0: Quella che Teheran considera una linea rossa. Lo speaker del Parlamento Ghalibaf infatti sostiene: abbiamo spezzato la logica di un cessate il fuoco solo sulla carta e delle sue ripetute violazioni sul terreno. E Teheran ribadisce che gli attacchi riprenderanno nel caso venga colpito il Libano. Il presidente libanese Aoun, schiacciato nel mezzo dello scontro tra Tel Aviv e Teheran, dichiara che Beirut sta negoziando un accordo di non aggressione con Israele, ma aggiunge di non essere disposto a incontrare Netanyahu senza prima un accordo per mettere fine alla guerra. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Il conflitto in Ucraina, poco fa attacco russo nella regione di Kharkiv, 3 le vittime, 6 i feriti. Nelle ultime ore un altro raid su un quartiere residenziale a Zaporizhia ha provocato 2 morti e almeno 15 feriti. Mosca dichiara organizzazione terroristica l'Associazione per i diritti umani Memorial Italia. Da Bruxelles intanto fanno sapere che entro giugno arriverà a Kiev il primo versamento del prestito di 90 miliardi dell'Unione Europea. Rientriamo in Italia per il risico bancario che vede Monte Paschi Siena oggetto di una proposta di fusione alla pari formulata da BPM e un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo. Il Tesoro si è detto al corrente di entrambe le operazioni, mostrando apprezzamento per l'interesse nei confronti dell'istituto senese salvato dal fallimento con l'intervento pubblico. Intanto è fissata per il prossimo 10 settembre l'assemblea straordinaria di Intesa per dare il via libera all'Opas. La cronaca: una studentessa universitaria spagnola che studia a Milano nell'ambito del progetto Erasmus ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorso al termine di una serata in discoteca nella periferia est del capoluogo lombardo. Il branco era composto da 4 o 5 persone. Dopo le violenze la ragazza è stata accompagnata da un'amica in ospedale dove gli abusi sono stati accertati. Procura e polizia indagano per identificare i responsabili. Il processo per l'omicidio di Willy Montero Duarte, picchiato a morte nel 2020 a Colleferro vicino Roma. Gabriele Bianchi è stato condannato all'ergastolo nell'appello. Gli erano stati inflitti 28 anni nella PESLO bis. Per la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere la concessione delle attenuanti. Già definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Chiudiamo con lo sport. Dopo qualche giorno di vacanza in Sardegna, accertamenti medici per Yannick Sinner dopo il malore nel match contro Cerundolo al Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale si è presentato ieri mattina alla San Raffaele di Milano per degli esami programmati ed ha lasciato la struttura nel pomeriggio dribblando le domande dei cronisti. Si presume che gli esami proseguano anche nella giornata di oggi. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Studio Erika Crispo. Nella notte fuoco incrociato in Ucraina, attacco russo nella regione di Kharkiv, almeno 3 le vittime, 6 i feriti, droni di Kiev su Sebastopoli nella Crimea occupata. Nelle ultime ore un altro raid di Mosca, la fermata di un autobus a Zaporizhia aveva provocato 2 morti. La Russia intanto dichiara organizzazione terroristica l'associazione per i diritti umani Memorial Italia. Da Bruxelles fanno sapere che entro giugno arriverà a Kiev il primo versamento del prestito di 90 miliardi dell'Unione Europea. Ben Gvir, ministro israeliano della sicurezza nazionale, indagato a Roma per la vicenda flottiglia. Derisa e gli attivisti dopo il loro fermo, ora risponde via social. Italia, da terra dello stivale a paese delle ciabatte, non mi lascio scoraggiare da nessuna inchiesta.
3: Sotto accusa le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod, sbeffeggiati dal ministro. La procura di Roma, riguardo questo evento dello scorso maggio, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona in relazione all'abbordaggio e alla successiva detenzione degli attivisti, tra i quali anche cittadini italiani. Intanto manifestazioni, cartelli e striscioni da Atene a Toronto, a Johannesburg, riguardo invece gli altri 11 attivisti, 10 negoziatori del convoglio umanitario, tra cui gli italiani Alberizzi e Centrone, che cercavano di raggiungere Gaza via terra, detenuti dal 24 maggio a Bengasi, più l'11esimo in carcere a Tripoli. L'appello dei genitori di Centrone, detto Nico.
4: Siamo sconvolti, nostro figlio è partito per una semplice missione umanitaria, si è ritrovato rinchiuso ingiustamente. L'appello è portare a casa nostro figlio e tutti gli altri volontari. Grazie.
3: Elena Paba, GR1.
2: In Medio Oriente, tregua appesa a un filo, smettano immediatamente di sparare, così Trump dopo gli ultimi attacchi incrociati tra Israele e Iran. Il presidente americano ha chiamato di nuovo Netanyahu esortandolo a interrompere i raid. Lo ha avvertito che sarebbe rimasto solo. Poco dopo, da entrambe le parti è stato annunciato un cessate il fuoco, ma rimane alta la tensione. In tarda serata lo Stato ebraico ha fatto sapere di aver intercettato alcuni droni provenienti dallo Yemen. In Italia i ballottaggi, finisce in parità la sfida per i capoluoghi. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra sfila Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Quest'esito conferma la forza del centrodestra e la solidità della coalizione, il commento della premier Meloni. Il centrosinistra può vincere anche a livello nazionale, la lettura dell'ex premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva. L'affluenza definitiva è stata del 52%, in calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno. Risico bancario. Monte dei Paschi di Siena sta valutando la proposta di fusione alla pari formulata da BPM e l'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo. Il Tesoro si è detto al corrente di entrambe le operazioni, mostrando apprezzamento per l'interesse nei confronti dell'istituto senese salvato dal fallimento con l'intervento pubblico. Intanto è già fissata per il 10 settembre l'assemblea straordinaria di Intesa per dare il via libera all'OPAS. L'inchiesta sulla denuncia per stupro contro Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia. Il parlamentare, indagato dalla procura di Roma, si dice pronto a chiarire e chiede scusa per le frasi pronunciate nei giorni scorsi.
5: È il primo passo dei magistrati di Piazzale Clodio. Iscrivono nel registro degli indagati il nome di Francesco Silvestro. Violenza sessuale, l'ipotesi di reato. Indagato anche un carabiniere, è l'uomo che prima avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il senatore, presidente della commissione bicamerale

0: camerale per gli affari regionali e l'imprenditrice che lo ha denunciato e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla. Tentata violenza privata, l'accusa per lui. I due potrebbero essere sentiti in procura a breve. I fatti, febbraio 2025, in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma. La donna racconta di essere stata costretta ad avere un rapporto intimo con Silvestro, poi sotto shock non avrebbe avuto il coraggio di denunciare anche perché pressata dal carabiniere. L'inchiesta dunque si muove mentre Silvestro, che respinge le accuse, chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso la notizia. Denunci pure, ci divertiremo, io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore che ora ribadisce: sono pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano ha denunciato uno stupro di gruppo fuori da una discoteca e caccia agli aggressori, sarebbero 4 o 5, hanno abusato di lei all'esterno del locale e all'interno di un'auto. Il processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, picchiato a morte nel 2020 a Colleferro vicino a Roma. Gabriele Bianchi è stato condannato all'ergastolo nell'appello ter, 28 gli anni che gli erano stati inflitti nell'appello bis, poi la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere la concessione delle attenuanti. Già definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Sport, accertamenti medici per Jannik Sinner dopo il malore nel match contro Cerundolo al Roland Garros. Il numero uno del tennis si è presentato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli esami programmati. Secondo alcune fonti, gli accertamenti saranno completati oggi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello

magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra, se potessi

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. I ballottaggi delle amministrative in Italia. Finisce in parità la sfida per i capoluoghi. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra sfila Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Questo esito conferma la forza del centrodestra e la solidità della coalizione, il commento della Premier Meloni. Il centrosinistra può vincere anche a livello nazionale, è la lettura dell'ex Premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva. L'affluenza definitiva è stata del 52%, in calo di oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno. A Roma avviata un'inchiesta per la vicenda flottiglia su Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele. Lo scorso 20 maggio Ben-Gvir ha rivolto parole di scherno verso gli attivisti pro-Gaza, tra cui alcuni italiani, che dopo il blocco della loro missione erano nel porto di Ashdod, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Per l'abordaggio della flottiglia, la procura della capitale aveva già aperto un fascicolo per tortura e sequestro di persona. Il commento di Ben-Gvir arriva via social. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, scrive. Non mi lascerò scoraggiare da questa o qualsiasi altra inchiesta. E dalle sprezzanti parole del ministro della sicurezza alle rassicurazioni del governo di Tel Aviv sul cessate il fuoco con Teheran. Nella capitale iraniana ha riaperto lo spazio aereo dopo la chiusura di ieri, ma dopo i raid della scorsa notte e nonostante gli sforzi diplomatici, la tregua rimane appesa a un filo.
3: Netanyahu, in un discorso alla nazione, annuncia la fine dei raid contro l'Iran. Per il momento i nostri attacchi sono terminati perché Teheran ha smesso di lanciare missili, ma il premier israeliano rivendica il diritto all'autodifesa e sottolinea: la nostra battaglia con Iran e Hezbollah non è finita. Come ho detto a Trump, proteggeremo Israele, conclude Netanyahu, che per diverse volte ha contravvenuto alle richieste di Washington, prima bombardando Beirut e suscitando la reazione di Teheran, poi rispondendo agli attacchi iraniani. E se Tel Aviv ha smesso di colpire l'Iran, ancora una volta ha bombardato il Libano nel sud, uccidendo almeno 14 persone, superando ancora quella che Teheran considera una linea rossa. Lo speaker del Parlamento Ghalibaf, infatti, sostiene: abbiamo spezzato la logica di un cessate il fuoco solo sulla carta e delle sue ripetute violazioni sul terreno. E Teheran ribadisce che gli attacchi riprenderanno nel caso venga colpito il Libano. Il presidente libanese Aoun, schiacciato nel mezzo dello scontro tra Tel Aviv e Teheran, dichiara che Beirut sta negoziando un accordo di non aggressione con Israele, ma aggiunge di non essere disposto a incontrare Netanyahu senza prima un accordo per mettere fine alla guerra. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E poi il fronte di guerra ucraino. Nella notte attacco russo nella regione di Kharkiv, 4 le vittime, 10 i feriti. Nelle ultime ore un altro raid su un quartiere residenziale a Zaporizhia ha provocato 2 morti e almeno 15 feriti. Mosca dichiara organizzazione terroristica l'Associazione per i diritti umani Memorial Italia. Da Bruxelles intanto fanno sapere che entro giugno arriverà a Kiev il primo versamento del prestito di 90 miliardi dell'Unione Europea. L'economia, il cosiddetto risico bancario tra la proposta di fusione giunta da Banco BPM e l'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Intesa San Paolo, il Monte Paschi prende tempo, titolo in forte rialzo in borsa, di poco oltre i termini dell'offerta, neutrale il governo.
4: All'indomani della domenica in cui prima BPM e poi Intesa San Paolo hanno rimesso in moto il risico bancario, il ministro Giorgetti ribadisce che la doppia mossa su Monte dei Paschi va inquadrata solo nelle regole del mercato, cioè chi più paga ottiene. Una riflessione accompagnata dalla soddisfazione per aver risanato e reso appetibile per soggetti di primo livello l'istituto senese, risollevato da una posizione prefallimentare. Intanto MPS avvia le valutazioni preliminari sull'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi e mezzo lanciata da Intesa e sulla proposta di fusione alla pari di Banco BPM. Sul fronte opposto, Banca Intesa ha fissato per il 10 settembre l'assemblea straordinaria dei soci per autorizzare l'operazione. Se l'OPAS otterrà il via libera definitivo, dovranno poi esprimersi le autorità di vigilanza europea, cioè BCE e Antitrust. Sullo sfondo del riassetto, il controllo di Assicurazioni Generali, il forziere che custodisce 900 miliardi di risparmi degli italiani.

0: Gelsomina Testa, GR1.
1: La cronaca: una studentessa universitaria spagnola che studia a Milano nell'ambito del progetto Erasmus ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorsi, al termine di una serata in una discoteca nella periferia est del capoluogo lombardo. Il branco era composto da 4 o 5 persone. Dopo le violenze, la ragazza è stata accompagnata da un'amica in ospedale, dove gli abusi sono stati accertati. Procura e polizia indagano per identificare i responsabili. Il processo per l'omicidio di Willy Montero Duarte, picchiato a morte nel 2020 a Colleferro, vicino Roma. Gabriele Bianchi è stato condannato all'ergastolo nel terzo appello. Nel secondo gli erano stati inflitti 28 anni. Poi la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere la concessione delle attenuanti, già definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Chiudiamo con lo sport. Dopo il malore nel match contro Cerundolo al Roland Garros e qualche giorno di vacanza in Sardegna, sono scattati gli accertamenti medici per Jannik Sinner. Il numero uno del tennis mondiale si è presentato ieri mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per degli esami programmati ed ha lasciato la struttura nel pomeriggio. Oggi nuovi e ulteriori controlli. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.

Radio 1, un mondo da sentire. Rai Radio 1, inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.

0: Buongiorno da Erika Crispo. Nella notte fuoco incrociato in Ucraina, attacco russo nella regione di Kharkiv, almeno 3 le vittime, 6 i feriti. Droni di Kiev su Sebastopoli nella Crimea occupata. Nelle ultime ore un altro raid di Mosca alla fermata di un autobus a Zaporizhia aveva provocato 2 morti. La Russia intanto dichiara organizzazione terroristica l'associazione per i diritti umani Memorial Italia. Da Bruxelles fanno sapere che entro giugno arriverà a Kiev il primo versamento del prestito di 90 miliardi dell'Unione Europea. Ben Gvir, ministro israeliano della sicurezza nazionale, indagato a Roma per la vicenda flottiglia, derise gli attivisti dopo il loro fermo, ora risponde via social: Italia da terra dello stivale a paese delle ciabatte, non mi lascio intimidire da nessuna inchiesta.
1: Sotto accusa le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod, sbeffeggiati dal ministro. La procura di Roma riguardo questo evento dello scorso maggio ha iscritto nel registro degli indagati il ministro. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona in relazione all'abordaggio e alla successiva detenzione degli attivisti, tra i quali anche cittadini italiani. Intanto manifestazioni, cartelli e striscioni da Atene a Toronto, a Johannesburg, riguardo invece gli altri 11 attivisti, 10 negoziatori del convoglio umanitario, tra cui gli italiani Alberizzi e Centrone, che cercavano di raggiungere Gaza via terra, detenuti dal 24 maggio a Bengasi, più l'11esimo in carcere a Tripoli. L'appello dei genitori di Centrone, detto Nico.
2: Siamo sconvolti, nostro figlio è partito per una semplice missione umanitaria, si è ritrovato rinchiuso ingiustamente. L'appello è portare a casa nostro figlio e tutti gli altri volontari. Grazie.
1: Elena Paba, GR1.
0: In Medio Oriente, tregua appesa a un filo, smettano immediatamente di sparare, così Trump dopo gli ultimi attacchi incrociati tra Israele e Iran. Il presidente americano ha chiamato di nuovo Netanyahu esortandolo a interrompere i raid. Lo ha avvertito che sarebbe rimasto solo. Poco dopo, da entrambe le parti è stato annunciato un cessate il fuoco, ma rimane alta la tensione. In tarda serata lo Stato ebraico ha fatto sapere di aver intercettato alcuni droni provenienti dallo Yemen. In Italia i ballottaggi, finisce in parità la sfida per i capoluoghi. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra sfila Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Quest'esito conferma la forza del centrodestra e la solidità della coalizione. Il commento della premier Meloni: il centrosinistra può vincere anche a livello nazionale. La lettura dell'ex premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva: l'affluenza definitiva è stata del 52%, in calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno. Risico bancario: Monte dei Paschi di Siena sta valutando la proposta di fusione alla pari formulata da BPM e l'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo. Il Tesoro si è detto al corrente di entrambe le operazioni, mostrando apprezzamento per l'interesse nei confronti dell'istituto senese salvato dal fallimento con l'intervento pubblico. Intanto è già fissata per il 10 straordinaria di Intesa per dare il via libera all'OPAS. L'inchiesta sulla denuncia per stupro contro Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia. Il parlamentare indagato dalla procura di Roma si dice pronto a chiarire e chiede scusa per le frasi pronunciate nei giorni scorsi.
3: È il primo passo dei magistrati di Piazzale Clodio. Iscrivono nel registro degli indagati il nome di Francesco Silvestro. Violenza sessuale, l'ipotesi di reato. Indagato anche un carabiniere, è l'uomo che prima avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il senatore, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali, e l'imprenditrice che lo ha denunciato, e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla. Tentata violenza privata, l'accusa per lui. I due potrebbero essere sentiti in procura a breve. I fatti: febbraio 2025, in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma. La donna racconta di essere stata costretta ad avere un rapporto intimo con Silvestro, poi sotto shock non avrebbe avuto il coraggio di denunciare anche perché pressata dal carabiniere. L'inchiesta dunque si muove, mentre Silvestro, che respinge le accuse, chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso la notizia. Denunci pure, ci divertiremo, io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore, che ora ribadisce: sono pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano ha denunciato uno stupro di gruppo fuori da una discoteca e caccia agli aggressori, sarebbero 4 o 5, hanno abusato di lei all'esterno del locale, all'interno di un'auto. Il processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, picchiato a morte nel 2020 a Colleferro vicino a Roma. Gabriele Bianchi è stato

0: condannato all'ergastolo nell'appello ter. 28 gli anni che gli erano stati inflitti nell'appello bis, poi la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere la concessione delle attenuanti. Già definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Sport, accertamenti medici per Jannik Sinner dopo il malore nel match contro Cerundolo al Roland Garros. Il numero uno del tennis si è presentato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli esami programmati. Secondo alcune fonti, gli accertamenti saranno completati oggi. E tuttora c'è Disco Sveglia.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica. E con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
4: Buongiorno.
5: Che è successo stamattina?
4: No, niente. Eccoci qui, ragazzi. Bene. Sempre presenti.
5: Presentissimi.
4: Sempre
5: come carichissimi.
6: La trombetta.
7: Buongiorno Gabriele.
6: Buongiorno
7: Maurizio. Eccomi. Su, ragazzi.
8: Sì. E benvenuto.
6: No. Ma come?
9: Buongiorno.
6: Ah,
9: bella venuta ieri stamattina.
6: E come?
10: Ascolta, disco sveglia con Fabio e Beach Boys. Ormai che

0: sveglia,
1: sintonizzati.
0: 9 giugno, 9 giugno.
1: Questo è il 9 giugno, sì, bravo.
2: Buongiorno Bogani, buongiorno.
1: Oh, prof.
2: Tanto che gatta cicova,
3: gatta cicogna.
1: Disco sveglia.
4: Disco sveglia.
5: Disco sveglia.
3: Che vorrà dire la professoressa?
1: Non lo so, gatta cicogna probabilmente. Questo è Disco Sveglia anche oggi, in questo 9 di giugno. Vi abbiamo tenuto compagnia, grazie a tutti coloro che hanno inviato i loro inutili vocali al 335-699-2949. Continuate a farlo, noi ci risentiamo domani.
3: E la signorina va a broccoli!
6: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
1: Oh, bene, bene, bene. Sì, sì, il qua. Saluto istituzionale è stato fatto, anche quello finale.
3: Sì.
1: Oggi tutto bene.
3: Tutto a posto, ormai la stagione sta avanzando, fra un po' sarà estate.
1: Sì, sì.
3: Fa caldo.
1: Ha scelto un bel pezzo energico per cominciare.
3: Vero.
1: Perché?
3: Ma guarda, semplicemente è compleanno. Oggi è compleanno di Matthew Bellamy, il cantante.
1: Bravo. Che voce che ha.
3: The Muse.
1: The Muse. Quindi abbiamo scelto Time is Running Out, Il tempo sta finendo, corriamo, è un pezzo abbastanza adatto.
3: Da dedicare a noi, stiamo finendo.
1: Esatto.
3: Siamo proprio alla fine.
1: Ma non in senso della vita,
3: no,
1: nel senso della trasmissione.
3: Certo.
1: Ascoltiamo.
3: Specifichiamo. Sì, sì.

0: Oh, grandi Muse con la loro Time is running out. Bene, allora siamo pronti perché oggi stiamo per entrare nel vivo di questa puntata. Prima di ascoltare un ascoltatore perché un disco a richiesta.
1: Io scommetto che tu vuoi entrare nel vivo della seconda finale.
0: Sì, perché ormai ci siamo.
1: La finale e poi la finalissima.
0: La finale e la finalissima. Allora andiamo ad ascoltare i tre pezzi in gara per oggi. Oh, eccoli, che bella, che bella.
1: Tra i super finalisti The Boxer, Simon e Garfunkel.
0: Ecco. Bravi, bravi.
1: Da non confondere con The Sleep.
0: No,
1: è un'altra cosa. Questi Boxer.
0: No, no.
1: Oh, anche lui, De André, l'avete portato fino a qui.
0: Faber, quello che non ho.
1: Non le faccio io. Viva l'Italia.
0: Viva sempre.
1: Viva l'Italia. Viva la Repubblica.
0: Viva l'olio d'oliva, lo slogan degli anni 70. Bene, allora potete tranquillamente votare al 335-699-2949. Facile perché potete scrivere o The Boxer, se volete scrivere Simon & Garfunkel,
1: De André o anche Fabrizio,
0: o De André o Faber, o anche Viva l'Italia,
1: viva l'Italia.
0: Di De Gregori. Tutto questo lo potete fare al 335-699-2949 a partire da ora.
1: Ecco, e adesso un disco sveglio, una delle belle canzoni scelte da voi.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
4: Buongiorno Disco sveglia, buongiorno Italia. È un po' che non ascoltiamo il buon Raff. Mi piacerebbe sentire Inevitabile follia.

0: Eh sì, una bella canzone questa di Raff, eh?
1: Sì, sì.
0: Inevitabile follia, quanto ci piace, quanto ci piace.
1: Raff vince sempre.
0: Raff vince sempre.
2: Sai cosa c'è adesso?
0: Sì, lo so.
2: Ma è lì, è qui, è su, è giù.
0: L'almanacco, l'almaneco e
1: l'almaneccolo!
0: Eccolo!
1: Così siamo contenti, eh?
0: Sì, sì,
1: siamo veramente cretini.
0: Allora, Matthew Bella, gli abbiamo fatto già gli auguri, quindi a posto.
1: Lo mettiamo via. Oggi gli auguri di buon omaggio li facciamo ad Efrem.
0: Efrem, nome biblico.
1: Poi c'è Columbia.
0: Columba.
1: Poi Diomede.
0: Diomede, certo.
1: Poi Matrun.
0: Santa Matrun. Sembra una cosa inventata.
1: E poi Tecla.
0: Vabbè, Santa Tecla.
1: Sta lì sotto.
0: No, non sta sotto il vetro. Lasci stare.
1: Sotto Tecla.
0: No,
1: ecco.
0: non è proprio così.
1: Ecco.
0: Allora, poi abbiamo detto compleanni anche Patricia Daniels. In realtà è Patricia Cornwell. Perché, insomma, è una discendente di Harriet Beecher Stowe.
1: Che era la scrittrice della capanna dello zio Tom. Quante ne sai,
0: No, l'ha scritto lei, ma io non la conoscevo. Comunque va bene. Poi il grandissimo Michael J. Fox, grande attore.
1: Grande attore.
0: E anche un altro grande attore.
1: E Johnny Depp.
0: Tutti e due sono festeggiano oggi, non sono nati tanto distanti l'uno dall'altro.
1: Quasi coetanei, 61 e 63.
0: Milena Gabanelli,
1: grande conduttrice.
0: Dove è nata lei?
1: A Tassara, frazione di Nibbiano.
0: Non conosco nessuno dei
1: due
0: posti.
1: Piacenza.
0: Ah, Piacenza la conosco. Ecco, è piacentina la Gabanelli.
1: Ci mancava che ci dessero proprio, che ci mandassero proprio
0: il numero civico.
1: Noi.
0: Oggi si sarebbe festeggiato il compleanno di un grandissimo scrittore, giornalista,
1: piacque molto, piacque molto a suo tempo, me ne sono innamorato di Curzio Malaparte.
0: Curzio Malaparte,
1: come la carne.
0: Bravo. Ha una frase, vero?
1: Ma come no, ecco, sono pronto così a leggerla.
0: Sentiamo.
1: Si crede di lottare, di soffrire per la propria anima,
0: sì,
1: ma in realtà si lotta e si soffre per la propria pelle.
0: Tutto il resto non conta. Bravo Curzio.
1: Io però ne sapevo un'altra.
0: No, lasci stare, quella che sapeva lei è sbagliata. Allora, si festeggiano anche i compleanni giapponesi di calciatori, ex calciatori, in questo caso 1986.
1: Ecco.
0: Lui ha proprio un nome giapponese,
1: ma anche il cognome. Infatti,
0: il cognome è più o meno.
1: Si chiama
0: Shunsuke Maeda. Shunsuke Maeda, ex calciatore giapponese a cui vanno
1: gli auguri. Stavo pensando all'antico adagio di Curzio Malaparte. Non era si lavora,
0: no,
1: si fatica.
0: Non era quello, è un'altra cosa. Poi c'è cantanti che nessuno vuole sentire, ma lei vuole far sentire.
1: Ecco, tu compri il disco, ti regalano anche una porzione di strudel.
0: Ma perché?
1: Però un po', diciamo,
0: allora, datato. In Austria l'ha presa.
1: Sì,
0: è andata a prenderla in Austria.
1: Lei si chiama Christina Strummer.
0: Con
1: la doppia, doppio puntino.
0: La diesi, Christina Strummer, cantante.
1: Guarda, tu io ti invito, intanto lo ascoltiamo. Tu nel contempo.
0: Ma non dobbiamo ascoltarla per forza.
1: Te la vai a vedere.
0: Andiamo a fiducia.
1: No, la Strummer. Ci manca la Strummer. Festeggia oggi, classe 82. Eccola qui. Strummer.

0: però vedi? È una bella streamer,
1: oggi festeggia i suoi 43 anni, quindi insomma, complimenti
0: alla streamer
1: 44 dell'82. Perfetto, grazie allora alla nostra Cristina Sturmer, che ascolteremo sempre adesso nelle nostre trasmissioni. Adesso però ci ascoltiamo Mannarino, che forse è meglio.
0: Un po' d'amore, va, un po' d'amore, un po' d'amore.

0: adesso io prima di chiudere questa ufficiale puntata vorrei fare ascoltare la voce di Natalino.
1: Perché c'è un recall, una sorta di
0: non lo so quello che ha fatto Natalino,
1: vuole riassumere quel che è successo e quel che succederà.
2: Il 12 giugno finiscono
0: i programmi
2: Francesco Rai 2025-26, finisce la trasmissione di successo mattutino Disco Sveglia condotto dal professor Maurizio Poderaro e dottor Gabriele Brocani.
0: Eccoli là. Grazie. Poi
2: è stato una bella annata,
0: un lungo viaggio. Sì.
2: Abbiamo portato la squadra di seconda categoria,
0: è vero,
2: Girone B del Molise, il Gambatesa.
1: Dove abbiamo portato?
2: In
1: ritiro.
2: Per un punto,
0: non è stata promossa.
1: Non ha vinto niente. Titoli zero.
0: Zero titoli. Prossimo anno
2: avremo un'altra squadra, sempre della seconda categoria, di un B del Molise.
1: Quale?
0: No, non
2: probabile l'Hermes Toro.
0: L'Herpes.
2: Militanti in seconda categoria.
1: L'Hermes Toro.
0: L'Hermes Toro.
2: Un saluto affettuoso dal vostro inviato speciale.

0: Stocco!
1: Senti, grazie,
0: ti faccio una domanda, Gabriele, tu che sei un uomo di mondo.
1: Ma perché?
0: Ma secondo te i contratti con queste squadre li fa lui?
1: Li fa lui.
0: Quindi in contumacia diventiamo radio partner di Lerme Storo.
1: Decide tutto lui.

0: dell'Istituto Internazionale di Neobioetica.
1: Ah, sì, ecco. sì.
0: Lui ha detto una cosa che io non ci sarei mai arrivato. Lui è andato a fondo dell'elisir di lunga vita.
1: A fondo?
0: Quindi non servono pietre filosofali, eh?
1: No.
0: O formule magiche, no. Basta, allora, uno stile di vita sano,
1: sì,
0: una buona alimentazione,
1: certo.
0: Anche coltivare l'arte,
1: bere molto e durante le ore più calde, ma smetta, ma cos'è?
0: Farsi conquistare dalla bellezza,
1: dormire bene,
0: ma soprattutto pregare,
1: bello.
0: Cioè quando tutto ti va male,
1: prega.
0: Quando ti arriva
1: uno
0: di quei foglietti verdi,
1: grazie professore, ecco, per questo consiglio,
0: bisogna
1: pregare,
0: perché la preghiera fa bene,
1: ecco,
0: l'importanza la preghiera sul benessere a prove scientifiche.
1: Oh, vedi?
0: Quando la gente sta male,
1: sì,
0: l'ultima ratio
1: prega
0: certo. E qualcuno si salva.
1: Prima dell'ultima unzione. Vabbè, ma tutto la preghiera si può fare in generale, cioè io posso pregare tranquillamente anche una ragazza per uscire, no?
0: Ecco,
1: pregando.
0: Anche se uno mi sta sopra che mi vuole addobbare di regnare.
1: Ti prego, smetti, non menarmi. Pregare in generale, molto bene.
0: Quindi grazie Alberto Carrara.
1: Grazie.
0: Era meglio quando facevi i dischi.
1: Senti,
0: però,
1: lo sa chi ha vinto?
0: Dimmi, lo dica.
1: No, lo vuole
0: dica.
1: Sapere che ha vinto. Purtroppo Simon & Garfunkel no.
0: Ma quindi adesso va direttamente in finalissima, eh? Quindi adesso siamo proprio tensione vera.
1: Sì, guardi, la lotta è stata
0: stanno pregando
1: tra due colossi,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Ovvero tra i due grandi cantautori, ovvero sì. De André e sì. De Gregori,
0: sì.
1: Tutti e due con la D. E lo sa che ha vinto?
0: De Amicis. Il libro poi De Crescenzo.
1: Guardi, io De Crescenzo gli avrei dato una possibilità.
0: Certo.
1: Ha vinto lui, il principe
0: oh,
1: ha vinto,
0: quindi De Gregori,
1: viva l'Italia,
0: viva l'Italia,
1: viva un'altra volta,
0: un'altra volta. In finale,
1: vabbè, se ne continua a metterlo, lo votano, ha avuto un sacco di voti De Gregori.
0: Va bene.
1: Noi torniamo domani
0: e ci ascoltiamo,
1: sì,
0: e viva l'Italia.
2: Viva l'Italia liberata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. Si stempera almeno per il momento la tensione in Medio Oriente. Israele ed Iran fermano gli attacchi reciproci dopo le pressioni del presidente Trump.
3: Ho detto a Bibi che è meglio che sia molto attento a quello che fa perché potrebbe ritrovarsi da solo contro l'Iran. A raccontarlo è Donald Trump, canale 12, dopo la seconda telefonata in 24 ore con il premier israeliano Netanyahu per intimargli lo stop degli attacchi contro Hezbollah in Libano, che avevano innescato la rappresaglia iraniana e rischiato di compromettere irrimediabilmente

0: dei negoziati Stati Uniti-Iran. Una moral suasion che sembra per ora aver avuto effetto. Sia Netanyahu sia Teheran hanno accettato la tregua reciproca, ma la tensione resta comunque alta. Entrambe le parti hanno lasciato aperta la possibilità di una futura ripresa delle ostilità. I Pasdaran promettono attacchi devastanti se proseguiranno quelli contro Hezbollah, mentre Israele rivendica il diritto all'autodifesa se nuovamente attaccato. E intanto continua a martellare il sud del Libano, almeno 12 le vittime nelle ultime ore, tra cui un bambino. E le sirene sono tornate a risuonare nel nord dello Stato ebraico. Valentina Isa, GR1.
1: A Roma è avviata un'indagine per la vicenda flottiglia su Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele. Lo scorso 20 maggio Ben-Gvir ha rivolto parole di scherno verso gli attivisti pro-Gaza, tra cui alcuni italiani, che dopo il blocco della loro missione erano nel porto di Ashdod, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Per l'abbordaggio della flottiglia, la procura della capitale aveva già aperto un fascicolo per tortura e sequestro di persona. Il commento di Ben-Gvir arriva via social. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, scrive: non mi lascerò scoraggiare da questa o da qualsiasi altra inchiesta. E poi il fronte di guerra ucraino. Poco fa attacco russo nella regione di Kharkiv, 4 le vittime, 15 i feriti. Nelle ultime ore un altro raid su un quartiere residenziale a Zaporizhia ha provocato 2 morti e almeno 15 feriti. Mosca dichiara organizzazione terroristica l'Associazione per i Lituani Memorial Italia da Bruxelles. Intanto fanno sapere che entro giugno arriverà a Kiev il primo versamento del prestito di 90 miliardi dell'Unione Europea. Torniamo in Italia, i ballottaggi delle amministrative, sfida finita in parità per quanto riguarda i capoluoghi. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra sfila Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. L'affluenza definitiva è stata del 52%, in calo di oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Restiamo in Italia per il risico bancario che vede Monte dei Paschi Siena oggetto di una proposta di fusione alla pari formulata dai PPM e di un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo. Il Tesoro si è detto al corrente di entrambe le operazioni, mostrando apprezzamento per l'interesse nei confronti dell'istituto senese salvato dal fallimento con l'intervento pubblico. Intanto è già fissata per il prossimo 10 settembre l'assemblea straordinaria di Intesa per dare il via libera all'OPAS. Ora la cronaca. A Milano una studentessa spagnola in Italia con il progetto Erasmus denuncia una violenza sessuale di gruppo subita fuori da una discoteca, indaga la polizia.
2: Era in discoteca con un'amica, una serata di divertimento che però si è trasformata in un incubo. Una studentessa universitaria di 20 anni, spagnola, a Milano per fare uno stage formativo, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo da parte di almeno 4 uomini. Il racconto della vittima inizia in un locale di via Corelli alla periferia est di Milano. È la notte tra il 22 e il 23 maggio. Sulla pista da ballo conosce un ragazzo che a un certo punto la porta all'esterno del locale. Lì arrivano altri giovani, amici del primo, che lei non conosce. Nel buio del parcheggio scatta la trappola. La spingono in un'auto e la portano poco lontano. Dopo la violenza la abbandonano sulla strada. A quel punto l'amica la soccorre e la accompagna in ospedale, dove gli abusi vengono accertati e refertati, poi in questura per denunciare. Le indagini sono coordinate dai magistrati del pool di contrasto alla violenza di genere, affidate agli investigatori della squadra mobile, che hanno recuperato le immagini delle telecamere del club e delle strade limitrofe e sono sulle tracce degli aggressori. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
1: Ed ora lo sport. Dopo il malore nel match contro Cerundolo al Roland Garros e qualche giorno di vacanza in Sardegna, sono scattati gli accertamenti medici per Jannik Sinner. Il numero uno del tennis mondiale si è presentato ieri mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per esami programmati ed ha lasciato la struttura nel pomeriggio. Oggi nuovi e ultimi controlli. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla programmazione di Radio 1.
3: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate.

0: trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Cari figlioli, sento le vostre voci.
4: Il cantante, anzi il cantatore.
5: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
6: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
7: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio Unico.
8: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
9: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Gennaro, Gennaro Strazzullo che ci segue ancora oggi, anche oggi qui nello studio principale della radio a Saxa Rubra, Radio 1, 9 giugno del 2026, con Luca Bernardini in regia, con Patrizia Cavalieri ai copioni, con Roberta Genoini e il suo sorriso smagliante, il suo sorriso, l'ambasciatrice del sorriso, Roberta Genoini, assieme a Chiara Terranova e a Claudio Urbani, in questo 9 giugno, nel quale posizioniamo qui il proverbio del giorno, che è un proverbio sintomatico, secondo me. Chi segue un rospo grosso cade spesso nel fosso. È come dire, attenzione a essere troppo legati al potere, a quelli che appaiono grossi, no? Che poi finisci così, rotolando. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Stiamo dicendo, questa è la penultima settimana, è l'ultima settimana, quindi dal lunedì prossimo noi saremo in onda con le repliche, con il meglio di, e introdurremo in studio il meglio di, con Luca Bernardini e con Patrizia Cavalieri, e così terremo compagnia per tutta l'estate. Tanti auguri a Antonio Avati, è il fratello di Pupi, è una persona con la quale ho lavorato benissimo e sono stato molto contento di lavorare con loro, sceneggiando il film nato il 6 ottobre dedicato ai 100 anni della radio. Tanti auguri anche a Milena Iole Gabanelli, che è una mia coetanea esatta, perché è nata nell'anno più importante del mondo, il 54, l'anno in cui è nata la televisione. Tanti auguri anche a Oara Borselli, nata molto dopo, che è un opinionista, ha lavorato anche molto con Michele Guardini. Ha partecipato anche un Ballando con le Stelle, se non sbaglio, vincendolo addirittura o qualcosa del genere. Non mi intendo molto di queste cose, per cui mi perdonerete. Vogliamo entrare il 9 giugno, sì, 1934, maestro.
1: Who's the leader of the club that's made for you and me? MICKEY, MOUSE. Hey there, hi there, ho! MICKEY, MOUSE. Mickey Mouse!
0: Che se nasce oggi, ma che ridi, Genoini? Hai sentito la voce di Paperino? Perché nasce oggi Paperino. Nasce Paperino nella Gallinella Saggia. E devo dire che il Paperino aveva un becco lungo, le mani con le. Però vestiva un giubbotto da marinaio. E la Gallinella Saggia è una cuoca. Diceva: vuoi lavorare? E lui naturalmente si tirava sempre indietro, non aveva voglia di lavorare, diceva: ho mal di pancia. Ho mal di pancia, non riusciamo a dire completamente, ha mal di pancia, per cui quando poi cucina delle cose meravigliose, a lui danno l'olio di merluzzo perché deve farsi passare mal di pancia, quindi come dire, essere sfaticati non conviene mai se in pieno. Insomma, nasce oggi Donald Duck, Dick Lundy era lo sceneggiatore, l'animatore, Clarence Nash è il doppiatore storico della voce di Paperino. Devo dire, io ho sempre preferito Paperino a Topolino, non per me questo.

questo personaggio sfortunato che cercava sempre di vivere alle spalle di zio Paperone, e soprattutto metteva in scena, in cui Walt Disney ha messo in scena una, con la fantasia, è stato rivoluzionario, perché non ha mai parlato di famiglia. Paperone sembra il papà di Paperino, no, è lo zio. Paperino sembra il papà di qui, qua, qua, invece no, è lo zio. Poi è questo paradosso incredibile per cui è vestito alla marinara sopra e nudo sotto, quindi non, è il contraltare, veramente la fantasia al potere. Sentiamo Paperino e la gallinella saggia, proprio il primo documento, quindi il dialogo tra la gallinella saggia, cuoca, e Paperino sfaticato. Sentiamo.

0: go places all around the world.
1: Divertente, è stata l'idea. Maestro Bernardini suggerisce, ma non è che sono i Cetra, questo non lo so dire, non mi sembrerebbe, però posso dirvi con certezza che la voce di Paperino è stata data da noi con Luca Eliani, Oreste Lionello, e poi è rimasto Eliani, devo dire, poi Claudio Sorrentino, altro grandissimo doppiatore, purtroppo oggi non c'è più, come non c'è più una persona alla quale sono stato legatissimo, che era un grandissimo attore, che se so poco fosse vissuto in America avrebbe avuto un successo 100 volte superiore al riconoscimento che gli è stato dato, sì, ma fino a un certo punto qui in Italia. Sto parlando di Elio Pandolfi. Elio Pandolfi è veramente versatile, era un personaggio che cantava l'operetta, faceva satira, raffinato, colto, insomma, persona veramente superiore da tanti punti di vista. E lui ha dato anche Pandolfi, dette la voce a Paperino. Quindi a questo punto sentiamolo cantare. Hollywood Party anche in questo caso, sentiamo.

1976, lo stesso anno della Borselli, questo disco Duck con Rick Dees, che ha avuto un successo incredibile negli Stati Uniti d'America. Passare da Oh My Darling Clementine, che è un successo anche questo, però della fine dell'Ottocento, a disco Duck. Sentiamo un po'. Certo che la voce di Paperino è incredibile, è un per chi è cresciuto con quei fumetti è un bel ricordo, devo dire la verità. Allora ci siamo arenati su Paperino e vediamo un po' di cambiare completamente pagina e registro. Vai.

Siamo nel 38, quindi non è esattamente. Sì, oddio, Paperino era appena nato, per cui. Però è vivere, questo è Carlo Buti, perché nel 38, perché in quegli anni viveva un grande scrittore. Sto parlando di Kurt Erich Suckert. Nasceva oggi, il 9 giugno del 1898, è Curzio Malaparte.

0: Oh, che bella vivere senza malinconia, che meraviglia di canzone che rappresenta, non è in sé non è meravigliosa, ma perché quando io dico che la musica è la quinta ideale, la scenografia ideale dei nostri ricordi e delle ambientazioni, noi vediamo i capelli imbrillantinati, vediamo il doppio petto, vediamo la sigaretta fissa in bocca, vediamo il cappello, il borsalino sempre sulla testa, le scarpe tutte quante lucide. Sto descrivendo gli uomini di quegli anni 30. E tra questi uomini c'era Curzio Malaparte. Curzio Malaparte è una persona è uno scrittore, un artista di grandissime contraddizioni, di un fermento, di un'ebollizione incredibile. Quindi siamo andati a prenderlo, cioè in realtà Claudio Urbani l'ha preso dal programma nazionale, quindi Radio 1, la nostra rete si chiamava Programma Nazionale, nel 57, l'anno in cui Curzio Malaparte muore di un brutto male. E Voci dal Mondo, programma storico della radio italiana, Voci dal Novecento. Noi vogliamo un po' imitare, naturalmente siamo delle pulci rispetto ai giganti che ci hanno preceduto, e tra questi giganti c'è Sergio Zavoli che intervista Malaparte. Sentiamo.
1: Io non sono andato in Cina per fare un'inchiesta politica, sono andato in Cina per fare un'inchiesta umana. Ho scoperto che il popolo cinese è il più naturaliter cristiano che esista al mondo. E ho voluto esplorare questa bontà cinese, questi affetti, questa generosità. Se avessi voluto dare un colore politico alla mia gratitudine, avrei commesso un errore enorme di tatto, di delicatezza, di buon gusto. Io ho gratitudine per i cinesi perché sono stati per me, come dei

0: questo è perché Bonaparte in quegli anni era andato in Cina, aveva riportato un'inchiesta, devo dire, proverbiale, con il suo modo di scrivere. Ti sentito anche che bella voce radiofonica che ha Bonaparte, con questa impronta nasale, no? Con Zavoli che naturalmente nel suo stile sempre dietro le quinte non appare in prima persona. Rimane affascinato Bonaparte dalla Cina di Mao Zedong e di quella che poi sarà la grande rivoluzione culturale. Curzio Bonaparte perché voleva, lui appunto Suckert si chiamava, però in realtà era una contrapposizione a Bonaparte, quindi voleva fare la controcoro a quella che era stata praticamente l'impero autoritario di Napoleone Bonaparte. Aveva questa forma di conoscenza, di riconoscenza verso il popolo cinese, e ancora oggi è un punto di riferimento questa inchiesta che lui fa. Allora, siamo andati a prendere, cioè sempre Claudio Urbani è andato a prendere per fare la par condicio, il programma nazionale Radio 1, secondo programma, 28 febbraio 1952, non c'era la televisione, La Giraffa, che è un altro grandissimo, grande rubrica della grande radio, quando la radio aveva il monopolio assoluto, la radio italiana, su quello che era l'informazione, l'intrattenimento e via discorrendo. Quindi Bonaparte, Bonaparte, eccetera, eccetera. Sentiamo Bonaparte intervistato per il suo Caput, che è stato una delle sue opere principali. Sentiamo.
1: Fino al 1943, quando ho pubblicato Caput, la mia letteratura non era stata una letteratura di disfatta, perché l'Italia non era, era stata una letteratura di lotta, era una letteratura, la letteratura di un uomo libero, di uno scrittore libero contro un regime che non lasciava libertà agli scrittori. Io credo che la funzione dello scrittore sia quella di essere testimone e confessore del suo popolo e del proprio tempo. Se la gente non vuole che lo scrittore racconti quello che ha visto, la gente non deve fare quello che poi lo scrittore racconta.

0: È geniale perché in Russell c'è tutta l'ironia verso appunto chi si crede Napoleone. Purtroppo prende un po' tutti, il cesarizzarsi, quante volte lo dico, prende un po' tutti e bisogna fare attenzione perché uno pensa di camminare con la testa nella storia, invece bisogna camminare con i piedi per terra, altrimenti se uno cammina con la testa nella storia poi non vede più dove mette i piedi e cade. Ecco, che belle metafore che ho fatto. Maestro Bernardini, sentiamo un po' chi è andato a svegliare oggi, Claudio Urbani, dai.
1: Andrea Di Consoli, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
1: Scrittore, con lui parliamo di uno dei personaggi più discussi della letteratura italiana del Novecento, Curzio Malaparte, un intellettuale eretico, diremmo oggi.
2: La sua vita è una straordinaria avventura, perché appunto gira il mondo, fa la prima guerra mondiale, volontario a 16 anni, fascista, antifascista e comunista. È uno scrittore che ha raccontato le contraddizioni dell'animo umano, però il filo rosso che lega tutta la sua opera è appunto da un lato questo vitalismo, questo visceralismo straordinario e anche questa morbosa, feroce attrazione per il basso, per gli istinti popolari, per questo sentimento comunitario contraddittorio, ma magmatico, tumultuoso, che rappresenta il popolo italiano. Credo che nessuno abbia sentito così ferocemente, così visceralmente, le ragioni, anche contraddittorie, anche ambigue, del popolo italiano.
1: La pelle è un libro che ha diviso e continua a dividere la critica. Chi lo ha detestato e chi lo ha amato, tra questi ultimi Milan Kundera, che lo definì l'arciromanzo.
2: La pelle è uno dei grandi capolavori della letteratura italiana del Novecento. Un capolavoro controcorrente, urticante, fastidioso per certi versi. La città di Napoli ha vissuto sempre male un romanzo come La pelle. Ma l'intenzione di Curzio Malaparte, al di là del suo esibizionismo stilistico, era quello di denunciare, come dire, la violenza psicologica dei vincitori, in questo caso degli alleati, e l'umiltà, l'estrema dignità, o forse anche la disperata difficoltà dei vinti di rimanere con la schiena dritta e in piedi. È un romanzo di immagini devastanti, e però torno a ripetere, è un romanzo che sta dentro la letteratura italiana come una ferita. Ricordo ancora le parole addolorate, dolorose, ma anche indignate di un grande scrittore come Raffaella Capria, che a nome del popolo italiano rigettava quella fotografia espressionistica che Curzio Malaparte fece di Napoli con La pelle.
1: Andrea Di Consoli, grazie.
2: Grazie a lei.

Bene, grazie a Claudio Urbani e Andrea Di Consoli. Di Consoli, che recentemente è diventato anche uno dei dirigenti di questa azienda della RAI, e, per ricordare a, un po' a tutti quanti noi, che i dirigenti della RAI sono stati anche questo, cioè pubblicisti, grandi romanzieri, grandi scrittori, pensiamo a Gadda, no? pensiamo a tutti quelli che si sono alternati nella direzione anche della RAI, perché la fantasia è una componente essenziale anche di questo mestiere, del mestiere di organizzare e di produrre programmi radiofonici e televisivi. Io amo molto la fantasia, arriva dove la razionalità non è in grado di arrivare. Paperino, con cui abbiamo aperto, Topolino, tutti gli altri protagonisti di quei fumetti sono frutto di una fantasia intelligente e senza pregiudizi. La fantasia colora tutto con un rischio, quello di farti star male, perché ti fa sognare una realtà differente da quella vissuta, nella quale poi è difficilissimo rientrare. Il mondo antico immaginava molto di più. L'uomo non riusciva a volare? E allora si raccontavano storie di uomini quasi divini in grado di volare come gli uccelli. La vita non aveva un termine preciso, si deve morire, e allora si scriveva di uomini immortali, figli degli dei, semidivini per questo. Non c'era cibo a sufficienza? E allora, guardando verso est, l'uomo pensava ad un paese di cuccagna, sì, il paese di cuccagna si immaginava esistesse, in cui il lavoro era vietato e cibo e denaro erano a disposizione di tutti, per strada. Bisognava fare solamente la fatica.

0: e di raccoglierli. C'è chi diceva: il sonno della ragione genera mostri, è vero, ma mostri ancor più pericolosi nascono quando la fantasia si addormenta o quando qualcuno addormenta la fantasia, illudendola con una caduta libera.
1: One more kiss, dear.
0: Oh, 9 giugno 1936, nasce Filippo Quarelli, forse dice poco a molti, è un grandissimo archeologo e oggi fa 90 anni, è stato mio collega, professore emerito di archeologia all'Università di Perugia, lui conduceva il primo anno, ha condotto la straordinaria storia dell'Italia dedicata all'epoca romana, io feci l'epoca successiva, amici, andava in onda su Rai 1 in seconda serata, il racconto della storia romana, della storia medievale, Rai 1 seconda serata, quindi 85, 84, 85. Allora sentiamo la voce di Quarelli tratta dal convegno dei cinque, sentiamo, dai.
2: C'è stata una specie di opposizione, a mio avviso fittizia, tra archeologia e storia dell'arte, cioè si è detto, per esempio anche da responsabili, diciamo, amministrativi dell'aspetto storico-artistico di Roma, perché allora le chiese barocche no? Certo, anche le chiese barocche. Il restaurare e salvare la colonna traiana non significa il distruggere, non so, il Sant'Andrea di Bernini, insomma.
0: E qui sono tornati indietro nel tempo, veramente, nell'83. Sì, perché era la polemica che c'era, che aveva sollevato Adriano, la regina, il grande soprintendente di Roma, altro amico storico, che voleva scavare completamente tutti i fori, e ci fu tutto un movimento d'opinione che sosteneva che questo lavoro si doveva fare, e c'era un movimento di opinione contrario, cioè no, questo lavoro non va fatto perché non si privilegerebbe le epoche successive. Nel mio piccolo io ero da questa parte, polemicamente, ma non come nemico, come così avversario più o meno pensante della regina, di Quarelli, di quale appunto sono stimatore e amico da sempre. Allora darò io voce a Filippo Quarelli con grande onore, con il maestro Bernardini qui accanto a me al pianoforte, e dà una sensazione di quello che deve essere, secondo me, lo studioso dell'antichità. Prego, maestro. Bisogna guardare a una fotografia come uno storico dell'arte, una scultura come un epigrafe, leggere una poesia come un archeologo, esaminare rovine come un filologo, pensare, quanto più possibile, come un uomo comune. E ce ne andiamo, successo@rai.it. Stasera, per chi voglia, anzi ci terrei molto che voi foste sempre di più, alle 21.10, 21.20 su Rai Storia, questa è la storia, il 945 giri, accanto a me Adana Ardacchione e Simona Vanni, per raccontare con la musica il secolo passato. A domani. Oh,

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Attacco di Mosca nella notte in Ucraina, nella regione di Kharkiv, almeno 4 le vittime. Colpita anche una fermata dell'autobus a Zaporizhia, 2 i morti. Le forze di Kiev hanno a loro volta colpito la Crimea occupata, Sebastopoli. Ieri i caccia francesi impegnati nella missione NATO di pattugliamento sul Baltico hanno abbattuto un drone entrato nello spazio aereo lettone dopo essere stato deviato dalla difesa russa. Da Bruxelles fanno sapere che entro giugno arriverà all'Ucraina il primo versamento del prestito da 90 miliardi dell'Unione Europea. Sembra reggere il nuovo cessate il fuoco tra Iran e Israele, anche se le forze di Tel Aviv continuano gli attacchi contro Hezbollah in Libano. Donald Trump ha avvertito il

0: Premier israeliano Netanyahu, attento a quello che fai o resterai solo contro Teheran.
1: Netanyahu, in un discorso alla nazione, annuncia la fine dei raid contro l'Iran. Per il momento i nostri attacchi sono terminati perché Teheran ha smesso di lanciare missili, ma il premier israeliano rivendica il diritto all'autodifesa e sottolinea: la nostra battaglia con Iran e Hezbollah non è finita. Come ho detto a Trump, proteggeremo Israele, conclude Netanyahu, che per diverse volte ha contravvenuto alle richieste di Washington, prima bombardando Beirut e suscitando la reazione di Teheran, poi rispondendo agli attacchi iraniani. E se Tel Aviv ha smesso di colpire l'Iran, ancora una volta ha bombardato il Libano nel sud, uccidendo almeno 14 persone, superando ancora quella che Teheran considera una linea rossa. Lo speaker del Parlamento Ghalibaf, infatti, sostiene: abbiamo spezzato la logica di un cessate il fuoco solo sulla carta e delle sue ripetute violazioni sul terreno. E Teheran ribadisce che gli attacchi riprenderanno nel caso venga colpito il Libano. Il presidente libanese Aoun, schiacciato nel mezzo dello scontro tra Tel Aviv e Teheran, dichiara che Beirut sta negoziando un accordo di non aggressione con Israele, ma aggiunge di non essere disposto a incontrare Netanyahu senza prima un accordo per mettere fine alla guerra. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben Gvir è indagato dalla procura di Roma nell'inchiesta sulla flottiglia, nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il leader dell'ultradestra israeliana, che derise brutalmente gli attivisti dopo il loro fermo, risponde via social: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, non mi lascio scoraggiare da alcuna inchiesta. Ballottaggi delle amministrative, pareggio nei capoluoghi con il centrodestra che conquista Lecco e si conferma a Macerata e Arezzo. I progressisti strappano la maggioranza ad Agrigento, vincendo anche a Chieti, a Trani, dove già governavano. Affluenza intorno al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Un esito, scrive la premier Giorgia Meloni, che conferma la forza della coalizione. Avanti così. Soddisfatta anche la leader del PD, Elly Schlein, che parla di una chiara affermazione dell'alleanza progressista, con 10 capoluoghi su 18 conquistati nei due turni. Monte dei Paschi di Siena valuta le due proposte di Banco BPM e di Banca Intesa. Piazza Affari approva l'interesse, volano le azioni dell'istituto senese, neutrale il governo.
2: Chi più paga controllerà la risanata Monte dei Paschi. Sarà dunque il mercato a decidere se l'istituto senese finirà con l'accettare l'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi e mezzo di Intesa San Paolo, affiancata da BPR e Unipol, o se avrà la meglio la proposta di nozze lanciata da BPM. Per il ministro Giorgetti, comunque vada, resta la soddisfazione di aver reso appetibile per soggetti di primo livello l'istituto senese risollevato da una posizione prefallimentare. Intanto MPS avvia le valutazioni preliminari su entrambe le offerte. Sul fronte opposto, Banca Intesa ha fissato per il 10 settembre l'assemblea straordinaria dei soci per autorizzare l'operazione. Se l'OPAS otterrà il via libera definitivo, dovranno poi esprimersi le autorità di vigilanza europea, cioè BCE e Antitrust. Sullo sfondo del riassetto, il controllo di Assicurazioni Generali, il forziere che custodisce 900 miliardi di risparmi degli italiani. Gelsomina Testa, GR1.
0: Il processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, picchiato a morte nel 2020 a Colleferro, vicino a Roma. Dopo Marco Bianchi, condannato all'ergastolo anche il fratello Gabriele, nell'appello TER, annullate le attenuanti generiche che avevano determinato la precedente condanna a 28 anni.
3: La Cassazione aveva rinviato il procedimento di Gabriele Bianchi proprio per ridiscutere le attenuanti generiche concesse. I giudici gli hanno inoltre consentito di accedere all'istituto della giustizia riparativa. Se la famiglia di Willy acconsentirà, Gabriele Bianchi potrà incontrarla in un percorso di confronto e responsabilizzazione. Willy, ragazzo solare a 19 anni, attirò l'attenzione dei suoi assassini nel tentativo di difendere un amico preso di mira dal branco. La brutale aggressione durò appena 50 secondi. Con Gabriele, esperto dell'arte marziale MMA, che dà il via con un violento calcio al petto di Monteiro, seguito subito da Marco. Una violenza cieca e motivata, nell'assoluto disprezzo della vita di Willy. Maria Teresa Laudando, GR1.
0: Sport, tennis. Oggi ultimi accertamenti medici per Jannik Sinner al San Raffaele di Milano. Esami programmati per verificare lo stato di salute del tennista altoatesino dopo il crollo fisico avuto a Roland Garros. Il 24enne di San Candido tornerà in campo solo a fine mese per il torneo di Wimbledon, già conquistato lo scorso anno. Sono le 6:05 e la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Vivere Progetto Benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce

0: Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
1: Martedì 9 giugno 6 e 6 minuti, buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola di Radio 1. Le aperture di questa mattina si dividono sostanzialmente tra questi temi: il risico bancario, le crisi estere e poi lo scontro in commissione Covid, ancora degli accenni in alcune testate nelle aperture sul caso Minetti, come prevedibile al centro dell'attenzione del Fatto Quotidiano, ma non solo, lo vedremo tra poco. Parto dal Corriere della Sera che oggi si presenta in edicola così: Israele e Iran, stop ai raid, Trump blocca Netanyahu, stai attento resterai solo, anche Teheran si ferma, il leader dello Stato ebraico, ma c'è il diritto all'autodifesa, Ben-Gvir indagato a Roma, attacca l'Italia. Questo è il titolo principale del Corriere a centropagina. E andiamo alla politica interna. I risultati dei ballottaggi 3-3. Il duello sul risultato. Meloni, noi solidi, Schlein, conti bene. Finisce con un pareggio l'esito dei ballottaggi dei 6 comuni chiamati al voto. L'affluenza è stata al 52%, il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Al centro-sinistra vanno Trani, Chieti e Agrigento. Noi solidi, commenta Meloni, si afferma l'alleanza progressista, dice Schlein. Insomma, questi i numeri, questi i commenti delle due leader principali di maggioranza e opposizione. L'analisi di Antonio Polito sulla prima pagina del Corriere della Sera riparte proprio da questi dati e da queste rivendicazioni di successo, però per poi ampliare il discorso. Comincia così: Arezzo di qua, Agrigento di là, Macerata di qua, Chieti di là, Lecco di qua, Trani di là. I partiti si godono la loro giornata di corrida elettorale, anche se lo stadio è sempre più vuoto e l'astensione sfiora ormai la metà dell'elettorato. Ma non lasciatevi ingannare dai festeggiamenti del pareggio. La politica italiana è tornata immobile e rischia di diventare di nuovo instabile. Questa è la premessa di Antonio Polito, che poi nel suo editoriale, nello sviluppo del ragionamento a pagina 38, a partire proprio da questa da questo rischio di immobilismo, cita tre cose da fare e da fare insieme in questo anno che ci separa dalle elezioni politiche. E la prima cosa, secondo Polito, è proprio la legge elettorale. E dice, scrive Antonio Polito, si potrebbe chiedere che trovino un accordo, quindi maggioranza opposizione, su una nuova riforma elettorale. Il modo ormai tradizionale con cui in Italia si risolvono i problemi del sistema politico, quella legge è un pezzo importante della nostra Costituzione materiale. Secondo accordo, seconda emergenza, così come lo è, scrive un altro cardine del nostro stare insieme, la difesa dell'indipendenza e sovranità nazionale, imporrebbe di cercare una grande intesa, almeno di principio, sulle maggiori questioni internazionali e sulla collocazione del nostro paese nella bufera in corso nel mondo, altrimenti avremo un Parlamento spaccato e coalizioni divise al loro interno, proprio come oggi tra filoeuropei e antieuropei, filorussi e filoucraini, propale pro Trump. L'effetto è paralisi e irrilevanza. C'è infine, e veniamo alla terza emergenza che Polito sottolinea, c'è un'altra condizione sine qua non della nostra sovranità che meriterebbe perciò di essere sottratta alla conflittualità d'occasione per entrare nei principi condivisi, l'indipendenza energetica. Possibile che nemmeno sullo sforzo di ridurre la nostra dipendenza dalle fonti fossili, con una decisa accelerazione delle rinnovabili e un nuovo inizio del nucleare, i due poli possano trovare un terreno comune di dialogo? Insomma, legge elettorale, politica estera e indipendenza energetica. Dopo quest'ultimo turno elettorale non c'è davanti a noi nient'altro che le elezioni generali del prossimo anno. Usare questo tempo mettendosi al servizio dell'interesse nazionale e

0: bene comune, sarebbe l'unico modo per il nostro sistema politico di recuperare un po' di quella credibilità e prestigio che negli anni si è andato perdendo. Naturalmente, appena hanno finito di piantare le bandierine dei ballottaggi. Il Sole 24 Ore apre questa mattina e non poteva che essere così. Sulle banche scatta il grande risico. Intesa lancia la maxi offerta su MPS. Le immagini a centropagina sono dei due protagonisti di questa mossa, una mossa da oltre 30 miliardi sul Monte dei Paschi. Carlo Messina, amministratore delegato di Banca Intesa, e Carlo Cimbri, presidente di Unipol, li ascoltiamo.
1: L'operazione viene realizzata per rafforzare il posizionamento di Intesa San Paolo e creare valore per i nostri azionisti, ma allo stesso tempo consentirà di poter erogare più credito al nostro paese.
2: Non c'è nessuna volontà di effettuare acquisizioni di Generali, ma quello che vogliamo difendere è l'utile netto. Generali è una buona azienda, però insomma tutto si può migliorare.
3: Sulla proposta che ha fatto Intesa non vedo sinceramente quali danni questa possa recare al sistema bancario o finanziario italiano rispetto agli interessi nazionali. Penso anzi che vada nella direzione di dare un contributo, diciamo, a rafforzare gli asset del nostro paese.
0: Resto sul quotidiano di Confindustria per darvi conto dell'analisi su questa vicenda firmata da Alessandro Graziani. Un riassetto di sistema che esclude Unicredit. La maxi offerta da 30 miliardi lanciata da Intesa San Paolo su MPS Mediobanca con il supporto di Unipol, che punta a rafforzare BPER, è destinata a trasformare il sistema finanziario italiano. Cambia il contesto competitivo tra le principali banche, incide in chiave di stabilizzazione sugli equilibri delle assicurazioni generali. Se l'OPAS lanciata ieri avrà successo, Intesa San Paolo accentuerà la sua leadership sul mercato bancario italiano e rafforzerà il suo polo di gestione del risparmio tricolore, inglobando il wealth management di Mediobanca. In parallelo, Unipol, rilevando 635 filiali di MPS, che poi saranno conferiti a BPER, crea il secondo polo bancario italiano per totale attivo, superando Unicredit e Banco BPM. La doppia operazione modifica in profondità le quote di mercato e riduce a 4 il numero dei player domestici di medio-grande dimensione. A soli 9 mesi dalla celebrazione della conquista di Mediobanca, la banca più antica del mondo sarà spacchettata in due e divisa tra Intesa e Unipol BPER attraverso un'operazione di mercato che, come ha evidenziato il CEO di Intesa, Carlo Messina, non rientra in giochi di potere, ma è costruita pensando alla redditività degli azionisti. In altri tempi, la conquista di Mediobanca e della sua quota rilevante in Generali da parte di Intesa sarebbe stata incasellata, secondo categorie oramai desuete, nella vittoria del capitalismo cattolico su quello laico. Oggi quei tempi sono cambiati, ma c'è da credere che i due padri fondatori di Intesa, Giovanni Bazzoli e Giuseppe Guzzetti, abbiano accolto con soddisfazione la mossa di Messina, che è riuscito a realizzare un'operazione che negli ultimi 25 anni i rivali di Unicredit, che fino a pochi anni fa erano il primo socio di Mediobanca, hanno studiato più volte ma senza mai tentare l'affondo. Sia all'epoca di Profumo che poi in quella di Ghizzoni, il board di Unicredit ha valutato in più occasioni l'ipotesi di creare un polo con Mediobanca e Generali, ma l'idea non si è mai trasformata in un progetto concreto. Il loro successore, Jean-Pierre Mustier, ha poi venduto la quota in Mediobanca insieme a tanti altri asset che hanno ridotto il perimetro di attività di Unicredit. Anche negli ultimi anni, malgrado i proclami del board di voler crescere in Italia e alcuni tentativi andati a vuoto, il gruppo, presieduto da Piercarlo Padoan, non è riuscito a crescere dimensionalmente e ora vede aumentare il divario competitivo dal leader Intesa San Paolo e anche dalla nuova grande BPER a trazione Unipol. Per gli azionisti di Unicredit le soddisfazioni non mancano tra maxi profitti e valutazioni di borsa da record, ma per gli stakeholders non è irrilevante che il baricentro del gruppo, se andrà in porto il tentativo di conquista di Commerzbank, è destinato a spostarsi verso la Germania.

Torniamo sui giornali, prime pagine. Altre due aperture dedicate alle banche sono quelle del quotidiano La Repubblica e della Stampa. Su Repubblica, banche, il blitz di Intesa, su MPS un'offerta pubblica di acquisto da 30,6 miliardi. Unipol Biper nell'operazione verso la nascita del secondo istituto di credito europeo, la quota del 13% di Generali. Tra le analisi che oggi Repubblica propone quella di Francesco Manacorda, si intitola così: vincono Messina e Cimbri, Siena sparisce dal brand, Lovaglio messo da parte. Ecco, sostanzialmente è un dovrebbe finire così. Inizia Francesco Manacorda ricordando che è grande la confusione sotto il cielo della finanza, ma la situazione almeno per alcuni è eccellente. In sintesi, estreme al netto di nuovi colpi di scena, si avvia a vincere Carlo Messina, che con un'offerta da 30,6 miliardi in contanti e azioni della sua banca pare destinato a portare MPS sotto le insegne di Intesa San Paolo e che soprattutto attraverso Siena prenderà Mediobanca e l'ambitissima quota del 13,2% che questa ha in Generali. L'altra apertura, ve lo dicevo, è quella della Stampa: Intesa 30 miliardi per MPS, Unipol rileverà 635 sportelli per fonderli con Biper Messina. Unicredit vince chi offre di più. Lanciata l'OPAS per far nascere il secondo gruppo europeo, Cimbri bene per il paese, il banco su Siena ha poche chance. Ve lo segnalavo in apertura, alcuni quotidiani tengono molto alta la notizia di quanto accaduto in commissione Covid, è una delle commissioni bicamerali, al centro dello scontro politico. Brevemente vi

0: riassumo i fatti, gli ultimi, le opposizioni hanno abbandonato in blocco i lavori della commissione chiedendone lo scioglimento. Il motivo riguarda le modalità di indagine, diciamo così, parallele condotte da alcuni consulenti di Fratelli d'Italia, che avrebbero convocato e interrogato alcune persone direttamente all'interno di un commissariato di una caserma di polizia. Ecco, secondo le opposizioni si tratta di una violazione delle regole, secondo la maggioranza invece è tutto regolare. Allora sentiamo due voci che rappresentano proprio queste due posizioni sui fatti, quella di due parlamentari, Colucci, Movimento 5 Stelle, e il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan.
1: Abbiamo dei cittadini che sono stati portati in una caserma di polizia di Stato per rendere di fronte a soggetti che non sono autorizzati degli interrogatori formali, e questo è gravissimo perché sono attività che dovrebbero svolgersi all'interno della commissione da parte dei commissari che sono dei parlamentari eletti.
2: In commissione Covid è emerso che un'azienda ha pagato quasi mezzo milione di euro per una consulenza a due avvocati colleghi di studio di Giuseppe Conte per ottenere un ordinativo. Fratelli d'Italia andrà fino in fondo per vedere se c'è qualcuno che ha fatto affari in un momento così difficile per tutti gli italiani.
0: Allora, su queste parole di Malan sulla presunta irregolarità, insomma, che queste parole adombrano, l'apertura oggi del quotidiano Il Giornale: scontro in commissione, soldi all'ex collega e il meccanismo Covid, Conte nei guai, quella fattura da mezzo milione a Didonna, intercettazioni sul dopo Arcuri ci fermano. Insomma, cosa ricostruisce il pezzo che è firmato da Francesco Boezzi? Che potrebbero emergere, sarebbe emerso un sistema di relazioni e consulenti attorno all'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in particolare attraverso lo studio legale ALPA. E appunto, secondo quanto riporta oggi Il Giornale attraverso Boezzi, in particolare un ex dirigente di Adaltis, Spadaccioli, avrebbe dichiarato in commissione che la sua società versò 450.000 euro agli avvocati di Donna e De Luca, proprio dello studio ALPA, che era lo studio a cui aveva svolto la sua professione Giuseppe Conte. Sulla commissione Covid anche oggi l'editoriale di Maurizio Belpietro, quindi sono sulla prima pagina della Verità. La sinistra, scrive Belpietro, non vuole che sul Covid si facciano troppe domande, dunque ha deciso di abbandonare i lavori della commissione istituita per fare chiarezza sulla gestione della pandemia. È successo ieri durante una seduta agitata in cui la delegazione di PD e 5 Stelle ha addirittura chiesto le dimissioni del presidente dell'organismo bicamerale, il senatore Marco Lisei. Così inizia l'editoriale di Belpietro. L'apertura però della Verità torna sul caso Minetti. La superstite di Travaglio vuole far causa a Travaglio, la massaggiatrice uruguaiana del caso Minetti. Nessuna attività di prostituzione, sono state distorte le mie parole. 8 dipendenti del ranch smentiscono i festini, i legali di Cipriani, danni di immagine 50 milioni bloccati. E allora arrivo proprio alla prima pagina del Fatto Quotidiano, che si concentra proprio sulle dichiarazioni di questa donna, che per il Fatto era una testimone importante di quanto avveniva nella residenza di Cipriani e di Minetti in Uruguay. La ritrattazione che non ritratta, titola il Fatto. Caso Minetti, Graziella non smentisce le escort al gin tonic. Gin tonic era il nome appunto della residenza di Cipriani. Le mille è una balla del Fatto, e sono sul titolo di Libero, insomma i giornali se le danno reciprocamente senza esclusione di colpi. Le carte che inguaiano Travaglio, titola il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Il documento degli avvocati americani smonta una ad una le accuse a Minetti Cipriani, la richiesta di risarcimento monstre da 220 milioni. Ecco come funziona negli Stati Uniti. Così il titolo. L'editoriale di Sallusti è dedicato proprio a questa vicenda. Dall'America è arrivato

Il conto al Fatto Quotidiano per l'inchiesta rivelatasi infondata sulla mancanza dei requisiti della grazia concessa a Nicole Minetti e come era nell'aria si tratta di un conto salato, 250 milioni di dollari che oltre a travaglio vengono chiesti in parte pure alla RAI per le affermazioni di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. Non fa mai piacere vedere colleghi andare in difficoltà in seguito a cause giudiziarie con possibili

0: caratteristica. L'apertura del foglio, difficile individuare come sempre un'apertura nel quotidiano diretto da Claudio Cerasa, però c'è l'editoriale del direttore che va sull'operazione di Intesa San Paolo e di Unipol su MPS, le virtù italiane spiegate con le banche, perché dice Cerasa sostanzialmente questa operazione è la chiusura di un cerchio e politicamente offre un assist a Meloni. Poi continua Cerasa, ci ricorda perché la forza del mercato nella finanza deriva anche dagli assist della politica. Ci fermiamo per qualche istante, Meteo Onda Verde, e poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 9 giugno. Marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata, incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte. In locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile, ben soleggiato, con solo il transito di innocue velature. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, localmente a regime di brezza, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali. E mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. Mobilità, andiamo in A32 Torino Bardonecchia, al momento un chilometro di code, traffico intenso tra la circonvallazione Ulze Bardonecchia in direzione del traforo del Frejus. Ci spostiamo in A26 Genova Gravello Natoce, un chilometro di code al momento tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa Bettole in direzione di Genova Voltri. Andiamo ora proprio sulla diramazione Predosa Bettole, vi segnaliamo 3 chilometri di code e traffico congestionato, siamo tra Novi Ligure e l'allacciamento per la 26 in direzione di quest'ultima. In A12 Genova Rosignano, lavori in corso tra Lavagna e Rapallo in direzione di Genova. Andiamo nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, un chilometro di code tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. E in chiusura andiamo in A14 Pescara Bari, lavori in corso tra San Severo e Poggio Imperiale in direzione di Pescara. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Sono le 6:30 di martedì 9 giugno 2026. Di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Tanti i temi questa mattina, diversificate le aperture sui giornali. Ovviamente le crisi internazionali restano ancora molto, giustamente, molto alte, ma poi ci sono anche i risultati del ballottaggio, quindi la politica interna, lo scontro in commissione Covid di cui vi abbiamo dato conto, e il risico bancario con la mossa di Intesa esplicitata ieri. Sono sulla prima pagina del Messaggero: Trump frena Tel Aviv e Pass Daran, Israele, Iran, stop agli attacchi. Tregua appesa a un filo, il presidente americano avverte Netanyahu: attento o rischi di restare solo. La replica di Netanyahu: per ora ok al cessate il fuoco, ma diritto all'autodifesa, nuovi raid sul Libano. Così questo titolo, che riassume e descrive le varie posizioni, i vari posizionamenti degli attori in campo. Sotto questo titolo, MPS OPAS di Intesa da 30,6 miliardi, Messina il futuro non è l'ovaglio. Interessante anche il pezzo di Francesco Bechis: il testo della riforma di Crosetto in Consiglio dei Ministri entro il mese, cyber e droni, la rivoluzione della difesa italiana. Ecco, sappiamo tutti che ormai il mondo della difesa dal post-Ucraina

Ucraina, da dopo l'invasione all'Ucraina, è diventato qualcosa di molto più ampio e significativo rispetto a quanto era prima, al pensiero che ne avevamo prima, insomma, di un ruolo limitato alle operazioni e alle questioni militari. Ormai difesa significa tante cose, significa anche energia, significa geopolitica e significa anche avanzamento tecnologico, e quindi il lavoro del governo anche sulle questioni più strategiche e tecnologicamente avanzate, come sono appunto il mondo della cybersicurezza, il mondo dell'intelligenza artificiale e dei droni. Vado a pagina 9, appunto, dove c'è questo pezzo che ci informa su quanto contenuto nella riforma Crosetto: un centro per combattere la guerra ibrida, specialità in cui eccelle la Russia di Putin, una commissione interforze per decidere le nomine ai vertici delle forze armate, appalti veloci per acquistare sistemi d'arma innovativi e bypassare al bisogno l'infinita trafila di controlli burocratici e autorizzazioni ambientali, e ancora la tutela legale di militari e carabinieri che finiscono a processo per danni causati a civili in situazioni eccezionali. Sarà lo Stato ad aprire il portafoglio. Il governo è pronto a mettere la firma su una vera e propria rivoluzione della difesa italiana. Una bozza di riforma racchiusa in un DDL di 15 articoli che il Messaggero ha letto in anteprima e che finirà nelle prossime settimane sul tavolo del Consiglio dei Ministri per un primo via libera. Così sul Messaggero. Altri due quotidiani che aprono sulla politica estera sono oggi il quotidiano Domani e il Manifesto. Domani, Libano tra bombe e tregue fragili, il circolo vizioso di Bibi e Trump, e poi sul Manifesto: frenesie militari, Israele bombarda Beirut per far deragliare il negoziato tra Iran e Stati Uniti, Teheran risponde con i missili, ore di tensione, poi Trump chiama Netanyahu e lo ferma, si allargano le crepe nell'alleanza che va avanti senza strategia, a pagare è il Libano massacrato dai raid. Vado su Avvenire, quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Sapete che è in corso il viaggio apostolico di una settimana di Papa Leone in Spagna, ieri il discorso al Parlamento spagnolo. Tutti i diritti di tutti, apre così Avvenire: la vita, la famiglia, l'educazione, la pace, il dramma migratorio, la libertà religiosa. Leone XIV, di fronte al Parlamento spagnolo, ricorda i cardini per una società giusta, ne scrive l'inviato di Avvenire a Madrid, già Giacomo Gambassi: ci sono beni che appartengono a tutti e che nessuna maggioranza può legittimamente violare. Leone XIV mette in guardia dalle derive del potere, è la prima volta di un Papa che si rivolge a entrambe le Camere della Spagna. 6. Gli ambiti che indica come essenziali e che non possono essere oggetto di baratti: la difesa della vita, la famiglia, l'educazione, la pace, il dramma migratorio, la libertà religiosa. L'appuntamento storico si conclude in modo altrettanto storico con 7 minuti di applausi bipartisan a confermare il clima di straordinario calore che sta accompagnando il viaggio in Spagna. Ieri anche l'incontro con le vittime di abusi. E chiudo per adesso segnalandovi sul Foglio, il quotidiano diretto da Cerasa pubblica integralmente ampi stralci del discorso che il pontefice ha pubblicato ieri mattina al Congresso dei Deputati di Madrid. Lo intitola così: la lezione di Salamanca, la libertà su cui si fonda lo Stato contemporaneo, riconosce la dimensione religiosa dell'essere umano, la rispetta e la tutela giuridicamente. Ecco il discorso del Papa al Parlamento spagnolo tra Benedetto XVI e Don Chisciotte.

0: Beh, la canzone di qualche anno fa era Marina Rei. Torniamo sui fatti della politica. Lo facciamo con Elisa Calessi questa mattina, giornalista di Porta a Porta, Libero. Grazie di essere con noi, Elisa, questa mattina.
1: Agli ascoltatori.
0: Allora, Elisa, io volevo partire con te dalla questione ballottaggi, da questo pareggio 3-3, sì. Ma ho visto poi questa mattina, andando a sfogliare i giornali, il tuo pezzo sul Giornale: Gori pronto a mollare Elly, Renzi lo corteggia. Insomma, un altro addio si profila al Partito Democratico dopo quello, insomma, che ha fatto abbastanza rumore e ha suscitato polemiche Pina Picciardi nei giorni scorsi. Allora ti chiedo, che cosa segnalano queste fughe? C'era stata anche quella di Marianna Madia dal Partito Democratico, forse un'insofferenza di un mondo più moderato e riformista rispetto a un partito che si è spostato troppo a sinistra?
1: Sì, sono tutti esponenti di una stessa area. Questo, diciamo, è un dato di fatto che segnala in modo incontrovertibile il problema, nel senso che citavi tu Pina Picerno, prima di lei Madia, Forlani, Elisabetta Gualmini, cioè sono tutti esponenti dell'area cosiddetta riformista, diciamo, quindi della parte più moderata, più di centro del PD, e quindi segnalano il fatto che quest'area non si riconosce più nel Partito Democratico. E del resto, diciamo, non c'è, diciamo, una disperazione, ecco, da parte dei vertici del PD e del resto del PD, nel senso che è chiaramente la guida di Elly Schlein ha impresso una direzione più marcatamente di sinistra, e c'è quasi, diciamo, la sensazione che non dico che si sia contenti, però che prevalga l'idea che è meglio un partito più coeso, magari più piccolo, ma più coeso.
0: Che però
1: sulla
0: è
1: linea.
0: Un'altra cosa dallo spirito fondativo che fu del PD, che si proponeva proprio di unire due anime.
1: Certo, sì, è totalmente un'altra cosa, cioè diventa un partito forse più coeso, ma sicuramente meno capace di allargare il consenso. E del resto, qui veniamo ai ballottaggi che citavi, i ballottaggi di ieri un po' dimostrano questo deficit del Partito Democratico e di tutto il centrosinistra, perché in realtà, sai, le sofferenze del Partito Democratico poi alla fine incidono su tutto il centro-sinistra, perché è vero quello che dice Elly Schlein, che effettivamente da quando c'è lei il Partito Democratico, diciamo,

0: recuperato, però ha recuperato quei 2-3 punti, mettiamo anche 4-5, dipende dal punto di partenza, se vogliamo vedere i sondaggi o i dati reali, comunque qualcosa ha recuperato. Il problema è che non va oltre quel 20-21% ormai da anni, cioè non è capace di, perché rappresenta una parte molto definita dell'elettorato e invece ha perso la capacità di essere un partito tra virgolette nazionale, tra virgolette maggioritario, cioè di parlare a più mondi, e l'addio di questi esponenti di forma, secondo me, segnala esattamente quello. Sai, il dato di ieri dei ballottaggi, c'è un pareggio nei sei capoluoghi. Però se tu vai a vedere poi i dati reali dei comuni, dei capoluoghi, alla fine vedi che sì, c'è un sostanziale pareggio, ci sono casi particolari, però è un dato di fatto che non c'è stata quella rimonta del centro-sinistra che un po' tutti si aspettavano, almeno nel PD. Uh-huh. E questo è un dato che farà riflettere, immagino, i dirigenti del centro-sinistra. Ci si aspettava di nuovo l'effetto cosiddetto referendum, non c'è stato. Tra l'altro ieri, per esempio, una U-Trend segnalava che in moltissimi comuni dove aveva vinto il no, stravinto addirittura il no al referendum, ha vinto il centrodestra.
1: Beh, questo è successo anche a Venezia, che è stato il caso più significativo, esatto, di questa tornata elettorale. Restando invece a quella parte di di PD in uscita, che rappresenta il mondo cattolico democratico o riformista o comunque, ecco, un po' più moderato, a me stupisce una cosa, Elisa, e su questo ti chiedo un'analisi, cioè non c'è un progetto unitario da parte di questi esponenti politici anche di peso, insomma Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, che escono, c'è chi intende restare all'interno del cosiddetto campo largo, confluendo nella formazione renziana, chi invece vuole collocarsi fuori dai due schieramenti, diciamo in modalità Calenda. Ecco, forse uno spostamento avrebbe avuto più forza politica se fosse stato coordinato e unitario?
0: Sì, questa è sicuramente la debolezza attuale di quest'area, dove ci sono troppi protagonisti, leader, ma non c'è ancora un'iniziativa che li riunisca. Matteo Renzi ci aveva provato, ci sta provando, voleva lanciare questa casa riformista, però per adesso non si vede un movimento di riunione di tutte queste iniziative. Ruffini fa le sue cose, Onorato adesso trasformerà Progetto Civico in partito il 12 giugno, citavamo Renzi, adesso Pina Picerno ha fondato una sua associazione, però sì, come dici tu, manca una, per adesso non si vede un'iniziativa di riunione. Va detto che la legge elettorale imporrà un momento di riunione di queste sigle, quindi diciamo, se non per politica, per necessità, secondo me lo dovranno fare per forza. Però è vero che c'è questa debolezza, secondo me è dovuta anche a un altro fattore, cioè che manca un leader riconosciuto da tutti in quest'area, perché ci sono tanti piccoli, diciamo, leader, ma manca uno che possa essere legittimato da tutti quanti. Gori potrebbe essere questa carta, nel senso che se lui accettasse di essere, come scrivo oggi, il front runner di Casa Riformista e quindi magari anche candidarsi alle primarie, potrebbe fare quello che finora non si è fatto, perché insomma è una figura, diciamo, di legame, nel senso che viene dal PD, quindi non è di Italia Viva, però è vicino a Renzi, insomma. Però vediamo i prossimi.
1: Abbiamo parlato dei guai del centro-sinistra, non abbiamo parlato di quelli del centro-destra, perché poi è vero che si guardavano, ce ne sono tanti. Domani si riunisce il federale della Lega, c'è il caso Zaia, c'è l'ombra di Vannacci, insomma, dovrò rinvitarti, Elisa, per discutere anche di questo, dei movimenti, ecco, nell'area della maggioranza. Intanto per oggi siamo ai saluti. Allora, grazie a Elisa Calessi, buona giornata, buon lavoro, grazie a tutta la squadra. Grazie.

Edicola di Radio 1, Massimo Giraldi, Claudio Urbani, Mauro Convertita, oggi alla parte tecnica Giovanna Insardi, dopo di noi come sempre Pietrangelo Buttafuoco, l'Opus in Fabula. Da Enrica Belli l'augurio di una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia.

Finché durerà la terra di Giovanni Grasso è il libro di oggi. Il titolo del romanzo è tratto dal passo della Genesi che così recita: finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno. Non si tratta di un libro religioso in senso stretto. Qui c'è il ritmo del noir, la tensione del romanzo, l'indagine, il racconto interiore, ma è senz'altro una riflessione sul sacro attraverso una domanda quanto mai attuale. Cosa resta della fede quando viene piegata al potere? La storia si muove tra Roma e l'Umbria, nei dintorni di Todi, e a raccontarla è Noè, cresciuto con un nome biblico scelto dalla madre e mal sopportato dal nonno, ateo e comunista. Noè entra in seminario col desiderio di diventare prete, ma al momento dei voti cambia idea. Dopo la morte dei genitori e l'abbandono della sorella Valeria, abbandonata dal marito, decide di restare accanto a lei e alla nipotina Greta, gravemente malata. La famiglia va avanti come può. Valeria vende sacchetti di lavanda al mercato, mentre lui porta a spasso i cani e dà ripetizioni ai ragazzi svogliati. Un giorno Noè riceve la chiamata di un vecchio conoscente, Don Bruno, segretario del cardinale Randazzo. È proprio l'eminenza a volerlo incontrare con urgenza. All'inizio Noè si fa mille domande, poi si veste in fretta, anche perché non ha molto da scegliere, ed esce. Si dirige così al palazzo del Sant'Uffizio, dove il cardinale gli affida una missione speciale. Deve andare in Umbria, a Tre Santi, vicino Todi. Lì una coppia di veggenti sostiene di ricevere messaggi divini ogni settimana. E intorno a loro si è formata una comunità di persone in buona fede, ma anche persone ambigue. La Chiesa potrebbe chiudere la questione rapidamente, ma tra i fedeli c'è anche Chiara, figlia di un potente politico. Ed è proprio qui che entra in gioco Noè. La missione che gli viene proposta è questa. Il cardinale rompe definitivamente gli indugi. Te la faccio breve, prima di arrivare alla declaratio del non supernaturalitate, ossia la pubblica sconfessione delle visioni, così come prevedono le recentissime sagge norme varate dal Santo Padre, dobbiamo fare in modo che quella ragazza non venga coinvolta nello scandalo che inevitabilmente ne verrebbe fuori, travolgendo anche il padre. È una questione delicata, come avrai capito, squisitamente diplomatica, se vuoi politica, più che teologica. Ma io questa Chiara non posso mica rapirla, certo che no, ci mancherebbe, però dovrai entrare nella comunità, avvicinare la giovane, conquistarne la fiducia e tenerci al corrente.

un sostegno economico e soprattutto le cure più avanzate per la leucemia della nipotina Greta. Di contro non potrà avere contatti diretti col Vaticano. Se verrà scoperto, la Chiesa negherà ogni coinvolgimento e non avrà copertura legale. Noè accetta e parte per Tressanti per prendere informazioni sulla comunità. I due veggenti, Crispolto ed Elide, sono persone semplici, segnate da un dramma familiare. Attorno a loro però si muove un sistema fatto di interessi economici e personaggi loschi, tra cui l'avvocato Luponi, che gestisce i rapporti e le donazioni. I messaggi diffusi tra i fedeli fanno leva, come spesso accade, su paure, su sensi di colpa e sono poi minacce. Minacce di punizione. Per entrare davvero nel gruppo, Noè si finge un ex seminarista in crisi e sarà costretto anche a superare un forte limite morale: mentire in confessione, un gesto che lui vive come un vero trauma e che descrive come un esempio efficace. Sono dilaniato interiormente. Forse mi conviene alzarmi, andarmene da lì, mandare tutto a monte piuttosto che profanare un sacramento. Mi blocca la vocina di mia sorella, che sento risuonarmi dentro la testa. Ma figurati, Noè, se devi dire una balla, che differenza c'è se la dici in un luogo qualsiasi o la dici in confessione? Sempre di balla si tratta. Su due piedi le risponderei così: una cosa è fare la pipì contro un albero, un'altra farla sulla tomba dei tuoi genitori. Sempre di pipì si tratta, ma capisci da te che non è la stessa identica cosa.

0: Pinono.
1: Una volta entrato nella comunità, Noè capisce subito che la realtà è peggiore di quanto immaginasse. Attorno ai veggenti si muovono giochi di potere oscuri e viene tradito proprio da persone di cui si fidava. Quando da Roma gli arriva la notizia che le condizioni di salute della nipotina Greta sono peggiorate ed è stata ricoverata, d'impulso torna a Roma e la va a trovare. L'incontro con Greta è un momento intimo e delicato. Non può nemmeno abbracciarla. Prova a raccontarle una favola, ma la bambina si addormenta prima che possa finirla e al momento di andare via non può neanche salutarla. Durante il viaggio di ritorno verso l'Umbria si lascia andare a questi pensieri. Sono sgusciato via dalla sua stanza cercando di non fare rumore. Appena ho varcato la porta del reparto ho pensato: l'ho sfangata, meno male. Non sapevo che dirle. Ogni parola mi sarebbe sembrata stupida, banale, inadeguata e soprattutto non avrei potuto guardarla negli occhi, sostenere il suo sguardo. Davanti alla sofferenza degli altri, io provo sempre un magone spaventoso, un senso di colpa che non mi abbandona. E così conclude questo panico che sempre mi prende di non essere in grado di pronunciare una parola di conforto, comunque lo si giudichi, resta una fuga vile, una diserzione. Il silenzio dei buoni di fronte a chi soffre è per me il peggiore dei misfatti.

0: di te.
1: Il romanzo prosegue con un ritmo da thriller, tra personaggi ambigui e veri criminali, voltafaccia, minacce, situazioni sempre più pericolose, fino alla resa dei conti. E il lupus in fabula di Finché durerà la terra è la difficoltà di fare il bene. Noè vorrebbe essere sempre giusto e coerente, ma la sua missione lo costringe a mentire e a scendere a compromessi. E questo lo porta continuamente a fare i conti tra ciò che vorrebbe essere una persona capace solo del bene e ciò che nei fatti riesce davvero a fare. La bontà diventa così una misura interiore fragile mai scontata, orienta le sue scelte, ma allo stesso tempo lo mette in crisi. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Finché durerà la terra di

0: Giovanni Grasso, Edizioni Rizzoni, perché, come dice un proverbio, a fare il bene non si sbaglia mai.
1: E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Gaetano Arbora, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
10: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
11: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
12: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
11: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
12: www.sistemi.com. Il futuro digitale, sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Medio Oriente, Israele ferma i raid sull'Iran ma non sul Libano. Trump telefona Netanyahu, stop alle incursioni. Flottiglia, Ben-Gvir indagato a Roma per le violenze sugli attivisti e attacca l'Italia. Amministrative, ai ballottaggi il centrodestra si conferma, Macerata e Arezzo e conquista Lecco. Il centrosinistra vince ad Agrigento, Chieti e Trani, affluenza al 52%. Banche, dopo l'Opas su MPS parla l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Messina. La mossa garantirà più assunzioni e più credito ai nostri clienti. Milano, violenza sessuale di gruppo su una studentessa di 20 anni, vittima una ragazza spagnola. Lo stupro dopo una serata in discoteca. Il ritorno di Madonna con un video su YouTube, la pop star presenta il nuovo album Confessions 2, in uscita il 3 luglio. Nel corto anche la figlia Lourdes Leon. Buongiorno da Luana Cremasco. In Medio Oriente sembra reggere il ritorno al cessato il fuoco tra Iran e Israele, anche se Tel Aviv attacca nuovamente il sud del Libano.
4: Due telefonate in meno di 24 ore, quelle che Trump ha fatto al premier israeliano Netanyahu per scongiurare la ripresa del conflitto con l'Iran e intimidare

0: firmargli lo stop degli attacchi contro il Libano. Gli ho detto: attento a quello che fai, perché potresti ritrovarti da solo contro Teheran, ha raccontato Trump, accolto da pesanti fischi durante una gara delle finali NBA a New York, casa sua. Poche ore dopo lo scambio di colpi che sembrava preludere alla ripresa della guerra, Teheran e Tel Aviv hanno accettato una tregua reciproca. La rappresaglia di ieri può quindi sembrare un tassello dei complessi negoziati in corso, un test dei Pasdaran per verificare la capacità di Trump di tenere a bada Netanyahu in vista di un eventuale accordo. Proprio poco fa il presidente americano ha annunciato che nei prossimi giorni potrebbe emergere una proposta per un'intesa definitiva e ha definito un incidente la caduta di un elicottero Apache statunitense nello stretto di Hormuz. Nonostante gli impegni assunti a parole, Israele continua però a colpire il sud del Libano, rivendicando il diritto all'autodifesa. Ucciso un bambino, 5 le vittime dell'ultimo attacco a tiro, tra i feriti 4 paramedici della Croce Rossa. Dagli Houthi dello Yemen, minacce di bloccare la navigazione nel Mar Rosso. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Attacco di Mosca nella notte in Ucraina, nella regione di Kharkiv, almeno 4 le vittime, colpita anche una fermata dell'autobus a Zaporizhia, 2 i morti. Le forze di Kiev hanno a loro volta colpito la Crimea occupata, Sebastopoli. Ieri caccia francesi impegnati nella missione NATO di pattugliamento sul Baltico avevano abbattuto un drone entrato nello spazio aereo lettone dopo essere stato deviato dalla difesa russa. Da Bruxelles fanno sapere che entro giugno arriverà all'Ucraina il primo versamento del prestito da 90 miliardi dell'Unione Europea. E per la pace ancora un appello del Papa in visita in Spagna nel suo discorso al Parlamento di Madrid.
2: E nel piano internazionale la pace esige valentia diplomatica.
1: A livello internazionale la pace richiede coraggio diplomatico, responsabilità etica, una visione del futuro fondata sul rispetto dell'identità di ogni popolo, sull'obbligo degli stati di risolvere le controversie attraverso le vie pacifiche, ha affermato Leone XIV. 7 minuti di applausi al termine del suo discorso, tutti in piedi per la prima volta di un pontefice in aula in Spagna. Gli altri temi toccati, la tutela della vita umana, i timori per la corsa al riarmo, la centralità della famiglia, la dignità dei migranti. Ieri sera a Stadio Bernabeu, tutto esaurito per l'incontro con la comunità diocesana e oggi la partenza per Barcellona. Il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben-Gvir è indagato dalla procura di Roma nell'inchiesta sulla flottiglia, nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il leader dell'ultradestra israeliana, che derise brutalmente gli attivisti dopo il loro fermo, risponde via social: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, non mi lascio scoraggiare da alcuna inchiesta. La politica con i ballottaggi delle elezioni amministrative, sostanziale pareggio nei capoluoghi con il centrodestra che conquista Lecco, si conferma a Macerata e Arezzo, mentre i progressisti strappano alla maggioranza Agrigento, vincendo anche a Chieti e a Trani, dove già governavano. Affluenza intorno al 52%, circa 8 punti in meno rispetto a 2 settimane fa. Complessivamente, nei 2 turni, il centrodestra vince in 8 capoluoghi, compresa Venezia, l'unico di regione al voto, i progressisti in 10, mentre 2 vanno a candidati civici. Eletta una sola sindaca ad Andria, risultati accolti con soddisfazione da entrambi gli schieramenti.
3: Quest'esito conferma la forza della nostra coalizione, così Giorgia Meloni accoglie i risultati del ballottaggio. Avanti così, dice la Premier, siamo protagonisti, rivendica l'azzurro Antonio Tajani, ora bisogna aumentare il consenso e il nostro contributo determinante, sostiene quindi Forza Italia, che sottolinea soprattutto la vittoria a Vigevano, dove al primo turno Futuro Nazionale aveva ottenuto un buon risultato. Rivendica le vittorie il leader della Lega Salvini e fa gli auguri ai sindaci eletti, una giornata significativa. Significativa, dice. A ribattere alla Premier la leader del PD Elly Schlein, Meloni fa propaganda. C'è stata una chiara affermazione dell'alleanza progressista nei capoluoghi e 10 a 6 per noi, ma è tutto il campo largo che prova a stringere i bulloni. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sprona ad andare avanti con l'agenda progressista. Anche l'ex Premier Renzi punta Meloni, dice di essere contenta. Va bene accontentarsi di poco, ironizza Renzi, ma in questo caso è davvero troppo poco. Queste amministrative, dice il verde Angelo Bonelli, testimoniano che la destra non è invincibile. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: È scontro in commissione Covid. L'opposizione ha abbandonato i lavori chiedendo le dimissioni del presidente Marco Lisei perché 2 persone sono state audite in una caserma invece che in Parlamento. Procedura illegittima, si è superata la linea rossa, dicono i progressisti. Gli interrogatori andavano svolti in una sede istituzionale. Si vuole trasformare la commissione in un tribunale politico. Una protesta su surreale per Fratelli d'Italia, che assicura la decisione sulle audizioni era stata votata da tutti i capigruppo, compresi quelli di opposizione.

0: vogliamo solo accertare la verità. I nuovi equilibri del sistema bancario. Monte dei Paschi di Siena sta valutando la proposta di Banco BPM e l'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, ma chiarisce proposte non sollecitate. L'amministratore delegato di Banca Intesa, Carlo Messina, spiega il perché dell'offerta.
1: L'operazione viene realizzata per rafforzare il posizionamento di Intesa San Paolo e creare valore per i nostri azionisti, ma allo stesso tempo consentirà di poter erogare più credito nel nostro paese, di rafforzare il posizionamento sul risparmio gestito e quindi la nostra capacità di servire i clienti e di proporre un piano di assunzioni significativo di giovani che arriverà fino a 14.000 nuove assunzioni nel corso dei prossimi 3 anni.
2: Che tipo di interesse avete per Generali?
1: Generali rappresenterà una partecipazione di investimenti e non abbiamo nessuna intenzione di gestirla.
2: Avete sentito il governo prima di questa operazione?
1: No, assolutamente.
2: Pensate ci possa essere un rilancio da parte di BPM?
1: Questo non glielo so dire, ritengo che comunque sarà un'operazione di mercato e vincerà chi pagherà di più.
2: Cosa porta Intesa, Mediobanca e viceversa?
1: Questa è un'operazione che fa tornare grande Mediobanca, ha perso molto del suo prestigio nel corso di questo anno, tornerà ad avere una forte enfasi sul rapporto con le imprese e nell'ambito del nostro gruppo tornerà ad essere una grande Mediobanca.
3: Da Milano, Fabrizio Patti per il GR1.
0: La coppia Cipriani-Minetti raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto Quotidiano e alla trasmissione Report della RAI. Reclama 250 milioni di dollari per danno reputazionale. Secondo i legali, articoli e programmi TV hanno provocato un danno alle attività di Cipriani negli Stati Uniti, in riferimento ai dubbi sollevati sui presupposti della grazia all'ex consigliera regionale, condannata per favoreggiamento della prostituzione e per peculato, riportando in particolare le parole di una testimone che raccontava di festini a base di sesso e droga nella residenza uruguaiana di Cipriani, ma che poi aveva ritrattato. Il caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di stupro da un'imprenditrice. Il parlamentare, che si dice pronto a chiarire e si scusa per alcune sue dichiarazioni che avevano sollevato polemiche, è indagato dalla Procura di Roma.
4: L'ipotesi di reato è pesante violenza sessuale. Il nome di Francesco Silvestro è ora nel registro degli indagati, assieme a quello di un'altra persona, un carabiniere, che avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il senatore, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali e l'imprenditrice che lo ha denunciato, e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla di quanto accaduto. Tentata violenza privata l'accusa nei suoi confronti. I due indagati a breve potrebbero essere sentiti in Procura. Sarebbe accaduto tutto nel febbraio 2025 in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma. Costretta ad avere un rapporto intimo, ha raccontato la donna, che poi sotto shock non avrebbe avuto il coraggio di denunciare, anche perché pressata dal carabiniere. Silvestro respinge tutte le accuse e chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso della notizia. Denunci pure, ci divertiremo. Io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore, che ribadisce: sono pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Una studentessa spagnola di 20 anni ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo a Milano lo scorso maggio.
5: Era in discoteca con un'amica, una serata di divertimento che però si è trasformata in un incubo. Il racconto della vittima inizia in un locale di via Corelli alla periferia est di Milano. È la notte tra il 22 e il 23 maggio. Sulla pista da ballo conosce un ragazzo che a un certo punto la porta all'esterno del locale. Lì arrivano altri giovani, amici del primo, che lei non conosce. Nel buio del parcheggio scatta la trappola. La spingono in un'auto e la portano poco lontano. Dopo la violenza la abbandonano sulla strada. A quel punto l'amica la soccorre e la accompagna in ospedale, dove gli abusi vengono accertati e refertati, poi in questura per denunciare. Le indagini sono coordinate dai magistrati del pool di contrasto alla violenza di genere, affidate agli investigatori della squadra mobile, che hanno recuperato le immagini delle telecamere del club e delle strade limitrofe e sono sulle tracce degli aggressori. Milano, Simone Gorla, GR1.
0: Il caso della famiglia del Bosco di Palmoli in Abruzzo. Depositata al tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia finale della consulente tecnica d'ufficio. In circa 50 pagine la psichiatra spiega che la relazione non intende sostenere la permanenza dei 3 minori in un istituto. Al contrario, si auspica che possano realizzarsi quanto prima le condizioni necessarie per il rientro a casa, compatibile con il loro benessere. Ora i giudici hanno a disposizione 1 mese per prendere una decisione. In Albania il governo ha sospeso i lavori del progetto di un maxi resort di lusso sull'isola di Sasan, promosso dal genero di Donald Trump, Jared Kushner, dopo giorni di proteste di piazza. Tirana si impegna a compiere una valutazione di impatto ambientale, come chiesto anche dall'Unione Europea.

0: Le proteste tuttavia continuano con l'obiettivo di cancellare definitivamente l'opera. Italy nel mirino degli hacker, l'e-commerce della famosa azienda vittima di un'incursione nel sistema. Sentiamo quali dati sono degli utenti sono a rischio.
1: È possibile che questo attacco informatico abbia esposto i dati personali anagrafici di contatto presenti nel suo account. Con questo messaggio Italy ha informato i suoi clienti di prestare attenzione dopo il cyberattacco avvenuto alle sue strutture di e-commerce. La compagnia, leader nella vendita di prodotti alimentari made in Italy nel mondo, ha inoltre specificato che al momento non risulta un effettivo download delle informazioni. Ma cosa possono fare i cybercriminali con i dati personali? Corrado Giustozzi, esperto di cyber security.
2: Sono dati che possono consentire ai criminali di creare truffe nei confronti di questi soggetti. Tutti noi siamo potenzialmente attaccati, non soltanto le grandi aziende.
1: Italy ha rassicurato che le carte di credito e le password dei clienti sono in salvo.
2: I dati di pagamento vanno tutelati non solo per obblighi di legge, ma perché c'è una normativa di settore imposta dai gestori di carte di credito che impone di adottare misure di sicurezza rigorose.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Settore auto, una notizia di pochi istanti fa che riguarda Stellantis. L'azienda richiamerà 1.300.000 Jeep SUV in giro per il mondo perché da accertamenti si sospetta che siano a rischio incendio. Lo sport, tennis, oggi ultimi controlli medici al San Raffaele di Milano per Jannik Sinner prima del rientro a casa a Monte Carlo. Il 24enne di San Candido si sta sottoponendo a una serie di esami per appurare le cause del crollo fisico durante l'ultima partita giocata a Roland Garros. Per il numero uno del mondo il ritorno in campo è previsto solo a fine mese a Wimbledon, dove peraltro è detentore del torneo. Con un video di 13 minuti pubblicato su YouTube, Madonna presenta Confessions 2, album in uscita il 3 luglio. Mosaico di immagini frammentarie, seducenti, che descrive un viaggio notturno e include estratti di 6 brani. Accanto a Madonna, in tante versioni, da cantautrice intima a performer atletica, un cast di 16 stelle, tra cui l'attrice Julia Garner, la cantante Sabrina Carpenter, la modella Kate Moss e la figlia della pop star Lourdes Leon. Sono le 7:14, la linea va ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi i ballottaggi delle amministrative, i risultati, le analisi e poi ancora il Medio Oriente, gli ultimi aggiornamenti, lo abbiamo sentito nuovamente in preda della guerra con reciproci bombardamenti tra Israele e Iran e Trump che invita a fermare le armi. Oggi con Giorgio Zanchini, qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna alle 8:00.

0: mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco.

0: Banco delle imprese italiane.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: Masha e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
5: Famila, con noi, sei in famiglia.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio, trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Una fabbrica clandestina di sigarette con due linee produttive tra i capannoni della zona industriale di Spilimbergo era gestita da ucraini, all'interno anche la mensa e i letti per 44 lavoratori, 7 gli arrestati e 78 le tonnellate di tabacco sequestrate.
9: Rinviata lunedì prossimo l'udienza preliminare per l'omicidio di Alessandro Venier, fatto a pezzi nella sua casa di Gemona, il rinvio dovuto allo sciopero degli avvocati.
8: Il tram di Opicina torna sui binari da domani, ma per effettuare le prove tecniche dopo le riparazioni e la revisione della funicolare. Intanto chiude per lavori la galleria del Carso in direzione Trieste.
9: Il campo sportivo di Campagnuzza di Gorizia sarà all'avanguardia per sport con disabilità, con piste di atletica attrezzate con sensori e luci per abbattere anche le barriere sensoriali.
8: Mamma Cornacchia continuerà ad allevare i suoi pulli sull'albero di via Damiani a Pordenone almeno fino al 16 luglio. Il TAR ha sospeso l'ordinanza del sindaco che ne prevedeva l'abbattimento. Il naturalista ricorda che ogni anno vengono abbattuti 3.000 corvidi senza alcuna attenzione mediatica.
9: Si inaugura a Ronchi dei Legionari il Festival del giornalismo Le Ali delle Notizie. Tra i temi della serata, le cause temerarie nei confronti di giornalisti ed editori.
8: Gli azzurrini vincono con l'Albania 1-0. Nell'amichevole a Fontana Fredda, decisivo il gol di Calvani nella ripresa. Buongiorno da Maria Spezia e Nada Ciocchi. Il meteo, il cielo è da variabile a nuvoloso su tutta la regione, temporali tra prealpi e alpi carniche. Le temperature registrate poco fa, Trieste 20 gradi, mare calmo con temperatura di 24 gradi, a Pordenone 20 gradi, Udine Gorizia 18 gradi e mezzo, Tolmezzo e Forni di Sopra 15 gradi, Tarvisio e Piancavallo 12 gradi, Sappada 11 gradi e mezzo, Sull'Ussari e sullo Zoncolan 11 gradi, a Lignano e Grado 21 gradi e mezzo, temperatura del mare 25 gradi.
9: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo poco nuvoloso variabile nel pomeriggio, aumento della nuvolosità nella zona montana dove saranno probabili rovesci temporali sparsi, più probabili in Carnia, in pianura e costa potranno esserci rovesci temporali in tarda serata nelle ore centrali, vento da sud moderato ma prevalenza di brezze.
8: L'avete sentito dai titoli, la manifattura di tabacchi clandestina sequestrata dalle fiamme gialle a Spilimbergo era all'interno di un capannone coinventato anche per non far uscire l'odore di tabacco e dove venivano usati due generatori per ridurre il consumo dell'elettricità dalla rete. All'interno due linee di produzione con una capacità di 5 milioni di sigarette al giorno.
10: Sono accusati di far parte di un'organizzazione stabile, articolata e transnazionale, con contatti consolidati, in grado di smantellare rapidamente le linee produttive per trasferirle altrove. Sei ucraini e un moldavo arrestati in flagranza dalle fiamme gialle in una delle più grandi fabbriche di sigarette clandestine mai scoperte in Italia, in un anonimo capannone di Spilimbergo da 9.000 metri quadrati. Tenente colonnello Andrea Gobbi, comandante

0: comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Udine.
1: Poteva ospitare fino a 42 posti letto per operai e sul momento sono state trovate 6 persone che stavano effettuando lo smontaggio dei macchinari, motivo per quale insieme all'autista dell'alto articolato sono stati tratti in arresto.
0: Per tutti gli indagati, tra loro un 18enne, la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone ha convalidato la misura cautelare in carcere.
1: Sono barricati all'interno anche perché avevano un sistema di videosorveglianza che monitorava tutta la zona circostante e quindi hanno cercato di disfarsi tutto il materiale possibile.
0: Davanti alla GIP hanno raccontato di aver risposto a un annuncio di lavoro online, essere stati caricati bendati e senza telefoni su un pulmino in Austria ed essersi ritrovati a Spilimbergo. Per gli inquirenti una versione non credibile. Decisiva la conoscenza della lingua russa di un militare impegnato nel Blitz. Ha percepito il tentativo di uno degli arrestati di coordinare una versione comune, intimando ai due più giovani di non parlare con gli agenti. L'autista moldavo dell'auto articolato dal cui pedinamento è partito il blitz notturno ha ammesso di aver pattuito un compenso di circa 3.000 euro mensili. Sequestrate 78 tonnellate di tabacco, le due linee potevano produrre fino a 5 milioni di sigarette al giorno. Pochi mesi fa, Gonars il sequestro di un'altra maxi fabbrica clandestina dove erano segregate al lavoro 21 persone di nazionalità ucraina e moldava, tra turni massacranti e documenti sequestrati. Le due attività illecite al momento però non risultano collegate. Spilimbergo, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Rinviata lunedì prossimo l'udienza preliminare per l'omicidio di Alessandro Venier, il 35enne, fatto a pezzi a Gemona del Friuli il 25 luglio scorso. Nell'udienza preliminare si discuterà la richiesta di rinvio a giudizio per Lorena Venier e Maelin Castro Monsalvo, rispettivamente madre e compagna di Alessandro, accusate di omicidio volontario pluriaggravato in concorso, vilipendio e occultamento di cadavere. Davanti al giudice dell'udienza preliminare ieri era presente la madre, mentre la compagna della vittima era rinunciante a comparire. L'udienza, a causa dello sciopero degli avvocati, è stata aggiornata la prossima settimana.
3: Da domani il tram di Opicina riprende a viaggiare, ma soltanto per le prove tecniche. Lo annuncia Trieste Trasporti, evidenziando che le prove interesseranno anche il tratto di Via Martiri della Libertà fra Piazza Casali e Piazza Dalmazia. Di conseguenza Trieste Trasporti ricorda che le autovetture parcheggiate sui binari sono in divieto di sosta e quindi invita i proprietari a spostarle quanto prima per consentire il controllo preventivo della linea stessa e la successiva effettuazione delle prove di guida. Il servizio dello storico tram che collega il centro città con l'altipiano carsico è sospeso dal 12 ottobre scorso per lavori di riparazione per la revisione quinquennale dell'impianto funicolare. Da questa notte è chiusa anche la galleria del Carso in direzione Trieste. La galleria sarà chiusa fino alle 12 di domenica 14 giugno, uscita obbligatoria a Padriciano con deviazione sul bivio H. I lavori proseguiranno fino al 2 luglio con nuove chiusure.
2: La Somalia, come già accaduto con alcuni progetti in Ghana, potrebbe diventare partner di rilievo per il Friuli Venezia Giulia nel quadro delle opportunità offerte dal decreto Cutro per i paesi che attivano programmi di formazione professionale nei paesi di origine. Di questo aspetto ha discusso il presidente della regione Massimiliano Fedriga con il ministro del lavoro della Repubblica Federale di Somalia Salim Alio Ibro in visita a Trieste. All'incontro hanno partecipato anche gli assessori al lavoro, università e ricerca Alessia Rosolenne e alle autonomie locali per Paolo Roberti. Obiettivo: l'avvio di progetti tecnici concreti per formare professionalità specifiche in loco. Come evidenziato da Fedriga, l'iniziativa a doppia valenza permette di formare lavoratori nei propri territori d'origine e per chi lo desidera offre l'opportunità di un'esperienza professionale temporanea nelle imprese regionali, oggi in forte difficoltà nel reperimento di personale, per poi rientrare in Somalia con un bagaglio di competenze arricchito.
3: Sulla sospensione di Schengen e i suoi costi, la deputata Dem Serracchiani ha depositato un'interrogazione al ministro Piantedosi in cui chiede dell'ammontare esatto delle risorse impegnate fino ad ora per i controlli lungo i valichi e chiede se il ministero ha intenzione di attuare anche un monitoraggio in tempo reale di rintracci e respingimenti. Il deputato di Fratelli d'Italia, pordenonese Lo Perfido, rimarca che la prevenzione, soprattutto quando si parla di confini, non a prezzo. Intanto si preannuncia un'interrogazione domani anche in consiglio regionale sul tema. A presentarla alla consigliera di patto per l'autonomia civica FVG Giulia Massolino. Le ultime notizie riportate dalla stampa locale scrive:

0: Massolino stimano a oltre 20 milioni di euro il costo del ripristino dei controlli alla frontiera tra Italia e Slovenia. Soldi, dice Massolino, dei contribuenti, spesi invece era propaganda. Massolino chiederà conto alla giunta regionale dei costi, dei risultati ottenuti e delle ricadute sul Friuli Venezia Giulia di questa misura.
1: Proporrà un'analisi aggiornata delle politiche di asilo in Italia.

0: alle procedure accelerate per l'esame delle domande d'asilo, all'estensione del concetto di paese terzo sicuro e al crescente ricorso a misure restrittive con implicazioni normative ed etiche. Altro tema, la recente evoluzione delle politiche migratorie negli Stati Uniti.
1: A Pordenone si sta completando il trasloco dei reparti del nuovo ospedale, oggi uno dei trasferimenti più impegnativi, quello del reparto di terapia intensiva che sarà collocato al primo piano del corpo E, quello di colore verde. Nella giornata odierna le visite dei familiari ai ricoverati saranno rimodulate, gli operatori del reparto hanno già contattato le famiglie a tal proposito. Da mercoledì l'accesso riprenderà regolarmente secondo i consueti orari.
0: La cura e l'assistenza agli anziani deve puntare a progetti di co-housing e a una maggiore digitalizzazione, a sostenerlo la CISL, con numeri alla mano.
2: Entro il 2030 gli over 65 in Friuli Venezia Giulia aumenteranno dell'8,5% e gli ultra ottantenni di quasi il 12%, una crescita che senza un cambio di modello nell'assistenza agli anziani comporterà oltre 180 milioni di euro di spesa aggiuntiva per il sistema sociosanitario regionale e quanto emerge dallo studio dell'Università di Udine commissionato e presentato dalla CISL Pensionati e CISL Regionale che chiedono un cambio di passo. Per il segretario della CISL Pensionati Bordin la risposta deve passare da un approccio integrato che unisca abitare inclusivo, servizi di prossimità, innovazione tecnologica per garantire assistenza di qualità e sostenibilità dei conti pubblici. Tra i dati più significativi della ricerca, la possibilità di orientare gradualmente gli oltre 2.300 anziani con fragilità lievi o moderate, oggi ospitati in ASPE e case di riposo, verso soluzioni alternative come il co-housing e la domiciliarità avanzata, una scelta che consentirebbe risparmi superiori a 23 milioni di euro all'anno, sufficienti a coprire l'assistenza residenziale intensiva di 480 pazienti gravissimi. Per la segretaria della CISL regionale della Ricca, la riconversione parziale delle risorse oggi assorbite dall'istituzionalizzazione impropria di persone con fragilità bassa o media non significa ridurre i servizi, ma liberare risorse da reinvestire a favore degli anziani e di chi se ne prende cura. Fondamentale per Bordin e della Ricca anche il ruolo della digitalizzazione. Telemedicina e assistenza a distanza, rimarcano, possono ridurre ricoveri e accessi impropri ai pronto soccorso, migliorando l'efficienza del sistema. Tra le richieste del sindacato all'assessore alla salute Riccardi, anche uno screening dei bisogni degli anziani, una mappatura aggiornata dei servizi e il monitoraggio delle nuove sperimentazioni sul territorio e un maggior coinvolgimento del terzo settore nella coprogettazione dei servizi. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Gorizia l'impianto sportivo di Campagnuzza si appresta a diventare un campo all'avanguardia per lo sport con disabilità. Non soltanto verranno abbattute le barriere architettoniche, ma verranno eliminate anche quelle sensoriali e cognitive.
3: Una piccola rivoluzione nel segno di accessibilità e fruizione per tutti. Il campo di atletica Fabretto di Gorizia si prepara a diventare un polo d'eccellenza per l'inclusività sportiva grazie a un progetto innovativo da 910.000 euro finanziato da Regione, 700.000 euro e Comune, il resto. L'intervento punta a eliminare non solo le barriere architettoniche ma anche quelle sensoriali e cognitive, con una nuova pista esterna dedicata ad atleti con disabilità visiva. Il percorso sarà integrato con il sistema Leti Smart, che consentirà ai non vedenti di orientarsi in autonomia attraverso radiofari e segnalatori acustici. Previsti inoltre percorsi ad alto contrasto cromatico, barre LED per l'orientamento e aree dedicate alla riabilitazione e al fitness dotate di segnaletica Braille e assistenza vocale. Roberto Bove, progettista.
4: È una pista di allenamento e di riscaldamento, il percorso sono circa 550 metri, è un anello all'esterno della pista esistente. Permette alle persone con disabilità visiva di, in piena autonomia, oltre che sicurezza, allenarsi senza accompagnatori.
3: Il progetto, sviluppato secondo i principi del Design for All, rispetterà il patrimonio arboreo esistente e utilizzerà materiali drenanti e sostenibili. Una volta completato l'iter progettuale ed amministrativo, l'impianto in Campagnuzza diventerà un modello unico a livello nazionale per accessibilità, autonomia e integrazione tra sport e tecnologia. Gorizia, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Lo stabilimento balneare comunale di Trieste, il cosiddetto Pedocin, famoso per essere diviso tra spiaggia per le donne e spiaggia per gli uomini, diventa ora uno dei pochi stabilimenti attrezzati a Trieste per accompagnare in mare anche chi è in sedia a rotelle con una pedana speciale.
5: All'aspetto di una giostra da Luna Park, ma è dedicata ai disabili la nuova Sea Track al Pedocin a Trieste. Partirà ufficialmente venerdì 12 giugno il primo tuffo a mare per disabili, comodamente seduti in poltrona, telecomandata nello storico stabilimento balneare della città. Arriva l'innovazione

0: Non solo perché oltre alla prima Sea Truck di Trieste sono arrivati anche due scaffali da lettura che, come vuole la tradizione, restano divisi per genere.
1: Mi accontentavo, per dire la verità, della passerella che trovo molto utile, ma mio figlio continuava a dirmi: "Mamma, vedrai, metteranno un binario così tu potrai andare in acqua da sola, sarà
2: E lei ci andrà
1: bellissimo".
2: ora? Ci andrà?
1: Come? Devo prima capire come funziona.
0: Non ci sarà più solo la passerella per la sedia a rotelle a spinta manuale per i circa 1.500 disabili, di cui 800 in età scolastica, perché la Sea Truck resterà in spiaggia. Uno strumento, ha detto l'assessore per le politiche sociali Massimo Tognoli, pensato anche per i 4.000 anziani fragili che seguiamo in città. Dopo la provincia, anche Trieste è inclusiva, ha detto l'assessore allo sport Elisa Lodi.
1: Purtroppo queste cose vengono sempre elaborate da persone che non sono disabili, quindi bisogna capire se effettivamente questa cosa, che è molto bella da vedere, sarà veramente utile per me. Finché non la provo, io posso dirle sì, molto carino, ma poi non posso dirle altro.
0: Intanto tra i bagnanti disabili cresce la curiosità di provare la Sea Truck, come cresce anche la voglia di poter riavere, ci dice questa signora, la piscina a Trieste, che trovava molto utile e invece resta chiusa da 7 anni. Trieste, Claudia Marra, TGR Friuli, Venezia Giulia.
3: La cornacchia che ha nidificato a Pordenone in via Damiani e difende il proprio nido con i pulli, salvata dal TAR del Friuli Venezia Giulia, che ha accolto la sospensiva delle ordinanze del sindaco che ne prevedeva la soppressione.
4: Da sabato pendeva un'ordinanza di abbattimento firmata dal sindaco Alessandro Basso, ma la sospensiva accolta dal TAR su richiesta della Lega Antivivisezione ne blocca l'uccisione almeno fino al 16 luglio, giorno dell'udienza di merito. Esultano gli animalisti che avevano formato una sorta di presidio a difesa dell'animale in via Damiani.
5: Siamo qui per cercare di salvare la cornacchia.
6: Esatto, di fare qualcosa per
5: Perché.
6: evitare questa condanna che ha sulla testa, questa povera cornacchia.
4: Ora chiedono dialogo. Guido Iemmi della LAV.
7: Creare un tavolo tecnico con persone competenti, quali ornitologi, etologi e noi delle associazioni, al fine di trovare delle soluzioni che non sono certamente quelle del piombo.
4: Il provvedimento era stato preso per tutelare l'incolumità pubblica dopo le aggressioni registrate almeno da un mese e mezzo. Nell'atto si citano le persone fragili.
8: Ha sentito di persone attaccate?
9: Sì, mio padre, la compagna di mio padre e altre persone del palazzo, dei palazzi qua di fronte. Sembrano spaventate. Qualche taglio e il fatto che si attacchi con gli artigli alla testa.
4: Abbiamo chiesto un parere allo zoologo triestino Nicola Bressi, il quale ricorda che ogni anno vengono abbattuti illegalmente oltre 3.000 corvidi in Friuli Venezia Giulia.
10: Perché considerate animali dannosi all'agricoltura e si tratta di animali che vengono eliminati anche nel periodo di nidificazione, in ambiente naturale, senza che abbiano fatto nulla di male. Questa cornacchia qui, invece, perché vive in città, deve essere tutelata maggiormente degli altri animali. Io mi domando perché io tutelerei maggiormente gli animali che vivono in natura rispetto a quelli che vivono in un ambiente assolutamente non naturale.
4: Pordenone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: L'associazione LNDC Animal Protection ha presentato denuncia per l'inseguimento in Val Torre di un orso lungo una strada di montagna da alcune persone a bordo di un'automobile mentre la scena veniva ripresa in video e diffusa online. Non siamo di fronte a una bravata innocua né a semplice curiosità, afferma Piera Rosati, presidente dell'associazione, e precisa: gli animali selvatici devono essere osservati a distanza e rispettati. Trasformare l'incontro con un orso in un inseguimento da filmato social è un comportamento gravissimo che mette a rischio in primis l'animale, ma anche le persone coinvolte.
11: Sono oltre 120 gli studiosi di Public History, la comunicazione della storia al di fuori degli ambienti accademici, ora attesi all'ottava conferenza nazionale in calendario fino a venerdì a Udine, al Polo Universitario di Via Margaret. Al centro una riflessione sui modi in cui la storia e memoria sono presenti nella società, in associazioni, nel mondo della formazione, nella vita quotidiana. Altro focus, il cinquantenario del terremoto del 1976 in Friuli e i traumi provocati da eventi catastrofici, oltre che le modalità di risposta, sia immediata sia nel lungo periodo. Feliciano Medeot, presidente della Società Filologica Friulana, che ha collaborato all'iniziativa, ci ha sintetizzato una carrellata dei prossimi eventi.
12: Nella mattinata di oggi ci sarà queste ben quattro sessioni parallele dedicate proprio

0: proprio alla pratica della public history nelle scuole di ogni ordine grado. In qualche maniera si dimostra ancora una volta come è possibile sviluppare concetti di public history anche attraverso le scuole. Questa è solo una delle iniziative che sono aperte, diciamo così, un po' alla cittadinanza. Da questo ricordo, sempre oggi alle 17 in sala IACE ci sarà un'interessante tavola rotonda dal titolo Dopo i terremoti, ricostruzioni culturali, morali, civili e confronto, in cui diversi relatori provenienti da diverse esperienze, quindi non solo il terremoto 76 in Friuli, ma penso anche a Gibellina e penso ancora all'Aquila, si confronteranno sul tema di come ricostruzioni non solo culturali ma anche morali riguardano naturalmente la città. Oltre a questo ci sarà domani, il 10, ci sarà una tavola rotonda dedicata a Tina Modotti e ancora alle 21 uno spettacolo dal titolo Un cane da catena, una lettura scenica di e con Martino Del Piccolo e Fabiano Fantini, ispirata al primo romanzo sul terremoto di Bruna Sibille Sizia.
1: E ora parliamo di vino, che deve dare anche risposta ai cambiamenti geopolitici. Se ne sta discutendo al convegno annuale degli economisti del vino europei, che proseguirà fino a giovedì Trieste, con lavori anche a Capodistria, un'iniziativa dell'Università di Trieste, Udine, della Primorska, appunto, a Capodistria.
2: Parlarsi da un lato all'altro del confine e fare fronte comune alle comuni sfide, quelle del vino e di una filiera enologica chiamata a rinnovarsi. Alle università di Trieste e di Capodistria, agronomi, economisti e produttori Friul Giuliani e Slovenia a confronto sulle prospettive del settore. Gianluigi Gallenti, economista agrario dell'Ateneo Giuliano.
3: Tendenziale calo dei consumi di vino in generale. L'aumento dei costi di produzione, legato ad esempio a quello shock dei fertilizzanti sicuramente, il cambiamento climatico, lo shock idrico, quindi lo stress idrico per le viti, fattori che sono particolarmente rilevanti soprattutto per imprese a conduzione familiare.
2: Aziende piccole e talora piccolissime, meno attrezzate per resistere agli shock di mercato, ma che costituiscono l'anima del territorio. Filippo Butussi, presidente del Consorzio di Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo.
4: È logico che la competitività sul mercato di una piccola azienda non è la competitività di una grande industria. Però la piccola azienda è quella in grado di dare poi al cliente finale quell'artigianalità, quella vera interpretazione di un territorio che spesso invece si perde nell'omologazione delle grandissime produzioni. E se non avessimo le piccole aziende che curano i vigneti di collina, curano le nostre colline, i nostri ambienti, la bellezza che abbiamo in questo territorio, senza le piccole aziende questo non sarebbe nemmeno possibile.
2: Per le collaborazioni transfrontaliere tra Carso, Collio e Istria c'è ancora grande margine di sviluppo. Ingrid Machnic, presidente dell'Associazione Viticoltori dell'Istria Slovena.
5: Abbiamo avuto un progetto su Refosco con l'Università di Udine e con l'Università di Parenzo. La nostra associazione ha il progetto internazionale Malvasia, gusto raffinato del Mediterraneo, dove arrivano anche tanti produttori italiani del Carso, Collio, anche di Croazia.
2: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
1: Cresce e si amplia l'offerta di Verdi d'Estate, la rassegna teatrale goriziana dedicata a bambine e famiglie organizzate dal Comune. L'edizione, che parte il 17 giugno, propone un cartellone con 9 spettacoli.
6: Un'estate ancora più ricca di teatro, fantasia e divertimento attende i bambini e le famiglie goriziane. La rassegna Verdi d'estate 2026, organizzata dal Comune con la direzione artistica di Walter Mramor, amplia infatti il proprio programma passando da 6 a 9 appuntamenti.
7: C'era molta richiesta e la location è meravigliosa e quindi credo che insomma passare 3 mesi in uno spazio bellissimo con delle fiabe altrettanto belle che trattano temi importanti, le relazioni, la crescita, le sensazioni, le emozioni, ecco, per le famiglie, per i bambini sia importante.
6: Dal 17 giugno al 12 agosto, ogni mercoledì alle 20:45, il giardino interno di Palazzo De Grazia si trasformerà in un suggestivo teatro all'aperto, pronto ad accogliere spettacoli ispirati a fiabe, avventure, musica e miti. Il cartellone propone titoli molto amati come Cappuccetto Rosso, Alice nel Paese delle Meraviglie e Pierino il Lupo, accanto a nuove produzioni e racconti provenienti da culture diverse. L'iniziativa punta a offrire momenti di svago e condivisione per tutta la famiglia, valorizzando il teatro come strumento di crescita immaginazione e scoperta.
7: Il teatro è uno strumento meraviglioso, incontrarsi, viverlo insieme, viverlo con le proprie famiglie, è un grande momento di crescita e noi speriamo che questo poi diventi anche il pubblico di domani.
6: Non mancheranno storie tratte dalla tradizione popolare, racconti africani e avventure ambientate nel mondo della fantasia e della mitologia classica. Gli spettacoli sono pensati per coinvolgere spettatori di tutte le età, favorendo l'incontro tra generazioni attraverso il linguaggio universale del teatro. Gorizia, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
8: La rassegna Trieste Estate, che trasforma la città in un palcoscenico diffuso con spettacoli in luoghi inusuali e nei rioni, questa sera porta all'ex lavatoio di San Giacomo alle 18.30 lo spettacolo di Graziella Rota intitolato Festa della Parola, reading sonoro narrativo, che sarà presentato da Michela Novel. Sempre nell'ambito di Trieste Estate apre le porte anche il giardino del Museo Sartorio, dove il regista e attore Massimiliano Finazzer Flori sarà protagonista di Lo specchio di Borges, un omaggio alla scrittura argentino nel quarantesimo della sua scomparsa. Finazzer Flori sarà accompagnato dalla fisarmonica di Sergio Scappini, che eseguirà brani di Astor Piazzolla. Sul palco si intreccerà un dialogo tra voce e musica che richiama alcuni dei grandi simboli borghesiani: le biblioteche come universo, gli specchi come metafora del doppio, il labirinto, l'esilio e la memoria.
1: Un documentario che racconta Borgo Castello di Gorizia e le persone che lo abitano sarà realizzato da 6 giovani sceneggiatori e registi ospiti in questi giorni della residenza creativa di Borgo Cinema nella storica via del Rastello. Via Rastello è stata per secoli il cuore commerciale e plurietnico di Gorizia, attraversata da storie di confine, di commercio, di trasformazione. Il documentario è una coproduzione di Palazzo del Cinema e Video Est di Alessio Bozzer. Alla presentazione del progetto, che si terrà oggi a Gorizia, ci sarà anche il presidente nazionale ANAC, Francesco Ranieri Martinotti.
8: Il caffè italiano, la mostra al Museo di Storia Naturale di Bratislava in Slovacchia, curata dal Museo del Caffè di Trieste, che descrive un ideale percorso da Trieste a Napoli per raccontare la cultura del caffè, la sua storia, la tradizione, l'industria di settore, i tipi di consumo, le macchine e le caffettiere, oltre ad aspetti del costume e del design. L'esposizione sarà inaugurata alla presenza dell'ambasciatore d'Italia Gian Clemente De Felice e sarà aperta fino al 18 ottobre. Giornata d'esordio per la 12ª edizione del festival dedicato a informazione e libertà di stampa, Le ali delle notizie, quest'anno allestito a Ronchi dei Legionari al Parco Excelsior in via Roma. In calendario fino a domenica, 14 giugno, l'iniziativa sarà inaugurata nel ricordo della giornalista Cristina Visentini con la consegna del premio Leali Young alle 19.30. In programma anche l'incontro Dove stanno andando gli USA alle 18.15 e la presentazione del libro intitolato E io ti querelo, che contiene un'analisi sulla libertà di espressione e di conseguenza dello stato di salute della nostra democrazia, che è stato scritto dall'avvocato cassazionista esperta di diritto dell'informazione Caterina Malavenda. Appuntamento alle 20. Abbiamo intervistato Malavenda per parlare del rapporto tra giornalismo e querele.
9: La querela è un diritto di chi ha subito un reato e vuole essere risarcito. Quando la querela diventa una clava per fare del male all'avversario, diventa un modo improprio di usare uno strumento giusto. In Italia la situazione dell'informazione rispetto alle querele temerarie non è delle migliori, perché la querela è diventata nel nostro paese un modo per intimidire l'avversario, inteso avversario come giornalista che si occupa di cose che ci piacerebbe rimanessero all'oscuro di tutti. E quindi ogni volta che si verifica che un articolo, un servizio giornalistico dia noia perché mette in evidenza profili non belli delle persone di cui si parla, la persona interessata spesso fa querela. E quindi la querela diventa non un modo per avere giustizia, che è la sua funzione normale, ma un modo per portare sotto processo un giornalista con tutto quello che questo comporta, appunto di patema d'animo, spese, rischi e quant'altro. E poi ovviamente è un modo per dire la prossima volta occupati di altro, stai più attento. Quindi la situazione non è bellissima. Poi abbiamo dei giudici bravi che quindi spesso mettono a tacere quelle temerarie, archiviano oppure rigettano, però certo il rischio c'è sempre, il rischio è di per sé un problema, perché fa informazione deve essere libero di farla senza avere timori diversi dal rispetto delle leggi e dei codici deontologici.
8: Ma dal suo punto di vista il fenomeno della querela temeraria è in aumento negli ultimi tempi?
9: Direi proprio di sì. Io dal mio osservatorio privilegiato vedo che spesso la querela non ha un reale fondamento ed è più spesso mirato sul linguaggio che non sui fatti, quindi spesso spesso si censura il modo in cui questa è stata raccontata, è troppo, in maniera troppo evidente.

0: usano termini troppo forti, e sempre meno i fatti, che sono più facili da provare, sempre più spesso la continenza verbale, che è un tema che rimane rimesso alla discrezione di chi giudica. Quindi il giudice se deve valutare il linguaggio utilizzato, ha più agio di decidere liberamente, e quindi a volte anche in maniera non del tutto equa.
1: Siamo allo sport. Italia Under 21 vince contro l'Albania nell'amichevole giocata a Fontana Fredda. Gli azzurrini di Carmine Annunziata scesi in campo con un 11 quasi tutto Under 20, con qualche reduce non convocato in nazionale maggiore da Silvio Baldini, battono 1-0 i pari età dell'Albania nonostante una prestazione non scintillante. Primo tempo sottotono di Zeroli e compagni, mentre nel secondo fanno la differenza i cambi di Annunziata. Il match winner lo trova il difensore del Frosinone Calvani al 63esimo, imbucato dall'esterno del Catanzaro Alesi dopo uno splendido controllo a seguire. L'Italia Under 21 sarà impegnata nel mese di ottobre con Armenia il 1 ottobre e Polonia il 5 ottobre, nelle ultime due giornate del girone di qualificazione agli europei di categoria nel 2027.
2: Rassegna stampa.
1: In apertura del piccolo di Trieste, la finanza con l'OPA di Intesa San Paolo di 30 miliardi nei confronti di Monte dei Paschi di Siena, che detiene il 13% di Generali. Non scaleremo Generali, il titolo virgolettato del quotidiano triestino, secondo cui appunto l'OPA non interesserebbe il leone, che manterrebbe la sua autonomia. La fotonotizia è per le ruspe che finalmente stanno demolendo ciò che resta del quartiere fieristico di Trieste, che dopo un lungo periodo di tira e molla tra comune e la proprietà austriaca, il comprensorio è passato alla Conad, che ha attivato la demolizione. La variante del progetto è ancora in fase di definizione, sarà comunque ridotta la cubatura e rimane un percorso ciclopedonale. Il piccolo di Trieste dà conto anche della nomina della nuova direttrice dell'ufficio scolastico regionale. Si tratta di Patrizia Pavatti, già dirigente scolastica in diversi istituti friulani. Ha anche esperienza nell'assessorato alla formazione come tecnica. Oggi l'insediamento.
3: Uguale l'apertura delle due edizioni del Gazzettino dedicata al sequestro della manifattura clandestina a Spilimbergo. L'edizione di Udine del Gazzettino informa sul bando europeo da 18 milioni di euro per la gestione del centro accoglienza migranti all'ex caserma Cavarzerani. In fotonotizia le polemiche per il progetto alla riqualificazione di Piazza Garibaldi, che prevede l'eliminazione dei parcheggi. Spazio poi lavori per diverse linee ferroviarie, tra cui Sacile Casarsa, a fronte di cancellazione e modifiche d'orario, e per le quali è consigliabile consultare gli orari ogni giorno. Altro servizio, quello sulla Lince, travolta e uccisa lungo l'autostrada 23 il 1 giugno scorso. Le analisi ne hanno confermato la provenienza slovena. L'edizione di Pordenone del Gazzettino pubblica un'intervista al direttore dell'azienda sanitaria Friuli ASFO, il direttore Michele Chittaro, in tema case di comunità dopo le aperture a Magnago e Sacile, prevista ora una nuova struttura ad Azzano Decimo. Presente anche un'intervista al sindaco Basso sul caso Cornacchia, sindaco che afferma di aver agito per la difesa dei cittadini. Per le infrastrutture, il raddoppio dei costi per l'adeguamento antisismico del polo universitario al Bronx rispetto ai 4 milioni di euro previsti.
1: Il piccolo di Gorizia dedica le pagine goriziane alla Book Week, che riempirà le librerie nel prossimo fine settimana. Una quarantina agli incontri nelle librerie e non. Molti bar e panetterie si preparano con cocktail e dolci a tema. Previste anche visite guidate, aperture straordinarie della Biblioteca Statale, del Castello e dei musei. Suoni e luci per far correre anche i ciechi è il titolo per la riqualificazione del campo sportivo di Campagnuzza a Sant'Andrea. Sulle pagine monfalconesi invece il caso delle aule forno alla scuola Giacic. Il consiglio di istituto ha inviato una lettera al comune il 29 maggio in cui spiegava il disagio di avere le lezioni all'ultimo piano, ma di quella missiva si ha contezza solo ieri in comune. Ad apprendere della missiva il vicepresidente del consiglio comunale Alessandro Saullo, che ha aperto il caso della mancata informazione.
3: Il sequestro della fabbrica clandestina di tabacchi apre entrambe le edizioni del Messaggero Veneto, che per l'edizione di Udine avvia le pagine di cronaca locale con la nuova edizione della Friuli Doc Run, gara podistica in calendario sabato sera in centro città, che è stata presentata ieri. Spazio poi a un bilancio della rassegna

0: segna dei lettori dei giorni scorsi, che ha registrato il tutto esaurito e promosso la città a livello turistico. Dottor Viscosa, l'avvio della valutazione di impatto ambientale per l'allestimento di 96.000 pannelli solari. Il progetto prevede la coltivazione e il passaggio di macchine agricole. Le pagine interne di cronaca locale dell'edizione di Pordenone aprono sulla vicenda della Cornacchia e poi danno conto dell'inizio lavori di restauro conservativo per la facciata del Duomo e della presentazione del programma estivo del Teatro Verdi, che include anche eventi fuori città. Da Polcenigo le barriere allestite lungo la Pedemontana, che hanno consentito oltre 4.000 rane di non sconfinare in strada ed essere così travolte.
1: Il libro Le streghe e i benandanti di confine, una comparazione tra le streghe, gli sciamani friulani e i loro omologhi sloveni e croati, sarà presentato dall'autrice Natasha Zvijanovic a Trieste all'antico Caffè San Marco alle 18. Per l'occasione la scrittrice dialogherà con lo storico delle religioni Alberto Ceccon.
0: Il Palazzo dell'Ebraico, il libro di Sara Kaminski, docente di ebraico moderno all'Università di Torino, che sarà presentato dall'autrice a Trieste al Museo della Comunità Ebraica Carlo e Vera Wagner in Via del Monte alle 17.30. Tra le pagine l'incontro virtuale di personaggi storici e mitologici uniti dal comune denominatore rappresentato dalla lingua ebraica.
1: La mostra personale della pittrice Alpina Della Martina si inaugura alla Sala Comunale d'Arte in Piazza Unità a Trieste. Esposta una selezione di opere realizzate a tecnica mista che spaziano da paesaggi innevati espressi attraverso l'acquarello a vedute urbane e naturale di mare e di terra alle 19.
0: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica In Friulano Vueo Fevelin D. Alle 11.20 Radar, in cui un antico crocefisso rinvenuto nel cimitero di Cividale del Friuli è ora al centro di un confronto tra esperti. Nella giornata mondiale degli oceani, Terra chiama Terra, sarà dedicata una puntata in cui il mare è un ecosistema vitale, spazio politico e patrimonio da proteggere.
1: E con questo chiudiamo il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano e Samuel Montalto. Ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Da tutti noi l'augurio di una buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi caratterizzato dal cielo da poco nuvoloso a variabile, con annuvolamenti in graduale estensione, mentre la transitabilità delle strade si svolge regolarmente, il traffico è già sostenuto, per ora scorrevole sulla rete autostradale, in particolare sulla A4, raccomandiamo attenzione nei tratti dove si passa da 3 a 2 corsie, quindi tra Portogruaro e San Donato di Chiave in entrambe le direzioni. Sul raccordo RE14, la diramazione Officina Fernetti, c'è poi un cantiere che comporta la chiusura della corsia di sorpasso in direzione Slovenia. Attenzione anche sul tratto A, Sistiana-Rabuiese, qui la galleria Carso è stata nuovamente chiusa in direzione Trieste, c'è quindi l'uscita obbligatoria a Padriciano, si prosegue sulla 202 per rientrare sulla 202 a Cattinara. Ancora in autostrada sulla A23 Alpe Adria proseguono i lavori tra Pontebba e Carnia, comportano una chiusura notturna dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Verrà chiuso l'intero tratto in direzione sud con traffico deviato sulla statale 13 Pontebbana e sulla 52 Carnica, per rientrare poi sulla 23 allo svincolo di Carnia. Sulla strada regionale 464 di Spittimbergo segnaliamo da questa settimana poi un transito a senso unico alternato nel comune di Arba, presente solo durante il giorno tra le 7.30 e le 17. E poi tra gli altri cantieri presenti lungo la viabilità ordinaria Ricordiamo sulla statale 14 della Venezia Giulia la presenza di transiti a senso unico alternato in più punti, tra i comuni di Latisana, Palazzolo dello Stella e Precenico, e poi possibile anche nel comune di San Giorgio di Nogaro e in quello di Cervignano del Friuli. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Scana sulla Firenze Mare, code traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento per l'autosole in direzione di Firenze. Rimaniamo in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. Andiamo ora sulla tangenziale di Napoli, code traffico intenso tra Vomero e Capodimonte in direzione della diramazione Capo di Chino. E ci spostiamo in A3 Napoli-Salerno in chiusura, code allo svincolo Napoli Centro, in uscita per chi proviene da Salerno. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10.28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Pennessy. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
13: Famila, con noi, sei in famiglia.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
15: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Ucraina, attacco notturno di Mosca nella regione di Kharkiv. Morti e feriti, altre vittime a una fermata dell'autobus a Zaporizhia. Kiev colpisce la Crimea occupata. Medio Oriente, Trump ancora ottimista sull'accordo con gli Ayatollah. Fasi finali per l'intesa, potrebbe arrivare entro 2-3 giorni. Netanyahu ferma i raid sull'Iran, ma non sul Libano. Flottiglia, il ministro israeliano Ben-Gvir indagato dalla procura di Roma per sequestro di persona e tortura. Italia, paese delle ciabatte, il suo commento. I ballottaggi finiscono 3-3, affluenza scende al 52%. Giorgia Meloni, confermata la nostra forza. Elly Schlein, chiara affermazione dei progressisti. Banca è attesa per le decisioni di Monte dei Paschi dopo l'offerta di Intesa San Paolo, la di Messina, operazione che consentirà più credito. Parole sbagliate, chiedo scusa. Il senatore Silvestro, indagato per violenza sessuale su un'imprenditrice, fa marcia indietro sulle dichiarazioni, ma continua a respingere le accuse. A breve i primi interrogatori. Gli anni d'oro di Max Pezzali, partito da Lignano Sabbia d'Oro, il tour negli stadi, in scaletta i brani di maggiore successo, scenografia ispirata al decennio 1990-2000. Mai stata così felice, Rose Villain annuncia sui social la nascita del figlio Francis Knight. Sport meno 2 ai mondiali di calcio, giovedì il match inaugurale a Città del Messico, edizione da record, la prima 48 squadre, vigilia tra attesa e polemiche. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito dunque l'Ucraina, con la diplomazia che sembra rimettersi in movimento, con il possibile ritorno in primo piano della mediazione americana, anche se sul campo è ancora guerra. Nuove vittime nella regione di Kharkiv, mentre resta alta la tensione nel Baltico, dopo l'abbattimento di un drone da parte di un caccia della NATO.
3: Fiamme di notte illuminano il cielo di Chuhuyev. Le foto mostrano edifici semidistrutti. Ci sono almeno 3 vittime, più feriti. La regione di Kharkiv ancora nel mirino di missili e droni russi. Colpita anche la stessa città capoluogo del nord dell'Ucraina. Altre vittime ieri, tra loro persone in attesa del

0: bus a Zaporizhia, lato opposto del paese, stessa guerra che ancora una volta coinvolge i civili, uccidendone 30 da venerdì, dicono esperti ONU, e lo fa mentre il presidente ucraino Zelensky torna da Londra, dove ha parlato di cessate il fuoco con Starmer, Macron e Merz. Con i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania, ha concordato i punti essenziali per negoziare con Putin. Non solo, Zelensky dice di aver avuto una conversazione positiva anche con i rappresentanti americani Witkoff e Kushner, ma oltre alla diplomazia, l'Ucraina reagisce sul campo con droni contro Russia e territori occupati e colpendo impianti petroliferi e altre infrastrutture. Mentre ieri mattina la guerra è tornata a oltrepassare i confini NATO con un drone russo sulla Lettonia abbattuto da aerei dell'Alleanza Atlantica. Da Uman, Riccardo Cavaliere per il GR1.
1: Il Medio Oriente, siamo alle fasi finali per un ottimo accordo con l'Iran. Potrebbe arrivare entro 2-3 giorni. Così Donald Trump, che continua a mostrare ottimismo dopo aver fermato l'ultima escalation di attacchi incrociati tra Teheran e Israele. Ma il presidente americano viene duramente contestato nel tempio del basket newyorkese. Sentiamo la corrispondente.
2: Il Madison Square Garden accoglie Donald Trump con una bordata di fischi mentre viene inquadrato durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Newyorkese e tifoso dei Knicks, Trump è il primo presidente in carica ad assistere a una gara delle finali NBA. Le misure di sicurezza sono imponenti, blindati diversi isolati attorno all'arena dove spuntano cartelli contro il presidente e contro la guerra in Iran. Sono fiducioso sul fatto che Israele non riprenderà le operazioni militari contro Teheran, dice Trump a Sky News. Tutto sta andando molto bene, l'Iran sta facendo ciò che deve. Il presidente rivela ad Axios alcuni retroscena delle due telefonate in meno di 24 ore con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi, attento a quello che fai o resterai da solo contro l'Iran. Israele, spiega Trump, ha avvertito gli Stati Uniti molto in ritardo dei raid che stava per sferrare contro Teheran in risposta ai lanci di missili iraniani, ma sono riuscito a limitare la portata dell'attacco israeliano, sottolinea Trump. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Ripristinata dunque la fragile tregua dopo gli scambi di attacchi tra Israele e Iran, anche se le forze di Tel Aviv continuano a colpire in Libano. L'inviata.
3: Al momento gli scontri con l'Iran si sono fermati, dichiara in serata il premier israeliano Netanyahu, ma se Teheran commetterà di nuovo l'errore di attaccarci, risponderemo con la forza. Ferma dunque il fronte con l'Iran, non quello con Libano, Israele. Per il premier occorre ancora distruggere le infrastrutture di Hezbollah nel sud, compresi i bunker nella dorsale del castello di Beaufort. Ho trasmesso, aggiunge Netanyahu, questo messaggio al presidente statunitense Trump. E dunque ancora il Libano, l'anello debole della partita 3 tra Washington, Tel Aviv e Teheran. Almeno 5 le vittime nella città di Tiro. In un bombardamento vicino alla sede della Croce Rossa, un drone viene intercettato sulla città meridionale di Eilat, lanciato contro Israele dagli Houthi yemeniti, ma le misure di sicurezza si allentano nel paese. Oggi dovrebbe riaprire anche il valico di Kerem Shalom con Gaza, dove tra le vittime delle ultime 24 ore è anche Jod, che tornava da scuola nel campo tendato di Jabalia e a 9 anni è stato ucciso da un missile israeliano. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Un elicottero Apache delle forze americane è precipitato ieri nello stretto di Hormuz. I due piloti sono salvi. La notizia è stata riferita dal New York Times e confermata da Trump, che ha parlato di un incidente. L'Iran si è impegnato a fermare le ostilità con Israele e a tenere aperti i negoziati. La corrispondente.
4: Le operazioni militari contro Israele sono terminate, lo affermano i vertici dei Pasdaran. Nella notte nessuno scontro a fuoco nello stretto di Hormuz o lancio di missili da parte della Repubblica Islamica. Ed ha riaperto l'aeroporto internazionale Imam Khomeini nella capitale iraniana, segno che le parole del presidente Trump sono state ascoltate. Ma la tregua resta comunque appesa a un filo e i guardiani della rivoluzione si dicono pronti a riprendere a combattere se ci saranno nuovi raid sul territorio iraniano. Si continua a lavorare senza sosta per un accordo che sblocchi la situazione nello stretto di Hormuz e che porti a una pace duratura nell'intera regione. Sul tavolo anche la questione del nucleare. L'Iran non vuole smantellarlo del tutto e rivendica l'arricchimento dell'uranio per scopi civili, ma Washington chiede la fine totale del programma nucleare di Teheran e la distruzione della quantità di uranio arricchito in possesso dell'Iran. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Indagato a Roma il ministro israeliano Ben-Gvir sul caso della flottiglia che cercava di portare via mare aiuti umanitari a Gaza. Gli attivisti erano stati brutalmente derisi dal ministro, esponente dell'ultradestra israeliana, che risponde con un post su X: non mi lascio scoraggiare da nessuna inchiesta.

0: Nel filmato girato nel porto di Ashdod lo scorso maggio, il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir sbeffeggiava i pacifisti. Tra loro 29 cittadini italiani, tutti costretti a rimanere inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e bendati. Le immagini sollevarono una forte indignazione a livello internazionale. La procura di Roma, dopo questo episodio, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro. I reati ipotizzati, torture e sequestro di persona in relazione all'abordaggio in mare e alla successiva detenzione degli attivisti che trasportavano beni di prima necessità destinati alla popolazione civile di Gaza, volevano anche stabilire un corridoio umanitario permanente per la striscia. Manifestazioni in giro per il mondo a sostegno anche degli altri attivisti diretti a Gaza via terra, che sono stati arrestati il 24 maggio e detenuti a Bengasi e Tripoli. Tra loro due italiani, Alberizia e Centrone. L'appello dei genitori di quest'ultimo.
1: L'appello è portare a casa nostro figlio e tutti gli altri volontari.
0: Elena Paba, GR1.
2: La visita di Papa Leone in Spagna, in tarda mattinata il trasferimento a Barcellona da Madrid, dove ieri è stata un'altra giornata ricca di appuntamenti che ripercorriamo con la nostra inviata a partire dallo storico discorso al Parlamento.
3: Bagni di folla, cuori, applausi, Madrid, omaggio del Papa, il congresso dei deputati. Lo accoglie e poi lo saluta con una standing ovation di 7 minuti. Al termine del suo discorso è la prima volta di un pontefice al Palacio de las Cortes. Ogni società veramente giusta si fonda sul riconoscimento della dignità inviolabile della persona umana. Leone affronta sfide e drammi poste dallo scenario internazionale. La guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace giusta e duratura. Preoccupa la corsa al riarmo. La vita umana va tutelata dal concepimento alla fine naturale. Non è una questione confessionale, ma di civiltà. La situazione dei migranti e dei rifugiati richiede una risposta che metta al centro le persone, affronti le cause che le costringono a partire e vada oltre la semplice gestione dei flussi. Nel pomeriggio, in Nunziatura, incontra 6 vittime di abusi. Leone ha assicurato il suo impegno perché la Chiesa possa essere luogo sicuro e spiritualmente sano dove le ferite trovino conforto e guarigione. Infine, al Santiago Bernabeu, l'appuntamento con la comunità diocesana. Lo accolgono in 80.000. Si può tornare alla fede o conoscerla anche da grandi. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
2: Sono le 8:09 e siamo alla politica. Giorgia Meloni al lavoro in vista di G7 e Consiglio europeo che avranno al centro proprio le crisi internazionali. Ieri la Premier ha partecipato in videoconferenza alla riunione del gruppo informale per la competitività.
4: Serve uno sforzo straordinario anche a livello europeo per contrastare gli effetti a breve e a lungo termine della crisi energetica, compresa la revisione della direttiva degli ETS, cioè lo scambio di quote che incidono sul prezzo finale dell'energia. Questa l'analisi di Giorgia Meloni esposta nella call con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro belga Bart De Wever, la presidente della Commissione europea e altri 15 leader dell'Unione. Una videoconferenza per fare il punto sulla competitività e la semplificazione amministrativa in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La Premier ha ringraziato Ursula von der Leyen per quella che il governo considera una prima risposta alla lettera inviata dall'Italia per chiedere maggiore flessibilità. Proprio il contrasto al rincaro dei prezzi energetici, conseguenza della crisi in Medio Oriente, sarà il dossier centrale nel confronto dei 27 a Bruxelles, oltre all'impegno diplomatico per l'Ucraina e alla gestione dell'immigrazione, temi anche al centro delle comunicazioni della Presidente del Consiglio, giovedì in Parlamento, al Quirinale la consueta colazione con il Capo dello Stato e domani Giorgia Meloni è attesa all'Assemblea della Confcommercio a Roma prima di tornare a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri. Carla Macrellino, GR1.
2: I ballottaggi delle amministrative. Pareggio 3-3 nei capoluoghi al voto. Il centrodestra conquista Lecco, si conferma a Macerata e ad Arezzo. I progressisti strappano Agrigento tenendo a Chieti e Trani. Affluenza al 52%, 8 punti in meno rispetto a 2 settimane fa. Complessivamente, nei 2 turni il centrodestra si afferma in 6 capoluoghi, compresa Venezia, il solo di regione al voto. I progressisti in 10, mentre 2 vanno a candidati civici. Eletta una sola sindaca ad Andria, risultati che portano entrambi gli schieramenti a rivendicare la vittoria.
5: Il bicchiere delle amministrative è decisamente mezzo pieno e vale per tutti, a partire da Giorgia Meloni che, congratulandosi con gli eletti di ogni schieramento, sottolinea confermata ancora una volta la forza del centrodestra. Avanti così con serietà e concretezza, scrive la Premier, per vincere anche le politiche, aggiunge da Forza Italia Antonio Tajani, il leghista Matteo Salvini.
6: Fra capoluoghi comuni sopra i 15.000 abitanti, il centrosinistra ne perde 11 e il centrodestra 2. Faranno meno notizia però anche 2 comuni emiliani, hanno scelto di cambiare.
5: Lettura rovesciata dall'opposizione che, come la maggioranza, rivendica la vittoria.

0: Chi si accontenta gode, ma così è troppo, ironizza da Italia Viva Matteo Renzi. Per la segretaria PDL Schlein Meloni ha di nuovo problemi con la calcolatrice. Marco Furfaro.
1: Le urne hanno parlato e se la matematica non è un'opinione, il centrosinistra ha eletto più sindaci del centrodestra, sia nei comuni capoluogo che in quelli sopra 15.000 abitanti. L'alternativa c'è.
0: E Angelo Bonelli, AVS, vede nel voto un chiaro messaggio politico: dove ci presentiamo uniti vinciamo. La destra dice non è imbattibile. Lucio Bondi, GR1.
2: Nuovo scontro in commissione Covid, dopo che alcune persone informate sui fatti sono state audite in una caserma e non in Parlamento. Nessuna irregolarità per il centrodestra, che assicura la decisione era stata votata dai rappresentanti di tutti i partiti. Circostanza negata dalle opposizioni, secondo le quali si è superata una linea rossa.
3: Procedura illegittima, accusano le opposizioni che abbandonano l'aula. Alcuni interrogatori si sono svolti non in una sede istituzionale, accusano, ma in un commissariato di polizia. La maggioranza parla invece di grottesco autogol delle minoranze. Per Fratelli d'Italia la delega per seguire questa procedura sarebbe stata decisa in due riunioni dell'ufficio di presidenza della commissione. Esistono un verbale, una registrazione delle sedute. Tutto era stato condiviso. Da Fratelli d'Italia, Lucio Malan.
4: È emerso che un'azienda ha pagato quasi €500.000 per una consulenza a due avvocati con colleghi di studio di Giuseppe Conte per ottenere un ordinativo.
3: La commissione Covid si è trasformata in un organo politico, così le opposizioni che chiedono l'azzeramento dell'intera presidenza. Francesco Boccia, PD, definisce la commissione un plotone d'esecuzione da usare contro il governo Conte. E proprio Giuseppe Conte, da Genova, alla presentazione del suo libro, si difende.
5: Non ho avuto mai un rapporto societario, non sono più tornato in quei luoghi, materialmente in quello studio, e non ho più ricevuto coloro che continuano a fare gli avvocati di cui si sta parlando in questi giorni.
3: Alessandra Allegra, GR1.
2: I nuovi equilibri del sistema bancario che ancora una volta coinvolgono Monte Paschi Siena. Facciamo il punto qui in studio. Paola Nania.
6: Buongiorno. La parola che più si usa in queste giornate finanziarie è risico. È un termine che racconta le grandi manovre bancarie per provare a creare nuove alleanze, nuovi gruppi. Al centro della sfida questa volta c'è Monte dei Paschi. 10 anni fa Monte dei Paschi stava fallendo, poi è stata acquisita dallo Stato, è stata progressivamente risanata, tanto che oggi un gruppo enorme come Intesa San Paolo punta ad acquisirla insieme a Mediobanca, che è sempre di proprietà di MPS e ha una partecipazione del 13% delle ricchissime assicurazioni generali. Ieri ha parlato l'amministratore delegato di Intesa Carlo Messina, lo ha intervistato Fabrizio Patti della TGR di Milano. Sentiamo un passaggio.
7: L'operazione viene realizzata per rafforzare il posizionamento di Intesa San Paolo e creare valore per i nostri azionisti, ma allo stesso tempo consentirà di poter erogare più credito nel nostro paese. Generali rappresenterà una partecipazione di investimento e non abbiamo nessuna intenzione di gestirla.
6: Monte dei Paschi dovrà quindi scegliere tra questa offerta pubblica di scambio e acquisto, si chiama così, da 30,6 miliardi, dall'altro lato invece c'è un'offerta di fusione alla pari, questo invece è il termine, di Banco BPM per creare un terzo polo bancario italiano. Amalia Carosi ha intervistato su tutta l'operazione l'economista Carlo Alberto Carnevale Maffè.
8: MPS ha due vantaggi: avendo rilevato Mediobanca, ha una struttura di raccolta e gestione del risparmio in Mediobanca Premier molto importante e soprattutto ha una quota di controllo della Generali.
9: BCE e Banca Italia invitano a creare campioni europei. Perché servono le aggregazioni?
8: Sono due ragioni. La prima è tecnica: l'intelligenza artificiale potrebbe mettere in crisi i sistemi di sicurezza delle banche. Questo costringerà le banche a fare investimenti molto importanti per mettere al sicuro le proprie tecnologie. L'altra ragione è quella della unione dei capitali, che avrebbe bisogno di player europei. Però per far questo evidentemente il passaggio è: prima si consolida l'euro nazionale e poi i player europei.
9: Perché le aggregazioni però continuano ad arenarsi ai confini nazionali?
8: Perché c'è un tema di cultura e soprattutto è anche un po' il custode del debito pubblico nazionale, che è una delle ragioni di fondo in cui Generali è sempre stata un po' oggetto del desiderio, perché è uno dei grandi acquirenti del debito pubblico. In una situazione in cui per esempio l'Italia ha il più grande debito pubblico sul PIL di tutta Europa, capite che i custodi da cassaforte del debito pubblico italiano sono particolarmente sensibili in termini politici.
9: Amalia Carosi, GR1.
6: E poi c'è il governo che fa sapere di voler essere neutrale in questa partita, di essere stato preavvertito delle due offerte. Per il ministro Giorgetti vince chi paga di più e poi rivendica il ruolo pubblico nel risanamento e nel rilancio di MPS.
2: Rai Radio 1, siamo al caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di stupro da un'imprenditrice, vicenda di cui continua a discutere peraltro la politica. Il parlamentare, che si dice pronto a chiarire, si scusa per le dichiarazioni che avevano appunto sollevato molte polemiche, è indagato dalla Procura di Roma.
10: A breve i primi interrogatori, passaggio di partenza di un'inchiesta che vede un indagato illustre e un'accusa pesante, Francesco Silvestro e la violenza sessuale. Il senatore di Forza Italia è stato raggiunto da avviso di garanzia assieme ad un carabiniere che prima avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il politico, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali, e l'imprenditrice che lo ha denunciato, e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla di quanto accaduto. Tentata violenza privata, l'accusa per il militare. I fatti: febbraio 2025, in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma, la donna racconta di essere stata costretta ad avere un rapporto intimo con Silvestro. Poi, sotto shock, non avrebbe avuto il coraggio di denunciare, anche perché pressata dal carabiniere. L'inchiesta dunque si muove mentre Silvestro, che respinge tutte le accuse, chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso della notizia. Denunci pure, ci divertiremo, io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore, che ora ribadisce pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Bruno Sokolovic, GR1.
2: A Milano si indaga per identificare gli aggressori di una studentessa spagnola di 20 anni che ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo nella notte del 22 maggio. È stata violentata da 4 o 5 uomini a turno fuori da un locale. Soccorsa da un'amica è andata in ospedale, dove gli abusi sessuali sono stati accertati, poi in questura per la denuncia. Caso Minetti, l'ex consigliera e il compagno chiedono un risarcimento milionario ad alcuni media per le notizie, poi smentite dalle verifiche giudiziarie, che mettevano in discussione le condizioni alla base della grazia nei suoi confronti.
11: Se una richiesta danni da 5 milioni al Fatto Quotidiano verrà discussa al Tribunale di Roma il 26 giugno, la fetta più grossa dei risarcimenti è stata chiesta negli Stati Uniti come danno alle attività commerciali della società americana di Giuseppe Cipriani, attiva nel settore commerciale ed alberghiero. L'ultima mossa è una causa civile intentata in una corte di New York contro il Fatto Quotidiano e la RAI, con una richiesta da 250 milioni di dollari. I due editori, scrivono i legali di Cipriani, hanno diffuso 4 notizie che loro ritengono false: che l'imprenditore veneziano e il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein fossero soci in affari e che quest'ultimo avesse prestato 800.000 sterline a Cipriani, che il ministro Nordio abbia incontrato la coppia nella loro residenza in Uruguay per agevolare la domanda di clemenza di Nicole Minetti, che nella stessa villa venissero organizzate feste a base di sesso e droga e che la coppia abbia corrotto pubblici ufficiali per adottare il bambino uruguaiano, le cui condizioni di salute sono la base della grazia concessa da Mattarella. Per i legali di Cipriani tutto sarebbe spudoratamente falso. La coppia è passata al contrattacco dopo gli accertamenti della Procura Generale di Milano, che hanno confermato che tutto era regolare nella richiesta che ha portato alla concessione della grazia. Claudio Vigolo, GR1.
2: Il caso della famiglia del Bosco di Palmoli in Abruzzo, depositata al Tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia finale della consulente tecnica d'ufficio. In circa 50 pagine la psichiatra spiega che la relazione non intende sostenere la permanenza dei 3 minori in un istituto. Al contrario, si auspica che possano realizzarsi quanto prima le condizioni necessarie per il rientro a casa, compatibile con il loro benessere. Ora i giudici hanno a disposizione un mese per prendere una decisione. Settore auto, Stellantis sta richiamando 1.300.000 Jeep SUV in giro per il mondo che sono a rischio incendio. Tra i problemi rilevati, quelli al sistema elettrico. La musica è partito da Legnano Sabbiadoro, il Max Forever, gli anni d'oro, il tour negli stadi di Max Pezzali. Ancora 14 appuntamenti quest'estate, da Napoli a Bologna, da Bari a Padova, Messina a Milano.
12: Gli anni d'oro per Max Pezzali sono i 90, al centro del suo nuovo tour. Tanti simboli di quel decennio, dal Festival Bar alle immagini dei calciatori che con le loro imprese hanno alimentato i nostri sogni. Ora quelle immense compagnie sono il pubblico dei suoi concerti, 650.000 in 15 date.
13: È un popolo straordinario, un popolo che passa dai 10 anni e arriva fino ai 55, 60, si arriva veramente dai bambini ai miei coetanei. Capisci che alla fine le canzoni sono qualcosa che passa attraverso le generazioni, quindi sono anche forse un elemento che unisce le famiglie, ed è una cosa che mi fa impazzire.
12: Dopo il tour negli stadi, stessa storia, stesso posto, stesso bar, con questo titolo Pezzali tornerà da dicembre nei Palasport.
13: Quindi sarà un tour ispirato alla comitiva di provincia che frequentavo quando ero giovane, a quel tipo di ambiente chiuso, circoscritto ma aperto al mondo, che erano un po' i nostri luoghi di ritrovo di allora.
12: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Fioco azzurro per Rose Villain, mai stata così felice. La cantautrice annuncia sui social la nascita del suo primo figlio, Francis Knight.
14: Baby, è da un po' che ti pensavo, mi chiedevo fosse strano.
2: Tutta luce è la canzone in cui aveva fatto sapere di essere incinta. Il piccolo è nato a New York, la città d'adozione della famiglia. Rose Villain, il produttore musicale Andrea Ferrara e ora il piccolo Francis Knight.
14: Ucciderò tutti i mostri per te, così...
2: Sono le 8:22 minuti e la linea va ora alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
15: Luana, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Noi approfondiremo la vostra apertura in buona sostanza, perché ci sarà una pagina sulla guerra russa-ucraina e una più corposa apertura sul Medio Oriente. Lo stop ai raid sostanzialmente imposto da Trump a Netanyahu, che cosa accadrà nelle prossime ore, che cosa sta accadendo sul negoziato vero, poi quello fra Iran e Stati Uniti. Insomma, ne parliamo tra poco.
2: Restate allora al nostro ascolto. Questa era Era di Uno. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Mafalda Caccavo. Oggi in regia Massimo Vasciaveo e Gennaro Strazzullo. Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
18: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
19: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
18: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
19: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
18: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
19: Terme dell'Emilia Romagna.
18: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
20: GR1 Sport.
21: Buongiorno da Manuel Codignoni. Sale l'attesa per il calcio d'inizio dei campionati del mondo di calcio. La rassegna da record per numero di squadre e per estensione geografica. Attesa ma anche polemica, in particolare per i controlli alla frontiera statunitense molto rigidi. Hussein, stella irachena, è stato interrogato per 7 ore prima che gli venisse concesso l'accesso, mentre un fotografo della stessa spedizione è stato rispedito indietro, così come un arbitro somalo. E ovviamente anche per diversi tifosi ci sono stati tanti problemi, ma fra 48 ore finalmente la parola passerà al campo.
22: 104 partite in 39 giorni, 3 paesi ospitanti, un intero continente, 16 città, 4 diversi fusi orari, 4.500 e passa chilometri in linea d'aria tra Vancouver sul Pacifico e Miami in odor di Caraibi. Sono i numeri XL del primo mondiale della storia, 48 squadre. A beneficiare maggiormente di un allargamento politico ancor prima che sportivo, l'Africa con 4 squadre in più, 3 per Asia e Nord America, posto garantito all'Oceania. L'Europa comunque continua a farla da padrona con 16 nazionali. Il format resta quello dei gironi da 4, ma i gruppi diventano 12. Soprattutto un turno in più eliminazione diretta ai sedicesimi di finale, ai quali accederanno le prime due e le 8 migliori terze. La gara inaugurale è in Messico tra i padroni di casa e il Sudafrica, terza volta da organizzatore per il gigante centroamericano dopo il 70 e l'86. 32 anni dopo si torna negli States, dove il soccer nel frattempo è sì cresciuto, ma non tanto da insidiare basket, football e baseball. Prima assoluta per il Canada nel girone che avrebbe potuto essere degli azzurri. Si giocherà quasi a ogni ora, prevalentemente dalla serata al cuore della notte italiana, ovvero quando in Nord America saranno in molti casi le 2 del pomeriggio, tra temperature a volte proibitive e all'opposto il rischio di fenomeni estremi e dunque sospensioni, come già accaduto la scorsa estate al mondiale per club. Ipertrofia del pallone, quantità certo, qualità lo scopriremo a partire da giovedì e fino a domenica 19 luglio. Da Dallas, Guido Ardone per il GR1.
21: E a Città del Messico per il match inaugurale sarà in tribuna anche Gianni Rivera, che nello stesso stadio, l'Azteca, segnò il gol decisivo della partita del secolo. Il mitologico

0: mondiali giocherà contro la Svezia. E sempre in tema di calcio, tra sacco e profano, avete sentito nella prima parte del giornale di Papa Leone allo stadio Bernabeu. Il Bernabeu è però anche la casa del Real Madrid, che in questi giorni ha scelto il proprio presidente nel segno della continuità.
1: In carica ininterrottamente dal 2009, con un primo mandato già svolto dal 2000 al 2006, Florentino Perez domenica scorsa è stato rieletto presidente del Real Madrid dai soci del club più titolato d'Europa. Questa volta però la vittoria non è stata così schiacciante come ai tempi in cui promise in campagna preelettorale di strappare Luis Figo al Barcellona e mettergli addosso la camiseta blanca. Solo un 60% di preferenze per superare un imprenditore 37enne Riquelme, che aveva promesso Rodri, Haaland e Klopp in panchina. Lui, l'eterno Florentino, ha sbandierato il ritorno di José Mourinho, l'arrivo di Konaté e Dumfries e un colpo misterioso da 150 milioni. Tutte le piste portavano a Olise del Bayern Monaco, ieri autore di una tripletta nell'ultima amichevole premondiale della Francia. La voce è stata smentita e sostituita da altre suggestioni, fra cui Vitinha e João Neves. Si vedrà, intanto, due giocatori con esperienza nella Serie A italiana sembrano sulla rotta di Madrid: Nico Paz e Calafiori. Giorgio Germano, GR1.
0: Tennis, il check-up di Jannik Sinner, ultimi accertamenti medici oggi al San Raffaele di Milano, esami programmati per verificare lo stato di forma del tennista altoatesino dopo il crollo fisico avuto a Roland Garros. Il 24enne di San Candido tornerà in campo solo a fine mese per il torneo di Wimbledon, già peraltro conquistato l'anno scorso. E chiudiamo col basket, le Finals NBA. San Antonio vince gara 3 a New York e ora la serie è sul 2-1 per i Knicks. Si rigioca giovedì. Ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, restate su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29€.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
13: Cibu, cibu.
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
14: Iran e Hezbollah חלשים אי פעם, ואנחנו...
15: L'Iran e Hezbollah sono più deboli che mai e la nostra battaglia con loro non è ancora finita. Hanno cercato di imporci una nuova equazione e questo è intollerabile e inaccettabile per me. Pensavano di poter sparare dal territorio libanese dall'Iran contro Israele e che noi non avremmo reagito. Questo non è successo e non succederà, non finché sarò io al comando. Al momento il fuoco è sospeso, ma se il regime terroristico commette un errore e ci attacca di nuovo, risponderemo con forza.
16: La fine delle operazioni militari contro Israele, ma ci saranno altri attacchi, attacchi ancora più duri se lo Stato ebraico dovesse riprendere a bombardare il Libano. Con l'attacco a Beirut, Israele ha oltrepassato tutte le linee rosse, anche gli Stati Uniti per le violazioni del cessate il fuoco, i colloqui vanno avanti, ma la ripresa delle ostilità peserà inevitabilmente anche sui negoziati.
15: Siamo onesti, gli iraniani non vogliono che questa guerra continui, non è nel loro interesse. Si stanno mettendo al tavolo delle trattative con proposte concrete. Se raggiungiamo questo accordo, sarà un successo clamoroso per il popolo americano.
9: Sono le 8:32, avete ascoltato le voci di Netanyahu, di Ismail Bagael, che è il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano,

0: e di J.D. Vance. A che punto siamo? Questa è la domanda, appunto, alle 8:32 di martedì 9 giugno 2026, prima di andare a Gerusalemme, a Beirut, poi parlare con esperti di Iran e dedicare anche una finestra alla situazione russo-ucraina, che è stata l'apertura del GR delle 8, come avete sentito. Vi volevo leggere qualche agenzia appena battuta a dire quanto tutto è in movimento. Stamane, lo dicevamo all'inizio, era di anch'io, i quotidiani aprono, diversi quotidiani aprono con l'espressione stop ai raid, Trump impone la tregua a Netanyahu. Ci sono due agenzie che volevo leggervi, sono due ansie appena battuto. Trump, se dico a Netanyahu di fare qualcosa, lui la fa. Bibi non mi ha sfidato lanciando i missili, quando abbiamo parlato erano già in viaggio, e questo lo sapevamo, è un'intervista che Trump ha rilasciato alla BBC. E poi Teheran, agenzia che segue quella che vi ho letto nella prima parte di Radio Anch'io e che abbiamo letto anche all'interno del giornale radio, perché l'Iran ha detto, perché gli Stati Uniti, anzi Trump, ha detto che siamo alle strette finali, entro 2-3 giorni si dovrebbe trovare un accordo, vedremo. Adesso c'è quello, l'affermazione del rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, Saeed Iravani, che dichiara che Stati Uniti e Iran stanno presentando e scambiando punti di vista e opinioni per raggiungere il testo definitivo di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan. Non lo abbiamo ancora raggiunto, aggiunge, ma stiamo seguendo la questione. Probabilmente raggiungeremo un accordo entro la fine del mese. Queste sono notizie, insomma, positive, riteniamo. 335-699-2949. C'è una domanda, naturalmente, quello che sta accadendo in Israele e in Libano, la posizione dell'esercito israeliano, i continui colpi e bombardamenti del Libano del Sud in particolare, ma anche della periferia di Beirut e anche di Gaza, come abbiamo sentito raccontarci da Lucia Goracci all'interno del GR, sono importantissime e ne parleremo tra pochissimo. Però c'è una domanda che volevo fare a Lucia Goracci, che è inviata della RAI a Gerusalemme. Lucia, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Che sulla quale strologano tutti gli osservatori del mondo, cioè il rapporto fra Trump e Netanyahu, Lucia.
1: Eh sì, e anche i giornali israeliani, ai cui sta molto a cuore, come potrai immaginare. Tu citavi l'intervista di Sarah Smith di BBC a Trump, qua è molto dibattuta quella di Barak Ravid, che è un giornalista israeliano. Il racconto che ha fatto a Canale 12 della conversazione telefonica tra Trump e Netanyahu dell'altra sera, quando appunto comunque i jet, i missili erano già in viaggio in direzione dell'Iran, Trump gli ha detto, secondo il direttore di Axios, Bibi, stai attento, ti troverai solo molto presto. E questo è un momento cruciale nel rapporto fra i due, perché vedi, l'ultima soffiata di tensione e di guerra di queste 24 ore tra Iran e Israele sembra aver dimostrato che l'Iran è il partner più rilevante nei rapporti con la Hezbollah libanese, tanto da intervenire per la prima volta, non perché si vede attaccato sul proprio territorio, ma in difesa appunto dello sparring partner. Sì. E invece Israele è strettamente dipendente, per continuare le sue guerre, le guerre sui vari fronti, dagli Stati Uniti. Questo lo soffrono molto per esempio i militari in Israele, si parla molto nei giornali israeliani di una sovranità limitata, perché è un po' un... I politologi direbbero che Netanyahu non ha una storia da raccontare, forse per questo sta continuando a combattere, perché la guerra con l'Iran era la guerra dei suoi 30 anni, sì. Portare gli Stati Uniti a combattere l'Iran, che a suo avviso esercita una minaccia esistenziale per Israele, era la sua battaglia. Questa battaglia non l'ha persa su più fronti, perché l'Iran sta ancora là, perché l'alleanza con Hezbollah è ancora molto solida. L'Iran non può mollare Hezbollah. Se uno avesse visto a Teheran quanti ritratti di Khamenei e Nasrallah ci sono negli uffici della Repubblica Islamica, e soprattutto l'Iran non può mollare gli sciiti del sud, che sono da un punto di vista geopolitico un pezzo molto importante di un paese che ragiona ancora in termini imperiali, non solo, ma forse l'ultimo conflitto, quello delle 24 ore scorse, ha dimostrato quanto a Trump interessi l'accordo con l'Iran, e questo è ancora un elemento di debolezza dal punto di vista di Netanyahu.
0: Senti Lucia, nel frattempo, lo diciamo poco fa e ti abbiamo ascoltato raccontarcelo purtroppo all'interno del giornale radio, non è...

0: È che a Gaza le armi tacciano, né soprattutto in Libano le armi tacciano, e tra poco Lorenzo Trombetta ci darà una cronaca e un'analisi su questo.
1: No, a Gaza è morto un bambino, si chiamava Jod, stava tornando dalla scuola in un campo tendato a Jabalia ed è rimasto ucciso in un bombardamento, ma anche un bambino in Libano ha perso la vita nelle ultime ore perché a tiro Israele sta continuando nel sud a bombardare, e tra le vittime di ieri, tra i feriti, ci sono anche dei soccorritori. E poi lo spiegherà sicuramente meglio di me Lorenzo Trombetta, però anche qui, se Israele volesse percorrere le vie alternative alla guerra perpetua, potrebbe trovarle, perché nel premier Salam, nel presidente Aoun, Tel Aviv ha trovato dei partner che hanno dietro anche un circuito di alleanze, sono con loro i francesi, sono con loro i sauditi, è con loro gli Stati Uniti d'America. Ieri l'ambasciatore americano, incontrando sia Aoun che Salam, che anche lo speaker del Parlamento Berry, che è un'uscita, ha detto: garantisco sul ripiegamento israeliano dal sud del Libano, l'integrità territoriale del Libano ci sta a cuore. E invece anche il governo libanese ora è messo in difficoltà dall'azione militare israeliana in Libano, tanto che quel Nawaf Salam, che 72 ore fa aveva accusato l'Iran di fare merce di scambio del Libano, di fare merce di scambio del suo negoziato con gli Stati Uniti, ora invece ieri rimarcava il fatto che durante il cessate il fuoco 3.500 volte il Libano è stato colpito. Quindi ci sono vie alternative percorribili, politico-diplomatiche, ma evidentemente sembrano non interessare a questo governo israeliano.
0: Lucia Goracci, grazie davvero, inviata della RAI, in particolare del TG3 a Gerusalemme. Sono le 8:39, ci stava ascoltando, prima di andare a Beirut da Lorenzo Trombetta, ci stava ascoltando una voce che abbiamo cercato spesso in queste settimane per la sua conoscenza del mondo iraniano. Ha vissuto in Iran fino a 9 anni, poi si è trasferita qui in Italia, ma sono continui i suoi contatti, la sua attenzione per quello che accade non soltanto nel mondo dei dissidenti, ma più in generale nella società civile iraniana. E mi riferisco a Pegam Shirpur, che è anche una scrittrice, un'attivista per i diritti umani, da ultimo ha pubblicato La notte sopra Teheran. Pegam Shirpur, benvenuta, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, che notizie le arrivano dall'Iran in queste ore?
2: Qui devo fare ovviamente una premessa, che prima insomma di capire il popolo iraniano, veramente noi dobbiamo fermarci e capire che è mezzo secolo che gli iraniani stanno cercando di portare un processo alla democratizzazione, alla libertà nel paese. Che questo non vuol dire essere felici rispetto a quello che sta accadendo oggi, insomma, mi sento di fare questa premessa. E poi, poi noi in questo momento abbiamo una popolazione stremata, perché è un popolo che purtroppo sta affrontando delle difficoltà economiche e sociali molto importanti, anche culturali, perché noi adesso stiamo vedendo come il regime sta restringendo ancora di più gli spazi che fino ad adesso erano in qualche modo stati conquistati con grande fatica. Quindi penso agli studenti, penso agli artisti, ai registi, no? Jafar Panahi è stato condannato a 1 anno e mezzo di carcere, di reclusione, e questo vuol dire che appunto il regime si sente ancora legittimato a portare avanti quello che è la sua nazione.
0: Dico una cosa molto banale, Pegam, ma le guerre tendenzialmente compattano i popoli.
2: Però qui il popolo, diciamo, da una parte ovviamente ci sono i sostenitori del regime che comunque continuano a esserci, e lo vediamo anche dalle immagini che loro trasmettono in maniera più invasiva. Invece abbiamo altre immagini di ragazze e ragazzi che continuano, nonostante le difficoltà, a portare avanti le proprie istanze, che è totalmente diverso da quello che noi possiamo pensare. Penso ovviamente alle richieste degli studenti universitari, che è quello di avere maggiore accessibilità, maggiore sostegno e tutela per il diritto allo studio, ma penso anche a tantissimi commercianti che purtroppo sono sempre più davanti a un problema e difficoltà economica che con la guerra ha peggiorato, ma che non partiva da una situazione, ecco, come dire, agiata. Anzi, ricordo le proteste di dicembre e gennaio, che erano proprio per le condizioni sociali, economiche e politiche del paese. Gli iraniani vogliono un cambiamento, ma che sia un cambiamento radicale, perché questo regime non è più rappresentativo della maggioranza della popolazione, quindi quel popolo di protesta che siamo abituati da mezzo secolo oramai a conoscere molto bene.
0: Pega, l'ultima cosa, non scordiamo che nel frattempo noi stiamo parlando dello stop ai raid di queste ore dopo gli scontri dei giorni scorsi, ma tutte le questioni delicate, tutti i nodi, lo dico per i nostri ascoltatori, restano sul tavolo, nel senso che la questione dell'uranio, la questione dello stretto di Hormuz sono gli oggetti della discussione fra americani e iraniani e finora non sono stati ancora risolti, questo ricordiamolo.
2: Sì, e poi io penso anche che sia molto strano che Donald Trump possa concedere, diciamo, qualcosa sul nucleare iraniano, perché era proprio colui che nel 2015, insomma, si era ritirato, aveva stracciato quell'accordo. E quindi penso che sia un po' contraddittorio se adesso dovesse cedere, tra virgolette, alle richieste del regime iraniano. Però siamo anche abituati a vedere questo tira e molla tra Stati Uniti e il regime iraniano, che è anche quella è un teatrino a cui siamo abituati, purtroppo, e molte persone che ho sentito dicono che sono anche stanchi di tutta questa retorica che continua a portare avanti appunto istanze più grandi da un punto di vista economico, energetico e politico, di geopolitico, ma continua a trascurare le richieste della popolazione. Penso ai curdi, ai baluci, penso alla minoranza sunnita che in Iran è la più martoriata, penso a, mi riferisco ovviamente soprattutto a quella fetta di popolazione giovane che veramente sta combattendo con la quotidianità che per noi sembra banale, ma che per loro è lotta veramente collettiva.
0: Grazie davvero a Pegah Moshirpour, lo ricordo, attivista, scrittrice iraniana, è venuta qui in Italia con la sua famiglia, poi in fuga dal Iran degli Ayatollah quando aveva solo 9 anni, sono le 8:45 poco fa. Grazie Pegah. Poco fa Lucia Goracci ha detto: Lorenzo sarà molto più capace di me di spiegare quello che sta accadendo in Libano e le dinamiche all'interno del Libano, e ha aggiunto, lo dico per Lorenzo Trombetta, che è corrispondente per il Medio Oriente dell'ANSA di Limes, insomma vive tra Beirut e l'Italia e quel mondo lo conosce come pochi altri. Lorenzo, ti dico cosa Lucia ci diceva, cioè che in realtà Netanyahu potrebbe scegliere di cementare un'alleanza con Aoun e Salam, e quindi ci sarebbero i modi per evitare la guerra perpetua con Hezbollah. Ora capisco che ti faccio una domanda che richiederebbe ore e ore di risposta, abbiamo letto in questi giorni anche un lungo post di Riccardo Cristiano su Hezbollah e il suo peso e persino il suo ricatto all'interno della società libanese, ma volevo insomma domandarti se davvero quell'alleanza con delle figure come Aoun e Salam, che hanno tra l'altro degli appoggi occidentali forti, potrebbe essere realistica o in realtà Hezbollah è troppo forte per evitare uno scontro continuo. Scusa la difficoltà della domanda, Lorenzo, buongiorno.
3: Buongiorno a voi innanzitutto, grazie. Ma tutto molto, molto bello se mancasse un tassello fondamentale, che Hezbollah è una parte di una comunità libanese. I seguaci, i membri, le persone che oggi ancora di più sotto il fuoco israeliano sostengono non necessariamente il partito di Dio filo iraniano, quella struttura che appunto è stata fondata dai Pasdaran negli anni 80 e che oggi, forse più di ieri, addirittura è in parte eterodiretta anche dall'Iran, ma sostengono una forma di resistenza libanese a un'aggressione nemica. E ci sono per esempio moltissime comunità non sciite, anche cristiane, musulmane sunnite, insomma l'abbiamo detto più volte, che oggi più di ieri invece sostengono questa forma di resistenza, perché sul terreno, anche mentre parliamo, ci sono scontri in corso, non tra l'esercito libanese di cui ha un Presidente della Repubblica, è stato a lungo comandante in capo, ma tra Hezbollah e Israele. Quindi il tema non è tanto Hezbollah tiene in ostaggio, come se fosse un attore esterno in qualche modo, no? Un calato da Marte o dall'Iran, è una parte dei libanesi, per cui Aoun e Salam possono anche fare tutte le alleanze che gli Stati Uniti chiedono che questi due personaggi possano fare con Israele o con chiunque vogliano. Bisogna in modo prima sistemare la casa libanese interna e trovare una forma statuale che sia il più possibile inclusiva con tutto quello che comporta. È un lavoro che richiede tempo, non si può, diciamo, farlo nel tempo di un mandato di Trump o prima delle elezioni anticipate israeliane, come magari qualcuno vorrebbe, per arrivare poi alle elezioni dicendo che abbiamo risolto pure il problema libanese. Queste cose richiedono tempo, se non lo si è fatto negli ultimi decenni non capisco il realismo, come si possa pensare che tacciare il volo come se fosse uno scotch, no, da attaccare e staccare su un pezzo di società. La struttura stessa del Libano, per tutta una serie di ragioni storiche, è strutturata in questo modo, quindi oggi si sta verificando una spaccatura netta, geografica, politica, ma anche demografica, sociale, economica, tra un sud e una valle della Bekaa, che sono grosso modo a maggioranza di una comunità non soltanto sciita, che comunque sostiene Hezbollah, e un resto del Libano che un po' si fa l'aeroporto nel nord, un po' cerca di rafforzare il porto di Tripoli nel nord, in qualche modo sta spostando il baricentro verso nord, quasi a creare un dato di fatto per cui abbiamo due Libani. Questo non mi sembra, diciamo, la direzione di costruire un Libano.
0: Senti Lorenzo, forte, ti faccio un'altra domanda complicatissima, però la rubo in realtà agli ascoltatori che dicono va bene, ma Hezbollah ha comunque un radicale estremismo quasi millenaristico in un pezzo almeno del movimento e radicalmente anti-israeliano. Come potrebbe Israele tollerare un vicino così?
3: Allora, diciamo che in buona compagnia nella regione, provatemi una, diciamo, una forma politica, ideologica che non sia molto identitaria e che non, in qualche modo non esprima un radicalismo anche su base religiosa molto forte. Vogliamo guardare a cosa succede nello Stato ebraico, vogliamo pensare a tutti i partiti ultracristiani che da noi sarebbero sicuramente extraparlamentari perché la destra non li accoglierebbe. Cioè, a est del Mediterraneo, purtroppo, il radicalismo, spesso quasi sempre in forma religiosa, è la passi comune. Quindi Hezbollah è in buonissima compagnia, non direi questo. Poi Hezbollah nasce nel 1982-85 sotto un'occupazione israeliana. Hezbollah nasce come risposta alla creazione comunque di uno stato coloniale basato sul sionismo, che, diciamo, alimenta proprio l'idea di un'appartenenza comunitaria distinta dagli altri. Questo contrasta, no, con tutte le nostre costituzioni di cittadinanza. Quindi, diciamo, si abbevera, nasce sin dai suoi primi agiti, nasce come risposta a un altro tipo di radicalismo. Certo che questi due radicalismi si vanno a braccetto nel lungo termine e si alimentano l'uno con l'altro. Io l'ho sempre detto, Netanyahu ha bisogno di Hezbollah e Hezbollah ha bisogno di Netanyahu. Ecco perché il tema della cittadinanza, di provare a costruire uno stato forte basato sull'appartenenza allo Stato, non all'appartenenza comunitaria, nel lungo termine l'unico antidoto sia Hezbollah sia queste forme di Stato-Nazione che discriminano sostanzialmente in base alle appartenenze. Da noi non può accadere.
0: È chiarissimo come sempre quello che ci dice Lorenzo Trombetta, che ringraziamo molto. Sono le 8:51 e introduciamo l'ultimo capitolo che volevamo trattare stamattina, peraltro è stata l'apertura del GR delle 8 con la voce di Zelensky e Kaya Kallas. We will have
4: this negotiation. Siamo pronti a sederci al tavolo del negoziato, il formato con o senza gli Stati Uniti lo scelga Putin. Vogliamo fermare la guerra in modo che non possa riprendere. Non si tratta solo di congelare le linee, ma la via più rapida è congelarle e poi spostarle in un contesto diplomatico. In ogni caso l'Ucraina non cederà il Donbass, la regione parzialmente occupata dai russi. Macron, Merz e Starmer parlano di pace, ma aiutano solo ad armare Kiev. Per quanto riguarda la Russia, la settimana scorsa abbiamo avuto una discussione con i 27 Stati membri sulla sostanza in preparazione dei negoziati su quali sono le nostre richieste. Credo che questo sia un punto fondamentale. Allo stesso tempo ritengo anche che i russi non siano ancora pronti, quindi dobbiamo anche avere più pazienza strategica.
5: strategica affinché non siamo noi a fare le nostre richieste, ma sia la Russia a parlare con noi per porre fine a questa guerra, cominciando con il cessate il fuoco.
0: Come sapete, peraltro, fra la voce di Zelensky e la voce di Kaya Kallas avrete riconosciuto quella di Dmitry Peskov, che è il portavoce del Cremlino. È stata una notte di bombardamenti russi sull'Ucraina e anche di qualche drone ucraino che ha colpito la Russia stessa. Quello che vorremmo chiedere a Nona Michelidze, ricercatrice senior dell'Istituto Affari Internazionali, che ringraziamo molto per la sua presenza, è se a suo avviso ci sia qualche elemento nuovo nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, rispetto ai 4 anni alle nostre spalle. Buongiorno Michelidze.
6: Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, io penso che di nuovo c'è, ma non sul fronte introdotto da voi adesso, ma bensì sul fronte militare, quindi non l'atto negoziato, che Lavrov mi sembra è stato molto chiaro ieri quando ha detto che le guerre si vincono sul campo di battaglia e non attraverso le trattative. Questa è virgolettato di Lavrov. Quello che sta cambiando sul fronte, penso, è che noi in questi 4 anni, specialmente dopo 2023, abbiamo raccontato la guerra come la guerra di Stalo. Forse la dinamica si sta cambiando grazie alla capacità ucraina di riprendere il controllo dello spazio aereo sui territori occupati dalla Russia, parlo del sud-est ucraino, e avere il controllo sul statale che conduce verso la Crimea, quindi compromettere il rifornimento delle truppe e delle trincee da parte russa su questo territorio, soprattutto insomma compromettere il rifornimento in Crimea anche in vista della stagione estiva. Come ben sa, insomma, lì si comporta come se nulla fosse, quindi si aspetta una stagione estiva al mare, e quindi sono compromessi i rifornimenti sia militari, di natura militare, che civile. Se questo trend continua, secondo me verso autunno avremo un quadro completamente diverso sul fronte, perché come può immaginare, un soldato per sopravvivere dentro le trincee e insomma controllare i territori occupati ha bisogno di essere rifornito. A questo ovviamente si aggiunge un aumento drastico dei raid ucraini dentro il territorio delle federazioni russe, che in realtà non solo mirano a diminuire la produzione petrolifera, ma a diminuire proprio quella capacità di quel petrolio che serve per rifornire il fronte sul territorio occupato.
0: Scusa,
6: mi
0: interrompo Michelidze, per portare finalmente da posizioni non di forza i russi al tavolo, ma i russi, almeno a sentir loro, non cederanno mai sulla questione del Donbass, quindi quali sono le prospettive?
6: Le prospettive, io insomma più o meno da quando è cominciato la guerra sono periodicamente la sua ospite,
0: sì,
6: io
0: sì,
6: dal 2022 ho sempre escluso l'opzione negoziato a questo conflitto e poi mi sembra insomma che questi anni hanno riconfermato questo scenario, che è l'opzione che si vede a corto termine, da qui a fine anno, è l'opzione guerra e non ci sarà nessun negoziato. Poi appunto vediamo quale sarà il quadro sul campo autunno inoltrato, e lì possiamo poi valutare di nuovo se ci sono aperti dei spirali per un negoziato.
0: Certo, insomma, è realistica l'analisi di Nona Michelidze, ma sul campo e allo stato degli atti credo sia la più fotografica possibile. Noi la ringraziamo molto e torneremo, se avrà tempo, a disturbarla per capire quello che accadrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Voi su questo è un tema sul quale ci scrivete sempre moltissimi messaggi, ora non ho tempo di leggerli tutti, sono alcuni abbastanza sconfortati, devo dire, sul futuro del conflitto russo-ucraino. Mancano una manciata di secondi alle 8:57, sentite la nostra sigla di chiusura, noi ci fermiamo qui per oggi, torniamo naturalmente domattina alle 7:30. 20:30, non prima di aver ringraziato Serena Mancarella e Giovanna Insardi per essere state con noi, aver guidato la parte tecnica di questa trasmissione, e Mauro Convertito per essere stato in regia, così come ringraziamo Adamarra, Federica Forni, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo per aver costruito questa trasmissione che dà la linea al GR1 delle 9 e subito dopo a Progetto Benessere con Viviana Verbaro. Ci sentiamo domattina.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
9: Vivere Progetto Benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italia.

0: Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatina!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Ancora in primo piano le fusioni bancarie. MPS al centro della contesa tra Banco BPM da un lato, Intesa San Paolo dall'altro. Il punto in studio con Paola Nania.
4: Buongiorno. 30,6 miliardi per acquistare Monte dei Paschi di Siena insieme a Mediobanca e una partecipazione del 13% in generale. Intesa San Paolo ha presentato ieri agli analisti e alla stampa la sua mossa per creare il secondo gruppo bancario dell'Eurozona. Il giorno prima era arrivata invece l'offerta di una fusione alla pari di Banco BPM, che sembra però destinata a fallire, anche se ancora MPS non si è espressa sui movimenti di mercato. Intanto la borsa osserva con attenzione. Ieri sia MPS che Mediobanca che Generali sono andati molto bene come titoli. Vedremo oggi a Piazza Affari. Allora tutti gli aggiornamenti subito con Chiara Merico da Milano.
5: Sì, a Piazza Affari gli occhi sono ancora una volta puntati sui titoli bancari. Il giorno dopo la doppia mossa di Banco BPM Intesa San Paolo sul Monte dei Paschi di Siena, il titolo di Banca MPS apre anche oggi in rialzo di quasi un punto percentuale e mezzo, e avanza di mezzo punto percentuale anche Intesa San Paolo, che ieri invece aveva chiuso in ribasso. L'apertura delle borse europee vede indici deboli nel giorno in cui è attesa la decisione della Banca Centrale Europea sui tassi, con un probabile ritocco al rialzo. Milano guadagna circa lo 0,2%, mentre segno meno per Londra, Francoforte e Parigi. Sulle borse asiatiche questa mattina i titoli tecnologici hanno trainato il rimbalzo dopo le forti perdite di ieri. In Corea del Sud il Kospi avanza di oltre 8 punti grazie alle ottime performance di Samsung e soprattutto della rivale SK Hynix, che ha annunciato ieri un accordo con Nvidia. In rialzo di quasi 2 punti anche il Nikkei giapponese. Chiusura contrastata invece ieri per Wall Street, con l'indice principale il Dow Jones in ribasso dello 0,16% sulle tensioni in Medio Oriente, mentre il Nasdaq ha recuperato parte delle perdite della scorsa settimana ed è salito dello 0,8%. Anche OpenAI ieri ha depositato alla SEC la documentazione per quotarsi in borsa, probabilmente già entro fine anno. In rialzo dello 0,3% anche lo Standard & Poor's 500. E in calo infine il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato intorno ai $93 al barile e il WTI sfiora i $90 al barile. È tutto a voi.
3: In Ucraina, morti e feriti nella notte nella regione di Kharkiv sotto attacco russo, altre vittime ad una fermata dell'autobus a Zaporizhzhia.

0: Zaporizhzhia le forze di Kiev hanno a loro volta colpito la Crimea occupata a Sebastopoli. Medio Oriente sembra reggere il ritorno al cessate il fuoco tra Iran e Israele, anche se Tel Aviv attacca nuovamente il sud del Libano.
1: Bibi non mi ha sfidato lanciando i missili verso l'Iran. Quando abbiamo parlato erano già in viaggio. Così il presidente Trump rivendica di avere il controllo sull'alleato israeliano dopo le due telefonate con le quali nelle ultime 24 ore gli ha chiesto di bloccare gli attacchi contro il Libano per scongiurare la ripresa del conflitto. Inviti caduti più volte nel vuoto e anche poco fa con i nuovi ordini di evacuazioni lanciati da Tel Aviv sul sud del Libano. Ho detto a Netanyahu: attento a quello che fai, perché potresti trovarti da solo contro Teheran, dice Trump. Accolto da pesanti fischi durante una gara nelle finali dell'NBA a New York, casa sua. Trump ha inoltre definito un incidente la caduta di un elicottero Apache statunitense nello stretto di Hormuz e ha annunciato che nei prossimi giorni potrebbe emergere una proposta per un'intesa definitiva, tempistiche però smentite da Teheran, che parla di un accordo entro fine mese. Israele continua intanto a colpire il sud del Libano, ucciso un bambino, 5 le vittime dell'ultimo attacco a tiro, tra i feriti anche 4 paramedici della Croce Rossa. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Caso Flotilla, parole inaccettabili, non sono degne di un ministro, così il ministro Tajani in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato a proposito delle dichiarazioni di Ben-Gvir indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il leader dell'ultradestra israeliana che derise brutalmente gli attivisti dopo il loro fermo ha risposto via social: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, non mi lascio scoraggiare da alcuna inchiesta. Siamo alla cronaca con un'ultima ora, incidenti sul lavoro, c'è ancora una tragedia. Questa mattina, poco prima delle 7, in provincia di Brescia, un operaio ha perso la vita mentre lavorava all'interno di un capannone e sarebbe stato travolto da una parete che stava demolendo all'interno dell'edificio. Lo sport, lo abbiamo sentito, c'era anche il presidente Trump a Madison Square Garden di New York ad assistere a gara 3 delle Finals NBA. Lui è stato fischiato, ma non è andata bene nemmeno ai suoi Knicks, che hanno perso in casa con San Antonio 115-111, permettendo agli Spurs di dimezzare lo svantaggio nella serie in cui New York resta avanti 2-1. Rai Radio 1, le 9:05 minuti, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
3: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
6: Progetto Benessere, per una vita più sana.
7: Rai Radio 1, sono le 9:07 minuti, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere, e martedì 9 giugno. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore, allo stare bene tutti i giorni. Vi voglio ricordare il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio: 342-864-8832. Mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. E invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi apriamo la nostra trasmissione parlando di paura, uno dei grandi temi del nostro tempo, e lo faremo con un ospite che ormai è diventato un punto di riferimento per i nostri ascoltatori, Raffaele Morelli, che oggi torna in libreria per Mondadori con un libro proprio su questo argomento. Nella seconda parte, invece, dalle 9:30 faremo con i nostri ospiti un confronto sull'umanizzazione delle cure, a partire dai pazienti ultimi, quelli in stato vegetativo o in coma. Parleremo di risvegli e di diritto alla salute davvero universale. Ma prima, come sempre, concediamoci un momento dedicato alla musica.

0: Ed è Radio 1 Progetto Benessere. Esce proprio oggi in libreria Così ti passa la paura. Come affrontare e superare le situazioni che ci spaventano, di Raffaele Morelli, pubblicato da Mondadori, che abbiamo ospite dagli studi Rai di Milano. Bentornato, caro prof.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Allora, caro Raffaele Morelli, ufficialmente chiedo di poterci dare del tu in diretta.
1: Sì, volentieri.
0: Ecco, andiamo. E quindi, Morelli, psichiatra, psicoterapeuta, direttore della rivista Rizza, dunque oggi parliamo di paure. Paura di volare, di stare da soli, paure degli animali, dei luoghi chiusi, del buio, delle malattie, degli attacchi di panico. Ogni paura, caro Raffaele, nasconde dentro di sé un mistero. È così?
1: È così. La paura forse più grande, più antica, è la paura dell'ignoto. Ma vedi, la vera paura che dovremmo temere è la paura di essere come tutti gli altri. Perché le paure fanno una cosa speciale. Ti ricordano che qualunque visione tu hai della vita, c'è un mare buio, nascosto, che ti spaventa, ti ricorda che non sei tu il protagonista della vita, ma che la vita ha dei codici che tu devi conoscere e rispettare, altrimenti diventano nemici.
0: C'è un ascoltatore che ci sta già scrivendo, Raffaele. Dice: la paura fa sì che tanti decidano di proteggere il proprio futuro.
1: Ma noi siamo l'epoca più razionale della Terra.

0: Nessuna epoca ha mai pensato e ragionato così tanto. Però grandi psicanalisti come Maria Luisa von Franz dicevano che la razionalità, quando prende il sopravvento, è molto pericolosa. Infatti le paure aumentano nella nostra epoca, come non mai. Pur vivendo nell'epoca più comoda della Terra, più ricca della Terra nel mondo occidentale, perché siamo così spaventati? Perché in qualche modo noi abbiamo perso di vista il lato più nascosto, misterioso. Schiller diceva che dalle fiabe, che sono fatte di principesse, ma anche di diavoli, ha imparato molte più cose di quelle che gli ha insegnato la vita. Tanto per cominciare, raccontate fiabe ai vostri bambini, raccontategliele più volte. Einstein diceva che più fiabe racconti, più i bambini diventano intelligenti. Io sono perfettamente d'accordo.
1: Andiamo sull'immaginario.
0: Senza immagini non si può vivere. Noi abbiamo perso l'immaginazione, la fantasia. Nel libro io parlo moltissimo di come le paure passano quando tu ti sposti verso l'immaginazione. Parlo di una signora, per esempio, che Barbara, che lei aveva degli attacchi di panico tremendi di notte. E allora io le dissi: perché non prova a cercare un'immagine, un rifugio? E lei sembra a immaginare una quercia in cui si nascondeva, e dentro questa quercia cominciava a calmarsi, finché poi immaginava un re leone che la proteggeva. Ecco, le immagini sono i nostri progenitori antichi e sono i nostri protettori.
1: Sì, e poi si determinano da bambini. C'è un altro ascoltatore che ha scritto al nostro 342-864-8832: secondo me la paura, le ansie, le insicurezze, oppure il coraggio e la spregiudicatezza possono essere trasmessi dai genitori dai primi anni di vita. Noi siamo da grandi quello che abbiamo vissuto da piccoli. Forse anche il mondo dell'immaginario rientra in questa affermazione del nostro ascoltatore.
0: Non sarei così d'accordo, perché questo è un mantra che ha invaso tutta la psicologia, sbagliando. Noi siamo il nostro fiore. Cosa diresti di una rosa che vuol fare il tulipano? Che è una pessima rosa e soffrirà. Allora, sì, è vero, nell'infanzia abbiamo avuto traumi, genitori che ci possono aver amato o non amato, ma alla fine della partita io sto bene solo se realizzo ciò che sono, le mie caratteristiche. La psicoterapia non è fatta per migliorare, è fatta per realizzare ciò che sei. Non devi diventare un altro, non devi diventare più bravo, più forte. E i genitori sono importanti, importantissimi, ma non attribuiamo ai genitori né le colpe né i meriti di ciò che siamo, perché, lo ripeto, una quercia fa le ghiande, e se non fa le ghiande si ammala.
1: Caro Raffaele Murelli, oggi non ti lasciano andare gli ascoltatori, mi sa, perché abbiamo già il computer pieno di messaggi. Allora, un altro sempre non firmato che chiede: buongiorno, come si correla la paura con la morale? Questa è tosta, Raffaele?
0: Diciamo questo, che la morale, in qualche modo, tutte le epoche hanno avuto la loro morale. Ma la morale cosa fa? Ci ricorda che noi abbiamo gli istinti, i quali vanno e non vanno d'accordo con la morale. Possiamo dirci tutte le volte che vogliamo: non mi voglio innamorare di Rossana, non voglio desiderare Rossana perché è la donna che vive con un altro uomo, ma qualcosa di più forte di te irrompe. Questo qualcosa che irrompe e che ti spaventa perché tu non lo puoi controllare, ti insegna una cosa: che sei abitato dagli istinti. Sei abitato da qualcosa che dirige la tua vita senza che tu te ne accorga. Ma se stai attento bene nella vita, le decisioni importanti quando le hai prese, non quando ci hai ragionato sopra, ma quando sono venute spontanee. Anzi, ti dirò di più, che se tu su una decisione ci hai ragionato, è sempre sbagliata. Perché l'anima, la psiche, decide in base a delle sensazioni. Sai quante donne incontrano un uomo la prima sera ed è uno stalker, ma siccome è molto gentile, formale, no? Carino, le ascolta, magari è finita la relazione col marito, col partner, no? E in qualche

0: modo vanno avanti, ma dentro di loro, a tutte, se tu domandi a tutte, che sensazione aveva? Ma guardi, era molto gentile, molto carina, ma provavo un fastidio.
1: Sotto,
0: ma quel fastidio
1: sotto,
0: non l'hai ascoltato. La psiche ti avvisa sempre, ma tu devi avere gli occhi pronti, non gli occhi omologati. Mi piacerebbe avere una storia, no, mi piace ascoltare ciò che dentro di me sa dove portarmi, perché dentro di noi non c'è soltanto il mondo del pensiero, c'è anche il sé, qualcosa di nascosto che ci guida.
1: Allora andiamo a un vocale. Raffaele Morelli è arrivato al nostro 342 864 8832. Prego la regia.
2: Volevo chiedere, una paura dell'ignoto può essere scardinata da una vera paura concreta? Perché a me è successo questo, e naturalmente poi diventando l'esatto opposto del pauroso. Grazie, Leonardo.
1: Che diciamo a Leonardo, direttore?
0: La paura dell'ignoto è la paura di tutte le paure, la più importante di tutte le paure, perché noi non siamo noi, dalla cellula fecondata che eravamo adesso, non siamo noi che abbiamo costruito la nostra esistenza. L'Odissea, che forse è il libro di cui più abbiamo bisogno nell'Occidente di rivedere, l'Odissea non sarebbe neanche cominciata perché Ulisse ha avuto da Eolo, il re dei venti, un'otre che lo porta davanti a Itaca. Lui vede Itaca, è arrivato nella terra promessa. Noi siamo a 30 centimetri dalla nostra essenza, ma commette un errore, si addormenta. E i compagni cosa dicono? Chi ti dice che nell'otre non c'è il potere di avere tutte le donne che vuoi, il potere del tesoro, il potere dei soldi, il potere del trono? Aprono l'otre e dopo 5 minuti è già da Circe. Allora deve incontrare Circe, deve incontrare Polifemo, deve incontrare Calipso. Calipso addirittura gli offre l'immortalità. Omero è più quello che nasconde di quello che dice. Le notti con Calipso sono notti magiche, ma quando lei gli offre l'eterna giovinezza, l'immortalità, oggi ditemi chi direbbe noi, di noi direbbe di noi in pieno lifting, no? Eppure deve incontrare tutte le paure, deve arrivare sconosciuto a Itaca. Ecco, ricordati che in te c'è qualcosa che la sa più lunga di te, e quando arriva la paura ti dice smettila, smettila di dirti come devi essere. E guarda cosa accade dentro di te. La paura, nel libro ne parlo tantissimo,
1: sì,
0: compensa e ti porta dei doni.
1: Allora, io sono piena di messaggi, mi sa che vado in ordine di arrivo, Raffaele, così non facciamo torto a nessuno. Ce n'è un altro che secondo me va proprio dentro l'essenza del libro, perché un ascoltatore ti domanda: la paura, quando è forte e derivante dall'estrema razionalità, blocca ogni tipo di azione, di decisione, di cambiamento nella vita. Cosa fare allora per liberarcene almeno in parte? E qui c'è una filosofia che è un po' opposta rispetto a quello che tu scrivi.
0: Togli la paura a liberartene.
1: Mm?
0: Uh-huh. Guarda, nel libro parlo di un signore che aveva una tremenda paura dell'automobile, non guidava più.
1: Sì.
0: Ma e quindi faceva una cosa che lo disturbava tantissimo, faceva, per motivi di lavoro, si faceva portare da sua moglie. Come saliva in macchina gli veniva il panico. Se guidava lei, no. Allora io gli ho mostrato in psicoterapia, mm-hmm, il suo carattere. Lui era un dominatore, tutto dipendeva da lui, decideva tutto lui, era veramente un tiranno. La paura compensava. Fragile, insicuro. Io gli ho detto: lei l'accolga la paura, la tratti come fosse la sua compagna di viaggio. E gli facevo chiudere gli occhi e immaginare la paura che diventava una donna antica, che era lì al suo fianco. La cosa straordinaria è che un giorno l'ho visto arrivare in studio senza aver fissato l'appuntamento, mi ha detto: sono venuto in macchina, aveva fatto 80 chilometri, perché sono diventato cedevole. Ecco, questa è una... la paura ti sta dicendo: guarda che c'è un lato di te che devi recuperare, non è contro di te, ma è il richiamo di qualcosa che ti appartiene. E non c'entrano la mamma, il papà, la storia, c'entra che tu hai un lato della personalità che hai soffocato, ma che ti corrisponde.
1: Mario, caro Raffaele, dice: ogni volta che sento il dottor Morelli dice sempre di ascoltarci dentro, ma la ragione che peso ha a questo punto, ragione o istinto?
0: La ragione noi la usiamo male, molto male, perché la ragione è fatta per svolgere delle funzioni, imparare le lingue, studiare la matematica, darsi gli appuntamenti, ragionare sul lavoro, ma non è fatta per gli affetti, non è fatta per ragionare su

0: gli affetti. Quando ti innamori, la cosa peggiore che puoi fare è ragionarci sopra. Quando soffri, ragionarci sopra aumenta il dolore. Io cito proprio il caso di una signora che deve fare un raschiamento e perde, diciamo, la gravidanza.
1: Sì.
0: E va in psicoterapia e continuano a parlare di questo raschiamento, no? Ma in realtà più ne parlano, più lei sta peggio. Quando ha incominciato a star meglio? Quando ha incominciato a immaginare che in lei c'era anche un'altra donna che aveva anche tante altre qualità, altre,
1: certo,
0: capacità. No, questo è il punto chiave. Tu non sei una sola cosa e la paura ti insegna questo. Tu sei la donna che si mette il vestito più bello, sì, ma sei anche la donna che ama certi cibi, che ha un suo modo di fare l'amore, che ha i suoi interessi, le sue passioni, la sua freddezza. Anche questo mito delle emozioni è un'altra sciocchezza. Noi dobbiamo tutti io sono sensibile, nessuno è solo sensibile, sono sensibile, sono anche gelido. Dobbiamo smetterla di dirci come dobbiamo essere, perché purtroppo i social ci insegnano questo, a essere tutti uguali, omologati. Invece dobbiamo essere liberi.
1: Questo
0: allora
1: è il grande,
0: social possono servire.
1: Il grande dramma del momento. Ti leggo, Raffaele, il messaggio di Chiara, che deve aver sentito la tua descrizione di prima della guida dell'auto, e dice: buongiorno, vorrei chiedere al professor Morelli perché quando guido evito le autostrade, le tangenziali, perché mi fa paura vedere sfrecciare all'auto le auto, chiedo scusa, mi spaventa la velocità e i rettilinei, preferisco le strade con le case al lato e alternati brevi rettilinei e curve. Qui c'è una paura alternativa della strada.
0: Allora, le do un consiglio: si goda la guida così com'è, senza correggerla. Proprio se la goda quel modo di essere. Quando hai paura, goditi la paura. Trattala come la tua sposa, la tua compagna, il tuo compagno. Trattala come un compagno di viaggio. Perché la paura sa cose che tu non sai. E magari ti sta insegnando a guardare il panorama, a sederti sulle cose che accadono, a vedere mentre guidi il piacere di guardarti intorno, e quindi lo sguardo si allarga. Ma se io devo guidare, come dicevo col mio paziente, e questo,
1: sì,
0: deve diventare una fatica, uno sforzo, una durezza, una comparazione, io non posso star bene. La vita non è fatta per mettersi alla prova, sono tutte sciocchezze. E la vita scorre senza sforzi, siamo noi che la riempiamo di sforzi inutili.
1: Accidenti. Io vorrei, prima di salutarti, Raffaele, farti un'ultima brevissima domanda. C'è una differenza tra una paura sana, biologica, che ci protegge davvero dei pericoli, e una paura che è più nevrotica, che ci blocca nella vita? Come lo distingo nel profondo?
0: Guarda, una signora che è venuta da me aveva una paura tremenda di volare, no? Ma anche la paura delle altezze, anche l'ascensore, salire in alto, no? E io le ho chiesto questo, no? Ma lei com'è che si definirebbe? Come si vede con se stessa? Ah, mi sembra di camminare sui trampoli.
1: Sì.
0: E sui trampoli non puoi star bene.
1: No.
0: Allora le ho mostrato che lei aveva perso la naturalezza, non era più naturale, e quindi era sempre cerebrale, si innamorava, veniva sempre lasciata, perché in qualche modo lei aveva un'idea cerebrale della relazione. Queste cose non le capiva tanto bene, perché era molto forte questo camminare sui trampoli. Un giorno però ha trovato uno che le ha fatto un filo micidiale, no? E ha ottenuto molti più risultati dello psicoterapeuta, perché sono andati a letto e lei per la prima volta si è lasciata andare. Non era più la donna dei trampoli cerebrali, era la donna naturale. Da quel momento ha incominciato a volare.
1: C'è tutta la regia, caro Raffaele, dall'altro lato del vetro, che sui trampoli cerebrali è partita con una gran risata. Allora, io ti ringrazio davvero di essere stato con noi oggi. Siamo la prima intervista per Così ti passa la paura?
0: Sì,
1: grande onore. Come affrontare e superare le situazioni che ci spaventano, di Raffaele Morelli, pubblicato da Mondadori, a cui auguriamo un enorme in bocca al lupo. Ti saluto leggendo questo messaggio: nessuna domanda, ma solo un enorme grazie, scritto a caratteri cubitali da un ascoltatore. Oggi è uno di quei giorni che la paura mi toglie il respiro e ascoltarvi mi ha rasserenato un po'. E questo, caro Raffaele, è già un grande risultato. Noi ci fermiamo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 9 giugno. Marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata, incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte. In locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile, ben soleggiato, con solo il transito di innocue velature. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, localmente a regime di brezza, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali. E mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
7: RAI Radio 1, sono le 9:33 minuti. Bentornati da Viviana Verbaro all'ascolto di Progetto Benessere. Ora apriamo una pagina di profonda riflessione. Parliamo di risvegli, di percorsi complessi e di ritorno alla vita dopo un trauma.

0: ma parliamo anche e soprattutto di ciò che accade dopo, i diritti negati o conquistati delle persone con esiti di coma e gravi cerebrolesioni. Curare non significa solo stabilizzare i parametri vitali in una terapia intensiva, significa farsi carico anche del dopo, garantire la continuità assistenziale e restituire dignità al paziente e alla sua famiglia. Di tutto questo parliamo in studio a Saxa Rubra con i nostri graditi ospiti e con noi Placido Bramanti, che è neurologo, neuroscienziato ed è autore della Fabbrica dei Risvegli. Benvenuto.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: E poi con noi c'è Elena Villa, che è associazione Casa d'Ago, fondatrice. Prego?
2: L'associazione è Arco 92.
0: Ok. E Casa d'Ago invece, Elena?
2: Casa d'Ago è una struttura per il reinserimento familiare, sociale e lavorativo dei pazienti che sono stati in coma.
0: Però presidente di tutto, almeno là non mi sono sbagliata.
2: Ok, vabbè. Ovviamente.
0: E poi sempre qui accanto a me, oggi siamo in tanti, c'è anche Arianna Tarquini, che è tornata a trovarci, della direttrice del magazine Salute Plus.
3: Buongiorno.
0: Che mi ha fatto conoscere questa realtà il professor Bramanti, e quindi a pieno titolo è qui con noi a questo tavolo per ragionare su un tema, vi dico la verità, importantissimo e che ancora non avevamo trattato. Non so se per una questione anche di coraggio, però sono contenta di farlo oggi insieme a voi. Io comincerei con il professore domandando un po' di differenze. Intanto definiamo che cos'è esattamente il coma, lo stato vegetativo, anche in termini di coscienza e di responsività.
1: Sono tutti termini abbastanza complessi, anche sul piano medico e anche attualmente con l'intelligenza artificiale. Tutti toccano il tema della coscienza e della vigilanza. Nello stato di coma, e lo possiamo vedere quando qualcuno di noi si sottomette all'anestesia, c'è completamente la perdita del contatto esterno, delle sensazioni e del dolore. Quando ci si risveglia dal coma, c'è una fase percettiva di adattamento, quasi di confusione, e poi il contatto nuovo. Nello stato vegetativo invece non c'è più questa ripresa della vigilanza. Sì. E neanche della coscienza. Con l'andar del tempo si assiste a una stabilizzazione dei parametri vitali e una difficoltà al contatto e al risveglio. È una delle patologie più complesse, più difficili. Sì. Sia da curare, sia da comprendere, ma soprattutto da accettare. Da accettare per noi sanitari, per i familiari e per il mondo che circonda, soprattutto quelli che non lo conoscono.
0: Senta, ma cosa accade nel cervello?
1: C'è un blackout, c'è qualcosa, un interruttore che si spegne e che non si riaccende. Non sappiamo se si riaccenderà, quando, come. Noi la terapia la facciamo in base al danno, perché lo stato vegetativo è la conseguenza di un danno al cervello. Può essere la mancanza di ossigeno, un arresto cardiaco, per esempio, un grave trauma cranico. Si curano differentemente, ma dopo un certo periodo la scienza vuole che prendano due strade. Lasciano lo stato di coma e diventi uno stato vegetativo. Quello è una fase che molti non conoscono, e quindi era importante mettere un po' di attenzione su questo livello di patologia, che, devo dire la verità, negli anni precedenti nessuno accettava e non era previsto un reparto o un'attività di recupero.
0: Sì.
1: Per dar dignità a queste persone, soprattutto nella fase più triste della loro vita, quando non hanno nessuna percezione, non chiedono aiuto, ma hanno tanto bisogno di noi e dei loro familiari. Certo. Allora si pensò di attivare dei percorsi assistenziali nuovi, abbiamo iniziato nel 2008.
0: E ne parleremo, caro professore, però adesso facciamo prima un discorso più generale. Vorrei passare ad Elena Villa, dicevamo associazione Arco 92, poi creazione di Casa d'Ago 27 anni fa. Ci racconta, cara Elena, la sua storia.
2: Io purtroppo ho perso un figlio dopo 3 mesi di coma per un incidente stradale, e insieme ai medici del Gemelli e della Fondazione Santa Lucia abbiamo pensato di fare appunto l'associazione per aiutare

0: familiari che si trovano in questa difficilissima situazione. Ho cominciato a fare il volontariato e, vedendo poi la difficoltà dei familiari di lasciare la struttura di riabilitazione e portare a casa una persona che purtroppo non era più come prima e non sapendo come gestirla, pensavano comunque di rimanere sempre in ospedale.
1: Sì.
0: Quindi abbiamo pensato.
1: E questo non è possibile.
0: No, non è possibile. E quindi abbiamo pensato di fare una struttura intermedia tra l'ospedalizzazione e la casa, ed è nata quindi nel 99, a dicembre del 99 è nata Casa Dago.
1: Sì.
0: Dago era il soprannome di mio figlio e quindi per me è come continuare a far vivere mio figlio. Casa Dago è una struttura demedicalizzata,
1: sì.
0: È un po' la simulazione della casa, è la prima presa in carico della famiglia di questa nuova persona che ha una serie di problemi a livello cognitivo comportamentale e quindi la famiglia non saprebbe come gestirla. A Casa Dago, con l'aiuto dello psicologo, del neuropsicologo, dell'educatrice, dell'assistente sociale, insegniamo alla famiglia come gestire questa nuova persona,
1: sì.
0: E soprattutto all'accettazione di questa nuova persona, perché è un po' l'elaborazione di un lutto, una persona che non c'è più è una nuova che si deve accettare con le varie problematiche, e quindi insegniamo appunto alla famiglia come gestirla a seconda dei problemi del paziente.
1: Io credo che anche le sue parole siano un grandissimo insegnamento. Già adesso quello che ci trasmette parlando, io non è educato farlo, però le voglio chiedere l'età, la so, ma la vogliamo dire ai nostri ascoltatori, questa energia quanti anni ha?
0: Io ne ho 85, 85 compiuti e il Signore e mio figlio mi aiutano ad aiutare nel suo nome queste persone. È una cosa che faccio con entusiasmo perché riesco a vedere dei risultati, e quindi queste persone che, allora, loro soggiornano un familiare o un paziente a Casa,
1: sì.
0: Dago, la mattina con il pulmino accompagniamo i pazienti che sono in il regime di day hospital presso la Fondazione Santa Lucia, e il pomeriggio poi li riprendiamo, il,
1: sì.
0: Pomeriggio gli facciamo fare una serie di attività che sono di messa in pratica delle capacità riacquisite e soprattutto strumenti per vincere poi l'isolamento sociale. Per esempio,
1: sull'isolamento sociale mi piacerebbe ascoltare l'opinione di Arianna Tarquini, perché questo un po' è il cuore del nostro incontro e forse anche del libro che ha scritto Bramanti, perché l'essere soli davanti a tragedie come queste diventa veramente il problema nel problema. Allora, noi come gruppo sociale come ci poniamo di fronte a questi aspetti della vita, a chi si trova in uno stato vegetativo, in coma? La differenza ce la spiegava prima il professore. Siamo pronti, siamo preparati, Arianna?
2: Noi siamo pronti e preparati, ma non al 100%, nel senso che viviamo in una società in cui si corre, si va troppo veloci e si fa fatica a fermarsi, a focalizzarsi sulle dinamiche e sulle situazioni più che richiedono più attenzione. Attraverso l'associazione di cui io sono presidente, Salute Plus, che si occupa di prevenzione a 360 gradi all'interno della società, abbiamo analizzato il fenomeno di isolamento sociale, ovvero quanto i malati di ogni genere e grado si trovino ad affrontare un percorso in autonomia, isolati al solo cospetto della famiglia. Ma l'idea da cui nasce anche il libro del professor Bramanti è anche quella di porre un faro, un'attenzione particolare della società all'interno di nuclei familiari che si trovano costretti a vivere isolati.
3: Allora, io ho un messaggio per il professore arrivato al 342-864-8832 e ci scrivono: ma effettivamente, trovandosi in queste situazioni, quante probabilità ci sono di risvegliarsi e in quali condizioni?
4: Una prevenzione, si parlava di complicazioni, una prevenzione in questi pazienti è la lotta contro la morte. Il confine in questi momenti è difficile, così come è difficile fare una prognosi. Noi abbiamo molte

0: molti segnali che ci fanno comprendere la gravità e la progressione della malattia, ma a differenza dei tumori o di altre patologie dove noi possiamo prevedere l'evoluzione,
1: sì,
0: in questo caso è praticamente impossibile sapere se quella persona si sveglierà o no.
1: Ma ci sono dei segnali, professore?
0: Sì, certo, ci sono dei segnali che in progressione si possono verificare e noi li aspettiamo.
1: Per esempio, ci dice...
0: Allora, il primo è il contatto con l'esterno, la prima cosa è la deglutizione, diventa automatica, i cicli del sonno che si ripristinano e poi si assiste a una fase progressiva che noi già consideriamo positivamente, che è la minima coscienza, cioè un contatto con l'esterno che è semplicissimo e sembra per le persone che non sono del mestiere insignificante, ma cominciare a fissare o a percepire il rumore o una voce oppure una sensazione di toccamento dalle mani, già questo noi lo consideriamo un segnale positivo e la terapia ci aiuta a rafforzare la nostra convinzione del risveglio, perché noi li trattiamo tutti per andare al risveglio, però la percentuale di risveglio è molto molto rara e quando avviene non è quella che vediamo nei film.
1: Allora io vorrei dire che nella fabbrica dei risvegli non si molla mai, è così professore?
0: E deve essere così, perché noi abbiamo fatto una scelta, la scelta è quella di combattere una condizione che per definizione è difficile da guarire, ma la speranza dei familiari nostra è che ci sia il risveglio, tant'è che quando si verifica il risveglio viene da tutti declamato il miracolo, l'eccezionalità delle cure. In realtà
1: sì,
0: noi facciamo la stessa cosa per tutti i pazienti. Riguardo alla possibilità di risveglio ci crediamo fino alla fine, sempre.
1: Sempre.
0: E quando cominciano piano piano ad avere cenni di risveglio, ci sono dei segni indiretti che gradualmente danno un giorno dopo l'altro dei contatti con l'esterno che ci fanno capire che ci sarà il risveglio, ma non è, ripeto, come in televisione che uno dalla sera alla mattina si alza, cammina e va a mangiare.
1: No, certo, siamo dentro un film ma nella vita reale.
0: Sì.
1: E quando parliamo di risvegli, Elena, inizia una seconda tempesta, no?
2: Sì.
1: C'è l'organizzazione, c'è la vita familiare che è scombussolata e lì intervenite voi. Quante storie ha visto, quante famiglie ha aiutato questi anni?
2: Diciamo che dal 99 ad oggi più di 900, anche perché noi abbiamo sia pazienti interni che esterni, perché i pazienti esterni, cioè quelli che vivono a Roma e purtroppo vivono nell'isolamento sociale perché la persona non è più come prima, può avere problemi di memoria, di iniziativa, può essere disinibita, può essere violenta e quindi gli amici si allontanano. A Casa d'Ago, oltre alle attività, per esempio organizziamo la festa di Natale con i lavoretti che fanno e facciamo il mercatino di Natale con i soldi che prendono, quindi per loro questa è una gratificazione, no? Quindi guadagnare dei soldi con il loro lavoro che poi si possono spendere, vanno insieme al cinema.
1: Senta, ma il suo Alfredo che direbbe di tutto questo?
2: Spero che sia contento.
1: Lo sarà sicuramente, a una mamma eccezionale che si sta veramente dando da fare per tutti.
2: No, ma è un piacere vedere queste persone aiutare chi soffre veramente, cioè vedere un sorriso in una persona che soffre, credo che sia la più grande gratificazione che si possa avere su quello che si fa.
1: Arianna, che pensi di questa situazione?
3: Penso proprio all'equilibrio tra gli istituti di ricerca nazionale, il Servizio Sanitario Nazionale, strutture pubbliche e private, e quanto le persone facciano la differenza, come anche la reintegrazione delle persone, dei malati e dei loro familiari, quindi l'assistenza diretta, l'umanizzazione delle cure, il diritto alla salute, alla vita. questo, penso a tutto questo.
1: Allora, intanto stanno arrivando messaggi, abbracci e stima per questa signora, cara Elena. Come grazie. Immaginavo, i nostri ascoltatori hanno un cuore grande.
2: Grazie.
1: E poi
2: grazie.
1: Vorrei tornare a Bramanti, perché anche nella fabbrica dei risvegli il ruolo dei familiari, la loro presenza diventa fondamentale. Allora, si parla di un equilibrio tra la clinica, tra il non mollare mai da un punto di vista medico-scientifico, come dicevamo, però il calore che, nonostante la persona sia, mi lasci passare il termine, addormentata, deve continuare a ricevere. Cosa sentono? Perché è importante, nonostante tutto, che i familiari non mollino?
0: Allora, intanto c'è questo rapporto che è fondamentale tra parenti e pazienti. Noi lo favoriamo in tutte le circostanze, ci sono delle tecnologie che rappresentano alcune visioni, la loro voce, il loro passato, per vedere le reazioni agli esami che facciamo. E poi c'è questo legame terribile nella prima fase, in cui si attende il risveglio, si attende il risveglio. Per le persone che non si risvegliano, che è la stragrande maggioranza dei casi, si assiste a un cambiamento del rapporto. Quando comincia a emergere la rassegnazione, succede e si assiste spesso che, quando sono i genitori ad assistere i figli, non mollano mai, sono sempre
1: i genitori
0: lì.
1: Restano
0: in una maniera così tenace, con la speranza ogni giorno di vedere il loro caro risvegliato. Quando sono i figli a gestire i genitori è un po' diversa la situazione, perché le famiglie, il lavoro, gli altri impegni li portano ad essere meno presenti. L'altro rapporto è quello della collaborazione col personale, perché è molto molto importante, come diceva Elena poco fa, quando ci sono delle conseguenze, che sono le conseguenze, si chiamano gravi cerebrolesioni acquisite, il rapporto della perdita del contatto si riduce, restano tantissime lesioni così complesse da richiedere anche l'aiuto dei familiari e delle persone a sostegno durante la giornata. Mm-hmm. Anche lì si vede la differenza, la qualità, il rapporto. È chiaro che cambia la famiglia, cambia il rapporto col lavoro, con gli altri figli, con gli altri familiari normali, e tutto questo è il mondo che gira attorno. Ecco perché la fabbrica dei risvegli, perché non è il risveglio l'obiettivo, è risvegliare le nostre coscienze,
1: certo,
0: riadeguare le necessità alle nostre attività e sensibilizzare il mondo attorno.
1: Risvegliare, chiedo scusa, forse è una provocazione, risvegliare anche le coscienze mediche, perché questi sono pazienti ultimi, come dicevamo, in presentazione di spazio.
0: Le coscienze dei medici, ma soprattutto le coscienze dei decisori della sanità e della politica, perché non li conoscono e quindi non hanno saputo strumentare una ripresa diversa. L'esperienza che noi abbiamo avuto in passato invece è stata di una grande collaborazione, e abbiamo contribuito come commissione tecnica a dare una dignità al loro ruolo, ad assegnare delle ore di trattamento, a prevedere dei reparti a loro dedicati. È stato un successo incredibile, perché fino a quel momento non c'era un reparto dove poterli assegnare. Il ruolo dei familiari è decisivo ed è importante, e noi ci appoggiamo su loro come loro su noi. Ogni giorno le stesse domande, ogni giorno le stesse risposte.
1: E allora io vorrei tornare ad Elena, alla sua battaglia, perché credo che quello che fa sia una battaglia di diritti, no? Allora, qual è quello che viene più spesso calpestato e a cui lei ha deciso di dire no con questa bella iniziativa?
2: Ma nei riguardi del paziente è proprio evitare l'abbandono da parte dei propri cari, soprattutto se si tratta del marito, della moglie, che molto spesso purtroppo se ne vanno e li lasciano. Un genitore non lascerà mai il figlio, e quindi E poi soprattutto aiutarli nel reinserimento, aiutarli perché non rimangano soli. Cioè, noi per esempio a Casa d'Ago organizziamo le feste, per esempio facciamo fare per il carnevale, ognuno si crea la propria maschera, poi facciamo le gare.
1: È un'altra famiglia.
2: Con la premiazione, sì. Beh, soprattutto per i pazienti esterni che vivono, io ho dei pazienti che vengono da noi da più di 15 anni perché a casa sono soli, non sanno cosa fare, gli amici non ne hanno, lì hanno l'amicizia, si sono anche fidanzati, si sono create delle piccole famiglie, quindi
1: per e noi... continuano a scrivere i nostri ascoltatori: pensare che gli uomini riescono a fare la guerra, poi fortunatamente abbiamo chi si dedica al prossimo e ti ridanno la speranza. Grazie Elena.
2: Grazie.
1: Arianna.
3: Sì, stavo pensando, come dicevamo prima, accendere un faro, quindi abbiamo deciso di organizzare anche un'iniziativa concreta, perché le parole sono...
1: Devono seguire i fatti alle parole, certo.
3: Esatto, quindi con l'Associazione Salute Plus abbiamo organizzato un'iniziativa concreta in Senato il 23 giugno presso il Senato della Repubblica, nella sala Nassiria, quindi una sala d'eccezione, in cui affronteremo proprio il tema. Faremo conoscere partendo dalla presentazione del libro del professor Bramanti, affronteremo il discorso del diritto alla salute. Abbiamo invitato i maggiori stakeholder della società, le istituzioni, abbiamo invitato il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, verranno alcuni ministri, i maggiori rappresentanti delle istituzioni e i professionisti, che porteranno all'attenzione di tutti questa tematica.
1: È un tema che deve tornare prepotente in primo piano. Le leggo un messaggio di Marco da Torino che voleva chiedere al professore: ma una persona in coma sente quello che diciamo? Vale la pena parlargli o fargli sentire la musica che amava?
0: Questa è una bellissima domanda. Noi abbiamo diverse interpretazioni del ricevere senza trasmettere, e ci sono degli studi che sono stati fatti con delle tecniche particolarissime per vedere se il cervello recepisce e tenta un abbozzo di risposta, si chiama risonanza magnetica funzionale.
1: Sì.
0: E questa è una prima constatazione scientifica. La seconda è considerato che alcuni pazienti poi si risvegliano e alcuni descrivono, lo descriviamo in alcune storie che abbiamo scritto,
1: sì,
0: che hanno ascoltato, hanno sentito, e una signora dopo 6 anni che si è svegliata mi ha raccontato quello che dicevano le infermiere alle mie spalle dopo che io passavo a fare il giro, e mi ha fatto il nome e il cognome.
1: E poi ci sono state conseguenze. Grazie ai nostri ospiti abbiamo capito, al di là di questo sorriso che ci ha strappato il professore, che svegliarsi davvero è solo il primo passo, ma è il grado di civiltà della nostra società a decidere se quel risveglio aprirà le porte a una vita dignitosa oppure no. Il diritto alla salute e l'umanizzazione delle cure si misurano proprio da qui, dove la fragilità è massima. E allora io voglio ringraziare Placido Bramanti, Elena Villa e Arianna Tarquini per questa pagina così difficile, e prima di chiudere ricordarvi che anche quest'anno, in occasione dell'ultima puntata, ci ritroveremo insieme alla Croce Rossa Italiana per l'evento Vivere Progetto Benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale, una giornata dedicata a fare prevenzione, screening, visite gratuite, ma anche un'occasione di discussione e di confronto con i grandi medici che hanno contribuito a fare la nostra trasmissione un punto di riferimento autorevole per parlare di salute e di benessere. L'appuntamento è a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 12 giugno dalle 9 alle 17. E noi vi aspettiamo, ci fermiamo qui. Progetto Benessere torna domani. Parleremo di chirurgia senza barriere per chi è diversamente abile, e poi delle nostre mani, delle loro funzioni, di cosa fare quando si ammalano oppure ci fanno male. Un saluto da Viviana Verbaro e da tutta la squadra. In redazione Francesca Bellino, Laura Nerozzi, Graziana Vella. In regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi Giovanna Insardi. Vi lasciamo al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Ore 10.
1: GR1.
2: Sabrina Baldetti in studio. Ancora una tragedia sul posto di lavoro. In provincia di Brescia un operaio è morto travolto da un muro che stava demolendo.
3: Era arrivato come ogni mattina ai cantieri poco prima dell'alba, un lavoro di demolizione di un capannone a Piancamuno in Valle Camonica, nel Bresciano. Le operazioni erano appena cominciate quando all'improvviso la tragedia. Proprio il muro che l'operaio, un uomo di 71 anni, stava colpendo per demolirlo, si è sbriciolato finendo per schiacciare il lavoratore. Immediatamente sono intervenuti i colleghi del 71enne che hanno cercato di portarlo fuori dalle macerie, allertando contemporaneamente anche le ambulanze. All'arrivo dei medici però per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno recintato il capannone e in questi minuti stanno effettuando tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica della tragedia ed accertare eventuali responsabilità. Un nuovo dramma sul lavoro che fa lievitare il triste conto degli operai vittime di incidenti. Secondo i dati, dall'inizio dell'anno sono già più di 200 i morti, un dato in decrescita rispetto allo scorso anno, ma ancora enorme. Maglia nera tra le regioni, proprio la Lombardia, dove fino ad aprile erano stati registrati 30 decessi. Giuseppe Lisi, GR1.
2: La guerra in Medio Oriente. I missili lanciati da Israele domenica sull'Iran erano già in viaggio quando ho chiesto a Netanyahu di bloccare gli attacchi. Così il presidente Trump rivendica di avere il controllo sull'alleato israeliano. Se gli dico di fare qualcosa, aggiunge, lui la fa. Ma Tel Aviv, che ha accettato la nuova tregua con Teheran, continua ad attaccare il Libano. Ordinata l'evacuazione di Tiro, nel sud del paese, inclusa la zona cristiana della città. Trump ha parlato anche dell'elicottero precipitato stamani vicino allo stretto di Hormuz, definendolo un incidente, salvo l'equipaggio. Il panorama internazionale continua a consegnarci uno scenario estremamente degradato, caratterizzato da instabilità diffuse e sempre più interconnesse. Così il ministro della difesa Guido Crosetto davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato con il titolare degli esteri Tajani. Tajani, che sul Medio Oriente in particolare, ha spiegato che l'Italia è pronta a fare la sua parte dopo la conclusione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Sosteniamo il dialogo, ha detto, è difficile, ma c'è spazio per la diplomazia. Riguardo invece al caso Ben-Gvir, il capo della Farnesina ha definito inaccettabili e indegne le dichiarazioni del ministro di ultradestra israeliano che, dopo l'apertura dell'indagine a suo carico per tortura e sequestro di persona nei confronti degli attivisti della flottiglia, aveva detto: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte. Tajani ha anche riferito sui due italiani ancora detenuti in Libia che facevano parte della missione flottiglia di terra, arrestati il 24 di maggio. Sentiamo le sue parole.
4: Ho dato a disposizione ai nostri rappresentanti diplomatici in Libia di rafforzare la pressione su tutti gli interlocutori locali per la loro rapida liberazione. Ci sono delle interlocuzioni in corso che hanno già portato a un miglioramento delle loro condizioni di detenzione. Non sono ancora stati formalizzati i capi di accusa nei loro confronti, quindi continuiamo a lavorare perché siano liberati il prima possibile. Proprio oggi è in programma una nuova udienza di fronte al procuratore libico.
2: In Albania, dopo giorni di proteste di piazza, il governo ha sospeso i lavori del progetto di un maxi resort di lusso sull'isola di Sazan, promosso dal genero di Donald Trump, Jared

0: Kushner. Tirana si impegna a compiere una valutazione di impatto ambientale, come chiesto anche dall'Unione Europea. Le proteste continuano con l'obiettivo di cancellare definitivamente l'opera. Avvio positivo per la Borsa di Milano, trainata dal movimento per le nuove fusioni bancarie, più 1% sul listino principale. Attenzione rivolta ai titoli delle banche coinvolte nell'operazione sul Monte dei Paschi: BPER e Unipol più 4%, Banco BPM più 2%, Intesa con la sua offerta da 30,6 miliardi più 1,5%. L'amministratore delegato di Intesa, Carlo Messina, spiega il perché dell'offerta.
1: L'operazione viene realizzata per rafforzare il posizionamento di Intesa San Paolo e creare valore per i nostri azionisti, ma allo stesso tempo consentirà di poter erogare più credito al nostro paese. Generali rappresenterà una partecipazione di investimento e non abbiamo nessuna intenzione di gestirla.
0: Sport, il basket NBA alla cavalcata che assegnerà l'anello. San Antonio riapre le finals battendo New York al Madison Square Garden 115-111. Per Donald Trump sugli spalti, non solo una delusione da tifoso. Il presidente è stato inquadrato durante l'inno e fischiato da buona parte del pubblico. I Knicks sono comunque avanti nella serie sugli Spurs per 2-1. Ad assistere alla sconfitta interna tanti VIP. C'era il sindaco Mamdani e la solita parata di star hollywoodiane, dall'immancabile Spike Lee a Ben Stiller a Timothée Chalamet. Sono le 10:05, prossimo GR1 alle 11:00.

0: Kong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Sono le 10.05 del 9 giugno, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi il vicepresidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia. Buongiorno onorevole Giovanni Donzelli.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E poi c'è con noi il direttore del fattoquotidiano.it, Peter Gomez. Buongiorno Peter.
3: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Ecco, Presidente Donzelli, noi credevamo di essere a un passo da una soluzione al conflitto iraniano, invece sono ripresi i raid, ripresa la tensione nel Golfo, poi c'è stato uno stop fra Israele e Iran chiesto fortemente dagli Stati Uniti, da Donald Trump. Insomma, non è mistero che l'America voglia chiudere quanto prima questo conflitto. Gli iraniani chiedono lo sblocco dei fondi all'estero, chiedono di inserire nel memorandum d'intesa con gli Stati Uniti anche lo stop al cessate il fuoco in Libano, dove invece Israele porta avanti le sue operazioni contro il gruppo terroristico Hezbollah. Insomma, per l'Italia è una cattiva notizia, perché insomma la pressione sul prezzo della benzina sulle nostre filiere si fa sentire.
2: L'Italia lavora fin dall'inizio alla de-escalation. Il dialogo di Giorgia Meloni con tutte le nazioni arabe del Golfo è stato utilissimo fin dall'inizio e continueremo a lavorare per la de-escalation e per la pace. Ovviamente siamo preoccupati, perché alla fine di questa guerra, che non abbiamo voluto e noi come Italia non abbiamo cercato, non abbiamo condiviso, si rischia che l'Iraniano non esca più debole, ma rischiamo che possa uscire addirittura più forte. Questo ovviamente spaventa. Il tentativo dell'Iran di riaprire il conflitto con Israele dopo gli attacchi in Libano è chiaramente il tentativo del regime iraniano di porsi come interlocutore forte di tutta l'area, quello che è riuscito a resistere all'attacco di Stati Uniti e Israele. E quindi siamo per la pace, ma siamo preoccupati anche che questa pace non rafforzi ulteriormente il regime iraniano.
1: Senta, a proposito di Israele, la Procura di Roma ha iscritto il ministro israeliano per la sicurezza Ben Gvir nel registro degli indagati per insomma accuse che contemplano reati di sequestro di persona, tortura, e insomma Ben Gvir ha reagito dicendo che appunto non è preoccupato per questa indagine. Israele non è un sacco da box per una banda di bugiardi sostenitori del terrorismo, e ha detto che l'Italia è il paese dello stivale, è diventato il paese delle ciabatte infradito. Lei vuole replicare qualcosa?
2: Guardi, noi difendiamo sempre e comunque l'Italia. Ben Gvir credo che sia uno dei maggiori problemi che ha Netanyahu, sicuramente è un problema.

0: ma queste posizioni estremiste non aiutano Israele, non aiutano l'immagine di Israele, che ripeto comunque in questa guerra dagli attacchi del 7 ottobre, però ovviamente queste reazioni e questi comportamenti non aiutano. Io non condivido più o meno nulla di chi parte sulle navi della flottiglia e credo che siano iniziative secondo me inopportune. Detto questo, quando un italiano è in difficoltà all'estero il governo Meloni è presente, quando un italiano non viene rispettato all'estero il governo Meloni è presente, anche se questo italiano non ci sopporta e in Italia farebbe di tutto contro di noi, ma noi non guardiamo al colore politico, guardiamo al fatto che un italiano quando è in difficoltà o quando viene umiliato il governo Meloni è sempre al suo fianco.
1: Peter Gomez, l'Europa è assente nel campo anche dei negoziati in Iran?
2: L'Europa è totalmente assente perché non ha nessun tipo di forza. Io credo che l'Europa, al di là della discussione sui leader, abbia sbagliato da molti mesi l'atteggiamento nei confronti di Trump, perché non basta condannare o non basta nemmeno, secondo me, dichiararsi contrari a questo tipo di politica. Con Trump mi pare di capire che si riesce a rispondere semplicemente con delle azioni di forza. Quello che potrebbe fare l'Europa, non solo l'Italia, è mettere in chiaro che l'utilizzo delle basi da parte degli Stati Uniti è a rischio, perché la conseguenza della guerra contro, è certamente un regime, ma contro l'Iran, è una conseguenza economica che paga tutto l'Occidente. Ha aperto il vaso di Pandora e non è in grado in questo momento di richiuderlo. Io credo che fare delle azioni concrete, più forti, possano spingere sia Israele che Trump a riflettere meglio sui loro comportamenti.
1: Onorevole Donzelli, andando invece sull'Ucraina, insomma, è stata fonte di polemiche l'assenza italiana e la riunione nel formato E3, no? Regno Unito, Francia e Germania col presidente ucraino Zelensky domenica, hanno anche fissato 5 punti sul sostegno dell'Europa all'Ucraina, però insomma l'Italia non c'era e questo fa poi anche venire dei dubbi, ecco, su quale sia il nostro effettivo potere di influenza nel quadrante ucraino e non solo.
0: Guardi, questo è un problema che si pongono solo alcune opposizioni, alcuni giornali molto miopi in Italia. Il ruolo che ha l'Italia a livello internazionale, grazie a Giorgia Meloni, è sotto gli occhi di tutti, è riconosciuto da tutti in tutto il mondo, tranne che dalle sinistre in Italia. Il formato E3 esiste da tempo, ma non è quello il luogo decisionale, il luogo che lavorerà per la pace e per le decisioni in Ucraina. Quindi però ovviamente se la sinistra è felice a dire che l'Italia è più debole, glielo lasciamo fare. Per fortuna l'Italia è più forte, ma l'obiettivo non è fare il braccio di ferro su quanto è forte l'Italia con Giorgia Meloni, ma è riuscire ad arrivare il prima possibile a una pace giusta in Ucraina, ovviamente per la difesa anche della nostra libertà e del nostro futuro.
1: Senta, ieri invece si è tenuta una videoconferenza allargata nella quale la Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni è tornata a chiedere appunto la revisione del sistema degli ETS, no, che danneggiano la competitività delle nostre aziende e soprattutto un'azione più incisiva contro l'impatto della crisi sui prezzi dell'energia.
0: Sì, ovviamente l'Italia è convinta che in questo momento sia necessario e utile difendere quello che è l'Europa anche dal punto di vista produttivo e non dobbiamo arrivare tardi. L'Europa non può rendersi conto di questa emergenza energetica quando poi le nostre aziende fra qualche anno non avranno più la possibilità di essere competitive nel quadro globale. Quindi fa bene Giorgia Meloni a far sentire la voce in Europa. Anni fa si sentiva dire sempre in Italia ce lo chiede l'Europa, oggi in Europa si sente dire finalmente ce lo chiede l'Italia, e questo è utile, sta cambiando anche l'immagine e il futuro dell'Europa.
1: Peter Gomez, tu come leggi questo ruolo internazionale, insomma, dell'Italia? È evidente che la Francia con anche il Regno Unito, sebbene siano due paesi entrambi guidati da due leader, diciamo, con serie difficoltà interne, perché la parabola politica di Macron è al tramonto, perché Starmer ha gravi problemi di stabilità politica al suo interno, però è chiaro che si muovono in autonomia e l'Italia resta fuori dal formato ristretto.
2: Credo che un errore di valutazione è stato commesso dal governo, nel senso che, ma anche per complicità di Trump, voglio dire, noi a lungo abbiamo puntato su Trump pensando che Trump potesse in qualche modo anche sostenere le nostre politiche. Nel momento, ti ricordi, addirittura abbiamo proposto Trump sia il premier che il vice premier per il Nobel del

0: la pace. Nel momento in cui Trump ha commesso il disastro che ha commesso nello stretto e poi anche con l'appoggio indiscriminato ad Israele, abbiamo preso le distanze e Trump ci ha sostanzialmente mollato, ha detto delle cose durissime nei nostri confronti e nei confronti anche di Giorgia Meloni. E Trump ha una caratteristica nella sua carriera: tutte le volte che ha, diciamo, litigato, mollato con qualcuno, non l'ha mai recuperato. Questo non vuol dire che il nostro rapporto con gli Stati Uniti sia compromesso, perché ovviamente Trump passa, tra due anni non ci sarà più, probabilmente prenderà una scoppola enorme le elezioni di medio termine, però questo sicuramente ha influito. Per quanto riguarda la cosa che diceva Giovanni Donzelli, io credo che anche lì il governo ha garantito stabilità, ha garantito tante cose, ma io credo che anche lì ci sia stato un errore di valutazione rispetto all'energia. Nel momento in cui ci siamo trovati senza gas dalla Russia, Meloni giustamente si è rivolta per avere altre fonti di approvvigionamento. Ma il governo non ha spinto, secondo me, a sufficienza, intervenendo sulle regioni in particolare, per lo sviluppo delle rinnovabili. È vero che le abbiamo sviluppate molto di più rispetto agli anni precedenti, ma è anche vero che siamo in ritardo sulla tabella di Mancia e noi dovremmo essere in vantaggio, non perché le rinnovabili risolvano tutto, ma in questo momento sarebbero una grande aiuto, come dimostra la Cina. C'è ancora un anno, la Confindustria ha chiesto che venga trovato un commissario per gli impianti di energie rinnovabili. Secondo me questa sarebbe la strada giusta.
1: Sì, ci sono anche regioni, ricordiamolo, come la Sardegna, che bloccano poi
0: gli
1: impianti.
0: Molte regioni.
1: Onorevole Donzelli, può replicare a quello che dice Peter Gomez?
2: Sì, no, io credo che la differenziazione delle fonti energetiche sia fondamentale. Abbiamo sviluppato le rinnovabili come mai erano state sviluppate, ma al tempo stesso abbiamo finalmente aperto al nucleare, perché dei pregiudizi ideologici hanno consentito all'Italia una arretratezza in questo campo invece fondamentale. D'altra parte non è che i pericoli del nucleare non ci sono se le centrali nucleari sono ai confini dell'Italia e in Francia, quindi crediamo che la politica invece finalmente del governo sia lungimirante, perché anche bloccarsi e fissarsi solo con le rinnovabili sarebbe comunque miope. Bisogna avere più fonti possibili di approvvigionamento, differenziarsi, perché questo ci permette di avvicinarsi all'indipendenza energetica. Io non voglio sostituirmi a lei, che è bravissima. Vorrei però avere il tempo prima della fine della trasmissione di provare a parlare, a chiedere un parere a Peter Gomez di cosa pensa dei 454.000 euro che dallo studio di Conte venivano chiesti per avere l'appalti sulle mascherine, perché questo è emerso ieri in commissione Covid e vedo che i giornali, che sono sempre a fare le pulci per l'onestà giustamente di chiunque, da questo punto di vista li vedo poco attenti.
1: È vero, c'è poco spazio oggi a questa notizia sui giornali. Però, onorevole Donzelli, io volevo farle un'altra domanda su una notizia economica di primaria grandezza che riguarda davvero il sistema paese, perché insomma, salvo colpi di scena, si avvierà insomma a vincere Intesa San Paolo con l'offerta da oltre 30 miliardi per l'acquisizione appunto di MPS sotto le insegne appunto di Intesa San Paolo. Insomma, se l'operazione andrà in porto e possiamo prevedere proprio che così sarà, Intesa San Paolo acquisendo anche Banca Monte dei Paschi, ha detto con Carlo Cimbri, perché è parte di questa partita, anche Unipol, creerà il secondo gruppo creditizio europeo per valore di borsa. Lei la politica cosa fa? Osserva in silenzio e non interviene? Vuole dirci anche la sua?
2: No, il governo ovviamente, la politica è bene che non intervenga, ricordiamo ancora i disastri fatti dal centro-sinistra quando giocava con le banche, però vedo da toscano e da italiano con molta soddisfazione il fatto che il Monte dei Paschi, che un tempo era un problema, adesso invece c'è la corsa a riuscire a crescerci insieme, per cui da problema, da palla al piede dell'Italia è diventata un'opportunità ricercata e litigata come opportunità da più gruppi bancari. Quindi questa è una notizia buona, speriamo che resti il più possibile territoriale italiana, ma questo lo auspichiamo a prescindere dall'interlocutore. Che è giusto.
1: Senta,
2: che
1: si è tenuto il secondo, si sono tenuti i ballottaggi delle amministrative, no? Matteo Renzi ha detto che nei capoluoghi è finita 10-6 per il centro-sinistra e che insomma le cose vanno male, perché dice Renzi: sulla politica internazionale non ci hanno invitato a Londra, sulla politica economica peggiorano debito, stipendi, bollette, produttività. Il presidente del Consiglio dice: avanti così.
2: E se Renzi ci dicesse che stiamo andando bene sarei molto preoccupato, anche perché l'ultima volta ha detto qualcuno stai sereno, è finita male. Lui stesso è diventato dal leader del primo partito all'ultimo partitino, quindi se Renzi dice che stiamo sbagliando tutto è un buon segno, è la conferma che siamo sulla buona strada. Sono contento da toscano di aver confermato Arezzo vinto Viareggio, sono contento da italiano dei risultati del centrodestra importanti a questi ballottaggi. Il centrosinistra ha sbagliato la comunicazione di questi ballottaggi, oltre che i risultati. Avevano puntato tutto al primo turno su Venezia, è andata male. Al ballottaggio tutto su Arezzo, è andata male. Probabilmente potevano cercare qualche città diversa su cui concentrare le loro attenzioni mediatiche.
1: Senta, l'anno prossimo in primavera ci sono le amministrative in città importanti, Roma, Milano, Torino, Napoli. Come individuerete i candidati sindaco? Perché ho visto che a Milano, per esempio, la Lega ha proposto le primarie per il candidato del centrodestra.
2: Guardi, ora questo il sistema lo troveremo, lo individueremo.
1: Le primarie a Milano secondo lei si possono fare nel perimetro del centrodestra?
2: Guardi, non hanno mai fatto granché parte della storia del centrodestra. Dopodiché noi Fratelli d'Italia è nata perché non si erano svolte le primarie nel Popolo della Libertà, quindi non ho nessuna contrarietà in assoluto alle primarie, anzi possono essere uno strumento se fatte bene, se vere, se fatte in modo raccogliticcio come le faceva il centrosinistra per individuare Prodi o Renzi, non è che servano a molto, però qualsiasi strumento può essere utile. L'importante è scegliere il candidato giusto. Sappiamo che le prossime amministrative non saranno semplici per il centrodestra, perché si votano città e grandi città che Bologna, Napoli, Milano, che non sono diciamo tendenzialmente favorevoli al centrodestra, ma non per questo ci si deve scoraggiare, bisogna fin da subito lavorare per trovare i candidati giusti e provare a vincere ovunque.
1: Le sembra un'ipotesi auspicabile un election day in primavera per accorpare alle amministrative anche le politiche?
2: Guardi, dipende dalla legge elettorale. Se riusciamo a fare una legge elettorale come io auspico, in cui chiunque prende un voto in più governa, e una settimana dopo le elezioni è possibile formare il governo, possiamo andare tranquillamente in autunno. Se invece non c'è una legge elettorale di questo tipo e rimaniamo con la legge elettorale attuale, quella che la scorsa legislatura ha consentito la formazione di un governo 3 mesi dopo le elezioni con 1000 difficoltà, andare alle elezioni in autunno metterebbe a rischio i bilanci dello Stato per l'esercizio provvisorio. Quindi noi stiamo lavorando per dare una legge elettorale che consenta governabilità all'Italia, nessun inciucio e rispetto del voto popolare. Quando ci sarà la legge elettorale rifletteremo, ma sicuramente sarà il 2027. Che sia giugno o ottobre dipende da 1000 fattori e valuteremo, ma sceglieremo non per il bene del centrodestra, ma per il bene dell'Italia.
1: Peter Gomez, l'election day dell'anno prossimo ti sembra un'ipotesi auspicabile per il centrodestra?
0: Ma guarda, il problema, cioè, è più che altro il problema del centrosinistra, perché queste 11 ultime elezioni amministrative, che sono sostanzialmente finite pari, nonostante che entrambi gli schieramenti in qualche modo abbiano rivendicato le loro vittorie locali dicendo abbiamo vinto. Il problema del centrosinistra è dato dall'astensione. Dopo il referendum molti leader del centrosinistra pensavano di avere in mano la nuova ondata all'interno del paese. In realtà molte persone, in particolare i giovani, non sono andati a votare la loro offerta politica, e quindi io credo che si giochi molto su questa cosa. Poi quando avverranno le elezioni non è secondo me così fondamentale. Le tre città, come dice Donzelli, sono tradizionalmente da tempo di centrosinistra. Milano però forse è contendibile con un candidato giusto, a meno che, voglio dire, il centrosinistra, diciamolo, la voce è quello che è corso sui giornali e che possa essere candidato Mario Calabresi a sindaco da parte del centrosinistra, quello sarebbe effettivamente secondo me un candidato molto molto forte per Milano. Però francamente non credo che cambi molto votare in primavera o votare in ottobre. O mi chiedo, Donzelli dice 2027, ma ci ha anche detto non possiamo andare in esercizio provvisorio. La finanziaria di solito si finisce sempre di votarla a dicembre. Non so se c'è la possibilità tecnica, a meno che non stia parlando dei primi mesi del 2028 a questo punto.
1: Donzelli, c'è possibilità tecnica di la data? Qual è, il 27?
2: No, sarà nel 2027. I primi mesi del 28 non è tecnicamente possibile. Perché l'Unione prevede di superare questo solo se entriamo in guerra, e quindi ovviamente non lo spieghiamo a nessuno. Quindi entro, diciamo, dicembre del 27 per Costituzione bisogna andare al voto, i primi mesi del 28 non sono tecnicamente possibili.
1: Sì. Senta, mi dice la sua sulla famiglia Nel Bosco, perché è arrivata la perizia del Tribunale per i minori.

0: che insomma evidenzia le lacune di questa famiglia nella gestione dei figli, ma dice anche che è auspicabile che i bambini tornino a casa dei genitori. Lei che idea si è fatto di questo caso che ha coinvolto anche molto l'opinione pubblica?
1: Guardi, ci sono state troppe parole, ma da tanti di noi che probabilmente non fanno questo di lavoro. Credo che siano questioni molto delicate. Normalmente parto dal presupposto che, a meno che non ci siano violenze o episodi gravi di induzione a infrangere le leggi, credo che è bene che i figli crescano con i genitori. Purtroppo ci sono tanti casi sia di violenze sia invece di induzione ai reati in cui i figli non vengono tolti alle famiglie. Invece grazie, approfitto l'occasione per ringraziare la Commissione Antimafia guidata da Chiara Colosimo, che ha fatto un'ottima legge per liberare dalle famiglie i figli dei mafiosi. In quel caso, ecco, sì, mi preme più togliere i figli ai mafiosi che alla famiglia nel bosco.
0: Senta, mi fa proprio un tweet finale. Lei da Toscano: Tommaso Montanari si è dimesso dal comitato scientifico degli Uffizi dopo le nomine del governo del nuovo CDA e ha detto che piuttosto che di nazione voi parlate di fazione.
1: Credo che gli Uffizi andranno avanti e saranno conosciuti nel mondo anche senza Montanari. Con tutto, credo che ci sia un po' un eccesso di presunzione da parte di Montanari a pensare che gli Uffizi dipendano da lui. Ecco, credo che ci saranno comunque milioni di turisti che faranno la coda per vedere i capolavori agli Uffizi e nessuno si strapperà le vesti perché manca Montanari.
0: Va bene, abbiamo esaurito il nostro tempo. Io ringrazio Peter Gomez, direttore del fattoquotidiano.it, ringrazio il vicepresidente del Copasir, onorevole Giovanni Donzelli, in redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo, in regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
7: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
8: Ma così ogni mattina? Tutte le mattine.
9: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
7: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
12: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti, per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture, Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture Regione Puglia, sezione turismo.
14: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
15: Verde, viaggiare informati.
16: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla via.

Mobilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:28, andiamo in A9, la inate Chiasso Code, al momento tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A4, Milano-Brescia, traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni per chi viaggia verso Torino. Proseguiamo in A4, Torino-Milano, code a tratti per circa 3 km tra Greggio e l'allacciamento per la 26. In

0: e Orvieto per chi viaggia verso Firenze. In chiusura andiamo nella capitale, sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12.25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Formato famiglia, generazioni a confronto.
4: Buongiorno da Diana Alessandrini. Allora, oggi abbiamo il piacere di ospitare un attore, comico, musicista amatissimo dal pubblico della TV. Io credo che abbia scoperto anche un suo nuovo talento, quello della scrittura, e infatti ha pubblicato il suo primo romanzo, e qui riflette su quanto poco conosciamo i nostri genitori, scoprendoli davvero quando ormai è troppo tardi. Ecco, ne parleremo con lui. E parleremo anche di salute mentale dei giovani, perché è un tema a cui è molto legato e su cui è molto impegnato. E a questo proposito poi parleremo di uno spettacolo di Teatro 7 Off che ha avuto un grande successo quest'anno e che l'anno prossimo vuole aprirsi alle scuole, Ikikomario. Nella seconda parte daremo spazio alla Formula 1, perché c'è un vero e proprio astro nascente, Kimi Antonelli, che colpisce non solo per la giovane età ma anche per i valori che porta avanti con il padre, uomo di motori, che evidentemente gli ha trasmesso. Li sentiremo. E a proposito di Formula 1, avremo ospite un grande campione, Riccardo Patrese, con il figlio Lorenzo, che ha seguito la sua strada. Per chiudere parleremo della Coppa del Mondo di Skateboarding. Roma si sacra capitale mondiale di questa disciplina olimpica che unisce davvero le generazioni. 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. E allora entriamo nella puntata con il nostro primo ospite. Probabilmente avrete capito di chi si tratta. Do il buongiorno a Paolo Kessisoglu, benvenuto.
5: Buongiorno, buongiorno, grazie.
4: Quindi non solo attore, comico, musicista, personaggio televisivo, ma scrittore, perché insomma... comunque l'inizio, io ho letto il libro con grande piacere, ma insomma poco importa che a me sia piaciuto, ma il libro si intitola Ieri è il momento giusto, romanzo che parte da uno spunto autobiografico, no? La morte a breve distanza di tempo uno dall'altro dei tuoi genitori, Paolo.
5: Sì, esatto. Più che altro la conseguenza di ciò ha portato a ritrovare dei vecchi documenti, vecchie cose e anche delle foto, delle lettere che si scambiavano papà e mamma quando erano giovani, e questo mi ha fatto così sgorgare una riflessione, nel senso che dietro il ruolo genitoriale a volte si nascondono uomini e donne di cui non conosciamo veramente tutto. Insomma, lo spunto era questo, e da lì poi è nata l'idea del romanzo, del racconto di questo uomo che scopre che il padre non era proprio la persona che pensava che fosse, ecco.
4: Che scopre anche di avere un fratello che non immaginava di avere, quindi un viaggio a ritroso, no? Alla scoperta di queste persone che sono i nostri genitori, che come dicevo in apertura, li si scopre davvero quando ormai è troppo tardi, cioè il momento giusto era ieri, è passato.
5: Sì, che però non deve essere un modo per fare venire l'ansia o per come monito a dover per forza fare qualcosa prima. Ci sono certe cose che, ahimè, si capiscono dopo. E quindi bisogna aspettare di comprenderle fino in fondo, però è anche vero che ieri è il momento giusto, cioè è passato ormai, e quindi insomma alcune cose ci fanno diventare adulti proprio perché non possiamo più maneggiarle, non possiamo più gestirle.
4: Ma secondo
5: le dobbiamo
4: te...
5: solo capire e raccogliamo, insomma.
4: Questo accade perché è difficile per un figlio fare le domande giuste quando i genitori sono ancora in vita, oppure perché in fondo non ci si pensa nemmeno a fare quelle domande perché forse si è troppo impegnati?
5: Questo sicuramente.

0: importante, questo sicuramente, pensiamo sempre che ci siano delle cose più importanti da fare, però a volte le domande giuste vengono dopo. quindi succede un po' questo.
1: Questo credo sia vero per i genitori, ma anche per tutte quelle figure magari familiari, di famiglie che certo sono in contrazione, che però magari vedono anche zii presenti, se, come dire, che sono state magari anche importanti nella vita di ognuno di noi, quando vanno via improvvisamente, ecco, proprio come sta dicendo Paolo Kessisoglu, le scopriamo sotto altri punti di vista, incredibilmente. Scrivere questo romanzo ti ha aiutato a fare pace con dei non detti o rimpianti legati ai tuoi genitori, un po' terapeutica, la cosiddetta scrittura terapeutica?
0: Ma la scrittura è sempre terapeutica, perlomeno per quanto mi riguarda. Non avevo dei non detti con i miei genitori, sono stato fortunato, tutto sommato penso di avergli detto tutto quello che avrei voluto dirgli, perlomeno fin quando sono stato in vita. Poi ovviamente adesso mi piacerebbe fargli partecipi di cose che, di cui non posso più, ma questo sta, come dire, nelle regole del gioco. Però devo dire che scrivere mi è stato, appunto, come dicevi tu, una sorta di autopsicanalisi, perché ho rivissuto cose, ho pensato a delle cose che sono accadute, quindi è stato molto, molto utile per me. Poi ovviamente il romanzo va anche per altri lidi, però sicuramente ci sono pezzetti di me in tutti i personaggi e in tutte le pagine,
1: perché poi appunto è un racconto anche di un viaggio che non è soltanto interiore, è il racconto di un uomo che è anche padre e non soltanto figlio. Ecco, c'è un prezzo, mettiamola così, da pagare quando si compie quel passo irreversibile per cui si smette di essere figli, proprio perché magari i genitori muoiono?
0: Guarda, c'è una cosa che noi diamo molto per scontato, che è l'amore dei nostri genitori. Per noi è normale, fino a quando non ci sono più. Quell'amore lì non c'è più. No, quelle persone che tu sai che chiami e tanto ci sono sempre, perché tanti genitori per i figli ci sono sempre. Ecco, quando non ci sono più, diventi, non sei più figlio, ma tutto quell'amore lì che non hai più lo devi dare a qualcun altro. Quindi in qualche modo si diventa più ricchi, perché si ha questo patrimonio che in qualche modo riversi anche sui figli, gli dai anche l'amore dei nonni che non ci sono più, dai l'amore dei genitori che tu non hai più. Quindi secondo me è una, lascia anche delle cose molto belle.
1: Fronte paternità, nel libro, che in qualche modo stai accennando, nel senso appunto in questo passaggio, no? Forse il sentimento della paternità, l'amore della paternità si rafforza in questo momento, raccogliendo anche l'amore di chi non c'è più. Nel libro la paternità che racconti com'è, come l'hai immaginata e cosa di bello, cosa ti è piaciuto, diciamo, descrivere di questa paternità?
0: Sicuramente la relazione tra genitore e figli, soprattutto figli nella fase adolescenziale, è un tema a me molto caro, ovviamente, quindi ho messo nero su bianco delle cose che ho sentito, che conosco in qualche modo, in modo approfondito. Sicuramente mi è piaciuto raccontare il fatto che i padri perfetti non ci sono, e a volte quando pensiamo che dobbiamo per forza, in quanto padri o genitori, dire qualcosa, pensare una cosa, fare una cosa, spesso, come capita al protagonista, che prende esempio inaspettatamente dal fratello, che invece non ha nessun figlio e dovrebbe essere meno esperto di lui, forse dobbiamo solo stare in silenzio e aspettare. I nostri figli non ci chiedono altro che tempo e silenzio. Ecco, questa cosa ho provato a raccontarla, perché la sento molto vera, ecco.
1: Tempo, silenzio, ascolto è davvero, come dire, sono delle parole fondamentali proprio nell'ambito nel quale si muove Paolo Kessisoglu, anche a teatro. Lo diceva, quello della paternità è un tema che gli è molto caro, insieme appunto anche a quello del disagio mentale dei giovani. A teatro ha portato Sfidati, no? Quindi sì. Proprio su il rapporto genitori e figli. Ma c'è un altro aspetto importante, lo dicevo, perché Paolo Kessisoglu è il fondatore e presidente dell'organizzazione no profit C'è da fare ETS, è nata nel 2020.

0: 23, quindi post pandemia, e aiuta i giovani, no? In stato di sofferenza psicologica e psichiatrica acuta. Ecco, com'è nata, Paolo, questa idea? Perché?
1: È nata proprio come idea durante il Covid, perché avevo letto un articolo sul giornale che parlava di questa impennata di accessi ai pronto soccorsi da parte di giovani, insomma, con vari stati depressivi e varie espressioni di questo stato depressivo, quindi autolesionismo, insomma, il cutting, disturbi del comportamento alimentare, ritiro sociale, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, mi sono molto preoccupato perché i numeri erano davvero importanti. Quindi ho pensato di fare un piccolo progetto inizialmente che aveva a che fare con gli hikikomori, che poi ho sentito, insomma, che ne parlerete dopo. E questo mi ha portato a, insomma, forse riflettere del fatto che invece di un piccolo progetto sarebbe stato il caso di fondare proprio un'associazione vera e propria. Complice la mia compagna, che mi ha un po' tirato per la giacchetta per farne proprio una nostra. Quindi lei mi ha trainato in questa cosa. Io avrei continuato i miei piccoli progetti, magari appoggiandomi ad altre associazioni, perché so che cosa significa avere una propria associazione, è come avere un altro figlio. Però siamo contenti del passo che abbiamo fatto,
0: anche perché
1: abbiamo,
0: l'associazione cresce, insomma, quindi, esatto, sì, i progetti, sì, sì, negli ospedali cominciano a diventare anche,
1: sì, ormai
0: tanti.
1: Ormai sono 5, col Bambin Gesù di Roma, con Niguarda, con Meyer di Firenze, a Belluno, insomma, sono col Gasini di Genova, quindi sono veramente tanti, e forse nei prossimi mesi ne apriremo altri 2 o 3. Quindi, insomma, il lavoro da fare, perché i fondi li raccogliamo tutti noi, è molto, ma siamo molto contenti.
0: E a proposito di fondi che raccogliete, lo fate anche attraverso lo spettacolo C'è da ridere, no? Che è proprio per sensibilizzare, sì, il pubblico sulla salute mentale dei giovani. Poi tutto quello che raccogliete va nell'associazione.
1: Esatto, è uno degli eventi, diciamo, di raccolta e soprattutto divulgativi, anche perché poi insieme anche al podcast che è online da poco, che si chiama Respira, sono, diciamo, i due progetti divulgativi, oltre che di, insomma, di raccolta, che sono molto importanti, perché poi sulla salute mentale c'è anche molto stigma, soprattutto se si viene riferito ai ragazzi minorenni.
0: Assolutamente sì, lo spettacolo è davvero, come sempre, unisce, no, l'attualità, però anche così difficile, però con l'ironia, con il divertimento, quindi davvero una grande capacità, e con la presenza degli esperti, giusto, Paolo? Perché sempre,
1: sì,
0: ci sono anche gli esperti.
1: Sì, cioè, all'interno dello spettacolo ci piaceva, insomma, trovare incastonare un piccolo talk in cui c'è la vicepresidente dell'associazione, è la conduttrice che media, e un esperto che risponde alle domande del pubblico, che quando entra in sala riceve un QR code al quale poi vengono, che indirizzano le domande direttamente a un numero WhatsApp nostro. Devo dire che a volte, insomma, dobbiamo filtrare le domande, perché sono talmente tante, c'è molta curiosità sul tema, sono soprattutto le mamme che chiedono, e quindi ci è sembrato che replicare anche questo piccolo momento di talk, forse un pochettino più tecnico, oltre a sorridere e a ridere, fosse molto utile. Insomma, le domande che arrivano ce ne danno conferma.
0: Le domande arrivano perché davvero c'è un grande bisogno da parte delle famiglie di parlare, di sentirsi ascoltati e di,
1: sì,
0: sentirsi,
1: certo, certo,
0: con qualcuno vicino di esperto.
1: Certo.
0: Sicuramente voi fate questo tipo di lavoro. Nel 2025 sei tornato al Festival di Sanremo, nel 2011 insomma eri co-conduttore con Luca Bizzarri, il Festival di Morandi, nel 25 ci sei tornato con tua figlia Lunita, e avete interpretato insieme la canzone Paura di me, una esibizione con uno scopo sociale proprio legato agli hikikomori, no? Che abbiamo citato.
1: Sì, in realtà sulla canzone c'è questo fraintendimento storico sul fatto che sia dedicata agli hikikomori, perché c'è questo verso che forse è diventato, come dire, più iconico di altri, del fatto che il padre aspetta fuori dalla porta, no? Se, mm-hmm, tu non hai voglia di parlare con me, ti aspetto fuori dalla porta. Allora si è immaginato che fosse specifico sugli hikikomori. In realtà parla un po' di tutto, perché poi c'è anche la depressione che ti costringe a stare dentro la chiuso, e ci sono anche tante altre espressioni del disagio e del appunto degli stati depressivi. Però certo, è stato una canzone che ci ha dato la possibilità di mettere in scena un

0: un racconto medio, ahimè, del rapporto tra i genitori che a volte si sentono inadeguati, non sanno che cosa fare, e i figli che ovviamente attraversano il loro momento di sofferenza. Ecco, quindi credo
1: quanto è stato importante farlo con tua figlia?
0: Beh, è stato allora, tanto è stato bellissimo, oltre che importante per noi, e lo ricordo con ancora con molta emozione, ma poi mi sono arrivati tanti messaggi dopo, quindi evidentemente quel momento lì appartiene a tante persone, no? E quel desiderio di trovare comunque una via di comunicazione, anche quando i figli stanno zitti, fanno un muso, non ti parlano più. Perché
1: esatto.
0: Questo, no? Non è che non ti parlano, è che non ti parlano più, improvvisamente non ti parlano più. Ecco, mettere in scena quella cosa lì, secondo me, ha smosso in molti il desiderio di parlarne, di scriverci, quindi è stato importante, oltre che sicuramente per noi molto bello.
1: Grazie davvero. Paolo Kessisoglu, ricordo il suo primo romanzo, Ieri è il momento giusto. Paolo, buon lavoro, ci lasciamo proprio con Paura di me, interpretata da voi, Paolo e la figlia.
0: Grazie.
1: Lunita. Ciao, a risentirci.
0: Un abbraccio, ciao.
2: Non si sta a letto di pomeriggio, non posso chiederti con cosa hai fatto quei tatuaggi. È vero che io sono più grande di te, ma tutto questo...

sapere cosa c'è nei tuoi silenzi e capire cosa ti passa per la testa quando fai un sorriso solo per tenermi fuori, fuori dalla tua tempesta.

0: Se preferisci stare solo ad ascoltare i Blink.
1: E allora sulle note di Paura di me, cantata da Paolo Cheissisoglu, che è stato nostro ospite dalla figlia Lunita a Sanremo lo scorso anno, che tratta proprio di questo delicato tema dell'isolamento giovanile, delle difficoltà comunicative tra genitori e figli. Adesso parliamo di uno spettacolo che ha avuto un grande successo di pubblico. Si tratta di Hikikomario, scritto dal collettivo 7 Off sotto 30, cioè la neocompagnia Under 30 del teatro, di cui è direttore Adriano Bennicelli e che è anche l'ideatore dello spettacolo. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno Diana, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Permettimi di salutare a questo punto anche Paolo Cheissisoglu, che apprendo con piacere, spero ci stia ascoltando, che condividiamo questo piccolo parte di interesse verso il fenomeno degli Hikikomori.
1: Assolutamente, siete in questo caso allineati. E allora raccontaci come nasce l'idea dello spettacolo Hikikomario, che è legato a doppio filo alla compagnia sotto 30, no?
2: Guarda, nasce un anno fa circa, ci eravamo messi in testa come Teatro 7 Off di mettere su una compagnia stabile del teatro e abbiamo deciso di farlo dal basso, cioè partendo da

0: un collettivo giovani sotto 30. Abbiamo fatto quindi una call a cui hanno risposto da Roma e dintorni una sessantina di ragazzi tra attori e autori, e ci siamo chiusi dentro per un paio di fine settimana. È stata una bellissima esperienza. È nato questo collettivo con un numero molto più ristretto, e siccome nelle nostre intenzioni era quella di farlo debuttare con uno spettacolo quest'anno in cartellone, in abbonamento, quindi insomma una bella responsabilità per questi ragazzi, abbiamo chiesto di che cosa vogliamo parlare, e è uscito fuori questo tema, il ritiro sociale tra i giovani, che evidentemente anche tra loro è molto sentito. Ci abbiamo lavorato per un anno, esatto, questo c'è anche un po' meravigliato capire che loro stessi sono i primi a tirar fuori un argomento del genere come sentito, come urgente. È stata una bella cosa. Ci abbiamo lavorato per un anno, sia in fase di costruzione che di messa in scena, e ha debuttato nel maggio scorso, quindi un mesetto fa. E lì, altra grande sorpresa, suscitando grande interesse dei media, sono venuti a intervistarci in tutti i modi, e adesso puntiamo ad allargare l'interesse anche alle scuole, perché quello è il nostro vero obiettivo. A parte averlo presentato ai nostri abbonati, al nostro pubblico, dobbiamo assolutamente farlo vedere ai loro coetanei, ai ragazzi, scuole medie, scuole superiori, perché si deve far luce su questo. Le famiglie devono uscire fuori dall'isolamento, e che è il grande problema che ha fatto sì che sono nate nel tempo delle associazioni, l'associazione di Tumor Italia per primo, che ha collaborato con noi alla nascita di questo spettacolo.
1: E questo è un aspetto importante, no? Che un po' si lega anche a quello che ci stava dicendo Paolo Cheissisoglu, che nel suo spettacolo C'è da ridere porta appunto degli esperti. In questo caso avete lavorato con degli esperti proprio per mettere a punto nel modo migliore, no? Nel modo più aderente possibile alla realtà questo spettacolo, che però ha chiaramente un linguaggio ironico, un linguaggio, quello vostro, del teatro. Io direi di sentire una clip che abbiamo preparato e torniamo insieme.
2: Tesoro, è tutto il giorno che sei chiuso lì dentro.
3: Lasciamogli un secondo.
2: E ancora ci
3: sono. Lo vedo.
2: Non lo so, ma lei è stato lungo.
3: Figliolo, dormi?
4: Sì.
3: Ecco, sta dormendo.
2: Amore, ci sono anch'io.
3: Non dirlo così.
2: Così come?
3: Come se fosse una minaccia. Senti, Mario, se vuoi uscire, esci. E se non vuoi, resta. Non c'è pressione.
2: Guarda, così esce di sicuro.
3: Io e la mamma volevamo sapere come stavi, che ti succede. Siamo preoccupati.
4: Non vi preoccupate, va tutto bene.
2: Chiedigli come va con la psicologa.
3: Come va con la psicologa?
4: Bene.
3: Di cosa avete parlato?
4: Cose.
3: Mario, ti va di uscire così continuiamo a parlare?
4: No!
3: No.
2: E tu insisti?
3: Ma che gli dico?
2: Facciamo così. Ripeti dopo di me. Senti, così perdi solo te.
3: Senti, così perdi solo tempo.
2: Non risolvi i tuoi problemi.
3: Non risolvi i tuoi problemi.
2: Chiudendo i tuoi genitori fuori dalla tua vita.
3: Chiudendo i tuoi genitori fuori dalla tua vita.
2: Chiudersi così tanto.
3: Chiuderti così tanto.
2: Non serve a niente.
3: Non servi a niente.
2: Ma che cazzo fai?
3: Ma che cazzo fai?
2: Ma che dici?
3: Ma infatti, che dici?
1: Io, ecco, c'è ancora la parte finale, ma in realtà poi è il punto, credo, più no, l'acme era esattamente questo, Adriano, rispecchiamento non solo per i ragazzi ma anche per i genitori, proprio in questo punto in particolare.
0: Prego. Ti posso dire una cosa a proposito di questo linguaggio, l'architettura che costruiamo sempre intorno ai nostri spettacoli, che è molto leggera, perché siamo convinti che anche per parlare dei temi importanti bisogna mettere a proprio agio il pubblico con un'atmosfera leggera, e si può fare. Abbiamo scoperto la bussola che abbiamo tenuto grazie all'associazione, agli specialisti, ma soprattutto ai genitori. C'è un episodio che mi piacerebbe raccontare. Mentre stavamo lavorando su questo, un genitore ci ha avvicinato e ci ha detto: fate bene a parlarne in questo modo, cioè anche con un linguaggio comico. Se voi sapeste la nostra pena, il nostro dolore nel cogliere l'allontanamento delle persone che ci conoscono, amici, conoscenti, per paura del nostro dolore, cioè riuscire a parlare.

0: Con un linguaggio leggero, comico, che faccia capire che si può anche ridere di questo, non è un dolore che debba necessariamente allontanare, spaventare. Ecco, penso che state facendo un bel servizio, penso che state sulla strada giusta. Questo ci ha rincuorato e convinto ancora di più a spingere su queste corde.
1: Anche perché sono corde che naturalmente appunto premono sull'aspetto comico, ma profondamente realistico, quindi davvero un lavoro sociale, no? C'è proprio un lato sociale specifico di quello, su quello che fate, anche attraverso il progetto, mi viene in mente Open, aprite le vostre teste, no?
0: Sì, è una cosa sperimentale. Adesso questo primo anno abbiamo portato nelle scuole, soprattutto qui del nostro municipio, il municipio 3 di Roma, degli spettacoli a tema sociale che potessero interessare i giovani e che avevamo necessità di far vedere. Lo abbiamo fatto con l'aiuto anche in questo caso di associazioni che ci hanno aiutato, che sono andate a scuola a preparare il terreno poi per il mattinè che abbiamo fatto qui come spettacolo. Abbiamo parlato di intercultura, abbiamo parlato di genere, di cose che i ragazzi si sentono lambiti da questo tipo di temi, ma non hanno mai affrontato proprio direttamente, parlandone apertamente anche peer to peer, perché poi spesso gli attori nostri sono dei giovani e noi usiamo questa piccola, come piccola arma, sotterfugio, proprio per creare così una complicità tra pari.
1: E credo sia proprio quello che si crea e che attira poi i ragazzi. E quindi, a proposito di scuole, delle mattinée che fa anche con questo progetto, torniamo però ai Chico Mario, perché c'è un appello che volete lanciare alle scuole. Abbiamo gli ultimi 30 secondi, vai Adriano.
0: Li sfrutterò al massimo per dire, se ci sono in ascolto professori, docenti, dirigenti scolastici interessati a questo progetto, cioè a portare questo tema nelle scuole, e chiaramente noi ospitiamo nel nostro teatro le scuole che desiderano essere con noi, contattateci, perché è quello, nasce questo progetto proprio con questo spirito. Sì, noi siamo un teatro pop con abbonamenti e un cartellone da rispettare, ma soprattutto ci interessa questo, portare ai giovani queste tematiche.
1: E allora teatro 7 off naturalmente, e poi c'è anche un numero che posso dare, è lo 06 92 59 98 54, è il numero da contattare, ma comunque trovate le informazioni su teatro7off.it. grazie Adriano Benicelli, Chico Mario, grazie davvero, buon lavoro.
0: Grazie a voi che ci avete dato questo spazio preziosissimo, buona giornata.

Radio 1, un mondo da sentire. Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.

0: 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In Libano Israele lancia un ordine di evacuazione per l'intera città di Tiro, compresi i quartieri cristiani, e per le zone circostanti, mentre si contano 4 morti in altre città del sud negli attacchi di stamattina contro obiettivi di Hezbollah. L'Iran aveva chiesto di fermare i raid sul Libano in cambio del ritorno alla tregua con Israele. Trump sempre ottimista sull'accordo con Teheran. Siamo nelle fasi finali, arriverà entro 2 o 3 giorni, ha dichiarato il presidente. Fonti iraniane parlano di possibile accordo entro fine mese. Secondo la CNN, Trump ha parlato di accordo imminente almeno 37 volte dall'inizio del cessate il fuoco 2 mesi fa. La guerra russo-ucraina, la diplomazia sembra rimettersi in movimento con il possibile ritorno in primo piano della mediazione americana, anche se sul campo è ancora guerra, nuove vittime nella regione di Kharkiv, mentre resta alta la tensione nel Baltico dopo l'abbattimento di un drone da parte di un caccia della NATO. L'inviato.
4: Fiamme di notte illuminano il cielo di Chuhuyev. Le foto mostrano edifici semidistrutti. Ci sono almeno 3 vittime, più feriti. La regione di Kharkiv ancora nel mirino di missili e droni russi. Colpita anche la stessa città capoluogo del nord dell'Ucraina. Altre vittime ieri, tra loro persone in attesa del bus a Zaporizhia, lato opposto del paese. Stessa guerra che ancora una volta coinvolge i civili. Uccidendone 30 da venerdì, dicono esperti ONU. E lo fa mentre il presidente ucraino Zelensky torna da Londra, dove ha parlato di cessate il fuoco con Starmer, Macron e Merz. Con i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania ha concordato i punti essenziali per negoziare con Putin. Non solo, Zelensky dice di aver avuto una conversazione positiva anche con i rappresentanti americani Witkoff e Kushner. Ma oltre alla diplomazia, l'Ucraina reagisce sul campo con droni contro Russia e territori occupati e colpendo impianti petroliferi e altre infrastrutture. Mentre ieri mattina la guerra è tornata a oltrepassare i confini NATO con un drone russo sulla Lettonia, abbattuto da aerei dell'Alleanza Atlantica. Da Uman, Riccardo Cavaliere per il GR1.
3: Sulle crisi in corso e la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, gli interventi dei ministri Crosetto e Tajani in audizione davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Uno scenario estremamente degradato di instabilità diffuse e sempre più interconnesse, l'ha definito Crosetto. Sul Medio Oriente sosteniamo il dialogo, ha affermato Tajani. L'Italia è pronta a fare la sua parte dopo la conclusione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Il capo della Farnesina ha poi stigmatizzato le dichiarazioni di Ben-Gvir, ministro di ultradestra israeliano, che dopo l'apertura dell'indagine a suo carico per tortura e sequestro di persona nei confronti degli attivisti della flottiglia ci ha definito il paese delle ciabatte. Parole, ha detto Tajani, inaccettabili e indegne. Incidente mortale sul lavoro in provincia di Brescia. Alle 7 di questa mattina un operaio ha perso la vita schiacciato dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone a Piancamuno, in Valle Camonica. Attesa per oggi la sentenza a carico di Luis da Silva, il 36enne accusato dell'omicidio della vicina di casa Pierina Paganelli, 78 anni, uccisa a coltellate il 3 ottobre del 2023. Il corpo fu trovato nel garage del complesso residenziale dove entrambi abitavano. Le indagini concentrate proprio sulle loro difficili relazioni personali e condominiali. I giudici si sono ritirati da poco in camera di consiglio, l'accusa ha chiesto una condanna all'ergastolo. Economia, Piazza Affari in territorio positivo, trainata dal movimento per le nuove fusioni bancarie, più 1,7 sul listino principale. L'offerta di Intesa San Paolo su

0: dei Paschi vale 30,6 miliardi e guarda anche a Generali, di cui MPS detiene il 13%. Abbiamo chiesto all'economista Carlo Alberto Carnevale Maffè perché Generali sia importante.
1: Generali è sempre stata un po' oggetto del desiderio perché è uno dei grandi acquirenti del debito pubblico. In una situazione in cui per esempio l'Italia ha il più grande debito pubblico sul PIL di tutta Europa, capite che i custodi da cassaforte del debito pubblico italiano sono particolarmente sensibili in termini politici.
0: Sciopero treni, atteso per oggi il confronto al Ministero dei Trasporti con i sindacati. La riunione è stata convocata per affrontare le questioni ancora aperte nel comparto ferroviario e verificare ogni possibile soluzione utile a evitare la mobilitazione proclamata per giovedì 11 giugno. Lo sciopero è previsto dalle 3 dell'11 fino alle 2 del 12 e coinvolgerà i convogli alta velocità, regionali di Trenitalia, Italo, Trenord e Tiper, con pesanti disagi per viaggiatori e pendolari. Sono le 11:05, prossimo GR1 alle 12.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi in ascolto dei programmi di Radio RAI per il Friuli Venezia Giulia. Io sono Silvia Rossetto e vi parlo dallo studio 5 di Trieste. Al di là del vetro oggi vi saluta Carlo Morello impegnato alla parte tecnica. Scopriamo subito insieme il palinsesto di oggi, martedì 9 giugno. Si parte alle 11.10 con il primo appuntamento in lingua friulana, Vue of Evelindi. Ha fondato il Museo Lapidario di Aquileia e ora è protagonista in una mostra visitabile fino a domani nella biblioteca di Palazzo Florio a Udine. Il personaggio è Gian Domenico Bertoli, vissuto tra il 600 e il 700, nativo di Mereto di Tomba e protagonista della cultura antiquaria settecentesca in Friuli. Alle 11.20 Radar. Un antico crocifisso rinvenuto nel cimitero di Cividale del Friuli è al centro di un confronto tra esperti di discipline apparentemente lontane. Luca Mor, storico dell'arte dell'Università di Udine, e Chiara Maria Stani, ricercatrice di Elettra Sincrotrone Trieste, ci illustrano il ritrovamento e le indagini in corso sulla scultura in legno alta oltre 2 metri. A seguire il consiglio di lettura della settimana che ci porterà nel mondo della psichiatria. Nella giornata mondiale degli oceani, Terra chiama Terra dedica una puntata al mare come ecosistema vitale, spazio politico e patrimonio da proteggere dalle numerose e gravi criticità che lo affliggono. Riscaldamento delle acque, perdita di biodiversità, plastiche e specie aliene, sempre più invasive anche nei nostri mari. Al termine del programma sarà il momento dell'informazione con il giornale radio regionale delle 12.30. Passo dunque la linea alla redazione giornalistica per le anticipazioni.
2: Patrizia Pavatti, già braccio destro dell'assessora regionale all'istruzione Alessia Rosolen, è stata nominata dirigente scolastica regionale dopo l'acquiescenza di Daniela Beltrame. In passato Pavatti aveva già ricoperto l'incarico dal dicembre 2018 al novembre 2019. In Consiglio regionale è in corso l'esame del disegno di legge 80 che introduce novità in tema casa. Tra le principali misure previste le garanzie per i proprietari di immobili in locazione, il rafforzamento di strumenti a sostegno della fascia con ISEE tra 35.000 e 46.000 euro, la rimodulazione dei requisiti di residenza per l'accesso all'edilizia convenzionata, oltre al rafforzamento del ruolo di coordinamento dell'Agenzia Territoriale per l'edilizia residenziale. A Trieste, municipio, è in corso la conferenza stampa di presentazione del progetto Zona Industriale Net Zero, che prevede iniziative di decarbonizzazione. Infine a Trieste, nel pomeriggio, al Circolo della Stampa, sarà presentato il rapporto Migrantes 2025, inclusivo di un'analisi sulle politiche di asilo in Italia, mentre a Ronchi dei Legionali avrà inizio il Festival delle Informazioni, le ali delle notizie.
1: Grazie a Maria Spezia e alle 13.29 si riparte con Casa Friuli. Al Parco Moretti di Udine sta per tornare Terminal, il festival di circo contemporaneo che anche quest'anno propone decine di appuntamenti. Faremo poi un salto nel passato all'Accademia Udinese di Scienze, Lettere e Arti, dove Carlo De Incontrera ci racconterà i suoi ricordi della produzione di Così fan tutte, l'ultimo grande progetto del maestro Giorgio Streller. È stato un successo la prima serata a San Daniele e ora ne sono previste ben 2 repliche a Udine e a Grado. Stiamo parlando dello Stabat Mater. Ci sposteremo poi ad Aquileia, dove è tutto pronto per la 38ª stagione dei concerti in Basilica.

10 appuntamenti da giugno a ottobre in cui si alterneranno orchestre regionali, formazioni corali nazionali e grandi nomi internazionali. Il primo appuntamento è fissato per questo venerdì con il concerto di Mario Biondi. Saliremo quindi in sella per raggiungere Palmanova, il centro della quarta edizione di Cinebike, il festival cinematografico che mette al centro cinema, biciclette e la sostenibilità. Si chiude presentando 55 secondi, l'opera musical che commemora i 50 anni dal terremoto che sconvolse il Friuli e che andrà in onda questa sera all'interno della nostra programmazione della TV Parfurlan. A seguire, come sempre, la voce dei libri. Alle 15.15 l'ultimo appuntamento di oggi con Way of Lindy, in cui si darà spazio al progetto Magazzino delle Arti, spazi culturali, servi di scena del Mulino Nicli di Javons di Rive d'Arcano, ideato per la promozione dello spettacolo dal vivo, della formazione artistica e della coesione sociale. Focus poi sull'edizione 2026 del Festival di Maiano che da luglio ad agosto animerà l'estate collinare friulana. Per finire vi ricordiamo gli ultimi appuntamenti con la televisione Parfurlan di oggi, in onda tutti i martedì e in replica tutti i venerdì su Rai 3 Bis, canale 810 del digitale terrestre. Alle 14.20 un primo appuntamento per i più piccoli con il cartone animato Nina e Olghe. Poi questa sera alle 21.20, sempre su Rai 3 Bis, come già anticipato, trasmetteremo 55 secondi di Jan Leopoli e Arianna Zani. Con questo è tutto, alle 11, 10 minuti e 47 secondi. Auguro a tutti voi una buona giornata e vi lascio in ascolto sulle nostre frequenze.

0: Uè, o Fèveling di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Al fondare il Museo Lapidario di Aquileia e Cumole al centro di una mostra in parte virtuale, in parte di persone, che va in devan fin domani in te biblioteche dal Palazzo Florio a Udine. La mostra è conte di Gian Domenico Bertoli, originario di Mere di Tombe, che al vivei enfri il XVII e il XVIII secolo e al fone figure clafte culture antiquarie dal XVIII secolo in Friul. Il suo lavoro, le antichità di Aquileia, alle un momento importante a costruzione delle immagini storiche de citate. Aveva un lean speciale con Francesco Florio e la sua biblioteca che come è ospite di Sossoparis. E sarà questa l'occasione per rientrare a Stechis dell'Università di Udine a stare la sezione di biblioteche digitali dell'Ateneo dedicata a collezioni che si può visitare stando tranquillamente a chiese. Per portarnos in che smonte fanus cognosi più di donne e che furlan di gran valor, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antonella Lanfritte e studi di Udine con Giacomo Plotzner a Eredie, voi alle con noi il direttore di aree biblioteche dall'Ateneo Furlan, Pier Giorgio Sclippa. Buongiorno e grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie Walter.
1: Allora, prima di tutto un'informazione. C'è molto si mettono insieme le due versioni de mostre, dove c'è il protagonista Gian Domenico Bertoli, che in linee e che si può sviodi in vesti di persone fin tra mai domande biblioteche Florio, vuoi fin tra mai alla 1:15 e domande snuf alle 5 dopo di misdì. C'è molto si mettono insieme queste due versioni dalle mostre?
2: Beh, cerchiamo di fare sintesi, cioè tra la versione virtuale e mettere informazioni, immagini, documenti, quasi tutte tirate fuori dalla biblioteca dell'Università di Udine, in particolare dalla biblioteca Florio, che è dal 2013 tornata a sua sede originale dal Palazzo del Siezente, voluta dalla famiglia Florio. E che invece in presenza e mettere proprio in mostra i libri, i documenti, che sono anche a mostrarsi in immagine dalla mostra virtuale fisicamente, si può inviare solo dalle tecniche che protesino i materiali importanti, ma che permettono di inviare la carta, la rilegatura, l'inchiostro e anche il formato di stampa dal libro. Quindi è possibile prepararsi la visita virtualmente, venire fisicamente in Biblioteca Florio, oppure fare anche addirittura il contrario, venire allo scuro di tutto in Biblioteca Florio, viodici quel che si può viodi e poi tornare a casa con calma, viodici la mostra virtuale che resterà online

0: per sempre, in altri non nessuna intenzione di sciare la mostra virtuale.
1: Ecco, qui hai chiesto Bertoli, che è Gian Domenico Bertoli, che di mere di tombe alle finite Aquilee, e ha dato un gran contributo con gli ossince de storie di che città, perciò è vino di impensano in chimò dopo quasi 300 anni.
0: Sì, che stuanga sono proprio 350 anni dalla nascita di Gian Domenico Bertoli. Era nato il 13 di marzo del 1676.
1: Sì.
0: E, mi pare di oggi però che sì, tranne la nostra iniziativa non dà molti altri calori guardi. Invece è una persona che merita di essere ricordata, perché ha avuto questa intuizione, questa idea di mettersi a tirare vicino, metti ad un il materiale romano ad Aquileia. Ricordiamoci che Aquileia in quel periodo non era più la città romana di grande importanza che aveva, no, tra i secoli passati, quindi ha avuto questa intuizione di mettere in salvo un lavoro di materiali che altrimenti sarebbe in uso per sempre, e l'ha praticamente costituito la base di partenza dal museo poi di Aquileia. Quindi è arrivata a schedare, a trascrivi, e poi lui era anche bravo a disegnare, no? E quindi anche a disegnare i materiali che trovava, e quindi a tenere traccia e a trasferire questa traccia, questa memoria a Nantes, al di voi. Molto edificio materiale non si trova in anche più, no? Purtroppo.
1: E dunque è stata in parte l'ha conservata, e dunque l'ha arrivata a tramandare, in parte forse l'ha sollecitata anche, perché dopo i studi spar cognossi sempre di più che questa Aquilea romana e antica.
0: Sì, diciamo che ha inserito in un percorso proprio tipico dal Siacente di raccolta e di pubblicazione di chi su materiali di epigrafi romani in particolare, ma non solo che. E quindi alla tirata di singhe schedate tutte ad un questo materiale, proprio con l'idea di ricordare e di la grandezza di Aquileia, dell'Aquilea romana sicuramente, ma anche con l'idea dell'Aquilea patriarcale, ricordandosi che anche in tal periodo in cui il patriarcato di Aquileia è ancora funzionante, sì, è ancora il patriarca, e lui è canonico di Aquileia, e quindi è un religioso che è stato nominato canonico, quindi ha un ruolo anche religioso, però si dedica a questo tipo di attività, e quindi l'immagine di un'Aquileia patriarcale sicuramente lo ha guidato in questa operazione.
1: Alla sé, come che l'ha riguardata al 1676 e al murita al 1663, dunque pardabon alla traversata lungo i due secoli, e la sua storia e mostra un po' anche i rapporti tra intellettuali di Chete, che anche se distanza tra di loro si frequentavano, era un'attività insomma o disarese interessante anche forse da Vonde Viverose, da quel Friuli di che epoche.
0: Ben dite di Viverose, a Vonde Viverose, perché voi mentre si siete abituati a mandare messaggi e a lavorare sui social, in quel periodo scrivevi in lettere in continuazione, tant'è che Gian Domenico Bertoli ha raccolto e l'ha lasciata la memoria a disposizione nostra, un epistolario di 55 volumi addirittura di copia lettere, per cui copiava le lettere che spediva a quegli altri destinatari, e in più teneva vicino anche le lettere che la riceveva. Quindi 55 volumi di un epistolario che ha l'idea di proprio le relazioni che venivano mantenute in quel periodo e come che venivano mantenute.
1: E anche giusto appunto con Francesco Florio, tra l'altro.
0: Sì, con Francesco Florio in modo particolare, perché con Francesco Florio ha avuto un rapporto di collaborazione, ma anche di six foldisi di amicizia molto stretto. Francesco Florio, tra l'altro, era anche lui il canonico di Aquileia, lei la persona con cui aveva rapporti frequentissimi e con cui si scambiava informazioni su questi materiali molto importanti, e quando l'ha deciso di scrivere appunto il suo libro, che è Le Antichità di Aquileia, dice che più di 80 pagine, le prime 80 pagine, li scrive proprio in forma di epistola, di lettera indirizzata al Francesco Florio, proprio a conferma di questo rapporto forte che aveva con Francesco Florio.
1: Allora, la ricordate, a parte l'Università di Udine, non è che si è in pensasse in tanti.

0: Di che stresinte 50 anni dalla nascita, ma c'è fortuna e al Wood, Bertoli, prima di voi?
1: Beh, direi che la fortuna è tra le biblioteche di tutto il mondo, esiste si trova la sua opera principale, le antichità di Aquileia, no? E questa è, se volete, la più grande testimonianza di fortuna erudita e tipografica che ha avuto il Gian Domenico Bertoli. Hanno avuto una grandissima fortuna per il prosieguo della sua opera, perché aveva fatto la prima opera aveva fatto 665 schedis di materiali lapidei, romans, e dopo aveva fatto anche un secondo e un terzo tomo pronto per la pubblicazione, ma non è arrivata a pubblicaio e sono rimasti inediti fino agli anni 2000, quanti per fortuna il gruppo archeologico aquileiense ha deciso di stampaio anastaticamente, cioè manoscritti, insomma, molto belli, hanno fatto un'operazione molto importante.
0: Grazie su un grum, pariesi è stato con noi a Pier Giorgio Sclipa, direttore delle aree biblioteche dell'Ateneo, si ricordi, se volete, l'avvio della mostra Gian Domenico Bertoli lì dal Palazzo Florio, voi fin la 1:15 domanda snuffa la 5. Un saluto a lui e a lui di Antonella Lanfrit con Dario Nardini per tecniche, non si torna a sentire domani.

0: Radar. Segnali dalla scienza, dalla cultura, dalla società.
1: Martedì 9 giugno, buongiorno da Simona Regina al microfono, Federica Ovan in regia e Paolo Cassano accanto a lei al mixer. Anche oggi, come ogni martedì, accendiamo il nostro radar per intercettare e raccontarvi storie di scienza. Lo faremo fino alle 12.30 sulle frequenze di Radio 1 Rai per chi si sintonizza dal Friuli Venezia Giulia in streaming dal sito sedefvg.rai.it, ma buon ascolto anche a chi ci sta ascoltando dalla piattaforma Rai Play Sound. Oggi parliamo della scienza al servizio della ricerca storica, della luce di sincrotrone a servizio dello studio dei beni culturali. A seguire, il consiglio di lettura della settimana ci porterà nel mondo della psichiatria. Con Mario Colucci parleremo di che cos'è la salute mentale. Questo è il titolo del libro pubblicato da Einaudi, che ha curato e che ripercorre genealogie e prospettive critiche dei servizi di salute mentale oggi. Come sempre vi lascerò poi alle voci di Terra Chiama Terra con Sara Segantini. Accendiamo subito il nostro radar.

0: E lo facciamo con Luca Mor, storico dell'arte, insegna storia dell'arte medievale alla scuola di specializzazione in beni storici e artistici dell'Università di Udine. Buongiorno professore, benvenuto.
1: Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
0: E con Chiara Maria Stani, ricercatrice del laboratorio CCBio, poi spiegheremo cos'è di Elettra Sincrotrone Trieste. Buongiorno, grazie per essere qui in studio con me.
2: Buongiorno a voi e grazie di avermi invitata.
0: E allora, iniziamo parlando del crocifisso, una scultura in legno che è stata rinvenuta nel cimitero di Cividale. Parliamo appunto della scoperta e dell'analisi di questa scultura medievale. Professor Mor, un ritrovamento storico di particolare importanza, perché? Innanzitutto, che cos'è questo crocifisso? Che caratteristiche ha?
1: Si tratta di un crocifisso estremamente importante per l'epoca e le dimensioni, è un'opera lignea di 223 centimetri, quindi di fatto un'opera monumentale in termini di altezza, raffigura un triumphans, anche se l'aspetto non è quell'immagine icastica del Rex Tremendae Maiestatis, ma ormai risente di una nuova sensibilità in cui Cristo vivo tende in qualche modo a essere malinconico nell'espressione, ma l'eccezionalità deriva soprattutto dal fatto che le sopravvivenze di questo tipo di manufatti, in virtù anche del materiale fragile di cui sono composti, vale a dire

0: consentono anche di sottolineare che la committenza originaria evidentemente doveva essere per un contesto di ampio spazio e importanza.
1: Professore, tra l'altro parliamo di un ritrovamento fortuito, se non sbaglio.
0: Per un ritrovamento fortuito fatto in occasione di un sopralluogo da parte dell'assessore al patrimonio di Cividale, Fabio Pesante, dell'architetto Pittini, che in occasione di una manutenzione dell'edificio della Cappella Maggiore del cimitero si sono ritrovati quest'opera che era totalmente ignota alla storiografia e alla critica e che, allarmati in qualche modo e allo stesso tempo stupiti dell'importanza e della bellezza dell'opera, lo hanno segnalato a un restauratore, Stefano Tracanelli, di qui a me che ho riconosciuto, o almeno ci ho provato e credo che poi gli esiti possano avere confermato le prime ipotesi, che si trattava di un'opera di straordinaria importanza in virtù della cultura germanica, del suo linguaggio, della cronologia ancora pienamente arcaica, tardoromanica, probabilmente sul finire del XII secolo, era in condizioni molto, diciamo così, disagiate, era in un totale stato di abbandono perché la cappella era chiusa da oltre 50 anni e non era ormai utilizzata più per il culto e la liturgia, di conseguenza la memoria di quest'opera si perdessero le tracce.
1: Ecco, professor Mor, tra l'altro la ringrazio per essere qui con noi oggi, nonostante sia in treno. Ecco, lei in occasione di un seminario in cui si è parlato appunto di questo ritrovamento e poi delle analisi, delle indagini che sono in corso e di cui parleremo adesso con Chiara Maria Stani, ecco, lei ha detto: non può esserci tutela senza conoscenza e non può esserci conoscenza senza tutela. Quindi le indagini scientifiche che si stanno portando avanti adesso sono importantissime.
0: Sono davvero rilevanti, al di là della retorica di circostanza, veramente la collaborazione con l'Etras in Crotone di Trieste è stata a dir poco determinante. Come ho detto, lo stato di abbandono del manufatto, che quindi era pesantemente ridipinto, addirittura con guano di piccione, che ha un po' a macchia di leopardo, percorreva la superficie della policromia, rendeva difficile il riconoscimento di quest'opera, ma ancora di più rendeva difficile un'analisi soltanto di tipo autoptico, di cui la necessità di avvalerci di un protocollo concordato con Elettrosincrotone per approfondire e guidare soprattutto i restauratori che hanno avviato un progetto di diagnostica in accordo con l'alta sorveglianza della soprintendenza del Friuli Venezia Giulia, per raccogliere più dati possibili, approfondire in dettaglio questi dati per allestire poi, quando sarà, un vero e proprio progetto conservativo e di restauro che possa essere avviato. E l'Etra Sincrotrone, in questo punto di vista, ci ha messo a disposizione una tecnologia che già di suo è altamente specializzata e ha consentito di approfondire ulteriormente la normale diagnostica che per opere di questo tipo già si fa.
1: E allora vediamo adesso con Chiara Maria Stani, professore, poi torno da lei, di fatto che tecniche state utilizzando per studiare questo manufatto in legno.
2: Allora, diciamo che per il momento abbiamo fatto dei test di fattibilità e in particolare per questi test abbiamo utilizzato la microtomografia ai raggi X e la spettroscopia infrarossa. La microtomografia ai raggi X ha visto l'analisi appunto di un braccio del crocifisso, perché una delle caratteristiche estremamente interessanti di quest'opera è il fatto che possa essere smontata in almeno 4 pezzi, e questo ci permette quindi di alloggiare piccoli pezzi dell'opera, che in realtà tutto insieme sarebbe estremamente importante da un punto di vista della dimensione. Quindi, dividendola in piccoli pezzi, possiamo studiarli uno per volta. Quindi, per esempio, con la tomografia raggi X è stato studiato il legno del braccio. Questo ci ha permesso non solo di identificare la specie lignea, ma anche ad esempio di osservare tutta la struttura del legno, lo stato di conservazione, la presenza di forti attacchi xilofagi che hanno comunque alterato la struttura del legno, quantomeno in superficie, e poi anche di osservare tutti gli anelli di accrescimento, che possono essere un'informazione utile da utilizzare anche per lo studio della dendrocronologia. Dall'altra parte abbiamo poi analizzato un paio di piccoli frammenti che erano stati prelevati nella fase di restauro preliminare, di pulizia preliminare, di messa in sicurezza dell'opera, e questi due frammenti sono stati analizzati mediante una tecnica di spettroscopia infrarossa è una tecnica un po' specifica che prende il nome di OPTR, quindi spettroscopia fototermica.

ottica fototermica. La spettroscopia infrarossa in questo ambito ha fornito notevoli informazioni perché è una tecnica estremamente versatile che ci permette di avere delle informazioni sulla natura chimica dei materiali utilizzati per costruire l'opera e per decorarla con i vari strati pittorici, e quindi ci ha permesso, per esempio,

0: che modo aprono, usiamo questa espressione, una finestra sulla cultura tecnologica, artistica, sulla genesi dell'opera d'arte. A proposito di questo, professor Mor, torno da lei. Ecco, la campagna diagnostica che attualmente è in corso sta evidenziando delle caratteristiche peculiari di questo crocifisso. Lei ha detto, sempre in occasione di quel seminario che si è tenuto circa un paio di mesi fa, di fatto le ha detto: siamo solo alle prime pagine di questo libro che state scrivendo grazie proprio ai dati che stanno emergendo, importanti anche per il restauro, lo accennava prima.
1: È stato estremamente significativo questo tipo di indagine perché ha consentito di evidenziare anche il numero di ridipinture dell'opera, e sono ben 4 rispetto allo strato originale più antico. Ciascun livello è stato evidenziato anche nelle sue componenti più specifiche, che hanno potuto essere evidenziate confermando o meno, ma in questo caso fortunatamente del tutto, la coerenza storica con i ricettari antichi rispetto ai colori e ai pigmenti utilizzati, che dal Medioevo all'età moderna potevano naturalmente modificarsi ed evolvere. In questo caso la diagnostica non solo ha consentito questo, ma in un caso addirittura, soprattutto probabilmente verso lo strato più originale, è stato possibile definire la tipologia minerale dei componenti del pigmento originario, evidenziando soprattutto nel carbonato di calcio, che è un po' una preparazione di fondo del colore originale, l'origine dolomitica di questi minerali, e quindi in piena, diciamo così, conformità all'attribuzione dell'area alpino-germanica a cui questo maestro evidentemente doveva guardare, se non addirittura appartenere.
0: Ecco, professor Mor, dicevo, lei è in treno, quindi io la lascio per e le auguro buon proseguimento di viaggio, ma la ringrazio. Grazie per essere intanto stato con noi oggi al microfono di Radar. L'aspettiamo poi in studio per continuare a raccontare ulteriori dettagli di questo ritrovamento e degli studi che sono in corso. Buon proseguimento.
1: Grazie a voi, grazie.
0: E Chiara Maria Stani, continuiamo a parlare appunto della scienza a servizio dell'arte e della ricerca storica. Ripercorriamo qual è stato il suo percorso che l'ha portata appunto ad applicare la fisica alla ricerca, appunto allo studio di manufatti storici di diverso tipo, poi lo racconteremo.
2: Sì, diciamo che il mio è stato un percorso abbastanza specifico ma anche caratteristico, perché io mi sono laureata in scienze e tecnologie per il restauro dei beni culturali. E diversamente da quello che si potrebbe pensare, non è la laurea di beni culturali, quindi la parte più umanistica, ma è una laurea prevalentemente scientifica che però ha anche una parte umanistica. Quindi insieme ad una formazione di base sulla storia dell'arte e archeologia, abbiamo poi completato il nostro percorso di laurea con tutta una serie di materie scientifiche come la fisica, la chimica, la biologia e la geologia. E dopo il percorso di laurea ho continuato il mio percorso di studi conseguendo un dottorato in fisica con un indirizzo specifico orientato verso la biofisica e la fisica applicata ai beni culturali.
0: E a proposito di fisica applicata ai beni culturali, quali informazioni è possibile ricavare grazie appunto alle tecnologie che citava già prima, la spettroscopia infrarossa, la tomografia, e se ci chiarisce meglio di che cosa parliamo quando parliamo di queste tecniche?
2: Allora, per quanto riguarda la tomografia, è una tecnica che utilizza raggi X, è un po', diciamo, la cugina più avanzata della classica TAC da ospedale. È una tecnica che ci permette di osservare l'interno, la struttura di un determinato oggetto, sezionandolo virtualmente su diversi piani e con diverse angolazioni, senza però intaccare realmente l'oggetto. Quindi è una tecnica utilissima, per esempio, quando si studiano i beni culturali, proprio perché l'oggetto non viene in alcun modo alterato o danneggiato. È una tecnica, per esempio, che si usa tantissimo per, tra virgolette, sbendare le mummie senza sbendarle realmente. Quindi si può guardare cosa c'è al di sotto delle varie bende di una mummia e capire in che stato, per esempio, è il corpo, o se all'interno delle bendature ci sono tutta una serie di amuleti o oggetti di culto, sacri o protettivi.
0: E invece la spettroscopia infrarossa in che cosa consiste?
2: La spettroscopia infrarossa è praticamente, come dice la parola stessa, utilizza la radiazione infrarossa. E la radiazione infrarossa è una radiazione che ha un'energia piuttosto blanda, che quindi permette di far vibrare

0: i legami molecolari e attraverso la lettura di queste vibrazioni noi riusciamo ad identificare le molecole e i vari componenti sia organici che inorganici che sono presenti all'interno del nostro campione. È una tecnica, come dicevo, molto versatile che si può applicare allo studio di tantissimi materiali, quindi non solo ai beni culturali ma anche per esempio all'ambito della chimica, della farmaceutica, della medicina e delle scienze ambientali, proprio perché è una tecnica veloce che ci dà delle informazioni abbastanza specifiche e che richiede l'utilizzo di piccolissime quantità di campioni. Quindi questo comunque sono delle caratteristiche che la rendono la tecnica idonea anche per lo studio dei beni culturali, soprattutto perché appunto ci dà informazioni sia sulle componenti organiche che sulle componenti inorganiche.
1: Insomma, la cosa straordinaria, la cosa affascinante, ecco, se non altro per noi che non siamo addetti ai lavori, è il fatto che si possano ricavare informazioni, tantissime informazioni sul nostro passato da frammenti microscopici, da piccoli frammenti di materiale e naturalmente conoscere le caratteristiche, che la composizione di un manufatto, come accennavo già prima, consente in qualche modo di identificare le materie con cui quel manufatto è stato realizzato, la loro provenienza, la loro reperibilità e quindi in qualche modo collocarlo nel contesto storico, quindi comprendere quali erano le caratteristiche tecnologiche, le conoscenze dell'epoca.
0: Sì.
1: Ecco, appunto, dicevamo, Chiara Maria Stani, lei studia, si occupa, utilizza queste tecniche per lo studio dei beni culturali, faceva riferimento alle applicazioni trasversali di queste tecniche. Rimaniamo nel mondo appunto dell'arte.
0: Sì.
1: Ecco, ci faccia alcuni esempi di manufatti che ha avuto l'opportunità di indagare attraverso queste tecniche al Sincrotrone Elettra di Trieste.
0: Allora, fra i manufatti forse più rilevanti che abbiamo avuto l'occasione, l'onore di studiare, ci sono sicuramente due piccolissimi frammenti di violini Stradivari. Questi frammenti sono stati studiati mediante la spettroscopia infrarossa, prima con luce di sincrotrone. Grazie alla luce di sincrotrone siamo riusciti a studiare da un punto di vista chimico, quindi capire la natura chimica dei vari strati di vernici che erano state aggiunte al di sopra del legno proprio per trattare il legno per finire questi strumenti musicali. Durante queste analisi però, ad esempio, ci siamo accorti che probabilmente sotto lo strato delle vernici, sotto i vari strati di vernici, c'era anche uno strato preparatorio che serviva appunto per preparare il legno prima degli strati di vernice, e questo strato preparatorio però non riuscivamo ad identificarlo in maniera certa, e per questo motivo abbiamo quindi deciso di applicare un'altra tecnica di spettroscopia infrarossa ancora più dettagliata, che ci ha permesso di osservare oggetti piccolissimi nell'ordine delle poche decine di nanometri, e grazie a questa tecnica siamo riusciti ad identificare anche questo strato preparatorio del legno a base di una componente proteica, probabilmente una colla animale, che aveva appunto la funzione di sigillare i pori del legno, ma anche in un qualche modo probabilmente di donare una certa elasticità al legno prima di ricevere gli strati di vernice finali e decorativi.
1: Insomma, uno studio suggestivo quello che avete fatto sui violini Stradivari, però avete analizzato anche strumenti che risalgono al Paleolitico, utilizzati per esempio per la caccia, così come avete analizzato anche dei materiali che hanno a che fare con l'Antico Egitto, se non sbaglio.
0: Sì, esatto. Abbiamo avuto la possibilità di analizzare il contenuto di un vaso egizio. Era un vaso particolare perché aveva la forma della testa di una divinità, il dio Bes, che era, diciamo, una divinità che veniva rappresentata come un piccolo gnomo. Questa divinità era venerata perché si riteneva che fosse la protettrice della fertilità delle donne incinta e dei bambini, e quindi probabilmente quando gli antichi egizi svolgevano i rituali nei pressi nei templi dedicati a questa divinità, si usava bere una bevanda alcolica da queste tazze, e quindi noi abbiamo cercato di ricostruire la ricetta di questa bevanda raccogliendo piccolissimi frammenti dall'interno del vaso. E quello che abbiamo visto è che c'erano tutta una serie di essenze botaniche, quindi una serie di, per esempio, la ninfea cerulea, che è un fiore abbastanza importante per l'antico Egitto, ma siamo riusciti anche a trovare delle tracce di una pianta detta ruta siriana. Questa pianta in realtà al suo interno, diciamo, raccoglie

0: tutta una serie di molecole chimiche che possono avere un effetto allucinogeno e quindi in qualche modo unite ad una sostanza alcolica potevano portare chi faceva uso di questa sostanza durante i rituali dedicati alla divinità ad uno stato di alterazione, probabilmente per farla avvicinare alla divinità stessa.
1: Chiara Maria Stani, l'ho presentata appunto dicendo ricercatrice del laboratorio CCBio di Elettra Sincrotrone Trieste. Abbiamo parlato dell'attività di ricerca che state conducendo sul Cristo rinvenuto nel cimitero di Cividale. Lei ha già accennato al fatto che le tecniche che utilizzate hanno applicazioni trasversali. Ecco, ci faccia entrare attraverso le sue parole nel laboratorio del Sincrotrone, quindi nel campus di Basovizza di Aria Science Park.
0: Il nostro laboratorio è completamente dedicato alla spettroscopia infrarossa. Quindi abbiamo una serie di strumenti che fanno tutti spettroscopia infrarossa, ma con diverse capacità. Quindi a seconda della tipologia di campione, della dimensione del campione, delle cose che vogliamo osservare, delle risposte che stiamo cercando, decidiamo di utilizzare l'una o l'altra strumentazione. E in particolare le strumentazioni si differenziano fra di loro per la capacità di osservare dettagli più o meno piccoli, diciamo, ottenendo un'informazione chimica più o meno dettagliata. All'interno di Elettra Sincrotrone Trieste però, ecco, ci sono anche tanti altri laboratori che possono svolgere altre tipologie di analisi chimiche ed elementari e che possono essere applicate comunque all'ambito dei beni culturali, permettendoci di osservare diversi aspetti della composizione chimica dei vari materiali.
1: E in effetti proprio nel corso di un incontro dedicato a questo crocifisso rinvenuto a Cividale che si è svolto il 28 aprile, ecco, è stato ribadito proprio quanto sia importante il contributo di infrastrutture come Elettra Sincrotrone Trieste, che può appunto offrire alla ricerca applicata ai beni culturali e alla loro valorizzazione. Quindi è stata sottolineata l'importanza tra scienza, conservazione, tra discipline diverse.
0: Sì, assolutamente. La scienza è meno lontana di quanto si possa pensare dalla storia dell'arte. In realtà, grazie alle tecniche che noi utilizziamo tutti i giorni nei nostri laboratori, possiamo ottenere una quantità di informazioni incredibili sui beni culturali e questo ci permette appunto, come si diceva prima, di ottenere informazioni anche sul nostro passato, sulla nostra storia, sulle tecniche manifatturiere e artistiche del passato, sui livelli tecnologici raggiunti dalle popolazioni del passato, anche preistoriche ad esempio, come si diceva prima riguardo allo studio dei reperti litici legati alle tecniche di caccia in ambito paleolitico.
1: Scienza e arte, dicevamo, il suo percorso, a chi lo consiglierebbe?
0: È sicuramente a persone come nel mio caso, che hanno una doppia passione, quindi una passione sia per le materie scientifiche, sia però anche per l'arte e per l'archeologia e per la storia dell'arte in generale.
1: Chiara Maria Stani, per salutarla le chiedo come sta andando avanti adesso il lavoro su questo crocifisso?
0: In questo momento è il lavoro sul crocifisso è un lavoro estremamente complesso e potenzialmente anche piuttosto articolato, piuttosto lungo. Quindi in questo momento si stanno prendendo tutti gli accordi necessari con la sovrintendenza, con la regione, con il comune di Cividale in modo tale da riuscire a portare avanti il progetto nella maniera più esaustiva possibile.
1: E allora buon lavoro, grazie Chiara Maria Stani per essere stata con noi oggi a Radar.
0: Grazie a voi, arrivederci.

0: Ancora Simona Regina al microfono di Radar per il consueto consiglio di lettura della settimana. Il libro che sfoglieremo oggi insieme all'autore risponde criticamente alla domanda che dà il titolo al libro: che cos'è la salute mentale? Genealogie e prospettive critiche. Un libro corale, frutto del contributo di studiosi e studiose nel campo della psichiatria, che stimola una riflessione critica sulla salute mentale oggi e invita a ripensare le pratiche di cura. Lo ha curato Mario Colucci, psichiatra, psicanalista, direttore del servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Udine, insegna all'Università di Trieste, all'Istituto per la Clinica dei Legami Sociali di Venezia, che è in collegamento telefonico con noi. Mario Colucci, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Ecco, il libro, Mario Colucci, si apre con alcuni dati che potremmo definire impressionanti e che tratteggiano una sorta di mappa del dolore a livello mondiale. Dati impressionanti ancor di più perché a questa massa enorme di sofferenza corrisponde un vuoto di investimenti. Allora le chiedo di iniziare col dare qualche numero per far capire a chi ne ascolto di che cosa stiamo parlando.
1: Questa è una domanda importante. Noi possiamo sicuramente prendere i dati che ci provengono dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e che parlano dell'anno scorso come di un anno in cui il 14% della popolazione mondiale, quindi parliamo di circa 1 miliardo di persone, ha sofferto di un disturbo mentale. E dovete pensare che peraltro la maggior parte di queste persone sono in una fascia di età entro i 25 anni, considerando che poi la gran parte della popolazione mondiale non è una popolazione, diciamo, di età avanzata come nei paesi occidentali. Ecco. Tra questi dati, e quindi un netto incremento soprattutto nella fascia, diciamo, infantile, adolescenziale e dei giovani adulti, importanti che riguardano il suicidio. Diciamo è una causa di morte per circa un decesso su 100 e ci sono poi ovviamente dati importanti che riguardano un po' tutti i disturbi, da quelli più gravi, schizofrenia, disturbo bipolare, ma soprattutto dalla condizione dei disturbi depressivi, la depressione. Poi ci sono anche una serie di dati che riguardano altre patologie del neurosviluppo, i disturbi della condotta alimentare. A questo, come diceva lei, non fa riscontro un investimento globale che sia all'altezza del bisogno. Per fare un esempio, il 71% delle persone affette da psicosi nel mondo non riceve alcuna assistenza psichiatrica e dovete immaginare che in media i paesi dedicano appena il 2% del loro bilancio sanitario alla salute mentale, con delle grandi differenze. Purtroppo il nostro paese si situa nei piani bassi di questo edificio, nei piani molto bassi, insomma arriviamo al 3%, considerando che sono paesi in Europa che spendono dal 9 al 12%. Noi sappiamo che scendere sotto il 5%, che già è una soglia bassa, significa non garantire un'adeguata assistenza in termini di salute mentale.
0: Ecco, proprio per questo definite questi numeri politici.

0: etici?
1: Ma in realtà questa definizione viene da Nicholas Rose. Nicholas Rose è un sociologo inglese molto importante che in un suo libro di qualche anno fa, che viene ripreso nella nostra pubblicazione Our Psychiatric Future, dice: beh, in fondo i numeri sono importanti, sono politici, sono quelli che permettono ai decisori politici, diciamo agli amministratori, di prendere delle decisioni, ma soprattutto li stimolano. Quindi dice Nicholas Rose, sono una sorta di imprenditori morali, no? Questi numeri, cioè devono stimolare, devono anche un po' colpevolizzare. Questo è giusto che ci siano i numeri, però la prospettiva che abbiamo cercato di attraversare nel nostro libro è di non fermarci assolutamente ai numeri, perché i numeri rinviano anche a forme di saperi statistici, a forme di saperi che sono importanti ma non sono esclusivi, non devono essere esclusivi nel rispondere alla domanda che cos'è la salute mentale. E infatti il sottotitolo di questo libro, sottotitolo che è stato voluto anche dall'editore Einaudi fortemente, è Genealogie e prospettive critiche. Cioè genealogie, dobbiamo anche valutare qual è la storia della salute mentale, la storia dei concetti della salute mentale, che ovviamente è anche la storia dei concetti della norma, della devianza, della salute, della malattia, ma anche e soprattutto le prospettive critiche. Che cosa si può e si deve fare di meglio, ma soprattutto che cosa si può e si deve pensare di meglio senza schiacciare la salute mentale sul pensiero medico, biomedico della psichiatria.
0: Ecco, ed è necessario fare qualcosa di meglio, voi lo spiegate nel libro, alla luce proprio del fatto che con l'arrivo della logica aziendale nei servizi sanitari, i servizi dedicati alla salute mentale ne hanno pagato le spese, tanto che voi nel libro dite, tra l'altro nel 2024 è stato celebrato il centenario della nascita di Franco Basaglia, che è diventato un'icona, ecco, voi parlate di un'eredità tradita, monumentalizzata.
1: Ma diciamo, allora, il 24 è stato sì l'anno del secolo della nascita di Basaglia, in cui si è fatta tanta celebrazione, sicuramente c'è stata celebrazione anche autentica, anche celebrazione sentita, però c'è stata anche molta strumentalizzazione, perché Franco Basaglia oggettivamente avrebbe esecrato questo tipo di salute mentale a cui noi oggi assistiamo. In che cosa l'avrebbe esecrata? Beh, innanzitutto l'avrebbe esecrata nel fatto che è una salute mentale che è diventata fortemente, fortemente medicalizzata e quindi è stata di nuovo, come dire, ripresa in pugno da quelle ideologie che Franco Basaglia aveva cercato di combattere. Parliamo di ideologie perché spesso non si parla di scienza, che non è un'ideologia evidentemente, ma di scientismi, e cioè di una forma, diciamo, di spiegazione del malessere mentale che è estremamente, come dire, concentrata soltanto sul lato biologico. Nel libro c'è un autore interessante, Bertani, che dice siamo ormai nelle forme di soggettivazione cerebrale quando si parla dell'uomo. E poi c'è il problema dell'aziendalizzazione. Certo, l'aziendalizzazione che nasce a metà degli anni 90 è evidente che è nata per esigenze di bilancio, per esigenze anche un po' di regolamentazione della spesa pubblica, però ha imposto ineluttabilmente uno stile diverso, perché innanzitutto ha consentito, come dire, alle discipline economiche di prendere il sopravvento, di invadere progressivamente tutta la sanità pubblica, ma anche i dipartimenti di salute mentale, e di concentrare soprattutto l'azione degli operatori intorno ai protocolli, le linee guida, gli obiettivi di risultato, facendo però perdere quella dimensione che è assolutamente centrale nel lavoro di salute mentale, che è la dimensione dell'incontro con la persona, che è un incontro che spesso è un incontro per il quale ci vuole tempo, un tempo che delle volte non è necessariamente un tempo da rendicontare. Certo, ci sono le esigenze, tutte le esigenze di spesa pubblica sono fondamentali e quindi è chiaro che un'azienda sanitaria deve lavorare anche in quella direzione, però è anche vero che bisogna tenere conto della peculiarità della nostra disciplina, che è una disciplina che invece ha bisogno anche di forme di incontro con l'altro e col problema dell'altro, della salute mentale, che sono diverse dai problemi strettamente medici.
0: Ecco, in effetti nel libro, nel rispondere alla domanda che cos'è la salute mentale, voi evidenziate come oggi persiste lo stigma, persistono i pregiudizi, trattamenti che calpestano i diritti delle persone, che ignorano le esperienze di chi vive la malattia, appunto la deriva aziendalista.

0: Ne abbiamo parlato, la medicalizzazione della sofferenza anche, ma ecco, quello che voi evidenziate è che vengono sottovalutati i determinanti sociali di salute.
1: Sì, questa è una ricerca che ormai insomma, è iniziata già diverse decadi fa, ricordiamo i lavori di Michael Marmot, Sir Michael Marmot, fu fatto baronetto dalla regina d'Inghilterra per i suoi studi sui determinanti di salute. Lui partiva da un'osservazione, da varie osservazioni, fra cui quella celeberrima, per cui la salute delle persone, non solo quella mentale, la salute fisica, peggiora man mano che aumentano il numero delle stazioni di metropolitana che si allontanano dal centro di Londra. Come dire, il top della salute è al centro di Londra, man mano che andiamo in periferia gli anni di vita delle persone decrescono. Questo è stato una ricerca molto empirica ma molto chiara, in cui si dimostra come effettivamente le persone che vivono una condizione, diciamo, di benessere economico e che quindi possono anche eventualmente provvedere meglio a non solo alle proprie cure, ma anche ad affrontare la precarietà economica, ad affrontare la solitudine, ad affrontare l'assenza di contatti sociali, ad affrontare una serie di problemi che invece nelle fasce economiche, diciamo, meno abbienti, per non parlare dei paesi, diciamo, in via di sviluppo, non possono essere affrontate, e questo penalizza enormemente la salute delle persone. Nel campo della salute mentale, noi lo sappiamo, ormai ci sono moltissime ricerche che dicono che in media una persona che soffre di un disturbo mentale grave ha un'aspettativa di vita di quasi 20 anni inferiore rispetto alle persone che non soffrono di disturbo mentale grave, per una serie di motivi che sono legati ad esempio al fatto che anche le condizioni generali della salute della persona non vengono riconosciute o la persona non se ne occupa, quando si arriva in un pronto soccorso possono essere trascurate, cioè viene messa in primo piano l'esigenza di salute mentale, il problema psichiatrico più che i problemi di salute generale. Quindi determinanti sociali di salute sono fondamentali. Noi nel libro insistiamo su questo punto e ci domandiamo, e questo rientra nella domanda che cos'è la salute mentale, ma è poi tanto vera questa dichiarazione, alla base c'è sempre la biologia, alla base ci deve essere sempre il disturbo cerebrale e poi viene il resto. Non è sempre così, qualche volta è così, ma dobbiamo ammettere che qualche volta non è così. Ci sono delle condizioni di vita che sono anche condizioni alla nascita, attenzione, ci sono studi di epigenetica che parlano delle conseguenze negative che il mancato accudimento del bambino nei primi anni di vita, nei primi mesi di vita determina. Ecco, allora ci dobbiamo domandare, questi determinanti sociali di salute, tutti quelli che sono i determinanti dell'epigenetica, possono essere determinanti anche nel causare la malattia? Poi può subentrare anche, come dire, il dato cerebrale. Noi dobbiamo iniziare anche a rovesciare un po' i saperi, e quindi questo cosa indica? Questo lo dicono vari ricercatori, ad esempio, non so, l'eurobiologo francese François Gonon dice, ma insomma alla fine la psichiatria deve incominciare a parlare più da vicino con l'economia, con la sociologia, con le scienze sociali in generale, più che parlare soltanto con le altre branche della medicina.
0: Proprio perché, appunto, come ci spiegava Mario Colucci, la povertà, la disoccupazione, la disuguaglianza di reddito, voi nel libro spiegate l'impatto delle migrazioni, sono appunto considerati determinanti sociali che modellano lo sviluppo neurale e anche la patogenesi dei disturbi mentali. Quindi insomma non possiamo minimizzare quanto lo svantaggio sociale, la precarietà lavorativa impatti appunto sul benessere di una persona. Ha sottolineato prima quanto siano in aumento il disagio dei giovani, di chi ha meno di 25 anni, appunto aumentano i disturbi in questa fascia di età. Perché? Che cosa ci dicono i dati? E voglio dire, è un po' la crisi, ciò che sta caratterizzando la nostra società, l'idea di un futuro sempre più incerto che impatta sul benessere mentale dei ragazzi e delle ragazze.
1: Sì, rispondo subito alla sua domanda. Mi consenta un piccolo chiarimento rispetto a quello che dicevamo prima. È importante, ad esempio, nel linguaggio non continuare a parlare della contrapposizione cervello-società. Il problema non è il cervello e la società. Qua parliamo del rapporto tra il soggetto e la società. Il soggetto è anche fatto di un cervello. Ecco, questo lo dico perché a livello di linguaggio spesso, diciamo, si cerca di contrastare questa cosa dicendo il cervello e la società dialogano. È vero, ci sono gli studi di Gallese, Morelli, che dicono non esiste un cervello che non è situato in una società, però dobbiamo anche uscire fuori dal linguaggio.

0: del cervello quando vogliamo parlare di una persona che sta male. Rispetto alla domanda che lei mi fa, che è molto importante, certo, allora i ragazzi affrontano, soprattutto le generazioni ultime, pensiamo alla generazione Z, affrontano una mutazione epocale e ovviamente si sta modificando anche, possiamo dire, il loro profilo identitario. Ci sono elementi di fragilità, di perdita di slancio vitale, di tristezza, che sono, uno potrebbe dire, ma tutte le generazioni l'hanno avuto. In questo caso no, perché c'è innanzitutto una perdita di fiducia nei confronti del futuro, un futuro che offre sempre meno nei termini di prospettive di inserimento scolastico, lavorativo. C'è un futuro che è minacciato dalla crisi climatica, che è minacciato dalle guerre. Voglio dire, ecco, i ragazzi si trovano in un'atmosfera spesso di insicurezza, di perplessità e talvolta anche di dolore muto, di dolore che non riescono ad esprimere. Salvo poi, c'è un altro elemento, che sono ragazzi che vengono completamente assorbiti spesso dalla vita virtuale, vengono assorbiti da un legame molto forte. C'è uno studioso, Jonathan Haidt, che ha detto in un libro molto bello, The Anxious Generation, dal 2010 è successa una modificazione epocale. I ragazzi non vanno più per strada a giocare, quindi che cosa significa? Non vanno più a giocare con i loro simili, stanno per lo più a giocare in casa davanti a uno schermo, e questo sta modificando anche davvero il loro assetto neurale, ma non parliamo solo di questo, modifica completamente le loro forme di socialità, di socializzazione. C'è un blogger, filosofo inglese, Mark Fisher, che purtroppo si è suicidato qualche anno fa, che era molto vicino, lui ha scritto un bel libro che era Il realismo capitalista, e dice: nella Gran Bretagna tardo capitalista il solo essere adolescenti rischia di equivalere a una forma di malattia. È una frase terribile quella che lui sta dicendo, perché dice che sono giovani che non possiamo dire che siano cinici, che siano pigri, che siano delle persone che non vogliono fare, semplicemente loro sanno che non c'è nulla da fare, non c'è nulla che potrebbero fare, e quindi dicono: se non c'è nulla da fare non facciamo niente. Ora, è un quadro ovviamente negativo, noi sappiamo che ci sono invece tante energie forti, energie interessanti nelle giovani generazioni, soprattutto quando ad esempio c'è uno slancio politico, lo abbiamo visto in questi ultimi mesi, la capacità dei giovani anche di dare una risposta politica, di dare una risposta ad esempio ad alcuni problemi importanti che ci sono nel mondo, anche politici del nostro paese. Però è evidente che ci troviamo di fronte a una generazione che ha delle difficoltà davvero molto più alte, molto più difficili di quelle che abbiamo avuto noi.
1: Ecco, generazione Z, ovviamente ci riferiamo ai nati dopo il 2000, che, come ci diceva Mario Colucci, oltre a essere la prima generazione nata all'interno della rivoluzione digitale, è anche contraddistinta da un profondo cambiamento delle dinamiche familiari, delle dinamiche sociali, e poi appunto faceva riferimento alla crisi climatica e altro. A proposito di dolore muto, io voglio segnalare i numeri di telefono che rispondono 24 ore al giorno: 02 2327 2327, 02 99 777. Mario Colucci, a proposito di cervello e società, ecco, nel libro insomma non c'è spazio per il pessimismo, però c'è un'analisi critica, ma non spazio per il pessimismo, e voi proponete una clinica del legame sociale. Cosa si intende? E perché di fatto la strada per tornare ad una salute mentale che sia davvero umana e non solo burocratica è proprio nel legame sociale?
0: Beh, allora, sì, questa è una frase, diciamo, che prendo anche un po' dai miei studi, dal mio interesse per la psicoanalisi. Io insegno in un istituto di psicoanalisi che si chiama Istituto per la Clinica del Legame Sociale. Diciamo, effettivamente il legame sociale è quello che oggi è più in crisi, ma questo dipende sia dal tipo di società in cui viviamo. In fondo la nostra società, diciamo, capitalista ha distrutto il legame sociale, ha preferito legare le persone agli oggetti piuttosto che al legame sociale. Ma noi sappiamo che oggi l'ho accennato prima, soprattutto quando parliamo delle giovani generazioni, della capacità di creare dei legami collettivi che magari sono focalizzati su alcune tematiche che possono anche costruire nuove identità, talvolta delle identità confliggenti, lo sappiamo, questo non è sempre diciamo scevro di problemi, però credo che sempre di più noi dobbiamo considerare che diciamo la cittadinanza è fatta di aggregazioni che spesso sono aggregazioni anche più estemporanee, sono aggregazioni anche che vanno al di là di quelle che sono le organizzazioni dell'istituzione, e questo vale anche per la salute mentale. La possibilità di creare dei laboratori urbani, dei centri di aggregazione, dei circoli ricreativi, degli spazi, sappiamo quanto delle volte degli spazi che sono stati recuperati all'abbandono, all'incuria delle istituzioni, sono diventati dei motori di creatività, di iniziative sociali, iniziative di tipo cooperativo, di intrapresa sociale, che hanno ricoinvolto delle fasce marginalizzate di popolazione e che spesso erano quelle fasce che vivevano molto male, diciamo, l'isolamento sociale, la mancanza spesso di opportunità di lavoro, di emancipazione. Ecco, io penso che su quello noi bisogna puntare. Certo, è fondamentale quando si parla di legame sociale, di sviluppare il legame sociale, che anche i servizi, diciamo, quelli istituzionali provvedano, come ad esempio un centro di salute mentale non può soltanto essere un erogatore di farmaci o, anche se va bene, di psicoterapie quando va bene, deve essere anche un centro che sia capace di promuovere delle forme di integrazione, di inclusione, di aggregazione, di socializzazione, e creare quindi degli spazi di incontro anche tra le persone, che spesso sono persone che vivono il disagio proprio a partire dalla solitudine. Quindi io credo che il rilancio del legame sociale è una delle basi per la salute mentale. Quindi quando oggi si parla di che cos'è la salute mentale, io penso significa anche restaurare o riparare i legami sociali.
1: E in effetti scrive questo nel libro. La domanda "che cos'è la salute mentale" mantiene il suo senso solo all'interno di pratiche sociali che siano capaci di riconoscere il valore del fare comunità e di credere ancora che si possa trasformare il pezzo di mondo nel quale ci tocca vivere. Questo e tanto altro nel libro "Che cos'è la salute mentale? Genealogie e prospettive critiche", pubblicato da Einaudi. Grazie Mario Colucci per essere stato con noi. Di Mario Colucci, tra l'altro, vi ricordo il libro Franco Basaglia, Pensiero, Pratiche, Politica, la prima monografia sullo psichiatra. La nuova edizione è stata pubblicata nel 2024, e ancora il libro Franco Basaglia, un intellettuale nelle pratiche.
0: Con Pierangelo Di Vittoria entrambi.
1: Grazie con Mario Colucci.
0: Arrivederci, grazie mille. Grazie.
1: A voi buona lettura e buon proseguimento di ascolto da Simona Regina.

0: Terra chiama Terra. Storia e storie dell'altro mondo.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, io sono Sara Segantini, questa è Terra chiama Terra, sempre per Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia, qui dagli studi Rai di Trieste, con me come sempre alla regia Federica Ova, Mauro Cumin alla parte tecnica, e noi andiamo a rispondere alla chiamata di uno dei nostri più cari amici, l'oceano. Il mare, quel pianeta acqua, come forse dovremmo chiamare la nostra terra, che ci racconta non soltanto di mondi lontani inesplorati, ma proprio del nostro stare al mondo, tra l'assorbire il calore, il produrre ossigeno, ma anche dare lavoro, energia, cibo a il 40% della popolazione mondiale, sicuramente che vive dalla costa e dipende direttamente dal mare, ma anche a tutto il resto della popolazione che direttamente o indirettamente c'ha a che fare. Ieri abbiamo celebrato la giornata mondiale dell'oceano e oggi, con due ospiti che il mare hanno fatto la propria vita, ad andiamo a approfondire alcune gocce di questo pianeta blu. E quindi do il benvenuto a Maria Cristina Pedicchio, presidente dell'Agenzia per la Ricerca Europea e anche di Mare Vivo, ne fai 10.000. Buongiorno Maria Cristina.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Con noi anche in studio Diego Borme, ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, si occupa di ecologia marina con argomenti che vanno dal plancton ai molluschi ai pesci, ma anche vari aspetti della pesca, e adesso sta lavorando in collaborazione con l'Università di Trieste anche un progetto dedicato al granchio blu. Buongiorno Diego.
3: Buongiorno a tutti.
1: Cristina, quando parliamo di oceano, ne abbiamo accennato appena, è lontano, un mondo inesplorato, un mondo che non ci riguarda. Come mai secondo te?
2: Allora, va premesso, come dicevi prima, che la nostra vita, di tutti noi umani, dipende dal mare. Dipende dal mare perché il pianeta avrebbe dovuto chiamarsi mare, e il cibo, l'energia, la salute, e potremmo andare avanti. Tutti questi settori sono strettamente legati al mare. Noi siamo legati al mare, ma il mare sopravviverà a noi. Questo va ricordato, perché c'è stata poca attenzione, poco rispetto verso il mare, gli oceani, i laghi, i fiumi in generale, verso l'idrosfera, che oggi si trova ad essere inquinata, sovrasfruttata in una maniera, speriamo, reversibile. Allora, perché tutto questo? Un po' perché non si conosceva, cioè il mare anche nella mia generazione era visto, beh, è lì, butti lì, dalla barca a vela butti giù, tanto sparisce, e il mare ci dice guarda che non sono una discarica. Non si sapeva. Oggi però si sa, la tecnologia, la ricerca, l'OGS è un ente molto avanzato anche come strumentazioni di ricerca, oltre che come intelligenza di persone che studiano. Oggi si sa cosa succede. Oggi si sa che addirittura nella fossa delle Marianne, 11.000 metri, c'è la plastica. Si sa che la plastica è dappertutto, tanto per fare un esempio. Si sa che la plastica si frammenta in microplastiche che entrano nei pesci che noi mangiamo, quindi entra dentro di noi. Quindi si sa che il sovrasfruttamento e l'inquinamento hanno causato una situazione gravissima, in particolare per il Mediterraneo. Quindi sono partite tantissime iniziative, sia di ricerca, la comunità scientifica nazionale,

0: l'OGS non solo territorio, l'area marina protetta, l'immaginario scientifico, cioè si fa tantissimo, e anche come Mare Vivo, visto che cito questo esempio, si sta cercando di divulgare a tutti, grandi e piccoli. Sicuramente i piccoli recepiscono meglio dei grandi, e su questo abbiamo fatto tantissime iniziative a partire dai bambini di 2 anni, perché quando uno conosce il mare, si affeziona, se tu vuoi bene a qualcosa la proteggi. Anche a livello europeo, concludo con questo commento, l'Unione Europea, la Commissione ha lanciato un ampio progetto che si chiama Patto degli Oceani. Il patto ha creato adesso un action plan, quindi il patto dice: Europa, svegliati, sei l'Europa degli oceani. Mediterraneo, c'è anche il Mediterraneo patto e atto, quindi c'è una dichiarazione politica e poi c'è una dichiarazione di azione. Cosa dobbiamo fare? Chi devo farle? Quando? Entro che tempi? Tempi strettissimi. Quindi oggi c'è tanta attenzione, questo è sicuramente un segnale positivo, c'è tanta informazione. Se uno vede anche le ricerche che fa la Laura Bassi, le ricerche che fanno i veicoli autonomi, Trieste ha poi Saipem, ha tantissime anche iniziative industriali, quando uno vede cosa c'è sotto e scopre che sotto, guarda che sotto c'è tutto un mondo bellissimo, ricchissimo, che noi rischiamo di distruggere.
1: Che non è soltanto blu ma di migliaia di sfumature. Cristina, ci hai dato tantissimi spunti, tu fra l'altro ricordo sei parte della Commissione per i mari e per gli oceani, ci raccontavi di questo Patto europeo per l'oceano. Quali sono gli elementi principali?
0: Allora, questa è una storia che risale a un 4-5 anni fa, con un primo documento che è il report per la missione Mari Oceani, cioè la Commissione europea ha lanciato le missioni come la missione Apollo. Quando Kennedy ha annunciato la missione Apollo, l'obiettivo cos'era? Tempi certi, soldi certi, coinvolgimento di tutti i professionisti ma anche di tutti i cittadini. Così l'Europa ha detto: anch'io voglio le missioni. Una è la missione Mari Oceani. La missione Mari Oceani, che ha come simbolo una stella di mare, la stella di mare con le 5 braccia, le 5 priorità, che sono la decarbonizzazione, la tutela dell'ecosistema, l'educazione e così via. E la Commissione europea ha lanciato tutta una serie di progetti e di finanziamenti, perché poi le persone ci chiedono: sì, beh, l'Europa ha tutte queste belle idee, ci dice dovete fare, non dovete fare, no, la pesca a strascico, sì, quello, più aree protette, eccetera, però come, cosa? Beh, la missione si è portata dietro tutta una serie di finanziamenti, di Horizon in primis. Negli ultimi anni c'è una mappa, se guardate Mission Charter sul sito, trovate una mappa di tutti i progetti che sono stati fatti, la maggioranza è nel Mediterraneo. Grande attenzione per il Mediterraneo, sono stati lanciati delle iniziative faro, e sul Mediterraneo riguarda proprio il tema dell'inquinamento, inquinamento da plastica. Il Mediterraneo è importantissimo e, parlando sempre della Commissione, l'Ocean Pact, l'Ocean Act, eccetera, si sono portati dietro, e questa è una notizia molto recente, tutto il patto e poi l'atto per il Mediterraneo. Questa è una novità proprio degli ultimi mesi, è appena partito, prevede una serie di iniziative. Io ricordo la prima, quella che anche a noi è molto cara, che è l'iniziativa delle persone. Il tema è un mare, un patto, un futuro. Questo è il titolo generale, e c'è un'iniziativa molto forte sul tema delle persone, l'education. Si prevede una università euromediterranea su cui si sta già lavorando, e anche su questo tema l'OGS col suo Master in Sustainable Blue Economy è uno degli enti che ha anticipato queste strategie. Unire le coste nord e sud, soprattutto tramite le persone, e qua parliamo di science diplomacy. Se tu metti le persone assieme, lo abbiamo visto, anche il collega probabilmente lo sa, cioè tutte le 10 anni di master, quando li vediamo arrivare, vengono ragazzi dalla sponda sud e dalla sponda nord, finanziati dal ministero, che dobbiamo sempre ringraziare, supportati dalla regione, diploma dell'università, OGS organizza, e tu li vedi, arrivano e si presentano il primo giorno: allora io vengo dalla Palestina, quello vicino io vengo da Israele, e così via. Il primo giorno si guardano un po' stupiti, dopo i 3 cicli di 15 giorni in presenza questi diventano amici, ognuno di loro si porta dietro un'istituzione, e allora ecco che possiamo costruire un patto del Mediterraneo grazie a queste persone e alle loro istituzioni.
1: Grazie Cristina, fra l'altro diplomazia

0: Scientifica, diplomazia ambientale, temi carissimi a noi di terra chiama a terra, non possiamo fare scienza senza umanità e sicuramente un mondo diverso sta anche in un modo diverso di costruire relazioni e parte anche dalla nostra conoscenza, in questo caso dal nostro mare. Una domanda qua a portarci invece sul nostro territorio, sulla nostra regione, nello specifico Friuli Venezia Giulia e mare, cosa ci racconti?
1: Allora, una bellissima iniziativa che abbiamo sviluppato sempre con la comunità scientifica è quella che si rivolge ai bambini dai piccolissimi, come vi ho detto prima, se una persona si emoziona, se un bambino si emoziona farà di tutto per difendere in questo caso il mare. E abbiamo lanciato con il PNRR dell'Università, dell'OGS, sempre tutta la comunità scientifica, un progetto che ha coinvolto Nicoletta Costa, che credo i nostri lettori conoscono tutti, grafica per bambini, e sono stati creati dei volumetti, Martina, la stella di mare, ma la stella di mare era il simbolo, la starfish, il simbolo della strategia europea, quindi è diventata un personaggio, un'amica, che nel mare assieme a Uccio Cavalluccio, povero, lui mangia plastica perché pensa che siano alghe, ma nessuno gliel'ha detto.
0: Certo.
1: Allora Martina glielo dice, Poldo finisce dentro un sacchetto di plastica perché la gente butta la plastica. Quindi questo volumetto ha girato migliaia per migliaia di bambini delle scuole dell'infanzia del Nord-Est. Primo volume premiato dalla Commissione europea, proprio perché diceva dovete divulgare, ma è un bambino di 3 anni, di 4 anni, come divulgo. E il secondo volume, qui abbiamo alzato anche l'ambizione di conoscenza, il secondo volume, Martina va al concerto, parla dell'inquinamento acustico. Questa è l'altra grande priorità per il Mediterraneo, un po' per tutti i mari, cioè i pesci non sono muti, i pesci sono dei grandi chiacchieroni, comunicano con i suoni e se le moto d'acqua, i trasporti, questa comunicazione, il problema è molto serio. Quindi è un tema che viene studiato dalla comunità scientifica, anche qui abbiamo realizzato Martina, che va con gli amici al concerto di Franz Lo Scorfano. Franz Lo Scorfano fa un concerto nell'area marina protetta di Miramare. I granchietti lo proteggono per evitare che arrivino le barche. Il libretto è molto interessante perché poi alla fine ha dei QR code fatti grazie all'area marina protetta e loro e la barca con gli idrofoni, dove si può sentire
0: Il suono e ci riporta anche un tema, quello dell'ascolto, quanto mai attuale. Parlando di attualità, sulle nostre coste capita sempre più spesso di trovare, a parte gli ctenofori, queste gelatinose noci di mare così soprannominate, anche dei grossi scheletri, dei carapaci molto grandi con le punte blu. Il granchio blu sempre più diffuso nel Mediterraneo. Diego Borme è uno dei tuoi centri adesso con il progetto Blue Crab che stai portando avanti.
2: Sì, esattamente. Queste due specie non sono a caso quelle che vediamo più frequentemente, perché sono delle specie che, oltre ad essere aliene, hanno in comune anche questo carattere invasivo. E perché sono diventate invasive? Perché si sono trovate in un fortunato allineamento di condizioni che ha permesso alle loro caratteristiche biologiche di esprimersi al meglio nel nuovo ambiente. Cosa significa questo? Significa che hanno comunque delle caratteristiche che le rendono in qualche modo più grintose rispetto agli abitanti del posto. Tra queste caratteristiche possiamo dire sicuramente che sono molto prolifiche, quindi si riproducono moltissimo. Sono capaci di sfruttare il cibo locale in modo molto efficace, ma poi hanno dalla loro parte proprio il vantaggio di essere nuove. Nuove cosa significa? Significa che i predatori potenziali non le riconoscono come cibo, e lo stesso dicasi per i parassiti e per le malattie, quindi godono di un certo stato di immunità, diciamo, fin tanto che sono nella fase di colonizzazione degli ambienti nuovi. E questo le rende molto, diciamo, molto impattanti anche.
0: Ma in che modo? Che conseguenze hanno sugli ecosistemi marini in questo caso?
2: Purtroppo non è ancora chiaro del tutto, per quanto siano diciamo così numerose e così presenti, è anche vero che sono arrivate da poco, da pochissimo. Abbiamo ancora molto da fare per capire, per studiare l'impatto che hanno sugli ecosistemi. Quello che possiamo vedere più semplicemente è l'impatto che hanno sulle economie,

0: l'impatto che hanno per esempio sulla pesca.
1: Perché sono molto voraci.
0: Sono molto voraci, ma per esempio danneggiano le attrezzature di pesca e costringono i pescatori a cambiare le loro abitudini, quindi a cambiare tipologie di attrezzo di pesca, cambiare le stagioni di pesca, e quindi inducono dei cambiamenti. Siamo costretti ad abbandonare un po' diciamo le nostre tradizioni, se vogliamo, questo è il lato negativo, anche dal punto di vista dei consumi, perché per dirla in breve anche il granchio blu per esempio è una specie che è prelibata nel suo areale di origine in America, è molto preziosa, considerata preziosa, al punto che lì viene protetta e viene, diciamo, la pesca viene calmierata utilizzando delle legislazioni particolari, con le misure minime, il fermo pesca.
1: Diego, eradicarli oppure cambiare le nostre abitudini alimentari, gestirle? Ci sono tante domande rispetto alle cosiddette specie invasive, e una fra tutte, da un milione di dollari. Come facciamo in un ambiente che è già modificato a trovare l'equilibrio fra l'interventismo, talvolta che appare necessario se vogliamo salvare il salvabile, e restituire quella naturalità, quella libertà di processo dei cicli naturali senza creare ulteriori danni? È un punto di equilibrio molto fragile e anche complesso da trovare.
0: Sì, sicuramente è un tema complesso, però a volte anche fermarsi, anche aspettare, può essere una cosa saggia. Mi spiego meglio, non era per essere provocativo, ma diciamo che la natura, l'ambiente ha una grandissima resilienza, cioè una capacità di ripristinare le condizioni originali, però ha bisogno di tempo, quindi fermarsi, dare spazio, dare tempo alla natura di tornare a recuperare, quindi lasciar riposare certe aree, certi habitat, certi ambienti in mare. Questo sarebbe molto importante, sarebbe già in realtà questo fermarsi andrebbe inteso come comunque un atteggiamento, se non un'azione. Se poi in certi casi abbiamo proprio bisogno di intervenire, bisogna farlo a monte, non a danno avvenuto, quindi bisogna avere appunto un atteggiamento nei confronti dell'ambiente che sia diverso. Dovremmo per esempio cercare di rispettare e di tutelare certe aree preziose, perché da queste aree poi può ripartire la rinaturalizzazione di tutti gli altri ambienti che possono aver, diciamo, perso questo equilibrio a causa nostra. Ecco che quindi a volte aspettare e dare alla natura il tempo e, diciamo, anche la possibilità di fare il suo corso. Molte di queste specie aliene, non per niente, ce ne sono state già molte altre, poi rientrano, no? Quindi queste emergenze rientrano naturalmente, quindi prima o poi, grazie alla loro elevata densità, subentrano dei parassiti, subentrano delle malattie che in qualche modo controllano naturalmente la popolazione.
1: Diego, in chiusura, un segnale positivo dei nostri mari?
0: Un segnale positivo, ma lo abbiamo appena sentito. In realtà io sono molto positivo perché vedo con grande favore proprio l'aumentata capacità di comunicare, quindi le potenzialità che hanno la comunicazione. Anche oggi vediamo i filmati subacquei, i documentari ci emozionano. Questa emozione e questa aumentata possibilità tecnologica sicuramente vanno colte, ma vanno colte con umanità.
1: Quello che dicevamo. Cristina, l'ultima parola: se dovessi rispondere a una chiamata dal nostro Mediterraneo, cosa diresti?
2: Il mare ci chiederebbe rispetto, noi dobbiamo rispettarlo, anche perché, come ho detto prima, il mare sopravviverà a noi, noi dipendiamo dal mare, non viceversa. Quindi rispettarlo con un approccio, come diceva Diego, anche di resilienza, cioè non è il più forte che vince, ma è il più resiliente, quello che sa più adattarsi a questa teoria, non solo come animali ma come umani.
1: E a volte anche chi sa fermarsi ed ascoltare. Grazie Maria Cristina Pedicchio, Diego Borme, per questa bellissima puntata marina. Noi torniamo martedì prossimo, sempre alle 12:10, da Terra Chiama Terra, dall'oceano. Buon ascolto.

0: Popolari al centro della discussione politica in Consiglio regionale, che ha aperto la seduta ricordando le vittime dell'amianto.
1: Insediata la nuova dirigente dell'ufficio scolastico regionale, Patrizia Pavatti, che ha assunto l'incarico dopo che Daniela Beltrame è andata in quiescenza. Ai nostri microfoni le sfide che la attendono.
0: Abbattere le emissioni che alterano il clima nella zona industriale di Trieste, il piano previsto dal consorzio COSELAG che riunisce 900 aziende triestine, il progetto è stato presentato in municipio a Trieste poco fa.
1: Risonanze Festival, la manifestazione musicale dedicata al legno usato per la cassa degli strumenti a corda, torna nei boschi di Malborghetto e Valsaisera dove crescono appunto questi tipi di alberi.
0: L'eredità della dinastia Asburgo esplorata dalla rassegna dedica con il libro di Giovanni Vale.
1: Buongiorno da Maria Spezia e Nada Cioc. In apertura quindi il nuovo bando per la caserma ex Cavarzerani. La prefettura di Udine ha pubblicato la gara europea per l'accoglienza dei migranti nell'ex caserma. Il bando vale 18 milioni di euro. Per 2 anni nella struttura verranno accolti 300 migranti, quindi la metà rispetto a quelli di ora.
2: Cala il numero di migranti che si potranno accogliere nell'ex caserma Cavarzerani, da tempo un punto di primo approdo per i richiedenti asilo nel territorio udinese. Lo prevede la gara europea pubblicata il 4 giugno dalla prefettura di Udine. L'ospitalità è per 300 persone contro le 600 del bando del 2024. La riduzione nel numero, spiega il prefetto Domenico Lione, ha una ragione precisa. Bisogna far spazio ai lavori per la trasformazione dei 151.000 metri quadri dell'ex caserma in cittadella della sicurezza, di cui si parla da anni. Il nuovo cantiere dovrebbe aprire nel 2027 e dovrebbe durare un paio d'anni. Al momento i migranti presenti nella struttura sono 450. Ciò significa che nel frattempo si dovrà trovare una sistemazione a circa 150 persone o nell'accoglienza diffusa della provincia di Udine o nel resto d'Italia. Un compito demandato alla prefettura stessa che è al lavoro per trovare soluzioni. L'accoglienza diffusa nei vari comuni del territorio friulano ospita circa 750 persone provenienti dalla rotta balcanica. Si tratta per lo più di pakistani e afghani. Entro il 2030 la Cavarzerani dovrebbe interrompere la sua funzione di accoglienza ed essere dunque consegnata alla città di Udine nella sua nuova veste di cittadella della sicurezza, con uffici della Polizia di Stato, servizi legati alla sicurezza e un archivio per le pubbliche amministrazioni, insieme alla realizzazione di un parco urbano a servizio del quartiere. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La protezione internazionale, l'esternalizzazione delle frontiere, l'estensione del concetto di paese terzo sicuro e le procedure accelerate per l'esame delle domande d'asilo saranno al centro della presentazione del rapporto Migrantes 2025 a Trieste al Circo della Stampa alle 17. Interverranno Cristina Molfetta, coordinatrice del rapporto, e Alejandre Olayo Mendes del Boston College, che approfondirà anche l'evoluzione delle politiche migratorie negli Stati Uniti.
1: Le politiche abitative al centro della discussione politica in Consiglio regionale. All'esame la legge della riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER e gli interventi per il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio immobiliare privato.
3: Il Consiglio regionale all'inizio della riunione ha reso omaggio alle vittime dell'amianto. Il presidente dell'Assemblea, Mauro Bordin, ha consegnato il sigillo del Consiglio regionale a Santina Pasutto, presidente della sezione di Trieste dell'Associazione Esposte Amianto. La presidente Pasutto, nel suo intervento, ha sottolineato come il numero di ammalati per asbestosi negli anni sia in crescita, malgrado le amministrazioni negli ultimi decenni abbiano predisposto politiche attive per lo smaltimento dell'amianto dall'ambiente. Pasutto ha ricordato il dolore che l'amianto ha provocato ai singoli, alle famiglie e alla comunità. Nel proseguo della riunione il Consiglio regionale ha eletto i componenti del Collegio dei Revisori Contabili dell'ARPA. E poi è iniziata la discussione sul disegno di legge 80 sulle politiche abitative in regione. Tra le novità previste ci sono le garanzie per i proprietari che affittano gli immobili, nuovi stanziamenti per aiutare le famiglie non ricche ma che hanno comunque un ISEE che non consente loro di accedere agli aiuti regionali. Un tema che sarà sicuramente molto dibattuto saranno poi le modifiche dei requisiti di residenza per accedere agli appartamenti ATER. La discussione continuerà nel pomeriggio e dovrebbe concludersi nella seduta di domani. Walter Scherk, Trieste, TGR del Friuli Venezia Giulia.
0: Patrizia Pavatti è la nuova dirigente.

0: dell'ufficio scolastico regionale ha assunto l'incarico dopo che Daniela Beltrame è andata in quiescenza. Pavati ha lunga esperienza come dirigente scolastico in diversi istituti e conosce bene anche la macchina amministrativa.
1: Proprio mentre gli studenti festeggiano l'ultimo giorno di scuola con bombe d'acqua, musica, abbracci, risate, qualche lacrima, si insedia ufficialmente la nuova direttrice scolastica regionale del Friuli Venezia Giulia, Patrizia Pavatti, che subentra Daniela Beltrame, andata in quiescenza dal 1° maggio. In questo mese l'attività dell'ufficio non si è interrotta, sono andate avanti i concorsi soprattutto. È soddisfatta? Per lei è un ritorno questo?
2: Sì, è un ritorno, sono molto contenta e soprattutto cercherò di dare tutto quello che ho costruito negli anni e quindi le competenze che ho formato nel mondo della scuola da sempre, perché ho iniziato da insegnante e poi insomma ho fatto tutto un percorso dirigenziale all'interno della scuola ma anche all'interno di altre amministrazioni sempre nel mondo scolastico, quindi cercherò di mettere queste mie competenze al servizio della scuola del Friuli Venezia Giulia.
1: In questo ufficio l'avevamo già incontrata nel 2019, lo aveva diretto per un anno, poi è andata in regione come direttore del servizio istruzione orientamento e diritto allo studio, alle spalle però ha una lunga carriera dirigenziale nella scuola, iniziata quando aveva appena 33 anni, era diventata dirigente scolastica giovanissima primaria Acco, poi ha fatto tutto un percorso dalla scuola primaria a secondaria, scuole superiori in regione. La scuola di ieri rispetto a quella di oggi com'è?
2: Beh, la scuola è molto cambiata, la scuola si è aperta al territorio, devo dire che sono state fatte anche delle riforme anche ultimamente dal ministro Valditara molto importanti, proprio per il fatto che la scuola adesso non è più autoreferenziale, si guarda intorno, guarda il territorio, collabora con i diversi soggetti e soprattutto cerca di incrociare maggiormente la domanda e l'offerta.
1: Lei punta soprattutto al 4 più 2, perché ci crede?
2: Credo molto nel 4 più 2 perché ritengo che sia veramente un nuovo modo di fare scuola, intanto perché dialoga con il mondo del lavoro e quindi mette insieme appunto la domanda e l'offerta. Adesso abbiamo molte industrie che chiedono delle figure professionali che magari non vengono formate attualmente nel mondo della scuola. Questo nuovo percorso invece può intercettare anche questi bisogni. Inoltre fa dialogare anche mondi che normalmente sono distanti, quello degli istituti tecnici e professionali, quello della formazione professionale, quello degli istituti tecnologici superiori.
1: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Siamo alla cronaca. Nell'ambito di un'articolata attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle violazioni in materie stradali, i carabinieri di Udine hanno predisposto diversi servizi lungo le principali arterie stradali della provincia e hanno arrestato un uomo di 68 anni nei cui confronti la Corte di Appello di Trieste ha emesso un ordine di carcerazione per reati plurimi in materia di traffico internazionale di stupefacenti. L'uomo dovrà scontare la pena di 4 anni e 5 mesi di reclusione. A Linano Sabbiadoro, invece, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Latisana hanno rintracciato un 27enne destinatario di un provvedimento di arresto europeo ed estradizione emesso dalle autorità austriache per il reato di lesioni gravi. L'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Udine in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.
0: La polizia locale di Trieste ha individuato 2 giovani sospettati di aver danneggiato 4 moto nella notte del 25 aprile in via dei Burlo. I motocicli erano stati trovati rovesciati a terra e visibilmente danneggiati. Gli agenti, in seguito alle denunce dei proprietari, hanno raccolto le immagini delle videocamere della zona. In alcuni frame, registrati attorno alle 3 del mattino, hanno notato 2 individui che spingevano a terra i mezzi prima di allontanarsi in direzione via Lazzaretto Vecchio, Riva Grumula. L'analisi di altre telecamere lungo il presumibile percorso seguito dai 2 ha consentito agli investigatori di isolare alcuni elementi distintivi relativi a uno dei giovani. In base agli elementi raccolti, 2 giovani sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per danneggiamento.
3: Presentato in municipio a Trieste poco fa il piano di abbattimento delle emissioni industriali. Il piano è stato predisposto dal consorzio COSELAC, che riunisce circa 900 aziende triestine, con il supporto tecnico dell'Università di Trieste.
4: Individuare le soluzioni migliori per mitigare le emissioni climalteranti e per sviluppare l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nell'area industriale di Trieste, Sant'Orligo e Muggia. Questo è l'obiettivo del progetto Zona Industriale Net Zero, presentato nel municipio del capoluogo regionale. Un piano voluto dal Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'area giuliana, COSELAG, che riunisce circa 900 aziende, portato a compimento in collaborazione con l'Università di Trieste e alcune società di consulenza. Sandra Primiceri, presidente COSELAG.
5: 4

0: anni di studio importante che ha comportato la rilevazione di dati attraverso l'utilizzo di sistemi moderni, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, la rilevazione satellitare, e le interviste con le aziende e il recupero di dati ambientali.
1: Sulla base delle analisi del contesto territoriale e delle emissioni di gas serra delle aziende, il piano prospetta varie iniziative di efficientamento e riduzione, alcune già avviate, dalla valorizzazione degli scarti al teleriscaldamento, dallo sviluppo del fotovoltaico a quello dell'idrogeno verde. Serena Tonel, vice sindaca di Trieste.
2: Un'ottimizzazione dei consumi in vista della promozione della sostenibilità ambientale delle attività economiche, ma poi inserendosi anche in un sistema virtuoso cittadino che potrebbe coinvolgere il trasporto pubblico locale o comunque il sistema dei trasporti.
1: Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
3: 12:41, passiamo al meteo, il cielo è sereno sulla costa in pianura, nuvoloso nell'arco montano. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 25,5 gradi, il mare è poco mosso con temperatura di 24 gradi, a Gorizia 27, Pordenone 25,5 gradi, Udine 24, in area montana Tolmezzo 22 gradi, Forni di Sopra 19, Tarvisio 18, Piancavallo e Sappada 17, in quota sul Monte Lussare, sul Monte Zoncolan 13 gradi, sulla costa Lignano 26 gradi, la temperatura del mare di 25 gradi, a Grado 24,5 gradi con temperatura del mare di 24 gradi.
4: Nel pomeriggio è previsto aumento della nuvolosità sulla zona montana, dove saranno probabili rovesci e temporali sparsi. Domani sulla zona montana cielo in prevalenza coperto con rovesci e temporali, con piogge da abbondanti a intense. Su pianura e costa nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi, più probabili in pianura e localmente forse anche forti. Sofia Rabora moderata al mattino, in serata nelle ore centrali scirocco.
3: Ha come obiettivo la sicurezza stradale il bici plan per Gorizia, che sarà presentato oggi all'oratorio di Sant'Andrea alle 18. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Lega Ambiente, già proposta al comune, è incentrata su scelte che riducono l'impatto ambientale e prevedono strategie di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici in atto. Tra i relatori Ario De Marco, esperto in mobilità attiva, a cui abbiamo chiesto quali sono i punti salienti di un piano efficace di mobilità sostenibile.
5: Innanzitutto deve essere un piano condiviso e accettabile. Questo vuol dire che debba riuscire a rispondere alle domande tecniche relative alla possibilità di muoversi in sicurezza in città, ad esempio con la bicicletta. D'altro canto, deve essere anche un piano che indichi anche a coloro che non utilizzano principalmente la bicicletta, parlo di automobilisti ad esempio, a considerare come il fatto di spostare una parte degli utenti dall'uso dell'automobile all'uso della bicicletta possa risultare un vantaggio anche per chi continuerà a usare l'automobile. Deve essere anche in grado di comunicare che non è ideologico, ma è pragmatico, cioè riesce a aumentare la fruibilità della città per ogni utente.
3: Secondo lei quali sono in genere gli ostacoli che trovano questo genere di iniziative?
5: Il fatto che appunto non riescono a convincere abbastanza persone e quindi diciamo si crea un'ostilità, quindi si determinano piani che non sono sistematici, sono solo parziali.
3: Un punto debole può essere anche indicato nei finanziamenti necessari?
5: Certamente, sono necessari dei finanziamenti iniziali per creare le infrastrutture e poi sono anche necessari dei finanziamenti, diciamo, per mantenere queste strutture e adattarle. Il piano deve in qualche maniera essere flessibile, essere capace di adattarsi al variare delle condizioni.
4: L'agricoltura sta diventando nuovamente una risorsa attrattiva anche per le giovani generazioni. Sentiamo.
6: Sono 773 le imprese agricole in Friuli Venezia Giulia gestite da giovani imprenditori e imprenditrici. Un dato regionale che ha il segno più, sono in aumento. Questi sono gli ultimi dati di Coldiretti. Mattia Pavan è il delegato regionale per Coldiretti Giovani Impresa. Che cosa ci dice questo dato e che cosa fanno di più e di diverso i giovani imprenditori agricoli?
7: Beh, direi che per la nostra regione è un segno incredibile, questo più 0,9% rispetto al resto dell'Italia, dà adito insomma al fatto che la nostra regione è assolutamente virtuosa e fa vedere che i nostri giovani hanno voglia di rimanere in agricoltura.

0: cultura nei nostri territori è diversificare, crescere, far crescere le proprie aziende, far crescere il proprio territorio. Che cosa fanno queste aziende? Queste aziende, lo vediamo dai dati, principalmente quelle gestite dai giovani, cercano di diversificare, cercano di creare multifunzionalità. Quindi che cosa vogliono fare? Vogliono fare dall'ospitalità, all'agriturismo, all'agriasilo, tutte queste attività secondarie, diverse dall'agricoltura classica, ma che permettono di assicurare in certo modo il reddito alle aziende. Lo vediamo dalla situazione climatica, purtroppo, che stiamo vivendo ultimamente. Questo dà una spinta ulteriore, un rinnovamento all'agricoltura. Un'altra peculiarità del nostro settore dell'agricoltura giovanile attuale è quella della formazione. I nostri giovani hanno ben chiaro, hanno assolutamente chiaro, che per stare sul mercato, per stare in un mondo globalizzato come quello attuale, bisogna essere pronti, preparati e formati. Quindi, tendenzialmente, sono iscritti si diplomano in agraria o si laureano addirittura in agraria o vengono da lauree anche esterne, facoltà ingegneristiche, economiche, umanistiche, e portano queste skills, queste situazioni, queste capacità che hanno, le portano nel nostro settore, ampliandolo, modificandolo, migliorandolo di fatto.
1: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Sale resilienti, esperienze di sopravvivenza dei cinema del Friuli Venezia Giulia, e la conferenza inclusa nel cartellone del Festival Le Giornate della Luce, in calendario a Trieste, al Cinema Ariston alle 18, sotto la lente le forme innovative di valorizzazione delle sale in grado di aumentarne l'attrattività. A seguire la proiezione di Siamo in un film di Alberto Sordi, documentario dedicato al grande mattatore romano. In programma anche L'eredità di Pierpaolo Pasolini, il paesaggio marginale come luogo di sacralità nei videoclip, clip dedicato al rapporto tra i linguaggi contemporanei e i temi pasoliniani, in agenda Casarsa della Delizia, Palazzo Burovic alle 21. Infine, Come fratelli, è il film di Antonio Padovan che sarà proiettato a Spilimbergo al Cinema Miotto alle 21 ed è dedicato ai legami familiari.
3: Presentata alla Fondazione Friuli l'11ª edizione di Risonanze Festival, manifestazione musicale dedicata al legno usato per la cassa degli strumenti a corda, che proporrà anche attività a Malborghetto, Valbruna, in Valsaisera. Alessio Screm, musicologo e collaboratore dell'iniziativa, ci illustra il cartellone.
4: Risonanze Festival, il festival di musica nel bosco della Val Canale, inizia il 18 e prosegue fino al 21 giugno toccando diverse località, la Valsaisera, i concerti nel Forest Soundtrack, Palazzo Veneziano, tutto il borgo paesano, ma anche luoghi vicini come il Kinder al Valbruna, come il Forte Hensel, Casa Oberrechter e il Palazzo Veneziano, per una serie di appuntamenti che non sono soltanto concertistici con artisti internazionali e anche le migliori eccellenze della regione Friuli Venezia Giulia, ma anche eventi che guardano alle famiglie, ai bambini, ai giovani, agli adulti, risonanze outdoor, baby risonanze, risonanze food e risonanze experience, dove si avrà modo anche di vivere esperienze legate allo yoga, alla cucina locale e al benessere, appunto, attraverso l'arte e il territorio. Gli appuntamenti di maggior rilievo è quello del 19 giugno con una chitarra tra gli alberi con la giovane chitarrista tedesca Romy Retzasch, mentre si può anche assaggiare il jazz con le migliori produzioni regionali come il progetto di Angelo Comisso, Numen, e ancora avremo la nuova orchestra da camera Ferruccio Busoni con l'ottimo violinista Lucio Degani in un concerto dal titolo Una foresta, quattro stagioni, e poi il quartetto di Bamberga che è ospite, residenza artistica, in quanto si vuole rinsaldare il legame con la città tedesca, considerando che dal 1000 circa e per 750 anni la Val Canale appartiene al Principato Vescovile di Bamberga.
2: È incentrato sulla storia europea e le sue eredità culturali il nuovo appuntamento della rassegna Dedica Incontra, in cui sarà presentato il libro intitolato Impero Asburgi, con Walzer tra passato e presente nel cuore dell'Europa, scritto dal gemonese Giovanni Vale. Appuntamento Pordenone in Biblioteca Civica alle 18:30. Tra le pagine non trova posto una lettura nostalgica del passato, bensì un invito a comprendere ciò che unisce popoli e territori oggi separati da confini nazionali. Con Vale abbiamo parlato di Luci e Ombre, dell'eredità lasciata dagli Asburgo a Trieste.
5: Trieste nell'impero asburgico è una delle città più importanti, è una città che deve moltissimo all'impero, che la trasforma da villaggio di pescatori a porto di Vienna.

0: imperiale. Quindi io direi che come Fiume in Croazia, come ovviamente Vienna, Budapest, come poche altre grandi città dell'impero, Trieste deve non tutto ma quasi, diciamo, a quel periodo lì, il che non significa che sia un periodo per cui dobbiamo provare nostalgia. Lo spunto più interessante secondo me è quello del multilinguismo. Non pensiamo spesso all'impero asburgico in questi termini, ma era di fatto la più grande area di libero scambio in Europa fino alla seconda guerra mondiale, fino alla nascita dell'Unione Europea, e uno stato in cui coabitavano popoli di religione, lingua, etnia diversa, e che nonostante le sue lentezze e criticità funzionava. La fine dell'impero asburgico con la prima guerra mondiale e poi con l'inserimento di Trieste nell'Italia unita, Trieste dal punto di vista così geopolitico, geografico, cambia bacino di riferimento, no? Cioè da porto dell'Europa centrale, da porto di Vienna, diventa uno dei porti del Regno d'Italia e poi della Repubblica Italiana. Quindi ecco, forse quello che Trieste paga non è necessariamente colpa degli Asburgo, ma è colpa dei cambiamenti storici, paga il fatto di essere stata ancorata anche con due linee ferroviarie a un mondo dal quale poi viene staccata per via della guerra fredda, la cortina e quant'altro. Questa è sicuramente una direzione nuova che Trieste prende dopo la fine dell'impero e che è stata un po', come dire, una spada di Damocle sull'identità cittadina, che prima sapeva chi era e poi ha dovuto un po' ricercarsi e reinventarsi.
1: Ancora una notizia di nuoto: Alessandro Agosto, nuotatore del settore paralimpico della Triestina Nuoto, che ad agosto 2025 aveva partecipato ai Virtus World Swimming Championship in Thailandia, è stato convocato per i Virtus European Summer Games in Polonia dal 3 al 12 luglio. L'allievo del tecnico Simone Capuano a Bangkok aveva alzato ulteriormente il livello prestazionale, raggiungendo anche la finale dei 200 dorso, per poi vivere una prima parte di stagione 2025-2026 in crescita. Questo è tutto per questo giornale radio, che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello e Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. Da tutti noi l'augurio di un buon pomeriggio.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Per modifiche, il costo è di 1,50 € a modifica, quindi non ad aggiunta ma a modifica. Allora in quel caso potrebbe avere ragione il ristoratore, perché ha chiesto una modifica sulla ricetta di quella determinata pizza.
5: Okay. Allora Antonio dice: ho chiesto un ulteriore cucchiaino per mangiare il dolce assieme a mia figlia e mi hanno messo un sovrapprezzo. Ho contestato questo addebito ma non me lo hanno tolto. È corretto?
4: È vergognoso più che corretto, io oserei dire, esatto. Perché ovviamente qual è il costo per l'esercente? È esclusivamente il pulire quel cucchiaino, oppure se è di plastica il costo di un cucchiaino di plastica, quindi stiamo parlando veramente di niente, anzi è più un danno all'immagine che si fa all'esercente nel momento in cui il consumatore si accorge di questo sovrapprezzo che non appunto il recupero di un costo che in realtà non c'è e non c'è stato.
5: Allora arrivano altri messaggi, vediamo quello che in una pizzeria in Cadore, c'è il nostro ascoltatore, abbiamo un minuto circa, ho ordinato una bottiglietta d'acqua dal rubinetto, mi è stata fatta pagare 3 euro più 2 di coperto, il coperto consisteva in una tovaglietta di plastica pulita con lo straccetto. Questa è la testimonianza di una nostra,
4: cioè, anche perché una speculazione. Il coperto sarebbe il costo del servizio, in questo caso mi sembra appunto che la persona che ci ha mandato il suo messaggio abbia esclusivamente chiesto la ricarica di una sua borraccia, quindi peraltro con dell'acqua di rubinetto, quindi è vero che può essere chiesto il costo per l'acqua, seppur di rubinetto minerale, insomma non in bottiglia, però ovviamente il costo in questo caso del coperto è assolutamente inappropriato.

0: Qui deve essere ovviamente sempre comunicato prima al cliente il costo sia dell'eventuale coperto sia della ricarica dell'acqua. E questi devono essere costi esposti, quindi attenzione, perché il consumatore veramente ha un grandissimo potere. Cioè, nel momento in cui il consumatore è consapevole che queste informazioni devono essere date prima, ovviamente ha la possibilità di entrare nel locale, chiedere prima di acquistare qualcosa il prezzo di ciò che va ad acquistare, e in questo modo evitare poi brutte sorprese. Quindi diritti ci sono, ma dobbiamo essere consapevoli di questi diritti e esercitarli.
1: Io la ringrazio molto a Barbara Puschiasis, avvocata di Consumatori Attivi, per questi consigli. Grazie ai nostri ascoltatori per i messaggi che ci hanno mandato. Noi ci fermiamo qui, grazie in regia a Filippo Mosticone, alla regia, al coordinamento tecnico Gennaro Strazzullo e Serena Mancarella, in redazione Cristina Saccol, Rolando Bosco. Siamo su Rai Play Sound per riascoltarci. Adesso vi lasciamo ai colleghi del giornale radio, il GR1. Da Paola Nania un saluto, una buona giornata, a presto.

Radio 1, un mondo da sentire. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Però perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Medio Oriente, Trump ottimista su un imminente accordo. Per la CNN è la 37ª volta che lo annuncia. Ostacolo principale il Libano, dove continuano i raid di Israele.

0: Tajani replica Ben-Gvir, indagato a Roma per la flottiglia, parole inaccettabili, indegne per un ministro. Risico bancario, dopo l'offerta di Intesa, record storico di Piazza Affari, sindacati preoccupati per l'occupazione. Stupro di gruppo a Milano, vittima una ventenne spagnola in Erasmus, indagini per individuare il branco. L'Italia è nello spazio, due connazionali nella missione Artemis, Urso, siamo in prima linea nell'economia del futuro. Il Daily Telegraph marcia indietro, dopo il matrimonio di Dua Lipa, la Sicilia, da terra di mafia, ora diventa l'isola più bella. Musicultura 2026, presentate le serate conclusive, alle 21 i finalisti in diretta su Radio 1. Sport, Milan e Juventus in cerca d'autore tra mercato, rivoluzioni, il futuro e adesso. Formula 1, il grande sogno di Kimi Antonelli e le inquietudini della Ferrari. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. La guerra in Medio Oriente. Dopo aver accettato una tregua con l'Iran, Israele continua a colpire il Libano. Si lavora ad un accordo, Teheran resta cauta. Il presidente Trump parla ancora una volta di intesa vicina, ma per la CNN è il 37° annuncio in due mesi.
1: Non depone l'ottimismo il presidente americano. Un accordo con l'Iran è vicino, questione di giorni, afferma ancora una volta Trump e rivendica di essere in grado di controllare le azioni militari e le decisioni dello Stato ebraico. Quando ha chiesto a Netanyahu di fermare gli attacchi contro Teheran, i missili israeliani erano già stati lanciati, dichiara Trump. Se dico a Netanyahu di fare una cosa, lui la fa, aggiunge il leader di Washington, mentre Tel Aviv non ferma i bombardamenti sul Libano. Intanto le trattative diplomatiche sono in corso, Teheran lo conferma, ma sull'accordo resta cauta e mette in evidenza che la cessazione dell'offensiva israeliana contro il Libano e il ritiro dell'esercito di Tel Aviv a sud del fiume Litani restano un nodo cruciale per il raggiungimento di un'intesa. Lo ha ribadito l'ambasciatore iraniano all'ONU, Iravani. Stiamo lavorando per arrivare al testo finale di un memorandum tramite il Pakistan. Speriamo per la fine di giugno, ha chiarito ancora Iravani. Resta sullo sfondo anche il nodo sanzioni. Per gli iraniani devono essere eliminate. Claudia Stamerra, GR1.
0: E come avete sentito, il principale ostacolo alla pace resta il Libano, dove rimane alto il rischio escalation. Proseguono gli attacchi di Israele, presa nuovamente di mira Tiro, l'inviata Rai.
2: Il quartiere cristiano di Tiro non era mai stato evacuato sino a stamane. Era l'ultima enclave dove si raccoglievano gli sfollati. Qui le chiese e i monasteri avevano in oltre 30 mesi di conflitto accolto i fuggiaschi dalle battaglie nelle altre aree del sud. Un raid israeliano che colpisce un'area di edilizia popolare fa 8 vittime, mentre prende avvio una fuga precipitosa sotto ordini di sfollamento forzato. Israele accusa Hezbollah di nascondersi anche nel quartiere cristiano. Bombardamenti potenti cadono a 200 metri dalle rovine UNESCO che un ONG aveva inutilmente fatto campagna per proteggere. Il premier Netanyahu ha ribadito ieri: l'Iran e Hezbollah sono più deboli che mai, ma la nostra lotta contro di loro non è finita. Così l'avanzata prosegue in Libano, nonostante gli avvertimenti di Teheran e le pressioni di Trump. Un nuovo ciclo di negoziati diretti tra Beirut e Tel Aviv è previsto, ma il presidente libanese Aoun ora dice: nessun incontro col premier israeliano prima della fine della guerra. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: Il presidente ucraino Zelensky è in Estonia per il vertice dei leader nordici e baltici. Sul campo intanto si registrano attacchi russi con droni e missili nella regione di Kharkiv, con 8 morti nell'ultima ondata di attacchi. Nella regione di Mosca un uomo è morto nell'esplosione della sua auto. Il ministro della difesa Crosetto, davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, ha analizzato i diversi preoccupanti scenari per il Medio Oriente, auspica il dialogo. Ha poi sottolineato l'importanza della partecipazione italiana alle missioni internazionali, strumento di sicurezza pubblica in un contesto molto complicato. Sentiamo un passaggio.
3: Il panorama internazionale continua a consegnarci uno scenario estremamente degradato, caratterizzato da instabilità diffuse e da crisi sempre più interconnesse.
0: E sempre di fronte alle stesse commissioni parlamentari, il ministro degli esteri Tajani ha detto che il governo sta lavorando per la liberazione dei due italiani della flottiglia terrestre detenuti in Libia, già migliorate, aggiunge, le loro condizioni di detenzione. Il titolare della Farnesina ha poi replicato duramente al ministro israeliano Ben-Gvir, indagato dalla procura di Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Ben-Gvir aveva definito l'Italia il paese delle ciabatte. Ascoltiamo Tajani.
4: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia e protagonista della pace, e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.

0: Premier al lavoro sul prossimo G7 e sul Consiglio europeo, al centro le crisi internazionali. Ieri Giorgia Meloni ha partecipato in videoconferenza alla riunione del gruppo informale per la competitività.
1: È incentrato soprattutto sul contrasto alla crisi energetica e sulla de-escalation della guerra in Medio Oriente, il lavoro della Presidente del Consiglio in questi ultimi due giorni prima delle comunicazioni in Parlamento, giovedì, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La Premier ribadisce la necessità di uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo, con una revisione del sistema ETS, una sorta di tassa sui prezzi dell'energia, per far fronte ai rincari e aiutare famiglie e imprese. Una linea rilanciata ieri da Giorgia Meloni, mentre presiedeva la terza riunione del gruppo di lavoro nato su sua iniziativa su competitività e semplificazione. Al confronto in videoconferenza c'erano il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro belga Bart De Wever, 15 leader europei e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. A lei il ringraziamento della Premier per una prima risposta sulla flessibilità concessa da Bruxelles, che ha dato il via libera anche a 23 miliardi di aiuti per l'Italia per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Domani mattina la Presidente del Consiglio sarà all'Assemblea della Confcommercio e poi presiderà a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. Carla Macrellino, GR1.
0: La Premier ha commentato con soddisfazione anche l'esito dei ballottaggi, confermata ancora una volta la forza del centrodestra. La politica parla del risico bancario, dello scontro in commissione Covid e dell'esito delle elezioni amministrative. Sentiamo.
2: Questo secondo turno va letto insieme al primo, rimarca Fratelli d'Italia, che sottolinea: abbiamo vinto in realtà ostiche e il governo è solido. Obiettivo è vincere le prossime elezioni politiche, commenta Matteo Salvini. Sul fronte opposto Francesco Boccia rivendica il ruolo del PD, perno indispensabile del campo largo. Se unito vince, rincarano da Verdi Sinistra. Opposizioni che accusano la destra vuole cambiare la legge elettorale perché ha paura di perdere. Al centro del confronto politico anche il risico bancario. Monte dei Paschi da palla al piede. Ed opportunità, sottolinea il partito della Premier, che poi sulla commissione Covid attacca l'ostruzionismo delle opposizioni e sollecita l'intervento di Giuseppe Conte. Lucio Malan.
3: Due avvocati, già colleghi di studio di Giuseppe Conte, chiedevano il pagamento di ricche consulenze per facilitare ordinativi di materiale. Fratelli d'Italia chiede verità e giustizia.
2: Gravissime criticità nella gestione della commissione Covid. Il fascismo è finito, replicano Dem e 5 Stelle. Mariolina Castellone.
4: Se vogliono trovare attività illecite, dovrebbero guardare in casa propria, partendo da inchieste per truffa proprio nell'uso dei fondi Covid che riguardano ex ministre.
2: Opposizioni che con Carlo Calenda applaudono la discesa in campo di Banca Intesa per consolidare la sua posizione di leadership europea e a Unipol terzo polo bancario. Filippa Misano, GR1.
0: E veniamo proprio al cosiddetto risico bancario. La borsa di Milano supera i 51.000 punti, ai massimi dal 2000, sull'onda di queste nuove manovre. Piazza Affari guadagna circa il 2%, salgono in particolare le quotazioni dei titoli interessati dall'operazione annunciata da Intesa su Monte dei Paschi di Siena, che cresce del 3%, BPR del 4%, Unipol di quasi il 6%, record anche per Generali.
5: Banca Intesa pronta a tutto, quasi, pur di assicurarsi Monte dei Paschi di Siena. L'amministratore delegato di Banca Intesa Messina anche oggi ha ribadito di essere disposto a rilanciare in caso di controfferta. Se l'operazione andasse in porto, si vedrà dopo l'estate, il risultato sarebbe la nascita del secondo gruppo bancario italiano per dimensioni, con oltre 2.600 sportelli e circa 170 miliardi di euro di impieghi. Riccardo Colombani, segretario nazionale First CISL.
6: Noi non siamo mai stati a favore di un'ulteriore concentrazione del sistema bancario, ma se questa dovesse avvenire vale l'impostazione che ha dato il governatore della Banca d'Italia nelle sue recenti considerazioni finali. Il valore dell'operazione di concentrazione dipende dalla capacità di sostenere l'economia reale e garantire servizi di qualità a costi contenuti. Per tutto questo è necessaria la tutela e la valorizzazione delle persone che sono occupate in banca e il presidio dei territori, fondamentale per la coesione sociale.
5: Il Financial Times plaude all'operazione. Secondo il quotidiano finanziario britannico, l'offerta di Intesa per MPS ripristina un po' di buonsenso nelle fusioni e acquisizioni italiane. Amalia Carosi, GR1.
0: Alle 13:09 su Radio 1, la cronaca. A Milano si indaga per identificare gli aggressori di una studentessa spagnola di 20 anni che ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo la notte del 22 maggio.
7: Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere di sorveglianza puntate sulla discoteca di Via Corelli a Milano. Cercano i quattro ragazzi che la notte del 22 maggio avrebbero violentato una giovane studentessa spagnola di 20 anni. La vittima è riuscita a fornire particolari importanti per poter identificare il branco. Tutto inizia all'interno del locale dove la ragazza si trova con un'amica. Conoscono due giovani con cui trascorrono parte della serata. Poi, approfittando di un momento in cui le due ragazze spagnole si perdono di vista, suggeriscono alla ventenne di uscire insieme dalla discoteca. È la prima fase delle violenze. Le

0: cerca di ribellarsi senza riuscirci. I due giovani contattano altri loro amici che li raggiungono. A quel punto la vittima viene trascinata a forza dai suoi aggressori nella loro auto, in un angolo nascosto del parcheggio. Gli abusi sulla studentessa proseguono fino a quando il branco decide di farla scendere e abbandonarla a terra e scappare con l'auto. Soccorsa dall'amica, la studentessa raggiunge l'ospedale che accerta le violenze subite, poi la denuncia in questura. Gli inquirenti lavorano anche sull'analisi delle celle telefoniche. Nel frattempo la ragazza ha interrotto il suo progetto Erasmus a Milano per far subito rientro in Spagna dalla sua famiglia. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Un altro morto sul lavoro a Piancamuno, in Valle Camonica, in provincia di Brescia. Un operaio è stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Spostiamoci in provincia di Pisa, scuole e aziende chiuse in diversi comuni dopo il vasto incendio scoppiato ieri in un capannone di stoccaggio di materiale plastico a Vico Pisano. Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con Marina Borrometi.
2: La situazione è che la colonna di fumo si sta abbassando, il fumo che prima era denso e nero adesso è misto anche a un fumo bianco, ma continua il viavai di mezzi dei vigili del fuoco. Poco fa abbiamo visto arrivare anche un mezzo dell'aeronautica militare che ha scaricato dei fusti blu, probabilmente degli schiumogeni. Continua il monitoraggio dall'alto da parte dei vigili del fuoco, prima in sorvolo abbiamo visto un drone. I comuni qui hanno diramato delle ordinanze, sono tutti in questo momento in riunione con la prefettura di Pisa che coordina i soccorsi. A breve probabilmente ci saranno delle novità, qualche dato in più sull'impatto ambientale di questo rogo in cui hanno preso fuoco 2000 tonnellate di plastiche. Scuole chiuse, aziende chiuse, in alcuni paesi anche i mercati chiusi perché c'è un'allerta anche sugli ortaggi, che è necessario stare attenti e non consumare gli ortaggi raccolti in queste zone per questi giorni. Per il momento è tutto.
1: La nuova sentenza per l'omicidio del 21enne Willy Monteiro a Colleferro in provincia di Roma nel 2020, ergastolo anche per Gabriele Bianchi, uno dei due fratelli responsabili dell'aggressione fatale.
3: Annullate le attenuanti generiche concesse nell'appello bis che avevano determinato una condanna a 28 anni. Gabriele Bianchi ora è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a botte nel settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. La sentenza arriva al termine del terzo processo di secondo grado, una lunga vicenda giudiziaria passata per la Cassazione che aveva emesso tre sentenze definitive: ergastolo per l'altro fratello Marco e pene d'oltre 20 anni per gli altri due complici. Il procedimento per Gabriele Bianchi era invece stato rinviato per ridiscutere le attenuanti generiche, ora negate. I giudici hanno tuttavia concesso al condannato la possibilità di accedere alla giustizia riparativa. Se la famiglia di Willy acconsentirà, Gabriele Bianchi potrà incontrarla in un percorso di confronto e responsabilizzazione. Ed è per questo che l'imputato all'apertura dell'udienza ha fatto dichiarazioni spontanee chiedendo scusa alla famiglia Monteiro Duarte. Willy, 21 anni, venne massacrato di botte per aver difeso un amico. 50 secondi di aggressione selvaggia in cui, secondo l'accusa, Gabriele Bianchi gli sferrò per primo un violento calcio al petto, seguito dal fratello Marco. Claudio Vigolo, GR1.
1: Ed è attesa in giornata la sentenza per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023 in un garage a Rimini. La Corte d'Assise, attualmente in Camera di Consiglio, si pronuncerà su Luis da Silva, unico imputato, detenuto dal 16 giugno 2024. Per il 35enne senegalese, l'accusa ha chiesto l'ergastolo. Cambiamo argomento. Spazio, tornano gli stati generali della Space Economy 2026 presentati stamani al Ministero del Made in Italy.
4: L'Italia è protagonista nell'economia spaziale. Dal 2021 al 2024 il fatturato del settore spazio è cresciuto da 1,9 a 3,1 miliardi e tra pochi giorni un evento importante, la terza edizione degli Stati Generali della Space Economy, che partiranno il 15 giugno a Potenza e termineranno a novembre a Milano con la stesura di un testo unico. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
5: 20 eventi in 16 regioni italiane, nei distretti industriali spaziali. L'Italia torna protagonista in quello che è considerato il comparto del futuro.
4: E in veste di presidente di turno dell'Agenzia Spaziale Europea, l'Italia conferma il suo ruolo in prima linea.
5: Siamo impegnati a realizzare la nuova legge spaziale europea.
4: Altro impegno, dice il ministro, riguarda i programmi di collaborazione con la NASA che consentiranno ad almeno due astronauti italiani di partecipare alla missione Artemis,
5: cioè al ritorno dell'uomo sulla Luna per restarci.
4: Da Palazzo Piacentini, Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: La visita del Papa in Spagna.

0: poco fa l'arrivo a Barcellona in aereo da Madrid. Per Leone un sorvolo speciale sulla Sagrada Famiglia per ammirare dall'alto la basilica della quale domani inaugurerà la torre più alta intitolata a Gesù nel centenario della scomparsa di Antoni Gaudí, l'architetto catalano che ha progettato l'edificio. E dopo le polemiche innescate dalle considerazioni sul matrimonio di Dua Lipa a Palermo, il quotidiano britannico Daily Telegraph prova a farsi perdonare tornando sulla Sicilia.
1: Crocevia di gastronomia, architettura e cultura plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico. Sono le parole che il Telegraph dedica alla Sicilia, incoronandola come l'isola più bella del Mediterraneo, con un servizio speciale tra natura, accoglienza e spiagge. Un omaggio che giunge pochi giorni dopo lo scivolone dello stesso quotidiano inglese, che nei suoi reportage aveva associato i luoghi dei festeggiamenti del matrimonio della cantante Dua Lipa a Palermo agli stereotipi sulla mafia. Un risarcimento di immagine, insomma, quell'immagine più glamour della Sicilia che in fondo le sfarzose nozze della pop star britannica hanno fatto apprezzare al mondo intero, la scrittrice Dacia Maraini.
2: Terra di eccellenza, la Sicilia ha delle cose bellissime, tra cui queste ville di Bagheria, che sono una più bella dell'altra, che erano le ville di villeggiatura delle famiglie aristocratiche di Palermo. Secondo me parlare delle bellezze del nostro paese, conoscerle e frequentarle è una cosa positiva.
1: Daniele Morgera, GR1.
0: Lo spettacolo nella sede RAI di Via Asiago a Roma, conferenza stampa di presentazione delle serate conclusive di Musicultura. E questa sera alle 21 sulla nostra rete, speciale in diretta per conoscere gli 8 finalisti.
3: Mezza Nera, Isabella Privitera, Giovanni Toscano, Rosita Brucoli, Duma, Giulia Trovò, narratore urbano, Claudio Covato. Sono loro gli 8 vincitori della 37esima edizione di Musicultura. È in corso la conferenza stampa delle serate finali della rassegna. Il 19 e 20 giugno a Macerata scopriremo il vincitore assoluto. Ezio Nannipieri, direttore artistico.
4: Ho la sensazione che quest'anno il nostro compito di essere al servizio della dignità artistica della canzone sia stato appunto assolto nel migliore dei modi grazie a questi giovani artisti.
3: E molti saranno gli ospiti.
4: Da Bruno Risas a Tosca, Maria Antonietta e Colombre, Le Vibrazioni, anche Alan Sorrenti, anche ospiti della parola come Riccardo Rossi e Morelli.
3: Alla conduzione anche quest'anno con Fabrizio Biggio, Carolina Di Domenico.
5: Musicultura è una famiglia, quindi sono felicissima. E soprattutto poi si riconferma sempre essere un terreno fertile, perché insomma ogni anno poi escono delle band o degli artisti che poi vedo proseguire ed è la cosa che mi fa più piacere.
3: Marcella Sullo, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento d'edizione Nicola Ramadori, in regia Massimo Vasciabeo e Fabio Cardinali. La linea va ora al GR1 Sport da Giorgio Schiavoni. L'augurio di una buona giornata.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mg

0: store.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
1: GR1 Sport.
2: In studio Emanuele Granelli. Manca sempre meno all'inizio dei mondiali di calcio. È scattato il conto alla rovescia. Giovedì sera la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Il mondiale degli altri, con l'Italia spettatrice per la terza volta di fila. Tra le grandi deluse invece del campionato, Juventus e Milan, entrambe fuori dalla prossima Champions League, con un futuro ancora tutto da decifrare tra mercato e rivoluzioni interne.
3: 39 volte la vecchia signora, 32 volte il diavolo. Sono le due squadre italiane con più partecipazione alla Champions League, un tempo Coppa dei Campioni, ma il prossimo anno Juventus e Milan non ci saranno. L'obiettivo? Tornarci al più presto. Per farlo, i bianconeri di Comolli e Spalletti lavorano su porta e attacco. Di Gregorio non ha convinto. Tra i pali, il sogno è il numero uno dell'Argentina, il Dibu Martinez, da 6 anni all'Aston Villa. Per far gol si guarda a Madrid, da Real può arrivare Brahim Diaz, dall'Atletico possibile il centravanti norvegese Sørloth. In casa Milan, Jerry Cardinale invece ha voluto la rivoluzione, ma il futuro è incerto. A sintetizzare la situazione è l'ex rossonero e campione del mondo 82 Fulvio Collovati.
4: Milan si trova in difficoltà perché la scelta dei dirigenti, che è un punto interrogativo, la scelta dell'allenatore, punto interrogativo, del direttore sportivo, punto interrogativo.
3: L'ipotesi più accreditata è quella di una coppia austriaca: Glasner in panchina, Rangnick direttore dell'area tecnica, ma quest'ultimo è impegnato come allenatore dell'Austria ai mondiali, e allora il popolo milanista dovrà attendere. Giorgio Matteoli, GR1.
2: Intanto l'Inter accelera per Marco Palestra, intensificati i dialoghi con l'Atalanta, è lui il principale obiettivo per sostituire sulla fascia Denzel Dumfries, in uscita direzione Real Madrid. Obiettivo mondiale invece per la nazionale femminile, stasera alle 19 azzurre in campo a Göteborg per l'ultima gara del girone di qualificazione contro la Svezia. Playoff già assicurati, difficile possa bastare una vittoria per agganciare il primo posto e quindi l'accesso diretto alla fase finale, in programma la prossima estate in Brasile. Seconda giornata di controlli per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, anche oggi al San Raffaele di Milano, per approfondire le cause del crollo fisico al Roland Garros. Massimo riservo sugli esami, una volta conclusi inizierà la preparazione per Wimbledon e per la difesa del titolo. Da un fenomeno all'altro, da Sinner a Kimi Antonelli, il 19enne bolognese sta riscrivendo la storia recente e non solo della Formula 1. Il prossimo weekend in Catalogna, l'occasione per confermare il suo stato di grazia.
5: Da Monte Carlo a Barcellona ci sono meno di 700 km, un viaggio suggestivo tutto vista mare tra la Costa Azzurra e la Catalogna. Tuttavia, rispetto a Monte Carlo, non esiste forse una pista più diversa di Barcellona, coi suoi curvoni veloci in appoggio, croce e delizia di telaisti e gommisti. Valori in campo che insomma potrebbero cambiare, ma non per quel che riguarda chi la Formula 1 la sta dominando, e parliamo della Mercedes, ma soprattutto di Kimi Antonelli. Il baby fenomeno ne ha vinte 5 su 6, il trionfo nel Principato è stato speciale, e sa Kimi che può sfruttare l'onda lunga per allungare ancora nel Mondiale, 66 le lunghezze di vantaggio su Hamilton, 68 quelle su Russell. Dopo la festa con le teste coronate di domenica sera, dopo aver dormito con la Coppa, per il bolognese seduti al simulatore in preparazione alla gara catalana. Gara tuttavia importante anche per la Ferrari, per motivi diversi. Hamilton ritrovato, secondo podio di fila, Leclerc inquieto, weekend monegasco imperfetto, ha sbattuto sia in prova che in gara, e soprattutto le perplessità su alcune scelte tecniche che non hanno funzionato. Abbiamo la soluzione in casa, ha detto il monegasco pur non nascondendo la delusione. Si è parlato tanto di freni, la replica di Brembo alle parole del monegasco è stata puntuale, siamo sorpresi da quanto detto da Leclerc, ma di certo il clima non sembra essere ideale, e tornare subito in pista questo weekend forse è un bene per tutti. Manuel Codignoni, GR1.
2: È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
7: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Qualche isolato temporale in serata tra Lombardia e Triveneto, con cielo sereno o poco nuvoloso invece sul resto del paese. Domani una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia, e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord, e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud.

ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Casa Friuli. Incontri, cultura, ambiente, società.
1: E alle 13:26 e 39 secondi, un ben trovato, un benvenuto da parte mia a Casa Friuli, da parte di Arianna Zani.
2: E da parte mia, da parte di Marco Fornasin.
1: E ringraziamo i nostri colleghi dietro il vetro, quindi Ugo Nicoletti al mixer audio e Giacomo Plotzner in regia. Apriamo la nostra puntata di Casa Friuli di oggi dal Parco Moretti di Udine, dove sta per tornare Terminal, il festival di circo contemporaneo, che anche quest'anno propone decine di appuntamenti all'aperto nel verde del parco o al chiuso nel chapiteau, o per meglio dire nei chapiteau. Saranno due quest'anno infatti i tendoni da circo in cui si esiberanno gli artisti.
2: Faremo poi un salto nel passato per presentare un appuntamento previsto però per questa sera presso l'Accademia Udinese di Scienze, Lettere e Arti, che ospiterà il maestro Carlo De Incontrera, al quale ci racconterà i suoi ricordi della produzione di Così fan tutte, l'ultimo grande progetto di Giorgio Strehler.
1: Poi è stato un successo la prima serata a San Daniele e ora ne sono previste due repliche a Udine a Grado. Stiamo parlando dello Stab Mater, presentato nella versione ideata dal compositore gallese Carl Jenksing, a proposito dell'ensemble Peace Resonance, insieme al coro Egidio Fante e alla voce del contrasto Silvia Valentini.
2: Ci sposteremo poi ad Aquileia, dove è tutto pronto per la 38esima stagione dei concerti in Basilica, 10 appuntamenti da giugno a ottobre che porteranno nella Basilica Patriarcale, ma non solo, orchestre regionali, formazioni corali nazionali e grandi nomi internazionali. Il primo appuntamento è fissato per questo venerdì con il concerto di Mario Biondi, che accompagnato dal coro Natissa e dall'orchestra giovanile Filarmonici Friulani porterà in scena anche la prima esecuzione assoluta del Credo Aquileiense.
1: Poi saliremo in sella per raggiungere Palmanova, il centro della quarta edizione di Cinebike, il festival cinematografico che mette al centro il cinema, le biciclette e la sostenibilità attraverso film, un concorso di corti ma anche vari eventi sparsi sul territorio.
2: E concluderemo la nostra puntata presentando 55 secondi, l'opera musical prodotta dall'Istituzione Musicale Sinfonica del Friuli Venezia Giulia, su soggetto originale e libretto di Fiorenza Cedolins, che commemora i 50 anni dal terremoto che sconvolse il Friuli e che andrà in onda questa sera all'interno della nostra programmazione della TV Parfurlan. E a seguire, come sempre, La Voce dei Libri con Prima Pagina di Antonella Fiaschi, Gaspari Editore.
1: Allora, ben trovato e buon martedì, Marco.
2: Buon martedì a te, Arianna. Buon pomeriggio a tutte le persone all'ascolto.
1: Bene, buon pomeriggio soprattutto anche al nostro ospite in studio, perché è qui con noi Davide Rissuti. Ben trovato, buon pomeriggio, Davide.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, ormai un habitué, insomma, siamo al Parco Moretti, come ogni anno, dal 12 al 21 giugno ci sarà Terminal. Quest'anno un po' di novità, ma iniziamo raccontando a che punto siamo con questo festival, che ormai si può considerare maturo, e da qui poi ci sarà tutta una serie di riflessioni, di proposte che avete fatto quest'anno.
3: Maturo perché è arrivato ormai 5 anni fa al Parco Moretti e lì ha preso casa. Ormai il Parco Moretti è diventato un parco dove si fanno le cose, ci sono gli eventi e noi abbiamo un po' anche l'orgoglio di dire che siamo stati noi ad iniziare questa attività. E poi maturo perché più che altro è il pubblico che è maturo. Dopo 11 anni di festival e dopo 16 anni di attività di circo all'incirca sul territorio, ormai il pubblico che conosce, apprezza il circo contemporaneo e che sa anche un po' relazionarsi con questo genere è ampio, conosce bene la scena nazionale e internazionale, quindi anche piacere di gustarsi una programmazione che quest'anno è veramente ricchissima, forse una tra le più ricche delle ultime edizioni, perché gli spettacoli sono tantissimi, i laboratori anche, c'è un sacco di musica, li stavo contando adesso prima di andare in onda, sono 65 cose che succedono in 10 giorni al parco.
1: Ecco, perché ricordiamo, tutto questo si protrae, insomma, a partire da questo venerdì, ma veramente i prossimi 10 giorni

0: con uno sguardo sul presente, delle tematiche che sono molto molto attuali. Quindi anche su questo il pubblico ora oramai è pronto, ecco, diciamo così, a confrontarsi in maniera sensibile con un linguaggio che permette un'elaborazione veramente particolare, che riguarda tutti, insomma, un pubblico lo prende dentro a pieno.
1: Sì, diciamo che la particolarità del circo in questi anni, lo abbiamo visto, è quella di riuscire a raccontare e a parlare con leggerezza anche di temi molto complessi e difficili da affrontare con altri linguaggi, perché lo fa senza parole, perché lo fa per immaginari, perché lo fa comunque con delle grandissime acrobazie, con la magia che piace anche ai bambini. Ma per entrare più nel merito della programmazione di quest'anno, ci sono almeno tre spettacoli che abbiamo scelto di portare a Udine, nonostante sia comunque complesso il tema che affrontano. Partirei dal primo, che sarà martedì prossimo, fra una settimana, ed è lo spettacolo proposto dalla Scuola di Circo Palestinese, che quindi affronta con il circo, appunto con leggerezza, un tema molto complesso, che è quella della profuganza e del rapporto con la propria terra. Poi ci sarà una compagnia belga che, anche qui in modo del tutto leggero, ma affronta il tema dell'industria bellica, che malauguratamente è tornata di moda in questi ultimi anni, e lo fa raccontandoci che in fondo ci sono delle incredibili, quasi inaspettate similitudini tra la terminologia bellica e la terminologia che si utilizza nel mondo del circo. Non ne trae conseguenze, per cui non c'è un giudizio, ma è semplicemente mettere il pubblico di fronte anche a questa particolarità.
2: Un esempio di questa...
1: Ma uno di questi esempi, secondo me il più emblematico, è il personaggio che durante la guerra del Vietnam diceva ai giovani americani "I want you", no? Sì. È famoso perché no, lo zio Sam, noi lo conosciamo dai film. Quel zio Sam è un famosissimo circense, la faccia da cui che è stata utilizzata è un famosissimo circense dell'Ottocento, che a quanto pare in America tutti conoscevano molto bene, in Europa no, ma... E da qui poi una serie di vicinanze con, per esempio, il fondatore del circo moderno, che nel Settecento era un militare inglese, che quindi con la propria possibilità economica era riuscito a creare un maneggio dove la gente andava e vedeva i cavalli da battaglia volteggiare sulla pista, così come il palo cinese, che è una delle tipiche... discipline, tra l'altro ultimamente, che va molto di moda nel mondo del circo, è, a quanto pare, non lo sapevo neanche io, uno strumento utilizzato dall'esercito cinese per scavalcare i muri di cinta nel Medioevo. Il diablo, anche un'altra tipologia, ma poi
2: è molto altro.
1: Molto altro. Guarda, questo però te lo dico, quest'anno arriva a Udine per la prima, diciamo, nazionale, perché è uno spettacolo che sarà in prima nazionale, l'uomo cannone, che quindi, voglio dire, è una delle che collega i due mondi in modo abbastanza chiaro.
2: Certo, questi erano i tre, hai detto che c'erano tre, come dire, eventi legati alla contemporaneità: il gruppo palestinese, il gruppo belga.
1: Gruppo belga e un altro gruppo misto, che invece ci proporrà una riflessione anche questa molto contemporanea, secondo me, che è sul consumismo. Uno spettacolo si chiama Food, per cui per un'ora intera in scena gli attori, sette attori, mangeranno tutto, anche le pareti, un piccolo svelo, senza fare un grossi spoiler, addirittura le pareti della scenografia verranno mangiate, consumate da chi è in scena.
0: Beh, ecco, sono tutte, anche poi quest'anno ricordiamole, delle prime assolute o come studio, come spettacoli, giusto Davide?
1: Sì, la gran parte, direi, potrei dire sì, praticamente tutte sono spettacoli che vengono per la prima volta in Italia. Alcuni, devo dire, sono stati, come dicevi tu, già presentati nella loro versione non del tutto definitiva, per cui posso dire che tranquillamente siamo orgogliosi di un programma, come dicevo prima, molto ricco.
2: Allora, facciamo un passettino indietro. Quali sono le novità a livello di festival proprio di quest'anno, a livello di struttura, a livello di persone che partecipano in generale? Cosa ci sarà di diverso in questo Terminal 2026?
1: Allora, dopo l'anno scorso abbiamo

0: chiuso e tutti ci hanno detto: ma dopo la mongolfiera che cosa porterete a Udine? Allora avevamo due scelte: o andare verso i dirigibili, esatto, sottomarini, non lo so,
1: Furious, sì,
0: oppure, come dicevo adesso, riempire 10 giorni di programmazione con un sacco di spettacoli di altissima qualità, quindi non solo per quanto riguarda la parte acrobatica, ma anche proprio per quanto riguarda la parte artistica, mi viene da dire drammaturgica. La novità forse più visibile quest'anno sarà il secondo tendone, per cui piano piano iniziamo a
2: riempire
0: tutto il parco. Per cui nell'area dove l'anno scorso abbiamo visto questo meraviglioso spettacolo con la mongolfiera, okay, quest'anno sarà piantato un secondo tendone, non da subito, dalla prossima settimana, con all'interno uno spettacolo che si chiama Winter, anche questo uno spettacolo che non mi viene da definire né di circo, né di teatro, né di danza, né di musica dal vivo, ma un po' tutto insieme.
1: E poi un'altra delle novità, non so se è una novità che magari può interessare molto al pubblico, però per far capire la crescita di questo festival è il fatto che ci saranno molte persone che ci saranno delle persone che verranno a Terminal per guardare un po' quello che succede, per analizzare questi spettacoli.
0: Sì, questo è un risultato secondo me molto importante per il nostro mondo, diciamo, per gli addetti ai lavori, perché ospitiamo proprio a Udine un focus di artisti baschi e italiani, per cui organizzato da un'organizzazione nazionale che si chiama Outdoor Art Italy, che appunto è riuscita a mettere insieme una quarantina di persone che organizzano festival simili a Terminal, ma veramente in tutta Europa, che loro malgrado verranno a Udine. Dico loro malgrado perché si stanno rendendo conto negli ultimi giorni che arrivare a Udine è difficilissimo. È molto scomodo, ma nonostante la scomodità hanno scelto e hanno voluto partecipare a questo festival, e questo secondo me è indice anche della crescita del festival anche all'interno, non solo diciamo per il pubblico della città e della regione, ma anche nel mondo del circo, quindi per gli addetti ai lavori.
2: Avevate iniziato anni fa, mi sembra, con degli appuntamenti anche in Slovenia in merito, no, per lo stato d'arte del circo.
0: Abbiamo 2 anni fa, esatto, avevamo coinvolto vari direttori artistici, tra cui mi ricordo c'era Giacomo Pedini, allora direttore, certo, artistico di Mittelfest.
2: Ancora quest'anno, dai, lasciamoglielo, sì.
0: Sono già con la testa io
2: proiettato. Sì.
0: E quindi sì, questo è un po' un lavoro che stiamo cercando di fare da diversi anni, che è quello di posizionare non solo il circo, ma proprio anche la nostra regione come una delle regioni d'avanguardia dove si riescono a fare determinate cose, e devo dire siamo abbastanza fortunati in questo, perché il supporto istituzionale non è indifferente.
2: Certo.
1: Allora, ci hai già raccontato qualche spettacolo, però ti chiedo se ce ne segnali qualcun altro. Magari partiamo dall'inizio: cosa avete scelto per aprire questo festival?
0: Allora, si apre come ogni anno con un concerto. Quest'anno apre la compagnia Queen of Saba. Compagnia tra l'altro emergente, che sta veramente scalando le classifiche e che quindi promette una serata festosa e piena e ricca di pubblico. E poi si prosegue con un weekend dove lo spettacolo principale si chiama Sawdust Symphony, quindi tradotto la Sinfonia della Segatura. Okay. In cui tre giocolieri, manipolatori, personaggi molto strani avranno a che fare con con della materia che non si riesce bene a manipolare. Sono falegnami, diciamo, chiamiamo così, che con varie attrezzature stupiranno il pubblico, piccole magie, appunto giocolerie e cose che lasceranno a bocca aperta il pubblico. Poi da qui, diciamo, quindi questo è il weekend in cui ci sono anche tanti altri spettacoli, cito Lone, che è uno spettacolo strano perché è la disciplina della bascula, non so se avete presente, quella dove due uomini su un'altalena si spingono a vicenda per saltare e fare i salti mortali, che però viene eseguita da un solo da un solo artista, quindi bisogna capire come faccia. Poi ci sono una serie di altre proposte lungo la settimana. Come ogni anno il ritmo è durante la settimana alla sera 7, 7 e mezza o 8, dipende dalle giornate, c'è uno spettacolo in tendone e diversi laboratori che lo precedono e poi DJ set serale, e si ritorna per il secondo weekend con un'esplosione di spettacoli. Ci saranno 3 spettacoli in contemporanea nei tendoni, 2 spettacoli all'aperto. Insomma, veramente una delle cose che sto dicendo negli ultimi giorni è che se volete veramente godervi e farvi un pieno di spettacoli, vi tocca venire almeno 2 o 3 giorni di seguito
2: per fare il pieno. Poi un'altra cosa, perché a casa Friuli insomma è argomento dovuto, e questa capacità anche di intersecare, diciamo così, l'internazionalità ma anche il territorio, perché ricordiamo che c'è anche un esempio di lavoro che va a connettere la Filarmonica di Pozzolo del Friuli. Cosa accade con questo?
0: Allora, questo è un altro progetto molto interessante che riguarda Orchestra de Malabares. Sono 6 giocolieri spagnoli che hanno ideato un progetto di coinvolgimento delle realtà locali, per cui da ormai 4-5 mesi stiamo lavorando con la Filarmonica di Pozzuolo del Friuli, che ha imparato 70 minuti di concerto per 45 elementi che suoneranno sul palco principale di domenica sera, delle musiche per i 6 giocolieri. Ci saranno una serie di interazioni tra i giocolieri e i musicisti, e promette di essere uno spettacolo comico, sicuramente, di alta giocoleria, sicuramente, ma anche, appunto, come dicevi tu, dove ci sono 45 musicisti professionisti e non che arrivano dal Friuli e che avranno l'opportunità, l'occasione di esibirsi sul palcoscenico di Terminal. Io ne conosco almeno 2 di queste ragazze che fanno anche circo all'incirca, quindi sono corsiste che vengono durante la sera a fare acrobatica aerea, ma che sono una studentessa delle superiori, e quindi sono emozionatissime perché avranno l'occasione di suonare di fronte a un pubblico enorme.
1: Questo è il grande finale.
2: Questo è un tema che oggi ritornerà in trasmissione, anche questa capacità di svecchiare insomma le arti. Ricordiamolo, poi non finisce qui, perché c'è una quantità incredibile di workshop di acro yoga, danza africana, targo angertino, collage fotografico, ecostampa, giocoleria con il fuoco e anche laboratori dedicati al riciclo. Insomma, ce n'è di ogni. Davide, vuoi ricordarcene qualcuno? Vuoi lanciare un sito, perché insomma adesso, il materiale è tanto.
0: Adesso vi lancio un sito. Prima dico che risottolineo questa capacità del festival, anche questa volontà del festival di intercettare la comunità locale, dicendo che venerdì sera all'apertura, prima del concerto di cui parlavo prima, ci sono in scena 3 insegnanti di circo in circa che portano sul palcoscenico del tendone un gruppetto di teenager, quindi ragazzi che studiano le superiori, che fanno circo da noi, che anche in questo caso avranno l'opportunità di aprire il festival.
2: I
0: cosiddetti, sì, noi li chiamiamo i teens. E l'altro connessione molto importante, simbolica, significativa col territorio è, come dicevi tu, il tango. Giovedì sera, l'anno scorso è andata benissimo, quindi quest'anno abbiamo riconfermato con il Circolo Zoo, che offrirà prima un piccolo assaggio, una lezione di tango, e poi una milonga, quindi serata di danzante. Altri laboratori che ti posso citare, dischi volanti, laboratori di frisbee, quindi creare un frisbee e lanciarlo al parco, visto che comunque ultimamente sta andando molto di moda.
1: Molte altre cose, non diciamo tutto. Io penso, scusa, che abbiamo detto metà delle cose in programma, per il resto,
0: se ho contato bene, e ce ne sono 65, ne ho dette molto meno della metà. Ma andando su www.terminal-festival.com c'è tutto il programma, e ci sono anche i tasti per poter prenotare sia i laboratori che acquistare i biglietti per il tendone, perché gli spettacoli sono tutti a ingresso libero, eccetto quelli in tendone.
2: Ecco, per chi andasse fuori, ricordatevi un asciugamano, ecco, insomma, da distendere sul prato. Benissimo.
1: Però io sono stato tante volte senza asciugamano. Sul prato, va, si bene, fa lo stesso.
2: De gustibus. Allora, benissimo. Noi ringraziamo Davide Perissutti per essere stato con noi. Buon festival, insomma, buona corsa in queste 2 settimane, e ora una piccola pausa musicale. Grazie.
0: Grazie a voi.

0: abbiamo ascoltato un piccolissimo estratto dal Così fan tutte per parlare del Così fan tutte, perché come dire, c'è un appuntamento previsto per questa sera in cui si parlerà del Così fan tutte, del famoso Così fan tutte di Strehler. Ce ne parlerà Carlo De Incontrera, il maestro Carlo De Incontrera, che è collegato con noi al telefono e che appunto oggi alle 19 presso l'Accademia Udinese di Scienze, Lettere e Arti, alle 18 scusate, all'Accademia Udinese di Scienze, Lettere e Arti racconterà questa esperienza. Però noi intanto salutiamo il maestro Carlo De Incontrera e lo ringraziamo per essere con noi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, a tutti,
0: allora,
1: a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, raccontiamo di cosa stiamo parlando, di questo famoso Così fan tutte di Strehler, ma non solo. Che esperienza è stata, com'è nata, qual era anche il suo rapporto con Strehler prima di iniziare questo progetto?
1: Sì, volentieri. Dunque, va ricordato innanzitutto che il Così fan tutte è stata l'ultima regia di Strehler. Regia rimasta incompiuta per la improvvisa scomparsa del maestro. E io ero stato coinvolto in quel progetto e la conferenza di questa sera è tutta incentrata sulla ricostruzione di questa messa in scena, ricostruzione basata sulle lettere private, sugli appunti che Strehler mi inviava, un materiale di straordinaria rilevanza che io conservo gelosamente e che è stato già oggetto di analisi da parte del professor Poletti dell'Università di Torino e in parte pubblicato su Mimesis Journal, la rivista del Dipartimento di Studi Umanistici di quella università. E la mia è una testimonianza dunque diretta del lavoro di quei mensi, i mesi tra luglio e dicembre del 97. Il mio rapporto con Strehler era un rapporto di lunga data, ambedue triestini, e io avevo la cura, la direzione artistica dei concerti del piccolo teatro studio, e dunque c'era una conoscenza era lontana nel tempo ancora, insomma, no? E io penso che occorre anche affrontare questo problema di questa ultima regia di Strehler, riviverla nella situazione anche che era allora assai ingarbogliata del piccolo teatro. Vedete, nel 1996 i lavori per il nuovo piccolo progettato dall'architetto Marco Tanuso andavano davvero a rilento, i costi erano lievitati grandemente, la stampa milanese accusava Strehler di voler costruire un tempio a se stesso, un teatro, come dire, autocelebrativo, e Strehler, stanco, stufo, demoralizzato, aveva finito per dimettersi. E la giunta leghista di Marco Formentini accettò le dimissioni di Strehler e nominò come commissario del piccolo Jack Lang, ex ministro della cultura francese, che era tra l'altro un grande amico e stimatore di Strehler. Dopo alcuni mesi il nuovo sindaco Albertini di Forza Italia, in accordo con Jack Lang, riuscì a ricucire lo strappo. Lo ricucì come offrendo innanzitutto carta bianca a Strehler per l'inaugurazione del nuovo teatro, il teatro che Strehler aveva atteso per 50 anni, che si doveva inaugurare appunto

0: nel gennaio del 98. Per lo spettacolo d'apertura Strehler scelse il così, Fantutto, l'opera che egli giudicava la più bella della trilogia d'amore di Strehler, la più difficile del Don Giovanni, delle Nozze di Figaro, che aveva già messo in scena la Scala anni prima.
1: E qual era quindi l'idea di Strehler? Perché aveva scelto questo testo e cosa voleva farne? Come voleva trasformarlo?
0: Ecco, è tutto qui il problema. Allora, da una parte c'era una provocazione, in qualche modo è chiaro che la Scala non era contenta di questa scelta, perché voleva completare la trilogia dell'amore, la trilogia d'appunte in Scala e non che la terza opera andasse in un altro teatro, insomma, no? Ma a parte questo c'era un problema in Strehler. Vedete, c'è una lettera in cui spiega in maniera molto chiara qual era la sua idea del Così fan tutte, e in genere del teatro lirico in rapporto a quello della prosa. Lui mi scrive in una di queste lettere: è la più difficile perché è la più realista, va oltre la commedia settecentesca, il pubblico deve credere fino in fondo a quanto sta accadendo sulla scena, deve mettersi nei panni delle due coppie, tutti devono avere le stesse voglie, le stesse curiosità. È difficilissimo trovare cantanti che siano anche attori credibili, devono essere giovani e belli. Voleva praticamente applicare le regole del cinema, addirittura oltre che del teatro, alla lirica, che è una così
1: complesso, quantomeno complesso,
0: ma molto complesso e difficile, perché ci sono nella lirica tutta una serie di elementi strutturali proprio dell'opera che non hanno niente a che fare con col teatro di prosa. C'è l'orchestra, c'è il coro, ci sono i problemi, i cantanti hanno problemi diversi degli attori nel momento che sono sulla scena, devono intonare le note, andare insieme con l'orchestra, col direttore, devono fare tutta una serie di operazioni che sono anche per la voce molto più faticose, non possono cantare tutte le sere, insomma problematiche molto grosse che Strehler ha tentato con questa operazione sua ultima incompiuta di superare.
1: Allora le chiedo questa cosa, mi scusi, perché appunto come dire, Strehler non ha portato a termine questa regia, come sappiamo, però l'ha comunque iniziata e ci ha dato la sua impronta. Le chiedo com'era lavorare con Strehler e se possiamo considerarla una regia di Strehler, perché lei ieri mi ha detto una cosa molto interessante sul modo in cui lavorava Strehler e sulle tempistiche, come dire, di Strehler.
0: Ma dunque, allora, Strehler era un personaggio di teatro, a tutto tondo, cioè in ogni sua manifestazione, sopra le righe, esagerato, faceva sempre teatro, anche quando si mangiava in tavola. Ed era esigentissimo. C'è stato tutto un rapporto d'inizio che appunto paleserò attraverso la lettura di strage di queste lettere, in cui dall'inizio, in cui detta le regole principali, le posso così accennare lievemente tanto per capire, che non so, lui dice dunque serve una doppia compagnia, ovviamente, perché non tutti i cantanti non possono cantare tutte le sere, e dunque questa doppia compagnia deve essere per le prove disponibile senza eccezioni per tutta la durata delle prove, 2 mesi di prove e non meno poi di 30 repliche, poi le repliche sono state infinite, ma vedremo come. E le prove dall'inizio di dicembre, debutto fine gennaio, e repliche fino a marzo, forse oltre, mi scrivo, eccetera. Le due coppie di innamorati devono essere tassativamente belli, giovani, come nei film d'amore al cinema. De Spina, per esempio, la serva, doveva essere una donna ancora piacente, volgare, possibilmente in carne, il filosofo Don Alfonso, un vecchio, un po' lercio, forse un vecchio cantante ormai a riposo.

0: l'orchestra doveva essere di giovani disponibile per tutte le prove, per tutte le repliche, e un direttore d'orchestra possibilmente giovane, insomma tutto un materiale che lui poteva in qualche modo manovrare, non doveva confrontarsi come nel caso delle sue regie con Karajan alla direzione, insomma si opponevano naturalmente i due personaggi e sappiamo bene di quanti attriti, quanti problemi siano sorti durante le loro pur travolgenti, meravigliose operazioni teatrali. E dunque era esigentissimo, aveva le idee molto chiare e mi chiedeva però cose quasi impossibili.
1: E allora, io la devo interrompere, però come dire, lo facciamo anche per aumentare il pathos e l'attenzione per questa sera, perché chi vuole sapere come va a finire questa storia e tutto quello che succede deve presentarsi questa sera, martedì 9 giugno alle ore 18 presso Palazzo Mantica in via Manin 18 a Udine, per appunto conoscere tutta la storia fino in fondo del Così fan tutte di Giorgio Strehler, però appunto a cui ha partecipato alla grande anche il maestro Carlo De Incontrera, che noi ringraziamo davvero moltissimo per essere stato con noi, grazie mille.
0: Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Adesso andiamo avanti, continuiamo a parlare di musica, musica un po' diversa, lo facciamo con Fulvio Turissini, maestro concertatore e direttore di una versione dello Stabat Mater che girerà un pochino in regione. Allora intanto buon pomeriggio maestro, grazie per essere con noi.
2: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
1: Allora, partiamo subito. Cos'è lo Stabat Mater? Cos'ha di speciale la versione che proponete voi, però?
2: Allora, lo Stabat Mater è l'antica preghiera attribuita a Jacopo Nedatodi, quindi siamo più o meno nel XIII secolo, che poi è diventata una delle preghiere più intense sulla sofferenza di Maria sotto la croce. La versione è stata musicata ovviamente da un'infinità di musicisti. La versione di Carl Jenkins, che compone nel 2007 e che poi farà diciamo ridurre per quello che riguarda l'organico orchestrale a un suo collaboratore, John Gibbons, è quella che noi andiamo a presentare, che abbiamo presentato in prima domenica scorsa a San Daniele, poi replicheremo domenica a Udine alla Chiesa del Carmine e poi il 30 giugno a Grado a Santa Eufemia. Qual è la particolarità dello Stabat Mater di Jenkins? Che al testo latino, quindi completo, lui inserisce sei brani che non fanno parte della sequenza originale. Perché? Perché nella sua ottica, o almeno quello che io penso della sua ottica, il dolore della madre di Cristo sotto la croce diventa il dolore universale di tutte le madri, ma anche di tutti i padri, ma anche di tutti i figli, tutti quelli che comunque sono accomunati da un'angoscia così profonda come può essere quella ovviamente della perdita del figlio. E la particolarità ulteriore è che Jenkins non si spinge solo ad aggiungere sei brani, quindi sei testi, ma in questi sei testi utilizza le antiche lingue parlate nel Medio Oriente, per cui ci sarà per esempio il numero 7, il cui testo è solo una frase, e la madre pianse, che Jenkins fa prima eseguire in inglese, e poi il coro a quattro voci viene diviso con i soprani che cantano in ebraico, i contralti in latino, i tenori in aramaico e i bassi in greco.
1: Ci sono poi, lo so, anche delle, come dire, delle novità dal punto di vista musicale, anche dal punto di vista degli strumenti che vengono usati, è così?
2: Certo, allora la versione che faremo noi è quella col quintetto d'archi, gli ottoni, quindi corno e tromba, e l'organo e due percussionisti, e poi c'è l'oboista a cui viene chiesto diciamo un impegno ulteriore, che oltre a fare l'oboista e a suonare anche il corno inglese, suonerà il duduk, che è uno strumento che abbiamo fatto costruire apposta da un costruttore armeno che è a Udine, famose così eccellenze che sono un po' nascoste, che è una specie di strumento a fiato tra un flauto diritto e un oboe del fiato piancia, che ha un suono molto particolare e che richiama proprio, si fonde perfettamente con il timbro e il colore del contralto solista, voce scelta da Jenkins perché non è la voce della Madonna diciamo di Natale, che è sempre una voce di un soprano magari leggero eccetera,

0: questo momento è la voce più drammatica, quindi la più scura, perché è quella che deve interpretare più dolore.
1: Certo, tra l'altro sono andato per curiosità ieri a vedere, a sentire come suona un dudù, che è veramente un suono molto molto avvolgente, molto molto interessante. Consiglio a tutti di andare a dare un ascolto, chiaramente di andare a dare un ascolto soprattutto allo Stabat Mater in questa versione. Ha detto che ci ha raccontato un po', come dire, le figure che parteciperanno, ma chi sono proprio nella pratica, chi sarà sul palco?
0: Allora, i protagonisti sono il coro Egidio Fant di San Daniele, che quest'anno praticamente compie 25 anni di vita e che nel corso della sua storia si è esibito in Italia e all'estero con questa punta di diamante dell'esecuzione del Requiem di Mozart a San Pietroburgo con l'Orchestra di Stato di San Pietroburgo. Un ensemble orchestrale costruito per l'occasione, quindi formato per l'occasione, scegliendo personalmente alcuni tra i musicisti che io ritengo più validi che siano in regione, e il contralto solista, che è Silvia Valentini, attrice, performance, solista, pittrice, che fin dalla prima volta che ci siamo conosciuti molti anni fa mi ha sempre affascinato per il colore, il timbro molto particolare, molto scuro che ha naturalmente.
1: E allora, per chi volesse sentire questo colore, questo timbro e tutte le altre cose che abbiamo detto fino adesso, ricordiamo quali sono i prossimi due appuntamenti, maestro.
0: Allora, domenica 14 giugno alle 17.45 ci sarà la prolusione e la presentazione del professor Makovec, illustre storico dell'arte e anche critico, e alle 18 inizierà il concerto presso il Santuario della Beata Vergine del Carmine a Udine. E invece il 30 giugno alle 21 lo replicheremo presso la Basilica di Santa Eufemia a Grado.
1: Perfetto, allora noi ringraziamo Fulvio Turisini, maestro concertatore e direttore dello Stabat Mater di Carl Jenkins, per essere stato con noi, ed ora, prima di andare avanti, ascoltiamo un po' di musica.

0: rientriamo in studio e ora ci spostiamo ad Aquileia, dove è tutto pronto per la 38esima stagione dei concerti in Basilica. Con noi a parlarne, collegato al telefono, Andrea Bellavite. Ben trovato e buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, allora Andrea Bellavite, chiaramente direttore della Basilica di Aquileia. Allora andiamo a raccontare questa 38esima edizione, che lo vedremo prevede 10 appuntamenti a partire da giugno per arrivare fino a ottobre. E però quali sono, insomma, i fili conduttori che vi hanno guidato in questa programmazione?
1: Ma direi tre in particolare. Uno è il tema dell'anniversario del 50esimo del terremoto. Sarà dedicata una serata, penso, veramente toccante, intitolata proprio In Memoriam, con Manuel Botus e il piccolo coro Artemia. Questo sarà venerdì 26 giugno. Poi il secondo tema portante sarà

0: San Francesco d'Assisi. Abbiamo gli 800 anni dalla morte del santo di Assisi e lo celebreremo, lo ricorderemo con uno spettacolo musicale, ma anche di luci, anche multimediale, che ha il titolo Laudate et Servite, con la compagnia La Meridiana, che sarà sabato 3 ottobre, proprio in concomitanza con il momento della memoria dell'ottocentesimo. E un terzo elemento che sottolineerei, che fa un po' da base a tutti i vari interventi, è un'attenzione particolare ai giovani. Quasi esatto. Tutti gli interventi sono legati a cori o orchestre legati al mondo giovanile, cominciando dal primo momento, che è quello che ci sarà venerdì 12 giugno, con il coro Natissa e l'orchestra giovanile Filarmonici Friulani, che sarà un boom iniziale con la presenza del maestro Mario Biondi.
1: Tra l'altro, come dire, non per rovinare magari la gioia dei nostri ascoltatori, però questo evento è già sold out, giusto?
0: È giusto, ci aggiungo un purtroppo, perché certo. Veramente nel nostro...
1: Faremo ampliare la basilica.
0: Nelle nostre intenzioni c'è sempre quella di rendere aperta la basilica a chiunque, cioè la nostra base principale, l'idea principale è quella dell'accessibilità universale, tutti devono avere il diritto di godere di questi momenti d'arte, di cultura e di spiritualità. Purtroppo questo, insomma, quando c'è un nome grande attira moltissimo. Gli altri concerti, a parte due, quello in memoriam e quello per San Francesco, sono a entrata libera, gli altri invece richiederanno una prenotazione, naturalmente gratuita, ma sempre per motivi di sicurezza, nel senso che la Basilica, come ha detto giustamente lei prima, ha un numero di posti disponibili oltre il quale non si può andare per ragioni di sicurezza.
1: Certo, ha parlato lei, ma abbiamo parlato tutti noi fino a questo momento di Basilica di Aquileia. I concerti sono la stagione dei concerti in Basilica di Aquileia, però anche quest'anno non sarà l'unico luogo che ospiterà dei concerti. Dove andrete? E anche qua, come dire, qual è l'idea che vi spinge a uscire dalle mura della Basilica?
0: Beh, abbiamo ormai consolidato un bellissimo rapporto con il mondo della Slovenia. Siamo partiti con la capitale europea della cultura, Nova Gorica con Gorizia, e da allora ogni anno prevediamo un incontro in Basilica di Aquileia e un incontro in Slovenia. Questa volta, a differenza degli altri anni, quando andavamo a Svetagora, a Montesanto, ci troveremo nella concattedrale di Nova Gorica e ci saranno due concerti d'organo, appunto, che verranno replicati giovedì 20 agosto in Basilica di Aquileia, no, il giovedì 20 agosto a Nova Gorica e venerdì 21 agosto nella Basilica di Aquileia, d'organo con anche il sax. Saranno dei momenti stupendi, il titolo è Riverberi, e credo che sia molto significativo il fatto di sottolineare questo rapporto sempre più stretto che come Basilica di Aquileia stiamo tenendo con il mondo spirituale e culturale della Primorska, della vicina Slovenia. Gli altri due momenti, diciamo, esterni sono nella Basilica di Grado, anche questo in modo tradizionale, martedì 14 luglio con il coro giovanile della regione Friuli Venezia Giulia e martedì 4 agosto con il coro giovanile dell'Emilia Romagna. Tutte le date le trovate anche sul sito della Basilica, quindi sono facili da ricordare. Diciamo che nel complesso è una stagione eccezionale, mi dispiace dirlo in quanto direttore, non potrei dire diversamente, però devo dire che la scelta che è stata fatta dal nostro direttore artistico Pierpaolo Gratton e dalla nostra curatrice all'interno della Basilica Sara Zamparo è una scelta straordinaria, che tocca tematiche culturali e spirituali di altissimo livello e offre questa straordinaria opportunità di coniugare la bellezza stranota della Basilica di Aquileia, la storia, la cultura che trasuda da ogni tessera di mosaico, insieme alla bellezza dell'arte musicale. Quindi veramente un'occasione straordinaria essere ai concerti ad Aquileia.
2: Certamente, allora ricordiamo anche che c'è la possibilità anche quest'anno di vedere i lavori effettuati sull'organo Zanin e soprattutto la Basilica per Tutti, questa grande occhio di riguardo per l'accessibilità, è corretto?
0: Assolutamente, noi riteniamo che l'accessibilità sia un diritto della persona umana, impedire a qualcuno per qualunque motivo

0: tentativo di entrare in un bene artistico e culturale è una violazione dei diritti dell'uomo, per cui noi in tutti i modi possibili, sia nell'accesso ordinario alla Basilica, sia nei concerti, facciamo in modo che chiunque si possa sentire a casa propria. E l'altra cosa è anche molto vera, molto bella: abbiamo ristrutturato l'organo Zanin del 2000, dopo aver ristrutturato 2 anni fa, grazie anche ai contributi di Fondazione Friuli, l'organo storico, quello offerto da Francesco Giuseppe alla fine dell'Ottocento, e oggi abbiamo la possibilità di offrire anche dei concerti d'organo veramente di altissimo livello, che a differenza degli anni passati sembrano suscitare sempre maggior interesse ed essere sempre maggiormente attrattivi.
1: Allora, se le persone all'ascolto volessero quindi venire ad ascoltare questi 10 concerti in Basilica per la 38esima edizione dei Concerti in Basilica, direttore Andrea Bellavite, qual è un sito di riferimento?
0: www.basilicadiaquileia.it, lì si trova un po' tutto, poi comunque saranno anche ritrasmessi e ricomunicati sui giornali e sui social, e c'è la possibilità di conoscere ovunque quelli che sono i nostri programmi.
1: Perfetto, allora grazie mille a Andrea Bellavite, direttore della Fondazione Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, per essere stato con noi, ed ora, prima di proseguire, ascoltiamo un po' di musica.

0: Marco, volevi dirci perché hai scelto questa canzone?
1: No, mi sembra troppo ovvio e quindi ce lo racconteranno le nostre ospiti di questo penultimo blocco, che sono Giulia Battaglini e Silvia Carobbio. Cominciamo da Giulia Battaglini, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
2: Ciao, buongiorno, ecco. Buongiorno a tutte e tutti e grazie mille per questa intro stupenda.
1: Grazie, figurati, è un piacere, sono molto contento che tu abbia apprezzato, ma non siamo qui per parlare di me. Allora, Giulia Battaglini, ideatrice e organizzatrice di Cinebike o Cinebike?
2: Cinebike.
1: Che cos'è? Il festival del cinema, delle biciclette e della sostenibilità, ho scritto io, che festival è quindi?
2: Sì, è quello che hai detto, insomma, come recita il nome, è un festival che unisce il cinema, che è l'anima di Videomante, una casa di produzione di documentari principalmente, ma che organizza anche eventi nell'ambito cinematografico, quindi l'audiovisivo è un po' la nostra anima, e l'abbiamo associato al mondo della bicicletta, ma più in generale della mobilità lenta e ancora più in generale della sostenibilità. E come l'abbiamo fatto con questo festival, che oltre ad avere dei contenuti che appunto hanno a che fare con tutto questo mondo, anche diciamo con degli strumenti, ovvero l'arena di Cinebike è progettata proprio per accogliere le biciclette all'interno dell'esperienza di visione. È come se appunto uno spazio pubblico fosse proprio progettato per accogliere le biciclette, quindi la sostenibilità nel nostro, o la mobilità lenta, non è una cornice, non è vi invitiamo a venire in bici, ma abbiamo progettato un'arena per accogliere le vostre biciclette e quest'anno l'abbiamo affidata alla progettazione a Michele Bazzana, che è un artista, uno scenografo,

0: che insomma ha proprio riprogettato una scenografia che inserisce la bici nell'esperienza di visione.
1: Allora, ricordiamolo Giulia, perché un po' di anni, siete alla terza edizione che andate avanti, poi parleremo delle novità e degli spostamenti, però tutte le proiezioni sono completamente autosufficienti a livello energetico, giusto? Perché anche di questo stiamo parlando.
0: Sì, allora abbiamo tre edizioni alle spalle, la prossima sarà la quarta, e Solar Cinema è un progetto di Euganea Movie Movement, che è un'azienda che anche si occupa di cinema nel Veneto. Loro hanno questo furgone con dei pannelli solari sul tetto che quindi produce energia, e quindi siamo autosufficienti da un punto di vista energetico, e questo appunto sottolinea la dimensione sostenibile del festival.
1: E tutto questo raccontando insomma un turismo sostenibile coinvolgendo territorio, perché iniziamo raccontando quali sono le novità, dove vi spostate e come attraverserete tutto il nostro territorio.
0: Allora, quest'anno, vabbè, cominciamo a Cervignano del Friuli domani con una festa di lancio dove ad ogni cocktail è abbinato un film, quindi a seconda della caratteristica del cocktail avrete la soluzione per il film da vedere durante il festival. E poi ci spostiamo a Udine, giovedì 11 giugno saremo al Parco Santo Svaldo, alla Comunità 9. E qui saremo con, proprio perché è uno spazio anche legato alla salute mentale, ci è sembrato opportuno parlare di diritti, e però in questo caso parliamo di diritti delle donne, quindi ci sarà un talk dal titolo Quanto costa essere donne, e poi la proiezione del film La bicicletta verde, che parla anche di appunto di questa bambina che cerca di comprare una bicicletta attraverso la quale, insomma, che è simbolo per lei di libertà, e quindi insomma un po' questo il tema della serata udinese, nella quale facciamo tappa per la prima volta. E poi invece dal 12 al 16 giugno ci spostiamo a Palmanova con cinema ma anche eventi, e quindi ci sarà quest'arena in Piazza Grande e tutta una serie di altri appuntamenti come bike tour, passeggiate cinenaturalistiche, e anche delle masterclass rivolte agli studenti e agli under 35 per approfondire alcune tematiche più strettamente legate all'audiovisivo. E poi ancora ci spostiamo ad Aquileia mercoledì 17 giugno ai Vini Broili, che è un po' una tappa che facciamo tutti gli anni, perché insomma cerchiamo di abbinare anche appunto le eccellenze del nostro territorio come il vino a quelli che sono gli appuntamenti del festival, e lì avremo l'appuntamento, un altro format abbastanza tipico del festival, che è l'aperitivo con l'autore, e presenteremo la nuova edizione della Ciclovia Alpe Adria con Robert Schumann. E giovedì 18 siamo a San Floriano del Coglio, un'altra passeggiata cinenaturalistica assieme al regista Davide Del Degan e la proiezione del suo corto Costa e Costa, realizzato in occasione di Go25, un corto che parla di confine, e quindi siamo in un territorio insomma
1: che lo chiama lingue, insomma.
0: Esatto, esatto. E poi venerdì 19 giugno andiamo a Cormons con una degustazione guidata all'Enoteca di Cormons, e infine chiudiamo a Capriva del Friuli, quindi chiudiamo la tappa Coglio Verda con questo appuntamento Bike and Swing, dove oltre a un concerto di musica swing ci sarà un ritrovo di bici della Coglio Verda Classic, quindi delle bici storiche, per chiudere un po' con un'atmosfera più leggera il festival.
1: Ecco, e ricordiamo in ultimo velocissimamente che c'è anche una mostra collegata a Medea in collaborazione con il Palazzo del Fumetto di Pordenone, da il titolo Le incredibili avventure di Luca in Friuli Venezia Giulia Gorizia e Nova Gorizia.
2: Esatto, e adesso parliamo però anche un po' dei film che ci sono. Lo facciamo con Silvia Carobbio, che è selezionatrice dei film in concorso Cinebike Shorts. Allora Silvia, buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Rapidissimamente, cosa avete scelto quest'anno dal punto di vista cinematografico? Grafico, quali sono i temi principali più ricorrenti, le direttrici che avete voluto seguire?
3: Buon pomeriggio a tutti e a tutti, grazie per l'invito. Appunto, come già anticipava Giulia, quest'anno il programma propone film molto diversi tra loro, che sono accomunati però da uno sguardo attento alle relazioni tra le persone, l'ambiente.

0: E la comunità, come Giulia ha già citato, si passa appunto dalla bicicletta verde, che è un film celebre, è molto legato a noi non solo per la bicicletta, ma anche perché è il primo film della prima regista donna saudita, Country Queer, che sarà un'anteprima italiana, un film francese dedicato alle comunità queer di una piccola area rurale che decide di organizzare il primo Pride locale, e in particolare Un anno di scuola, il nuovo film della regista triestina Laura Samani, che sarà anche presente al festival per incontrare il pubblico. Il cuore, diciamo, della competizione è Cinebike Shorts, il concorso internazionale dedicato a registe e registi under 35, che presenta opere provenienti da paesi diversi ma accomunate dall'interesse per appunto temi come la sostenibilità, il paesaggio, la memoria, i confini, le possibili visioni del futuro in particolare. Ed è una sezione significativa perché permette di intercettare autori emergenti e nuove forme di racconto. Insomma, molti dei cortometraggi selezionati lavorano tra documentario, sperimentazione, ricerca visiva, mostrano come le questioni ambientali e sociali possono essere affrontate anche attraverso linguaggi molto diversi. In particolare quest'anno ci sono 7 cortometraggi internazionali che sono stati selezionati, verranno valutati da una giuria composta da professionisti del settore audiovisivo. Quest'anno ci saranno la regista ricercatrice Giulia Cosentino, il regista Lorenzo Fabbri e la produttrice story editor Erika Barbiani. C'è poi un piccolo concorso accanto al concorso principale, ovvero Cinebike Shorts Educational, è una sezione dedicata ai cortometraggi realizzati all'interno delle scuole e dei laboratori di formazione audiovisiva. In questo caso invece giudicare i lavori è una giuria composta da studenti delle scuole secondarie, che è un modo interessante per coinvolgere direttamente le nuove generazioni nel dialogo appunto sul cinema. Appunto magari concludo un po' anche questa rispetto alle nuove generazioni, la formazione è uno degli elementi centrali del progetto, per questo motivo insomma appunto torna anche la Cinebike Summer School, che è sostenuta dalla Fondazione Pietro Pittini e che propone appunto incontri gratuiti rivolti a studenti universitari, giovani professionisti under 35. Come già anticipava Giulia, sicuramente tra gli appuntamenti più attesi c'è la masterclass con la regista triestina Laura Samani, dedicata appunto a un faro cinema, oggi partendo da una prospettiva territoriale indipendente, e il laboratorio Ecoscritture condotto da Giulia Cosentino, un'altra delle nostre giurate, che è il lavoro sul riuso creativo delle immagini d'archivio per immaginare nuove narrazioni del presente e del futuro.
1: Oh, ecco, sì, scusate, non so cosa dire, Silvia, direi che hai detto tutto tu, quindi grazie mille, veramente grazie. Ricordiamo che il programma completo, gli orari, le informazioni e per prenotarsi si può andare su www.cinebikefest.it. Grazie mille a Silvia Carobbio per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: E ora continuiamo con l'ultima parte della nostra trasmissione, perché andiamo a presentare 55 secondi, l'opera musical prodotta dall'Istituzione Musicale e Sinfonica del Friuli Venezia Giulia, su soggetto originale e libretto di Fiorenza Cedolinsa, a commemorare 50 anni del terremoto che sconvolse il Friuli, che andrà in onda questa sera all'interno della nostra programmazione in TV in Marilenga. Allora diamo il benvenuto e il buon pomeriggio a Fiorenza Cedolinsa. Ben trovata, Fiorenza.
3: Ben trovati voi, è un grande piacere essere qui.
2: Allora, lo abbiamo detto, conto alla rovescia per la messa in onda questa sera delle riprese televisive dell'opera musical prodotta lo scorso 6 di maggio in anteprima assoluta per andare a commemorare il terremoto. Allora, Fiorenza, com'è nata questa volontà progettuale per andare a evidenziare come, insomma, in tre atti, perché adesso ce lo racconterai al meglio senza svelare troppo ai nostri ascoltatori, si possa commistionare le arti e i linguaggi per andare a parlare di ricordo, ricostruzione, ma soprattutto anche di futuro?
3: Sì, ti ringrazio di questa domanda. L'idea mi è sorta nell'ottobre del 2024. Io allora ricoprivo il ruolo di direttrice artistica della stagione di operette e danza del Teatro Giovanni da Udine, e ebbi questo pensiero, e sentendo molto la responsabilità di che cosa offrire al pubblico in un'occasione così importante per noi friulani, per la nostra storia, per chi l'ha vissuta, ma non soltanto. Mi sono proprio chiesta, ma che cosa potremmo fare appunto al Teatro Giovanni da Udine per commemorare in maniera degna, ma anche propositiva, quindi nel rispetto del ricordo, nel rispetto di quelli che sono stati naturalmente i sentimenti più profondi e difficili che abbiamo vissuto, ma anche per far capire a chi non ha vissuto questo, perché alle generazioni successive e anche a chi è fuori dal Friuli, che cosa può essere stata per noi questa esperienza, che cosa ci ha lasciato e che cosa siamo diventati grazie ad essa. Quindi devo dire che la Regione Friuli Venezia Giulia ha accolto in maniera molto molto spontanea, molto positiva questo concetto, appunto, commemorare il Friuli ricordando, ma anche sottolineando quello che siamo diventati proprio forse grazie al fatto che siamo stati capaci di superare una prova così difficile. Ci
2: certo.
3: ha dato forza, ci ha dato slancio, e soprattutto ci ha aperto a quel mondo che forse il Friuli arcaico, io sono di Anduin, di un paese veramente molto vicino a quello che fu l'epicentro, e all'epoca molto arcaico e molto felicemente isolato. Però ecco, senza il confronto è difficile crescere
2: certo.
3: come persone e che come popolo.
2: Allora,
3: io credo, appunto, il Friuli di oggi in qualche modo sia diventato così anche perché siamo stati capaci di superare.
2: Chiaramente figlio di questa prova. Ti interrompo, Fiorenza, poi approfondiremo al meglio perché ci ha raggiunto Claudio Mansutti. Ben trovato e buon pomeriggio, Claudio.
4: Grazie, buongiorno.
2: Allora, lo abbiamo detto, un'opera musical prodotto dalla FVG Orchestra. Com'è stato insomma coordinare un'operazione del genere? Perché ricordiamolo, oltre 100 artisti per questo racconto corale di memoria e ricostruzione. Com'è stato il coordinamento e soprattutto lo scouting sul territorio? Perché fieramente potete poi dirci, Claudio, la percentuale insomma delle maestranze della nostra regione qual è?
4: Ma la percentuale diciamo che potrebbe essere intorno al 95%, quindi quasi totale. Lo scouting fatto benissimo da Fiorenza, che ringrazio, sui cantanti di cui ovviamente è esperta, è andato a buon fine. Ringraziando il cielo siamo riusciti a trovare quasi tutti i cantanti della nostra regione, a cui si sono aggiunti poi i cantori del Duomo, il coro del Friuli Venezia Giulia, quindi una produzione veramente e giustamente vissuta dalla nostra regione, ma senza preclusioni verso appunto l'esterno, perché diciamo proprio la scossa ci ha abituati che il fasen di Bessoi è utile, ma bisogna aprirlo anche all'esterno per crescere, quindi assolutamente questo fattore determinante. Io dovrei ringraziare però alcune persone, oltre che la Regione del Friuli Venezia Giulia, come il direttore Paolo Paroni, pure nostro conterraneo, che ha fatto un lavoro meraviglioso sulle musiche, sui cantanti, sulle masse, con pazienza e rinunciando anche ad ingaggi che aveva avuto proprio in quel periodo, proprio perché ci teneva a fare questa operazione per la regione con un direttore friulano.
2: Certo.
4: E poi quelli che hanno sostenuto tutta l'organizzazione, che ti lascio immaginare, sai benissimo perché hai visto quante persone, quanti problemi. E quindi Stefano Laudato come direttore organizzativo e la direttrice organizzativa dell'orchestra, che è Anna Bellini, che è veramente un motore inesauribile senza il quale non avremmo fatto nulla. Queste sono persone che non appaiono, che non vanno
2: certo.
4: sul palcoscenico e non si prendono gli applausi, ma che meritano assolutamente una visibilità.
2: Allora, tutto questo ha debuttato lo scorso 6 di maggio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. E Claudio, possiamo dire, ci saranno delle repliche?
4: Non diciamo dove e quando ancora, così non svegliamo troppe cose, però ci saranno agli inizi di settembre 2 repliche, anche perché ci sembra bellissimo che ancora qualcuno possa vederlo, oltre che alla Rai, come lo potrà vedere stasera, ma sappiamo che la musica va vissuta anche dal vivo, quindi c'è l'occasione per rivederlo proprio nella vicinanza dell'altra grande scossa che era stata a settembre.
2: Certo, allora noi ringraziamo Claudio Mansutti per il suo contributo e ritorniamo a Fiorenza Cedolins. Fiorenza, l'abbiamo detto, non anticipando troppo, protagonista una piazza che può essere una delle piazze del nostro Friuli, che vede intrecciarsi le vite e le storie di famiglie e di comunità attraverso questa tragedia, attraverso la ricostruzione e il ricordo, soprattutto però l'abbiamo detto, uno sguardo al futuro. E qual è il messaggio che avete voluto portare avanti in questa progettualità? E poi ricordiamo anche i tuoi compagni di avventure, e tra poco ci raggiungerà il maestro Carrara.
3: Sì, io ringrazio Claudio Mansutti e tutta la produzione della FVG Orchestra, che sono stati veramente straordinari, hanno fatto insomma veramente un miracolo. qual è l'obiettivo? l'obiettivo è stato quello intanto di fare uno spettacolo di friulani, non solo, e per i friulani e non solo, e quindi questo l'abbiamo centrato perfettamente. L'altro obiettivo era quello di coinvolgere il più possibile tutte le arti, quindi la musica strumentale, i cantanti lirici,

la danza, i cori, i cori di voci bianche, e anche questo è stato un obiettivo raggiunto. L'altro obiettivo era quello di coinvolgere il più possibile il pubblico, senza differenze di preparazione culturale, senza differenze anagrafiche, quindi dai più piccoli

0: tradizione, ma rivista attraverso un'ottica forse più vicina alla contemporaneità, quindi sia opera e musical insieme, il canto lirico ma allo stesso tempo la leggerezza di un certo tipo di narrazione vicino al musical, e poi soprattutto lasciare il pubblico con il sorriso, perché come grandissimi maestri del teatro e della commedia, quali Monicelli, Scola, con cui ho avuto il piacere di lavorare e di imparare tante cose, alle volte si riesce a dire le cose veramente profonde, molto importanti, molto toccanti, con leggerezza, con il sorriso. Io credo che questo fosse lo scopo più importante di 55 secondi.
1: Benissimo, allora adesso abbiamo parlato del libretto, abbiamo parlato dell'organizzazione, parliamo anche della musica, perché ci ha raggiunto il compositore delle musiche, che è Christian Carrara, che è collegato con noi al telefono. Buon pomeriggio, maestro.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora,
2: buon pomeriggio.
1: Come potremmo descrivere le musiche di quest'opera? Quali sono i filoni che ha seguito per questa realizzazione?
2: Ma io ho risposto ad un'idea, ad un invito di Fiorenza Cedolins, che ha avuto questa bella idea non solo di celebrare, diciamo, di ricordare 50 anni del terremoto, ma anche di immaginare un'opera che parlasse a tutti, come giustamente ha detto. E quindi io ho lavorato sulla drammaturgia che Fiorenza Cedolins ha scritto, e anche tentando di seguire quelli che erano chiaramente gli inviti, cioè che fosse un'opera che fosse da un lato legata alla tradizione e dall'altro però, diciamo, incontrasse anche generi diversi. Ed è stata un'operazione abbastanza complessa, perché il rischio di mettere insieme cose così diverse è quello di creare un grande patchwork, un grande miscuglio senza senso. Il libretto da questo punto di vista ha aiutato, perché è divisa questa opera in tre atti che raccontano tre periodi storici ben distinti. Quindi il primo atto l'ho trattato come un'opera, un melodramma tradizionale, con echi proprio della storia dell'opera lirica italiana, da Bellini in poi. Il secondo invece è un atto, diciamo, che è più un linguaggio vicino al musical americano, per capirci, pur mantenendo una liricità tipicamente italiana. Il terzo invece, se arriva ai giorni nostri, è strutturato sostanzialmente in anche canzoni di vario genere, danze, dai tango fino a canzoni che riecheggiano il rap e questi generi contemporanei. Quindi è effettivamente un'opera contemporanea trattata però da un compositore, cioè ho tentato in questa diversità di linguaggi di tenere uno stile unico che fosse poi il mio, ecco, quindi credo, spero si riconosca un'unità data dallo stile, cioè dal fatto che è scritta una persona sola, ecco.
1: Certo, quanto è complesso realizzare un'opera a cui lavorano, cioè a cui, come dire, partecipano così tante figure, abbiamo detto più di 100 persone sul palco?
2: Beh, scrivere un'opera lirica è per un compositore una delle cose più belle che possa fare, perché da un lato il lavoro inizialmente è un lavoro da soli, a partire però da un libretto, da un'idea narrativa, quindi noi lavoriamo su un libretto scritto a cui apportiamo modifiche, come è normale che sia, perché diciamo, è il flusso musicale poi che guida la parola. Però il compositore, scrivendo da solo, si immagina quello che accadrà, quindi non si immagina solo la musica, ma si immagina anche la scena e quindi quello che poi farà il regista, le masse, qui ce n'erano tante, c'era il coro misto di uomini e donne, c'era il coro dei bambini, c'era il balletto, c'erano i cantanti, e quindi il tema è non solo scrivere delle note che funzionino, ma anche immaginare che queste note funzionino sul palco e funzionino per chi poi lo dovrà cantare oppure danzare.
3: Certo.
2: E quindi è un lavoro complesso ma anche bellissimo, devo dire.
3: Ecco, allora diciamolo, Fiorenza, vogliamo ricordare anche la regia e anche le coreografie, perché i cori li abbiamo raccontati, li avete nominati, li ha nominato Claudia Mansutti, abbiamo nominato Paolo Paroni, ma non finisce qui, veramente un entourage notevole.
0: Ringraziare veramente tutti quelli che hanno collaborato, che hanno aiutato alla nascita di questo grande lavoro, una grande sfida. Il balletto Axis Balletto, la coreografa Federica Comello, il regista, nonché scenografo e costumista Ivan Stefanutti, il videomaker Stefano Bergo, ma abbiamo già ricordato appunto le figure della Felice Orchestra, Laudato, Anna Bellini, straordinari. E poi devo ringraziare veramente sinceramente con grande riconoscenza e affetto l'assessorato alla cultura della regione Friuli Venezia Giulia e due mecenati, Amil Holding e Daniele Group, che hanno aderito a qualche cosa che veramente fin dall'inizio sembrava poteva essere un'operazione molto velleitaria, ma che invece è arrivata in porto con

0: appunto oltre 100 persone coinvolte nella compagnia, è arrivata in porto con un bellissimo successo, una grande soddisfazione.
1: Perfetto, io ringrazio invece Fiorenza Cedolins, Cristian Carrara e Claudio Mansutti per averci presentato 55 secondi, che ricordo andrà in onda questa sera alle 21.20 in replica venerdì 12 giugno alle 21.40, recuperabile quando volete su RaiPlay. La puntata è finita. Voce dei libri. Arianna, ciao.
2: Grazie, buon martedì, a martedì prossimo.
1: Per la serie La voce dei libri, a cura di Arianna Zani, prima pagina di Antonella Fiaschi. Una lettera dimenticata riemerge dal passato e trascina Luigi Moras, scrittore disilluso di oggi, in un'indagine che intreccia memoria e aspirazioni interrotte. Un romanzo sul potere dei sogni e sul dialogo tra generazioni che, pur lontane nel tempo, si ritrovano di fronte allo stesso bivio. Quale futuro immaginare?
2: Capitolo 38. Udine, 1910. È andato tutto bene, quindi. Valentino, seduto davanti alla scrivania di Luigi, con le gambe ciondoloni e i piedi che ancora non toccavano terra, aveva atteso in redazione il suo ritorno dal tribunale. È stata fatta giustizia, e questo è certamente un bene, aveva risposto Luigi Moras, riducendo e semplificando i suoi ragionamenti, poiché non poteva ignorare dentro di sé che Giuseppe Piemonte, nonostante il fatto che la giustizia avesse fatto il suo corso, non avrebbe più potuto contare i suoi giorni, non avrebbe più amato e neppure sognato. E nessun verdetto, per quanto severo e giusto, gli avrebbe restituito l'odore della salsedine in riva al mare, la vista dei colori che cambiano stagione dopo stagione e poi, miracolosamente, ritornano, l'appagamento di addormentarsi e risvegliarsi vicino alla donna amata, l'ascoltare le confidenze di un amico davanti a una birra e la possibilità di dirgli vedrai che tutto passerà, la capacità di perdonare e perdonarsi per tutti gli errori che si sommano durante l'intera esistenza. Aveva ragione Didì. Quale poteva essere il prezzo di una vita? Ma Luigi Moras non aveva detto nessuna di queste cose, anche se quel groviglio di pensieri gli aveva portato un senso di frustrazione e un'impressione di peso al petto. Aveva invece solo chiesto: «Tu hai qualcosa per me?» «Qualcosa, sì», aveva risposto Valentino, facendo dondolare le gambe. «Corre voce che ci saranno alcuni furti nei negozi del centro cittadino nella notte di sabato, quando gli incassi non possono essere depositati. E, fuori porta, sembra ci sia una fabbrica clandestina di acquavite». «Molto bene, mio caro». Luigi Moras aveva preso una moneta dal borsellino e pagato le informazioni del ragazzo. Valentino si era rivelato una miniera d'oro e il materiale a disposizione del giornalista per la stesura del suo romanzo aumentava a vista d'occhio. Tuttavia, Luigi cominciava a nutrire degli scrupoli e aveva da tempo capito che la mente sveglia di Valentino, dovuta alla sua intelligenza e l'arguzia dettata dalla miseria in cui viveva, meritavano altre occasioni. Aveva quindi deciso di parlare seriamente al ragazzo. «Cosa vorrei fare quando sarai grande? Ora sei poco più che un bambino, ma devi stare attento. Il tempo passa molto velocemente ed è oggi che dobbiamo seminare per il raccolto di domani». Valentino ci aveva riflettuto un attimo prima di esprimere il suo desiderio. «Voglio diventare giornalista come voi». «Ah, e quindi il primo passo è quello di studiare, di andare a scuola, non credi?» «A scuola? E che ci vado a fare a scuola? E poi i miei genitori non hanno il denaro e non posso certo perdere tempo a imparare a leggere e a far di conto. Devo lavorare io». «E ti sembra di aver finora lavorato? Un ladruncolo informatore non è un lavoratore serio». «Ascolta, Valentino, le nostre strade si sono incontrate e tu mi hai aiutato molto. Ora è il mio turno. Mi occuperò io della tua istruzione e poi lavoreremo insieme, qui a prima pagina. Ti insegnerò tutto quanto ho imparato e diventerai un bravo giornalista».

giornalista, il più bravo di tutti. Il volto del ragazzo si era aperto in un largo sorriso. Com'era cambiato in una manciata di giorni. I pasti regolari avevano arrotondato il suo viso e l'affetto che l'intera redazione gli aveva dimostrato avevano abbattuto il muro di diffidenza che aveva in principio eretto e lo aveva reso loquace. Perfino il caporedattore Gervasi, quando lo vedeva nella stanzetta, gli regalava un sorriso e una volta gli aveva portato qualche castagna, avvolta in un fazzoletto ingiallito dalla nicotina e dagli scarsi lavaggi. Don Adele, poi, tratteneva spesso Valentino a casa sua per evitargli cattive frequentazioni e mentre lei ricamava, il ragazzo, seduto a terra, disegnava. I disegni erano pessimi davvero, ma era un modo per abituarlo a tenere la matita in mano e affinare quella competenza gli sarebbe stato un giorno di grande aiuto. Grazie. Siete molto buono con me. Lo sono tutti qui. Sapete che il signor Mattiussi mi ha invitato ad accompagnarlo nel pomeriggio a fare acquisti? Vuole comprarmi un nuovo vestito, perché dice che non è dignitoso che io mi presenti in redazione così conciato e sporco. Giusto? Molto generoso da parte sua. Ah, non sapete quanto. Mi ha detto che per comperarmi nuovi abiti dovrà rinunciare al bordello per almeno 2 settimane. Luigi Moras aveva alzato gli occhi al cielo. Credo che dopo gli acquisti sarà il caso che ti tenga lontano da Edo per un po'. E perché mai? Il signor Mattiussi è molto simpatico e mi fa ridere. Ecco, appunto per questo. Ma io credo che con i suoi modi gentili potrà insegnarmi molte cose. Guarda, moltissime cose, troppe. Tuttavia penso che le imparerai da solo strada facendo, quando sarà il momento. Edoardo era entrato in quell'istante. Aveva rivolto a tutti un sorriso, scompigliato i capelli di Valentino in segno di saluto e aveva sfilato cappotto e cappello. Aveva colto un'occhiata di rimprovero di Luigi, ma l'aveva immediatamente dimenticata, poiché, non sapendo a quale suo comportamento fosse dovuta, aveva ritenuto non valesse la pena preoccuparsene e, infine, si era seduto al suo posto. «Sei arrivato presto oggi», aveva detto Luigi. «Devi scrivere un nuovo pezzo o l'armata aveva bisogno di te?» «Nell'una nell'altra cosa. Il direttore mi ha fatto dire che voleva vedermi stamattina e ho anticipato il mio arrivo per andare nel suo ufficio. Cosa vuole da te? Non ne ho idea. Temi possa essere indispettito per qualcosa? Ma guarda, non lo so proprio», aveva risposto Didì con fare indifferente, modificando appena l'ordine con cui erano posizionate le barchette di carta. «E la cosa non ti preoccupa?» «Beh, come potrebbe? Non so ancora di cosa si tratti». «Gli avevi forse chiesto di accendere la stufa?» lo aveva incalzato Luigi, che doveva avere sempre sotto controllo le situazioni per essere tranquillo. «No, non gli ho detto nulla. Ho atteso gli eventi, come sono solito fare, e la stufa è stata accesa poco tempo dopo la nostra conversazione. D'altra parte siamo ormai a dicembre e se non vi fosse stato approvvigionamento di legna, a quest'ora saremmo tutti morti assiderati e il problema non si sarebbe posto comunque». La risata argentina di Valentino era echeggiata nella stanza. Didì si era alzato e incamminato verso la porta e, fermatosi sull'uscio, strizzando l'occhio, aveva detto al ragazzo: «Noi due ci vediamo più tardi». Poi, rivolto a Luigi: «Ciao Moras». Avendo nuovamente colto uno sguardo obliquo, aveva al fine dedotto che l'amico stesse manifestando il suo disappunto per essere stato escluso dal giro di acquisti, per cui con un sorriso beffardo aveva concluso: «Valentino e io oggi pomeriggio andremo a comprare un nuovo vestito e avremo necessità di confrontarci con la tua esperienza in fatto di abiti alla moda, soprattutto di quelli senza corsetto e sottogonna. Saremo quindi lieti di averti con noi se ti fa piacere». Aveva fatto giusto in tempo a richiudere la porta alle sue spalle per evitare di essere colpito dal tampone che Luigi gli aveva scagliato contro. Raggiunto l'ufficio di direzione, aveva bussato e socchiuso l'uscio. «È permesso?» «Certo, Mattiussi. Venga, venga pure avanti, si accomodi.
Voleva vedermi, direttore? Sì, volevo parlarle. Come lei ben sa, ogni anno il Mora, sul Colonna, scrivono l'articolo di Capodanno che compare sulla prima pagina. Un riassunto dei fatti salienti dell'anno trascorso e un augurio alla popolazione per il

futuro. Didì conosceva perfettamente l'usanza di prima pagina, quindi si era limitato ad annuire in silenzio. Ho deciso che stavolta sarà lei a scrivere l'articolo che sarà pubblicato il 1° gennaio 1911. Io, aveva chiesto Edoardo, lasciando trapelare la sua meraviglia per quella notizia del tutto inaspettata. Ne è sorpreso? Moltissimo. Un po' lo sono anch'io, vede, Matteussi, ho preso questa decisione della cui bontà sono profondamente convinto su suggerimento di mia moglie, donna Adele. Sì, che io sappia, non ho altre mogli, almeno per il momento. Sì, già. Non si stupisca, Matteussi, Adele si interessa spesso alla redazione, ha la capacità di scoprire aspetti e sfumature che a me, che sono più pragmatico, spesso sfuggono e al dono di vedere lontano. Ha colto in lei non solo un bravo giornalista, per così dire, ma un simbolo. Un simbolo? Sì, lei, mio caro Matteussi, è lo specchio della nostra epoca. Apparentemente noncurante e superficiale, è dotato di profondità e di ironia, frequenta il bel mondo, feste ed altri luoghi che non voglio sapere, ma sa commuoversi di fronte ai problemi del popolo. Ha fiducia nel futuro, ma non per questo non vive il presente. Non rinuncia al suo senso critico verso le ingiustizie e le coglie perché ha un animo fanciullo. Si disinteressa delle chiacchiere della gente perché sa che comunque per un motivo o l'altro ci saranno. E dà importanza solo a ciò che lei pensa di se stesso. Lei incarna il vecchio e il nuovo. È la contraddizione del nostro tempo. Cosa più importante, alla fin fine ha un animo nobile e benevolo, non solo verso le donne, anche se queste sono senz'altro oggetto primario della sua incontenibile generosità. Didì era rimasto ancora zitto e guardava il direttore stupito da quel discorso. A dispetto di quanto aveva sempre pensato, la redazione lo stimava e non lo considerava buono solo per scrivere di abiti, profumi e cappelli. Con meraviglia, soprattutto, si era reso conto per la prima volta di quanto l'apprezzamento del direttore lo interessasse, di quanto si sentisse parte di quel mondo e di quanto fosse importante per lui contribuire, giorno dopo giorno, alla creazione di prima pagina. Anche lui era il giornale. Ora, Matteussi, se riesci a proferire una frase più lunga di un monosillabo o a evitare di rispondermi ripetendo le mie ultime parole, potrebbe dirmi cosa ne pensa. Non accadeva spesso che Edoardo restasse turbato e a bocca aperta, ma in quell'occasione aveva faticato a costruire un pensiero di senso compiuto, sicché si era limitato a dire «Sono lusingato, grazie». Quantomeno ho avuto il privilegio di lasciarla senza parole, per una volta, aveva commentato il direttore. Poi aveva aggiunto, ci metta la sua anima in quel pezzo, mi raccomando. Sarà fatto, grazie, grazie ancora. E Didì si era alzato, accomiatandosi, ma quando era vicino alla porta dell'ufficio, la voce del direttore lo aveva richiamato. Matteussi, sì? Come va la sua circolazione? Edoardo aveva volto lo sguardo attorno e con un sospiro. «Un disastro! Beata gioventù!» aveva concluso il direttore, poi sorridendo aveva aggiunto. «In alto i cuori, ahimè!» «Sempre in alto!» aveva ribattuto Edoardo, ricambiando il sorriso.

Capitolo 39. Siamo convinti che ci sia sempre tempo, che possiamo rimandare soprattutto il confronto con le situazioni difficili. Ma il nostro tempo è quello, non un secondo di più né uno di meno. Non sappiamo quanto ce ne rimane e andiamo avanti a testa bassa, accarezzando l'idea che anche se tutti gli altri intorno a noi prima o poi moriranno, noi vivremo per sempre. Sto marchio della mortalità, insomma, non ci è stato impresso e l'idea che toccherà anche a noi lasciare questa valle di lacrime e di risa è solo un'illusione. L'illusione è degli altri perché noi, in cuor nostro, sappiamo che non moriremo mai. E invece non è così. Comincio a sospettare che un giorno

Giorno me ne andrò anch'io e sono sincero, sta cosa mi fa girare le scatole enormemente, però a 35 anni bisogna cominciare ad essere realisti. Questa idea fissa stamattina mi ha svegliato, mi ha spettinato i capelli con la mano, mi ha strizzato l'occhio, mi ha buttato giù dal letto ed è rimasta con me tutto il giorno e poi mi ha accompagnato stasera tenendomi per mano fuori dalla biblioteca. E prima che riuscisse a formulare un pensiero razionale del tipo «ma che cavolo ci faccio fuori dalla biblioteca?», oramai era tardi. Stavolta non ho un fiore di campo da regalarle. Ci sono solo io. Un po' misero come dono, me ne rendo conto, ma questo ho, questo sono. Mi sono tenuto in disparte. Accanto al vicolo che porta al castello per osservare i movimenti intorno all'ingresso e aspettare che Emma finisca il turno ed esca. Ho passato in rassegna una montagna di giustificazioni per la mia fuga dal Metropolis, alcuni articolati discorsi a mia difesa e vari motivi di discolpa. Non credo andrà bene. Quando una cosa parte male, è difficile raddrizzarla lungo la via e io, lungo quella via, sono riuscito a contorcerla ancora di più. L'ho a tal punto piegata e aggrovigliata che alla fine me la sono ritrovata in mano spezzata e mi sa che questi due pezzi non combaciano più. Se la dea bendata che amava seguire i passi di Luigi Moras fosse capace di volare sopra i secoli come sanno fare i sogni e venisse qui subito dietro l'angolo di questo vicolo a stamparmi il più grosso bacio mai dato sulla fronte di un essere umano, forse avrei ancora una speranza. Ma la fortuna non si eredita, come accade per le soffitte e i piatti Rosenthal. E poi è capriccioso e volubile ed è capace di voltarti le spalle all'improvviso. Non è vero, nonno? Eccola, sta uscendo, avvolta in un cappottino color cammello, sistema la borsa sulla spalla e si incammina verso il vicolo con lo sguardo basso, assorta nei suoi pensieri. L'aspetto. Deve passare per forza di qua. Avrei dovuto almeno escogitare un piano, ma non mi è venuto in mente niente di intelligente. Mi vede poco prima di sbattermi contro e cerca di deviare, ma mi metto davanti, le blocco la strada. Fa un sospiro. Di rassegnazione. Cosa vuoi, Luigi? Cosa voglio? Voglio stare con te, voglio vederti accanto a me ogni mattina e prepararti il caffè, voglio farti ridere, farti trovare un sacco di pentole d'acqua sul fuoco, voglio pettinare i tuoi capelli rossi e baciarti la punta del naso e voglio stenderti sopra il divano che avrò nella mansardina e vedere le tue guance infiammarsi con il riflesso del fuoco del caminetto. Questo voglio. E invece non dico nessuna di queste cose, ma semplicemente scusami, scusa. E queste parole hanno un tale effetto su di me che mi si inumidiscono gli occhi e lei se ne accorge. Perché sei sparito? Ecco, non era chiaro, nemmeno per lei. Ho pensato che non volessi più vedermi e ti capisco, sai, perché anch'io molto spesso vorrei non vedermi mai più. Lei abbozza un sorriso e accenna a fare qualche passo. Camminiamo lentamente, vicini. Mi hai raccontato che una tua amica stava molto male. Hai pensato che non avrei compreso? Che non sappia cosa sia l'amicizia? Silenzio. Sto zitto. Cos'altro potrei fare? Ma sono rimasta delusa dal fatto che non ti sei più fatto vedere, che mi hai sottovalutata e ho pensato che probabilmente non ti interesso abbastanza. Silenzio. Cos'altro potrei fare? Non so che dire, ha ragione, ha tutta la ragione del mondo. Sono stato superficiale perché lo sono e perché è sempre stato facile farmi trasportare dagli eventi e poi concludere è andata così. Non posso recuperare a parole e sono capace solo di guardarla negli occhi in attesa che mi venga in mente qualcosa di risolutivo, che le faccia capire che mi sono innamorato di lei, che non ho mai smesso di pensarla e che piuttosto che farla ancora soffrire mi farei ammazzare. Ma non riesco a dire nulla, le parole non hanno voce, sono tutte bloccate nella mia testa e non hanno la forza di uscire perché sono deboli e inadeguate. Avvicino la fronte alla sua, le labbra alle sue. E la bacio. Ho così lungamente atteso questo momento che credo non mi staccherò mai più e la desidero più di quanto avessi immaginato. La tiro per un braccio dietro un portone e la bacio ancora. La respiro, la continuo a baciare, poi le prendo i capelli e spingo il bacino contro il suo, le metto le mani sotto il cappotto. Mi sa che sto esagerando, non so cosa mi abbia preso. Lei è dolce e si ritrae con garbo. Calmati, Luigi. Me lo impone, ma facendomi una carezza, le sorrido,

Poco da sorridere in realtà. Mi sa che ho combinato l'ennesimo casino. Sono stato un po' troppo impetuoso. Magari l'ho spaventata, ma non spaventarti, amore. Allora alzo le mani in segno di resa per dimostrarle che sono capace di tenerle a posto. E a lei viene da ridere. Non ti facevo così romantico. La battuta stempera l'ansia e mi strappa un sorriso. Scusa, ho fatto l'ennesimo casino. E lei ride. No, però credo sia il caso che ricominciamo da capo. Come da capo? Che significa da capo? La guardi in modo interrogativo. Resettiamo tutto e ci vediamo il prossimo mercoledì sera al Metropolis. Vede il mio sguardo deluso. Stavamo andando così bene. No, non fare quella faccia. Credo sia meglio ritagliarci un po' di tempo per parlare e per conoscerci. E lo dico proprio perché mi piaci. Mi piace il tuo essere costantemente confuso, questo tuo modo di stare al mondo aspettando che accada qualcosa, senza mai decidere davvero da che parte andare. Mi piace la tua ironia, che usi come uno scudo perché non hai la forza di cambiare le cose, ma almeno riesci a riderci su. Mi piaci perché sei un po' folle, ma non abbastanza da non avere paura, e sei esattamente come appari, imperfetto, disarmato, fragile. E poi mi sta tornando l'ansia. E poi? E poi mi sembra la giusta punizione per avermi fatto aspettare per 3 mesi. Le donne seguono un percorso mentale tutto loro. Se abbiamo aspettato 3 mesi di troppo, sarebbe logico recuperare, non tornare indietro, non ha senso. Però, sì, una punizione me la merito. E poi sono troppo felice, a questo punto accetterei qualunque cosa. Va bene, come vuoi tu. Le do un bacio sulle labbra, l'abbraccio, la respiro ancora. Meglio se mi stacco, va, se no ricomincio e mi becco un'altra punizione. Ci salutiamo e mi incammino verso l'auto, ma ogni tanto mi volto per guardarla ancora. Torno a casa, che forse non è una cattiva idea farsi una doccia, fredda, ghiacciata. Arrivo a casa di Marti, mi tolgo il giaccone e la vedo di spalle, seduta sul divano. Ma non sembra lei, guardo meglio. Questa ha i capelli lunghi e raccolti. Vuoi vedere che il giochino dell'interruttore ha funzionato? Si volta e si alza in piedi proprio quando Martina esce dal bagno. Ci vede una da una parte e uno dall'altra del divano e ci presenta Chiara. Questo è Gigi, che al momento, ma ancora per pochissimo, vive qui. Marti diventa ogni giorno più brava con i messaggi subliminali. Gigi, questa è Chiara. Saluto con la mano. Carina sta Chiara, è fatta un po' a manico di scopa, però con un suo fascino. Guardo Marti e lei mi investe con quel sorriso che viene solo quando finalmente ti si incastra il cuore nel posto giusto. 3 sogni su 4 si sono realizzati. Ne manca uno. Ma non è quello di Lorenzo.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Elisabetta Zaccolo in studio per questa terza edizione del nostro giornale radio. La prefettura di Udine ha pubblicato il bando per la gestione biennale dell'accoglienza dei migranti nell'ex caserma Cavarzerani, bando che vale 18 milioni di euro. Nella struttura saranno accolti 300 migranti, la metà rispetto a quelli di oggi.
2: Cala il numero di migranti che si potranno accogliere nell'ex caserma Cavarzerani di Udine, da tempo un primo punto di approdo per i richiedenti asilo nel territorio. E quanto emerge dalla gara europea pubblicata dalla prefettura di Udine, dal valore di 18 milioni per 3 anni. Il bando prevede l'ospitalità per 300 persone contro le 600 di quello passato. Tuttavia nei prossimi mesi sarà necessaria una riduzione del numero di migranti presenti in struttura, perché oggi sono 450, un percorso di alleggerimento che va avanti da anni e che la prefettura potrà completare anche con l'aiuto dell'accoglienza diffusa nei comuni del territorio. Il prefetto Domenico Lione:
3: abbiamo fatto anche dei bandi per trovare appunto nella diffusa ulteriori posti con le cooperative del terzo settore, e poi ci sono anche altre strutture demaniali.
2: La riduzione del numero, spiega Lione, ha una ragione precisa: bisogna far spazio ai lavori per la trasformazione dell'ex caserma in

0: in Cittadella della Sicurezza, un progetto reso noto nel 2022 dal Ministero dell'Interno e che offrirà al quartiere anche un nuovo parco pubblico.
1: Durante appunto questi lavori, che poi dureranno un paio d'anni, è possibile la coincidenza tra la permanenza del centro di accoglienza e lo svolgimento dei lavori.
0: Quanto all'accoglienza diffusa, il prefetto Lione è soddisfatto di come procede.
1: Sono integrati nel mondo del lavoro, magari nel settore alberghiero, nel settore della ristorazione, nei cantieri edili, nel settore agricolo, hanno dei contratti a tempo determinato più volte rinnovati.
0: Udine Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Patrizia Pavatti è la nuova dirigente dell'ufficio scolastico regionale. Ha assunto l'incarico dopo che Daniela Beltrame è andata in pensione. Pavatti ha una lunga esperienza come dirigente scolastica in diversi istituti del Friuli e conosce bene anche la macchina amministrativa.
3: Nella stessa mattina in cui gli studenti festeggiano l'ultimo giorno di scuola, con gavettoni d'acqua, anche qualche fumogeno, ma soprattutto musica, bracci, risate, lacrime di commozione e qualche maglietta goliardica.
4: Enrico Giustiniano Micheli insegna che bisogna pensare, ragionare e fidarsi di se stessi, sempre e comunque.
3: All'ufficio scolastico regionale si insedia ufficialmente oggi la nuova direttrice Patrizia Pavatti, che subentra Daniela Beltrame, andata in quiescenza dal 1 maggio.
5: Sì, la scuola finisce oggi, ma in realtà ricomincia tra poco. Molto c'è da fare per avviare il nuovo anno.
3: Già espletati infatti tutti i procedimenti per le 21 classi di concorso, sono in corso le pubblicazioni delle graduatorie. Per Patrizia Pavatti questo un ritorno già a capo di questo ufficio nel 2019, per poi andare in regione. Lei che alle spalle ha una lunga carriera dirigenziale nella scuola, insegnante a 22 anni, preside già a 33. Ha diretto istituti di ogni ordine e grado. La scuola, dice, ho iniziato ad amarla tra i banchi.
5: Ho avuto la fortuna di incontrare delle figure importanti, dei professori che mi hanno fatto amare il mondo della scuola, per cui veramente sento questo grande spirito di servizio che mi mette a disposizione della scuola.
3: Tra le riforme recenti in cui più crede, quella del 4+2 pensata per gli istituti tecnici.
5: Solo noi abbiamo 13 anni di scolarizzazione, accorciando o anzi rivisitando il percorso della scuola secondaria di secondo grado, ci mettiamo in linea con il resto del mondo. Oltre a questo, il 4+2 riesce a incrociare le esigenze del mondo del lavoro, ma non solo, anche le esigenze di formazione dei giovani attraverso veramente un incrocio di domande e offerte. Abbiamo tante figure professionali che vengono richieste e che non esistono, in un percorso anche di utilizzo della laboratorialità sia come strumentazione all'avanguardia sia come nuovo metodo di fare scuola.
3: Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Le politiche abitative al centro della discussione politica in Consiglio regionale. All'esame la legge della riforma organica delle politiche abitative e il riordino delle ATER, ma anche gli interventi per il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato.
6: Il Consiglio regionale all'inizio della riunione ha reso omaggio alle vittime dell'amianto. Il presidente Bordin ha consegnato il sigillo del Consiglio regionale a Santina Pasutto della sezione di Trieste dell'Associazione Esposti Amianto. Il punto principale dell'ordine del giorno era la discussione sul disegno di legge sulle politiche abitative in regione, che comprende garanzie per i proprietari di immobili posti in affitto, la rimodulazione dei requisiti di residenza per l'accesso all'edilizia convenzionata ed altri diritti, ed il rafforzamento del ruolo delle ATER. Edi Morandini, del gruppo Fedriga Presidente, è stato uno dei relatori della maggioranza di centrodestra.
7: Questa è una norma che ha l'ambizione di andare ad affrontare tutti quelli che sono i problemi della casa nella nostra regione. Quindi da quelle che è l'edilizia popolare a tutte le altre forme di edilizia, sia l'acquisto della casa per il sostegno agli affitti e anche per aiutare le persone che magari vogliono venire a lavorare, vogliono stabilirsi nella nostra regione per poter avere appunto l'accesso all'abitazione, è un diritto fondamentale che quello della abitazione.
6: Le opposizioni hanno richiamato soprattutto la necessità di aiutare le persone che lavorano ma che non hanno redditi sufficienti per comprare o affittare un'abitazione. Giulia Masolino, del Patto per l'Autonomia.
8: Riteniamo che il tema dei tanti immobili inutilizzati sul nostro territorio sia un tema da affrontare. E da un lato in questo disegno di legge c'è la criticità, tutti i nuovi oneri in capo ad ATER e comuni, di cui ci chiediamo se saranno in grado chiaramente di perseguire nuove funzioni senza un rafforzamento che riteniamo invece necessario. Da un altro lato ci sembra che si possa fare di più sull'incentivazione della messa in affitto di alloggi, da una parte con delle garanzie per i locatari, ma dall'altra parte anche magari incrementando le tasse qualora tutte le opportunità di affittare venissero rifiutate.

0: al proprietario dell'immobile.
1: L'esame del provvedimento continuerà nel pomeriggio e dovrebbe concludersi domani. Walter Scherk, Trieste, TGR del Friuli Venezia Giulia.
2: Il consorzio COSELAC, che riunisce 900 aziende, ha presentato al municipio di Trieste il piano di abbattimento delle emissioni industriali, piano predisposto con il supporto tecnico dell'Università Giuliana.
3: Individuare le soluzioni migliori per mitigare le emissioni climalteranti e per sviluppare l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nell'area industriale di Trieste, Sant'Orligo e Muggia. Questo è l'obiettivo del progetto Zona Industriale Net Zero, presentato nel municipio del capoluogo regionale. Un piano voluto dal Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'area giuliana, COSELAG, che riunisce circa 900 aziende, portato a compimento in collaborazione con l'Università di Trieste e alcune società di consulenza. Sandra Primiceri, presidente COSELAG.
4: 4 anni di studio importante che ha comportato la rilevazione di dati attraverso l'utilizzo di sistemi moderni, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, la rilevazione satellitare, e le interviste con le aziende e il recupero di dati ambientali.
3: Sulla base delle analisi del contesto territoriale e delle emissioni di gas serra delle aziende, il piano prospetta varie iniziative di efficientamento e riduzione, alcune già avviate, dalla valorizzazione degli scarti al teleriscaldamento, dallo sviluppo del fotovoltaico a quello dell'idrogeno verde. Serena Tonel, vice sindaca di Trieste.
5: Un'ottimizzazione dei consumi in vista della promozione della sostenibilità ambientale delle attività economiche, ma poi inserendosi anche in un sistema virtuoso cittadino che potrebbe coinvolgere il trasporto pubblico locale o comunque il sistema dei trasporti.
3: Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Uno sguardo al tempo, il cielo è sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso a coperto sull'arco montano. Queste le temperature registrate alle 14 a Trieste, 28 gradi e 5 decimi, mare quasi calmo con una temperatura di 25 gradi. A Gorizia, Udine 28, a Pordenone 27 gradi, a Tolmezzo 24, a Forni di Sopra e Tarvisio 21, a Sappada 18, a Piancavallo 17, sul Monte Lussario e sul Monte Zoncolan 13 gradi e 5 decimi, a Lignano e a Grado 27 gradi, qui la temperatura del mare è di 25 gradi. Le previsioni: stasera avremo cielo in genere variabile con possibili rovesci, più probabili sui monti e sulla fascia pedemontana. Per domani è stata emessa dalla Protezione Civile un'allerta meteo gialla. Sulla zona montana avremo cielo in prevalenza nuvoloso con rovesci e temporali, più probabili e diffusi di notte, poi nuovamente dal pomeriggio. Su pianura e costa nuvolosità variabile dal pomeriggio, possibili rovesci e temporali sparsi che localmente potranno essere forti. Sulla costa, dal tardo pomeriggio in serata, potrà soffiare scirocco moderato. Vecchi attrezzi di lavoro, scarpe, lattine, persino lavatrici. Una discarica a cielo aperto, quella scoperta qualche mese fa dal personale della stazione forestale di Villa Santina, nella frazione di Ovasta, a Ovaro. Una mole di spazzatura accumulata con tutta probabilità in decenni, in due aree di 1400 metri quadri la prima, di 1000 metri quadri la seconda, all'interno di una proprietà comunale in un pendio boscato vicino al cammino delle Pievi. Con l'aiuto delle fototrappole posizionate dal personale forestale, la polizia locale è riuscita ad identificare 6 persone che sono state denunciate e chiamate a pagare una sanzione di 2.500 euro a testa. In queste settimane l'amministrazione ha avviato la pulizia del sito. I vigili del fuoco di Udine hanno salvato un cervo femmina che rischiava di annegare nell'Edra. A segnalarne la presenza un passante che aveva visto l'animale nuotare all'altezza di San Vito di Fagagna cercando di resistere alla corrente che lo trascinava nel canale che ha le sponde in cento. La squadra è riuscita a intercettare la cerva all'altezza di Molin Nuovo e a recuperarla. Sono in aumento i giovani in agricoltura, un dato che è in controtendenza rispetto al resto d'Italia, secondo Coldiretti Giovani Impresa, che oggi ha lanciato il concorso Oscar Green. Gli imprenditori agricoli under 35 puntano su multifunzionalità e formazione.
6: Sono 773 le imprese agricole in Friuli Venezia Giulia gestite da giovani imprenditori e imprenditrici. Un dato regionale che ha il segno più, sono in aumento. Questi sono gli ultimi dati di Coldiretti. Mattia Pavan è il delegato regionale per Coldiretti Giovani Impresa. Che cosa ci dice questo dato e che cosa fanno di più e di diverso i giovani imprenditori agricoli?
7: Beh, direi che per la nostra regione è un segno incredibile, questo più 0,9% rispetto al resto dell'Italia, dà adito, insomma.

0: ma al fatto che la nostra regione è assolutamente virtuosa e fa vedere che i nostri giovani hanno voglia di rimanere in agricoltura, nei nostri territori, e diversificare, crescere, far crescere le proprie aziende, far crescere il proprio territorio. Che cosa fanno queste aziende? Queste aziende, lo vediamo dai dati, principalmente quelle gestite dai giovani, cercano di diversificare, cercano di creare multifunzionalità. Quindi che cosa vogliono fare? Vogliono fare dall'ospitalità, all'agriturismo, all'agriasilo, tutte queste attività secondarie, diverse dall'agricoltura classica, ma che permettono di assicurare in certo modo il reddito alle aziende. Lo vediamo dalla situazione climatica, purtroppo, che stiamo vivendo ultimamente. Questo dà una spinta ulteriore, un rinnovamento all'agricoltura. Un'altra peculiarità del nostro settore dell'agricoltura giovanile attuale è quella della formazione. I nostri giovani hanno ben chiaro, hanno assolutamente chiaro, che per stare sul mercato, per stare in un mondo globalizzato come quello attuale, bisogna essere pronti, preparati e formati. Quindi tendenzialmente sono iscritti a si diplomano in agraria o si laureano addirittura in agraria, o vengono da lauree anche esterne, facoltà ingegneristiche, no, economiche, umanistiche, e portano queste skills, queste situazioni, queste capacità che hanno, le portano nel nostro settore, ampliandolo, modificandolo, migliorandolo di fatto.
1: Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Le sale dei cinema indipendenti rappresentano un'anomalia positiva dell'Italia, dove i cinema stanno di fatto chiudendo. Un modello vincente in un contesto di desertificazione dei cinema, di cui si parlerà questo pomeriggio al cinema Ariston a Trieste.
3: Nel giro di meno di 16 anni si sono perse più di 1100 sale nel nostro paese, quasi il 60% di quelle che erano 16 anni fa.
4: Quante sale abbiamo oggi in Italia?
3: Abbiamo 1100 sale nel nostro paese, quindi...
4: Invece mi diceva anni fa quante ne erano?
3: Erano 2700.
2: A parlare Silvano Curcio, docente di management dei patrimoni immobiliari urbani della Sapienza. E questo è il motivo dell'incontro all'Ariston tra lo studioso di sale cinematografiche della Sapienza e i gestori delle sale indipendenti in regione. Sale resilienti è il tema che si concentra su esperienze di sopravvivenza del cinema del Friuli Venezia Giulia nell'ambito delle Giornate della Luce di Spilimbergo. E in questa scia inarrestabile di chiusura delle sale italiane, il Friuli Venezia Giulia rappresenta la nota positiva che fa notizia.
3: In questo quadro di desertificazione generale, che colpisce specialmente le sale cinematografiche, il Friuli Venezia Giulia rappresenta un'anomalia in positivo, perché nonostante le criticità, nonostante i problemi che coinvolgono chiaramente anche le sale friulane, le sale friulane resistono, sono resilienti.
2: 8 i gestori con 15 strutture rappresentative che raccontano i propri modelli vincenti.
3: Starò a sentire, perché da studioso dell'argomento mi interessa sapere proprio il perché di questa anomalia in positivo. Il suggerimento che do loro, ma vedo che già è realizzato in parte in alcune di queste sale, è quello di puntare a creare degli hub polifunzionali dove non esista più la centralità unica del film, ma una co-centralità dei film insieme ad altre attività che rendano più interessante, più vivibile la sala di questi tempi.
2: Trieste, Claudio Marra, TGR, Friuli Venezia Giulia. E per questa edizione è tutto. In redazione ha collaborato Isabella Parutto, per la parte tecnica in regia Mauro Coloni e Pasquale Nocera. Da parte di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o Fèveling di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Lì dal Moulin Nicli a Giavons di Rivis d'Archian, di Rissint si è screato il Magazzino delle Arti, Spazi Culturali, Servizi di Scena, un progetto per promozione dal spettacolo dal vivo, da formazione artistiche e da coesione sociale con events, art, musiche e scritture creative. Poi dopo la seconda parte, invece, to fevelarin da edizione 2026 dal Festival di Maianca, gli è stata presentata che non le tante e che di lui ad Avost all'insiorarà l'estate da Colinar Furlane. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fèveling di un programma fatto da Sede Rai di Udin, tutto per Furlan che potesse ascoltare ovviamente su Radio 1 Rai e sovvesvoi anche alle direzioni internet www.

0: www.sedefvg.rai.it. I podcast gli utiatais anche sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma di Arianna Zanico saluti e ringrazi, e io saluti e ringrazio anche il primo ospite da puntare di voi, che ovviamente al Faspar dal Mulin Nicli, al direttore artistico, e a lei Paolo Nicli. Buondì Nicli.
1: Buondì Enrico, buondì a tutti.
0: Allora, intanto voi se facesse un grumon di robis, ovesse tanti iniziativis, une mior di che altre, e di cui ho fevelarin anche dopo, magari anche più in davanti in queste trascorse di voi fevelin di chi sei stato. Di risin però ovesse deciso di screare il magazzino delle arti, spazi culturali, servizi di scena. In tanti domandi, Paolo, di dove che nasce queste idee e perché insiora anche in modi più, ovviamente, con plaisir, questi spazi.
1: Sì, allora, diciamo che il progetto al NAS insieme alla rassegna, ovvero quando viene intaccata fa la prima edizione della rassegna dal 2022, e viene cominciata a vivi gli spazi dal Mulin in un modo diverso. Ed ogni dal Mulin ha sempre stato questo capannone dagli anni 90, che lo vindo prat per fare un po' di scenari o per fare da prove di teatro. Allora un capannone che ormai era dismettuto da Nicli Impianti di diverse times. Quindi plan plan che si impadronisce di che spazi qui. Dopo l'antindevante il Sinrivasa d'Ore ave un grandissimo aiuto da parte della regione tramite anche i fonds della comunità europea, e vin creato dal 2024 l'inizio di questo progetto dal magazzino delle arti. Non come servi di scena vi una storia di tanti anni, perché che ieri in Picciui che si chiatavin e facevi in teatro, eccetera, eccetera, ieri proprio in Mulus, e in che volte ti chiacchiari sempre dagli anni 90, fin agli anni 90, i levin aviodi che i spazi dismettus, che schiase abbandonate, o che fabbriche, che ha anche un certo fascino, e lì si proiettava in con l'idea, con l'immaginazione, pensa c'è dietro chi li facesse nei suoi teatri.
0: Eh beh, sì.
1: Ecco, son passati 30 anni, sono coventati 30 anni, si sin maduris intanto, però il progetto era talmente fuori che bisognava realizzarlo, e quindi a qui ci arriva.
0: O sai che Waters dal nuffa al 12 di lui, ma come che ti dicevi prima, sicuramente tornare a fevelà dall'appuntamento di Solo se sognati, però ovesse mettuto in pins chiste quinta edizione che dal mese di mai fino a ottobre o faceis di lui invia tutti i meschi che gli le rassegne estive dal Mulin. Mi aveva incuriosito da questa presentazione il concetto dal Mulin col suo ritmi ipnotici, le soffarce che non finisce mai, al torne adesso il cur, cal pulse in una programmazione che a voi di sedi non dome di intrattigni, ma anche di sedi dentro questo look. Che roba che mi ha incuriosito?
1: Sì, questa è diventata un po' una buona prassi che viene al Mulin, nel senso che ti incontri sin arriva da Chiani, dal cur, dal Friul, in un posto lì che alle donne laghe, i sin dentro a un Mulin storico da seconda metà del 600, e il telefono non chiappe, quindi i sin a fondo isolati.
0: Sante scugne, insomma.
1: Tante scugne, isolate e in qualche modo circondate dalla natura. Ecco, questo look, questo ambiente, è un ambiente che non sporta a riflettere, non sporta a rallentare, non sporta a gioldi, a vivi in maniere diverse, c'è che sti sperimentando. Allora, di una banda a poi in sei i diversi artisti che varino in Kikestan, che vengono in Kikestan, che vengono anche in residenze artistiche. Quindi io ospiti all'interno della foresteria del Mulin per qualche giornata, per una settimana, hanno il team di fare le prove del spettacolo, del concerto che stanno in Bastind, e a vivere in qualche modo una formula di rallentamento e di incontro con la comunità. Perché sta insieme vuol dire anche condividi dai spazi, ve un momento conviviai. E questo al parte anche pal spettatore ha un'altra formula di vivi il momento artistico e culturale. Quindi non è poi un fluidor, non è un là lì veda le aspettative, passare il viodi. Cioè, alle un mut diverso proprio di approcciarsi all'azione culturale, all'azione artistica che proponi.
0: Sicuramente, dopo anche il concetto della trasformazione che mi aveva incuriosito, ovvero per una questione anche di comunicazione dei servizi, dici anche che Watis o collaborais hanno dopo anche con varie associazioni e realtà culturali del territorio, con Ivona, Saltarello, Circo all'incirca, le comunità collinar e il comune di Rivis d'Archian. Ecco, le importanze strategiche anche di fare con le associazioni culturali del territorio, Paolo.
1: E è impossibile come fa progettazione culturale pensando di fare tutti i bessoi, pensando di arrivare anche con la SIDES fin lì che tu arrivi praticamente. E invece la forza è che di sei responsabile di sei un presidio culturale, come che hanno detto anche in Friuli. Allora i presidi culturali di che ognuno di noi anche se la propria realtà sul suo territorio, è importantissimo perché tu hai un riferimento dal target di pubblico, di quelli che sono i fruitori, e questo significa anche mettere a disposizione la capacità di ogni singola organizzazione per far sì che anche un'altra organizzazione possa imparare di questo, possa alimentarsi di questo. Quindi la rete in tutte le zone collinari, ma anche oltre, per dire la verità, è fondamentale.
0: Ecco, e naturalmente queste creature dal magazzino delle arti è veramente un ponte importante in che senso. Io veramente io ringrazio per essere stato con noi, presidente, insomma, direttore artistico dal Mulino Nicli, Paolo Nicli, e lo invidio ovviamente ad altre trasmissioni. Grazie Paolo per essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Naturalmente, come un polso musicale, dopo torni, perché arriva il Festival di Mayan, e dunque ho vinto capire anche lì il signor programma per tutte queste estate.

Una puntata dedicata alle comunità collinari dal Friul, voi di Binore e naturalmente o Fevelarin Cumò di un appuntamento importante da comunità collinare tutte le estate e che ogni anno al parte ovviamente i grandi artisti in quel di Maian. O stiamo fevelando al Festival di Maian che l'estate presentata di Risint che dal mese di lui al mese di Avost praticamente fino alle Madonna di Avost o subito dopo i sedes di Avost al caratterizzerà appunto gli appuntamenti d'estate da comunità collinare, le regioni, promoturismo, il comune di Maian, tra l'altro le unioni da l'Umpli des Proloco Talianis che da regioni, insomma tutte le comunità collinare e metà ad un

0: insieme alle Proma Yankees, appuntamento. Allora, per favela di questo, vi ospite il presidente Proma Yankees, Daniele Stefanuti. Mandi Daniele Bundì.
1: Budì Enrico e Budì a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, il 66est al Sares Plus Manco, il festival numero 66, insomma, di Mayang, ce varai al come posto di riferimento. O chiamavi il 31 di lui Ernia, a me mi è venuto subito il volo lì.
1: Sì, beh, è un programma come sempre, un evore prezioso, diciamo, per la nostra comunità e il territorio che viviamo. Sempre tante musiche, sì. Ernia è uno dei giovani che dall'ultimo periodo ha fatto più successo, è stato il più passato da radio fino a un mese fa, diciamo. Quindi è uno dei nomi che i giovani angoli di Odin, insomma.
0: Tratta anche Caparezza, comunque chiama il mio.
1: Sì, beh, Caparezza, senz'altro, che l'ospite di Ponda che venga, lo varia proprio dell'ultimo di dal festival, quindi se di Sia Vost, torna sulle scene dopo 4 anni, perché ha avuto un problema di salute, e proprio dell'ultimo concerto l'estate il Nestri che volte lì, quindi la proprio domanda a lui di tornare a Miami, perché si visava proprio di aver finito le tournée sono proprio a Mayan, quindi è vino un lavoro gusto al torni e sarà annunciato come un degli events di plene proprio te. Perché l'ha già venduto un lavoro di biglietti, insomma.
0: Tra l'altro vedevi spesso anche gli anni passati, non sai, mi venta il chiaf Francesco Gabbani e altri artisti che avevano sempre tan gusto sedi a Mayan, ovviamente al di là da frasi di circostanze, e dopo che spesso come tra quel caschi di Caparezza e angusto anche tornare, insomma, no?
1: Sì, questo è un fattore positivo per noi, perché oltre a disegna sono abituati sempre a fare anche grandi spazi rispetto alle nostre, ovviamente, che è piccole, ma hanno la 6.000 abitanti, però sì, ok, il Friuli e le nostre inti, in plaza anche a loro, stanno bene. No, proprio dal periodo, tu accennavi Gabbani, dal periodo dal Covid non si infermasse, e Gabbani è stato uno degli ospiti che tornava e ripartì con le musiche proprio di Mayan, che volte lì, e quindi pensi che vedi un bel riquarto anche di noi, insomma.
0: Naturalmente Austin Fevelante, anche dopo di altri artisti che saranno anche Stan, Tony Boy, Merkin Cremont, Andrea Damante, insomma, ho visto un bel lavoro faceso anche a tal Castiel di Suzanne.
1: No, e ben bene fa, per dire la verità, al Castiel di Udin, perché su Ransa era indisponibile, e vin fa le serate con Bob Sinclair, quindi una serata dedicata sia alle musiche internazionali, in quel caso a chi, ma anche al Gusta Nestri, al Friuli Venezia Giulia, con i prodotti tipici, e quindi con quelle che sì, un abbinamento tra il cibo e il buon vin e disin le musiche.
0: Una roba che mi ha incuriosita, perché tu sei presidente da Pro Mayan di qualche anno, mettile così, insomma. Ogni anno il Festival di Mayan rappresenta sempre chi sponde riferimento di riferimento veramente da comunità culinaria e delle state da comunità culinaria. Però mi domandi qual è il lavoro e c'è molto che in una località bellissima, ma insomma una località d'uzzomata anche picciole come Mayan, si rivede a fare così grandi robis come che tu stai facendo tu dopo tanti anni e come chi che sono venuti prima di te, insomma.
1: Beh, allora, un plauso sicuramente a chi che sono venuti prima, perché il Festival di Mayan è partito al 60, è già partito con i grandi noms, che di che volte ovviamente, no? Nilla Pizzi, Modugno, Lucio Dalla, quindi ha sempre ospitato, letto il DNA di questo festival, le musiche, le grandi musiche, e quindi si è portato in Anant, plan planchin, le tradizioni, quindi il fatto di ospitare i cantanti anche internazionali, dopo per me mandati, sì, che al dura di Vigliesi Times, abbiamo fatto un po' di tutto, anche i Toto, i di Purple, abbiamo fatto veramente di tutto. E lì a lei si tratta di arrivare a mettere insieme c'è che è l'impegno del Proloco e c'è che è l'impegno anche di collaborazioni, tipo che con Azalea, che è sempre stata, che ti permetta anche di ci di programmare e darsi una mano, perché è in questo, e ringraziamo anche le regioni che è Crotin, no? E quindi non dà una mano per poter arrivare a fare che Srobeschi in una comunità piccola, perché effettivamente Mayan è piccola rispetto alle ai scenari che sono a Tordula, che vanno in che cantano a chi, a cantare.
0: Naturalmente è una comunità economicamente importante, che ha sempre riferimenti importanti a livello industriale, però ho disegno una comunità piccola. Tra l'altro, Uatris, o partai anche generi di musica differenti, perché vedevi

0: per esempio anche il mese di luglio alle Bolero e Carmina Burana, che sono sì, ovviamente un genere che alle disin diametralmente opposto, come che si può dire a Bob Sinclair, per esempio, ecco.
1: Esattamente, questa è una particolarità, perché non le musiche classiche di Zing, non è mai state ospitate, che sta in 50 anni.

0: del festival, a cerca l'estate, l'orcolata a Mayan, alle vittime, ai nostri concittadini, insomma, quindi è uno spettacolo particolare, Biel, che sicuramente è anche delicato dal punto di vista, no, de musica sicuramente.
1: Naturalmente, anche si domanda che domande chi ha un ospite, lui ha detto sempre tendenzialmente si domanda di qual è il festival che ti resta più tal curo che tu hai più in mente, e uno ha detto che cala di vigni, insomma. Ma in quel caso no, onestamente, se tu avessi di tornare da ora di chi vince sia Tainski, qual è il secondo te il festival che tu dici ho vinto chiate il pont più alto forse da nostre esperienze?
0: Che mi resterà per sempre tal cur, ovviamente sarà il 2020, perché all'Ireland che avevamo già tutto il programma fur già pronto, facevamo i 60 anni dell'associazione, quindi eri già fur con tre concerti internazionali e Antonello Venditti in fase di lancio proprio di e alle succedute, cioè che le succedute il Covid, e lì avevamo scognuto annullare duce che l'era programmato. E plan king, ma veramente plan king, capì quali che erano le regole in che volte lì dei ristoranti, dei locali che tornavano a Viergi, e mettendo insieme queste regole lì, con seanze anche con le forze dell'ordine, insomma, vi mettuti insieme una serie di regolamenti e si arrivasse a fare il festival, addirittura ospitando quattro concerti. Quindi che sfarcia lì e le soddisfazioni dopo che le l'adduta a buon fine, eccetera, sicuramente le robe più importanti, ecco, il segnale anche a via della comunità che si poteva fare, che si poteva tornare a stare insieme, che si, insomma, è una roba, un errore particolare
1: sicuro,
0: ecco,
1: o volevi dirti, ovviamente un minuto, oltre ovviamente alle musiche, ovvero anche dei mostri, perché in sala Ciro di Pers dal 24 luglio al 16 di agosto le mostre dal Fiore al Cosmo con l'artista Ribis, e in Piazza Italia dal 2 di agosto le mostre statiche Barone Rosso dal club aeromodellistico di Feagne anche, no?
0: Sì, certo, si è sempre Ciro di avere attenzione anche a poi cercare l'arte, dopo anche dai raduno supportati, macchine, di trattori, insomma le tradizioni e ci rendi rispettare in tutte e per tutti, insomma, quindi e in mono vin Scuvier, però sarà anche un nome importante, il premio per Maiano che viene dato a un Furlan che alla portata il Friuli, a Torpal Palmont, quindi.
1: E allora, vive il 66esimo Festival di Mayan, e grazie a Daniele Stefanuti per essere stato con noi, grazie anche a Daniele Apposto per il mixer audio, noi altri ci torniamo a sentirci domani. Mandi.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: E in piccolo noi per le quinte, che ora non ha la sperimentazione, ma noi ci lavoriamo da tempo su questo, abbiamo fatto un assistente per l'esame di maturità nuovo, no? Che ora ci sarà quest'anno, per prepararsi al colloquio, e loro lo stanno apprezzando tantissimo, lo stanno usando, e non è vera questa cosa che lo studio ne ha tratto un lato negativo, ecco.
2: Quindi ci fa ben sperare, professoressa.
1: Sì, io sono abbastanza sempre positiva, no? Ma sempre positiva perché sono dell'idea, quella che ho sempre avuto, che appunto la scuola è proprio per governare le novità. Questa è una novità enorme che non si può no ignorare, anche perché poi, le ripeto, la mia è una scuola tecnico-professionale, questi escono e nel mondo del lavoro ormai è presente quasi ovunque.
2: Quindi insomma devono essere preparati. Io la ringrazio
1: Esatto.
2: moltissimo per il suo contributo e il suo punto di vista. Daniela Venturi, dirigente dell'Istituto Superiore Pertini di Lucca, buon proseguimento, buoni esami di
1: Grazie.
2: maturità allora che sono imminenti la
1: Grazie mille.
2: prossima settimana. E adesso vogliamo far ascoltare un altro punto di vista, quello di Mario Moroni, podcaster da anni impegnato a generare un pensiero critico nel mondo dell'innovazione, autore del podcast Il Caffettino, 5 minuti al giorno, il tempo di un caffè, nel quale analizza tendenze digitali e discute spesso di come le nuove generazioni utilizzano questo strumento e la rete. Benvenuto Mario.
3: Buongiorno a tutti.
2: Intanto, proprio analizzando quei dati di cui abbiamo parlato, un peggioramento riscontrato nella qualità dello studio, qual è la tua riflessione? Quale sarebbe il tuo caffettino, ecco, su questo?
3: Molto interessante, sono dei dati che non mi hanno però stupito più di tanto, perché secondo me ad oggi siamo ancora in una fase molto iniziale del mondo dell'intelligenza artificiale, dell'utilizzo anche della nuova agentica, che è, diciamo, un po' la nuova frontiera. E secondo me, facendo quasi una provocazione, dovrebbero andare a scuola entrambi, no? Sia gli studenti che i professori, perché è uno strumento nuovo. Abbiamo visto come l'adozione dei libri di studio abbia avuto, no, tendenze diverse tra magari chi come paesi li ha tolti, poi li ha rimessi. E la stessa cosa stiamo facendo con l'intelligenza artificiale, cioè stiamo testando, stiamo cercando di capire a che cosa veramente ci è utile. È chiaro che se ci sono scuole avanzate dove gli stessi professori e maestri sono stati informati per l'utilizzo del mondo dell'AI, allora si possono ottenere dei risultati. Se invece vengono misurati gli studenti solo tra qual è lo strumento oggetto che viene utilizzato per far partire il ragionamento, allora torniamo a una vecchia storia, quella chiaramente del ricordo a memoria. Quindi in questo momento secondo me siamo in una fase iniziale dove anche noi adulti dobbiamo capire che cosa vuol dire oggi andare a scuola.
2: Diciamo che c'è stata una corsa a questo nuovo strumento, forse senza conoscerlo proprio in modo approfondito, senza
3: Esatto.
2: comprenderne bene le potenzialità e dall'altra parte anche le criticità, soprattutto strumenti dati in mano a degli adolescenti che sono in una fase di evoluzione e di crescita. Tu nasci in un mondo che devo dire è agli antipodi da quella che è l'innovazione digitale, figlio di un mugnaio, sei cresciuto in un mulino d'acqua,
3: Sì,
2: quindi una famiglia
3: ancora
2: artigiana,
3: oggi sono
2: quindi ecco,
3: all'interno del mulino d'acqua, sì, esatto.
2: quindi vivi in un mulino ad acqua, però a 15 anni tu hai creato la tua prima startup, quindi insomma sei entrato nonostante venendo da un altro mondo in questo mondo digitale. Come mai?
3: Sai, nel 1800, quando ci fu, diciamo così, l'invenzione del mulino d'acqua che cambiò un po' i paradigmi, perché le persone macinavano il grano con il mulo, con l'essere umano che spingeva, che girava sulla macina. Le persone dell'epoca dicevano: beh, questo è una deep tech, una grande rivoluzione, perché potremmo lavorare 365 giorni l'anno senza aspettare l'essere umano e i suoi ritmi, no? Quindi quando vado nelle scuole racconto che la deep tech del 1800 era l'invenzione di questa, diciamo, rivoluzione idraulica lavorativa, e ad oggi siamo davanti a un'altra rivoluzione, forse anche se idraulica, vedendo il consumo di acqua che fa l'intelligenza artificiale. Quindi si tratta da una parte di velocità di implementazione degli strumenti, quindi ad oggi abbiamo una strumentazione come l'intelligenza artificiale che sta andando a velocità della luce, e noi stiamo cambiando come esseri umani non altrettanto la velocità della luce.

0: a differenza di quello che è già accaduto in passato, no? Ha avuto 200 anni per potersi adattare l'essere umano, no? Alla rivoluzione industriale del mondo del tessile. Ad oggi siamo qui, io sono nel mio mulino d'acqua a ragionare se avremo tempo noi esseri umani, come abbiamo avuto per le altre rivoluzioni industriali, nel adattarci, nel migliorarci, nel comprendere cosa può fare l'intelligenza artificiale con i suoi limiti non solo tecnici ma anche politici ed economici per noi esseri umani. Quindi, partendo dal mulino, direi prima di far girare la ruota, di far passare l'acqua, dovremmo capire che farina vogliamo macinare.
1: Nel 2003 è pubblicato La fine dei social e dopo che succede un racconto sui social media, l'inizio dell'era delle intelligenze artificiali, ecco, che cosa appunto offri come risposta?
0: Ma allora, quello che stiamo vedendo oggi, purtroppo avevo in qualche maniera azzeccato la previsione, ovvero un duopolio tra l'utilizzo di queste social AI, cioè social media, organizzazioni sociali che non vertono più sui media, sulle immagini, sui video, ma noi vediamo le informazioni, i contenuti che sono stati scelti per noi dall'algoritmo, quindi non vediamo più i contenuti che seguiamo, le persone che seguiamo, quindi abbiamo questi social media che sono delle social AI e anche dei contenuti che ci sembrano assolutamente contrari. Per esempio YouTube, il mondo dei video, ad oggi premia soprattutto i contenuti lunghi o lunghissimi. Il caffettino per due, che è il formato lungo del mio podcast, 2 ore di intervista, le persone la guardano davanti alla televisione sulla smart TV a casa, quindi sembra assolutamente il contrario rispetto a quello che ad oggi è la percezione dei social media. Quindi quello che accade ad oggi è che più sei scolarizzato, più cerchi discussioni molto più approfondite rispetto a prima, meno sei scolarizzato e più vuoi essere intrattenuto, quasi anestetizzato, andando in situazioni, diciamo, molto meno di profondità. E poi la crisi internazionale ce lo racconta molto bene, partiti da una internet anni 90 in cui ci prometteva di allargare il mondo, siamo finiti in una internet nel 2026 diversa, comunitaria, c'è l'internet europea, c'è l'internet russa, c'è l'internet americana, c'è l'internet cinese, c'è... sono diverse comunità e la percezione delle persone comune è che il mondo si stia restringendo, si stia chiudendo con dei mondi rispetto a quello che accadeva prima.
1: Quando incontri ragazzi, studenti, che cosa ti preoccupa di più nel loro utilizzo dell'intelligenza artificiale?
0: Allora, quello che mi spaventa di più è l'assenza del dubbio, che secondo me sarà la parola su cui ci giocheremo la prossima era dell'informazione, nel senso che il dubbio ti dà la possibilità oggi di andare non solo...
2: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
3: Buon pomeriggio da Andrei Marusic al microfono dagli studi Rai di Trieste per questa edizione quotidiana del giornale radio della Venezia Giulia, la parte tecnica in regia Mauro Coloni. Le notizie di oggi: università e 900 aziende contro le emissioni industriali, presentato il nuovo piano comunale di decarbonizzazione a Trieste. Ultimo giorno di scuola per molti, a capo dell'ufficio scolastico regionale Patrizia Pavatti prende il posto di Daniela Beltrame. Altro incidente aereo in Istria, precipita un ultraleggero Orsera, 2 cittadini sloveni feriti. È stato presentato in municipio a Trieste il nuovo piano di abbattimento delle emissioni industriali. Le azioni di decarbonizzazione sono state predisposte dal consorzio COSELAC, che riunisce 900 aziende, con il supporto tecnico dell'Università di Trieste.
4: Individuare le soluzioni migliori per mitigare le emissioni climalteranti e per sviluppare l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nell'area industriale di Trieste, San Dorligo e Muggia. Questo è l'obiettivo del progetto Zona Industriale Net Zero, presentato nel municipio del capoluogo regionale. Un piano voluto dal Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'area giuliana, COSELAG, che riunisce circa 900 aziende, portato a compimento in collaborazione con l'Università di Trieste e alcune società di consulenza. Sandra Primiceri, presidente COSELAG.
5: 4 anni di studio importante, che ha comportato la rilevazione di dati attraverso l'utilizzo di sistemi moderni, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, la rilevazione satellitare, e le interviste con le aziende e il recupero di dati ambientali.
4: Sulla base delle analisi del contesto territoriale e delle emissioni di gas serra delle aziende, il piano prospetta varie iniziative di efficientamento e riduzione, alcune già avviate, dalla valorizzazione degli scarti al teleriscaldamento, dallo sviluppo del fotovoltaico a quello dell'idrogeno verde. Serena Tonel, vice sindaca di Trieste.
6: Un'ottimizzazione dei consumi in vista della promozione della sostenibilità ambientale delle attività economiche, ma poi inserendosi anche in un sistema virtuoso cittadino, che potrebbe coinvolgere il trasporto pubblico locale o comunque il sistema dei trasporti.

0: Pavatti,
1: Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Patrizia Pavatti è la nuova dirigente dell'ufficio scolastico regionale. Ha assunto l'incarico dopo che Daniela Beltrame è andata in quiescenza. Pavatti ha una lunga esperienza come dirigente scolastico in diversi istituti e conosce bene la macchina amministrativa.
0: Nella stessa mattina in cui gli studenti festeggiano l'ultimo giorno di scuola, con gavettoni d'acqua, anche qualche fumogeno, ma soprattutto musica, bracci, risate, lacrime di commozione e qualche maglietta goliardica,
3: Enrico Giustiniano Micheli insegna che bisogna pensare, ragionare e fidarsi di se stessi, sempre e comunque.
0: All'ufficio scolastico regionale si insedia ufficialmente oggi la nuova direttrice Patrizia Pavatti, che subentra Daniela Beltrame, andata in quiescenza dal 1 maggio.
4: Sì, la scuola finisce oggi, ma in realtà ricomincia tra poco. Molto c'è da fare per avviare il nuovo anno.
0: Già espletati infatti tutti i procedimenti per le 21 classi di concorso, sono in corso le pubblicazioni delle graduatorie. Per Patrizia Pavatti questo un ritorno già a capo di questo ufficio nel 2019, per poi andare in regione. Lei che alle spalle ha una lunga carriera dirigenziale nella scuola, insegnante a 22 anni, preside già a 33. Ha diretto istituti di ogni ordine e grado. La scuola dice: ho iniziato ad amarla tra i banchi.
4: Ho avuto la fortuna di incontrare delle figure importanti, dei professori che mi hanno fatto amare il mondo della scuola, per cui veramente sento questo grande spirito di servizio che mi mette a disposizione della scuola.
0: Tra le riforme recenti in cui più crede, quella del 4+2 pensata per gli istituti tecnici.
4: Solo noi abbiamo 13 anni di scolarizzazione, accorciando o anzi rivisitando il percorso della scuola secondaria di secondo grado, ci mettiamo in linea con il resto del mondo. Oltre a questo, il 4+2 riesce a incrociare le esigenze del mondo del lavoro, ma non solo, anche le esigenze di formazione dei giovani attraverso veramente un incrocio di domande e offerte. Abbiamo tante figure professionali che vengono richieste e che non esistono, in un percorso anche di utilizzo della laboratorialità sia come strumentazione all'avanguardia sia come nuovo metodo di fare scuola.
0: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Nuovo incidente aereo in Istria questa mattina intorno alle 8.35. Un piccolo velivolo è precipitato nei pressi dell'aeroporto di Orsera, Vorshar. Secondo quanto riferito dalla polizia istriana, 2 persone sono rimaste ferite. Dalle prime informazioni riportate dal Glass Istria, i 2 uomini a bordo del velivolo erano cittadini sloveni di 57 e 72 anni. Il pilota è membro dell'Aero Club Orsera e vola spesso sulla tratta tra Orsera e Zeglie. Questa mattina avrebbe dovuto decollare proprio in direzione di Zeglie, ma il girocottero è precipitato subito dopo il decollo. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e soccorritori. Dell'accaduto è stata informata anche l'agenzia croata per le indagini sugli incidenti nel trasporto aereo, marittimo e ferroviario, che dovrà accertare le cause dello schianto. Si tratta del secondo incidente aereo in Croazia nell'arco di una settimana. Giovedì scorso un altro piccolo aereo era precipitato nella zona di Medolino, causando la morte di 4 persone. E parte da Capodistria Adria Adrion 26, la grande esercitazione navale internazionale che coinvolge le marine militari di Slovenia, Italia, Croazia, Grecia, Albania e Montenegro. Per alcuni giorni unità navali ed equipaggi saranno impegnati nell'Adriatico in simulazioni di ricerca e soccorso, controllo dei traffici marittimi e gestione di situazioni di crisi. L'obiettivo è rafforzare la cooperazione e l'interoperabilità tra le forze navali dell'area Adriatico-Ionica. Torniamo a Trieste, lo stabilimento comunale di Trieste, il cosiddetto Pedocin, famoso per essere diviso tra spiaggia per le donne e quella per gli uomini, diventa uno dei pochi stabilimenti attrezzati per accompagnare anche quanti sono in sedia a rotelle in mare con una pedana speciale.
5: All'aspetto di una giostra da Luna Park, ma è dedicata ai disabili la nuova Sea Track al Pedocin a Trieste. Partirà ufficialmente venerdì 12 giugno il primo tuffo a mare per disabili, comodamente seduti in poltrona, telecomandata nello storico stabilimento balneare della città. Arriva l'innovazione non solo perché oltre alla prima Sea Track di Trieste sono arrivati anche 2 scaffali da lettura che, come vuole la tradizione, restano divisi per genere.
6: Mi accontentavo, per dire la verità, della passerella che trovo molto utile. Ma mio figlio continuava a dirmi: mamma, vedrai, metteranno un binario così tu potrai andare in acqua da sola.
7: E lei benissimo. Ci andrà ora? Ci andrà?
6: Come? Devo prima capire come funziona.
5: Non ci sarà più solo la passerella per la sedia a rotelle a spinta manuale per i circa 1500 disabili, di cui 800 in età scolastica, perché la Sea Track resterà in spiaggia. Uno strumento, ha detto l'assessore per le politiche sociali Massimo Tognoli, pensato anche per i 4.000 anziani fragili che seguiamo in città. Dopo la provincia, anche Trieste è inclusiva, ha detto l'assessore allo sport Elisa Lodi.
6: Purtroppo queste cose vengono sempre elaborate da persone che non sono disabili. Quindi bisogna capire se effettivamente questa cosa, che è molto bella da vedere, sarà veramente utile per me. Finché non la provo, io posso dirle sì, molto carino, ma poi non posso dirle altro.
5: Intanto tra i bagnanti disabili cresce la curiosità di provare la Sea Track, come cresce anche la voglia di poter riavere, ci dice questa signora, la piscina a Trieste, che trovava molto utile e invece resta chiusa da 7 anni. Trieste, Claudia Marra, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E a Gorizia l'impianto sportivo di Campagnuzza si appresta a diventare un campo all'avanguardia per lo sport con disabilità. Saranno abbattute le barriere architettoniche e saranno eliminate anche quelle sensoriali e cognitive.
8: Una piccola rivoluzione nel segno di accessibilità e fruizione per tutti. Il campo di atletica Fabretto di Gorizia si prepara a diventare un polo d'eccellenza per l'inclusività sportiva grazie a un progetto innovativo da 910.000 euro finanziato da Regione, 700.000 euro, e Comune, il resto. L'intervento punta a eliminare non solo le barriere architettoniche, ma anche quelle sensoriali e cognitive, con una nuova pista esterna dedicata ad atleti con disabilità visiva. Il percorso sarà integrato con il sistema Leti Smart, che consentirà ai non vedenti di orientarsi in autonomia attraverso radiofari e segnalatori acustici. Previsti inoltre percorsi ad alto contrasto cromatico, barre LED per l'orientamento e aree dedicate alla riabilitazione e al fitness, dotate di segnaletica Braille e assistenza vocale. Roberto Bove, progettista.
9: È una pista di allenamento e di riscaldamento. Il percorso sono circa 550 metri, è un anello all'esterno della pista esistente. Permette alle persone con disabilità visiva di, in piena autonomia, oltre che sicurezza, allenarsi senza accompagnatori.
8: Il progetto, sviluppato secondo i principi del Design for All, rispetterà il patrimonio arboreo esistente e utilizzerà materiali drenanti e sostenibili. Una volta completato l'iter progettuale ed amministrativo, l'impianto in Campagnuzza diventerà un modello unico a livello nazionale per accessibilità, autonomia e integrazione tra sport e tecnologia. Gorizia, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: L'ora della Venezia Giulia continua tra poco con la consueta rubrica Sconfinamenti. Nell'apertura della puntata odierna l'inserto Mondo Scuola della Voce del Popolo in edicola domani. A seguire saranno ospiti Alessandro Paronuzzi e Rino Lombardi per presentare il libro Viva Labora, un'antologia triestina. Una raccolta di voci che nel tempo hanno provato a raccontare questo vento così presente e riconoscibile. In conclusione, a Trieste è in pieno svolgimento il 5° convegno annuale degli economisti del vino europei. Tra i temi, i cambiamenti rapidi del mondo del vino e le risposte dei territori. Il dibattito sarà poi ospitato anche a Capodistria, un'iniziativa dell'Università di Trieste, Udine e della Primorska a Capodistria, appunto. Sarà questo il nostro ultimo servizio. La parte tecnica ha collaborato Mauro Coloni. Da Andrei Marusic, buon proseguimento d'ascolto.
10: Parlarsi da un lato all'altro del confine e fare fronte comune alle comuni sfide, quelle del vino e di una filiera enologica chiamata a rinnovarsi. Alle università di Trieste e di Capodistria, agronomi, economisti e produttori Friul Giuliani e Slovenia a confronto sulle prospettive del settore. Gianluigi Gallenti, economista agrario dell'Ateneo Giuliano.
11: Tendenziale calo dei consumi di vino in generale. L'aumento dei costi di produzione, legato ad esempio a quello shock dei fertilizzanti sicuramente, il cambiamento climatico, lo shock idrico, quindi lo stress idrico per le viti, fattori che sono particolarmente rilevanti soprattutto per imprese a conduzione familiare.
10: Aziende piccole e talora piccolissime, meno attrezzate per resistere agli shock di mercato, ma che costituiscono l'anima del territorio. Filippo Butussi, presidente del Consorzio di Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo.
12: È logico che la competitività sul mercato di una piccola azienda non è la competitività di una grande industria. Però la piccola azienda è quella in grado di dare poi al cliente finale quell'artigianalità, quella vera interpretazione di un territorio che spesso invece si perde nell'omologazione delle grandissime produzioni. E se non avessimo le piccole aziende che curano i vigneti di collina, curano le nostre colline, i nostri ambienti, la bellezza che abbiamo in questo territorio, senza le piccole aziende questo non sarebbe nemmeno possibile.
10: Per le collaborazioni transfrontaliere tra Carso, Collio e Istria c'è ancora grande margine di sviluppo. Ingrid Machnic, presidente dell'Associazione Viticoltori dell'Istria Slovena.
13: Abbiamo avuto un progetto su Refosco con l'Università di Udine e con

0: Università di Parenzo. La nostra associazione ha il progetto internazionale Malvasia, gusto raffinato del Mediterraneo, dove arrivano anche tanti produttori italiani del Carso, Collio, anche di Croazia.
1: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno. Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Mauro Coloni alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

Ci sono città che vengono identificate da un monumento, da una piazza o da un paesaggio. Trieste, invece, è una delle poche città al mondo che si riconosce anche da un vento. La Bora non è soltanto un fenomeno meteorologico, è una presenza costante.

0: Una compagna di viaggio, talvolta una forza impetuosa, altre volte una voce che accompagna il mare e le strade della città. La Bora ha plasmato abitudini, caratteri, racconti e persino il modo di guardare il mondo di generazioni di triestini. Non stupisce quindi che poeti, scrittori e artisti abbiano cercato nel tempo di raccontarla, trasformandola in parole, immagini ed emozioni. Questo pomeriggio a Sconfinamenti partiamo proprio da qui, dall'antologia Viva la Bora, edizioni Lettere Scarlatte, curata da Alessandro Paronuzzi, un volume che raccoglie testi, poesie e testimonianze dedicate al vento più celebre dell'Adriatico, accompagnati dai disegni di Francesco Azzini. Un viaggio attraverso la letteratura, ma anche attraverso l'identità di una città che con la Bora convive da sempre. Ne parleremo quest'oggi quindi con il curatore dell'opera, Alessandro Paronuzzi. Benvenuto a Sconfinamenti.
1: Grazie a voi.
0: E con Rino Lombardi, fondatore e presidente del Museo della Bora.
2: Buongiorno, grazie.
0: Profondo conoscitore di questo elemento che da secoli affascina, sorprende e talvolta mette alla prova chi vive a Trieste e anche i turisti e chi viene a visitarla. Benvenuti entrambi a Sconfinamenti e iniziamo con Paronuzzi proprio. Partiamo dalla base, dall'inizio. Come è nata l'idea di raccogliere un'antologia di così tutti questi testi dedicati alla Bora?
1: Ma guarda, l'idea ha veramente una data precisa, perché il 14 febbraio dello scorso anno, giorno di San Valentino, con un gruppo di amici siamo andati a visitare il Museo dei Venti, che allora si trovava in via Belpoggio.
0: E c'era la Bora?
1: E c'era la Bora, guarda, proprio era la giornata perfetta per visitare il Museo dei Venti. Nel primo pomeriggio, verso le 4, siamo andati, tra l'altro il Museo dei Venti si trova a 100 metri dalla mia abitazione, ho dovuto semplicemente attraversare la strada
0: in ciabatte
1: per raggiungere il Museo dei Venti, e in quella occasione ho fatto la conoscenza di Rino Lombardi, che in realtà abbiamo un passato remoto molto vicino, perché siamo nati nello stesso quartiere e abbiamo frequentato le stesse amicizie, zone, quindi abbiamo un'amicizia che risale al remoto passato. Ecco, però in quell'occasione ci siamo divertiti molto, perché Rino è un personaggio veramente effervescente, con le bollicine, no? E alla fine di questa visita guidata al Museo dei Venti mi sono posto una domanda: ma è mai possibile che non esista ancora una antologia dedicata alle poesie che i nostri scrittori triestini hanno dedicato alla Bora? Strano, ma vero. Ho fatto una breve ricerca sul territorio e una antologia dedicata alla Bora, alle poesie dedicate alla Bora, non esisteva ancora. E quindi, con il carattere che ho, insomma, molto, che dire, molto anch'io effervescente, dai, come Rino, dai, siamo in sintonia su questo, mi sono messo alla ricerca delle poesie, una ricerca che è durata 6 mesi, 7 mesi, non finiva mai, perché in realtà anche dopo che questo libro è stato pubblicato ho individuato altre 2 poesie, è una ricerca infinita, no? Che non si conclude. Però alla fine di ottobre dello scorso anno sono arrivato alla versione più o meno definitiva, sono 92 poeti di entrambi i generi, maschile e femminile, 113 poesie, perché qualche poeta è presente con più di una poesia, i maggiori direi che ci sono tutti, quindi per maggiori dico i più noti, no? Da Umberto Saba, Pier Antonio Quarantotti Gambini, Carlo Luscergoli, i più noti ci sono, e poi ci sono anche quelli meno noti, con poesie peraltro altrettanto godibili, valide, insomma. E nel frattempo anche abbiamo interpellato l'amico, anche lui è Francesco Azzini, che è triestino d'adozione, che ha arricchito questo volume con la copertina e con una decina di disegni in bianco e nero dedicati alla Bora, ed è venuto fuori un libro che secondo me è soddisfacente e colma una lacuna.
0: Ecco. Un bel libro grosso, sono quante pagine?
1: Insomma, sono 160 pagine. Tra l'altro voglio anche precisare che la presenza degli amici sloveni

0: è cospicua, quindi ci sono 10 autori sloveni con le loro poesie in originale, con le traduzioni accanto, perché anche la componente slovena, naturalmente, in quanto triestini, hanno dedicato molte poesie anche loro alla Bora. Ecco, quindi fatto il riassunto di quello che è Viva la Bora, un'antologia triestina.
1: Quindi 92 autori, 113 poesie, e sono tutti comunque del territorio, triestini,
0: allora,
1: sono tutti in italiano e sloveno?
0: Allora, sono tutte sia in lingua italiana, la metà...
1: quindi anche in dialetto?
0: Sì, che la metà equamente divisa tra le poesie in lingua italiana e le poesie in dialetto triestino. Sì. Abbiamo anche alcuni ospiti particolari, perché per esempio Biagio Marin è gradese, poi ci sono due autori istriani, c'è Gerald Sparks, che è inglese ma che ha vissuto a Trieste per tantissimi anni. Abbiamo questi casi un po' particolari, ma diciamo che nel 90% dei casi gli autori sono triestini.
1: Ma e queste poesie cosa raccontano? Cosa raccontano della città, dei sentimenti? Vari aspetti?
0: Sono varie sfaccettature, no? Quindi la Bora viene cantata sia come una presenza positiva, sia come una presenza negativa di ostacolo. Cioè abbiamo la Bora chiara, abbiamo la Bora scura, abbiamo anche delle poesie d'amore dove la Bora in qualche maniera è presente nei momenti amorosi, alcune sono poesie esistenziali, quindi è difficile dare un taglio preciso, cioè c'è un po' di tutto, insomma. Ecco, però la protagonista unica, la regina dei venti europei, è la Bora, che qualche volta viene cantata con la B maiuscola e qualche volta con la B minuscola.
2: Varie scuole di pensiero su quello.
0: Sì,
2: no?
1: E proprio adesso passiamo appunto a Rino Lombardi, perché lì Paronuzzi ha scoperto l'uovo di Colombo di una raccolta di antologie sulla Bora. Mentre lei, Lombardi, a suo tempo ha pensato a un altro uovo di Colombo, perché non facciamo un museo della Bora, no?
2: Sì, perché come dire, la Bora è qualcosa, come dire, un'istituzione, no? Veramente un'istituzione locale. Lui, Paronuzzi, scrive un marchio di fabbrica. Lo scrittore Mauro Kovacic ci dice un'istituzione invisibile di Trieste. Quindi è qualcosa, insomma, che andava valorizzato. E noi dal 1999, con l'Associazione Museo della Bora, abbiamo cominciato un po' a valorizzare questo evento che, insomma, si dà per scontato, ma in realtà è veramente ricchissimo. Come diceva giustamente Paronuzzi, è infinito. C'è un tema che poi permette di raccontare di tantissime cose, perché oggi parliamo della poesia, ma poi possiamo parlare di tantissimi aspetti.
1: Potremmo parlare anche delle canzoni. Perché
2: delle canzoni, quello è un altro. Però attenzione.
1: Allora parliamo dopo.
2: Okay. No, le canzoni anche sono tante. Quello potrebbe essere un altro volume, no? Esatto. Perché Paronuzzi e le sue antologie. Però sicuramente i temi sono veramente tanti. E anche i modi di raccontarla sono diversi, appunto. C'è chi la prende in positivo, chi in negativo. Penso che soprattutto in positivo. Io cerco di essere sempre ottimista, no? E poi, insomma, chi la adora, chi la considera qualcosa di veramente...
1: Sì, ecco, io sono della seconda scuola, proprio quando c'è la Bora mi chiuderei in casa e la odio profondamente. Quindi,
2: no, magari si può sempre cambiare. Io cerco di raccontare gli aspetti positivi, no? Per esempio gli aspetti scientifici, no?
1: Quindi raccontiamo un po' cosa c'è. Allora, la sede prima era in via del Poggio.
2: Ma diciamo che noi siamo in un periodo, come, di evoluzione, nel senso che siamo nati. Il magazzino dei venti è nato appunto nel 2004 e adesso è aperto, diciamo, su appuntamento, ma bisogna prenotare con molto anticipo. Ed è uno spazio analogico. Da qualche mese abbiamo aperto due nuovi spazi a Officina. Uno si chiama Borarium, dove effettivamente abbiamo presentato anche. È venuta la prima presentazione pubblica del volume, e lì è un posto invece che sarà più confortevole, più comodo, e che dal mese di luglio avrà anche degli orari più regolari. Adesso diciamo che da settembre più o meno siamo in una fase sperimentale, con delle aperture più o meno di 2 ore alla volta, e poi apriremo con un orario un po' più classico da museo, perché abbiamo avuto anche l'aiuto del Ministero della Cultura con il mitico PNRR di cui tanto si parla.
1: Sì, serve anche per la Bora.
2: Finalmente per la Bora è stato utile, e poi invece anche da contributi della Regione Friuli Giulia, quindi insomma possiamo andare avanti col vento, diciamo, in poppa, diciamo così.
1: Visitatori, chi sono i visitatori? Chi sono stati i visitatori di questi 20 anni, diciamo?
2: I visitatori vengono scolaresche,
1: turisti.
2: Allora, adesso per esempio al Borarium ne abbiamo già avuti più o meno 1400, per dire. E al magazzino dei venti eravamo su una media di 2700 all'anno, però insomma considerando sempre su appuntamento, quindi non con un'apertura classica. E visitatori di ogni genere, nel senso che la cosa bella al magazzino dei venti era avere questi gruppi, come il gruppo degli amici di Paronuzzi, che si incontrano e

0: giocano un po' con il vento, a noi interessa questo aspetto giocoso del vento, il vento è l'aria che gioca, e allora giocare su questo aspetto del vento che fa un po', crea delle situazioni un po', come dire, anche surreali e divertenti. Per esempio, appunto, il concetto di gioco è che noi alla fine di ogni visita al magazzino dei venti facevamo una girandola di carta e la gente di tutte le età poteva portare via questa girandola di carta, quindi un gioco semplice di vento. Nel nuovo spazio invece abbiamo delle interazioni digitali e avremo la possibilità di stare più comodi, fare degli incontri come appunto la presentazione del libro di Alessandro oppure dei corsi di meteorologia o altre attività, perché appunto il tema del vento è un tema vastissimo e ci permette di spaziare anche su temi come possono essere quello dei cambiamenti climatici oppure sulla creatività, e abbiamo un bel programma adesso di attività che svilupperemo soprattutto nell'autunno e quindi ci permetterà insomma di rafforzare un po' questo rapporto con la Bora. Ecco, ci interessa anche far scoprire un po' i triestini, alle popolazioni qui del territorio, capire un po' come questo vento sia in realtà qualcosa di ricco. Le dicevo banalmente qual è una funzione importante della Bora, l'azione importante di pulizia dell'aria, di ossigenazione del mare, e anche la Bora rappresenta uno dei motori della circolazione del Mediterraneo, quindi come dire, ha una sua funzione importante. Lei può restare a casa tranquillamente, sì, però intanto la Bora lavora, lavora per noi e diciamo, per l'ambiente, diciamo così.
1: A proposito di girandole, voi siete sempre anche quelli dei girandoli in piazza del
0: Bora Amata, che organizziamo insieme a Federico Prandi. Bora Amata, quest'anno Bora Amata tornerà il primo fine settimana di luglio. Avremo una nuova situazione, una nuova sistemazione per quanto riguarda, non avremo più i vasi, ma un altro tipo di soluzione. E quello è creare, come dire, un momento di stupore, cioè qual è la magia del vento, quello che poi troviamo nelle poesie, no? Che ognuno lo immagina in un modo diverso, cioè l'essere invisibile, impalpabile, dà spazio all'immaginazione. Quindi ognuno, qui pensiamo per esempio alle poesie, no? Troviamo qui, non so, penso all'Esercito Kosovo, pensa di essere, come dire, in navigazione, in un mare in navigazione, no? Dice stanotte ascoltavamo la Bora, no? E questo insomma è qualcosa che ti dà un'idea, sembra di essere un po' in un mare in tempesta. Ecco, queste sono le cose che ci dà il vento dà spazio alla fantasia, quello ci piace.
1: Bora Amata però in luglio è proprio il periodo in cui di Bora.
0: Esatto, noi siamo così matti che abbiamo cominciato a organizzarlo a giugno, che erano sempre le giornate più calde dell'anno, però almeno sono giornate un po' più tranquille, perché già così se arriva un po' di borino tira giù tutto, butta giù le girandole attenti. Proprio alla grande.
1: Ok. E si diceva, almeno la teoria dice che si nasce sul Carso, si sposa a Trieste e muore a Grado, Monfalcone.
0: Ma in realtà quello che anche per noi si tratta di anni di studio e di ricerca, e quindi ogni volta impariamo qualcosa. In realtà le porte della Bora sono tante, sono più o meno una dozzina da Trieste.
1: Per esempio penso alla Dalmazia, esatto. Segna che c'è una,
0: ma ancora canale... oltre, cioè da Trieste fino all'Albania sono una dozzina di porte. Se andiamo in Croazia ancora più impetuosa rispetto
1: ancora
0: a Trieste,
1: più impetuosa,
0: no?
1: Esatto, sì.
0: E poi ci sono tanti luoghi comuni, cioè che dice che nasce in Siberia, ma insomma non è detto, basta che si incanali, no? E arriva magari anche dal nord, no? Si incanala dalla porta di Postumia e arriva giù.
1: Dalla Siberia è un po' più lunga.
0: È un po' più lungo il viaggio, no? Diciamo così.
1: Bene, io direi di fare una prima pausa musicale, poi ritorniamo con la seconda parte di Sconfinamenti dedicata quest'oggi alla Bora.

0: Seconda parte di Sconfinamenti è dedicata quest'oggi agli Abora, dedicata soprattutto all'antologia Viva gli Abora, edizioni Lettere Scarlatte, curata da Alessandro Paronuzzi, un volume che raccoglie testi, poesie e testimonianze dedicate al vento più celebre di Trieste, ma come si stava dicendo poc'anzi anche della Croazia e dell'Adriatico in generale. E proprio Paronuzzi volevo chiedere, abbiamo già visto che tipo di testi troviamo nel volume. C'è qualche autore che secondo lei ha raccontato meglio l'Abora rispetto ad altri? C'è qualcuno a cui è più...
1: Fare una classifica è assolutamente improponibile, perché si va a preferenze personali, no? Entra il gusto soggettivo. Ecco. Chiaro. Io adesso vorrei intanto leggere una delle due poesie di Umberto Saba, per dedicata. Una questione di autorevolezza, perché probabilmente Saba è la nostra punta di diamante nel campo poetico, e voglio solo notare che Saba appartiene a quel ristretto numero di poeti che parlano della Bora in questa antologia senza espressamente nominarla. Ah. Quindi la Bora non viene citata, però è lei la protagonista. E adesso leggerò questa poesia che si intitola Il vetro rotto. Sì, volevo dire che questi poeti nell'antologia sono considerati in ordine alfabetico, ecco.
0: non cronologico
1: ma dalla lettera A. Il primo poeta si chiama Paolo Alessi, e l'ultimo poeta, quindi dalla A alla Z, si conclude con Paola Zugna, quindi abbiamo da Paolo Alessi a Paolo. Sono due Paoli, tra l'altro. Sì, due. Comincia un Paolo e finisce una Paola.
0: Ordine
1: democratico alfabetico. Quindi cominciamo con Paolo Alessi e concludiamo con Paola Zugna, due Paoli. Adesso però volevo leggere Umberto Saba, Il vetro rotto. Tutto si muove contro te. Il maltempo, le luci che si spengono, la vecchia casa scossa a una raffica e a te cara per il male sofferto, le speranze deluse, qualche bene in lei goduto. Ti pare il sopravvivere un rifiuto d'obbedienza alle cose, e nello schianto del vetro alla finestra è la condanna. È bellissima. Io trovo questa poesia triste, ma... efficace, bellissima.
0: Però mi ci ritrovo nella condanna. Io che non amo sapendo, mi ci ritrovo, che mio papà mi chiudo dentro e la condanna va ben così.
2: Attenzione, ecco. Agli infissi, però, anche, sono abbastanza
0: ovvio, esatto.
1: Vedo tutta la grandezza di Saba
0: in e si vede anche la grandezza della Bora dell'epoca, credo che era
1: sì,
0: come
1: che,
0: se,
1: quando soffiava, esatto, no? Esatto. Ecco, questo è Umberto Saba. E dopo leggiamone ancora una che è di uno dei miei poeti anche preferiti, e che secondo me è un po' vergognoso che nella nostra città non ci sia una strada, un vicolo, un qualcosa dedicato a questo grande poeta e scrittore, anche scrittore perché ha pubblicato 3 o 4 romanzi, ed è immediatamente riconoscibile per come scrive. Se si leggono 2 versi, tu dici: questo non può essere che Carolus Cergoli. Cioè, Carolus Cergoli è un'altra nostra punta di diamante, però se noi chiediamo ai giovani, ma anche non ai più giovani, nemmeno, cioè chi è Carolus Cergoli, io credo che 9 su 10 dicono boh, non lo so. Invece Carolus Cergoli secondo me vale non meno di Umberto Saba. Ecco, ed è vergognoso che la nostra città

0: età non gli abbia ancora dedicato il giusto riconoscimento. E allora adesso leggo questa qui di Carlos Cergoli. Mino so, roba più bella che nudare in mare aperto. Bordizzar po' con la vela sotto costa a Miramar. Mino so, roba più bella quando il mar se tutto rissi. A sognare una parentela col delfin lustro de sol. Mino so, roba più bella quando refola la bora. Al caffè parlar con ela e no dir, e dir, no dir. Mino so roba più randa del sentir d'esser qua nato e gustar l'odor che manda stamatur la mia città. Bellissima. Cioè, io trovo questa bellissima, questa poesia nella sua semplicità, una espressione di gratitudine verso Trieste, sì, commovente.
1: Gratitudine, amore verso Trieste, verso
0: io,
1: la sua città e anche verso la Bora.
0: La conoscevo questa poesia, la leggo e mi commuovo a leggere questa poesia da triestino. Mino so roba più bella, bellissima.
1: Bene, terza lettura, facciamo ancora una?
2: Vado. Allora, io sono affezionato a una poesia di Guido Sambo.
1: Okay.
2: Guido Sambo, un refolo de Bora. Questa la recito sempre a memoria, ma oggi per sicurezza ve la leggo, perché sennò faccio la super gaffa. Sì, sì, un refolo de Bora. Se capitato un refolo de Bora, che dispicato ga la biancheria zo delle corde, sbattuga e scuri le finestre, che ne taga il ciel, smaccando via nuvoli, sciarindo fino all'anima drento della gente. Quindi, come dire, questa è proprio quella Bora, diciamo, la Bora terapeutica, quella che pulisce, manda via le tossine, manda via cattivi pensieri. Secondo me quella è fondamentale, quella che pulisce anche l'anima, animos, che pulisce l'anima.
0: E poi anima sì. Deriva, è soffio, no? La parola anima etimologicamente
1: il greco, immagino.
0: Significa animos, significa soffio. Quindi l'anima ha una parentela diretta con la Bora,
1: con la Bora
0: più soffio della Bora.
2: Sì, sì.
0: No? Quindi
1: la Bora porta cultura.
0: La Bora è l'anima di Trieste.
2: L'anima di Trieste, ma c'erano
0: non
2: delle
0: ci avevo pensato, però effettivamente no? L'anima ha una stretta parentela con la Bora.
2: Pensa che, chiedo scusa se interrompo, venne anni fa a visitarci al Magazzino dei Venti Claudio Grisancic, che anche lui è citato qui, e lui scrisse sul nostro libro delle visite: la Bora, fiato di Trieste per sempre, quindi fiato di Trieste, proprio il respiro della città.
0: Animos.
1: No? Animos. Tornando appunto alla sua ricerca, al suo libro, sei mesi circa dicevano.
0: Sì, sei mesi, sì, sì.
1: Come si è svolta? Tira fuori tutti
0: ma
1: questi.
0: Ma allora, lo zoccolo duro di base è la mia biblioteca personale, quindi naturalmente a casa ho già di
1: lei sapeva già più o meno
0: avevo già, diciamo
1: circa.
0: Che il 50% il 50% dei poeti che sono qua presenti erano già prima presenti a casa mia, circa il 50%. Dopodiché ho detto raddoppiamo la presenza in questa antologia e mi sono messo a cercare un po' qui. E effettivamente nella mia prefazione si conclude la prefazione con i ringraziamenti. Io quasi quasi leggo queste quattro righe così rispondo alla sua domanda. Ringrazio inoltre la rigatteria di Laura e Claudio Di Pinto in via Malcanton. Che mi hanno devo dire che visto che questi libri anche costavano me li portavo a casa, tiravo giù la poesia che mi interessava e poi glieli restituivo, ecco, quindi è una forma di collaborazione importante, no? Ringrazio la libreria antiquaria Zuckerman di Martina Trevisan in via Rismondo 1, altra libreria dell'usato che è sempre ricca di molti libri di testo, insomma, che è difficile reperire altrove. E la libreria Dedalus in via Torre Bianca, ma poi soprattutto ringrazio il Museo della Letteratura in piazza Ortis, che è una chicca di Trieste, e colgo l'occasione per invitare tutti i triestini che ancora non lo avessero fatto vergognosamente ad andare a visitare il Museo della Letteratura in piazza Ortis. E poi ringrazio le biblioteche Stelio Crise in largo Papa Giovanni XXIII e Attilio Ortis in via Madonna del Mare. Ecco, quindi
1: museo gratuito, quello che
0: è tutto gratuito. Io ci vado un giorno sì e un giorno anche, perché è talmente ricco di suggestioni che abito lì vicino, ed è una oasi della mia quotidiana passeggiata. Ecco, quindi la mia ricerca si è evoluta in queste

0: zone qua, ed è stato anche molto divertente, ecco, perché
1: è proficuo, sì.
0: Sì,
1: ho trovato tutto, per dire.
0: Ho trovato tutto, non dico tutto perché è un po' presunto, ma insomma abbastanza.
1: Ecco, diciamo che in teoria dovrebbe essere completo, ecco.
0: Insomma, diciamo che non si finisce mai di scoprire qualcosa che manca.
1: L'avete
0: però
1: presentato sabato scorso a Piccina, adesso sono in programma altre presentazioni.
0: Sì, sicuramente faremo una presentazione da Daedalus in via Torre Bianca e mi auguro anche magari in settembre-ottobre di fare una presentazione al Museo della Letteratura.
1: Bene, io direi, non so se è il caso di fare facciamo una seconda pausa musicale e poi rientriamo con la terza e l'ultima parte, in cui parlerei più della borra di identità di Trieste, passerei trasversalmente alle antologie e arrivare appunto a questo fenomeno che si sta riducendo, si può dire, no?
2: Diciamo che abbiamo inverni più freddi, questo sicuramente, no? Quindi insomma soffriamo esatto. Meno, no? Quindi magari è contento il nostro
1: no, tutto. Ne riparliamo fra un po'.

0: Terza parte di Sconfinamenti, quest'oggi dedicata alla Bora, partendo dall'antologia Viva la Bora, edizioni Scarlatte, curata da Alessandro Paronuzzi, con i disegni di Francesco Azzini. Ecco. Parlerei adesso del tema, proprio il focus del nostro, anche dell'antologia, proprio la Bora. E Lombardi, che rapporto c'è tra appunto triestini e la Bora? Perché si diceva c'è amore, ma c'è anche un po' di odio. Ma lei statisticamente cosa ritrova di più?
1: Ma io più facilmente amore, devo dire. Anche io, quando inizio per esempio le visite con i bambini, dico, boh, andiamo per votazioni, quali sono le preferenze? No? Dico, sicuramente tutti l'amano. Poi là, come dire, il discrimine si fa quando cominciano ad essere più giorni di Bora, no? Se sono più giorni, allora quindi lì la pazienza. Anch'io dico sempre che, insomma, nel 2012, quando abbiamo avuto quasi 3 settimane di Bora forte, io quell'anno anch'io dicevo basta, no? Però insomma c'è questo rapporto, come dire, forte. A me interessa molto questo aspetto del vento che permette di raccontare, cioè crea delle situazioni a volte che sono surreali, fantasiose, quindi veramente non occorre neanche scrivere storie, perché già lei di suo si inventa cose, no? Pensiamo per esempio all'avventura dell'Ursus
0: del 2011. Non se la ricorda,
1: cioè, poteva essere un fatto drammatico, poteva succedere qualcosa di pazzesco, un incidente, poteva scontrarsi, con una petroliera o con qualcosa.
0: Scappando verso Grado.
1: Invece c'è questa idea di questo Ursus che scappa verso la libertà, e diventa un po', veramente, io dico sempre, come un personaggio di Rodari. Sembra un po' una storia di Rodari, no? Veramente. Questo Ursus, questa grande gru.
0: Correva l'anno 2011.
1: Marzo 2011. 11.
0: Esatto.
1: E poi la cosa buffa è stata che poi ha reiterato, no, questa esperienza l'Ursus, perché nel 2022 poi è scappato di nuovo in cantiere, quando lo stavano riparando, per colpa
0: questa volta era in cantiere, non

0: Candiere, però anche lì dà un'idea di questa, di questo, sembra veramente un personaggio dalla storia, da cartone animato.
1: Gigante, ecco. Buono.
0: Gigante, sì. Buono.
2: Poi infatti mi ricordo che Triestini ci aveva ricamato sopra con la solita verve, con all'epoca non c'erano i meme, ma c'erano i video, c'erano le battute, i disegni, eccetera.
1: Posso dire che dentro il libro abbiamo, punto, appunto, abbiamo, ecco, una poesia, ecco, di Giorgetta Dorfles, ecco, che si intitola Ursula.

0: l'Ursus, sospinto dalla bora, naviga alla deriva. 80 metri di gru, posata su un pontone, senza nocchiero, esplora la vastità del mare. Quale oscuro istinto ha mosso una torre di ferro a uscire dal porto? Forse l'umiliazione di essere spodestata da più moderni aggeggi? All'occhio attonito mostra di avere animo libero e maestà che sovrasta il potere della tecnica. Si corre al recupero del gigante fuggitivo per consegnarlo al fine a nuova funzione, simbolo esclusivo di città marinara. Bene, ecco, quindi l'aneddoto dell'Ursus è stato che... ricordato in poesia dentro questa antologia.
1: Ci voleva, sì, effettivamente è stato un episodio era un episodio clamoroso in una bora di marzo. Sì. La mia domanda è, la bora sembra un vento invernale, più tardo autunnale se vogliamo, però ricordiamoci che non so, la Barcolana all'inizio è stata fatta in ottobre perché si diceva fosse il mese più ventoso, e arriva a marzo, è stata recentemente quest'anno ad aprile, quindi qual è il mese della bora?
2: Ma il mese, diciamo, il mese dei record è stato il mese di febbraio. Di solito penso che il record storico è quello del 54, quando arrivò a 171 km all'ora rompendo addirittura l'anemometro dell'istituto talassografico, quindi probabilmente soffiava ancora più forte, però quello resta il record ufficiale, perché poi adesso i sistemi di misurazione sono tanti, però quello resta il record ufficiale. Credo nel 2012 arrivò a 168 km all'ora dalle stazioni ufficiali,
1: A Trieste. Poi ricordiamoci che da altre porte
2: adesso andiamo, andiamo giù in Croazia. Abbiamo visto anche recentemente in aprile, avete visto sul ponte di Veglia, era vietato andare sul ponte, ma insomma uno con la roulotte comunque è andato e la roulotte è rimasta sospesa per qualche giorno, no? Il suo mese appunto è febbraio. Sentendo un po' le statistiche, quest'anno a febbraio non abbiamo avuto tanta bora, non ha superato gli 80 km all'ora, mentre di solito supera i 100. Ecco, abbiamo avuto invece un aprile forse con più bora, è stato un po' più freddo. Nel 2024 ricordo che c'è stata la bora, addirittura la più forte è stata d'estate, per dire. Poi insomma ogni tanto va per...
1: La bora estiva è una bora calda, no?
2: Quella fa impressione. Io ho visto, penso all'anno scorso per esempio, era un giorno, penso agosto, era veramente caldissimo. Quindi la bora ha accentuato questo calore, era veramente, sembrava vento del deserto. Ed era un po' una bora traditrice, perché uno non si aspetta, si aspetta la bora fresca, no? Invece questa bora, io ero in scooter, perché in scooter cerco di usarlo come aria condizionata, in realtà era caldissimo. Mi sembrava proprio di entrare... nell'asfalto. E quindi insomma mi raccomando, bora, se no non ti scriviamo più le poesie.
1: È proprio le poesie, e non ci sono solo le poesie, ci sono anche le canzoni, come si diceva prima, no?
0: Ah, quello è un altro capitolo, no? Ci sarebbe da fare un altro libro, perché...
1: Io ho la mia più preferita, Ivan Graziani, 140 all'ora, che poi anche con la rivisitazione
2: se ti
1: moderna
2: se ti abbandoni a questo vento, ti senti smarrito, la rielaborazione di Cortellino. Cortex.
0: E anche Lucio Corsi ha dedicato di recente una bella canzone dedicata a Trieste, dove parlava anche della bora. Quindi sì, sicuramente, ma quello lì sarebbe l'argomento di un altro antologia.
1: Ecco, la volevo arrivare, se per caso adesso grazie a
0: ma
1: questa.
0: Guarda, ho in cantiere un altro libro, ma che non parla della bora. Ecco, ho in cantiere un altro del quale non parlo per scaramanzia.
1: Ok. A questo punto mi viene da fare una domanda un po' marzulliana, visto anche quello che stava dicendo, sì, perché la bora che fa scappare l'Ursus, c'era anche il camion, mi ricordo, il camion turco ribaltato.
2: Il camion turco ribaltato nel 2012, nello stesso punto, sempre quel punto, sempre lì di fronte a quello che ormai è il Palazzo della Regione, contemporaneo al Palazzo del Lloyd, dove per esempio nel 29... fu ribaltato un tram, abbiamo tante foto. Anche nel 2018 era un furgone di questi, insomma, a forma di cubo più o meno, e quello si è ribaltato. Ecco, quindi è un punto dove veramente soffia forte.
1: C'è un punto in città, appunto. Ce ne sono tanti. Quali sono i punti che magari soffiano di più, che si incanaglia?
2: Se chiediamo ai triestini un punto che resta, come dire, mitico, se uno dice dove vedere veramente la bora, è Largo Pestalozzi. Qualche anno fa intervistavamo l'edicolante e la bora lì gli spostò addirittura l'edicola, il chiosco.
1: Addirittura.
2: L'abbiamo intervistato
0: Io leggerei in chiusura una mia poesia, perché c'è un argomento.
1: Però c'è la prima domanda marzulliana.
0: Ah, Marzulliana, scusa.
1: La bora è più un vento o un personaggio?
0: Entrambe.
2: Bora è un sogno che crea le sue.

0: un incubo.
1: Esatto, nel mio caso. Nel suo caso dipende appunto dal punto di vista. Il vento amplifica gli stati d'animo. Chiaro, quindi così, o positivo o negativo. Bicchiere mezzo pieno per me.
0: Prego, Paronozzi.
2: Questa risale agli anni 70, si capisce dal testo, sì. Ecco, quando la suffia. La nave l'aspetta de fora nel golfo, zebora a 200, ze giugno in malora, gaocci de mato i tedeschi braghetta, noi capissi sto tempo de questa stagione. Se sbrega i teloni, svolasse capei, in piazza Venezia se spacca un lampion, se scassa perfin la corriera dei drusi che indossa contenti tre peri di jeans. Zebora a 200, ze giugno in malora, ma mi sono contento di questo casino. Ecco, questa era anni 70.
0: Molto anni 70, con i drusi, con i jeans. Sì. In chiusura, se la Bora, domanda un'altra un po' marzulliana, se la Bora potesse parlare, cosa direbbe oggi Triestini rispetto alla Bora di un tempo?
1: Amatemi, abbiate fiducia, prima o poi tornerò e andate al museo comunque, che comunque fa un'azione lodevole, diciamo, verso il vento. No. Pensate
2: dico,
1: al vento.
2: Viva la Bora!
1: Viva la Bora! Viva la Bora!
2: Resta in malora.
0: Resta in malora, bene. Perché c'è tanta Bora e altri venti no? Chiusura meteorologicamente, perché uno scirocco non soffia nella stessa maniera, mia curiosità. Adesso potremmo aprire un...
1: Insomma, arriva più veloce, lo scirocco arriva stemperato. Tutto sommato, perché arriva da più lontano. Ma diciamo che godiamocela questa Bora. Adesso mi aspetto una prossima volta in cui scriverà lei un libro sulla Bora. Entusiasmo per la Bora.
0: Mio amore. Vabbè, ringraziamo a questo punto Rino Lombardi e Alessandro Paronozzi per essere stati con noi a Sconfinamenti.
2: Ora et la Bora.
0: Bora, anche lei la tipice in aiuto.
1: Immancabile.
0: In chiusura, una lettura della voce sul supplemento di domani della Voce del Popolo, dove torna Mondo Scuola, l'inserto dedicato agli studenti delle scuole medie superiori italiane di Fiume, Pola, Rovigno e Buie. Un appuntamento ormai consolidato che offre ai giovani uno spazio per raccontare le proprie esperienze, condividere progetti e presentare una parte del percorso svolto durante l'anno scolastico appena concluso. Nelle pagine dell'inserto trovano spazio attività didattiche, iniziative culturali, laboratori, viaggi di istruzione, progetti internazionali, successi sportivi e momenti significativi della vita scolastica. A emergere però non sono soltanto le attività, ma soprattutto le persone, studenti che crescono, si confrontano con nuove sfide, sviluppano competenze e costruiscono il proprio futuro all'interno di una realtà scolastica dinamica e aperta al mondo. Mondo Scuola rappresenta anche un'occasione per valorizzare il ruolo delle scuole e della comunità nazionale italiana, impegnate ogni giorno nella formazione delle nuove generazioni e nella tutela del patrimonio linguistico e culturale che le contraddistingue. Le testimonianze raccolte mostrano come la scuola sia non solo luogo di apprendimento, ma anche spazio di incontro, dialogo, collaborazione e cittadinanza attiva. L'inserto consente inoltre di creare un ideale collegamento tra le diverse realtà scolastiche del territorio, permettendo agli studenti di conoscere le iniziative dei loro coetanei e di condividere esperienze accomunate dagli stessi valori culturali e dalla stessa lingua. Un viaggio attraverso entusiasmo, creatività, impegno e passione che restituisce il volto più autentico della scuola e dei suoi protagonisti. Un numero speciale dedicato alle idee, ai progetti e alle storie dei giovani, perché il futuro della comunità italiana passa anche attraverso le loro esperienze, la loro curiosità e la loro capacità di guardare avanti con fiducia. Buona lettura quindi e buone vacanze a tutte gli studentesse e gli studenti della comunità italiana dell'Istria. Ringraziamo nuovamente Alessandro Paronozzi e Rino Lombardi per essere stati con noi.
1: Grazie a voi.
0: Al prossimo libro sulle canzoni della Bora, quello che sarà. E siamo giunti anche quest'oggi al termine del nostro appuntamento. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Mauro Coloni alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: non sei più il benvenuto o la benvenuta, canta Nick Cake in una sgangherata versione, ma a me piace tanto, e del classico della disco di Gloria Gaynor, I Will Survive, del 1978. Questa è uscita una ventina di anni dopo, 1996.
1: Domanda per Claudio De Tommasi, ecco. Ma Maneskin, quando hanno debuttato a X Factor, come si erano vestiti, te lo ricordi?
0: Assolutamente no.
1: Assolutamente no. Allora, lo chiediamo ad Angelo Caroli, pioniere del vintage in Italia. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Perché l'ha vestita lei, la band.
2: Sì. La band all'inizio, specialmente per la loro prima uscita, devo dire attraverso ovviamente una stylist, una costumista, che mi ha richiesto tutti dei pezzi particolari vintage, principalmente delle cose anni 70. La mia specialità appunto è recuperare abiti del passato e abiti vintage dagli Stati Uniti o da qualunque parte del mondo che possono essere di nuovo interessanti e contemporanei oggi. Per cui erano stati selezionati perché cercavano delle cose molto eccentriche, che poi hanno mantenuto ovviamente.
3: Lei è il principe del vintage, ma come ha cambiato il modo in cui noi guardiamo gli abiti del passato e anche una certa diffidenza, soprattutto iniziale, verso l'usato, l'antico, il vintage, che adesso invece è una vera e propria moda?
2: Assolutamente sì, è cambiata. Allora, io ho superato i 60 anni, ho iniziato che ne avevo 18, anzi non avevo ancora 18 anni. In quegli anni ricordo ancora che le madri dei miei coetanei che compravano, che erano i miei primi clienti, alcune bruciavano addirittura gli abiti usati perché non potevano pensare che il loro figlio comprasse un qualcosa che avessero usato altri. Oggi per fortuna questa mentalità è completamente cambiata, tanto che è diventato un valore aggiunto, cioè cercare un qualche cosa che è stato dimenticato da altre persone, che non è più utile.

0: utilizzato e poter riutilizzare, per cui anche riciclare, permettere che ci sia nuova vita, questi abiti è un qualche cosa che sappiamo che fa bene al pianeta, per cui questo è diventato un valore aggiunto. Ovviamente per me è un coronamento di un sogno e vedo che specialmente nei giovanissimi è un plus, per cui è un qualche cosa che ha un grosso valore.
1: Io volevo domandare quanto c'era di etico ed ecologico dietro questa scelta e quanto anche di modaiolo, però è di abbastanza caro, perché insomma credo che quando si vende un capo a Laura Pausini, che è una sua affezionata cliente, come dire, si recuperano anche bei soldi.
0: Beh, in realtà devo dire che tutte queste questi personaggi in genere io utilizzo, io glieli presto i capi, in genere non glieli vendo, glieli presto, poi li ritiro, per cui in realtà non è un costo per loro, ma per me, oltre che essere una soddisfazione, è un modo di comunicare, un modo di vestire, è anche un qualche cosa di fare rivivere, come dicevo prima, per cui la parte economica sì, certo, esiste, perché ovviamente è un'attività, ma non è così.
1: Ma c'è anche proprio un modo di essere in questo recupero vintage. Certo,
0: assolutamente c'è un modo di essere ed è importante questo.
1: Grazie, importante. Grazie Angelo Caroli.
2: Parliamo ancora di musica disco, di musica disco che arriva in questo caso dagli anni 70, così come arrivava dagli anni 70 la versione originale della Will Survive, completamente rivista e riletta e reinterpretata dai Cake. Non è più Gloria Gaynor, ma è un'altra delle regine di quei momenti, che ebbe il suo primo grande successo proprio intorno al 1970 con una cover che si chiama Stand By Your Man. Lei è Candice Staton, ma il grande successo a proposito di disco era questo, Young Hearts Run Free.

0: E oggi omaggio ai grandi della disco, c'era Gloria Gaynor, c'è Candy Staton, sono le 16:53, adesso basta la disco, torniamo all'attualità. Esce proprio oggi questo libro, è un panorama da, diciamo esterno, che è quello delle Langhe, anche se lui è il nato Ospedaletti, lo scrittore che stiamo per avere, sceneggiatore, racconti, poesie, ma soprattutto un personaggio, no? Poi il personaggio del pinguino.
1: Il pinguino.
0: Che è stato con noi, torna con noi, lo accogliamo, lo riaccogliamo, di nuovo benvenuto a Orso Tosco, scrittore noir, premio Scerbanenko, il suo nuovo libro uscito, se non sbaglio oggi, La malinconia del tartufo, vero Orso?
2: Buongiorno, sì, grazie per avermi rinvitato, è un piacere essere di nuovo con voi, esce proprio oggi.
0: Ecco,
2: oggi,
0: un piacere,
2: giornata importante.
0: Giornata importante, è un piacere nostro, Orso Tosco. Allora, possiamo dire che c'è un paesaggio che è quello, insomma, delle Langhe, che è il tuo paesaggio di riferimento, ma ce n'è anche uno interiore, no? Dei vari personaggi, a cominciare dal protagonista, che si incontrano, si scontrano. Cosa succede tra questi due paesaggi?
2: Ma sai, è un libro in cui ho cercato di mettere molti amori diversi tra loro, e tutti gli amori si portano appresso sempre dei fantasmi, inevitabilmente.
0: Ah, certo. Certo.
2: Quindi ci sono i fantasmi del paesaggio e ci sono i fantasmi interiori, potremmo dire, del pinguino, ma non solo del pinguino, anche degli altri personaggi che popolano questo suo strano mondo, che è un po' come il nostro, è bellissimo e crudele al tempo stesso.
0: E spietato allo stesso tempo.
3: Beh, del resto, insomma, i fantasmi richiamano, come dire, il freddo. Allora, il pinguino è abituato al gelo, metaforicamente parlando, quindi...
2: Sì, anche se è un pinguino ligure, quindi un pinguino un po' sballottato, infatti è un po' eccentrico come pinguino, però sì, è abituato, poi ha un corpaccione, è un bevitore, gli piace mangiare, quindi regge bene le intemperie.
0: Del resto, scusami, ma nelle Langhe, insomma, tra bere e cibo, tra vino e cibo, non è che manchino le occasioni e le tentazioni?
2: Assolutamente no, è il posto migliore o peggiore per uno come lui, dipende dai punti di vista, se uno è un suo amico o un suo medico, ecco.
4: Orso, ma per me è importantissimo sapere se il commissario Bova, quindi il pinguino, sarà sempre accompagnato dalla sua improbabile squadra, ma soprattutto dall'inseparabile Bassotto, Gildina.
2: Guarda, se dovessi mai togliere Gilda Gildiana al pinguino, praticamente mi tolgo qualsiasi amico sulla faccia della terra, qualsiasi lettrice.
4: No, quindi... mi hai rassicurato, l'importante era la rassicurazione.
2: È più facile che scompaia io rispetto a Gilda Gildiana. Di me si può fare a meno, della Bassotta no.
0: Della Bassotta è assolutamente improponibile, impossibile. In questo caso l'indagine è su un controverso, leggo, pittore 92enne celebre, che ha un nome particolare però, Titti Sbrana.
2: Sì, Titti Sbrana. La cosa buffa e tragica è che, insomma, viene ucciso in malo modo, 39 coltellate, un uomo così anziano, ma l'enigma qual è? Che poco prima di questo omicidio così cruento, lo stesso Titti Sbrana in televisione, dove è un habitué, aveva dichiarato di aver già pianificato la propria morte in Svizzera tramite eutanasia. Quindi il vero enigma è: perché uccidere un uomo che da lì a poco sarebbe morto lo stesso? Ma questo, insomma, è il caso intricato che si trova il pinguino tra le mani.
3: Insomma, Orso Tosco, in chiave noir, qual è il fascino, come dire, indiscreto della provincia italiana?
2: Ma secondo me è un fascino invincibile la provincia. Sai cos'è? La provincia riesce a trattenere alcune tipicità che forse le grandi città invece hanno perso col tempo, o si aggrappano a delle sorte di pantomime di quello che è stato, mentre la provincia, specie quella un po' più appartata, preserva di nuovo nel bene e nel male alcuni tratti unici che io trovo molto, molto affascinanti e anche molto divertenti. Insomma, si ride anche parecchio, alle volte si ride per le cose sbagliate.
0: Che quello, insomma, è interessante come concetto, ridere per le cose sbagliate, Orso.
2: Sì.

0: È una cosa che a me piace fare molto, mi fa ridere, quindi cerco di riprodurla nei miei libri.
1: Tu hai dichiarato: questa è una storia molto importante per il nostro pinguino. Cosa cambia, se cambia qualcosa rispetto alle altre storie, alle sue precedenti indagini?
0: Ma cambia perché si va più nella sua vita privata. Lui ha una vita privata stranissima, è innamorato da una vita di una donna che da 7 anni in coma. E non è un, per fare spoiler, non si
2: fa, per dire, non si fa mancare niente il pinguino, insomma.
0: Esatto, non si fa mancare nulla. Già la vita è difficile, lui aggiunge carico. Però in questo libro si capisce un po' di più sul perché è così innamorato di questa donna, e lo si capisce perché succede qualche cosa che in qualche modo lo scuote.
2: Allora, lo ricordiamo, La malinconia del tartufo, il nuovo libro di Orso Tosco, di nuovo Il pinguino, l'ispettore, l'investigatore delle langhe e i suoi paesaggi, con Edì Orso Tosco. L'ultima volta parlammo di musica, sempre importante la musica per Orso Tosco.
0: Sempre fondamentale, assolutamente. Ecco. Senza musica non vale la pena nemmeno mettersi a scrivere buoni libri.
3: Bene. La colonna sonora del noir.
2: Bene, allora grazie ancora, Orso, e ovviamente complimenti per questa tua avventura che mi sto divorando pagina dopo pagina. Grazie a Orso Tosco per essere stato con noi.
0: Grazie
2: ancora. E questo è il pomeriggio di Radio 1. Adesso che succede? Succede
3: 16:59 che... 32 secondi, quindi, ci siamo,
2: ci
3: 17
2: siamo.
3: Giornale radio GR1.
2: E poi torniamo.
3: Ma sì, ultima mezz'ora con noi, pomeriggio di Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli. Medio Oriente, si lavora un accordo, l'Iran resta cauto, il presidente americano Trump parla ancora una volta di intesa vicina, il principale ostacolo alla pace resta il Libano, dove non si fermano i raid israeliani, almeno 9 morti a tiro. 6 paesi occidentali, intanto Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia, hanno imposto sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania. La Francia inoltre vieta ingresso nel paese al ministro israeliano Smotrich, che ha più volte rivendicato l'annessione proprio della Cisgiordania. Il Regno Unito ha invitato le aziende britanniche a cessare ogni tipo di attività negli insediamenti israeliani affinché i coloni non ne traggano profitto. Misure che Tel Aviv ha definito vergognose, che fomentano l'antiterrorismo. Il ministro degli esteri tajani replica duramente al ministro israeliano Ben Gvir, che, indagato dalla procura di Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, ha definito l'Italia il paese della ciabatte. Parole inaccettabili che rispediamo al mittente, ha detto Tajani, intervenuto anche sui 2 attivisti detenuti a Bengasi. Sentiamo.
4: Ho dato disposizione ai nostri rappresentanti diplomatici in Libia di rafforzare la pressione su tutti gli interlocutori locali per la loro rapida liberazione.
5: Nel 17° giorno di detenzione di Leonardo Adina Alberizia e Domenico Centrone, il ministro degli esteri Antonio Tajani in commissione difesa al Senato rassicura sul lavoro che il governo e i funzionari all'estero stanno facendo per riportarli sani e salvi a casa e dice che le interlocuzioni con il governo libico hanno già portato ad un miglioramento delle loro condizioni di salute. Non sono ancora stati formulati capi di accusa nei loro confronti, aggiunge, e oggi è in programma una nuova udienza davanti al procuratore libico. Nell'ultima, il 2 giugno scorso, era stato deciso l'ulteriore trattenimento. I 2 sono a Bengasi dal 24 maggio scorso insieme agli altri componenti della Global Sumud flottiglia di terra. In solidarietà con loro e con gli altri 8 volontari di tutto il mondo detenuti, sono in sciopero della fame decine di attivisti di 13 paesi e 5 continenti, lo fa sapere la Global Sumud flottiglia, che rende noto che in tutto il mondo si stanno svolgendo proteste presso le ambasciate libiche e i ministeri degli affari esteri. Da Torino, Maria Valeria Vendemmia per il GR1.
3: Il ponte sullo stretto di Messina. La procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio in relazione al progetto per la realizzazione della struttura. Sotto inchiesta 3 persone: Tommaso Miele, già presidente aggiunto della Corte dei Conti,

0: l'avvocato Giacomo Saccomanno, ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. Secondo gli inquirenti, i tre avrebbero condizionato l'esame di legittimità da parte dei giudici contabili in merito all'approvazione del progetto definitivo dell'opera. Un altro morto sul lavoro a Pian Camuno, in Valle Camonica, Brescia. Un operaio è stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Sarà rifirmata l'intesa sul nuovo contratto degli statali, un passaggio storico, ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione Zangrillo, previsto un incremento retributivo superiore all'inflazione. Novità assoluta, una parte dedicata all'intelligenza artificiale.
1: Un aumento medio di 160 euro lordi mensili più gli arretrati. Dopo circa 5 mesi di trattative, l'accordo per il rinnovo dei lavoratori delle cosiddette funzioni centrali è stato raggiunto. L'intesa vale per il triennio 2025-2027 e coinvolge circa 200.000 dipendenti statali tra ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. L'aumento varia in base ai ruoli ricoperti. Una firma storica, evidenzia il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.
2: Per la prima volta nella storia dei rinnovi contrattuali pubblici siamo in continuità e soprattutto siamo puntuali nei rinnovi.
1: Il contratto prevede il riconoscimento delle indennità di turno e festivo anche nei giorni di ferie. Insieme agli aspetti economici introduce novità sull'intelligenza artificiale con una norma che prevede il divieto di affidare decisioni all'AI senza un controllo umano diretto. L'intesa include il pendolarismo tra i criteri della flessibilità oraria e, altro elemento importante, elimina la soglia dei 7 euro giornalieri per i buoni pasto. Francesca Capannolo, GR1.
0: Sospeso lo sciopero dei treni previsto per giovedì, lo hanno deciso i sindacati di settore dopo l'incontro al Ministero dei Trasporti convocato per scongiurare l'agitazione. Infine il calcio: l'Atalanta, in assenza di un accordo per la rescissione consensuale, ha esonerato l'allenatore Raffaele Palladino, atteso a breve l'annuncio dell'ingaggio al suo posto di Maurizio Sarri. Ci fermiamo qui, la linea torna al pomeriggio di Radio 1.
3: Pomeriggio di Radio 1.

0: Si chiama Beautiful Freaks e lei è Meek, il suo nuovo singolo, un singolo che proprio nelle intenzioni, dichiarate intenzioni, è dedicato ai propri fan. A lei è una fan base molto forte e che hanno la particolarità di essere appunto freaks, ovvero diversi, ovvero strani, e lo manifestano anche durante i concerti. Lei li invita ad essere belli, ma proprio belli perché diversi.
1: E noi siamo invece fan degli italiani all'estero e il martedì, in questa ultima mezz'ora, andiamo a scoprire, insomma, apriamo delle finestre sulle capitali europee, non solo le capitali, città, e andiamo a vedere chi le abita, anche qualche nostro connazionale che ci introduce. Oggi partiamo con Amburgo e abbiamo in linea Francesca Fazion, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio da Amburgo.
1: Tra l'altro ci sta, come dire, un evento che ci riguarda, un Italian Week, giusto dopodomani, un vernissage interessante?
2: Sì, abbiamo avuto una settimana ricca di eventi italiani, l'Italian Week, e domani inaugureremo una mostra dedicata al brutalismo italiano, Brutalist Italy, che è una mostra di fotografie scattate appunto in tutte le regioni d'Italia, a edifici brutalisti, e noi la vogliamo esporre qui ad Amburgo perché in questo periodo c'è la Biennale di Architettura di Amburgo, l'Architettura Soma, un'intera estate in cui tutta la città si concentra sull'architettura e guarda un po' come cosa è successo negli altri paesi quando, insomma, negli anni 50-60 sono state costruite o ricostruite le città, come Amburgo, che è stata bombardata dopo la guerra e che è tutta nuova, insomma.
3: Amburgo ha un legame fortissimo con il suo porto, che è il terzo d'Europa, e poi c'è un compleanno speciale che mi incuriosisce particolarmente, il compleanno del porto.
2: Esatto, a inizio maggio il porto compie gli anni, quest'anno è stato l'837esimo compleanno, quindi questo porto è nato nel 1189, e la città che ama moltissimo il suo porto e che si affaccia proprio sul fiume Elba lo festeggia alla grande. La cosa forse più spettacolare per noi italiani, che non siamo abituati a queste dimensioni di porto, è la danza dei rimorchiatori. È una cosa molto particolare, ossia quelle sì, potrebbe suggerire altro, invece quelle barche che spostano le navi
1: queste chiatte.
2: Esatto, queste piccole chiatte, questi piccoli rimorchiatori, che sono navi molto piccole appunto, ma spostano invece i portacontainer, che sono giganteschi, si esibiscono in una vera e propria danza, quindi hanno una coreografia, ballano, spruzzano acqua, ci sono i fuochi d'artificio, insomma è veramente uno spettacolo unico nel suo genere.
0: Le città portuali hanno delle caratteristiche specifiche, perché è proprio il porto, quindi questa apertura verso il mondo da una parte, no? Con scambi di ogni genere, di merci di ogni genere, ma anche di persone, di personaggi, e hanno tutta una poetica che si tinge un po' di oscuro e un po' di vite al bordo, no? Ai limiti. È una cosa che è tipica anche del porto, quindi della città di Amburgo.
2: Assolutamente sì, diciamo di vite al bordo, comunque di zone franche tipiche del porto, ce ne sono anche ad Amburgo. La più famosa è la Reeperbahn, è il quartiere a luci rosse che si affaccia appunto sul fiume e che è storico anche perché è, diciamo, stata la scena musicale più innovativa del Novecento, dove hanno debuttato i Beatles, niente meno che
1: ci stavamo arrivando,
0: dove suonavano praticamente sempre i Beatles, perché insomma leggevo che
1: Giovincelli
0: suonavano 14 ore al giorno, una roba del genere.
2: Sì, loro dicono di essere diventati qui adulti musicalmente, umanamente, cioè sono arrivati che erano dei ragazzini e qui hanno veramente fatto tutta la loro carriera musicale. In generale sì, ci sono ancora questi personaggi, diciamo così, cioè molti artisti, molti musicisti, c'è una grande scena punk e elettronica, e quindi la città di Porto sicuramente porta con sé anche questa aria un po' internazionale e anche un po' forse ribelle, marginale in un qualche modo, è ancora così.
0: È ancora così.
3: La domanda d'obbligo è enogastronomica, i piatti tipici,
2: certo,
3: quelli che non ti aspetti, il piatto dei marinai.
2: Allora, il piatto dei marinai è il panino con la ringa fresca, al massimo marinata, che bisogna
0: mangiare la
2: mattina. La
0: ringa è un classico, immagino, da quelle parti.

0: nei Mario,
1: la
0: nei pani freddi.
1: È un classico, però mangiata cruda, ecco, per noi è un po' meno classico, cosa un po' che le prime volte può sconvolgere, anche perché l'uso vuole che la si mangi la mattina alle 5, bisogna andare al mercato del pesce e mangiare la ringa fresca dopo una nottata di musica, appunto nel quartiere del porto, per cui la ringa fresca è un po' il benvenuto degli italiani, agli italiani ad Amburgo. Qualcuno rimane un po' sconvolto,
0: si riprende, si mette un po' di tempo a riprendersi dopo la ringa alle 5 di mattina, che immagino sia precolazione, però insomma bella energetica, anche acidi grassi
2: il
0: salutari.
2: Clima di Amburgo
0: è ben freddo da quelle parti,
1: omega
0: 3 infatti.
2: Ma gli italiani, qui, che, come dire, la comunità italiana ci vive bene? È ampia?
1: Sì, la comunità italiana è ampia, sta bene, ama la città, ci vive bene, ci lavora, fanno tutti dei lavori che gli danno molta soddisfazione, e però d'altra parte hanno delle fortissime radici italiane, ci danno tanta soddisfazione, devo dire. Hanno molta voglia di continuare a seguire la cultura italiana anche contemporanea, di mantenere la lingua, sono bravissimi, la insegnano sempre ai figli, quindi noi abbiamo tutta una comunità italiana che fin da bambini insomma imparano l'italiano a scuola, e veramente sembra di stare un po' in Italia da tanti punti di vista quando si frequenta la comunità.
0: Una domanda personale, Francesca Fazione, direttrice dell'Istituto di Cultura Italiano, ma come si è finita ad Amburgo lei?
1: Bella domanda. Ero incerta se andare a Berlino, è quell'eterna lotta.
0: Comunque Germania, diciamo.
1: Sì, comunque Germania, però devo dire che Amburgo ha questo fascino incredibile. Io ero stata in viaggio da ragazza quando studiavo appunto a Berlino e la città mi aveva fatto paura, ma una paura affascinante. E ho deciso di seguire questa impressione un po' ambivalente, e ho fatto benissimo, perché la città è bella, è profonda, regala tante sorprese, non è mai scontata e vale veramente la pena visitarla. Quindi
2: Ma questo amo che lei ci ha lanciato, mi sa che lo stiamo acchiappando, perché veramente
1: ci ha
2: trasmesso veramente un'attenzione particolare. Francesca Fazione,
3: le aringhe hanno fatto la differenza.
1: Grazie. Lo so che è per quello, lo so,
2: ma la ringrazio ancora. Adesso da Amburgo ci spostiamo a Londra, capitale, e mi sa che qui Simone Arrigoni, come dire, prende un olfatto particolare.
3: Decisamente. Allora, sì,
0: lasciamo la ringa, quindi
2: lasciamo la ringa e andiamo in qualcosa di più colorato e profumato.
3: Io direi immergiamoci nei fiori, Raffaele e Claudio, e andiamo a salutare Anna Laura Petralori, fotografa proprio di fiori, che sono dei veri e propri capolavori, ritratti, fiori e anche architettura.
2: Buon pomeriggio.
4: Benvenuta. Buon pomeriggio.
2: Dunque, fotografie, ma anche premiate le sue fotografie, International Garden Photographer of the Year, concorso mondiale organizzato appunto dai Giardini Botanici Reali di Londra, con una Londra che ha una grande tradizione da questo punto di vista.
0: Sì, un po' tutta l'Inghilterra, insomma, famosi sono i giardinetti molto curati, no? E delle singole case. Comunque, Laura Petralori.
4: Buonasera.
0: E allora, ci racconti di quello che sta fotografando, fotografa botanica, specialmente che cosa succede in termini di fiori in Inghilterra.
4: Sì, io sono sempre stata un'appassionata di giardini e di fiori, perché ho avuto la fortuna di crescere in un giardino e circondata comunque da una famiglia che ha sempre amato le piante, alberi e fiori di ogni specie. Quando avevo 12 anni mia nonna mi ha portato in viaggio a Londra e mi ha fatto visitare i giardini reali di Kew. È stata la prima volta che ho avuto la possibilità di vederli, e devo dire che è stato un amore a prima vista, mi sono veramente rimasti nel cuore. E quando poi da grande ho deciso di trasferirmi in Inghilterra, ho fatto in modo di trovare un piccolo appartamento proprio in zona, perché volevo essere vicina a questi giardini. E quindi praticamente da quando mi sono trasferita a Londra io ho immediatamente fatto un abbonamento ai giardini, perché sono dei giardini che ovviamente possono essere visitati a pagamento, ma diciamo

0: la formula dell'abbonamento è sicuramente molto conveniente. Questo fa sì che i giardini siano ovviamente di un livello onestamente inimmaginabile. Devo dire, non ho visto giardini di livello uguale nel resto del mondo, e considerate che nel 2003 sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità UNESCO per la diversità eccezionale di piante e di funghi che possiedono, quindi è veramente un posto unico. E da allora ho iniziato praticamente le mie visite quasi quotidiane in questi giardini, ed essendo una fotografa ovviamente non potevo non fotografare e quasi catalogare ogni singola specie che incontravo durante le mie passeggiate.
1: Lei dice appunto il soggetto delle sue fotografie è straordinario, quei fiori, quelle composizioni, però anche le sue fotografie li interpretano in modo artistico.
0: Beh, grazie, sì, intanto grazie per il complimento. Io sicuramente devo dire, mi hanno chiesto anche altre volte, per me non è il fiore in sé, ma è il luogo in cui il fiore si trova, quindi visitare posti dove posso avere accesso a piante e a fiori è già parte dell'esperienza, e di conseguenza poi inizio ad osservare non soltanto la scena nel suo insieme, ma avvicinandomi anche per sentirne il profumo o magari per toccarli. Questo mi consente di notare ulteriori dettagli che solo letteralmente mettendo il naso nelle piante, dettagli che si possono notare solo in questo caso.
2: Tutti questi dettagli, tutte queste foto così artistiche, ce n'è una che le rimane e le rimarrà sempre impressa, che rappresenta per lei più di ogni altra un'emozione forte?
0: Allora, io devo dire, sono un'appassionata principalmente di rose. Le rose per me sono fiori imbattibili, perché sono intanto possono essere veramente belle in ogni stagione, perché hanno un ciclo continuo che appunto inizia orientativamente. In Inghilterra fioriscono tardi, quindi se si vuole andare a vedere questi giardini conviene andare diciamo a fine maggio. Da noi iniziano un po' prima, giustamente per il clima, ma le fioriture vanno avanti fino a ottobre inoltrato. E a seconda della stagione, a seconda della luce, le rose sono belle anche sotto la pioggia, ecco. Sono belle quando il cielo è nuvolo, sono belle quando il sole è particolarmente forte, e le fioriture sono continue, quindi, come dire, non cerco la perfezione nel fiore, ma mi piace vederlo vissuto anche.
1: Sì. No, stavo pensando comunque i custodi dei giardini di Kew, insomma, quando la vedono le fanno "Hello Anna Laura".
0: Avrei voluto tanto chiedere alle persone lì che vidimano, diciamo, i biglietti e le tessere: scusate, potete dirmi quanti accessi ho effettuato da quando ho iniziato, perché non so. Comunque sì, insomma,
1: è così. Allora, grazie per essere stata con noi, Anna Laura.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
3: Siamo arrivati alla fine, Simona, saluti.
2: Oh già, e allora di fiore in fiore, verso il fior dei programmi.
3: Come l'ape Maia praticamente.
2: Esatto, come l'ape Maia. Domani torna il pomeriggio di Radio 1, sempre alle 16.05 con tutta la squadra: Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrà,
3: Alessandro Campanella e Marco Mascia alla parte tecnica, Alex Messina alla regia.
1: Ancora un hello a Simona Arrigoni e...
2: hello
3: e ci salutiamo con una canzone che è la canzone che è arrivata più alta in classifica di questo gruppo californiano. Una canzone che, nonostante l'andamento abbastanza melodico e pop, in realtà descrive e anzi ammette l'impossibilità di dimenticare Hillel Slovak e anche di accettarne la morte prematura. Hillel Slovak era il chitarrista fondante, ma anche l'elemento proprio da un punto di vista musicale dirimente per quel che riguarda i Red Hot Chili Peppers. Si chiama The Other Side e ci salutiamo così. Appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Che ava, che ava che va. Dai, chi la soluzione ha?
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore.

0: climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Qualche isolato temporale in serata tra Lombardia e Triveneto, con cielo sereno o poco nuvoloso invece sul resto del paese. Domani una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia, e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi. Nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Oggi economia. Buonasera da Francesca Capannolo in studio. Occhi puntati sui mercati finanziari con i nuovi record del FTSE MIB, trainato dall'euforia per il risico bancario, ma ci dice di più in diretta da Milano Federico Simonelli. Buonasera Federico.
5: Sì, buonasera. L'andamento debole di Wall Street in verità guasta la festa delle borse europee proprio in chiusura, in particolare quella di Milano, che era salita, lo dicevate, sopra i 51.000 punti ai massimi dal 2000, ora invece riscende sotto, chiudendo poco sopra la parità, più 0,2%, comunque tra le migliori del vecchio continente, la migliore del vecchio continente. Le altre sono andate praticamente tutte in negativo. La borsa di New York è tornata in negativo, con i titoli dei chip maker di nuovo in rosso dopo un giorno di ripresa, questo nonostante il calo del petrolio. Il Nasdaq perde lo 0,8% e questo ha depresso i destini europei. Milano, dicevamo, chiude comunque poco sopra la parità, spinta dai bancari, in testa all'Essino Unipol, Mediobanca, MPS, BPER, tutti attori coinvolti nella maxi offerta di Intesa su Siena. Negativi invece gli energetici, nonostante Brent e WTI siano in calo di oltre il 3%, dopo che il segretario USA dell'energia Wright ha detto che il traffico nello stretto di Hormuz sta incrementando notevolmente. Linea voi.
4: Grazie a Federico Simonelli. Allora, mi dicono dalla regia che gli ospiti non rispondono. Allora, adesso volevamo proseguire intanto spiegando un po' gli appuntamenti diciamo che guardano i mercati. Ah, mi dicono che l'ospite ha risposto, quindi adesso parliamo di sovranità tecnologica, perché alcuni giorni fa la Commissione europea ha presentato il Cloud and AI Development Act, puntando sulla sovranità digitale, appunto. Ne parliamo insieme a Alessandro Longo, che di questo ha scritto in maniera molto approfondita. Buonasera, benvenuto.
6: Buonasera, grazie. La Commissione europea, diciamo l'Europa in generale, si è accorta che non può più andare avanti così, non possiamo più andare avanti così, così come dipendere così tanto da fornitori che non sono europei, sono principalmente americani, per servizi fondamentali per la nostra società, la nostra economia, i servizi digitali, si pensa subito all'intelligenza artificiale, ma non solo, tutti i nostri servizi digitali che reggono il sistema bancario, la sanità, le pubbliche amministrazioni, e così basano su fornitori americani. Questo è un problema per la Commissione europea, ha detto chiaramente, è un problema a cui adesso si cercano finalmente delle soluzioni forti, molto forti, e quindi la prima forte proposta è arrivata appunto la scorsa settimana in un pacchetto che si chiama Cloud AI Development Act, che vuole spingere l'acquisto di servizi digitali europei, almeno per servizi importanti, quelli più che reggono le nostre infrastrutture critiche, i sistemi per

esempio delle telecomunicazioni, dove insomma è importante per l'Europa che ci sia dietro un soggetto europeo, perché è un problema che se un soggetto non è europeo, e i motivi sono numerosi, l'abbiamo anche detto noi in altre puntate. Il

0: momento può essere solo quello della, di fornitori che sono europei. Poi però c'è anche un rischio che alcuni dei dati che passano da queste infrastrutture, quindi sono dati strategici per la nostra economia, la nostra sicurezza nazionale, finiscano, ahimè, nelle mani del presidente americano, del governo americano. C'è una legge, sappiamo, il Cloud Act, che consentirebbe questo, anche se le big tech americane rassicurano e dicono: non vi preoccupate, non lo impediremo. Però l'Europa non si è fatta convincere fino in fondo da queste rassicurazioni, e appunto adesso passa all'azione con delle normative che vogliono spingerci verso l'Europa.
1: Sì, la Commissione Longo fa sapere che selezionerà i fornitori, comunque lasciando aperta la porta, quindi quali saranno i criteri che la Commissione utilizzerà?
0: Sì, non è una chiusura totale all'America, sarebbe impensabile, certo, impossibile anche immaginare di staccare la spina così di colpo, però si immagina un sistema graduato che un po' abbiamo anche adottato noi in Italia, forse in anteprima con il polo strategico nazionale, ossia le cose più critiche, più importanti devono rimanere in casa, devono rimanere da noi, in Italia, in Europa, le cose meno importanti possono avere anche una marca, una firma non europea, perché sono meno importanti. Quindi c'è un sistema graduato di affidamento delle nostre infrastrutture critiche.
1: Senta, come stanno rispondendo a questa iniziativa della Commissione invece proprio le big tech americane?
0: Beh, chiaramente le big tech sono un po' preoccupate, il governo anche americano, Trump, più di una volta ha detto che non vuole nulla che sia discriminatorio, cioè viene percepito come una potenziale mossa discriminatrice nei confronti del mercato americano, delle aziende americane e tutto ciò che sta intorno. Però è anche vero che l'Europa fa una scelta molto ragionevole di quella che viene adesso chiamata sovranità digitale. Dalla sovranità digitale dipende la sovranità dell'Europa come blocco unico, unito, che può effettivamente essere indipendente nelle scelte più importanti, tra cui anche appunto i servizi digitali su cui poggia la nostra economia.
1: Senta, adesso in un flash, quale sarà l'iter da seguire affinché questo questo provvedimento prenda forma, diventi operativo?
0: Come sempre, questa è solo una proposta di legge, anche se ormai è ufficiale, ci sarà un lungo iter, ci sarà il Parlamento, il Consiglio, probabilmente ci vorranno anni, solitamente ce ne vogliono un paio, però diciamo che la strada è tracciata e questo è solo un pezzo di un grande pacchetto che si chiama il pacchetto della sovranità, dove c'è anche una spinta per avere dei chip dell'intelligenza artificiale, soprattutto dei data center europei, quindi anche qui le infrastrutture critiche del nostro futuro in Europa e non solo altrove.
1: Grazie ad Alessandro Longo, direttore testata scientifica agendadigitale.eu, e adesso, avendo recuperato il collegamento con la nostra analista, la saluto e le do il benvenuto Flora Dischnicka di Pictet. Buonasera.
2: Grazie,
1: andiamo subito al
2: buongiorno.
1: Punto. Dopodomani c'è la decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse. I mercati che cosa si aspettano? Ormai viene dato quasi per scontato un rialzo di 25 punti base.
2: Assolutamente, il mercato ha già scontato questo rialzo. Sarà molto importante leggere e ascoltare le parole del presidente Lagarde per capire quale può essere il percorso dopo questo rialzo, perché la situazione rimane sempre molto incerta e loro aggiorneranno le loro stime e quello che sarà il focus del mercato.
1: Dopodomani la decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse, giovedì, mentre domani c'è un altro dato molto importante da tenere d'occhio, che è quello dell'inflazione americana. Anche qui il dato dovrebbe essere superiore alle attese e in qualche modo poi guidare le decisioni poi della Federal Reserve.
2: L'inflazione in America è attesa in rialzo, netto rialzo, dovuto al costo, diciamo, della parte energetica. Ovviamente il mercato questo se lo aspetta. L'unica cosa che può sorprendere è se il dato sia meglio, quindi un po' più basso delle attese. Sul mercato però sta iniziando ad avere sempre più forza l'idea che l'economia viaggia bene, cresce e l'inflazione è un problema, quindi va bene l'azionario e vanno meno bene sulle obbligazioni.
1: Quindi lei pensa che, nonostante un rialzo dell'inflazione sopra le attese, diversamente dalla Banca Centrale Europea, la Federal Reserve si muoverà diversamente?
2: Allora, la Federal Reserve si incontra la settimana prossima, sì. È il primo incontro del nuovo governatore, il mercato anche lì si attende un rialzo.

0: marzo per fine anno, quindi un cambio netto delle aspettative rispetto a qualche settimana fa, qualche mese fa, quindi sì, anche lì è cambiato, ma c'è molta incertezza su come il nuovo governatore andrà a ragionare e a valutare le condizioni economiche dell'America.
1: Senta, le materie prime energetiche, penso al petrolio, diciamo riflettono le notizie positive che arrivano dal fronte medio orientale, le quotazioni appunto scendono, ma c'è un dato interessante che potrebbe essere legato: il deficit degli Stati Uniti si è ridotto, potrebbe essere questo diciamo legato all'aumento delle esportazioni di petrolio?
0: Allora, sicuramente le esportazioni di petrolio degli Stati Uniti aumentano molto i ricavi, la raccolta diciamo di tasse sulle aziende producenti e esportatrici. Secondo noi diciamo questo dato non è solo una fase, una parte di quello che sarà il bilancio di tutto l'anno, e l'America ha dei piani fiscali importanti di spesa, quindi bisogna vedere, però sicuramente l'economia americana beneficia da una situazione dove l'export energetico americano prende così tanta quota di mercato.
1: Vista anche la chiusura dello stretto di Hormuz. Grazie a Flora Dishnika di Pictet Investment. Io ringrazio alla parte tecnica Gianluca Liberati, Cristina Saccole, Rolando Bosco in redazione. Scriveteci ad economico@rai.it. Da Francesca Capannolo, buona serata su Radio 1.
2: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
3: Bentornati a Cantieri Italia e bentornato al direttore e fondatore di Economy, un grande giornalista economico e finanziario, Sergio Luciano. Buon pomeriggio,
4: troppo
3: direttore.
4: Buona, Monica,
3: grazie.
4: Grazie.
3: È la verità, è la verità.
4: Buon pomeriggio a tutti.
3: Allora, direttore, come sta l'economia italiana? Partiamo da qui.
4: Allora, intanto l'economia italiana non sta mai come sembra. Quindi diciamo che in questa fase abbiamo una serie di criticità e di problemi reali visibili, però ci sono anche delle insospettabili diciamo direttrici di efficienza. È chiaro che sul caro energia siamo tutti quanti preoccupati, vedremo quando questa situazione si normalizzerà, però dove stiamo andando insospettabilmente bene è nell'assorbimento di queste grandi innovazioni legate all'intelligenza artificiale. Stanno entrando massicciamente nella vita reale quotidiana di tante imprese, anche se magari non vengono sbandierate come si potrebbe, però il sistema sta rispondendo bene. L'altra, e in parte lo si dimostra dal fatto che, se ti vuole, e per ora poi per carità il quadro evolve sempre rapidamente, per ora non ci sono cattivi segnali sul fronte dell'occupazione, perché ci sono attività nuove che vengono lanciate magari in parallelo con quelle tradizionali. Poi è chiaro che la crescita nel suo insieme rallenta, ma pensiamo soltanto appunto a chi sta cercando di limitare i trasporti, pensiamo a alcuni comparti che sono particolarmente fermi per l'incertezza normativa, penso all'edilizia, dove entro maggio si doveva recepire la direttiva comunitaria, non mi pare che siano completati gli itinerari burocratici necessari, vedremo se è questione proprio di questi giorni, ma comunque è legge quella direttiva, quindi andrà prima o poi attuata in Italia. Come si fa ad attuare una direttiva che comporta per il nostro paese 400-500 miliardi di euro di spesa sulle case esistenti? È una bella domanda alla quale la direttiva non risponde. Quindi è come se ciascun paese membro dell'Unione dovesse ottemperare con le sue tasche da solo a questo enorme carico di finanziamenti. Da solo significa con le famiglie che si tassano, da solo significa con le casse pubbliche. Che cosa significa far fronte? Quindi l'edilizia è un po' ferma. Perciò, tutto considerato, da una parte i danni oggettivi della crisi energetica, dall'altra parte i vantaggi oggettivi dell'intelligenza artificiale, le cose nostre vanno meno peggio di quanto potevamo temere. Naturalmente ogni settimana, per non dire ogni giorno, il quadro va controllato da vicino, perché potrebbe evolvere anche in maniera negativa, però ripeto, anche in maniera positiva, perché l'Italia sorprende.
3: Certo. Senta, quali sono le principali criticità, secondo lei, del sistema Italia?
4: Dunque, un tema sicuramente tutto da gestire, e questo va detto con tutto il rispetto per l'impegno che in molti casi va riconosciuto a questo governo, e in generale diciamo anche a tanti consulenti organizzativi che sono stati utilizzati e sono utilizzati in varie sedi, è la burocratizzazione del sistema. Cioè è

0: tutto troppo complicato, è tutto farraginoso. In generale l'informatizzazione, quando arriva con forza, migliora le cose. Un esempio per tutti che ha fatto scuola in Europa: la fatturazione elettronica. Ecco, la fatturazione elettronica è una cosa che funziona. All'inizio aveva creato qualche apprensione, ma è stata apprezzata ed è stata implementata nelle aziende. Ecco, fosse così sempre saremmo a cavallo, non lo siamo, perché non è sempre così. Ci sono troppi fronti ancora molto burocratici. Devo dire che la pressione fiscale è veramente fortissima. Chiunque potrebbe replicare che è indispensabile mantenere forti le tasse, perché altrimenti senza questa raccolta fiscale alta non riusciamo a finanziare i servizi pubblici essenziali. Sì, è vero, questo sarebbe un problema, però è anche vero che continua a non essere sostanzialmente gestito il fronte dell'evasione fiscale, cioè si continua in Italia a pagare le tasse in pochi. Se pensiamo che il 75% del gettito IRPEF è assicurato da meno del 20% dei contribuenti, della popolazione attiva, è evidente che qualcosa non va. E quindi questa criticità, diciamo, burocratica è prima criticità burocratica, seconda criticità fiscale. C'è poi un'altra criticità, qui lo dico con il massimo rispetto: A, delle istituzioni; B, del Supremo Istituto della nostra democrazia, che è il referendum. Il referendum ha ritenuto recentemente di respingere un aspetto specifico di una riforma della giustizia che era in itinere e che continuerà il suo percorso, perché non tutte le norme che la compongono erano di interesse costituzionale. E allora ricordiamoci che questo governo ha per la prima volta riattivato in maniera massiccia i concorsi ricostituire i ranghi della magistratura, che si sono impoveriti e che non permettono anche ai migliori degli esponenti della categoria giudiziaria di fare almeno il proprio lavoro. Quindi abbiamo ancora oggi oggettivamente un deficit nell'efficienza della magistratura, quindi processi troppo lunghi, molto superiori alle medie di durata europea, anche questo è un problema. Ci sono in questo senso dei segnali di crisi particolari, per esempio penso a alcuni gruppi importanti internazionali che hanno deciso recentemente di lasciare, hanno annunciato di intendono lasciare i loro business in Italia. Penso a Lendlease, quel gruppo immobiliare australiano che ha realizzato a Milano il quartiere di Santa Giulia, dove c'è stata l'arena olimpica per i giochi invernali, e anche in buona parte il quartiere del Mind nell'area dell'ex Expo, quindi due grandi impianti, ma talmente complicata si è rivelato il percorso della realizzazione di questi impianti che Lendlease ha annunciato l'intenzione di non prendere altri lavori, e non è una bella notizia per noi.
1: Certo, no? Allora, ecco,
0: quindi questa è un'altra criticità.
1: Allora,
0: no, queste sono le cose fondamentali.
1: Le cose fondamentali. Noi ci fermiamo, Sergio Luciano, direttore, e andiamo a sentire un brano musicale e poi ritorniamo con lei per la seconda parte di questa puntata insieme proprio al direttore e fondatore di Economy e Investire, Sergio Luciano. A tra poco, musica.

0: bentornati a Rai Radio 1, Cantieri Italia, e bentornato al fondatore e direttore di due giornali, diciamo, io direi, non lo so, con un linguaggio un po' da boomers, un must, no? Un plus dell'informazione economico-finanziaria in Italia, insomma, con uno standing elevatissimo, e sono Economy e Investire.
1: Grazie,
0: direttore,
1: grazie.
0: Quando ha fondato questi due giornali? Una curiosità.
1: Ma poco più di 9 anni fa, nel maggio del 2017, quindi abbiamo compiuto 9 anni e 7 ore non abbiamo, diciamo, mai perso soldi, il che chi mi
0: veramente
1: ascolta,
0: un miracolo,
1: mi credo sulla parola,
0: certo.
1: Perché abbiamo
0: no, dico perché è un miracolo con la carta
1: sì.
0: stampata, perché poi avete attraversato gli anni peggiori, gli ultimi 10 anni sono stati
1: sì.
0: peggiori, con veramente tirature, ma soprattutto vendite a picco dei quotidiani o comunque
1: sì.
0: della carta stampata, no? Di tutto il cartaceo. Ecco. Voi come mai ce l'avete fatta invece? Ecco, perché?
1: Allora, intanto l'area, le materie dell'economia e della finanza sono materie un po' tecniche, un po' specialistiche, quindi il pubblico che le segue è molto più attento e molto più abituato del pubblico generalista, che si interessa giustissimamente, per carità, alle notizie di carattere cronaca, è molto più attento alle fonti, perché le cronache di genere vario relative a materie, a fatti che non impattano immediatamente sulla nostra vita, e qui mi riferisco non solo alle cronache leggere, quindi per carità lo spettacolo, lo sport, l'intrattenimento, ma anche alle cronache più brutte, pensiamo alle guerre. Se Dio vuole, la guerra ci spaventa, quindi vogliamo sapere tutto, vogliamo seguire, speriamo nella pace, seguiamo le trattative, però non sta sulle nostre teste la guerra, è molto vicina. Non ricordavamo una guerra così vicina, perché stiamo parlando di poche migliaia di chilometri, non di decine di migliaia di chilometri, però non è una cosa che riguarda il nostro quotidiano. L'economia sì, cioè se io leggo una notizia su un bombardamento degli Emirati Arabi mi dispiace, mi ripugna. Se leggo una notizia sull'inflazione che sta salendo, poi esco di casa, vado a fare il pieno di benzina e me ne accorgo.
0: E me ne accorgo, oppure vado a fare la spesa,
1: quindi,
0: al supermercato e me ne accorgo. Certo.
1: Esatto, quindi è un'informazione di uso immediato, di uso pratico immediato, e questo, come dire, in qualche modo la difende, ecco. E poi l'altra cosa è che diciamo che la rete è una straordinaria piattaforma per informarsi superficialmente delle varie cose che possono interessare, ma se uno vuole andare oltre la superficie, beh, non sempre trova facilmente quello che gli interessa, perché c'è troppa roba molto confusa, e quindi alcune testate, questo vale, insomma, lo dico perché sarebbero dei modelli fantastici da raggiungere, ma non è possibile. Diciamo che modelli ispirativi ci sono, penso all'Economist, penso al Financial Times, ai giornali internazionali di economia, che stanno bene, che vanno bene proprio per queste ragioni, insomma. Quindi diciamo che
0: voi avete anche comunque una dimensione digitale, anche voi.
1: Sì, beh, quello è indispensabile. Sia per il notiziario quotidiano, che noi siamo, le testate vere e proprie hanno cadenza mensile, però noi abbiamo dei siti quotidiani, quotidianamente aggiornati.

0: giornate con oltre 50 contenuti al giorno nell'insieme. Questi siti servono per mantenere il rapporto costante con il lettore. Poi una volta al mese noi, pubblicando il giornale e rilasciandone anche l'edizione digitale che circola in oltre 190.000 copie, abbiamo la possibilità di fare un punto a capo per i nostri lettori, no? Cioè raccontargli quello che è successo e quello che deve essere ricordato, diciamo così, quello che merita di essere studiato, capito, ricordato. Per cui insomma nell'insieme, eccoci qua, ecco.
1: Questa è la ricetta vincente. Senta, abbiamo un minuto e una manciata di secondi e poi torneremo ovviamente a ricollegarci con lei, che è uno degli amici di Cantiere Italia, e quindi le copertine di luglio e agosto in estate, chi ci sarà in copertina, Investire ed Economy, se ci sono già, diciamo, delle anticipazioni che possiamo spoilerare?
0: Dunque, quasi certamente in luglio ci dedicheremo all'energia, alle soluzioni per andare incontro a un autunno sostenibile. Sono soluzioni private a livello di applicazione delle rinnovabili e soluzioni di natura istituzionale e pubblica a livello della diversificazione delle fonti energetiche di approvvigionamento. Su questo i grandi gruppi pubblici stanno muovendo molto bene, devo dire, ci viene riconosciuto a livello mondiale. A livello invece familiare ci sono delle cose da fare, naturalmente investendo, però ecco, anche l'investimento può rivelarsi a ben vedere meno impegnativo di quanto si possa credere.
1: Allora, grazie di cuore a Sergio Luciano, grazie a Roberta Di Casimiro che firma la regia di Cantiere Italia, all'ottimo coordinamento tecnico di Daniele Antelmi. Vi voglio solo ricordare che l'intervista al direttore fondatore di Economy e Investire, Sergio Luciano, appena andata in onda qui su Rai Radio 1, è reperibile, disponibile, scaricabile immediatamente sulla piattaforma Rai Play Sound. Grazie di cuore e un abbraccio affettuoso da Sergio Luciano e da Monica Setta. Grazie direttore.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri? Vado.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, in primo piano l'indagine aperta a Roma sul progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto. Perquisiti i tre indagati. I reati ipotizzati sono corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio.
3: Un presunto accordo illegale per condizionare il parere di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto. Tre gli indagati: l'avvocato Giacomo Saccomanno, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'ex presidente aggiunto della Corte Contabile Tommaso Miele. Secondo l'accusa avrebbero fatto di tutto per arrivare ad un giudizio positivo sulla fattibilità dell'opera. Il giudice sarebbe stato avvicinato dal legale e dall'industriale, piegandosi alle loro richieste, fornendo aggiornamenti sull'andamento della pratica della magistratura contabile, spifferando informazioni riservate ed anticipando l'eventuale decisione della Corte stessa. Ma i magistrati contestano anche la corruzione, perché dopo la decisione sfavorevole al progetto dell'ottobre 2025, il magistrato Tommaso Miele avrebbe scritto una memoria nell'interesse della società Stretto di Messina S.p. in cambio della poltrona di presidente dell'antitrust. La società Ponte sullo Stretto è estranea ai fatti, collaboreremo con la magistratura perché è nostro impegno proseguire nella massima trasparenza. Così l'amministratore delegato Pietro Ciucci. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: In Egitto è stato arrestato Tamer Hamouda, ex marito di Nessie Guerra, l'italiana bloccata nel paese con la figlia di 3 anni. La donna è stata condannata a 6 mesi di reclusione per adulterio e ora vive nascosta con i genitori e la bimba. Hamouda recentemente era stato denunciato alle autorità egiziane dal Consolo Onorario d'Italia per minacce e tentata aggressione. La polizia ha rintracciato e fermato il secondo sospettato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate la sera del 26 maggio alla stazione di Milano Certosa. Il giovane è stato fermato a Bardonecchia, in provincia di Torino. In carcere per il delitto si trova già Jefferson Smith e Cevarra Berano, 19enne peruviano, componente di una banda sudamericana. Medio Oriente, Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia hanno imposto sanzioni coordinate contro i coloni violenti della Cisgiordania. Parigi ha anche vietato l'ingresso nel paese al ministro israeliano Smotrich, che ha più volte rivendicato l'annessione della West Bank, e Londra ha invitato le aziende britanniche a cessare ogni tipo di attività negli insediamenti israeliani. Misure vergognose che fomentano l'antisemitismo, la replica di Tel Aviv, e in Libano continuano i raid nonostante gli sforzi diplomatici di Trump. In studio per gli aggiornamenti Marco Barbaro.
4: Il Pakistan continua a premere per chiudere un accordo tra Stati Uniti e Iran già questa settimana, secondo l'Arabia. Trump ha annunciato ancora, ma è la 37esima volta che lo fa, che l'intesa con Teheran è nelle fasi finali. Mancano pochi giorni, ha ripetuto il presidente degli Stati Uniti, sostenendo anche di controllare le decisioni del governo israeliano. Se dico a Netanyahu di fare una cosa, lui la fa, ha sottolineato Trump. Ma nelle ultime 24 ore Tel Aviv ha martellato il Libano, uccidendo almeno 29 persone e ferendone oltre 130, colpendo tiro e ordinando evacuazioni anche nella zona cristiana, cosa mai accaduta prima, dove anzi gli sfollati trovavano rifugio. Non solo, ma il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane, il generale Zamir, ha rivelato

0: Atto di aver pianificato un colpo più duro ancora contro Teheran, che intanto resta cauta sulle trattative, alle quali lega il ritiro dell'esercito israeliano a sud del fiume Litani, e ora anche l'Unione Europea chiede il ritiro di Israele e il rispetto per l'integrità territoriale e per la sovranità del paese dei cedri. Cruciale per l'accordo anche il nodo delle sanzioni contro Teheran per gli iraniani, devono essere eliminate, mentre il presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, celebra i 100 giorni della resistenza iraniana ai raid di USA e Israele.
1: Di nuovo in Italia, i sindacati confederali hanno deciso di sospendere lo sciopero di 8 ore previsto per dopodomani, 11 giugno, nel settore delle ferrovie. La mobilitazione era legata alle gare dei servizi Intercity. È quanto emerso dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, presieduto dal viceministro Rixi, con CGIL, CISL, UIL, UGL, Orse e FAST. Tuttavia i lavoratori aderenti ai sindacati base CUB Trasporti e SGB confermano lo sciopero delle ferrovie dalle ore 13 giovedì 11 alle 2 di venerdì. Raggiunto l'accordo per rinnovare il contratto della pubblica amministrazione dopo 6 mesi di trattative, coinvolge circa 200.000 dipendenti statali e vale per il triennio 2025-2027. L'aumento retributivo varia in base ai ruoli ricoperti, dai 119 euro lordi mensili degli operatori ai 140 degli assistenti, 180 euro per i funzionari, fino a un massimo di 221 euro. E così è tutto, ora c'è il rosso e il nero, buon ascolto.
2: Il rosso e il nero.
3: Cari ragazzi e care ragazze, per l'ascolto di questo programma dovete chiedere il consenso ai vostri genitori.
4: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così. Di qui il nome. Passo del capitano. Pam pam pam pam. Rosso rosso nero nero. Rosso rosso nero nero.
5: Soprattutto quando ci sono insegnanti come Luxuria, è bene chiedere il consenso ai genitori.
3: O cattivi comunque, maestri come tu vai, Storace.
5: Tu che fai quest'estate? Vai al mare o in montagna?
3: Collina.
5: Devi sapere, bisogna stare attenti, per esempio, perché i subacquei si buttano in mare all'indietro dalla barca?
3: Perché dietro hanno tutta l'attrezzatura, no? Le bombole.
5: No, perché se si butti in avanti cascano sempre nella barca.
3: Cioè dobbiamo cominciare così, oggi dobbiamo fare i seri, io non lo so.
5: No, io non ho mai fatto un serio in vita mia, ma oggi proprio.
3: Ah, Storace, il nero, Luxuria e il rosso, fino alle 19, c'è anche un numero.
5: 335-699-2949, che è speciale per questo tipo di edizione.
3: Oh, ma adesso non scherziamo più.
5: No, no, decisamente.
3: Di cosa parliamo? Editoriale nero di Francesco Storace. Comincia tu e poi rispondo io.
5: Certo, comunque... Innanzitutto un saluto con deferenza al ministro Valditara.
3: Saluto.
5: Esattamente. Allora, e chiedo, ma perché i bambini non devono essere tutelati dalla confusione a scuola? È un delitto così grave...
3: Scusa, uno che ha 18 anni, 16 anni è un bambino?
5: No, se no stiamo parlando di minori. È un delitto così grave che i loro genitori siano informati e diano il loro consenso, il loro essere d'accordo? Sono inspiegabili le pretese di chi parla a vuoto di educazione affettiva a scuola?
3: No, poi le spiego.
5: Poi, no, ma non lo sai. Poi c'è il tema riguardante chi dovrebbe insegnare la strada, la vita vissuta, ma non c'entrano nulla con la capacità di insegnare in classe. Insegnare è qualcosa che si apprende, non nella vita. Possono molto di più medici, psicologi, professionisti. Questo l'ho detto perché così si arrabbia Vladimir. Entrano a scuola ed è importante con la nuova legge di Valditara l'educazione al rispetto, alle relazioni, all'empatia. Ci sarà l'educazione sessuale in senso biologico.
3: Fiore e l'ape.
5: Continuerà a farsi nei programmi di scienza in tutti i gradi di scuola. E infine l'educazione alla prevenzione dei rischi derivanti dalle malattie sessualmente trasmissibili. Eppure dicono di no, quelli dell'editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
3: Immaginate studenti e studentesse della scuola media superiore tra i 14 e i 19 anni costretti a chiedere il permesso ai genitori, certo con questa legge sono costretti.
5: È costrizione questa.
3: Certo, ai genitori per poter sentir parlare a scuola di rispetto per le donne.
5: Non è vero? In un

0: periodo in cui c'è così tanto femminicidio, tanti anni, bisognerebbe partire dalle basi di autodeterminazione, insegnare ai ragazzi che una donna può decidere di lasciarli, di violenza sessuale, di molestie, di bullismo, di orientamento sessuale e identità di genere. Basterà il no di uno dei due genitori, anche se l'altro acconsente, per vietare di frequentare un corso di educazione sesso-affettiva.
1: I 18 e 19 anni non hanno bisogno di autorizzazione, sono maggiorenni.
0: Ma sarebbero,
1: come dice
0: proprio,
1: il nostro ascoltatore.
0: Ma sarebbero proprio quei ragazzi che vivono in un contesto familiare che per ragioni culturali e di mentalità sono indottrinati all'idea dell'omosessualità come malattia o dell'inferiorità delle donne rispetto all'uomo,
1: agli islamici, dice,
0: ad aver più bisogno di sentire una voce diversa. No, guarda, ti assicuro che ci sono, te li posso fare un elenco, ti posso fare un elenco lungo, per esempio tutti quegli uomini che trattano male le donne,
1: io e te,
0: il DDL Valditara umilia l'autonomia scolastica e la professionalità di docenti e dirigenti scolastici. I ragazzi ai quali sarà negata questa educazione cercheranno risposte su internet, consegnandosi a siti porno.
1: Anche i grandi lo fanno.
0: E se come Paolo Mendico qualcuno si suicida, tranquilli, si manderanno ispettori, ma nessuno si farà un esame di coscienza.
1: Quanto è bella la vita, perché varia!
0: Abbiamo la senatrice del Partito Democratico Simona Malpezzi.
1: Abbiamo la gradita presenza, si dice.
2: Grazie. Ecco. Grazie, che cortese.
1: No,
2: grazie,
1: perché
2: l'uxuria
1: proprio quelli del PD
0: cortesia
1: non li sopporta.
0: Cortesia pelosa, guarda. Vai.
1: Allora, senatrice, mi spiegate che dipende la vostra levata di scudi contro questa saggia proposta di Valditara?
2: Però lei mi deve dire perché è saggia, perché io penso che invece sia estremamente dannosa, e glielo dico non solo da legislatrice.
0: E fai parlare, se no faccio lo stesso dopo.
2: Le dico che non glielo dico solo da legislatrice, poi su questo ci ritorno, ma glielo dico da prof, perché intanto già oggi i genitori sono coinvolti nelle scelte che la scuola fa. Io ricordo che non può passare progetto in nessuna classe che non sia stato preventivamente votato dal consiglio d'istituto, che è presieduto da un genitore, e all'interno del consiglio d'istituto ci sono i genitori. Quindi questo fatto che i genitori fossero fuori da tutto prima e che finalmente adesso potranno dire la loro è la prima grandissima bugia.
1: Allora potevate votare a favore.
2: No, perché io non voglio, e secondo la Costituzione, che il ruolo educativo della famiglia e il ruolo educativo formativo della scuola vengano messe in competizione. Questa legge fa questo perché dice che i due articoli della Costituzione non si devono parlare, che uno contrasta l'altro. Ti dicono l'educazione dei figli dipende dai genitori, ma guarda caso invece la scuola deve lavorare insieme alla famiglia per contribuire all'educazione, perché si chiama patto di corresponsabilità. E anche qui i genitori all'inizio di ogni anno scolastico lo firmano. In questo modo invece Valditara dice ai genitori: abbiate paura della scuola brutta e cattiva, che chissà che cosa dice ai vostri figli.
1: Sentiamo Vladi, vai, non la vuole far parlare.
0: I ragazzi avranno l'obbligo di imparare a scrivere in corsivo, sapere tutte le declinazioni del latino, va bene, senza però il consenso di entrambi i genitori.
1: E
0: invece perché c'è questa destra così sessuofoba che ha paura di parlare di questi? Per esempio, se per contrastare il bullismo omofobo, se non spieghi che cos'è l'omosessualità, cioè ragazzi, non è che se tu spieghi cos'è l'omosessualità trasformi l'adolescente da etero in omosessuale. Questo è Putin che lo dice, che purtroppo Valditara prende lezione da lui.
1: No, non la dire questa cosa, non la dire, guarda, è offensiva.
0: Sì. No, no,
1: questo è offensiva.
0: Il principio è lo stesso, è lo stesso.
2: Se posso, i ragazzi li vogliamo ascoltare o no? I ragazzi ci stanno dicendo in tutte le lingue che hanno bisogno di più spazi per conoscere ed essere informati in maniera corretta. E qui a scuola da sempre entrano esperti, entrano medici, entrano ginecologi se si vuole parlare dell'educazione sessuale, entrano psicoterapeuti se si vuole parlare anche del rapporto relazionale, entrano professionisti sempre col consenso dei genitori attraverso il consiglio d'istituto. Ma sono i ragazzi che ci dicono che hanno bisogno di questo, e ci sono tantissimi altri genitori in un mondo in cui attraverso i social non c'è più la possibilità di una crescita serena, perché questi stanno veicolando anche quella che è la crescita dei nostri figli.

0: ci sono un sacco di genitori che si sentono molto soli. Allora io dico, per quale motivo noi non dobbiamo dare una risposta a questi ragazzi che ci stanno chiedendo di essere aiutati? E aggiungo ancora, se il ministro Valditara dice nelle indicazioni nazionali, a partire dalla scuola primaria e dalla scuola dell'infanzia, diciamo così, gli asili, in modo tale che ci comprendiamo tutti, che ci vuole l'educazione del cuore, dove la mette questa educazione del cuore? A chi la fa fare? Chi la deve svolgere?
1: Le do la risposta. Le do la risposta, senatrice, perché lei ha citato la Costituzione. Io ho trovato, mentre l'ascoltavo, una bellissima espressione di Suor Moni Alfieri, cavaliere della Repubblica, che dice: l'articolo 29 della Costituzione riconosce la famiglia come società naturale, l'articolo 30 riconosce ai genitori il diritto e dovere di istruire e educare i figli. Certo. Questo ha fatto la legge Valditara.
0: Sì, però voglio dire una cosa, scusatemi, però si parla, i genitori, i figli li devono mandare a scuola perché devono garantire, perché è il dovere dei genitori, devono garantire l'istruzione e la formazione dei figli. Quindi significa che la Costituzione li mette insieme tutti gli articoli, i padri costituenti e le madri costituenti non avevano mica intenzione di assistere a questo dibattito in cui stiamo mettendo un articolo contro l'altro. Genitori e scuola nel percorso educativo, che è un percorso ed un processo relazionale, non sono in contrasto, lavorano insieme in modo, come posso dire, di corresponsabilità. Vogliamo togliere la corresponsabilità alla scuola del lavoro educativo? Quindi allora non voglio più sentire una parola, non voglio più sentire una parola di quando succede qualcosa e ti dice ci deve pensare la scuola, bisogna partire dalla scuola, perché poi siamo i primi a dirlo.
2: Senatrice, telegrafica, secondo lei, ma davvero, in quante famiglie padri e madri parlano dei temi legati alla sessualità coi figli, davvero?
0: Poche, dalle lettere, dagli interventi che i ragazzi ci scrivono, poche, anche perché tante famiglie non si sentono preparate.
1: Quindi
0: a
1: la scuola che deve sostituire la famiglia?
0: No, ma la scuola che deve mettersi, la scuola deve lavorare con la famiglia e deve coinvolgere anche quei genitori che hanno i problemi nel parlare con i loro figli, perché lo ripeto, il tema di l'educativo è un tema di corresponsabilità, ciascuno per la propria parte. Allora noi non possiamo pensare che basti solo la scuola, ma non possiamo neanche pensare che basti solo la famiglia, e soprattutto dobbiamo aiutare proprio in quegli ambienti molto fragili in cui le famiglie non sono in grado, perché parliamoci chiaro, sta su tutte le prime pagine dei giornali il caso della bambina di Bordighera. Quella famiglia com'era? Era in grado di dare un'educazione corretta?
2: Perché mi vengono i brividi. Grazie.
0: Allora vuol dire che ci dobbiamo dare una mano.
1: Porti con sé la dichiarazione di amore, che questa volta non la faccio a Vladi.
2: Senatrice del tutta PD, per lei. Simona Malpezzi, buon lavoro. Grazie.
1: Buona serata. Però è simpatica la Malpezzi.
2: Però che mi sarebbe interessante sapere cosa pensi.
1: Mamma mia, noiosa!
2: No, questa invece non è noiosa, è una bellissima canzone. Si chiama Una possibilità e lei è Malika Ayane.

0: Sì, io ce l'ho con regista.
1: No, perché ci sono bei messaggi.
0: L'ho capito, ma è anche bella la canzone, fresca.
1: Michi la Barretta, ma Luxuria ha chiesto il permesso alla Rai di poter tormentare il caro e poverino Storace?
0: Poverino.
1: L'ex insegnante di religione Mariuccia da Vicenza ci dice: ma io l'ho sempre fatto educazione sociosanitaria, socioaffettiva in classe col progetto presentato ai genitori. La destra difende quei due genitori che hanno avvelenato i figli con i funghi, la famiglia nel bosco, ma poi non ridisce quando si parla di educazione all'affettività e di famiglie omogenitoriali. Vedi dove si porta?
0: Vabbè, perché?
1: Poi il perché non è stata ancora autorizzata sta cosa? Il problema, dice, però ti mettete anche i nomi, è che arrivano nelle scuole anche persone che con il personale medico hanno nulla a che fare. Okay. Che cos'è un pansessuale?
0: Pansessuale è uno che fa sesso col pane.
1: Ah, sì. È in grassa.
0: È uno, diciamo, do coglio coglio, detto.
1: Ah, poi la sinistra.
0: Magistrata e deputata della Lega, non vuoi sentirla, Simonetta
1: la
0: Mattone?
1: Sentire,
0: la invitiamo e poi la vuoi
1: messaggi.
0: Sentire. Salve.
2: Eccoci, buonasera.
1: Eccola qua.
2: Ciao.
1: Lo sai che ha fatto un bellissimo post sulla trasmissione?
0: Non l'ho visto, Maria. Grazie.
1: Brava.
2: Allora,
0: io
2: diciamo.
0: Conosco il bullismo perché ne sono stata vittima.
1: E adesso lo infligge a me.
0: Vuoi farmi parlare o no? Mamma mia, insopportabile oggi.
1: Ecco.
0: Allora, conosco il bullismo, ripeto, perché ne sono stata vittima. Spesse volte sono stata chiamata in alcune scuole, grazie al consiglio d'istituto che ha approvato, dove ho parlato della mia esperienza. Grazie a questo DDL Valditara possono adesso farlo solo medici e psicologi. Allora le chiedo.
2: Ma non è vero,
0: finisco la
2: domanda.
0: Finisco la domanda.
1: No,
2: finito,
1: però te, non si dicono. No, Matone,
0: allora io non
1: Matone,
0: sto dicendo delle balle, sto provando
1: Matone,
0: a fare una
1: qua
0: domanda.
1: Non si dicono balle, un attimo, allora, la domanda.
0: Secondo lei, chi è vittima di bullismo o una donna che è vittima di violenza sessuale, secondo questo DDL, ha i titoli o non ha i titoli per andare nelle scuole?
2: Allora, state dicendo un sacco di fesserie.
0: Grazie,
2: voi confondete
0: grazie.
2: Tutta
0: molto educata,
2: una serie di piani.
0: No, vabbè, però,
2: le linee. No, scusatemi,
0: beh,
2: però.
0: Non lo prendo,
2: io leggo balle di tutti i generi su questa vicenda del consenso informato.
0: Ci illumini lei allora.
2: Educazione sessuale. Allora, una cosa sono le indicazioni, le linee guida che il Ministero ha dato all'interno delle educazione civica per combattere il bullismo, le persecuzioni nei confronti delle donne, la violenza di genere, tutto ciò che fa schifo e di cui tu, Vladimir, sei rimasta vittima nella vita. Io sono dalla tua parte, ma forse voi non avete capito che dalla vostra parte c'è anche Valditara, attraverso queste indicazioni specifiche che sono state date per combattere tutto questo.
0: Ho capito, ma la domanda se io ho i titoli per parlarne non mi ha risposto.
2: Certo che hai i titoli per parlarne se il consiglio d'istituto decide che la cosa che tu
0: sulla
2: fai
0: legge
2: riferimento
0: c'è scritto un'altra cosa.
2: No, il consenso informato per l'educazione sessuale è un'altra cosa. Se tu mi parli di omofobia, di bullismo, di violenza, di sopraffazione, eccetera, esistono le linee guida che consentono ai testimoni di violenza, se validati dal consiglio d'istituto, di parlare. Per quanto concerne l'educazione sessuale, premesso che già c'è all'interno delle scuole, perché all'interno
1: voglio fare una domanda
0: fai una domanda vai.
1: Allora io voglio capire, ma c'è una spiegazione nel contrasto a questa legge?
2: Non c'è.
1: Senza
2: allora,
1: dire che si
2: spiego.
1: Dicono fesserie però
2: no. Francesco, c'è un atteggiamento ideologico. Perché lo dico? Perché la richiesta del consenso informato, premetto che il consenso informato viene chiesto per le gite scolastiche, viene chiesto per la religione. Tu puoi indicare, puoi insegnare religione se il genitore è d'accordo, vai in gita se il genitore è d'accordo, ma qual è la vera partita? Non nascondiamoci dietro un dito, è il gender.
0: Cos'è
2: allora,
0: sto gender?
2: Tutto sto casino
1: non lo sa Vladimir,
0: no, perché non esiste, prego.
2: Vabbè.

0: non esisterà per te, per il 99,% degli italiani.
1: Ci spieghi che cos'è l'ideologia gender?
0: Ma l'ideologia gender è cercare di trasferire all'interno della scuola, senza il consenso dei genitori, una educazione sessuale che viceversa deve essere scelta dai genitori, come dice l'articolo 30 della Costituzione. Ragione per cui io, genitore, ho diritto, se voglio che mio figlio alle medie o al liceo riceva questo tipo di informazioni, di sapere chi gliela dà e di controllare qual è il tizio che viene a spiegarglielo, che mi sembra il massimo della democrazia. Solo che voi non siete democratici.
2: Mi hanno censurato.
1: Oh, così io almeno, senza, almeno una cosa però, buona l'abbiamo fatta.
2: Però la Matone è una combattente, sì, lo so, quindi, la sento,
1: e
2: la
1: quindi
2: sento,
1: va rispettata. Grazie Simonetta Matone, grazie.
2: Buona serata.
1: Buona serata.
0: Arrivederci. Arrivederci.
1: Audio ospite misterioso, dice la Scaletta.
3: Vladimir, Francesco, tra pochissimo sono da voi, eh? Ah, sì, manca poco e saremo insieme. Ma avete capito chi sono?
2: Allora, ciao! E lo diremo al 335-699-2949, però non diamo
1: non voglio,
2: aiuti,
1: non voglio dare assolutamente aiuti, anche perché non vedo l'ora che... andare al mare, trovare.
2: No, perché poi smetti però di guadagnare soldi. Sold out.
1: Un posto al sole, vabbè. Già, non ti... A dopo, ci sono le informazioni regionali e sul traffico, poi torniamo.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati i principali aggiornamenti, partiamo dalla 4, un incidente, ci sono code tra Ponte Olio e Rovato verso Brescia, rallentamenti per curiosi in direzione opposta verso Milano tra Ospitaletto e Palazzolo. Andiamo in A7, code per traffico all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano verso Genova. Un incidente crea delle code in A1, siamo tra allacciamento A14 Borgo Panigale e Sasso Marconi verso Firenze. Ci spostiamo in A11 anche qui code traffico tra barriera Firenze Ovest e Prato Ovest verso Pisa sul ramo Casalecchio, il traffico è molto intenso, si sono formate delle code tra Bologna e Casalecchio allacciamento a 14 Bologna Taranto verso questa autostrada, per chiudere poi in A1 Roma Napoli anche qui un incidente, code per 2 chilometri, siamo tra Asse Mediano e allacciamento a 16 verso Napoli. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Alternate. Altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Fatto l'ultimo aggiornamento.
13: Ci colleghiamo
12: nel video
13: per
12: trovate
13: aiutarvi.
12: Il flusso operativo.
13: Sta arrivando un nostro
12: Ci colleghiamo
13: tecnico.
12: Per aiutarvi. Dottore

0: Essa, sento le voci.
1: Lei è un cliente Sistemi?
0: Sì.
1: Allora è normale.
2: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di Sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
1: Ovunque voi siate, anticipiamo le vostre domande con le risposte che cercate.
2: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, gli diamo voce insieme ai nostri partner. Da 50 anni.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
5: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
6: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: Bando di gara da 18 milioni di euro per la gestione dell'accoglienza dei migranti alla Cavarzerani di Udine, capienza dimezzata.
8: Ultimo giorno di scuola, una festa per gli studenti, primo giorno invece per la nuova direttrice regionale Patrizia Pavatti. Tra le sue priorità, la riforma 4 più 2 pensata per gli istituti tecnici.
7: In Consiglio regionale si discute la riforma delle politiche abitative, novità per l'accesso alle case popolari, ma anche per i privati.
8: Una discarica a cielo aperto estesa per oltre 2.400 metri quadrati è stata scoperta dal Corpo Forestale regionale a Ovaro. 6 persone denunciate e sanzionate per abbandono illecito di rifiuti.
7: In aumento in regione le aziende agricole gestite da giovani, sono quasi 800, offrono anche ospitalità e vendita diretta. Buon pomeriggio da Andrea Marussice e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa quarta e ultima edizione del nostro giornale radio. Una notizia appena arrivata e riguarda la Star Tech. Ci sarebbe un nuovo soggetto pronto a investire e a subentrare nella zona industriale di Trieste. Si è presentata al tavolo con il Ministero, sindacati e con la Regione la Multilane, azienda leader mondiale di origini americane e libanesi, che si è detta pronta a salvare il destino dei 320 lavoratori di Trieste. Ha dichiarato un ingresso prossimo già dal mese di giugno con un investimento iniziale di 2 milioni e 300 mila euro ad opera della Multilane, che ha sede a Dubai. Così saranno salvi i posti di lavoro, ma anche le migliaia di accessori che supportano oltre 200 tecnologie che vengono prodotte per assemblare la microtecnologia elettrica avanzata, da quella tradizionale a quelle più innovative che si fanno a Trieste. Ed è salvo il polo tecnologico e manifatturiero avanzato situato nella zona industriale di Trieste, specializzato nell'ingegneria, nel collaudo e nell'assemblaggio di prodotti high-tech, elettronica, optoelettronica e meccatronica. Per l'azienda nata dal rilancio dell'ex stabilimento Flextronics Adriatronics, sembra dunque aprirsi uno spiraglio. Ora si punta a fare chiarezza sul futuro dei 320 lavoratori di Trieste e delle loro famiglie.
8: Patrizia Pavatti è la nuova dirigente dell'ufficio scolastico regionale. Ha assunto l'incarico dopo che Daniela Beltrame è andata in pensione. Pavatti ha una lunga esperienza come dirigente scolastica in diversi istituti del Friuli e conosce bene anche la macchina amministrativa.
9: Nella stessa mattina in cui gli studenti festeggiano l'ultimo giorno di scuola, con gavettoni d'acqua, anche qualche fumogeno, ma soprattutto musica, abbracci, risate, lacrime di commozione e qualche maglietta goliardica,
10: Enrico Giustiniano Micheli insegna che bisogna pensare, ragionare e fidarsi di se stessi, sempre e comunque.
9: All'ufficio scolastico regionale si insedia ufficialmente oggi la nuova direttrice Patrizia Pavatti, che subentra Daniela Beltrame, andata in quiescenza dal 1 maggio.
11: Sì, la scuola finisce oggi, ma in realtà ricomincia tra poco. Molto c'è da fare per avviare il nuovo anno.
9: Già espletati infatti tutti i procedimenti per le 21 classi di concorso, sono in corso le pubblicazioni delle graduatorie. Per Patrizia Pavatti questo un ritorno di questo ufficio nel 2019, per poi andare in regione. Lei che alle spalle ha una

0: Lunga carriera dirigenziale nella scuola, insegnante a 22 anni, preside già a 33. Ha diretto istituti di ogni ordine e grado. La scuola dice: ho iniziato ad amarla tra i banchi.
1: Ho avuto la fortuna di incontrare delle figure importanti, dei professori che mi hanno fatto amare il mondo della scuola, per cui veramente sento questo grande spirito di servizio che mi mette a disposizione della scuola.

0: Oltre a questo, il 4 più 2 riesce a incrociare le esigenze del mondo del lavoro, ma non solo, anche le esigenze di formazione dei giovani attraverso veramente un incrocio di domande e offerte. Abbiamo tante figure professionali che vengono richieste e che non esistono. In un percorso anche di utilizzo della laboratorialità sia come strumentazione all'avanguardia, sia come nuovo metodo di fare scuola.
1: Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La prefettura di Udine ha pubblicato il bando per la gestione biennale dell'accoglienza dei migranti nell'ex caserma Cavarzerani, bando che vale 18 milioni di euro. Nella struttura saranno accolti 300 migranti, la metà rispetto a quelli di oggi.
3: Cala il numero di migranti che si potranno accogliere nell'ex caserma Cavarzerani di Udine, da tempo un primo punto di approdo per i richiedenti asilo nel territorio. E quanto emerge dalla gara europea pubblicata dalla prefettura di Udine, dal valore di 18 milioni per 3 anni. Il bando prevede l'ospitalità per 300 persone contro le 600 di quello passato. Tuttavia, nei prossimi mesi sarà necessaria una riduzione del numero di migranti presenti in struttura, perché oggi sono 450, un percorso di alleggerimento che va avanti da anni e che la prefettura potrà completare anche con l'aiuto dell'accoglienza diffusa nei comuni del territorio. Il prefetto Domenico Lione.
4: Abbiamo fatto anche dei bandi per trovare appunto nella diffusa ulteriori posti con le cooperative del terzo settore e poi ci sono anche altre strutture demaniali.
3: La riduzione del numero, spiega Lione, ha una ragione precisa: bisogna far spazio ai lavori per la trasformazione dell'ex caserma in cittadella della sicurezza, un progetto reso noto nel 2022 dal Ministero dell'Interno e che offrirà al quartiere anche un nuovo parco pubblico.
4: Durante appunto questi lavori, che poi dureranno un paio d'anni, è possibile la coincidenza tra la permanenza del centro di accoglienza e lo svolgimento dei lavori.
3: Quanto all'accoglienza diffusa, il prefetto Lione è soddisfatto di come procede.
4: Sono integrati nel mondo del lavoro, magari nel settore alberghiero, nel settore della ristorazione, nei cantieri edili, nel settore agricolo, hanno dei contratti a tempo determinato più volte rinnovati.
3: Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Le politiche abitative al centro della discussione politica in Consiglio regionale. All'esame la legge della riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER, ma anche gli interventi per il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato.
6: Il Consiglio regionale all'inizio della riunione ha reso omaggio alle vittime dell'amianto. Il presidente Bordin ha consegnato il sigillo del Consiglio regionale a Santina Pasutto della sezione di Trieste dell'Associazione Esposte Amianto. Il punto principale dell'ordine del giorno era la discussione sul disegno di legge sulle politiche abitative in regione, che comprende garanzie per i proprietari di immobili posti in affitto, la rimodulazione dei requisiti di residenza per l'accesso all'edilizia convenzionata ed altri diritti, ed il rafforzamento del ruolo delle ATER. Edi Morandini, del gruppo Fedriga Presidente, è stato uno dei relatori della maggioranza di centrodestra.
7: Questa è una norma che ha l'ambizione di andare ad affrontare tutti quelli che sono i problemi della casa nella nostra regione. Quindi da quelle che è l'edilizia popolare a tutte le altre forme di edilizia, sia l'acquisto della casa, per il sostegno agli affitti e anche per aiutare le persone che magari vogliono venire a lavorare, vogliono stabilirsi nella nostra regione per poter avere appunto l'accesso all'abitazione, è un diritto fondamentale che quello dell'abitazione.
6: Le opposizioni hanno richiamato soprattutto la necessità di aiutare le persone che lavorano ma che non hanno redditi sufficienti per comprare o affittare un'abitazione. Giulia Masolino, del Patto per l'Autonomia.
8: Riteniamo che il tema dei tanti immobili inutilizzati sul nostro territorio sia un tema da affrontare. E da un lato in questo disegno di legge c'è la criticità, tutti i nuovi oneri in capo ad ATER e comuni, di cui ci chiediamo se saranno in grado chiaramente di perseguire nuove funzioni senza un rafforzamento che riteniamo invece necessario. Da un altro lato ci sembra che si possa fare di più sull'incentivazione della messa in affitto di alloggi, da una parte con delle garanzie per i locatari, ma dall'altra parte anche magari incrementando le tasse qualora tutte le opportunità di affittare venissero rifiutate dal proprietario dell'immobile.
6: L'esame del provvedimento continuerà nel pomeriggio e dovrebbe concludersi domani. Walter Scherk, Trieste, TGR del Friuli Venezia Giulia.
2: Il consorzio COSELAC, che riunisce 900 aziende, ha presentato il piano di abbattimento delle emissioni industriali, piano predisposto con il supporto tecnico dell'Università di Trieste.
9: Individuare le soluzioni migliori per mitigare le emissioni climalteranti e per sviluppare l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nell'area industriale di Trieste, San Dorligo e Muggia. Questo è l'obiettivo del progetto Zona Industriale Net Zero, presentato nel municipio

0: Del capoluogo regionale, un piano voluto dal Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'area giuliana, COSELAG, che riunisce circa 900 aziende, portato a compimento in collaborazione con l'Università di Trieste e alcune società di consulenza. Sandra Primiceri, presidente COSELAG.
1: 4 anni di studio importante che ha comportato la rilevazione di dati attraverso l'utilizzo di sistemi moderni, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, la rilevazione satellitare, e le interviste con le aziende e il recupero di dati ambientali.
0: Sulla base delle analisi del contesto territoriale e delle emissioni di gas serra delle aziende, il piano prospetta varie iniziative di efficientamento e riduzione, alcune già avviate, dalla valorizzazione degli scarti al teleriscaldamento, dallo sviluppo del fotovoltaico a quello dell'idrogeno verde. Serena Tonel, vice sindaca di Trieste.
2: Un'ottimizzazione dei consumi in vista della promozione della sostenibilità ambientale delle attività economiche, ma poi inserendosi anche in un sistema virtuoso cittadino che potrebbe coinvolgere il trasporto pubblico locale o comunque il sistema dei trasporti.
0: Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Le 18:40, uno sguardo al meteo, cielo nuvoloso sulla costa, da sereno a poco nuvoloso in pianura, coperto in montagna, le temperature registrate alle 17. Trieste 25,5 gradi, mare calmo con temperatura di 24 gradi. Gorizia, Pordenone e Udine 27,5 gradi, Tolmezzo 24, Tarvisio 22,5, Forni di Sopra 20,5, Sappada 17 gradi, Piancavallo 18,5 gradi. In quota Monte Lussari 16 gradi, Monte Zoncolan 13,5 gradi, Lignano 25,5 gradi, temperatura del mare 25, grado 25, temperatura del mare 24 gradi.
4: La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla a causa dei temporali sparsi e localmente forti previsti per le prossime ore sulla regione. L'avviso sarà in vigore dalle 12 di domani fino alle 8 di giovedì. Secondo le previsioni meteo, domani una saccatura atlantica avanzerà da ovest e porterà al passaggio sulle Alpi di un'ondulazione delle correnti in quota, determinando il richiamo di correnti umide. Dal pomeriggio saranno probabili rovesci e temporali più diffusi verso la zona montana. Temporali che potranno essere localmente forti, specie su pianura e costa. In serata potrà soffiare scirocco moderato sulla costa, giovedì, nel corso della notte di primo mattino, possibili residui rovesci e temporali sparsi, in giornata previsto un miglioramento. Il verificarsi di tali eventi, avverte la Protezione Civile, può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore di drenaggio urbano, locali fenomeni di indii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali. La fase acuta dell'evento è prevista dalle 15 alle 24 di domani.
3: Vecchi attrezzi di lavoro, scarpe, lattine e persino lavatrici. Una discarica a cielo aperto, quella scoperta qualche mese fa dal personale della stazione forestale di Villa Santina nella frazione di Ovasta a Ovaro. Una mole di spazzatura accumulata con tutta probabilità in decenni in due aree di 1400 metri quadri la prima, di 1000 metri quadri la seconda, all'interno una proprietà comunale in un pendio boscato vicino al cammino delle Pievi. Con l'aiuto delle fototrappole posizionate dal personale forestale, la polizia locale è riuscita ad identificare 6 persone che sono state denunciate e chiamate a pagare una sanzione di 2.500 euro a testa. In queste settimane l'amministrazione ha avviato la pulizia del sito.
4: Il comune di Trieste avvisa di aver ricevuto una segnalazione per una presunta truffa in atto nei confronti delle scuole del territorio. La truffa viene attuata mediante una telefonata effettuata da soggetti che si spacciano per operatori dell'ufficio tecnico del comune o di altri uffici pubblici, sostenendo che il destinatario abbia ricevuto erroneamente un contributo economico e chiedendone la restituzione. Si invitano i cittadini a prestare massima attenzione sul punto e si ricorda che il comune di Trieste contatta i suoi interlocutori sempre a mezzo di corrispondenza formale. Non si presenta mai in modo generico, né fornisce numeri di cellulare a cui richiamare per incontrarsi, né tantomeno chiede verbalmente il versamento di somme di denaro. Nel caso in cui si venga contattati con modalità riconducibili a come abbiamo appena descritto, i cittadini sono invitati a segnalarlo con la massima tempestività alle forze dell'ordine, al nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale, ai carabinieri o alla polizia.
3: Sospensione per 10 giorni della licenza a un esercizio commerciale del centro cittadino di Monfalcone. Il provvedimento, disposto dal questore di Gorizia, è notificato

0: nei giorni scorsi il titolare, è stato adottato per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Secondo quanto ricostruito dagli accertamenti, il negozio avrebbe violato in due occasioni l'ordinanza comunale che impone la chiusura alle 20:30 per alcune categorie di esercizi, misura introdotta per contenere fenomeni di degrado urbano, schiamazzi e consumo di alcol negli spazi pubblici.
1: Sono in aumento i giovani in agricoltura, un dato che è in controtendenza rispetto al resto d'Italia, secondo Coldiretti Giovani Impresa, che oggi ha lanciato il concorso Oscar Green. Gli imprenditori agricoli under 35 puntano su multifunzionalità e formazione.
2: Sono 773 in Friuli Venezia Giulia le aziende agricole gestite da under 35. A livello nazionale la nostra è una delle poche regioni che registra un aumento più 0,9%. Il delegato regionale Coldiretti Giovani Impresa Mattia Pavan.
3: I giovani che si mettono in agricoltura, che decidono di rimanere sul nostro territorio, sui nostri terreni, di fatto cercano di creare multifunzionalità. Buona parte dei giovani agricoltori vanno a creare realtà diverse dalla semplice agricoltura. Vanno a fare ospitalità, vanno a fare agriturismi, quindi vanno a fare questo tipo di ristorazione, vanno a fare, come nel mio caso, anche vendita diretta, vendita al dettaglio. E questo permette alle aziende di diversificare e creare un'autonomia, una capacità di andare avanti, di progredire, anche in situazioni come stiamo vedendo purtroppo con il clima che non ci sta aiutando.
2: Il 25% delle aziende guidato da giovani donne, imprenditrici e imprenditori che puntano anche sulla formazione.
3: I giovani sanno l'importanza di essere formati e preparati nel mondo che stiamo vivendo, assolutamente globalizzato e complicato, lo vediamo tutti i giorni. Ed è per questo che appunto ormai il diploma di agraria è la base e abbiamo veramente una bella fetta di laureati in agraria e anche, appunto, abbiamo visto dal dato che è uscito proprio oggi, che vengono anche da altri tipi di formazioni, quindi una formazione economica, una formazione ingegneristica, formazioni umanistiche.
2: Ai giovani in agricoltura si rivolge anche quest'anno il concorso Oscar Green, promosso da Coldiretti. Candidature fino al 29 giugno. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: I vigili del fuoco di Udine hanno salvato un cervo femmina che rischiava di annegare nell'Edra, a segnalarne la presenza un passante che aveva visto l'animale nuotare all'altezza di San Vito di Fagania, cercando di resistere alla corrente che lo trascinava nel canale, che risponde in cemento. La squadra è riuscita a intercettare la cerva all'altezza di Molin Nuovo e a recuperarla.
1: Pochi giorni fa una lince è stata travolta e uccisa lungo l'autostrada A23 all'altezza di Raccolana, nel comune di Chiusaforte. Un avvenimento inconsueto poiché la lince è considerata un animale molto raro. Le analisi ne hanno confermato la provenienza slovena.
4: Era una lince giovane, una femmina. Investita sulla A23 nei pressi di Chiusaforte, è diventata oggetto di studio per gli operatori del progetto Lince Italia, che insieme ai carabinieri del reparto biodiversità di Tarvisio hanno consegnato il corpo dell'animale agli esperti dell'Università di Udine e del Museo Friulano di Storia Naturale per svolgere le analisi e scoprire la storia dell'animale. I risultati mostrano, nel triste evento dell'investimento, un messaggio confortante. La lince era nata un anno fa nel Parco Nazionale del Tricorno, in Slovenia, e la sua presenza a Chiusaforte è segno che i mammiferi, i più rari nel panorama faunistico nazionale, si stanno disperdendo, esplorano nuovi territori e si espandono oltre le aree attualmente occupate. La giovane lince era infatti figlia di Rosi, un esemplare reintrodotto in Slovenia nell'ambito del progetto internazionale Life Links, che mira a favorire l'incontro tra le linci slovene e quelle italiane, dando vita a un nuovo nucleo in un'area che è passaggio naturale tra la popolazione dinarica dei Balcani e quella svizzera nel nord-ovest delle Alpi. Come ci spiega il coordinatore scientifico di progetto Lince Italia, Paolo Molinari, la presenza dell'esemplare investito a Chiusaforte mostra che i movimenti dei mammiferi vanno in questa direzione. L'impegno per il rinforzo della popolazione compiuto con i progetti internazionali e a livello nazionale dà quindi i suoi frutti. In Friuli Venezia Giulia oggi sono presenti 5 o 6 esemplari, un nucleo stanziale e in espansione. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Non è affatto rara come la lince, tutt'altro, la cornacchia sta letteralmente invadendo i nostri spazi e giardini, creando un caso a Pordenone. Ricordiamo che il TAR aveva dato ragione agli animalisti sospendendo l'ordinanza di abbattimento del pennuto aggressivo che terrorizzava alcuni residenti di via Damiani. Sentiamo il parere di un naturalista.
5: dal punto

0: di vista etico, il fatto di sparargli o di catturarla, di lasciare questi piccoli sul nido che soccombano, di lasciare magari alla custodia solo di un genitore, no, non mi piace.
1: Ne fa una questione etica ed educativa, oltre che naturalistica, il caso della cornacchia di Pordenone, l'esperto Mauro Caldana, naturalista appassionato per 20 anni, custode dell'avifauna selvatica ferita.
0: Eviterei proprio queste soluzioni. Sarei un pochino guardingo, paziente, qualche sorveglianza e poi prevenzione, anche soprattutto in primavera, il prossimo anno ad esempio bisognerà fare attenzione che questi animali non si insedino sul posto, quindi è lì il momento di disturbarli togliendo il nido, prima che depongano, no, ad esempio.
1: Lei ne fa anche una questione educativa.
0: Mi piacerebbe essere un insegnante che alla classe, le scolaresca lì intorno alla zona, perché è un'opportunità notevole per portare i ragazzi e farli vivere questa esperienza, farli scriverla e farli disegnare e fargli fare ricerca, approfondimento, si entusiasmerebbero e probabilmente anche imparerebbero ad amare la natura.
1: Le cornacchie eravamo più abituati a vederle in campagna.
0: Fino a 20-25 anni fa non esisteva una situazione di genere. Adesso c'è chi l'uccelletto in gabbia, deve stare attento e proteggerlo dalla veranda perché arriva il gheppio, lo sparviere e si ritrova le piume. E il colombaccio, un altro animale che è venuto dentro alla grande, pieno di colombacci ovunque. E questo è il fatto più fastidioso personalmente e che rappresenta un po' quella che è la condizione del nostro ambiente in generale, soprattutto quello agrario, che è stato demolito. E poi si insistono con queste sostanze che sterilizzano praticamente tutto e non c'è da mangiare. L'animale segue le sue prede e viene dentro in città, cerca spazi alternativi.
1: Cordenonce, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: L'Università di Udine ha iniziato una campagna di monitoraggio delle praterie sommerse di fanerogame marine e delle comunità algali dell'Adriatico settentrionale lungo le coste d'Italia e Croazia. Le attività prevedono l'impiego dei droni marini autonomi per acquisire dati ad alta risoluzione sugli habitat marini costieri e sul loro stato di conservazione. Le operazioni hanno come piattaforma operativa la barca laboratorio multidisciplinare dell'Ateneo, l'Uniud Sailing Lab di Stanza Monfalcone. La missione è partita da Rovigno, in Croazia, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani. Durante la navigazione verranno effettuate misure in continuo dei principali parametri chimico-fisici delle acque marine. Infine, lungo la costa croata saranno effettuate le osservazioni delle praterie sommerse in collaborazione con i partner croati.
3: I dati raccolti verranno trasmessi in tempo reale all'Adriaticum Data Hub, piattaforma digitale nata nel 2023 per integrare e valorizzare le informazioni ambientali provenienti dall'area adriatica e capitalizzare i risultati di 7 progetti europei sul monitoraggio e la gestione sostenibile dell'ecosistema marino. La missione è coordinata dal Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali nell'ambito del progetto Italia-Croazia-Brigantine, centrato sul monitoraggio degli ecosistemi marini guidato dall'Ateneo. Questa campagna, osserva Sabina Sushmel, su cui spetta la supervisione scientifica, rappresenta un risultato molto significativo in un percorso di cooperazione trasfrontaliera. L'iniziativa, aggiunge, conferma l'impegno dell'Università di Udine nella ricerca applicata, nell'innovazione tecnologica e nella cooperazione multidisciplinare e multinazionale per la protezione degli ecosistemi dell'Adriatico.
2: In occasione della Giornata Internazionale degli Archivi, che si celebra proprio oggi, l'Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Gorizia richiama l'attenzione sull'importante lavoro svolto negli ultimi anni per la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio documentario. Grazie a una serie di finanziamenti concessi dal Ministero della Cultura e dalla nostra regione, l'Associazione ha potuto realizzare un articolato progetto archivistico che ha portato all'inventariazione dei numerosi documenti conservati nel proprio archivio storico. Intervento fondamentale per preservare la memoria dell'associazione e renderla maggiormente accessibile agli studiosi e alla comunità.
3: Tra i risultati più significativi vi è la digitalizzazione della documentazione relativa ai comitati civici, una raccolta di particolare interesse per la storia sociale, religiosa e politica del territorio. La scansione dei documenti consente oggi una migliore conservazione del materiale originale e ne facilita la consultazione. Il progetto ha inoltre permesso di riordinare e inventariare il patrimonio documentario conservato da Don Renzo Boscarol, raccolto in uno specifico fondo archivistico che ne valorizza il contenuto e ne garantisce la corretta conservazione. L'iniziativa rappresenta un importante esempio di attenzione verso la memoria storica e il patrimonio culturale locale, confermando il ruolo degli archivi come strumenti indispensabili per la conoscenza del passato e la costruzione dell'identità delle comunità.
2: Ed è tutto per

0: Questa quarta e ultima edizione del nostro giornale radio, in redazione ha collaborato Zeno Duban, per la parte tecnica in regia Carlo Morello. Da parte di Andrei Marussic ed Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Sofia che mette questo brano Freak di Samuele Bersani e allegra l'ultima notizia, la notizia dell'ultima ora.
1: È una notiziona.
0: Cioè?
1: Perché l'hanno cercata con grande fatica i nostri autori che sono proprio bravi, ma proprio bravi. Io non so come fanno a trovare certe notizie. E questa è importante perché l'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della terza missione Artemis della NASA. È destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Poi ci portano pure a noi se ci confermano la puntata.
0: Ci trasferiscono sulla Luna?
1: L'ha annunciato la NASA, l'astronauta italiano.
0: Ma ci sono locali LGBTQI+ sulla Luna?
1: No, la Luna sono tutti seri e ci vuole il permesso dell'amatore.
0: Io inaugurerò il primo locale LGBTQI, si chiamerà Lunatica con la K.
1: Lunatica? Lunatica, esattamente. E comunque mi hai fatto perdere il resto della notizia perché è una sabotatrice. Allora, cari ascoltatori, io vi dico una cosa, ve la devo dire col cuore, perché non è pensabile che la prossima stagione, se dovesse ricominciare, possa ricominciare con un personaggio del allora ci sarà referendum.
0: No, facciamo il
1: referendum
0: locale
1: di quelli che tanto si perdono.
0: Facciamo sulla Luna il locale LGBTQ+, metto tutte le canzoni alla Luna, bussò.
1: Ma te ne vai sopra, però.
0: Non voglio mica la
1: ma
0: Luna.
1: Ma ci vai pure tu sulla Luna. Ci vai tu pure sulla... A che ora? A Luna.
0: A Luna, appunto.
1: Eccolo qua.
0: Salutiamo i nostri autori che sono rimasti qui.
1: Abbiamo ancora tanto
0: tempo. Prima li saluto e poi dice altre cose. Intanto loro sono rimasti sul pianeta Terra, Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, alla musica Duccio Pasqua, alla regia Ludovico Suppa, alla parte tecnica Carlo Boninsegna.
1: Io voglio avvisare gli ascoltatori, soprattutto quelli di Roma, giovedì sera non passate dalle parti del Pigneto, ci sarà un traffico incredibile.
0: Perché lo devi raccontare?
1: Ci saranno i tavoli all'aperto. Ci sarà qualcosa di clamoroso.
0: Devo pagare.
1: E soprattutto Vladimir Luxuria che mette la manina nel portafoglio.
0: Pagherò una cena sontuosa
1: a Roma.
0: Relazione
1: a tutti gli ascoltatori.
0: Venite, pago per tutti, venite. Tutti i tecnici, tutti, venite, pago io, pago io.
1: Soprattutto uno, vero? Soprattutto
0: no, tutti.
1: Uno, vero, eh?
0: Potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound se ve ne siete persa qualcuna.
1: Ma Lenzi verrà alla cena?
0: Certo.
1: E Amantini?
0: Amantini certo che viene, poi lui sa cucinare bene, quindi ci dirà se cucinano bene.
1: Ho capito, va bene.
0: Ci vediamo, ci sentiamo domani.
1: Abbiamo ancora
0: ciao.
1: Qualche puntatina.
0: Guidate piano.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ponte sullo Stretto, 3 indagati per corruzione dalla Procura di Roma. C'è anche un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. All'ex giudice sarebbe stato promesso un incarico dopo la pensione. Minacciata e aggredita, arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra. L'italiana è stata condannata per adulterio. Bloccata nel paese arabo, vive in una casa protetta con la bimba di 3 anni. Libano sotto assedio, almeno 29 le vittime dei raid di Tel Aviv nelle ultime 24 ore. Ordinata l'evacuazione di Tiro, sanzioni di 6 paesi contro i coloni violenti in Cisgiordania. Flotilla, Ben-Gvir attacca l'Italia, Tajani risponde, parole inaccettabili e indegne. Le opposizioni e il governo condannano la politica di Israele, non solo il ministro. Contratto degli statali, c'è l'accordo, 162 euro di aumento per 200.000 lavoratori. Zangrillo, la pubblica amministrazione può funzionare in modo efficiente. Ritorno dell'uomo sulla luna, ci sarà anche il nostro connazionale Parmitano nell'equipaggio di Artemis 3. La missione della NASA è prevista nella seconda metà del 2027. E gli alieni arrivano sulla Terra con il nuovo film di Spielberg, thriller, azione, favola, Disclosure Day, nelle sale da domani. Mondiali, meno 2, il ballo delle debuttanti, 4 nazionali all'esordio assoluto. Calcio femminile in campo le azzurre contro la Svezia in cerca della qualificazione iridata. In studio Nicola Tedeschini, l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. 3 gli indagati, tra loro l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti.
4: Un avvocato, un imprenditore, un magistrato della Corte dei Conti ora in quiescenza. Indagati e protagonisti, secondo i magistrati romani, di un'inchiesta che ruota attorno ad uno schema semplice. I primi due avvicinano il magistrato, che si rende disponibile per far ottenere un parere preliminare favorevole alla fattibilità del ponte sullo Stretto di Messina. Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio le accuse. L'avvocato è Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria. L'imprenditore è Vincenzo Virgilio, responsabile relazioni esterne dell'Associazione Accademia Calabria. L'ex magistrato contabile è Tommaso Miele, 70 anni, all'epoca dei fatti presidente aggiunto della Corte dei Conti.
5: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
4: Così parlava nel 2024 in un'intervista il magistrato che, secondo le accuse, forniva notizie sulla procedura condotta dalla Corte Contabile, rivelando informazioni riservate sugli orientamenti dei colleghi e sulla Camera di Consiglio. In cambio sarebbero stati promessi incarichi pubblici a Miele, che una volta andato in pensione avrebbe puntato alla presidenza dell'antitrust o di una società partecipata. Bruno Sokolovic, GR1.
3: Ora in Egitto, arrestato Tamer Hamouda, l'ex marito di Nessy Guerra, la 26enne italiana bloccata nel paese nordafricano con la figlia di 3 anni. Hamouda è stato fermato per aver minacciato Orazio Gioacchini, viceconsole onorario ad Hurghada.
6: Non si è fatto problemi a fare irruzione nello studio del viceconsole onorario a Hurghada, Orazio Gioacchini, per chiedere soldi. È il profilo di un uomo con problemi psichici e pericoloso, quello di Tamer Hamouda, nel racconto di Gioacchini, pochi giorni fa, chi l'ha visto.
7: Non si fa chiamare più Tamer, ma Gesù Cristo. Stavo cercando di farlo ragionare, al che prima ha cercato uno scontro fisico con me. E poi mi ha detto io ti faccio sparare alle gambe, già in passato l'ho fatto fare in Italia.
6: L'uomo al momento è in stato di fermo in procura. L'arresto potrebbe segnare una svolta nella vicenda di Nessy Guerra, la sua ex moglie bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni della coppia. Non può lasciare il paese perché la bimba le sarebbe portata via. È stata anche condannata a 6 mesi di lavori forzati per adulterio, un'accusa totalmente falsa, ha sempre dichiarato. Il suo appello
8: al governo italiano affinché possano fare un rimpatrio per motivi di sicurezza.
6: Fausto Bertuccio, GR1.
3: Capitolo Medio Oriente. La Francia, insieme al Regno Unito ed altri 4 paesi, ha imposto nuove sanzioni ai coloni violenti in Cisgiordania. Misure vergognose che fomentano l'antisemitismo, è la replica di Tel Aviv. La corrispondente da Parigi.
2: La Francia dichiara persona non grata il ministro israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich. Lo ha reso noto su X il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che ha annunciato il divieto d'ingresso sul territorio per il ministro delle finanze israeliano accusato di promuovere la creazione di nuove colonie in Cisgiordania, la ricolonizzazione di Gaza, il crollo economico dell'autorità palestinese e le sue conseguenze nefaste sulla popolazione. La sanzione del governo francese è diretta anche a 4 leader israeliani del movimento delle colonie e a 21 coloni. Barrot ha sottolineato che quella è una politica che la stragrande maggioranza della comunità internazionale, fermamente impegnata nella soluzione dei due stati, non può accettare. Già da fine maggio il ministro israeliano della pubblica sicurezza, Itamar Ben-Gvir, non è più autorizzato a entrare in Francia a seguito delle violente modalità d'arresto di cittadini francesi fermati a bordo della flottiglia di Gaza. Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia si sono allineate insieme alla Francia, vietando anche loro l'ingresso a Ben-Gvir e Smotrich. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: E le forze israeliane hanno continuato anche oggi a martellare il sud del Libano, almeno 29 le vittime nelle ultime 24 ore. L'inviata Rai.
9: I tre arcivescovi cattolico ortodosso maronita di Tiro, la maggior città del sud del Libano, si rivolgono al presidente Aoun e al capo di stato maggiore dell'esercito Haikal. Salvare la città vecchia cristiana dopo che l'ultimo ordine di sfollamento forzato diffuso da Israele include anche questo quartiere, la prima volta dallo scoppio della guerra. Parlano di responsabilità morale nel proteggere i civili, dicono che non se ne andranno. Hanno aperto le chiese e i monasteri agli sfollati del resto del sud, che ultimamente si raccoglievano anche sulle loro auto nel lungomare. Israele accusa Hezbollah di nascondersi tra i cristiani di Tiro senza fornire prove, accuse che la comunità respinge, ma migliaia stanno lasciando l'area. Hezbollah rivendica la responsabilità di una nuova serie di attacchi contro le truppe israeliane nel sud del paese. L'esercito israeliano uccide un loro combattente infiltratosi dal lato israeliano del confine. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: Il ritiro delle truppe di Tel Aviv entro la linea gialla nel sud del Libano è una delle condizioni che l'Iran continua a chiedere per arrivare. A 100 giorni dall'inizio dell'attacco di Stati Uniti e Israele, il Pakistan, principale mediatore, preme per chiudere entro la settimana. La trattativa è ormai alle fasi finali, insiste Trump, che però minaccia ritorsioni per l'abbattimento di un sofisticato elicottero Apache sullo stretto di Hormuz. Il ministro Antonio Tajani, davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, ha spiegato che il governo è al lavoro per la liberazione dei due italiani della flottiglia terrestre detenuti in Libia. Il titolare della Farnesina ha poi replicato duramente al ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, indagato dalla Procura di Roma per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sunud flottiglia arrestati in acque internazionali e detenuti poi nel porto di Ashdod. Ben-Gvir, quando ha saputo dell'inchiesta, ha definito l'Italia il paese delle ciabatte. Ascoltiamo qui le parole di Tajani.
10: Sono parole inaccettabili, che non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele, respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare. Le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
3: Dalle parole del ministro israeliano Ben-Gvir alla commissione Covid, questi temi su cui si confrontano i partiti.
11: Condanno unanime da tutti i partiti che censurano le parole di Ben-Gvir. Per Forza Italia bene ha fatto Tajani a respingere le offese al mittente, il pensiero di Maurizio Lupino Moderati.
12: Le parole di Ben-Gvir sono inaccettabili e vergognose, purtroppo tristemente coerenti con il suo stile.
11: Insulti inqualificabili anche per le opposizioni che chiedono a Meloni di condannare non solo il ministro ma anche la politica di Israele. Dal PD Arturo Scotto.
13: Noi apprezziamo la condanna da parte di Tajani delle parole di Ben-Gvir, ma attendiamo i fatti.
11: Continua a far discutere lo scontro consumatosi ieri in commissione Covid con le opposizioni che hanno parlato di irregolarità procedurale rispetto ad alcuni interrogatori e che continuano a non partecipare ai lavori della commissione. Giuseppe Conte attacca Salvini e Meloni sull'inchiesta sul ponte sullo stretto e sulla commissione Covid minaccia querele. Tutto era stato condiviso e deciso in due riunioni dell'ufficio di presidenza, replica la maggioranza.

0: alleanza con Fratelli d'Italia che dice: vogliamo solo accertare la verità, se Conte non ha nulla da temere venga in commissione. Alessandro Allegra, GR1.
1: Tensioni internazionali ed energia al centro dell'agenda di Giorgia Meloni. Domani la Premier interverrà all'Assemblea di Commercio, mentre giovedì riferirà alle Camere in vista del G7 e del Consiglio europeo.
2: La crisi energetica e gli ultimi sviluppi in Medio Oriente, con la situazione in Iran, sullo stretto di Hormuz, Gaza, Cisgiordania e Libano, ma anche il conflitto in Ucraina. Sono questi i dossier internazionali sui quali lavora Giorgia Meloni in vista del G7 in Francia e del Consiglio europeo. Due appuntamenti a partire da lunedì, preceduti dalle comunicazioni in Parlamento della Premier, giovedì con la consueta colazione al Quirinale col Capo dello Stato. E mentre Bruxelles concede flessibilità di spesa dopo le richieste dell'Italia e un pacchetto di aiuti da 23 miliardi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la Presidente del Consiglio ribadisce la necessità di uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo, con una revisione del sistema ETS che aumenta i prezzi energetici per far fronte ai rincari e aiutare famiglie e imprese. E lo fa in videoconferenza con il gruppo di lavoro da lei voluto, con molti leader dell'Unione e delle istituzioni europee su competitività e semplificazione. Sul fronte interno, Giorgia Meloni domani presiederà il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, dopo aver partecipato all'assemblea della Confcommercio a Roma. Carla Macrellino, GR1.
1: Papa Leone XIV è a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio in Spagna. Domani il pontefice vivrà uno dei momenti più solenni nella storia della Sagrada Famiglia, con la benedizione della Torre di Gesù e l'accensione della grande croce luminosa che sovrasta la basilica simbolo di Antoni Gaudí. Nel suo primo discorso in città, Leone XIV ha invitato a promuovere dialogo, solidarietà e unità, superando divisioni e polarizzazioni. Rai Radio 1, alle 19:11 minuti. L'economia: si chiude dopo 6 mesi la trattativa per il rinnovo del contratto di 200.000 lavoratori statali. Con la firma della CGIL arriva l'accordo per il triennio 2025-2027. Soddisfazione del ministro Zangrillo, la pubblica amministrazione può funzionare in modo efficiente.
3: È una firma definita storica dal ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che evidenzia:
4: e per la prima volta nella storia dei rinnovi contrattuali pubblici siamo in continuità e soprattutto siamo puntuali nei rinnovi.
3: Garantiti aumenti medi del 5,4% con variazioni in base ai ruoli. Si parte dai 119,60 € lordi mensili degli operatori, che salgono a 140 per gli assistenti, 180 per i funzionari, fino a un massimo di 221 € per le elevate professionalità. Per la prima volta si introduce una norma con il divieto di affidare decisioni all'intelligenza artificiale senza un controllo umano. Nell'intesa anche la flessibilità oraria, mentre si elimina il tetto dei 7 € giornalieri per i buoni pasto. Soddisfazione del segretario della CGIL Landini, mentre Chierchia della CISL Funzione Pubblica sottolinea l'importanza della continuità contrattuale.
5: Con questa misura di dare continuità alla contrattazione noi siamo convinti che il potere di acquisto delle retribuzioni dei dipendenti potrà salire, oltre a corrispondere ulteriori diritti, più di 280.000 dipendenti.
3: Lorenzo Opice, GR1.
1: Ferrovie: è sospeso lo sciopero di 8 ore previsto giovedì 11 giugno dai sindacati confederali. La decisione è arrivata al termine dell'incontro al Ministero dei Trasporti sulle gare dei servizi intercity. Resta invece confermata la mobilitazione proclamata dai sindacati di base CUB Trasporti SGB. I lavoratori aderenti si fermeranno dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì per chiedere maggiori tutele su contratto, sicurezza, salute e salari. Il risico bancario traina la borsa di Milano, Piazza Affari a giorni massimi di seduta oltre quota 51.200 punti, per poi chiudere poco sopra la parità. In evidenza i titoli coinvolti nelle operazioni del settore, da Unipol a Mediobanca fino a Monte dei Paschi.
6: Nella sfida per il controllo del Monte dei Paschi di Siena, l'amministratore delegato di Banca Intesa Messina si mostra fiducioso. La nostra offerta, afferma, ha alte possibilità di successo e annuncia: rimarremmo in gara per Monte dei Paschi se ci fosse una controfferta. L'operazione, ha ribadito Messina, consentirà a Banca Intesa di creare un gruppo che è nella posizione di mantenere la leadership in Europa. Intanto i sindacati di settore chiedono garanzie sul perimetro occupazionale. Il segretario generale della FABI, Lando Maria Sileoni:
7: non è la prima volta che ci troviamo di fronte a operazioni straordinarie o ad aggregazioni. Noi sappiamo perfettamente come tutelare le lavoratrici e i lavoratori, sappiamo perfettamente come tutelare i territori.
6: La First CISL chiede l'apertura di un tavolo nazionale e respinge con forza qualsiasi ipotesi di smembramento di MPS. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: L'accusa di violenza sessuale nei confronti del senatore di Forza Italia

0: alia Francesco Silvestro, avviati dal Senato gli accertamenti che, ha specificato il presidente La Russa, partiranno dalla versione dei fatti del parlamentare. In caso di rilievi, la decisione sui provvedimenti disciplinari spetterà all'ufficio di presidenza, ha spiegato ancora La Russa, che ha poi assicurato il caso non verrà sottovalutato. Belén Rodríguez, indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso. Nelle scorse settimane la showgirl argentina, stando a quanto già emerso, avrebbe causato due incidenti stradali senza fermarsi. Era il 23 maggio. Nel primo avrebbe urtato lo specchietto di una vettura in sosta, nel secondo avrebbe centrato uno scooter e due mezzi parcheggiati, procurando a tre occupanti lievi lesioni. L'iscrizione nel registro degli indagati arriva dopo la denuncia della polizia locale, che aveva ritirato a Belén Rodríguez anche la patente. La NASA annuncia l'equipaggio che tornerà sulla Luna. C'è anche il veterano Luca Parmitano, già primo italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale.
1: The first Italian space station commander, Luca Parmitano.
2: Al Johnson Space Center di Houston, la NASA ha annunciato i nomi dei quattro astronauti selezionati per la prossima missione del programma internazionale che punta al ritorno dell'uomo sulla Luna. Tra loro, appunto, anche un emozionato Luca Parmitano.
3: I'm honored by the role that I've been given. If I get emotional.
2: Astronauta veterano, Parmitano ha già trascorso complessivamente oltre 366 giorni nello spazio, partecipato a due missioni di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, divenendo nel 2019 il primo italiano a comandare la IS durante la missione Expedition 61. Nel suo discorso anche un profondo riconoscimento all'Agenzia Spaziale Italiana e all'Aeronautica Militare.
3: My country, Italy, its education system, the Italian Air Force that gave me the professional tools, the Italian Space Agency.
2: Oltre a Parmitano, comunque tanto made in Italy sulla Luna, dai moduli pressurizzati per gli astronauti, costruiti in Italia, all'alta moda spaziale grazie alla tuta aderente firmata Prada, preludio a quella che dovrebbe essere utilizzata per l'atteso storico sbarco di Artemis 4 previsto nel 2028. Mauro Zanda, GR1.
0: Dalla realtà alla fantascienza, da domani in sala uno dei film più attesi dell'anno, Disclosure Day, che segna il ritorno di Steven Spielberg al tema che più lo affascina, quello degli alieni sulla Terra. E il regista di E.T. e Incontri ravvicinati del terzo tipo ci emoziona ancora una volta con un film che parla a un mondo in fiamme alla ricerca della nostra umanità più profonda.
4: Cosa hai rubato?
5: Segreti.
6: Il più grande cantastorie della nostra epoca è tornato. Il regista che ci ha fatto emozionare con E.T. e Incontri ravvicinati e che ci ha regalato l'universo senza paura. Steven Spielberg con Disclosure Day firma il suo film più bello degli ultimi anni.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso, non riesco a capire.
5: Io invece sì.
6: Thriller, azione, favola, la summa della sua poetica. Cosa accade quando chi mantiene i segreti sugli alieni, da Roswell in poi, decide di rivelarli a tutti? Basandomi sulle prove circostanziali che ho raccolto in tutta la mia vita, ha detto Spielberg alla CBS pochi giorni fa, credo assolutamente che gli alieni siano stati qui, che siano qui e che magari ci siano sempre stati.
7: Maybe they've always been here.
8: Le persone hanno fame di verità.
6: Domingo Colman contro Colin Firth. Emily Blunt, alleata di Josh O'Connor. Disclosure Day, quando il cantastorie Spielberg ci rivela che solo l'empatia può salvare il mondo. Miriam Mauti, GR1.
4: Qualunque cosa accada, io sono con te.
0: E ora la musica. Il 19 e 20 giugno a Macerata, le serate conclusive di Musicultura 2026, con la conduzione di Carolina Di Domenico e Fabrizio Viggio. Sul palco dello Sferisterio, Bruno Risas, Tosca, Planet Funk, Le Vibrazioni, Maria Antonietta e Colombra, Riccardo Rossi, Santa Marea, Giampaolo Morelli, Alan Sorrenti e gli otto giovani artisti, tra i quali verrà scelto il vincitore. Già da questa sera si potranno conoscere meglio gli otto vincitori. Rai Radio 1, radio ufficiale del festival, infatti dedicherà loro una trasmissione speciale in diretta dagli studi di Saxa Rubra

0: direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Fabio Cardinali. Tra poco arriva la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: GR1 Sport.
11: Buonasera da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. Due giorni all'inizio dei mondiali di calcio in Stati Uniti, Messico e Canada. In casa Brasile non ci sarà Wesley, al suo posto convocato Ederson, mentre cresce l'ottimismo per Neymar, che dovrebbe restare tra i convocati. Intanto saranno quattro le novità assolute nella rassegna ridata: Uzbekistan, Giordania, Capoverde e Curaçao. Sentiamo uno dei nostri inviati.
12: L'inedita maxi formula a 48 squadre ha allargato le maglie e gli orizzonti e così sono ben quattro al ballo delle debuttanti, a partire dall'Uzbekistan, commissario tecnico Fabio Cannavaro, che giusto 20 anni fa la Coppa del Mondo la alzava sotto il cielo di Berlino. Il capitano di un tempo è subentrato a qualificazione già ottenuta e potrà contare sulla stella locale Shomurodov, vecchia conoscenza del nostro calcio. Suggestiva e poco conosciuta la Giordania, che allo stesso modo si affaccia per la prima volta sul palcoscenico mondiale, frutto del progetto avviato 2 anni fa con il CT marocchino Jamal Sellami. E poi si va per mare e per isole remote o affascinanti. A metà ottobre a conquistare lo storico pass Capoverde, in quel momento il più piccolo paese di sempre a riuscire nell'impresa. Ma dall'Atlantico ai Caraibi, tempo poco più di un mese, e a strappargli il record, ecco Curaçao, 444 km quadrati, un terzo di Roma. È un vecchio volpone come CT. L'olandese Dick Advocaat, che a 79 anni ha ancora voglia di stupire. Gli esordi e ritorni, in particolare quelli dopo 52 anni di Haiti e della Repubblica Democratica del Congo, che però nel 74 si chiamava Zaire e viveva nell'incubo del feroce Mobutu. Per evitare le ritorsioni del regime, quel famoso calcio di punizione all'inverso contro il Brasile, episodio all'apparenza grottesco, in realtà drammatico, tra le mille pagine del grande libro dei mondiali. Da Dallas, Guido Ardone per il GR1.
11: Torniamo in Italia, è ufficiale il divorzio tra l'Atalanta e Raffaele Palladino, che, si legge sul sito, è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra. Attesa adesso l'ufficialità di Maurizio Sarri, nuovo allenatore dei nerazzurri. Calcio femminile, in corso l'ultima gara del girone di qualificazione ai mondiali 2027. Svezia-Italia, parziale di 0-0 dopo 23 minuti del primo tempo. Azzurre che per qualificarsi stasera devono vincere e sperare in una sconfitta della Danimarca in Serbia, ma le danesi stanno vincendo 2-1 al 23esimo del primo tempo. In caso di secondo o terzo posto per le azzurre ci sarebbero i play-off. In chiusura il tennis, seconda giornata di accertamenti medici per Jannik Sinner alla San Raffaele di Milano. L'altoatesino numero uno al mondo tornerà in campo direttamente a Wimbledon, dove è campione in carica ed esordirà

0: al primo turno lunedì 29 giugno. Con questo è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Bentrovati, principali aggiornamenti, partiamo dalla 4, ci sono code per un incidente tra Ponte Olio e Rovato verso Brescia, rallentamenti per curiosi in direzione opposta dunque verso Milano. Andiamo in A7, qui il traffico è intenso, troviamo delle code allo svincolo Binasco verso Genova. In A14 tratto Bologna-Ancona, traffico molto intenso e code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e allacciamento A13 in direzione dell'autostrada 1, e poi sul ramo Casalecchio invece il ripristino di un incidente tra allacciamento A14 e allacciamento A1 proprio verso questa autostrada. Andiamo in Autosole, tratto Bologna-Firenze, code un incidente tra allacciamento A14 e Sasso Marconi, qui siamo verso Firenze. Ci spostiamo sulla Roma-Napoli, anche qui un incidente, o meglio il ripristino di un incidente tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli, più a sud in A18, un incidente crea delle code all'altezza di Acireale e la barriera di Catania proprio verso quest'ultima. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Re Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
9: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
11: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
12: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
13: Il premier mette a punto in queste ore.
14: Il presidente did what he always went.
15: The Afghan government says they're not surprised.
16: Zapping.
17: Le 19:28 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 9 giugno 2026. Molti temi anche questa sera, una puntata piena ci porterà fino alle 21 circa. Apriamo con Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito Liberal Democratico. Parleremo un po' della scena politica che si si offre al nostro, alla nostra analisi, al nostro sguardo in questi giorni, anche un po' riprendendo

le ultime indicazioni della tornata elettorale delle amministrative dei comuni. Ci sono stati, come sapete, anche i ballottaggi. Il Partito Liberal Democratico si è presentato in alcune città e ha partecipato a coalizioni in altre. Parleremo un po' di questo e anche del modo insomma in cui il governo sta guidando il paese in questa fase politica, ormai a poco più di un anno dalle elezioni politiche. Poi starà con noi Stefano Stefanini, l'ambasciatore Stefano Stefanini e consigliere scientifico dell'ISPI, è stato consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Napolitano, è stato anche vice capomissione all'Ambasciata d'Italia a Washington e rappresentante permanente dell'Italia presso la NATO, quindi uno sguardo, come si dice, a tutto tondo rispetto a i temi che in questo momento sono i più davanti ai nostri occhi e sulle prime pagine dei giornali ormai da mesi, se non da anni. Poi sarà con noi Daria Kriukova, una rifugiata politica russa, un'attivista, è fuggita dalla Russia ai tempi dell'inizio della guerra contro l'Ucraina, oggi vive in Italia, si è laureata in Italia e lavora anche come coordinatrice dei dissidenti russi che vivono in Italia. Parleremo un po' con lei, cercando di capire un po' meglio il punto di vista della Russia su quello che sta accadendo, sulla debolezza di Putin in questa fase, e cercheremo di capire se tutto questo può portare in qualche modo a una possibilità di trattativa sulla pace. E poi con noi avremo Maurizio Molinari, con il quale invece guarderemo al quadrante medio orientale. Ieri c'era stata una reciproca promessa tra l'Iran e Israele di far tacere le armi, si è rapidamente infranta, Israele ha colpito con i suoi missili Tiro e contemporaneamente in Libano, e contemporaneamente l'Iran ha abbattuto un elicottero americano che sorvolava lo stretto di Hormuz e quindi dimostrando una capacità ancora piuttosto alta anche sul versante militare, non solo su quello diplomatico, dove abbiamo visto essere molto in grado di condurre negoziati che certamente non fanno piacere a Donald Trump. Sarà con noi poi Giulio Betti, che è un climatologo e un meteorologo. Con lui parliamo di una strana decisione presa dall'amministrazione americana, che è quella di rimuovere centinaia di mine di boe galleggianti che sono state messe sia nell'Oceano Atlantico che nell'Oceano Pacifico già da una decina d'anni, che avrebbero dovuto funzionare per 30 anni. Ecco, Trump ha deciso di rimuoverle, sono boe che servono a monitorare la qualità chimica dell'acqua, la sua temperatura, il movimento delle correnti, la quantità di fauna, di pesce che ci si trova, la possibilità di eventi meteorologici avversi lungo le linee costiere, insomma moltissimi dati che sono stati molto utili in questi 10 anni in cui queste boe hanno funzionato. È stato anche molto difficile ovviamente piazzarle, sono strumenti che devono resistere alla pressione dell'acqua, alla salinità, quindi è stato un intervento molto costoso, più di $300 milioni, che adesso vengono smontate una ad una perché a quanto pare l'amministrazione americana ritiene che la loro presenza sia un elemento di allarme che in qualche modo confligge con la posizione americana sui cambiamenti climatici e tutto quello che sappiamo. Ne parliamo di Giulio Betti perché è una perdita, diciamo, sul fronte scientifico molto importante. Sarà poi con noi alla fine Marco Galluzzo, ultimo ospite della puntata, un giornalista del Corriere della Sera, per anni ha seguito come un segugio assieme a tanti altri Silvio Berlusconi, facendogli poste sotto casa, guati nei suoi viaggi internazionali, seguendolo passo passo in tutta la sua attività politica, lui e tutto il gruppo dei giornalisti che era legato a questa lunga vicenda. Quindi è un racconto, il suo libro di cui oggi parleremo, Berlusconi Confidential, biografia non autorizzata di 10 anni al potere, parla forse più dei giornalisti che seguivano Berlusconi che non di Berlusconi stesso, e per questo è un libro abbastanza innovativo e nuovo in qualche modo, meno letto

0: e meno già visto rispetto ai tanti libri su Berlusconi, la sua parabola che pure affollano le librerie. Bene, 19:34 minuti, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Ponte sullo Stretto, inchiesta per corruzione, tre indagati tra cui l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e l'ex commissario della Lega in Calabria, opposizioni, altro fallimento, Meloni, fermi tutto.

0: dello stivale a quello delle ciabatte. Tajani, affermazioni indegne. Arrestato l'ex marito di Nessy Guerra, condannato in Egitto per adulterio, denunciato dal console per minacce. La donna, spero che il fermo serva a farci tornare a casa. L'inchiesta a Milano sul caporalato nel cantiere del consolato USA ha convalidato il controllo giudiziario del ramo italiano della multinazionale americana. Sarebbero una cinquantina gli operai minacciati. Luca Parmitano è nell'equipaggio della prossima missione della NASA Artemis 3 verso la Luna. L'astronauta, onorato ed emozionato, l'Italia, la mia rampa di lancio.
1: Le 19.35 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto all'onorevole Luigi Marattin, segretario del Partito Liberal Democratico. Buonasera Marattin, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, grazie.
1: Allora, come va il Partito Liberal Democratico? Come si è comportato, per esempio, in quest'ultima tornata amministrativa? È soddisfatta? Sta prendendo le forme di un partito?
2: Guardi, abbiamo eletto 8 consiglieri comunali che vanno ad aggiungersi a circa un centinaio di consiglieri o assessori o sindaci che già avevamo. Abbiamo presentato la lista col nostro simbolo e il nostro nome in 2 comuni di circa 30.000 abitanti, Frattamaggiore in provincia di Napoli e Manduria in provincia di Taranto, e abbiamo preso in entrambi i casi l'8%. In altre realtà invece siamo andati con altri partiti centristi e abbiamo preso dal 3% di Macerata al 27% di Viareggio. Ovviamente molti di questi voti erano liste civiche, ecco, non è che vogliamo prenderci il merito di tutto, però ecco, già il fatto che dove siamo andati col nostro simbolo abbiamo preso l'8%, secondo noi è un risultato molto incoraggiante di un partito che ha poco più di un anno di vita, non troppa esposizione mediatica, a parte le gentili ospitate presso di voi e pochi altri, e quindi devo dire che siamo abbastanza soddisfatti.
1: Ha fatto un po' discutere il vostro appoggio al sindaco di Venezia Venturini, che è sembrato un po' tradire la vostra collocazione centrista, e invece lì vi ha visto abbastanza spostati sulla coalizione di centrodestra.
2: No, ma guardi, ma noi quasi ovunque siamo andati in realtà con coalizioni centriste dove c'era la possibilità, ma il punto è che non è una religione, perché nei livelli locali non è come a livello nazionale, per vari motivi. Primo, tu eleggi il sindaco, la persona, quindi conta chi si candida a guidare uno schieramento, e se hai una persona molto vicina ai tuoi ideali, Venturini è un liberale non iscritto a nessuno dei partiti del centrodestra, che quando ho conosciuto mi pareva di sentire parlare uno di noi, quindi conta la persona perché eleggi il sindaco direttamente. Secondo, quando tu eleggi gli organi locali, delle comunità locali, non stai parlando di Palestina, di Russia, di politica estera, di debito pubblico, di politica industriale, di pensioni, stai parlando di cose a volte molto anche più sentite dei cittadini: asili nido, urbanistica, strade, rifiuti. Questo non per sminuire, semmai è il contrario, nel senso che queste sono le tematiche su cui poi le persone vivono la loro quotidianità. Quindi quando c'è qualcuno che ha un ottimo progetto amministrativo ispirato a valori liberali ed è egli stesso una persona liberale, ma perché non lo devo appoggiare? Anche perché a Venezia, insomma, non c'erano altri candidati, onestamente, che potessero, equilibrati perlomeno, che potessero avere lo stesso tipo di impostazione liberale e un ottimo progetto amministrativo.
1: Io ricordo una sua vecchia dichiarazione, un po' così, come dire, all'insegna della delusione. Lei disse qualche mese fa: nonostante i nostri sforzi, abbiamo preso atto che non ci sono le condizioni per avviare un'operazione terzopolista. È ancora così?
2: Guardi, la novità che c'è stata, cioè la fuoriuscita di Pina Picerno dal Partito Democratico, la creazione di questo movimento Spazio Pubblico, secondo me è un fattore che può cambiare le cose. Questo perché? Primo perché, guardi, mi faccia fare il sessista al contrario, una donna in un mezzo a luoghi popolati da uomini, e noi uomini fra i tanti pregi abbiamo spesso anche il difetto di un ego troppo sviluppato, di troppo testosterone. Una donna è spesso quello che ci vuole per ricordare a tutti noi che quello che conta non è il nostro ego, ma è il progetto che stiamo costruendo.
1: Sarà contenta Giorgia Meloni nel sentire questa affermazione?
2: Guardi, non penso di rivelare un segreto per dire che le ho detto personalmente a lei queste cose. Credo che tu stia andando, diciamo, su certe cose abbastanza bene, perché rispetto ad altri uomini hai meno ego.

0: ecco, non penso di non aver rivelato nessun segreto, anche perché lo penso e lo posso dire pubblicamente, al di là del fatto che non sostengo Giorgia Meloni ovviamente nella sua azione.
1: Quindi,
0: di
1: governo. Riprendendo la storia, l'uscita di Pino Piceno da PD cambia le cose?
0: Può cambiare. Allora, innanzitutto, come ho detto, la Piceno deve confermare che è alternativa al campo largo, cosa che mi sembra che per ora abbia fatto. Dopodiché, in quest'area, che a questo punto, diciamo, è molto sostanziosa politicamente parlando, c'è Azione, c'è il Partito Liberal Democratico, c'è appunto Pina Picerno col suo movimento che sta crescendo, secondo me ci possono essere le condizioni per fare quello che secondo noi era necessario fin dall'inizio, cioè costruire qualcosa di nuovo in cui non c'è uno che fa il padrone per diritto divino, ma semplicemente tutti che si mettono a disposizione per creare un progetto forte, autorevole, credibile, stabile, contendibile, radicato sui territori, in cui poi sicuramente le ambizioni di ciascuno possono essere soddisfatte. Io feci quella dichiarazione qualche tempo fa perché mi pareva, ecco, che le condizioni per creare una cosa cooperativa e non competitiva non ci fossero. Adesso, secondo me, queste condizioni possono verificarsi.
1: Perché è sempre stato un po' il problema, diciamo, del terzopolismo, l'idea che dentro quello spazio centrale ci fossero tanti soggetti, ognuno convinto di essere lui il capofila e gli altri dovessero aggiungersi.
0: Esatto.
1: Questa cosa qui è smontata in qualche modo?
0: Io spero sia smontata, anche perché, guardi, il Partito Liberal Democratico non è nato così. Io sono stato l'unico che ha dichiarato prima privatamente a chi di dovere e poi pubblicamente, proprio affinché non si tornasse indietro, che io non mi candiderei alla leadership di questo nuovo soggetto. Sa perché, Loquenzi? Perché l'ho vissuto sulla mia pelle i danni che può fare l'ego nel mio passato anche recente politico. Sono stato a contatto troppo spesso con gente per cui il progetto veniva dopo l'ego. Quindi io ho dichiarato: facciamo una cosa, una lista, quello che volete, io sono fuori dalla partita della leadership. Quindi penso di aver dimostrato coi fatti che il Partito Liberal Democratico non si è iscritto nella lunga lista di quelli che dicono fermi tutti che arriviamo noi. Anche se chi ci guarda da fuori, no, dice si galli nel pollaio, in realtà la verità non è proprio quella, ecco, perché non è che tutti pensano che il mondo giri intorno a noi. Sa, i liberali tradizionalmente in Italia, gente, diciamo, in cinque ci tengono ad avere sei opinioni diverse per dimostrare il proprio grado di liberalismo. E poi veniamo anche da 30 anni di politica in cui l'ego ha contato tanto.
1: Ci abbiamo girato un po' intorno, ma stiamo parlando molto di Calenda, mi pare.
0: No, per carità, no, stiamo facendo un discorso generale, ci mancherebbe altro. Carlo lo rispetto, lo stimo e sarà in ogni caso un protagonista importante di questo nostro progetto politico.
1: Veniamo alle cose che succedono nel paese. Il governo si avvia a diventare il più longevo della storia d'Italia, è un grande risultato, lo riconoscerà anche lei.
0: Diciamo, la stabilità è condizione necessaria ma non sufficiente. È chiaro che se un governo non è stabile non può fare le cose, ma non è che per il solo fatto di essere stabile le cose le faccia. Di questo governo io ho apprezzato e apprezzo il rigore sui conti pubblici, il rigore sul sistema pensionistico, il rigore sulle alleanze internazionali, il rigore sulle politiche energetiche, quasi tutte cose che non aveva promesso in campagna elettorale, ma va bene così. Ma non ho apprezzato la mancanza di coraggio sul sistema fiscale, sulle riforme concorrenziali, sulle riforme dei mercati, sulle riforme istituzionali, sul taglio della spesa pubblica in certi settori. Quindi, diciamo, stabilità, condizione necessaria. Se non è stabile un governo non può fare le cose che servono all'Italia, ma se è stabile poi le deve fare, non è che basta rimanere lì. Quindi io ho diverse critiche alla mancanza di coraggio liberale su alcune riforme fatte o non fatte dal centrodestra di governo.
1: Allora vediamo alcune delle cose che le sono piaciute, se continuano a piacerle. Per esempio, lei dice la stabilità delle posizioni internazionali. C'è una polemica aperta da qualche giorno: Giorgia Meloni non è andata a un vertice Europa-Balcani in Montenegro a causa di una manifestazione, di una festa dei carabinieri, poi non è stata invitata o comunque non è voluta andare, non è compresa nel format dei cosiddetti E3, che si è invece riunito a Londra assieme a Zelensky, Starmer, Macron e Merz, per, diciamo, ritrovare il filo di un dialogo possibile.

0: Con la Russia, insomma, l'Italia, alcuni dicono, poi Giorgio Meloni ha detto che è un po' una sorta di nevrosi delle opposizioni, in questo momento appare più isolata del solito. Su questo lei cosa pensa?
1: Io penso che l'Italia è una nazione uscita sconfitta dalla Seconda Guerra Mondiale. Dico una cosa di 80 anni fa e una di 30 anni fa, cioè 80 anni fa è che siamo usciti sconfitti dalla Seconda Guerra Mondiale, di 30 anni fa è che siamo un paese che da 30 anni non cresce. Quindi chiunque pensi che noi potremmo mai avere il ruolo leader in Europa non conosce né la storia, diciamo, recente né quella meno recente. Io credo che queste polemiche, se è andata, non sei andata, ti hanno invitato, ti sei seduta dietro, mi ricordano un po' gli adolescenti quando tu a quella festa ti hanno chiamato, no,
0: hai fatto
1: non
0: tappezzeria,
1: sei, non sei figo, non sei figo, cioè voglio dire, io credo che Giorgia Meloni sbagli in politica estera quando è stata troppo timida sull'avanzamento dell'integrazione europea, quando dice che il voto all'unanimità non va abolito, quando fa fatica a costruire anche con la Francia eccetera. Però non è che me ne frega se a un vertice non è andata perché non poteva.
0: Però stare in quel formato degli E3 è qualcosa di più di esserci e non esserci, cioè vuol dire condividere alcune caratteristiche di quel gruppo, tra cui per esempio l'idea di mettere a disposizione delle truppe in una prospettiva post-tregua in Ucraina, l'idea di come dire, sostituire gli Stati Uniti nella trattativa.
1: No, ma questo è il punto di prima, sì. Cioè, allora io penso
0: quindi è una scelta se esserci o non esserci.
1: Io penso sia conseguenza del fatto che, ripeto, i paesi leader in Europa sono Francia, Germania e Gran Bretagna, perché sono potenze nucleari e per diversi motivi. Noi siamo un paese che merita di stare in prima linea. Io penso che queste scelte siano in parte conseguenza di un'azione sbagliata, cioè essere timidi nel protagonismo europeo. Il governo di centrodestra italiano è timido quando dice costruiamo il pilastro europeo della NATO, è timido quando dice riformiamo l'istituzione europea per cedere sovranità dagli stati nazionali all'Unione Europea, è timido quando dice se c'è da schierare truppe in Ucraina dopo la fine della guerra lo dobbiamo fare, perché è un governo che è ancora troppo condizionato dal sovranismo di Salvini soprattutto, e Dio non voglia anche di Vannacci. Quindi può darsi che lei abbia ragione, che queste cose siano collegate. A volte il vertice che c'è o che non c'è sono polemiche che piacciono tanto alla stampa italiana, poi, perché all'estero difficilmente notano queste cose, ma non sono la sostanza del problema. La sostanza è avere un governo liberale e pienamente europeista, e su questo a volte il governo italiano non ha fatto esattamente quello che serviva.
0: Senta, Giorgio Meloni qualche giorno fa si è molto vantata di un successo proprio sul fronte europeo, quando ha detto l'Italia ha aperto la strada all'Europa per un allargamento della possibilità di utilizzare una clausola di salvaguardia che prima era limitata alle spese sulla difesa, anche alle spese sull'energia, che poi si intende a tentare di moderare, di ridurre il peso della crisi energetica sulle famiglie, sulle imprese, la crisi dovuta poi alla chiusura dello stretto di Hormuz. Grazie a questa cosa, grazie a questo allargamento di questa clausola, una cosa abbastanza tecnica, comunque diciamo che noi ci possiamo indebitare per ulteriori 14 miliardi nei prossimi 3 anni da spendere su questioni legate all'energia. Tutta questa storia lei come l'ha vista?
1: Che in Italia noi abbiamo la tendenza a dire i soldi servono solo se li posso distribuire alla gente, cioè noi pensavamo che questa roba fosse mi fai dare i soldi per il taglio delle accise o i soldi in spesa corrente. L'Europa non ha questa idea. L'Europa dice se facciamo debito, a maggior ragione debito comune, quindi sulle spalle di tutti, diciamo, perlomeno per quanto riguarda prendere in prestito quelle risorse, lo facciamo per ristrutturare casa, non per andare in vacanza, no? Quindi per spese in conto capitale che durano nel tempo, per investimenti. E infatti 14 miliardi mica sono per
0: questo, però è debito nostro, non è debito comune, se non mi sbaglio, questi 14
1: no,
0: miliardi.
1: No, sono all'interno del pacchetto di debito comune, del SAFE, cioè c'è la possibilità di scalarli da lì. Perlomeno da quello, così pare il discorso.
0: Comunque, sono maggior debito.
1: Comunque, anche se fosse debito nostro, te lo consento di fare al di fuori delle regole comuni, che un po' è la stessa famiglia di discorso, se lo fai per spese che durano, quindi nella fattispecie centrali biomasse, elettrificazione dei consumi, cioè cose che possano liberarti dalla dipendenza dei combustibili.
0: Investimento
1: fossili,
0: sulle batterie.
1: Investimento per queste cose qua. E noi invece tradizionalmente queste cose non ce ne frega niente. Il sindaco vuole i soldi per dare i contributi, non per fare un investimento che quando verrà inaugurato lui non sarà più neanche in carica, no? Questo è il dramma dell'Italia, cioè c'è un'attenzione solo sul breve periodo, perché quando si realizzano investimenti spesso io non ci sarò più, i benefici ne gode qualcun altro. E quindi c'è questo equivoco. Poi guardi, tecnicamente cosa succederà? Succederà che con quei soldi ci finanzieranno investimenti già in bilancio
0: e si liberano risorse di bilancio.
1: Esatto. E quindi questo succederà. Però il punto rimane, cioè che come il PNRR,
0: perché però il tema c'è, nel senso che il governo vuole cercare di ridurre, adesso prendiamo una cosa limitata, vuole cercare di ridurre le accise per ridurre lo shock degli automobilisti quando vanno a fare il pieno. Costa, mi pare, 500 milioni al mese, non so quanto, quei soldi lì, Giorgetti lo dice, non ce li abbiamo. Ecco, se ce li dà l'Europa ben vengano, non so se questo ragionamento.
1: Ma l'Europa non è mica un bancomat, cioè noi l'abbiamo visto anche col PNRR, noi pensiamo che l'Europa sia o un bancomat o Babbo Natale, si è visto col PNRR, ci hanno dato 200 miliardi, li abbiamo usati
0: in
1: la maggior parte in stupidaggini, abbiamo tagliato l'erba a Villa Ada, abbiamo fatto la pista ciclabile, abbiamo fatto la piazza di Rivisondoli, cioè, non era mica per quello che dovevamo spendere quei soldi. Ma perché questo è accaduto? Perché in Italia quando arrivano dei soldi, meglio ancora se sono di qualcun altro, è arrivato Babbo Natale. E quindi un po' a te, un po' a me. Questo per un motivo. L'altro motivo è che nessuno vuole investire politicamente sulle ragioni che ci hanno reso il paese che è cresciuto di meno al mondo negli ultimi 30 anni. Nessuno vuole investirci, nessuno vuole ragionarci, perché è una roba per tecnici, noiosa. La politica è un'altra cosa, secondo questi signori, è spesso oliare i meccanismi del consenso con le risorse pubbliche. Quindi la stessa famiglia di problemi che abbiamo visto nel PNRR, abbiamo visto in piccolissimo anche su questa vicenda qua. Noi pensavamo che l'Europa ci facesse fare lo conto delle accise, ma l'Europa non ragiona così. Ripeto, pensi a una famiglia, si indebita, ma mica si indebita per andare al ristorante, si indebita per far studiare i figli, ristrutturare casa, comprare una macchina. E se io sono una famiglia e mi indebito per andare al ristorante o per andare in vacanza, sto ipotecando il futuro della mia famiglia. Non a caso siamo il paese col secondo debito pubblico più alto del pianeta e la crescita più bassa.
0: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Luigi Marattin, segretario del Partito Liberal Democratico. Buonasera e buon lavoro.
1: Grazie, buonasera.
0: 19:52 minuti, abbiamo appunto salutato Luigi Marattin, sempre in diretta con Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Saluto subito il nostro prossimo ospite, che è l'ambasciatore Stefano Stefanini, oggi consigliere scientifico dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Ha fatto tante cose nella sua vita, rappresentante permanente presso la NATO, dell'Italia presso la NATO, vice capomissione nell'ambasciata italiana a Washington, consigliere diplomatico della Presidenza della Repubblica, insomma molte esperienze che gli consentono di guardare le cose che accadono in questi mesi e settimane con grande competenza. Ambasciatore, benvenuto a Zapping.
2: Grazie, buonasera.
0: Allora, vorrei partire proprio da una questione di cui parlavamo anche prima con l'onorevole Marattin, per capire se l'Italia in questa fase, da un lato disertando per motivi diciamo logistici o di tempi il vertice Unione Europea-Balcani in Montenegro, dall'altro non essendo invitata non avendo voluto far parte del format E3, quello che mette insieme Germania, Francia e Inghilterra, che si è riunito a Londra con un incontro con Zelensky. Ecco, se tutte queste mosse siano delle distrazioni o dei segnali che vengono mandati all'Europa, all'America, come interpreta queste scelte?
2: Ma quello di non partecipare al vertice dei Balcani, voglio solo pensare che sia proprio un problema logistico, perché per l'Italia i Balcani sono sempre stati importanti, sia il Montenegro che un paese di rimpettaio. Il discorso degli Etrei è un po' più complesso, perché noi abbiamo sempre sognato come Italia che gli Etrei fosse in realtà un E4, una partecipazione italiana.
0: Diciamo che c'è anche le 5 con la Polonia, con l'Italia e la Polonia.
2: C'è anche le 5, sì, esistono vari formati.
0: Sì, sì, no? Certo. I formati sono sempre un po' un problema, diciamo.
2: Esatto, noi vogliamo essere sempre dentro i formati in cui non siamo, che è una cosa normale. Nel caso specifico però è anche una scelta politica, perché l'Italia, il governo italiano, non vuole essere fra i troppo dirigenti dei volenterosi. Lo sono gli E3, e quindi il non invito è anche una scelta. Poi quali possono essere le conseguenze lo vedremo, perché gli E3 in un momento come questo si configurano sempre come un possibile direttorio europeo ristretto, quindi forse lo dico anche per una reazione pavloviana, perché sempre negli anni di carriera ho sempre lottato per essere informati in cui non eravamo, sarebbe opportuno esserci, però vedremo.
0: Ma lì la questione, mi pare di capire, l'Italia non ha voluto accedere, non ha insistito per esserci, perché è un gruppo di paesi i quali tutti si sono detti disponibili a mandare le proprie truppe,
2: esatto,
0: in Ucraina, no?
2: Esatto, infatti, come ho detto, è una scelta di non esserci.
0: E in più si aggiunge anche, ma non ne capisco bene il senso, ma quello che leggo sui giornali è questo, che insomma il governo italiano, Giorgia Meloni, non voglia far parte in questo momento del gruppo dei volenterosi perché ritiene che questo irriterebbe Trump e l'amministrazione americana, in un momento in cui invece il governo italiano vorrebbe ricucire lo strappo, diciamo, che si è verificato dopo le cose dette da Trump nei confronti di Papa Leone XIV, e Giorgia Meloni vorrebbe ricucire con il suo amico Donald, e quindi andare a Londra con quegli altri tre, secondo il governo, non era una buona mossa, anche se non capisco tanto perché.
2: Guardi, questo è un eccesso di scrupolo, lo abbiamo fatto in un'altra occasione e in quell'occasione lo abbiamo pagato. Nel 2003 noi, per non irritare l'allora governo americano di George Bush, rifiutammo l'invito di partecipare ai primi sondaggi dei soliti E3 con l'Iran, però il risultato poi è che gli E3 si svilupparono in quel gruppo, che erano gli E3 più Stati Uniti, Russia e Cina, che negoziarono l'accordo nucleare con l'Iran, e noi ne fummo fuori. Quindi quest'idea che il partecipare a un gruppo europeo possa irritare Trump, particolarmente irritabile per tante cose, a me pare un po' eccessiva. Non ho però le fonti che ha Giorgia Meloni, che è il governo, quindi possono anche esservi arrivati dei segnali in quel senso, e può darsi che quei segnali includessero anche una possibile ricucitura dopo lo strappo sulla guerra con l'Iran.
0: Perché più che altro mi sfugge un po' la logica, perché Trump ormai sta dicendo all'Europa, e quindi anche all'Italia, da mesi che la guerra in Ucraina è un affare nostro, una nostra guerra. Lui ha tentato di chiuderla, non c'è riuscito, forse per colpa di Zelensky, che è troppo testardo, e anzi poi il segretario di Stato Rubio ha proprio formalizzato questa cosa, ha detto basta, noi ci abbiamo messo tutto quello che potevamo, abbiamo fatto 1000 incontri, abbiamo cercato di farli parlare, non ci siamo riusciti, si faccia avanti chi vuole, noi ne siamo fuori, perché tanto i negoziati non vanno da nessuna parte. Quindi in teoria il fatto che ci siano alcuni paesi europei che si muovono nella direzione di ereditare lo spazio diplomatico lasciato vuoto dagli Stati Uniti non dovrebbe essere una cosa che irrita Trump, anzi dovrebbe essere una cosa che corrisponde alle sue indicazioni, o sono troppo ingenuo?
2: No, lei fa un ragionamento molto logico, c'entra evidentemente una reazione del governo italiano di qualsiasi cosa, cioè il timore che creare un blocco europeo al di là dell'Ucraina, possa antagonizzare Trump. Vedremo poi come Trump si comporterà con gli europei e in generale con gli occidentali, sia al G7 di giugno che al vertice NATO di Ankara. Io, come le dicevo, ritengo che ogni occasione per l'Italia di partecipare al formato ristretto degli E3 sarebbe un'occasione da non perdere, perché l'Europa ha bisogno di, chiamiamolo direttorio, chiamiamolo formato ristretto, chiamiamolo come vogliamo, ma dato che non può decidere a 27 e le serve avere un formato in cui sia dentro il Regno Unito, gli E3 mi sembrano la formula migliore.
0: Ma quindi, in definitiva, secondo lei quell'appuntamento a Londra con le bandiere ucraina, tedesca, francese e inglese fuori da Downing Street è stato un incontro utile, ha portato qualcosa? Perché molti lo hanno criticato dicendo ma tanto Putin non vi è stato manco a sentire, ha risposto picca alla lettera di Zelensky, ha già detto che non vuole che gli obiettivi della sua guerra devono essere tutti raggiunti prima di sedersi a un tavolo della pace. Ha avuto uno scopo, ha avuto qualche effetto secondo lei, o è stato così un movimentismo?
2: No, non è stato un movimentismo. Ora, è chiaro che se Putin mantiene il punto che la guerra finisce soltanto quando avrà ottenuto quello che vuole, la guerra continuerà ad andare avanti, E3 o non E3. Però il messaggio che quella riunione ha dato è: noi Europa, o noi principali paesi europei, assieme all'Ucraina, siamo pronti a trattare. Se tu, Vladimir Putin, non vuoi trattare, te ne assumi la responsabilità anche di fronte alla tua nazione, perché gli E3 si sono riuniti con Zelensky immediatamente dopo quella lettera di Zelensky, che praticamente diceva a Putin: ma stiamo facendo la guerra da 4 anni, sediamoci a un tavolo e parliamo faccia a faccia.
0: E Putin gli ha detto no, non ne vedo l'utilità.
2: Putin mi ha detto no, perché Putin non è ancora entrato nello spirito di dire: questa guerra deve finire, quindi devo fare una trattativa, ma non una trattativa per interposta persona, non una trattativa, ma una trattativa con il paese con cui combatte, che è invaso e con cui combatte da 4 anni, e che proprio perché per questa sua capacità di resistenza vuol negoziare da pari a pari, non presentarsi in veste sottomessa all'ex padrone, che è quello che vuole Putin.
0: C'è lo spazio per questo famoso mediatore europeo? Sappiamo che Putin vorrebbe Gerhard Schröder, si sono fatti anche altri nomi, Angela Merkel e altri ancora. C'è secondo lei in questa fase un ruolo per un mediatore europeo?
2: C'è un ruolo per Schröder, non è una battuta, perché Schröder è stato, dopo essere stato lungo cancelliere tedesco, è stato l'amministratore delegato di Nord Stream, quindi un dirigente russo,
0: a libro paga russo, insomma, certo.
2: Quindi è stato coerente. Schröder ha detto, quando ha finito di fare il politico, ha detto: io adesso voglio fare i soldi, e ha trovato una maniera di farlo. C'è una battuta, però lo spazio per un negoziatore europeo che sondi il terreno per un... alla fine dovranno negoziare ucraini e russi, ma come sempre in questi casi ci può essere una facilitazione, una veste di sondaggio del terreno da parte di una personalità, e in questo caso un europeo, una persona, quindi uno accetto agli ucraini, può essere una scelta adatta. Cioè, è quello che i pakistani stanno cercando di fare fra Iran e Stati Uniti. Alla fine poi sono Iran e Stati Uniti che negoziano, però qualcuno che faccia da tramite può servire. Ma la base c'è la disponibilità di Putin di negoziare.
0: A stare a sentire, per ora non c'è. Ambasciatore, grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro. Grazie
2: Prego,
0: ancora.
2: Buona serata, grazie.
0: Era l'ambasciatore Stefano Stefanini, ospite a Zappin. Ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, poi torniamo con la puntata.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Avanti Veloce è il mio viaggio.

0: viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Qualche isolato temporale in serata tra Lombardia e Triveneto, con cielo sereno o poco nuvoloso invece sul resto del paese. Domani una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia, e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. Sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Zapping. Le 20:08 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti vi tengo aggiornati con tutte le notizie di oggi con i titoli del TG1.
7: Israele non si ferma, ancora raid in Libano, 9 morti a tiro. Trump: l'Iran ha abbattuto un nostro elicottero, risponderemo. Contratto degli statali, aumenti, più tutele e regole per l'intelligenza artificiale. Il ministro Zangrillo al TG1, recuperiamo ritardi. Ponte sullo stretto, si indaga per corruzione, opposizioni, fermare i lavori. Ancora scontro Fratelli d'Italia 5 Stelle sul Covid. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano, arrestato a Bardonecchia il ventenne in fuga all'estero. Era su un bus partito dalla Francia. Non lo incontrerò, non credo al suo pentimento. Ai nostri microfoni la mamma di Willy Monteiro dopo l'ergastolo a Gabriele Bianchi. Le nuove regole per gli autovelox, il ministro Salvini firma il decreto, più sicurezza e meno contenziosi sulle strade italiane. Un italiano nella corsa verso la Luna, Luca Parmitano piloterà la missione Artemis 3. Sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio. Quando sarò grande, il nuovo tour di Edoardo Bennato per l'estate, che lo vedrà raggiungere la soglia degli 80 anni. Al TG1 rivela: nel 1990 cantavo con Gianna Nannini Notti Magiche e Maradona mi chiese di presentargliela.
6: Le 20:09 minuti, bentornati a Zapping. Questi erano i titoli del TG1. Io do il benvenuto a Daria Kryukova, una rifugiata politica russa, attivista, venuta in Italia dopo lo scoppio della guerra tra la Russia e l'Ucraina. Si è laureata in Italia, oggi appunto è attiva nel mondo del dissenso russo. Buonasera e benvenuta a Zapping.
8: Buonasera, buonasera a tutti.
6: Allora, la prima cosa che vorrei chiederle è,

0: dalle fonti che le ha, dalle sue conoscenze, dai suoi studi, e cercare di aiutarci a capire in che condizioni è oggi, diciamo, in che momento vive oggi la Russia, con una guerra che va avanti da 4 anni, con una città come San Pietroburgo che viene presa di mira dai droni ucraini, con addirittura la grande manifestazione del 9 maggio sulla Piazza Rossa, che era a rischio di essere attaccata anche questa dai missili ucraini. Insomma, la Russia comincia a sentire, i russi cominciano a sentire il peso della guerra alle porte di casa, o è ancora qualcosa di lontano dalle loro vite?
1: No, sicuramente cominciano a sentire, poi dipende da che regione parliamo, perché ci sono regioni che sono confinanti con l'Ucraina, come regione di Belgorod o regione di Kursk, che naturalmente sentono già da quasi proprio tutti gli anni di guerra le conseguenze dirette della guerra, perché ad esempio questo inverno della regione di Belgorod era senza elettricità, come Kiev ad esempio. Quindi queste regioni confinanti lo sentono benissimo. La differenza però è che da quest'anno gli attacchi ucraini sono arrivati a Mosca e sono molto più frequenti rispetto agli anni precedenti, molto più precisi, e iniziano a colpire molto di più. Come ha giustamente detto, anche la parata era al pericolo a quel punto, che Putin era forzato di chiamare Trump per convincere Zelensky, cioè per fare la tregua a questo periodo.
0: Sì, quindi Putin ha cercato una mediazione di Trump per avere almeno quel giorno fuori dalla portata dei missili ucraini, cosa che tra l'altro Zelensky aveva accettato, ma gli aveva proposto di prolungarla di almeno 5 o 6 giorni, ma Putin non ha voluto.
1: Sì, esattamente. E poi Zelensky ha autorizzato, cioè ha rilasciato un decreto con cui ha autorizzato la parata a Mosca con quelle coordinate precise, anche se erano trollate, però era evidente che Putin non è quello che decide più, era dentro le eventi, non quello che decide, ma quello che segue le eventi, quelle che accadono dentro a lui. Quindi sicuramente iniziano a sentire, poi iniziano a sentirsi le conseguenze economiche, l'inflazione molto alta, poi il tasso, in realtà il tasso di disoccupazione è comunque ancora basso, però il punto è che in Russia la disoccupazione non va guardata con il tasso ufficiale, però sappiamo persino dalle analisi della Banca Centrale che sono 5 milioni di russi che o sono stati mandati nelle ferie senza salari o lavorano settimana ridotta, quindi con i salari ridotti. Quindi è in calo la domanda, in calo sono i redditi, eccetera, eccetera. Quindi si sente anche questo. E appunto sappiamo anche dai sondaggi che il consenso al potere è in calo, persino ufficialmente, persino anche a Putin, perché nei primi anni abbiamo osservato quel fenomeno che si chiama rally around the flag, e quindi il consenso,
0: cioè,
1: era
0: stringersi
1: alto.
0: Attorno alla bandiera.
1: Esatto, stringersi intorno alla bandiera, e quindi il consenso era alto. Così come dopo l'annessione della Crimea, fra l'altro, e quel consenso dopo l'annessione della Crimea è durato per 3 anni più o meno, 3 o 4, e anche adesso quel consenso dopo l'annessione dell'Ucraina è durato per 3 anni più o meno ed è iniziato a calare. Quindi il consenso è il calo, e io direi che possiamo descrivere la situazione attuale in Russia come la stanchezza e quella sensazione che, cioè, tu vivi in una fortezza che deve essere sempre, cioè, sempre in ansia, sempre in
0: allarme.
1: Sempre, esatto.
0: Però io, leggendo un po' di cose anche di blog russi che sono in Russia, ho come l'impressione che il consenso sulla guerra non è arrivato al punto di dire basta, finiamola, ritiriamo le truppe. Cioè, se c'è un dissenso nei confronti di Putin, è piuttosto di dire sì, ancora più deciso, bombarda di più, non sei abbastanza duro con l'Ucraina che ancora resiste, dobbiamo spezzare, diciamo, la resistenza ucraina. Cioè, Putin viene paradossalmente, mi pare, da molti russi accusato di non essere ancora riuscito a vincere più che di doversene andare.
1: No, io non lo direi. Magari tu leggi quelli blog militari, quelli blogger Z, per esempio, quelli.
0: Vedo anche dei commentatori televisivi che dicono che bisognerebbe buttare l'atomica sull'Ucraina, così non ci pensiamo più.
1: Sì, ok.

0: Ma quelle sono propagandistiche, vogliamo. Invece la gente comune non la pensa così, sappiamo anche dai sondaggi, cioè la, 2/3 dei russi vogliono pace e la maggior parte vuole pace a qualsiasi condizione, cioè, non, cioè proprio a qualsiasi condizione, basta che verrà la pace. E basta. Cioè, quelle che vogliono continuare la guerra sono 24%, se non mi sbaglio, di cui la, circa 30% la vuole continuare perché ok, abbiamo iniziato già, dobbiamo finirla. Non è che vogliono distruggere proprio, anche perché gli obiettivi sono sconosciuti a tutti, diciamo, perché gli obiettivi cambiano più o meno ogni settimana.
1: Certo.
0: Quindi no, io non lo direi. La maggior parte dei russi sono stanca e sarà felicissima di pace a qualsiasi condizione.
1: E secondo te, perché, in nome di che cosa? Perché Putin continua a dire no a qualsiasi trattativa, a qualsiasi negoziato, risponde no alla lettera di Zelensky? Non avverte anche lui che forse è il momento di trovare una via d'uscita?
0: Ma secondo me, perché se lui trova una via d'uscita e supponiamo che la guerra finisce, allora ci sono due domande da rispondere ai russi. Prima, che i russi aspettano che dopo la pace tutto sarà come prima, perché è quello che vogliono, che tutto sarà come prima. Nel 2019 intendono più o meno, nel
1: Sì.
0: 2019, cioè senza tutte queste restrizioni che ci sono attualmente in Russia, restrizioni su internet, sui siti, blocchi di internet, eccetera, eccetera, tutte queste restrizioni di cui sono molto stanche. Però Putin non lo vuole fare. Secondo me Putin l'unica cosa che cosa può fare anche per mantenere il potere è stringere sempre di più, cioè fare pressioni, sempre più restrizioni, eccetera, eccetera. Ma invece se non ci sarà guerra, con che cosa lui giustificherà queste restrizioni? Perché adesso tutto lo giustifica con la sicurezza, naturalmente. Ma se non ci sarà la guerra, con che cosa giustificherà queste restrizioni per mantenere il potere? Non si sa. E la seconda cosa è che è vero che i russi saranno felicissimi di qualsiasi pace, adesso. E lo saranno anche per qualche tempo. Non lo so, magari qualche anno dopo la pace saranno felicissime. Però molto probabilmente che poi emerge anche la domanda: e perché cosa l'abbiamo fatto tutto questo? Tutto questo? Perché cosa abbiamo ucciso almeno 30, 300.000 di uomini? E a questa domanda bisogna rispondere.
1: Certo.
0: Quindi secondo me ci sono queste cose che una domanda se Putin vede una via d'uscita nel senso politico da questo conflitto, perché l'unica cosa che gli interessa è rimanere al potere.
1: Cioè, Putin deve riuscire a trovare una strada per far finire la guerra, ma rimanere alla guida della Russia, rimanere al potere, cosa che
0: Assolutamente.
1: obiettivamente potrebbe non essere facile, no? Perché poi molti gli vorranno far pagare un conto. Tant'è che mi sembra che in questo momento Putin viva un po' una sindrome d'assedio. Leggevo che ha fatto spegnere le telecamere a circuito chiuso perché pensa che in questo modo potrebbe essere ucciso dagli ucraini e non si fa vedere in pubblico se non rarissimamente. Fa fare i controlli col metal detector a chiunque lo va a trovare. Insomma, vive in questa fase.
0: Sì, esattamente così. Secondo me, dopo l'omicidio di Khamenei, la sua paranoia, che già era molto alta prima, si è peggiorata parecchio. Lo vediamo anche dai rapporti che appunto hanno chiuso l'accesso di internet per le telecamere. Poi, quando Mosca a marzo 3 settimane è stata senza internet, dicevano, c'erano quelle voci che dicevano che per qualche evento dove Putin avrebbe dovuto arrivare, che non è arrivato, e poi tutte queste restrizioni che attualmente vengono messe in Russia, soprattutto su internet, lo sappiamo che vengono messe o dall'FSB, cioè dai servizi segreti, o dal FSO, e quello servizio di sicurezza statale, cioè quelli che comunque sono responsabili della sicurezza di Putin. Quindi si fa tutto e tutto, soprattutto per la sicurezza di lui. Sappiamo anche che la sua residenza, il suo palazzo è circondato dalle difese aeree, magari più che Mosca stesse.

0: delle altre regioni russe, quindi sì, è molto concentrata sulla propria sicurezza.
1: Per la propria sicurezza e anche per la propria sopravvivenza, leggevo che sta spendendo milioni e milioni per fare ricerche sulla longevità, è vero?
0: Sì, è vero, nel senso che sono sicura che è vero, perché così era anche con Stalin. Tutti questi dittatori sono molto preoccupati a vivere sempre, almeno vivere molto a lungo. Però tutti fanno lo stesso errore,
1: Perché l'unica
0: che...
1: cosa che veramente può toglierli dal potere, diciamo, è l'orologio biologico, quello che alla fine
0: Esatto,
1: li riporta alla fine della vita.
0: esatto.
1: E contro questo
0: Però tutti...
1: combattono, sì.
0: Ma tutti fanno lo stesso errore, distruggono la scienza, perché anche adesso la scienza russa è isolata, gli scienziati vengono regolarmente incarcerati, soprattutto i fisici, fra l'altro, poi non si può citare tante università, tanti scienziati, perché non si sa se sono estremiste, se sono dichiarati indesiderabili, eccetera, eccetera, ma soprattutto isolazione, quello fa sempre isolamento, si fa sempre male alla scienza e quindi non, sì, spende tanti soldi, ma... Non si sa se arriverà al risultato.
1: Di essere immortale. Grazie, grazie a
0: Grazie
1: Daria Kriukova, grazie per essere stata con noi. Buonasera e buon lavoro. Grazie ancora.
0: per l'invito. Buonasera.
1: Allora, sono le 20 e 21 minuti. Cambiamo quadrante della nostra attenzione e andiamo, diciamo, nel Golfo, quantomeno comunque nel Medio Oriente, infiammato dalla guerra tra gli Stati Uniti, Israele e l'Iran, in questo momento, e anzi fin dall'inizio anche il Libano. E di tutto questo parliamo con Maurizio Molinari, editorialista della Repubblica, e ricordo anche il suo ultimo libro, La scossa globale, l'effetto Trump e l'età dell'incertezza. Maurizio, buonasera, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a te e a chi ci ascolta.
1: Allora, volevo un po' che tu ci spiegassi come è accaduto, quali sono stati i passaggi attraverso i quali a me sembra che ormai l'epicentro della guerra nel Golfo si è spostato da Hormuz, dall'Iran e si è trasferito in Libano, che diventa probabilmente il punto critico, cruciale per risolvere tutta questa partita. Perché sta succedendo questo?
2: Perché i Pasdaran, i guardiani della rivoluzione che guidano l'Iran da quando è stato eliminato Ali Khamenei, hanno fornito agli Hezbollah un'arma con la quale stanno mettendo in difficoltà Israele. Si tratta dei droni esplosivi che uccidono soldati civili e bersagliano gli insediamenti israeliani nel nord della Galilea, molto simili a quelli con i quali gli ucraini stanno mettendo in difficoltà i russi lungo il Dniepr. Questa è un'arma che cambia l'equilibrio di forza in Libano, ovvero consente agli Hezbollah di evadere le difese dell'Iron Dome, di colpire i soldati e i civili israeliani, ad esempio di bersagliare la spiaggia di Nahariya. Di fronte a questa capacità militare degli Hezbollah che nasce dall'Iran, Israele reagisce e attacca pesantemente in Libano le infrastrutture degli Hezbollah, le città dove gli Hezbollah si trovano ancora, parallelamente a un negoziato a Washington fra Gerusalemme e Beirut che punta ad arrivare a un accordo fra i due paesi. Dunque la realtà vera è che lo scenario è cambiato perché i guardiani della rivoluzione fanno i Pasdaran, hanno trovato un'arma che può cambiare l'equilibrio di forze in Medio Oriente.
1: E in questi giorni noi vediamo però un continuo tentativo, soprattutto spinto da Trump, di trovare una tregua, un cessate il fuoco tra Israele e gli Hezbollah, tra Israele e Libano, che però poi viene infranto regolarmente. Oggi Israele ha appunto di nuovo colpito tiro, gli Hezbollah hanno risposto con dei missili su Israele, in più l'Iran ha abbattuto un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz. Insomma, questa tregua non è più una tregua, a quanto capisco, nonostante il fatto che Trump la vuole tenere in piedi, sembrerebbe a tutti i costi.
2: Assolutamente sì. È chiaro che il braccio di ferro militare in Libano complica di molto la trattativa di Trump, semplicemente perché l'accordo che sta negoziando sul tema dell'uranio arricchito e della riapertura di Hormuz con l'Iran viene infranto da un conflitto che continua su un altro scenario regionale dove i contendenti restano Israele e l'Iran. Dunque, cosa fa Trump? Interviene brutalmente, in maniera senza precedenti.

0: confronti, tanto nei confronti dell'alleato israeliano quanto dell'avversario iraniano, ottenendo una tregua o a quello che assomiglia a una tregua, e qui stiamo proprio parlando di questa mattina. Ma nel bel mezzo di questo suo sforzo senza precedenti, ripeto, cosa fanno i guardiani della rivoluzione? Colpiscono e abbattono un elicottero americano Apache sul Golfo di Hormuz, obbligando gli Stati Uniti a dire: dobbiamo replicare. Cosa ritiene assieme tutto ciò? La sensazione da parte dei guardiani della rivoluzione di tenere in scacco il presidente degli Stati Uniti e di continuare a sfidarlo.
1: Forse una sensazione anche fondata, se posso dire, o mi sbaglio?
0: Assolutamente sì, semplicemente perché Trump ha fretta di arrivare a un'intesa con l'Iran a causa delle elezioni di medio termine in novembre, a causa dei campionati mondiali di calcio che stanno per iniziare, a causa del 250° anniversario della fondazione della Repubblica Americana. Gli iraniani vedono e capiscono tutto questo e quindi infilzano il presidente americano, lo umiliano ogni giorno con azioni militari e con dichiarazioni pubbliche, al fine fondamentalmente di dire al Medio Oriente: stiamo vincendo noi.
1: Ma ecco, una situazione di questo genere in cui l'Iran, da stato paria qual era, che poteva solo agire con il terrorismo, è diventato invece un paese che siede al tavolo con la più grande potenza del mondo, che detta regole, che acquista influenza anche con i paesi del Golfo interessati a tenere aperti lo stretto di Hormuz. Insomma, rispetto a quello che doveva succedere con l'inizio della guerra il 28 febbraio scorso, la situazione sembra essere sfuggita di mano. Mi chiedo come possa Israele accettare di avere l'Iran in quell'area con un maggiore influenza di prima.
0: La domanda è legittima, ma c'è un fallimento dell'operazione israeliana e americana, perché ha sì indebolito la Repubblica Islamica, ma non ne ha rovesciato il regime. E in quella parte del mondo, se tu resisti a un impatto militare così forte e alla fine sei ancora in piedi, ad essere il più forte sei tu. Quindi il messaggio per il Medio Oriente intero è: l'Iran ha resistito a 50 giorni di bombardamenti delle due maggiori potenze militari e dunque più forte di loro. Non solo, ma a guidare l'Iran oggi non sono più gli Ayatollah, ma è il corpo dei guardiani della rivoluzione, ovvero un corpo militare addestrato all'arte della guerriglia, che gestisce i missili, l'arsenale nucleare, le armi chimiche e i rapporti con le organizzazioni terroristiche loro alleate, gli Houthi, gli Hezbollah e Hamas, e dunque è strutturato per combattere all'infinito e non ha fretta di arrivare a un accordo.
1: Quando Trump ha dichiarato la guerra, mi pare all'inizio di aprile, dopo 6 settimane e passa di bombardamenti, aveva detto: sì, avviamo questa fase di tregua per arrivare a un negoziato. Se poi l'Iran non lo accetta e non lo firma, noi siamo più che pronti a riscatenare la potenza militare americana contro l'Iran. Questa cosa però poi non è più successa, nonostante i mille rifiuti degli iraniani. Cosa trattiene Trump da, come dire, riprendere la guerra guerreggiata per facilitare in qualche modo la resa del governo iraniano?
0: Io credo che ci siano due elementi: uno aperto e dichiarato, che ovvero l'amministrazione Trump ritiene possibile un accordo con l'Iran per ottenere la consegna dei 460 kg di uranio arricchito, così come fece Gheddafi nel 2003 con George W. Bush, smantellando il suo programma nucleare e consegnandolo agli americani, che lo portarono in una base del Tennessee. Ma forse c'è anche un secondo tema, e se uno legge bene cosa sta scrivendo la stampa israeliana è molto evidente che gli americani e gli israeliani probabilmente credono che sia ancora possibile un cambio di regime, e a questo stanno lavorando.
1: Torniamo un momento al Libano, perché tu parlavi dei negoziati tra Gerusalemme e Washington, ma non capisco bene lo scopo di questi negoziati, se a quel tavolo non sono seduti anche gli Hezbollah, che alla fine ogni volta che si trova un accordo non lo riconoscono, lo negano. Che cosa hanno da dirsi in realtà il presidente Aoun e il primo ministro Netanyahu davanti al fatto che c'è una situazione incontrollabile con la milizia Hezbollah che fa quello che chiede l'Iran?
0: Lo schema sul quale stanno negoziando Aoun e Netanyahu attraverso i loro ambasciatori a Washington è quello dell'esercito israeliano che entra nelle roccaforti degli Hezbollah, elimina gli Hezbollah e poi villaggio dopo villaggio

0: maggio inizi a trasferire il controllo di queste aree all'esercito libanese. Hanno iniziato negli ultimi giorni da due villaggi, ma certo è solamente l'inizio ed è molto precario ed è molto in forze. Però il punto vero è che la vera svolta sta in Aoun, cioè il presidente libanese, che dice gli Hezbollah non fanno gli interessi del Libano, l'Iran si vuole impossessare del nostro paese, e dietro ad Aoun c'è l'Arabia Saudita, che è d'accordo con gli Stati Uniti nel voler espellere l'Iran dal Libano semplicemente per togliere a ciò che resta della Repubblica Islamica una formidabile arma strategica in Medio Oriente.
1: Però sono anni che all'esercito libanese era stato affidato l'incarico di sradicare Hezbollah dal sud del Libano e non c'è mai riuscito. Potrebbe riuscirci adesso? È cambiato qualcosa?
0: È molto vero che l'esercito libanese è mancato in più occasioni. In questo caso la pressione americana è davvero molto forte. Lo scenario dell'entrata del Libano negli accordi di Abramo è reale, ma la vera differenza è il nome del presidente, perché Aoun è l'ex capo di stato maggiore dell'esercito libanese, nessuno più di lui conosce la macchina militare dall'interno, e in questo momento Aoun sta giocando con i sauditi e con gli americani al fine di espellere l'Iran dal Libano. Se riuscirà o meno noi non lo sappiamo, ma come dice Aoun, questa è l'ultima possibilità che il Libano ha.
1: Vorrei farti un'ultima domanda, Maurizio. Quando il 28 febbraio è cominciata questa guerra, Trump, Exet, Vance dicevano in 2 o 3 settimane sarà finita. Ora però noi abbiamo avuto una serie di fenomeni che forse non erano previsti: l'allargamento della guerra ai paesi del Golfo, la distruzione delle loro strutture petrolifere, il blocco dell'estrazione del gas in Qatar, insomma tutte questioni molto serie che stanno pesando sull'andamento della guerra. Poi abbiamo avuto il blocco dello stretto di Hormuz, una cosa che era sempre stata minacciata ma tutti pensavano che non sarebbe mai accaduta. Poi abbiamo avuto l'ingresso della variabile libanese che ci siamo appena finiti di raccontare. Possibile che gli Stati Uniti non avessero previsto tutte queste variabili e quanto quella guerra che si pensava esaurita, diciamo bombardando a tappeto Teheran e altre basi iraniane, non avrebbe avuto questo sviluppo, questo allargamento in tutta l'area?
0: Gli americani e gli israeliani sono stati sorpresi da due mosse dei guardiani della rivoluzione iraniana. La prima è stato il massiccio attacco contro i paesi vicini con missili. Gli Emirati Arabi Uniti hanno subito un numero di missili e droni superiori allo Stato di Israele, e il secondo è stata la chiusura di Hormuz. Il fatto che i due alleati non avessero ipotizzato questi scenari naturalmente non depone a favore loro e dei loro servizi di intelligence. Però attenzione, perché c'è anche un'altra lettura, ovvero che l'operazione americana e israeliana prevedeva l'entrata in Iran di 20.000 peshmerga curdi armati e addestrati dagli israeliani e degli americani, e quando questi stavano per entrare, secondo queste ricostruzioni che iniziano a circolare sulla stampa americana, Trump li ha fermati su richiesta di Erdogan, che ha posto il veto. Se questa sia o meno la genesi dell'attuale impasse non abbiamo la certezza, ma sicuramente le indiscrezioni che continuano a martellare su questo fronte lasciano intendere che forse chi ha salvato il regime della Repubblica Islamica è stato Erdogan.
1: Perché in realtà Trump, quando viene richiesto di questo fatto, dice sempre: ah, gli abbiamo mandato le armi ai curdi, ma poi se le sono tenute e non hanno fatto niente. Questa è un po' la sua linea, mi pare di aver sentito qualche volta.
0: La realtà è che c'erano 20.000 curdi armati, addestrati, le armi catturate da Israele a Hamas e Hezbollah erano state recapitate a loro sugli aerei della CIA. Era tutto pronto, i Pasdaran stessi stavano martellando le posizioni dei Peshmerga perché temevano una loro entrata, esattamente come l'Alleanza del Nord in Afghanistan nel 2001 aveva fatto cadere il regime dei talebani, ma è stato l'intervento di Erdogan probabilmente a cambiare lo scenario. Erdogan temeva che una vittoria dei curdi, un'affermazione militare anche parziale, avrebbe gettato probabilmente i semi di una nazione indipendente curda, che per lui è il primo degli incubi.
1: Grazie, grazie a Maurizio Molinari, come sempre. Grazie, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie a voi che ci ascoltate.
1: Allora era Maurizio Molinari, editorialista del quotidiano La Repubblica. Allora ci fermiamo un momento, vi do le notizie di Renews 24.

0: 4, poi saluteremo Giulio Betti.
1: Israele non si ferma in Libano e bombarda a tiro, 8 morti, raid poco dopo l'ordine di evacuazione, il negoziato tra USA e Iran a rischio, Trump risponderemo all'abbattimento dell'elicottero americano a Hormuz. Attacchi incrociati.

0: Un tratto di circa 200.000 dipendenti statali, previsto aumento di 162 euro per 13 mensilità. Landini, un passo importante, tutela i salari. Per il ponte sullo Stretto, 3 indagati per corruzione, pressioni sulla Corte dei Conti per dare l'ok al progetto. L'inchiesta della Procura di Roma, indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato e un imprenditore. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano farà parte della missione Artemis 3 preparatoria al prossimo sbarco sulla Luna. L'Italia, la mia rampa di lancio, ha detto commosso.
1: Le 20 e 36 minuti, questi titoli di Rai News 24. Bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Giulio Betti, climatologo e meteorologo del CNR LAM, Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale. Buonasera Betti e bentornato a Zapping.
2: Buonasera e grazie per l'invito, è sempre un piacere.
1: Allora vorrei commentare con lei una notizia che ha lasciato mezzo mondo perplesso, insomma molti osservatori, scienziati sono rimasti sorpresi da una decisione, anche se ormai essere sorpresi dalle decisioni di Trump dovrebbe trovarci preparati, ma insomma siamo ancora ogni tanto sorpresi da quello che Trump decide, perché questa volta Trump ha deciso di smantellare un sistema di monitoraggio dei fondali marini dell'oceano, che era stato messo in campo nel 2016, una molta esatto. Complessa rete di boe di monitoraggio costata quasi 400 milioni di dollari, che era stata fissata per durare 30 anni. Trump ha deciso di toglierle, di rimuovere queste boe galleggianti dopo soltanto 10 anni, di smantellare questo sistema di monitoraggio. I motivi non si sono tanto compresi, ma la comunità scientifica americana e non solo lancia l'allarme, perché i dati raccolti da queste boe erano preziosissimi sotto molti punti di vista.
2: Sì, allora diciamo che ormai non ci sorprendiamo più delle sorprese, come abbiamo detto, perché veramente ce ne sono una dietro l'altra per quanto riguarda l'attacco di fatto dell'amministrazione Trump alla scienza, anche americana, tutto sommato statunitense, quindi è un danno che fa anche al proprio paese. Ora il concetto è che questo progetto, l'Ocean Observatories Initiative del 2016, appunto doveva perdurare almeno fino al 2025-2030, lo vogliono smantellare, ci metteranno un annetto a smantellarlo tutto. In realtà non è poi così misteriosa il motivo, perché il think tank che ruota intorno al movimento trampiano, al movimento MAGA, il cosiddetto nel Project 2025, che si rifà alla
1: quello della Heritage Foundation,
2: Heritage Foundation, scriveva proprio a chiare lettere che proprio questo tipo di progetto oceanografico, di rilevazioni oceanografiche, contribuiva a l'allarmismo climatico, quindi suggeriva proprio di smantellarlo. Quindi alla fine non è che sorprenda tanto questa azione, è stata semplicemente messa in atto quella che era un progetto fin dall'inizio pianificato, ed è una cosa gravissima, perché ovviamente non è un danno soltanto all'immagine, alla scienza e alla ricerca, che è sempre stata un grande fiore all'occhiello degli Stati Uniti, ma anche a tutto il sistema di osservazione e rilevamento globale degli oceani, perché questo tipo di progetto aveva un flusso di dati costante ed era uno dei più, se non il più moderno e il più efficiente a livello globale.
1: A che cosa doveva servire? Leggevo nei vari articoli che ne parlano che monitorava le correnti marine, la composizione chimica, la salinità, ma anche la presenza di pesci di varie specie, la possibilità di prevedere anche mareggiate, fenomeni estremi sulle coste. Insomma, c'erano molte cose che potevano essere dedotte da quei dati.
2: No, esattamente, questo tipo di osservazioni permettevano ad esempio di monitorare lo stato di salute della corrente del Golfo, in generale dell'AMOC, la grande corrente termolina globale. Servivano a monitorare appunto la ricchezza marina intesa come catena trofica, monitoravano le temperature, la salinità, la composizione chimica, ovviamente tutti i dati che messi insieme davano quello che è lo stato di salute degli oceani. Ovviamente lo stato di salute degli oceani non è un granché, anzi direi che è abbastanza messo male anche a causa del riscaldamento climatico, perché gli oceani sono sempre più caldi e tendono appunto, e quindi questo

0: comporta dei problemi non soltanto a livello climatico, meteorologico, ma anche proprio a livello trofico e di equilibri ecosistemici, e quindi nel momento in cui tolgo il dato, il problema ritengo di farlo sparire. Ovviamente non è così, però a pensar male spesso ci si azzecca.
1: È come togliere il termometro per ignorare che sia la febbre, in qualche modo.
0: Sì, in questo caso la febbre a 39, ecco, neanche a dire una febbriciattola. Quindi c'è il sospetto che questa rimozione, come del resto segue altre tagli profondi di fondi alla ricerca scientifica, soprattutto relativa al cambiamento climatico e alla meteorologia in generale, sia un modo per sottrarre dati alla ricerca e nascondere il problema. In realtà è come nascondere un macigno sotto il tappeto, però sono contenti loro.
1: Tra l'altro è abbastanza incredibile, perché a quanto ho capito l'installazione di queste centinaia di boe rilevatrici
0: 900
1: è stata un'operazione che ha richiesto molto tempo e anche capacità, risorse tecnologiche, professionali enormi, perché sono delle boe che devono resistere alla pressione dell'oceano, devono resistere alla salinità dei mari, quindi hanno delle caratteristiche tecniche molto specifiche. Tenerle fissate nel posto dove servono è stato molto difficile. Adesso ci vuole un anno per rimuoverle tutte, e nonostante la loro vita non sia terminata, la loro efficienza non sia terminata, è veramente molto difficile da farsene una ragione.
0: Sì, è difficile. Poi veramente, perché? Cioè, tutta sta fatica che devo andare a fare per smantellare un progetto che ne è neanche a metà della propria vita, che aiuta. La cosa incredibile è che questo monitoraggio aiuta gli Stati Uniti, perché comunque avere tanti dati relativi agli oceani serve a innumerevoli attività, non soltanto di ricerca, ma anche proprio commerciali, economiche.
1: Navigazione, pesca.
0: Navigazione, no? Quindi ci si chiede com'è possibile, mi si passi il termine, mettere in atto un'azione così tafazziana. Ecco, però ribadisco, non mi sorprende, abbiamo detto di non sorprenderci più, perché rientra comunque in una sistematica, in un sistematico smantellamento di quella che era l'intelligenza scientifica statunitense, ed è una cosa che fa rabbrividire. Per fortuna ovviamente ci sono altri sistemi di monitoraggio oceanico globale, europei, giapponesi, cinesi, eccetera, quindi ci sono dei progetti internazionali che vanno avanti, però questo è un ennesimo colpo non soltanto alla scienza, ma anche alla credibilità degli Stati Uniti.
1: Perché lei diceva che il mare in questo momento, gli oceani in questo momento hanno un febbrone a 39, quali sono le cose che preoccupano di più? Leggevo dell'acidificazione, esatto, dei mari, che già al di là della soglia di rischio, dicono alcuni scienziati.
0: Cioè, naturalmente gli oceani sono una spugna di anidride carbonica, più anidride carbonica viene assorbita, più questi oceani diventano acidi, quindi è un processo noto, è un processo avvenuto anche in passato, ma in tempi molto, ma molto più lunghi, tempi geologici, e gli oceani di questo tipo diventano ostili per alcune specie di ittiche, ma non soltanto, anche di microrganismi oceanici. Oltretutto gli oceani assorbono il 90% del calore in eccesso prodotto dal cambiamento climatico, quindi sono surriscaldati, riemettono questo calore nel corso degli anni, vanno ad alimentare ovviamente perturbazioni più violente, perché c'è un maggior aumento dell'evaporazione, c'è tutta la questione delle correnti termoaline, della corrente del Golfo. Quindi l'oceano è il grande malato, mi si consenta il termine, del cambiamento climatico, e non monitorarne le condizioni mi sembra francamente un atteggiamento sconsiderato.
1: Grazie a Giulio Betti per essere stato con noi. Grazie. Buon lavoro e buona serata. Grazie ancora.
0: Altrettanto. A presto.
1: Prima di andare alla chiusura della puntata, con Marco Galluzzo, il suo ultimo libro, Berlusconi Confidential, i titoli del TG2. I titoli del TG2 non ci sono, e allora niente, andiamo avanti dritti con Marco Galluzzo, che salutiamo. Buonasera Marco, giornalista del Corriere della Sera e autore, come ho detto, del libro Berlusconi Confidential, biografia non autorizzata di 10 anni al potere, edito da Rubettino. Buonasera, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a voi e ai vostri telespettatori.
1: Allora Marco, radio ascoltatori, serviva un altro libro su Berlusconi?
2: Beh, forse sì, ma anche se lo giudicheranno i lettori.
1: Certo.
2: E diciamo che sicuramente non è un libro che, a differenza di molta pubblicistica su Berlusconi, si

0: occupa di politica o si occupa dei processi che ha subito, o si occupa delle cronache rosa, delle frequentazioni femminili. È un libro che si occupa del rapporto fra alcuni giornalisti, una ventina di cronisti che lo seguirono per 10 anni ovunque in Italia e nel mondo, e non scrissero tutto quello che videro. Ci sono 53 racconti inediti e soprattutto conobbero un uomo prima ancora di un politico. Quindi c'è Berlusconi con le sue insicurezze, le sue fragilità, le sue debolezze, cosa che non tutti gli italiani hanno conosciuto.
1: Quindi Marco, è un po' anche una tua biografia, se vogliamo.
0: E in parte sì, è una biografia mia di altri.
1: Perché tu hai cominciato a seguire Berlusconi fin dall'inizio, quando hai cominciato?
0: Dal 2002, praticamente quando è rientrato al governo dopo l'esperienza degli anni 90, sino a settembre del 2011, quando terminò il quarto governo. Insomma. E sì, è un pezzo della mia vita, anche professionale, ma è un pezzo di formazione professionale di tanti cronisti italiani che hanno fatto anche molta carriera, sono andati in Rai, a Mediaset, sono diventati vice direttori, che sicuramente in quei 10 anni sul marciapiede hanno conosciuto una scuola eccezionale, perché la comunicazione di Berlusconi era eccezionale. Anticipava l'epoca digitale, anche se non c'erano i social, visto che lui parlava 3-4 volte al giorno come se noi fossimo i suoi post. E poi aveva con noi un rapporto da preda, nel senso che noi lo inseguivamo ovunque, ma allo stesso tempo era una preda che si consegnava ai cacciatori, perché lui davanti a un microfono o davanti a una telecamera o a un taccuino, di notte o di giorno, o dentro un ascensore o dentro una suite di un albergo, non resisteva.
1: Ma lo faceva perché era una sua debolezza o invece era una sua forza? Cioè questa idea che lui non resistesse davanti a un microfono, a un taccuino, che avesse sempre voglia di parlare, era in qualche modo calcolato o era qualcosa di cui ogni tanto lui perdeva il controllo?
0: No, perdeva assolutamente il controllo, era qualcosa che lui non riusciva completamente a gestire. Se l'avesse gestita avrebbe detto la metà delle cose che ha dichiarato in quei 10 anni, e faceva parte anche di un tratto psicologico. Berlusconi, così come Trump, era anche un grande narciso, e di fronte alla razionalità dei consigli del suo staff lui certe volte non resisteva, lui aveva bisogno fisico di comunicare, che era anche l'altro lato di guardarsi allo specchio. Il problema fu negli ultimi anni, quando lo specchio si ruppe e lui continuava a comunicare, ma gli altri, soprattutto i leader internazionali, non volevano più comunicare con lui.
1: In effetti c'è una somiglianza con il parossismo comunicativo di Trump, i suoi infiniti post notturni, il suo concedersi ai microfoni dei giornalisti in qualsiasi momento, il suo dare 4-5 interviste al giorno anche dicendo cose diverse. Esatto. Ovviamente il contesto è cambiato, come tu dicevi ci sono i social, ma anche Berlusconi aveva questa modalità, no? E forse in qualche modo gli serviva anche.
0: Gli serviva assolutamente, da una parte ne era vittima in alcuni casi, dall'altra parte era la chiave del suo successo, perché Berlusconi in Italia ha rappresentato o il bene o il male, è stato beatificato o maledetto, ma a differenza di tutti gli altri presidenti del Consiglio dal 2001 in poi, quindi negli ultimi quasi 25 anni, nessuno ha avuto una popolarità e nessuno ha avuto una comunicazione così totalizzante come quella del Cavaliere. Berlusconi in quei 10 anni non era indifferente a nessuno, né a quelli che lo maledivano, i giornali della sinistra, i talk show, quelli per cui rappresentava le disgrazie del paese, ma che non ne potevano fare a meno. Senza Berlusconi non avrebbero avuto cosa scrivere, e allo stesso tempo chi lo incensava non ne vedeva i difetti e ne parlava soltanto bene, ma non c'era un italiano a cui stava indifferente.
1: Tu racconti che i giornali lasciavano libera la pagina 2 e 3 a prescindere da quello che si pensava che Berlusconi avrebbe fatto o detto, doveva comunque essere riempita perché doveva essere dedicata a Berlusconi, no? Così funzionava.
0: Sì, il retroscena, che è un canovaccio dei quotidiani e di alcuni media che resiste ancora oggi,
1: soprattutto italiani,
0: che fra l'altro è un ossimoro,

0: comunque una contraddizione in termini, perché un retroscena, se è fatto bene, c'è una volta al mese, una volta alla settimana, una volta ogni tanto, non ogni giorno. È impossibile. E invece con Berlusconi conosce un parossismo incredibile, alimentato anche da Berlusconi, per cui nei giornali c'è bisogno della parola di Berlusconi. Cioè, i giornalisti, quando tornano in redazione in quei 10 anni, i propri capi non gli chiedono che cosa hai capito o che cosa ha fatto Berlusconi. Hai un virgolettato di Berlusconi, qualsiasi cosa dicessi. L'importante era la parola di Berlusconi, era quasi un fenomeno parapolitico.
1: E infatti leggevo, no, su citi Francesco Bei della Repubblica, che dice: eravamo diventati confidenti di maggiordomi, apprendisti psicanalisti, improvvisati detective, famelici cacciatori di scupro, inseguivate negli ascensori, nei corridoi degli alberghi, in aereo, per i vicoli delle città all'estero e a Roma, insomma, squadre di motociclisti, vi davate il turno per non perdere nemmeno un secondo delle sue 24 ore. Era una specie di grande pool, no, che era completamente dedicato, sì, alla vita di Berlusconi.
0: E infatti il libro contiene tantissimi aneddoti, molti mai raccontati prima, inediti, che descrivono queste dinamiche. Cioè, Berlusconi una volta ha chiuso 2 collaboratori nella camera matrimoniale del suo albergo, del suo aereo, l'aereo di Stato, perché stavano litigando. Riaprì la porta dopo un'ora, dopo che i due gli ebbero giurato che avevano appena fatto pace. E Berlusconi, se non avevi il cuoco, il maggiordomo o l'agente di scorta che era amico tuo, probabilmente non riuscivi ad avvicinarti. Ma il maggiordomo era molto più importante del ministro, perché ti faceva entrare a casa sua. Poi, una volta che eri arrivato a casa sua, bastava bussare e lui apriva. E a differenza di qualsiasi altro presidente del Consiglio, non si incazzava mai. Sì, si incazzava con Biagi, manipolava anche l'informazione, ma con i cronisti di strada aveva un'educazione che difficilmente ho riscontrato in 9 presidenti del Consiglio che ho seguito per il Corriere della Sera.
1: Vi invitava a bere qualcosa se eravate sotto al sole, vi aiutava, vi invitava a casa, no?
0: Sì, c'era una parte di seduzione, c'era una parte di narcisismo, però c'era anche un'educazione. Tante volte era più educato con l'Unità, il Manifesto e Repubblica, che con il giornale e un altro giornale di centrodestra. Era fatto così.
1: Ma tra voi 20, dice, una ventina di giornalisti, eravate in competizione o eravate alleati nello spremere, nell'assediarlo?
0: Beh, si ruppero anche delle amicizie, si formarono dei piccoli pool, se non delle piccole cosche, e addirittura qualcuno denunciò all'editore dei colleghi che si erano tenuti delle cose e non le avevano messe nelle agenzie. Insomma, era una vera e propria guerra con tanti colpi bassi, anche perché avere un'intervista con Berlusconi quel giorno, se tu l'avevi e non l'avevano gli altri, per gli altri era un grande guaio. Io una volta andai da Berlusconi, gli dissi, mentre comprava collanine per delle ragazze, e siccome la stampa e la Repubblica ci avevano parlato per 10 minuti, ero al Corriere, io scappai in motorino, riuscii ad entrare grazie ad un agente di scorta, nonostante ci fossero 40 telecamere. La prima cosa che gli dissi fu: presidente, guardi che mi licenziano. Lui mi guardò e mi disse: ma che ti licenziano? Io non ho detto niente. Gli ho detto: guardi che non so niente, ci fanno 2 pagine. In quel caso fu di parole, dopo 2 ore chiamò il Corriere.
1: E tu riuscisti a parlarci, ad avere anche tu i tuoi
0: No, riuscì anche a recuperare, perché non era più una cosa strappata per strada, ma era una cosa, quindi il mio capodesco si era messo accanto a me, avevamo preparato le domande, siamo stati un'ora al telefono, e il paradosso ulteriore di questa follia, che era un circo mediatico impazzito, è che poi alle 8 di sera chiamava Palazzo Chigi e voleva sapere dai giornalisti cosa aveva detto quel giorno Berlusconi.
1: Cioè, chiamava il suo staff sostanzialmente.
0: Sì, il suo portavoce.
1: Buonaiuti.
0: Chiamava noi.
1: Letta magari, no?
0: Ma Letta in questa comunicazione non si mischiava più di tanto, aveva tanti problemi perché doveva governare al posto di Berlusconi. Però per esempio nel libro c'è un episodio inedito che riguarda Gianni Letta, che non è mai stato raccontato, che di solito non alzava mai la voce, tutto lo staff di Palazzo

0: espressione, o di Chigi, diceva che era un uomo di cartone, perché quasi non parlava, si muoveva in modo silenzioso, quando parlava parlava in modo molto sommesso. Un giorno, quando uscirono le intercettazioni di Tarantini, quel personaggio pugliese che faceva sì, anche...
1: Dobbiamo chiudere, quindi vai alla conclusione, se no ti devo salutare prima.
0: Le urla di Gianni Letta si sentirono sino a Palazzo Venezia.
1: Va bene, grazie a Marco Galluzzo, Berlusconi Confidential, grazie per essere stato con noi, buonasera,
0: grazie,
1: e buon lavoro.
0: Grazie,
1: mi resta poco lavoro. Tempo per i ringraziamenti e i saluti, grazie a tutta la redazione, grazie ad Alex Messina che questa sera è il nostro regista, grazie a Alessandro Campanella e Marco Mascia la parte tecnica. Vi lascio adesso con Ascolta si fa sera, GR1 e speciale Radio 1 Musicultura. Appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ascolta, si fa sera.
7: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
8: Un tale aveva piantato un fico, andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse al vignaiuolo, sono ormai 3 anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo. Ma l'altro gli rispose, signore, lascialo ancora quest'anno, gli zapperò intorno e gli metterò del concime. Forse darà frutto, se no lo taglierai. Cari ascoltatrici e ascoltatori, in che epoca viviamo? Certamente l'epoca della crisi, della precarietà, nel lavoro, nella vita, nel progettare il futuro, l'epoca della paura e dell'odio verso il diverso e lo straniero, l'epoca della guerra come affermazione del diritto del più forte. La parabola del fico sterile ci dice invece che noi viviamo nell'epoca della pazienza di Dio, un tempo non fatto di scelte precipitose, in cui non è bene porre la scure alla radice di un albero, anche se è improduttivo. È un tempo ancora aperto al futuro. Dio ha pazienza con noi. Nonostante le nostre infedeltà e inadeguatezze, Dio non giunge a conclusioni affrettate. C'è ancora tempo per convertirsi, per portare frutto e vivere in modo diverso. Nel tempo della pazienza di Dio c'è spazio per i negoziatori che non precipitano le vicende del mondo nella scorciatoia della guerra e che si mantengono interlocutori credibili dei propri amici e dei propri avversari. Il tempo della pazienza di Dio, questa è l'epoca in cui viviamo. Credere, cambiare vita, portare frutto, sperare nel futuro, tutto questo, anche in questo nostro mondo così travagliato, è ancora possibile.
7: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. Il Medio Oriente in primo piano, tra aperture sul negoziato e nuove minacce resta alta la tensione. Dopo l'abbattimento di un elicottero

0: elicottero americano, la Casa Bianca promette una risposta. Terran avverte: Hormuz è sotto il nostro controllo, dovete lasciare l'area.
1: Gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere all'attacco degli iraniani che hanno abbattuto un nostro elicottero che pattugliava lo stretto di Hormuz, anche se i due piloti sono illesi e in salvo. Lo scrive Trump in un post su Truth. Trump, che ieri sera aveva detto: siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo, aggiungendo che l'intesa con l'Iran potrebbe essere raggiunta entro 2 o 3 giorni. È almeno la 38ª volta che il presidente parla di un attacco imminente. Il conto lo ha fatto la CNN, prendendo in considerazione gli ultimi 2 mesi, quelli successivi, cioè all'annuncio del cessate il fuoco, una specie di mantra spesso usato da Trump con l'obiettivo di calmare i mercati. Trump, che parlando con la BBC è tornato sui rapporti con il premier israeliano Netanyahu, negando il fatto che Netanyahu lo abbia sfidato ordinando un'azione militare contro l'Iran in risposta agli attacchi missilistici iraniani contro Israele. Da New York, Laura Pietro, GR1.
0: E a 100 giorni dall'attacco proseguono, come accennato, i negoziati per porre fine al conflitto. Il Pakistan, che svolge un ruolo di mediazione, spinge per un'intesa entro la settimana. Teheran resta però prudente e continua a chiedere il ritiro israeliano dal Libano. Proseguono intanto i raid di Tel Aviv nel sud del paese, almeno 29 morti, oltre 130 feriti nelle ultime 24 ore. La cronaca con l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto, 3 gli indagati per corruzione.
2: Ad emergere dagli atti del procuratore capo di Roma Francesco Lovoi è il nome dell'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele. Per gli inquirenti il magistrato avrebbe favorito la società Stretto di Messina S.p.A. per raggiungere un esito positivo del controllo contabile. Miele inoltre avrebbe rivelato informazioni riservate sugli orientamenti di altri componenti della Corte dei Conti e sull'andamento della Camera di Consiglio, chiamata a pronunciarsi sulla fattibilità dell'opera. Con il giudice contabile risultano iscritti nel registro degli indagati anche Vincenzo Virgilio, responsabile delle relazioni esterne dell'Associazione Accademia Calabria, e Giacomo Francesco Saccomanno, ex componente del CDA della società Stretto di Messina S.p.A. Secondo l'impostazione accusatoria, i due avrebbero garantito a Miele vantaggi lavorativi successivi al suo pensionamento. In relazione all'indagine, l'amministratore delegato della S.p.A. Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in una nota ha sottolineato che la società è totalmente estranea ai fatti e prosegue nel suo impegno di realizzazione del ponte. Da Catania per il GR1, Antonella Guerrieri.
0: E sull'inchiesta silenzio dalla Lega, mentre Rampelli di Fratelli d'Italia si dice certo che la società saprà dimostrare la propria estraneità, rifiutandosi di pensare, precisa che certa magistratura intenda intralciare il corso delle grandi opere. L'opposizione chiede alla Premier Meloni lo stop dei lavori, situazione sempre più opaca, denuncia il PD, e il leader 5 Stelle Conte si spinge a chiedere di recuperare i 13 miliardi e mezzo investiti nel ponte per destinarli ad altro. Ancora 2 vittime sul lavoro in provincia di Brescia. Un 71enne ha perso la vita travolto da una parete in un immobile di sua proprietà dove si stavano svolgendo lavori di manutenzione straordinaria. Ancora sconosciute le cause del crollo. E a Castello di Godego in provincia di Treviso un 45enne ha perso la vita sul tetto di un capanno colpito da un malore. E in chiusura la musica, debutta questa sera al Teatro dell'Opera di Roma per la prima volta Sogno di una notte di mezz'estate.
3: La magia di Shakespeare incontra la danza in Sogno di una notte di mezz'estate, il celebre balletto del coreografo George Balanchine, costruito sulle musiche di Mendelssohn. Ispirata all'omonima commedia di Shakespeare, l'opera trasporta il pubblico in un bosco incantato, dove fate, spiriti e giovani innamorati si muovono tra incantesimi, equivoci e trasformazioni. Fino al 14 giugno il capolavoro di Shakespeare si avvale del corpo di ballo e l'étoile di Eleonora Bagnato. Fra gli interpreti principali, l'étoile Alessandra Amato nel ruolo di Elena, la prima ballerina Marianna Suriano in quello di Titania, la bellissima regina delle fate, moglie di Operon, interpretato da Mattia Tortora. Creato nel 1962 per il New York City Ballet, è una delle opere narrative più amate di Balanchine. Ancora oggi, Sogno di una notte di mezz'estate continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo grazie alla sua capacità di unire teatro, musica e danza in un racconto senza tempo, dove l'immaginazione trasforma una notte qualunque in un'esperienza straordinaria. Aurelia Carafa, GR1.
0: E sono le 21:05, la linea va allo speciale Radio 1 Musicultura.
4: Excellent nella tecnologia.

0: exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Radio 1 Musica.
9: Buonasera, buonasera e benvenuti qui negli studi di Saxa Rubra a Roma. Rai Radio 1 ospita con grande felicità la 37esima edizione di Musicultura, almeno i preamboli. Il sottoscritto si chiama John Vignola, ma insieme a lui ci sono Marcella Sullo. Benvenuta Marcella.
10: Grazie John.
9: Benvenuto Duccio Pasqua.
11: Grazie e benvenuti a questi ragazzi splendidi.
9: I ragazzi splendidi sono gli 8 vincitori che si esibiranno la settimana prossima all'Arena Sferisterio di Macerata, dentro questo importante momento che è Musicultura, di cui Rai Radio 1 è la radio ufficiale. Oggi ripercorreremo anche un po' di questa storia straordinaria, dove vi dico subito che due poeti sono stati insieme al direttore artistico l'inizio di un tentativo riuscito di mettere assieme musica, cultura, arte, poesia e tutto il resto. Cominciamo da una testimonianza che arriva da lontano, ma non troppo, all'Arena Sferisterio di Macerata nel 2012. Chi c'era? C'era Francesco De Gregori.
12: Viva l'Italia, l'Italia liberata.

0: grazie.
1: Si possono dire tante cose di Francesco De Gregori, caro Ezio Lanipieri, che sei qui con noi, ti faccio subito un agguato, direttore artistico di Musicultura, grazie per essere qui intanto. Dico, si possono dire tante cose, ma non che non incarni proprio lo spirito di Musicultura. Abbiamo sentito una canzone, Viva l'Italia, che ci racconta in qualche modo, in maniera asciutta, in una notte scura che forse stiamo vivendo ancora, e credo che sia un bel esempio, no, da portare su quello che è stato anche il cammino di Musicultura all'Arena Sferisterio, per esempio.
2: Beh sì, esempio più bello di questo, forse anche difficile trovarlo, proprio perché è la canzone applicata all'insieme di un paese. E su quel palco poi l'obiettivo di Musicultura è anche di incrociare anagraficamente sempre generazioni diverse tra di loro, quindi grandi artisti che hanno scritto pagine che ormai rimarranno per sempre nella storia del grande libro della nostra canzone, e giovani artisti che anno dopo anno si propongono guardando al passato, non dimenticandolo, ma aggiornando, diciamo, la loro visione ai tempi che vivono.
1: Ecco, vi devo dire che Ezio Lanipieri ci farà così da bordone continuo, come si dice in musica, perché ci racconterà attraverso quello che sentiremo anche un po' la storia di Musicultura. Voglio ricordare subito chi ha dato inizio a tutto questo: Piero Cesanelli, che si merita non solo un applauso qui dallo studio R1T di Saxa Rubra, ma un po', spero, anche da casa. Un cantautore generoso, e non è detto che cantautori e gli artisti in generale lo siano, ma ne parleremo ancora, è colui che ha voluto fortemente Musicultura. Oggi abbiamo gli 8 vincitori e quindi io invito su questo palco a raccontarci la sua canzone Mezzanera. Mezzanera da Bologna, benvenuta innanzitutto, grazie per essere qui. Prima di raccontare un po' quali sono, più che le aspirazioni, quello che sta dietro a questo pezzo, lo sentiamo proprio. Piume, Mezzanera.

0: Fiume Mezzanera, avete capito che la biodiversità fa parte di questa edizione di Musicultura. Qui c'è sia il cantautorato sia il soul contemporaneo. Mezzanera, che impressione fa risentirsi? L'abbiamo sentita dal vivo al teatro Persiani, cosa si prova quando ci si risente?
1: È molto particolare, perché vedi questa cosa che sei tu effettivamente, però ogni volta, secondo me, anche che uno canta o suona e viene registrato, è come se quella cosa lì non fosse più sua, cioè diventa degli altri, e in qualche modo è come se fossi qualcun altro che guarda, non so, è come se non mi...
0: Uno sdoppiamento, esatto. Quasi, però bello.
1: Sì, come... sì, è bello.
0: Marcella Sullo, Duccio Pasqua.
2: Allora, Marcella. Parto io, diamo la precedenza alle donne con Duccio, abbiamo deciso così. Miriam, allora, ben trovata ancora, e per chi ci ha seguito anche alle semifinali di Recanati, avevano già ascoltato il tuo brano, ormai siamo a un passo dallo Sferisterio. La domanda è d'obbligo: arrivati a questo punto, qual è l'aspettativa perché si arriva su quel palco lì? Che oggi ce lo dicevano tutti, anche i due conduttori televisivi, no? Che è una sensazione pazzesca. Alla vigilia, perché ormai ci sentiamo alla vigilia, che sensazione è?
1: Ho i brividi in realtà da quando mi è stata comunicata questa cosa, e ci penso continuamente. E non vedo l'ora in realtà di essere lì con il mio produttore Enrico Dolcetto, con tutti i ragazzi che mi hanno accompagnato, Massimo Ioffreda. Non vedo veramente l'ora. Non sto più nella pelle.
0: E allora noi, vabbè, faremo in modo che quest'ora arrivi al più presto. Grazie moltissime.
1: Grazie.
0: Mezzanera sul dorso della balena. Grazie. Dicevamo che c'è moltissima musica e c'è molta diversità, e questo è il bello di questa edizione in generale di Musicultura. Qui sul palco arriva Isabella Privitiera da Bologna, benvenuta intanto, grazie per essere qui, grazie anche per essersi messa in gioco qui a Musicultura. Il suo pezzo si chiama Eia e risuona così.

0: Isabella Privitera, eia! Cantare la voce, studi tra Barcellona e Ferrara. Intanto Isabella, quest'idea qua che la musica è drammaturgia è anche onomatopea, no? Anche sincope, mi pare che in questo ci sia l'idea di una rappresentazione con i rumori, clang, boom, eccetera, eccetera, zeng.
1: Sì, assolutamente, perché in realtà per scrivere questa canzone che non ha niente di trap, però io a me piace molto la trap, è il mio piacere segreto,
0: però
1: che non dico a nessuno.
0: Nelle sincope un po' di trap.
1: Esatto, diciamo, quello che ho preso è stato le cose che mi piacciono della trap, tra cui appunto questa.
0: Ecco, hai capito, la trap è canzone d'autore, già lo sapevamo, ma vorrei sottolinearlo, non è vero Lucio Pasqua?
2: Ma perché mi guardi male? Pensi che io mi sta in dubbio una cosa?
0: No,
2: ecco, preoccupato.
0: Non confondere il mio sorriso con un ghigno.
2: No, non sia mai.
0: Ti prego.
2: Mi piace molto questa tua ricerca, no? Del trovare qualche gancio subito memorizzabile per chi ascolta, ma mi voglio ricollegare a quello che ha detto Mezzanera riguardando il suo video. Ha detto: io adesso mi vedo in quel video e quella canzone ormai è di altri, no? È degli altri. È una cosa che sperano forse tutti quelli che scrivono canzoni, di farla arrivare ad altri e vedere cosa succede e come la vivono.
1: Sì, infatti la cosa più assurda per me è che tante persone mi hanno detto: ah, ma questa canzone parla di questo, ah, parla di quell'altro. E io dico sì a tutto, nel senso che poi alla fine chi l'ascolta prende fa la sua lettura ed effettivamente smette di essere una cosa mia e diventa degli altri. È molto bello.
0: Beh, direi che è proprio quello che la musica e le canzoni devono fare, vedersi da lontano e anche capire quanto una canzone longeva rispetto al pubblico. Nel momento in cui la canzone si fa, va nel mondo come i quattro cani di De Gregori. Grazie tantissimo Isabella Privitera, sul dorso della balena. Io ho la fortuna e l'occasione, abbiamo la fortuna e l'occasione di avere qua il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, Silvia Lucconi, che invito a raggiungermi qua sul palco. Grazie, benvenuta. Intanto benvenuta, grazie.
3: Buonasera.
0: Allora, direi che le Marche risuonano. Questa è una occasione anche per raccontare un territorio dove, vabbè, l'arte è di casa e anche l'arte contemporanea, perché questa è la musica, no? Contemporaneità.
3: Sì, assolutamente, diciamo che le Marche suonano e risuonano, se vogliamo proprio dirla alla perfezione. Io innanzitutto voglio congratularmi con i vincitori e soprattutto ringraziarli anche per aver trasmesso nel corso delle serate

0: dei messaggi molto positivi di impegno, di dedizione, che non sono scontati e che poi dimostrano anche che con la tenacia si riescono a raggiungere risultati. Ringrazio ovviamente Ezio Nannipieri e in realtà anche tutta Musicultura, perché è un'ottima cartolina di tutta la nostra regione per un prodotto di assoluta qualità che racconta il nostro territorio attraverso l'arte. Lo fa da decenni, lo fa con i giovani che si sono avvicendati sui palchi dei teatri e anche allo Sferisterio, e con nomi di tutto rispetto che hanno attraversato la nostra provincia e ovviamente anche il bellissimo palco dello Sferisterio. Abbiamo visto De Gregori, ma uno su tutti, diciamo, perché poi ce ne sono stati tantissimi.
1: Ho visto che mentre andava De Gregori lei era abbastanza rapita, no, dal suo magnetismo, e le chiedo proprio, appunto,
0: ricordo quella serata,
1: se la ricorda,
0: sì.
1: La canzone anche per la sua vita personale, no, importante, la musica in generale, mi pare che sia un'arte estremamente popolare ma anche estremamente così di altezza. De Gregori lo rappresenta molto bene, e anche questi vincitori.
0: Sì,
1: fare arte alta pure con una canzone.
0: Assolutamente, forse l'arte più alta è attraverso i molteplici significati che si vogliono dare attraverso i testi delle canzoni a vario titolo, ovviamente attraversando i vari artisti, perché sono delle vere e proprie poesie, magari che raccontano spaccati di vita sociale piuttosto che di vita personale, anche storia, anche cultura, quindi ci mettono in discussione ogni giorno e magari ci fanno anche ragionare su noi stessi e ovviamente anche su tutto il resto.
1: La ringrazio moltissimo.
0: Grazie.
1: Silvia Alconi, sottosegretario alla presidenza della giunta regionale. E visto che questo è anche un viaggio nella storia di Musicultura, andiamo da qualche altra parte con un artista sicuramente più scanzonato di Francesco De Gregori, ma nello stesso tempo di un livello artistico continuamente mutevole, potremmo dire. Questo è Simone Cristicchi in una sua fase a Musicultura.
2: Vince questa edizione di Musicultura Festival Simone Cristicchi.
3: Complimenti Simone.
2: Di quello che vuoi, Simone.
3: Dunque, io vengo da molto lontano nel tempo. Sono circa 9 anni che cerco questo applauso e ho creduto in me e nelle mie... Ho ricevuto innumerevoli porte sbattute in faccia in questi anni.
2: Questo è un classico nel mondo dello spettacolo, purtroppo.
3: Solo che, diciamo, ho creduto nella filosofia della lumaca, che è quella lì che piano piano, con la costanza e la pazienza, fa la sua strada e arriva forse qualche parte.
2: Un grande futuro, un augurio di un grande futuro per Simone, grazie. E vi lasciamo con l'esibizione del vincitore di Musicultura Festival, Simone Cristicchi.

0: Simone Cristicchi, il suo live allo Sferisterio di Macerata. Venerdì scorso, John e Marcella, a Stereonotte è venuto a trovarmi Pier Cortese, che era Musicultura 2005.
1: Stesso anno di Cristicchi?
0: Esatto, stesso anno di Cristicchi, e non ho potuto fare a meno di chiedergli un aneddoto. Pier Cortese, che nel frattempo ha fatto tanta strada con Discoverland, collaborazioni con Niccolò Fabi, ma mi ha raccontato un aneddoto proprio su Simone Cristicchi. Sentiamolo.
2: Con Simone eravamo amici, avevamo fatto il percorso, anzi mi ha assegnato lui a Musicultura.
0: Addirittura?
2: Di nascosto.
0: No.
2: Io non volevo, e invece fa, no Pier, no, non ti preoccupare, non ci penso io. E poi me l'ha arrivata.
0: Lo sai anche imitare abbastanza bene.
2: Ci ho passato una vita, abbiamo dormito insieme notti e notti, no, per anni, quindi con Simone siamo cresciuti proprio insieme. E infatti ci eravamo detti, se vinco io ti do metà dei soldi, se vinci tu mi... cioè quindi proprio patti bellissimi, romantici, infantili,
0: bellissimo.
2: Di grandissimo romanticismo, bellissimo. Ed è successo così, che lui ha vinto e me l'ha dato.
0: Ma che bello, sì. Che bella storia questa, un aneddoto
2: bellissimo,
0: fantastico,
2: bellissimo, bellissimo.
3: Ecco, questa è una delle storie che sta dietro Musicultura. Il nostro analista vivente, anche per motivi anagrafici, Ezio Ranipieri. Tra l'altro l'edizione 2005 fu un'edizione un po', se vuoi, anche di svolta, no?
4: Sì, sì, fu un passaggio proprio, un approdo allo Sferisterio di Macerata. La precedente storia di Musicultura si era svolta a Recanati, come premio Recanati, ma qui l'analista è duccio, perché è una cosa che non sapevo. Sapevo, ecco, della grande amicizia fra Pier, che avevo rivisto tante altre volte, ma che non mi ha mai raccontato questa cosa, per cui è una chicca questa.
0: Scoop,
4: grazie.
0: Scoop del momento.
3: Vedi, abbiamo pure le chicche per il direttore artistico di Musicultura. Cosa volere di più? Forse una altro vincitore, Giovanni Toscano, benvenuto intanto da Pisa. Avete sentito, Simone Cristicchi fa freestyling, comunque questo pezzo di studentessa universitaria, una cosa incredibile. Giovanni Toscano ha presentato anche al Teatro Persiani una canzone che è un nome, si chiama Emma e risuona così.

0: Emma, Giovanni Toscano, vabbè, una canzone drammatica, drammaturgia. Del resto Giovanni, lo devo dire, è anche un attore, dico è anche perché poi essere in questo caso cantautori credo sia una cosa forse in cui ti dimentichi anche di essere un attore, o comunque aderisci emotivamente in maniera diversa rispetto a te che reciti, immagino, una cosa del genere.
1: Sì, sì, sì, sono, sono due cose che si influenzano, diciamo, vicendevolmente, perché con la recitazione a un certo punto capisci che non puoi mentire se non reciti male. Okay. E sicuramente questa è una cosa che ho provato a portarmi nella musica, quindi magari poi può essere un pezzo più piccolo, più acciaccato, però provo sempre a dire una verità che sia mia, anche se piccola. Poi non so se ci riesco sempre, però quindi in questo si aiutano.
0: Questo il pubblico chiaramente poi lo decide, ma io direi di sì. Marcella.
2: Allora, posso dire una cosa prima di tutto, dopo aver ascoltato i primi tre vincitori, ma come suonano bene le canzoni dei nostri ragazzi in radio? Dovrebbero passare molto più spesso. Almeno qui ci proviamo.
0: Ti sei, poi... ti hai chiamato l'applauso facile, eh? Brava.
1: E poi,
2: tornando a Giovanni, allora, come attore non si può mentire, ma come regista? Perché tu porti avanti l'arte cinematografica anche dirigendo, hai diretto dei corti,
1: Sì.
2: Lì com'è? Fa l'effetto un po' di una canzone? La finalità è sempre quella di farla arrivare a un pubblico che poi lo fa suo anche un corto?
1: Ma appunto io ho tante passioni e poi provo a portarle tutte avanti perché mi diverte. Devo dire che la regia è, diciamo, la mia passione più giovanotta, più perché è quella. Ed è, non l'ho ancora, è un casino gigante dove cerchi di capire delle cose e poi non lo so, quindi questo è per ora il mio legame con la regia. Poi sicuramente se parlerete con un regista più affermato vi dirà altro.
0: Vabbè,
1: quindi
0: Emma,
1: non ci so rispondere.
0: Emma comunque una regia ce l'ha, c'è la finestra, ci si muove.
1: Sì, sì,
0: insomma,
1: sì, sì. No, la mia scrittura è sempre molto cinematografica.
0: Giovanni Toscano sul dorso della balena, grazie.
1: Grazie.
0: Ci sono molti artisti che partecipano anche nel comitato artistico a Musicultura, sono sempre di una generosità estrema. Tra le più generose c'è sicuramente, con noi in collegamento la ringrazio per aver accettato il nostro invito, Paola Turci, che è anche salita come conduttrice sull'arena. Ciao Paola, come stai intanto? Benvenuta.
3: Ciao, buonasera a tutti e a tutte. Sto molto bene, sono contenta. Sì, sì, ormai Musicultura non ha più segreti per me.
0: E oltretutto, Paola, queste canzoni, almeno quelle che hai sentito per ora, sono canzoni di una vastità, no? Credo che tu hai cominciato a fare musica un po' di tempo fa, anch'io ad ascoltarla. E forse da questo punto di vista il momento mi sembra abbastanza buono. Poi queste canzoni devono anche essere ascoltate, condivise, però c'è moltissima ricchezza, credo, nella musica italiana di oggi. Bisogna

0: solo stare ad ascoltarla e probabilmente valorizzarla.
1: Allora, quando sai che io faccio parte anche della giuria, certo, no? Insomma, seleziona, sceglie le tre canzoni, i tre artisti che piacciono di più. E quest'anno, alla fine di questo ascolto, che è stato un ascolto durato, insomma, li ho ascoltati per tre volte di seguito, tutte le canzoni, ho chiamato Ezio Nannipieri, per dirgli che quest'anno come mai c'è un livello altissimo di qualità, di originalità, e finalmente non c'è più manierismo, c'è la voglia veramente di essere se stessi, di proporre se stessi senza dover scimmiottare, senza dover fare quello, perché siccome è il momento, no? Anche come sonorità, come sound. Quindi ho fatto fatica a scegliere, a selezionare tre canzoni e tre artisti. Quindi complimenti a tutti i ragazzi e le ragazze, e non vedo l'ora di riascoltarli dal vivo.
0: Beh, complimenti ragazzi, eh. Paola, come membro del comitato artistico, ve li fa, io mi accodo.
2: Paola, abbiamo detto più di una volta che per questi ragazzi passare dal palco dello Sferisterio, comunque la musicultura in generale, è una conferma della loro qualità, una conferma del fatto che stanno facendo un buon lavoro e che quindi possono continuare a scrivere e a regalarci canzoni. Per te, quando ti trovi lì nel retropalco con loro, è anche interessante osservare questo fermento, questa voglia di emergere, questa curiosità, c'è un confronto magari anche con loro.
1: Sì, ma intanto musicultura è un palcoscenico importante, oltre al fatto che è un palco, è un luogo veramente che ti pone di fronte già a un'emozione fortissima, proprio per il luogo stesso, insomma, è strano, è incredibile capitare in quel luogo al primo colpo, insomma, cioè, veramente suggestivo. E poi come luogo culturale è un luogo fatto di incontri e di selezioni artistiche, perciò ecco, non lo so, è come se fossi nata e passata di lì. Purtroppo non mi è capitato, però se fossi passata di lì mi sarei fatta forza appunto di questa dell'autorevolezza che ha musicultura, perché si contraddistingue per appunto per la musica d'autore, ma non è così selezionatrice, ecco, non è così selezionatrice estremista. Mi piace questa la possibilità che hanno gli artiste di essere, di proporre qualcosa di davvero nuovo. Questo mi piace molto, e la sensazione, come mi chiedevi tu, è molto bella, di partecipazione, di comunità, ecco, c'è la voglia di stare insieme, anche di collaborare. Mi ricordo quando ho presentato Musicultura, c'erano dei ragazzi che già, insomma, come dire, avevano cominciato a collaborare e poi suonare insieme, insomma, c'è molta complicità, ecco, quindi suonare insieme, proporre di suonare chi la chitarra, chi il piano.
0: Sì, è una
1: noi
0: comunità,
1: abbiamo,
0: no?
1: Abbiamo suonato.
0: Infatti è una comunità, tra poco vedremo proprio una testimonianza di questa cosa che succede, in cui si interagisce anche con chi conduce. Insomma, è un modo di condividere la musica, no, Marcella Sullo? Vogliamo salutare Paola?
3: Assolutamente. Io avevo una curiosità da Paola, perché continua questo fil rouge con Musicultura, perché conduttrice, giurata, ma il tuo ultimo brano vede una collaborazione con Veronica Lucchesi, che è stata come la rappresentante di lista sul palco di Musicultura. Quindi è un po' un tutto che torna.
1: Ah sì, beh, non è un caso che le cantanti, gli artiste che mi piacciono siano passate di lì, eh? Non è un caso.
0: Allora Paola,
1: perciò sì.

0: Grazie, grazie tantissime.
1: Condividiamo anche questo. Condividiamo anche questo.
0: Grazie per la tua generosità, Paola. Noi ci riascolteremo sicuramente nei prossimi mesi, perché insomma la musica che ci accomuna, anche la tua, va avanti. Paola Turci rappresenta uno di quei momenti in cui ci si smuove un po' dai cliché anche della canzone, e vi voglio condividere con voi proprio uno dei momenti che poco fa Paola Turci ha citato, ovvero trovarsi insieme ai vincitori e intonare un pezzo bellissimo che parla di prigionia, però del sogno che non si spegne mai, nemmeno dietro le sbarre di una cella. Grazie tantissimo, Paola Turci.
1: Ci vediamo il 16 giugno a Macerata. Ciao.
0: Ci vediamo il 16.
2: Dalla sua cella lui

0: Che canzone, di mezzo c'era non solo la voce di Lucio Dalla, ma per esempio un grande scrittore e arrangiatore come Sergio Bardotti, e questo pezzo in realtà lo abbiamo ascoltato. Intanto con Paola Turci ci vediamo anche alla Controra proprio a Macerata, no?
1: Il 16 di giugno, sì.
0: Racconteremo di questo suo percorso che la porta comunque a fare canzoni interessanti, a collaborazione, come diceva Marcello Sullo, però La casa in riva al mare è anche il titolo, diciamo l'emblema di un'iniziativa importante che si porta avanti la musicultura. Ormai siamo arrivati al terzo anno, no? Al quarto.
1: È il terzo anno. È un'iniziativa nata da un'intuizione di Giancarlo Giulianelli, che è il garante regionale dei diritti della persona delle Marche, e che ci ha insegnato tante cose.

0: arricchito forse più noi che lavoriamo dentro al carcere insieme alle persone detenute, ma credo che è nata proprio con l'idea di far ascoltare le canzoni finaliste a un gruppo di detenuti che poi, costituitisi in giuria, votavano un vincitore o una vincitrice. In realtà poi quello che succede fuori è molto importante perché crea un ponte fra interno ed esterno, ma molto interessante, intenso è quello che accade anche dentro, e quindi saluto, perché so che non in diretta ma hanno modo di ascoltarci, i ragazzi del Barcaglione, ci rivedremo tra l'altro con loro venerdì prossimo.
1: Allora questo saluto, grazie Ezio Ranieri, grazie alla casa che arriva al mare. Essere dietro le sbarre non significa smettere di vivere, di interessarsi per esempio alla musica. Prendiamo proprio spunto da quello che ha detto Ezio per accogliere anche un saluto di questi detenuti.
2: Allora, una cosa bella che mi è capitata nella vita è praticamente quando... cosa mi è capitato bello nella vita? Mi è capitato... La prima cosa che voglio fare appena esco da questo posto è i figli. Incontrare i miei figli e poter riabbracciarli, come penso parecchi genitori in questo carcere, che è la cosa più importante che ci manca.
3: La volta che è nata mia figlia era un giorno di Covid, 2020. Io, la madre, essendo la prima bimba che partoriva, nella sua vita, essendo il primo figlio, ha voluto la madre vicino, quindi io non ero lì con lei. Solo il giorno dopo, quando sono entrato in quella camera, ho visto la luce dei miei occhi e penso nulla che mi abbia cambiato la vita in meglio e mi abbia dato una meta.
4: Darei qualsiasi cosa per tornare indietro tutto quel che mi è successo, però purtroppo so che non si può fare. Ma un errore del genere, quel che mi è successo, il fatto non succederà mai più nella mia vita, mai più, perché mi sono pentito e poco di più.
2: La prima volta che ho fatto amore, cioè avevo 14 anni, nel cassone della Petto, e con una ragazzetta 3 anni più grande di me, e è stata la cosa più bella che ci possa essere stata.
4: I ragazzi, le canzoni che abbiamo sentito, state tutti più che bravi. Ragazzi, continuate così, siete veramente meravigliosi. Per noi è una speranza che quando ci venite qui a trovare è una bella cosa, perché ci date è una finestra in più. Ci fa veramente piacere.
1: Queste testimonianze non sono solo toccanti, sono dei pezzi di vita. Io invito su questo palco chi ha vinto l'anno scorso il premio La Casa Riva al Mare, Alessandra Nazzaro, con un pezzo che ha condiviso proprio a Barcaglione con i detenuti. Prima di raccontare qualcosa, direi che deve essere la musica a farci compagnia. Prego, Alessandra, accomodati. Questa Overture, il pezzo che secondo me ha avuto la grande fortuna di essere condiviso e apprezzato proprio da alcuni detenuti che avete sentito poco fa raccontare loro stessi. Alessandra Nazzaro.

0: Alessandra Nazzaro, grazie intanto. Abbiamo veramente pochi secondi, ma ti chiedo in questi pochi secondi, un anno dopo come ci si sente, anche rispetto a questa canzone?
1: Beh, questa canzone mi ha portato fortuna, mi ha portato vita, perché mi ha portato ad incontrare tante persone diverse, a vivere nel tempo con tanti momenti magici, come è stato appunto al Barcaglione, perché ho vissuto un'esperienza fortissima dove il tempo non esiste, il giudizio non esiste, ma esiste solo la vita. E quindi niente, la musica non invecchia.
0: Grazie, grazie tantissime, complimenti. Anche complimenti a chi ha inventato questo premio, che arriva alla sua quarta tappa. Noi stiamo per lasciare la linea al GR, ma ci riascoltiamo tra poco.
2: Torniamo subito dopo il giornale radio.
3: Sì, abbiamo ancora 5 dei vincitori da ascoltare, quindi insomma restate con noi.
0: E non solo, abbiamo anche da raccontare sempre questa storia, grazie al nostro analista Ezio Nannipieri, ma soprattutto grazie a quelli che hanno attraversato e stanno ancora attraversando questa incredibile storia che è musicultura. Come avete capito, non è una semplice manifestazione dedicata alla musica e alle canzoni, è una manifestazione dedicata alla condivisione culturale e noi personalmente l'appoggiamo tantissimo. A tra poco.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Resta alta la tensione in Medio Oriente tra apertura al negoziato e nuove minacce. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano, le accuse della Casa Bianca a Teheran. Un'indagine non ha ancora stabilito se si sia trattato di un attacco intenzionale. Trump in ogni caso promette una risposta. L'Iran intanto avverte: Hormuz è sotto il nostro controllo, dovete lasciare l'area. Il ministro degli esteri Araghchi su X mette in guardia: rischio costante per le forze straniere nel nostro territorio, e chiarisce: corrono un rischio a causa dei propri errori, di semplici incidenti o della possibilità di rimanere coinvolte in un fuoco incrociato. E sul fronte libanese le forze israeliane continuano ad attaccare il sud del paese. L'inviata Rai.
3: Salvare la città vecchia cristiana dopo che l'ultimo ordine di sfollamento forzato diffuso da Israele include anche questo quartiere, la prima volta dallo scoppio della guerra. I tre arcivescovi cattolico-ortodosso maronita di Tiro, la maggior città del sud

0: del Libano parlano di responsabilità morale nel proteggere i civili. Hanno aperto le chiese e i monasteri agli sfollati del resto del sud. Israele accusa Hezbollah di nascondersi tra i cristiani di Tiro senza fornire prove, accuse che la comunità respinge, ma migliaia stanno lasciando l'area. 29 le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore. Hezbollah rivendica la responsabilità di una nuova serie di attacchi contro le truppe israeliane nel sud del paese. L'esercito israeliano uccide in combattimento un loro combattente infiltratosi dal lato israeliano del confine. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Il viaggio di Leone, 14esimo in Spagna, allo Stadio Olimpico di Barcellona, si è appena conclusa la veglia di preghiera con i giovani. L'idolatria del profitto addormenta la nostra coscienza, ha detto il Papa, che ha parlato anche della violenza contro le donne. Se esiste l'odio persino nella famiglia, ha detto il pontefice, bisogna interrogarsi sulle dinamiche della nostra società. Siamo tutti chiamati ad affrontarle. Ora la cronaca con l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. 3 gli indagati.
2: I 3 protagonisti dell'inchiesta sono un avvocato, Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria e già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.P.A., un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti, in pensione da febbraio. Tommaso Miele, 70 anni, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, le accuse per i 3, pedine di un meccanismo, secondo i magistrati, chiaro, manovre sotterranee ed illecite per far ottenere il parere preliminare favorevole della Corte dei Conti alla fattibilità del progetto Ponte sullo Stretto di Messina.
3: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
2: Così parlava in un'intervista Miele, il quale all'epoca dei fatti contestati presidente aggiunto della Corte dei Conti, avvicinato dagli altri 2 secondo le accuse, si rende disponibile, fornisce notizie riservate su procedura, orientamenti dei colleghi e camera di consiglio. In cambio gli sarebbero stati promessi incarichi pubblici, mentre il parere della Corte sul progetto Ponte arriverà nell'ottobre 25, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Sull'inchiesta tace la Lega, mentre Rampelli, Fratelli d'Italia, si dice certo che la società saprà dimostrare la propria estraneità. L'opposizione chiede invece alla Premier Meloni lo stop dei lavori. Situazione sempre più opaca, denuncia il PD, e il leader 5 Stelle Conte si spinge a suggerire di recuperare i 13 miliardi e mezzo investiti nel ponte per destinarli ad altro. Un'immagine di Salvini è stata bruciata in piazza dell'Università Sapienza a Roma durante un'iniziativa promossa da alcuni studenti al vicepremier, la solidarietà del mondo politico e di Giorgia Meloni, che dice: bruciare il volto di chi la pensa diversamente non è protesta, è odio ideologico. Poi aggiunge: continueremo a portare avanti il nostro lavoro con determinazione e senza sconti, nonostante il clima di odio che qualcuno cerca di alimentare. Il traghetto diretto a Ischia è in avaria e così una dozzina di insegnanti di Procida noleggia un gommone, riuscendo ad arrivare in tempo agli scrutini.
4: Senza volerlo e senza parole, hanno mostrato con i fatti quello che spesso in aula hanno predicato i loro studenti. Problem solving in gergo, competenza soft assai utile oggi. Vuol dire che di fronte ad un ostacolo, un problema, non ci si perde d'animo, ma si riflette, si valuta e poi si trova una soluzione. Quello che hanno fatto i 12 insegnanti di Procida, arrivati al porto di Marina Grande per imbarcarsi, hanno capito che il traghetto per Ischia non sarebbe mai arrivato. Avaria tecnica, corsa soppressa. L'aliscafo successivo per Casa Micciola li avrebbe fatti arrivare troppo tardi per prendere parte agli scrutini fissati in vista degli esami. Smartphone alla mano, hanno trovato una soluzione in pochi minuti. 6 su un gozzo da Marina Grande, altri 6 su un gommone dal porticciolo della Chiaiolella, dall'altra parte dell'isola. Applausi e tanti like quando la storia ha fatto il giro dei social. Poi però, sul fondo, un disagio dovuto alla sofferenza dei trasporti marittimi che i sindacati denunciano da oltre 2 anni e che nessuno, teorie pedagogiche e motivazionali a parte, è ancora riuscito a risolvere. Paola Guarnieri, GR1.
1: La linea torna allo speciale Radio 1 Musicultura. Buon ascolto.
5: Radio 1 Musica.
6: Ben ritrovati alla sala R1T di Saxa Rubra qui a Rai Radio 1 insieme a Gion Vignola. Ci sono Marcella Sulle e Duccio Pasqua, ben ritrovati.
7: Buonasera a tutti.
8: Buonasera.
6: Con noi ci sono i vincitori di questa 37esima edizione Musicultura che stiamo ascoltando l'uno dopo l'altro, ma stiamo anche facendo insieme al direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri. Benvenuto ancora Ezio, grazie per essere qui con noi.
9: John.
6: Stiamo raccontando delle spigolature di Musicultura.

che sono anche dei momenti, dei tranche de vie, possiamo proprio definirli, dove la canzone d'autore si incontra all'Arena Sferisterio di Macerata e non soltanto. Avendo aperto con Francesco De Gregori le nostre danze, ci sembrava giusto riaprire con un altro personaggio che con Francesco De Gregori ha anche attraversato un po' della sua vita dal vivo. Lo sapete che alla fine anni 70 un progetto che si chiama Banana Republic, che esordisce a Savona, quindi dalle parti del sottoscritto, diventa il ritorno della musica negli stadi, della musica italiana. È un'occasione incredibile, ci sono due che tra di loro litigano tantissimo. Uno è Francesco De Gregori e l'altro è Lucio Dalla.

dove il mare luccica e tira forte il vento sulla vecchia trave, davanti al golfo ti sorride un uomo, abbraccia una ragazza.

fascia di un elicottero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo

0: una voce incredibile, quella di Lucio Dalla, la storia di Caruso, ma soprattutto mi è sempre, ogni volta che ascolto questa canzone con un'interpretazione come questa, Ezio Lanipieri, mi viene in mente anche come se n'è andato Lucio. Non dico in maniera simile a questa canzone, però un commiato così improvviso, senza malinconie, però poi era anche questo tipo malinconico, no? Metteva insieme delle cose pirotecniche con anche questa vena un po' così, un po' crepuscolare, un personaggio. È lo stesso di La casa in riva al mare, del resto, Lucio Dalla, non dimentichiamocelo.
1: Era tutto da questo punto di vista, Lucio, veramente. E ci tengo a dire, dal punto di vista di musicultura, la generosità di Lucio, non tanto per venire ovviamente a prezzi, cioè senza un costo per noi, altrimenti sarebbe stato impossibile, ma ha prodotto molti artisti, ragazzi conosciuti attraverso il concorso, senza che si sapesse, a volte lo scoprivamo dopo pure noi.
0: E beh, quindi insomma, generosità lo abbiamo sentito in che occasione, Lucio, in questo caso?
1: In questo caso era, se non erro, era il 2010, sì, allo Sferisterio.
0: Insomma, e vabbè, insomma, l'emozione era tantissima. Scusate, mi sono emozionato anche io, ma invito su questo palco un altro dei vincitori, anzi, una delle vincitrici, Rosita Brucoli da Milano. Benvenuta, Rosita. Grazie per essere qui. Andiamo direttamente ad ascoltare la tua canzone, Agente.
2: Agente, non mi metta le manette, non ho ricevuto amore, non c'è spazio qui per me, non c'è Dio neanche religione. Mi sono sempre vestita da ricca, perché chi pulisce le loro case è mio parente. A scuola insegnati non ho

agente Rosita Brucoli, ancora benvenuta. Intanto, Rosita, ma tu ami tanto Mina quanto Caparezza, sei pugliese di stirpe, ma hai girato un po' per l'Italia e hai già degli album dietro di te. Davanti a te ci sono canzoni come questa, che sono canzoni agitate proprio, che raccontano

0: la tua esperienza personale, no? L'agitazione mi pare che faccia un po' parte del tuo orizzonte, no?
1: Sì, sì, proprio dalla mia quotidianità, vita. Allora, questa canzone, come hai detto, nasce da uno spunto autobiografico, però poi si allarga e raggiunge delle storie che non mi hanno interessata direttamente, però che comunque ho assorbito.
0: Hai assorbito.
1: Direi di sì.
2: Ma io vorrei, visto che abbiamo parlato spesso con Ezio anche dell'importanza del percorso e non solo dell'arrivare sul palco dello Sferisterio, tu hai già tante esperienze importanti, anche di grandi palchi, ma volevo capire come sono stati questi mesi in compagnia di Musicultura, il confronto con gli altri ragazzi, come è stato, cosa ti ha portato?
1: Allora, io sono un'appassionata di musica, quindi sono un'ascoltatrice proprio assidua, quindi ho ascoltato tutti i loro brani tantissime volte, e anche se non avessi partecipato a Musicultura, cioè ho guardato quasi tutte le edizioni, ma perché proprio mi piace guardare la musica live e capire un po' qual è l'immaginario, qual è il pensiero dietro ad una canzone, quindi è stimolante ancora di più essere qua con loro.
2: È un confronto che fa crescere sempre. Comunque.
1: Assolutamente, sì, sì, assolutamente.
0: E allora agitiamoci, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Buccoli,
1: ciao.
0: Sul dorso della balena, grazie tantissime. Mi sa che in questo momento stiamo per metterci in contatto con l'uomo delle stelle. No, no, scusate. Fabrizio Bigio, benvenuto in questo spazio di Musicultura. No, sta facendo, non so se Spock o Nanonal, sì, una via
3: Spock,
0: di mezzo.
3: Spock,
0: ti avevo
3: stabilito.
0: Fabrizio Bigio insieme a Carolina Di Domenico condurrà le due serate Arena Sferisterio a Macerata. Non è la prima volta, vorrei dire, no, che non sarà nemmeno l'ultima, se ti comporterai ovviamente come si deve. Fabrizio,
3: io ti provo.
0: Intanto, insomma, l'anno scorso eri anche molto emozionato e, come sai, come sappiamo anche noi, sei entrato in questa grande famiglia, no?
3: Beh, devo dirti che ero emozionato. Allora, intanto perché lo Sferisterio, non emozionarsi entrando nello Sferisterio, devo dire, veramente, raga, non sei umano. E poi perché mi sono reso conto, arrivando lì anche qualche giorno prima, ovviamente, conoscendo tutti, parlando con tutti, ti rendi conto di entrare a far parte di qualche cosa. Qualche cosa che ti rimarrà nel cuore. Poi io sono un romanticone, quindi guarda, voglio fare proprio il romantico. Il Musicultura, Ezio, tutti qua, mi sono entrati nel cuore. E quindi
0: ci stai entrando nel cuore dell'audio, però. Ci stiamo sentendo come Spock. Ecco.
3: Davvero?
0: Sì, no, ora ti si
3: ora
0: sente.
3: Mi sentite?
1: Sì.
3: Rovina tutta l'atmosfera così, però scusa, stavo dicendo delle cose bellissime, adesso con questo fatto di audio abbiamo rovinato tutto.
0: No, ma eravamo commossi, siamo arrivati al cuore tuo che si è aperto a noi. Intanto ieri ho visto l'anteprima di un film di Spielberg dove parlano esattamente così. Come te. Marcella, recupera questo ragazzo in qualche modo.
4: Sì, allora, Fabrizio, stamattina in conferenza stampa abbiamo detto che quest'anno avrai un approccio differente alle due serate, no? Cercherai di essere un pochino più tranquillo nella prima serata per affrontare la seconda con la giusta energia.
3: Ma ho mentito spudoratamente.
4: Saranno tutte e due molto energiche.
3: Io ci provo, certo, la seconda serata è più faticosa, però adesso, sapendolo, comunque un po' gestirò un po' meglio. Ma l'energia che io non posso esimermi dal dare è quella che poi non va in televisione. È quella del contatto col pubblico, perché lì c'è un pubblico meraviglioso. Nello Sferisterio si crea questa atmosfera magica e, diciamo, permettetemi, passatemi il termine, il cazzeggio che si fa col pubblico che è lì nei momenti che magari non sono televisivi, quindi di cambio palco, eccetera, eccetera, è un momento meraviglioso che io adoro, e quindi io non vedo l'ora di arrivare al primo cambio palco per tornare in platea e ridere e scherzare con la gente. E quindi quello lì è un momento che sì, si dà tanto, però mi dà tanto indietro.
4: E ovviamente in tutto questo dovrai trovare anche il tempo di venirci a trovare al nostro pullman vetrina in piazza Mazzini, assolutamente.
3: Ma ragazzi, ma io vengo solo per quello.
0: Bene.
3: A me dello Sferisterio, di tutto il resto, non me ne frega niente, io vengo per venire al pulmino.
2: È specificato.
3: Farà caldo?
2: Farà caldo.
4: Farà caldissimo.
2: Molto caldo.
4: Sì, sì, sì.
2: Una domanda da
3: Marco, quest'anno c'è l'aria condizionata.
2: Non lo so, proveremo. Chiediamo Ezio. Una domanda volante da ascoltatore di musica. Poi i brani di questi ragazzi finiscono nelle tue playlist, sei curioso, approfondisci, vai a cercarti la loro
3: guarda
2: musica.
3: Io sono rimasto in contatto anche con alcuni artisti dell'anno scorso, ci scriviamo su Instagram.

0: ho ripostato alcune loro storie dove promuovevano tour e tutto, perché penso che poi non debba finire lì, no? È come quando dici non puoi essere buono solo a Natale bisogna essere buoni tutti i giorni dell'anno, ecco, musicultura non è che c'è solo i giorni di musicultura in cui tu devi appoggiare questi ragazzi e aiutarli, io lo faccio volentieri anche negli altri giorni dell'anno. Pensa che comunque io ho sparso la voce, ho detto, cioè, chiunque, qualsiasi artista, ragazzo con la chitarra in mano, gli ho detto: ma tu hai mandato i tuoi brani a musicultura?
1: Ecco, non perché so sono,
2: ecco, perché sono 2600.
1: Ecco perché sono 2600, il prossimo anno 3000. Grazie, Vigio, grazie io al di là tutti. Di tutto per aver interpretato molto bene lo spirito di musicultura. Ritorna nello spazio da cui ci hai raggiunto. Grazie tantissimo, Fabrizio.
0: Torno a letto, io stavo a letto, quindi.
1: Vabbè,
0: buonanotte a tutti.
1: È uno spazio anche
0: viva
1: quello.
0: Musicultura.
1: Buonanotte. Viva musicultura e viva anche un'altra delle vincitrici di questa edizione di musicultura, la 37esima, ve lo ricordo, Duma da Lecce. Benvenuta. Il suo brano è Femmine de Guerra, ancora benvenuta, e risuona così.

Se non dovessi più tornare, no, scusate, ho sbagliato tragicamente. Fimine de guerra, Duma. Allora, tu per tanto tempo hai anche danzato, in qualche modo la tua musica di questo risente, no? È un modo di mettere le parole e di trasfigurarle anche, oltretutto ti occupi anche di musicoterapia, hai avuto anche questo tipo di rapporto con la musica, no?

0: Facciamo finta che invece dalla lanza si passa alle parole. Ho fatto una crasi, come si dice.
1: Sì, sicuro, cioè questa è una cosa che mi hanno detto più persone, io sinceramente non ne sono consapevole, però sicuramente ha influenzato molto, soprattutto anche ascoltare tante ore al giorno di musica classica, secondo me ha un po' influito anche nel mio modo di, non so, scrivere.
0: Intendere la musica.
1: Sì.
2: Beh, per noi John che eravamo a Recanati, abbiamo visto l'esibizione di Duma, questa provenienza dalla danza si vedeva anche dal tuo modo di stare sul palco, no? Perché comunque un movimento c'era, non riuscivi a trattenerlo ed è comunque una forma di comunicazione. All'epoca mi ricordo quando ci siamo sentiti eri al lavoro sul tuo disco.
1: Sì, esatto.
2: A che stiamo? Dove stiamo andando con questa nuova musica?
1: In realtà è uscito da pochissimo, 2 settimane credo.
2: Ah, beh, allora lo possiamo battezzare tranquillamente qui.
1: Sì.
0: Siamo arrivati al traguardo.
2: Sì, al traguardo.
1: Infatti è bellissimo comunque anche festeggiare in questo modo qui a Musicultura.
2: Com'è quando alla fine si mette la parola fine su un progetto discografico ed arriva poi a tutti?
1: Allora fa un po' paura, nel senso che passi tante ore in studio, lavorare, pensare, poi tutto si ferma. A me fa paura fermarmi, quindi è stato tipo un parto, diciamo. Però vabbè, in questo lavoro è un po' così, un'altalena.
0: Sì, poi voglio dire, quando termini un disco cominci a condividerlo, quindi in realtà mica è finita.
3: No, dici il titolo, del disco.
1: A domare te porta.
2: Ah, e beh, che è un po' la filosofia anche di Musicultura, no? Ezio, andiamo dove ci porta il mare.
0: Andiamo dove ci porta il
4: è
0: mare.
4: Proprio così, è proprio così. Perlomeno per quanto mi riguarda è assolutamente così.
1: Perfetto.
0: Allora andiamo dove ci porta la musica, soprattutto. Grazie tantissimo.
1: Grazie a voi.
0: Sul dorso della balena, grazie. E adesso davvero, veramente, benvenuta a Giulia Trovò, benvenuta da Treviso. La sua canzone che condividiamo qui insieme a voi, E se non dovessi più tornare.
5: Buon ascolto.

0: Se non dovessi più tornare, Giulia Trovò. Vabbè, il silenzio fa rumore e anche lavorare sulla musica, tu sì, appunto, anche come una terapia per chi magari ha delle disabilità, quindi in questo caso senza usare le parole ma usando la forza, no? Del suono. Sì. Anche se poi tu sei a tutti gli effetti una cantautrice, perché racconti delle storie, dei sentimenti, tutte le altre canzoni che stai scrivendo, non da poco, da quando hai 15 anni, adolescente.
1: Sì. Questione della musicoterapia, diciamo che mi sta particolarmente a cuore, perché abbiamo un gruppo di ragazzi che si chiamano Black Boys, che hanno, tra l'altro gli ho raccontato che andavo in Rai, mi hanno detto: ma metti la maglietta dei Black Boys. Allora, ho detto: non so se me lo permetto, non credo, insomma. E sono bellissimi, sono bravissimi, loro, facciamo delle uscite ogni tanto, andiamo a suonare,
0: però li salutiamo, Black Boys.
1: Sì, li salutiamo con grande affetto, ciao ragazzi. Mi stanno sicuramente guardando da casa, le ho mandato le foto prima. Dicevo che è un'emozione ogni volta vederli suonare, perché mi rendo conto di quanto una cosa che per me è normalissima, per loro è una cosa gigantesca. E ogni volta è sempre diverso, cioè non c'è un'esibizione uguale. E questo, diciamo, che insegna tanto, sì. Perché loro, con la loro semplicità, con le loro canzoni, che sono fatte di parole semplici, arrivano. E credo che questo mi abbia insegnato molto, ecco. Non servono parole arzigogolate, melodie difficili, basta la semplicità.
2: No, Macerata tutti con le magliette dei Black Boys.
3: Black Boys.
1: Comunque se volete.
0: Comunque la semplicità non è mica facile, era pensate a Bart Bacharach.
3: Ma cosa ti aspetti da questa fase finale di Musicultura, da questa esperienza a Macerata? È normalissima o gigantesca?
1: È gigantesca per me, perché è una prima volta, non ve lo nascondo, cioè io è il primo concorso che faccio, che esco dalla mia regione. E arrivare qua, in questi contesti, in questi palchi, poi conoscere ragazzi stupendi, per me è veramente un'emozione gigantesca. Quindi spero di divertirmi e, insomma, di fare divertire le persone.
0: Ci stai già divertendo, sì, quindi dai. Insomma siamo già dentro questo flusso. Grazie tantissime.
1: Grazie a voi.
0: Giulia Trovò, sul dorso della balena, chiamo su questo palco, ahimè, Ezio Nannipieri, perché è giusto che...
3: Interrogato a sorpresa.
2: Sì, interrogato
0: perché è il momento dell'intervallo, dove passano non solo le pecore, noi non siamo pecore, ma passano anche in rassegna tutti questi anni. E io volevo ovviamente che tu raccontassi, lo abbiamo detto prima, Piero Cesanelli, che è stato un cantautore e che ha deciso di mettere questa sua dote, la passione anche per la musica, a servizio di una comunità. Tu adesso sei direttore artistico, però a tua volta sei stato anche concorrente, o comunque hai attraversato dall'altra parte un po' Musicultura.
4: In effetti nel 1990 ero uno dei vincitori del concorso, come voi adesso. Lì conobbi...
0: Scoop, non lo sapevano. Carambata.
4: Carambata, sì. E è lì che ho conosciuto Piero Cesanelli, che è stato direttore artistico di Musicultura fino al 2019, quando se n'è andato. E un uomo, un amico prima di tutto, perché mi ha insegnato tantissime cose, ma fondamentalmente una persona che amava così tanto le canzoni da dire che insomma, senza le canzoni la sua vita avrebbe avuto poco senso, e questo amore per le canzoni l'ha trasferito, cioè ha convinto anche me che avevo questa sensazione ma non osavo manifestarla, e mi ha convinto che invece era una cosa normale amare così tanto le canzoni da non poterne farne a meno quasi.
0: E così è successo anche a te.
4: È successo anche a me, mi sono convinto di questa, e la difficoltà

0: partecipando, no? Credo che ci sia anche una preselezione.
1: Sì, nel tempo ormai sì, anche perché come avevo ascoltato, chi partecipa si documenta prima, per cui capisce più o meno qual è l'area. Poi ovviamente c'è anche, come scusate il termine, chi partecipa, dicevo, la va o la spacca, ci provano, però sono effettivamente...
0: Stavo, peggio.
1: No, no, volevo dirlo, ma mi sono limitato.
0: Quindi o la va o la spacca, allora spacchiamo con una testimonianza, rimani qui con noi, che di un personaggio che nemmeno tanto timidamente, ma non troppo, ha attraversato anche proprio il cielo di musicultura.

0: nella chioma. Fu il solo sulla terra a fare il giro della morte.
1: Però questa cosa, in realtà, in tutti e tre i pezzi, è un po' ancora non perfettamente squadrata, secondo me.
0: Ma però... è positiva o negativa?
1: Ti rispondo con il dubbio.
0: Il dubbio va bene a volte, cioè, sono contento. Cioè...
1: Ti va bene il dubbio?
0: Sì, è una bella cosa, cioè... Mi piace come cosa. C'ho un sacco di dubbi.
1: Allora, se il dubbio è anche una scelta artistica,
0: no.
1: Ci hai preso.
0: No.
1: In questo senso, okay. In questo senso sì.
0: Sì, sì, sì.
1: Però è ovvio.
0: No, ma è chiaro, ma mi fa piacere anche perché penso sia. Io vedo la musica a lungo andare, cioè nel senso uno deve avere un tempo di fare un percorso. E anche il bello della musica e dei cantatori che ascolto e che mi affascina è proprio l'evoluzione, no? Perciò è chiaro che non siamo squadrati per niente quando si inizia, quando siamo all'inizio di un percorso. Poi magari, certo, verremo levigati da tutti gli agenti atmosferici del tempo e poi diventeremo tondi come un sasso di un fiume, no? E poi spariremo alla fine come il sasso del fiume. È il percorso classico.
1: Percorso logico.
0: Grazie.
1: Ti ringrazio.
0: Grazie a te.
2: Io in attesa che tu appunto diventi levigato come un sasso e ti dissolva nel niente, volevo dirti che mi sei piaciuto.
0: Sono con te.
2: Ma soprattutto ringraziarti perché naturalmente avrai un cammino da fare e migliorerai, ma hai una dote secondo me che è quella di disegnare dei monti che non esistono nella testa di chi ti ascolta inizialmente e che alla fine sembrano veri e anche molto belli da viverci dentro, e questo capita.
0: Grazie mille.
2: Non è una dote rara, e tientela stretta e coltivala.
0: Questo grazie mille.
2: Prego.
0: Grazie. Ok.
3: Lucio Corsi, una testimonianza, il sasso levigato.
4: Ma quanto era piccolo Lucio Corsi?
3: Però è ancora, non è sparito, non è svanito nel nulla, come gli augurava un po', si auguravano reciprocamente con Ezio Manipieri. Un bel dialogo surreale con cui noi introduciamo uno dei vincitori di questa 37esima edizione di Musicultura. Benvenuto, narratore urbano. In realtà è un collettivo, quindi arrivano qui al mio fianco mentre noi ascoltiamo Il mio coinquilino vuole uccidermi.

presa per vittima alla riunione condominiale. E così, armato da tutta la scala, ha dato fuoco alla mia cantina. Un mucchio d'ossa carbonizzate, ciò che rimane della mia bambina. Il mio coinquilino vuole uccidermi.

0: Il mio coinquilino vuole uccidermi, narratore urbano, un progetto corale da Torino che si fa forza sui testi di Alekos Dzonka e soprattutto porta avanti uno stile che è sicuramente al rap e il racconto, no? Fa sì. parte del vostro orizzonte.
1: Sì, diciamo che noi mischiamo appunto l'alternative rock e tutte quel tipo di influenze lì con il mondo poi più rap, con il filone più conscious.
0: Conscious, cioè consapevole, ecco, per dirlo in italiano.
2: Io ammetto che sono molto consapevole, tra l'altro con toni differenti, però mi rispecchio molto nel testo di narratore urbano perché penso di essere odiata dal 90% del mio condominio. Però...
0: adesso condomini di Marcella Sullo, siate buoni con lei.
2: Al di là di questo, quello che amo particolarmente di voi è questa definizione singolare nel nome del collettivo, però siete una pluralità e questo è molto bello, ma soprattutto il fatto che in un momento storico in cui si dice che la propria posizione va cantata, voi ne siete un bellissimo esempio, no? C'è stata tanta polemica ultimamente che la propria posizione andrebbe messa nei testi delle canzoni e mi sembra che nella vostra musica ci sia tanta posizione.
1: Noi, appunto, grazie innanzitutto per queste bellissime parole, perché sono di incoraggiamento, nel senso che noi tante volte ci poniamo questa domanda del tipo: stiamo facendo effettivamente la scelta giusta? Ci stiamo cioè scegliere se esporsi su degli argomenti oppure mantenere il basso profilo e rigare dritto. Noi crediamo che il compito della musica e dell'arte in generale e comunque di tutte le forme espressive sia quella di provare invece a prendere posizione. Prendere posizione è fondamentale per svegliare le coscienze, provare a in qualche modo, non dico cambiare il mondo perché è pretendere troppo, però quantomeno, sai, instillare quel dubbio. Lucio Corsi parlava di dubbi prima, quindi potrebbe essere, sai, un punto di vista diverso, e alla fine con i punti di vista diversi che si cresce, si cambia, si evolve.
0: Beh, cosa dobbiamo aggiungere? Grazie al rettore Urbano per Esodo della Balena, per correttezza. Marcella Sullo si riferiva, come sapete benissimo, alla dichiarazione di Francesco De Gregori sul fatto di rendere pubbliche le proprie posizioni, e pensate che questa affermazione arriva chiaramente da un cantautore che di queste posizioni magari non si è fatto portavoce in maniera esplicita, ma ha scritto canzoni che mi sembrano un po' inequivocabili. Insomma, un dibattito su tutto questo, e noi apriamo la nostra porta all'ennesimo vincitore, Claudio Covato. Benvenuto Claudio da Siracusa. Intanto andiamo a sentirci Kiddu Cameresta.

0: Riddu Camaresta e veramente Claudio, benvenuto Claudio Covato.
1: Grazie.
0: E in lui si incontra la canzone popolare che è senza tempo con la contemporaneità, e si dice tanto che la musica popolare non appartenga alla cifra, al frasario dei giovani. Claudio è assolutamente smentisce questo luogo comune, e raccontare storie, insomma, io ti devo fare i complimenti come a tutti gli altri vincitori, però si parte, no, da un'adesione, quella sul territorio, poi ho studiato tante cose e le metti lì.
1: Decisamente. E diciamo che l'adesione al territorio, come dire, più che essere arrivata, no? Perché una domanda che mi viene posta spesso è: ma come dire, decidere di cantare in siciliano? Non è che io ho deciso, certo, di cantare, no? Questa, certo, cosa la dico sempre. Fondamentalmente sono io, è la lingua dei sogni miei, è la lingua con cui parlo praticamente la maggior parte del tempo, e quindi è proprio, sono io sostanzialmente.
0: Bene,
1: infatti parlo molto male l'italiano, l'ho imparato da adulto.
0: Va benissimo così, però.
2: No, posso dire una cosa prima che Duccio, certo, faccia la domanda? Volevo fare tanti auguri a Claudio che sabato si sposa, e quindi mi sembrava...
0: Marcella Sullo è la nostra romance.
1: È vero.
2: Oh, sono Duccio romantica.
0: Romantica, bando alla retorica, Duccio Pasqua.
3: Nelle due serate di Recanati abbiamo assistito a due finali corali bellissimi, a dimostrazione che tra di voi sì, siete di fatto in gara, in un concorso, ma tra di voi si è stabilito un legame. Allora ti chiedo, cosa ti auguri, cosa ti aspetti per quello che succederà dopo, al di là di chi vincerà effettivamente Musicultura, anche nei legami tra di voi?
1: Ma io mi auguro per me, per ognuno di tutti loro e per noi come gruppo, di poter esplodere nel senso positivo, nel senso di portare al massimo delle nostre possibilità quello che già siamo, perché in generale credo che ogni artista sia già, come Lucio Corsi

0: Se non che era una pietra tutta pizzuta,
1: sì,
0: che piano piano
1: pietra levigata
0: e poi scomparirà per sempre.
1: Il contrario.
0: Noi siamo già sta roba qui.
1: Ok.
0: E quindi, cioè, ognuno di noi è già quello che deve essere. Semplicemente dobbiamo portarci al nostro massimo.
1: Estrarla.
0: Al massimo delle nostre possibilità. È tardi, sono stanco e parlo malissimo.
1: No, no, vabbè, comunque
0: però
1: hai detto un concetto.
0: Mi corriggerete.
1: Esplosivo, ti corrigeremo sicuramente. Lo stiamo già facendo. Allora, grazie.
0: Grazie
1: Dario
0: a voi.
1: Provato.
0: Grazie.
1: Sul dorso della balena. Vi ricordo che tutto questo succederà anche allo Sferisterio di Macerata, venerdì 19, sabato 20, Bruno Rissas, Planet Funk, Maria Antonietta e Colombre, Giampaolo Morelli, venerdì, sabato 20, Alan Sorrenti, Tosca, Le Vibrazioni, Santa Maria, Riccardo Rossi, perché la musica, cultura, la musica e la cultura sono di casa. Ma io vorrei anche, insieme a Marcella Sulle e Duccio Pasqua, ringraziare tutti coloro che hanno reso questa bella serata, mi prendo responsabilità per dire questo, possibile, a cominciare dai tecnici.
2: Sì, perché questa sera veramente abbiamo messo in campo una grande squadra, i tecnici che ci mandano in onda sono Emanuele Di Cavio, Daniele Di Noia, Davide Santimarrocchi e Damiano Quarato, per cui vi chiedo un applauso.
1: Alla regia video ci sono Emiliano Trocini, Alessandro Davac, Roberto Lattanzi.
3: L'ingegneria Diego Bruggiotti, Andrea Stella, Alberto Sanguinato, e la regia è del nostro Leonardo Patanè.
2: E poi dobbiamo ringraziare, prego, prego, per l'organizzazione Simona Luciani e Chiara D'Angelo, per i social Claudia Castaldo e Giorgia Giangrande,
1: in redazione Maurizio Merola e Luca Torrisi, e al coordinamento
3: e non soltanto
2: La nostra vice direttrice
1: Simona
2: Crozzi,
1: Grossi,
2: che ha
1: grazie.
2: Messo insieme tutta questa squadra e questa serata.
1: Ma musicultura è anche la patria della poesia. Lo dicevamo prima, due poeti, Giorgio Caproni e Fabrizio De André, erano tra i primi firmatari di musicultura. Una grande poetessa che si chiamava Alda Merini, che ha conosciuto il disagio mentale, la prigionia, nonostante tutto questo l'abbiano resa ancora più forte e più libera nelle sue poesie. Una testimonianza che arriva direttamente dalla prima edizione, credo, di Musicultura, ovvero quella di Recanati del 1999.
4: Sì, non è la prima edizione, è un'edizione del 1999, quindi dedicata alla Luna proprio, perché era il trentennale dell'allunaggio, quindi vediamo.
1: Benissimo.
4: Non voglio toglierti il mestiere.
1: Perché non l'ho ancora vista, però magari l'ascoltiamo e poi la descriviamo. Alda Merini.
5: Sì. Oddio, ci sono delle brutte verità che purtroppo uno non vuole raccontarsi. Uno non vuole dire è stato mio fratello a rinchiudermi perché ho uno zio, un parente stretto. E il poeta è sempre vissuto di menzogne, in fondo, se le contata un po' su, in ogni caso. È un modo di sopravvivere, non dirsi la verità, perché sennò uno ne morirebbe. Infatti il libro che raccontano in questi 10 anni si intitola L'altra verità, quello che l'uomo non vuol confessarsi.
4: Leggiamo qualcosa?
5: È una poesia recente, o verde ignudo, duro colle d'amore, quando la solitudine come una pianta strana si inerpica sulle tue labbra e ti fa male il cuore, è tempo di imparare a crescere in terre non comuni, e quando ti verrà voglia di schiacciare il sogno e la realtà funesta, ricordati che il sogno ha 1000 sembianze e una maschera di volontà. Così i grandi uomini si attaccano al ciarpame della vita durante gli arrembaggi più folli e si inerpicano dove si vede la terra e trovano finalmente la dimensione eterna di una scrittura che non sa più tremare. Ecco la lunaccia.
4: La lunaccia. Lei ha scritto diverse cose sulla luna. Io ho letto le poesie sulla luna, bellissime.
5: Ma io ho parlato molto della luna, ma la luna che grava sul manicomio, cioè questa luna che vedevo ugualmente questa gente disperata che eravamo noi e la gente fuori che era libera. Era la stessa luna ma con due facce diverse. Soprattutto la nostra luna non tramontava mai, era sempre notte, era sempre tenebra, era sempre il male di vivere, era sempre manicomio.
1: Era sempre manicomio, una grandissima poetessa che era libera nonostante quello che ha raccontato, e la luna è la stessa di La casa in riva al mare. La voce avete

0: sentito, che interloquiva con Alda Merini, era quella di David Riondino, che si merita comunque un applauso sì. per essere stato.
1: Direi anche il nostro... l'incontro con uno degli uomini più intelligenti che Musicultura ha fatto.
0: Io, alle nostre spalle, Marcella Sullo e Lucio Pasqua, ci sono tutti i vincitori di Musicultura, ovvero Rosita Brucoli, Claudio Covato, Duma, Mezzanera, Narratore Urbano, Isabella Privitera, Giovanni Toscano e Giulia Trovò. E cosa fanno? Cosa
2: cantano,
0: fate?
2: Cantano.
0: Ma davvero? E allora che cantino!

0: questa è All You Need Is Love. Loro sono i vincitori di Musicultura. Una volta era di Beatles. È stato bellissimo condividere questo spazio con voi. Grazie. Grazie a Musicultura, grazie a Marcella Sullo,
1: grazie a Gian Mignola,
2: grazie a Dizio Pasqua.
0: E grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Adesso andiamo a GL.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, Medio Oriente. Israele continua a colpire il Libano mentre Trump insiste nel parlare di intesa vicina con l'Iran. L'accordo potrebbe essere raggiunto tra una settimana o tra alcuni mesi, puntualizza però il vicepresidente americano J.D. Vance. E diventa un giallo l'abbattimento di un elicottero statunitense sullo stretto di Hormuz.
2: A dare la notizia è lo stesso Trump. L'Iran ha colpito uno dei nostri elicotteri Apache più sofisticati mentre sorvolava lo stretto di Hormuz. I due piloti che si trovavano a bordo sono al sicuro e illesi. Nonostante questo, sottolinea, gli Stati Uniti devono rispondere all'attacco e ancora, se le persone sono stupide, dovremo spazzare via l'intera infrastruttura di una nazione. A stretto giro arriva la replica del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Per evitare i rischi, le forze straniere farebbero meglio ad andarsene dallo stretto, le cui acque non sono internazionali ma condivise tra Iran e Oman. Noi preferiamo il linguaggio della diplomazia.

0: sì a concluderci, ma sappiamo parlare anche altre lingue. Si conclude così una giornata nella quale il Pakistan aveva continuato a fare pressioni per un accordo da chiudere, forse perfino entro questa settimana, e nella quale Trump aveva dichiarato che un'intesa era imminente, ma lo aveva già fatto 37 volte negli ultimi mesi, e aveva anche detto che Netanyahu fa quello che vuole lui, mentre Israele ieri ha violato per 48 volte lo spazio aereo del paese dei Cedri e nelle ultime 24 ore in Libano ha ucciso più di 30 persone, ferendone oltre 130. Ha colpito Tiro, diramando per la prima volta ordini di evacuazioni nel quartiere cristiano, fino ad oggi un rifugio per gli sfollati. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Il governo è al lavoro per liberare i due italiani della flottiglia di terra ora detenuti in Libia, così il ministro Antonio Tajani davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Il responsabile della Farnesina ha poi definito parole inaccettabili le dichiarazioni del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, che dopo aver appreso dell'inchiesta a suo carico ha definito l'Italia il paese delle ciabatte. La procura di Roma indaga su Ben-Gvir per il trattamento di scherno e derisione riservato il 20 maggio agli attivisti della Global Sumud Flotilla che dopo il blocco in acque internazionali si trovavano detenuti nel porto di Ashdod. Alta tensione in Irlanda del Nord, a Belfast centinaia di persone, molte con il volto coperto, stanno inscenando diverse proteste dopo che un trentenne rifugiato sudanese è stato incriminato per aver accoltellato ieri un uomo di 40 anni. Incendiati un autobus e altri veicoli, i manifestanti hanno bloccato alcune delle strade principali della città. I disordini si stanno estendendo anche a diverse altre località dell'Irlanda del Nord, cortei poi a Manchester, Southampton ed Edimburgo. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio sull'iter di realizzazione del ponte sullo Stretto. Indagati Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio, Francesco Saccomanno, già componente del CDA della SPA incaricata di costruire l'opera pubblica. La società saprà dimostrare la propria estraneità, dice Rampelli, Fratelli d'Italia. Sull'inchiesta tace la Lega, mentre l'opposizione chiede invece alla Premier Meloni lo stop dei lavori. Situazione sempre più opaca, denuncia il PD, e dai 5 Stelle Conte suggerisce di recuperare gli oltre 13 miliardi investiti nel ponte per destinarli ad altro. Milano, una nuova svolta nelle indagini sull'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato a morte la sera del 26 maggio alla stazione Certosa.
2: È stato fermato il secondo accusato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Stava rientrando in Italia a bordo di un pullman proveniente dalla Francia quando è stato bloccato dalla polizia di frontiera a Bardonecchia. È il 20enne Isaías Gonzalo Linares Meléndez, argentino residente a Milano. Resterà a San Vittore in attesa dell'interrogatorio di garanzia dopo che il GIP di Milano aveva convalidato il fermo a carico suo e di Jefferson Smith e Cevaria Verano. Quest'ultimo davanti al magistrato ha detto di essere arrivato dopo gli altri componenti della banda, 17 in tutto, e ha negato di aver colpito con un coltello la vittima, una versione ritenuta non credibile. Il 19enne peruviano ha descritto l'assalto come un episodio all'interno di una guerra tra la banda degli MS-13 e dei Latin Kings, alla quale appartengono i due fermati. A riconoscerli era stato il fratello di Gianluca. Sfuggito all'agguato insieme a un amico, aveva trovato un nascondiglio da dove aveva assistito al massacro. Domattina è in programma l'autopsia sul corpo della vittima. Milano, Francesco Perugini per il GR1.
1: Ed è tutto, al prossimo giornale radio a mezzanotte.

0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
1: Signori e signore, questa sera abbiamo il piacere di presentarvi niente po' di meno che mia moglie.
2: Oggi raccontiamo la storia di una coppia in scena e nella vita. Un sodalizio artistico che è anche un'unione felice dietro le quinte. Bice Valore e Paolo Panelli hanno percorso un itinerario che li ha visti protagonisti dalla rivista al musical di Garinei e Giovannini, con qualche presenza al cinema e soprattutto nei più celebri varietà della Rai.
1: Bisogna attenuare la terminologia, siamo qui a Studio 1 e poi io sorchiamo famiglia, porto i sordi a casa.
3: L'uomo è il sesso forte, finché non c'ha due linee di febbre o uno starnuto, perché allora 37,2 è il

0: coma.
1: Perché voi donne no, state sempre bene, salvo il mal di testa permanente, il dolorino fisso.
0: Certo, vuoi far giovanotto, ma che giovanotto, ma mettete la maglia che c'è già una certa età.
1: Ma state zitta, che se annassa a fuoco il palazzo appena arriva il pompiere per salvate, te metti subito a strillare. La porta, chiudere la porta che c'è corrente.
0: Ma tirati sui garzoni, ma dimagra che c'hai uno stomaco che fa senso. Va bene che te lo puoi permettere perché c'hai un personale molto slanciato, ma insomma.
1: Ha parlato l'indossatrice, ervitino di Vespa, ervitino da foga.
0: Alto, signorante. Ma sai che te dovresti stare sempre zitto, perché l'unica cosa che sai fare è stare zitto. Perché quando uno non sa parlare è meglio che
1: sta zitto. Ma meglio che te stai zitto.
2: Nel 25 lui e lei di 2 anni più giovane sono stati un'anomalia del mondo dello spettacolo. Mai protagonisti assoluti, ma comprimari in grado di richiamare un pubblico entusiasta. Hanno dato vita a duetti comici irresistibili, ne parlano il regista Antonello Falqui, il coreografo Gino Landi e Barbara Mastroianni.
3: Io ho visto le prime le comiche che loro hanno fatto al Teatro Arlecchino con una regia di Mondolfo, ed erano delle comiche corte, comiche di Campanelli, degli Ionesco, di tutti gli autori, ed erano fatte a teatro e io facevo la ripresa di queste comiche e quindi l'ho conosciuto di lì.
4: Erano due persone straordinarie, erano una coppia perfetta, ma erano proprio una coppia, potevano essere, che ne so, Franco e Ciccio, erano tutto.
5: Mamma mi raccontava, lei ha fatto l'accademia insieme a Bice e Paolo agli stessi anni, era legatissima a Bice, hanno fatto subito amicizia, era un'amicizia proprio indissolubile. Panelli stranamente era innamorato, comunque aveva una cotta per mia madre, gli scrisse una lettera a Panelli, mamma chiamò Bice da una parte dicendole vieni vieni che ci leggiamo la lettera che mi ha dato Panelli, vediamo che c'è scritto. Tutta una dichiarazione d'amore che finiva dicendo ti pregherei però Flora di non far leggere questa lettera a quella cretina della Valori.
6: Ha visto l'ultima commedia di Graham Greene?
2: Bice Valori nasce a Roma il 13 maggio del 27, si diploma all'Accademia d'Arte Drammatica dove incontra nel 52 Paolo Panelli. La storia di questa coppia inizia allora, la racconta Barbara Mastroianni.
5: Ebbe come una folgorazione lui vedendo Bice recitare probabilmente in un saggio dell'Accademia vestita da contadinella. Chissà per quale motivo questa contadinella, insomma, lo fece innamorare.
7: Gabriele Andreini.
8: Era Gabriele Andreini da bambino.
7: Mi sembra che fosse Gabriele Andreini.
8: Può darsi,
9: una cosa freschissima.
8: Vabbè, 58.
7: Paolo ragazzi. È riconoscibile.
8: Paolo è riconoscibile. Bruno.
9: Io no, sono migliorata. Riconoscibilissimo.
7: Io sono migliorata, ecco. Senz'altro.
9: Questa è una storia che dura. Sono sempre
7: di cambiato tipo, ma sono senz'altro più interessante adesso. Lui è il macello. Il macello proprio, eh. Era magro, non capisco perché passasse per racchio, invece il paragone di ora era carino.
8: E adesso che è?
7: Adesso è lo sfacelo.
2: I due hanno da subito una carriera intensa. Bice Valori ha fortuna sia alla radio che nel doppiaggio. Alla radio interpreta alcuni personaggi comici nella serie 6 Storie da ridere. Nel 1956, una trasmissione di grande successo, come raccontano Antonello Falqui e l'attore Massimo Giuliani.
3: Bice era più attrice, nel senso che faceva quello che gli si scriveva, quello che c'era nel copione. Aggiungendo poi una sua comicità, si capisce, questo ognuno lo dovrebbe fare, ma non tutti lo fanno. Bice lo faceva, ma però si atteneva a un copione, non è che avesse dei pezzi propri scritti da sé come capitava a Franca Valeri, e quindi era più attrice, si prestava di più ai ruoli, diciamo.
10: La Valori era straordinariamente brava, è stata una attrice comica, secondo me di grande livello, dotata di una grande umanità e mai toccata anche lei dal dramma, se vogliamo, del successo, che invece ha toccato tante persone.

Paolo Panelli nasce a Roma il 15 luglio del 25. Dopo alcune esperienze nel teatro di rivista, entra a far parte del Piccolo Teatro di Roma. Poi continua prevalentemente alla radio, ma la vera affermazione la tiene con le partecipazioni alle commedie musicali di Garinei e Giovannini, Buonanotte Bettina, L'adorabile Giulio, infine un trapezio per Pisistrata, in una

0: riedizione televisiva nel 1971 con vicevalori Gino Bramieri e Milva. La televisione si accorge di lui e così ottiene una straordinaria popolarità con l'edizione di Canzonissima del 59 con Nino Manfredi e Delia Scala e vince il microfono d'argento come personaggio televisivo dell'anno. Ne parlano il regista Antonello Falqui e Barbara Mastroianni.
1: E persino sui piedi di Nino Manfredi, e dato che la terza canzone rimane Cerasella, piove su tua sorella.
2: Quella è stata una trasmissione popolarissima, sia lui che Delia Scala e Manfredi, che fosse la volta buona, ancora oggi si cita quella frase, se ne parla, e quella è stata una trasmissione basilare per loro. Erano 12 puntate, anzi 14, perché c'era la lotteria, poi c'era l'estrazione, e quella è stata la prima cosa lunga che abbiamo fatto insieme. Poi sempre ho lavorato con Paolo in quasi tutte le trasmissioni, c'era Paolo e Franca Valeri in quasi tutte le trasmissioni che ho fatto.
3: Bice l'ho sempre vista come, posso dire, più attrice, professionista straordinaria, veramente attrice. Paolo era più folle, era più artista nel senso appunto di fantasia, di follia, perché lo era anche nella vita abbastanza folle lui, aveva delle uscite, delle gag proprio anche deliranti.
0: Dopo quell'edizione di Canzonissima la presenza di Panelli in televisione diventa costante, ma nel frattempo continua la sua attività alla radio. Gran Varietà, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, diventa un appuntamento fisso della domenica mattina per moltissimi ascoltatori.
4: Ti sembra questo il momento di cantare?
5: Sì, ma stiamo cominciando l'intervista, eh? Sei tastato con tutto l'armadio, eh? Perlomeno hai trovato il pezzo che cercavi.
4: Niente, non ho trovato niente. Nevi, ghiacciai, pescherecci, trulli, tutto, meno il materiale toscano.
2: Panelli era un genio, sia della comicità, perché la sua comicità era anche un po' astratta in un certo senso, e poi anche nella vita. Lui era per esempio un pittore bravissimo, faceva dei quadri con del legno, lui era un falegname nato.
3: Un ebanista, quindi tavoli, sedie, portoni, portoncini.
0: Paolo Panelli aveva due laboratori, uno a Roma e uno a Castiglioncello, dove lavorava con l'amico Massimo Mariti. Ne parla proprio lui e Barbara Mastroianni.
6: Lavoravo come parrucchiere e Bice veniva a servizi dove io lavoravo, di conseguenza ho conosciuto sia lei che lui. Dall'una alle tre, che il negozio rimaneva chiuso, lui mi telefonava e io dovevo andare a lavorare da lui. Si divertiva a fare l'artigiano proprio, si divertiva, e lui diceva: l'artigiano poi quando lavora fischietta sempre o canticchia, e allora si doveva fischiare.
3: Era buffo, divertente in questa sua cosa, era molto contento se uno l'andava a trovare al laboratorio, ti faceva vedere tutto pulitissimo, sembrava che non ci lavorasse nessuno.
6: Pignolissimo, una cosa allucinante. Allucinante, lui si segava un pezzetto di legno, subito dopo averlo segato, magari lo doveva ritoccare anche, però subito spazzare la segatura, subito mettere tutto in ordine, tutti i ferri in ordine, poi magari dopo 30 secondi doveva riprendere, però era a posto. L'artigiano, secondo lui, non poteva andare a comprare il legno con la macchina, ci doveva avere un mezzo. Allora mi ha fatto comprare un'ape, che quando l'ha vista lui è impazzito. Io e lui si andava a Livorno, si andava a Cecina a comprare il legno come veri artigiani.
4: Hai ordinato le olive?
5: No, ti sono scordata le olive.
4: E dove li infiliamo adesso gli stuzzicadenti?
5: Paolo.
4: Ma che Paolo? Noi stasera diamo una festa.
3: Loro sono andati per anni, tutta la vita, in vacanza a Castiglioncello, in Toscana, dove andavamo anche noi, avevano una casa deliziosa e stavano lì due o tre mesi, insomma, le loro vacanze erano lì. Allora, Bice era un'appassionata del mare, credo di non sbagliare nel dirlo, del sole, del mare e del nuoto. Lui era esattamente il contrario.
6: Lui proprio il mare non... Sì, quando i primi tempi che c'aveva la bambina Alessandra piccola... Allora sì, andava, gli faceva lo squalo, gli faceva tutte queste cose.
4: Immagino che voglia sapere che pesce sia, eh?
7: Io non lo voglio sapere.
4: Come non lo vuole sapere? Questo è un ghiozzetto, non è un pesce molto grosso, ma piuttosto pregiato. Vive nei bassi fondi.

0: si presentava, non so, vestito da pescatore, poi si faceva abbronzare. Quando era qui e stava in giardino, si faceva abbronzare con la canottiera, che venisse proprio il segno rosso del sole e la forma della canottiera.
1: Mamma mia bella, mamma mia bella.
2: Però aveva la passione delle barche e lui si è costruito in vari anni dei deliziosi, il gozzo, proprio la classica barca da pesca che si faceva costruire in un piccolo cantiere da quelle parti, vicino a Castiglioncello, di cui seguiva tutta la realizzazione. A tutte queste barche lui mise sempre il nome di Uso di Mare. Mio padre, per prenderlo in giro, una notte con una gommone con un altro amico andò con un barattolo di vernice e ci scrisse Uso di Mare e ci aggiunse E di Cucina. E successe il finimondo, perché mio padre lo prendeva molto in giro e Paolo non è che ci stava tanto.
0: Bice giocava a carte, sì, Bice giocava a gin, giocava. Noi giocavamo sempre a scopone scientifico, cosa che lui non sapeva giocare, però si divertiva a far confusione, a dare noia a quelli che giocavano a bridge, tutti in silenzio, tutti, e lui invece sbatteva le carte sul tavolo apposta per dare fastidio.
2: Una sera io ero presente. Arrivò il cameriere che gli disse: signor Panelli, guardi che si stanno lamentando, mi mette in imbarazzo. E lui a voce: perché? E chi è che c'ha da dire? Io mica rompo le scatole a nessuno, sta a vedere che uno qui non può giocare a scopa.
0: Paolo faceva sempre delle battute un po' spinte anche, e Bice lo rimproverava sempre. lo richiamava all'ordine, no? Paolo!
3: Bice non ne passava una, Paolo invece sì, Paolo sì. Paolo era più remissivo, Bice era di natura più polemica, e quindi anche con Paolo, ma però sempre in assoluta armonia, tutti e due.
4: Per lei l'incontro con Garinei e Giovannini rappresenta un ulteriore traguardo, la sua partecipazione a tre bellissime commedie rimane memorabile. Rugantino, al fianco di Nino Manfredi, Aldo Fabrizi e Lea Massari. Ce ne parla l'attore Enzo Garinei.
5: La grande passione di Garinei e Giovannini erano Paolo Panelli e Bice Valori. Erano i loro giocattoli, con loro si divertivano come con dei bambini. Diventavano bambini improvvisamente, sia Sandro che Pietro, che poi erano due cristoni alti 1,90, due specie di armadi. Che davano soggezione a tutti, però con Paolo e con Bice diventavano anche loro due bambini.
4: E ancora aggiungi un posto a tavola e accendiamo la lampada, racconta quell'esperienza il coreografo Gino Landi e il regista Antonello Falqui.
6: Povero relitto umano,
7: frutto imbroglione debole di reni e di cervello,
8: sorriga al nuovo ospite, non farla andare via.
9: Sono Dio e te lo proverò.
6: E come, come, come?
9: Così, strullo.
10: C'era un effetto per il quale durante questi lampi c'era uno che tirava un filo e questo filo faceva sì che lui si strappasse il vestito e sotto era già vestito da bruciato, insomma. E una sera hanno tirato il filo si è spezzato e lui è rimasto com'era, insomma.
6: Aio! Aiuto! Mamma!
11: Io sor marito, maschio, padre de famiglia, il conducator. Infatti a casa mi comporto come Caribardi, obbedisco.
12: Io sono la moglie, la donna, la gentilezza, la devozione, la grazia.
11: E la giustizia, chiama nel sergente de Fero.
3: C'era una macchietta famosa che loro facevano insieme, era un tassinaro. Lei prendeva questo taxi per andare in un certo punto e lui ce la voleva portare attraverso un giro infernale per far scattare il tassametro più alto. E gli spiegava perché conveniva fare questo giro, ed era una macchietta spassosissima ed era tutta in romanesco.
13: Mi porti subito a via Piccolomini.
11: Via Piccolomini, via Piccolomini. Mi faccia pensare.
13: Scusi, cosa c'è da pensare? Lei va dritto, volta a destra, poi volta a sinistra, va ancora dritto, siamo subito arrivati.
11: Beh, appunto, che mi fa fare tre scatti?
13: Tre scatti?
11: Mi faccia fare perlomeno un 14 scatti. 14 scatti oggi come oggi mi fanno fare a porci e cani e dunque mi faccia fare pure a me, no? Vabbè, sa che facciamo? Lei è una brava persona, la porto ai Parioli, 40 scatti, più ince, più benzina e usura gomma.
7: Io voglio andare a via Piccolomini!
11: Ammazza che tiglia, oh! Sono venuto a chiedere una riforma importante, l'interdizione perpetua del pubblico agli uffici statali e amministrativi. Ma che ci veniva a fare?
3: Lui faceva una satira di costume, diciamo, cioè faceva la satira del seccatore praticamente, dello scocciatore, e faceva tutti i personaggi in quel tipo lì, così come Franca Valeri la faceva sulle donne invece la satira, senza mai toccare nell'uno o nell'altro né la politica né le imitazioni, non hanno mai fatto un'imitazione.
11: Non so c'è con i Bruno, so quel poveraccio dei Panelli che passa davanti al Teatro delle Vittorie e subito Falpi e Sacerdote come due avvoltoi sopra l'abbacchietto in difesa.
13: Io ho organizzato una speciale versione della famosa trasmissione radiofonica di Enzo Tortora, Il Gambero, la conosci?
14: Sì. No, dico, va bene, io faccio il cocoretto, tu fai la tortora.
13: Certo, che vuoi che faccia, scusi, che la vuoi fare te?
14: No, no, dico, ma il gambero ci vorrei.
13: Il gambero c'è anche quello, non ti preoccupare. Gambero?
4: Panelli e Bice Valori nel 71 con Aldo Fabrizi e Avenin, che sono protagonisti di un altro grande successo televisivo, Speciale per noi. Una trasmissione che gioca sul contrasto generazionale di quegli anni. Ancora Antonello Falpi e Gino Landi.
11: Ah, oh, che c'ha da ride? Io sono una persona seria, sa. Sono stato costretto a fare sto corilletto per guadagnarmi il pane. Che stai credendo? C'ha due noccioline?
3: Speciale per noi, perché era in contrapposizione a uno speciale per voi, così, che faceva Arbore, che era tutto sui giovani. E questo invece era tutto sui vecchi. I vecchi, insomma, gli anziani.
15: Evelina, amor mio, le due parole sono queste. Evelina, addio. Evelina,
11: namamamamamociona sana.
16: E moro questa smania e torno a Napoli, ma che già fa sto studio uno me fa paura e c'è tornato.
3: Panelli era assolutamente stonato, ma di questa stonatura di Panelli ci faceva un fatto comico, cioè ci giocava, era talmente stonato che diventava una gag la stonatura di Paolo.
17: Con Paolo veramente eravamo molto amici ed era piacevolissimo lavorare con lui, una persona molto intelligente. Tra l'altro sta raccontando delle cose verosimili, perché lui era sordo, era veramente sordo, ma molto sordo, e quindi scherzava su questo suo difetto in maniera straordinaria.
18: 1, 2, 3, 4, aggiungi un posto a tavola, c'è un amico in giro.
19: Quando fece Niente Sesso, Siamo Inglesi, una bella commedia, al Sistina, a un certo punto lui con Johnny Dorelli doveva entrare in scena. Erano, si sono messi d'accordo che avrebbero fatto un rumore. Una sera disse: facciamo uno scherzo a Paolo. Lo scherzo a Paolo è di non fare rumore, per cui lui non sapeva mai quando arrivare. A un certo punto Johnny andò alla porta, aprì la porta della cucina e gli disse: ma non stai arrivando? E lui: ma come, io non avevo capito. Insomma, questo davanti al pubblico era molto divertenti,
4: coinvolgenti. Bice Valori e Paolo Panelli, così li raccontano Enrico Vaime, autore televisivo, e Giovanni Salvi, giornalista e dirigente Rai. Ascoltiamo anche Gino Landi.
20: Buonasera, eccoci qua al nostro consueto simpatico appuntamento. Noi siamo una grande famiglia, la Telefamily.
10: Io li ho conosciuti bene perché ho fatto tanti spettacoli con loro, però li ho avuti anche in televisione. Io ho fatto uno spettacolo, si chiamava Ma che sera, ed era una cosa con Noschese, Raffaella Carrà e loro due. e loro due facevano la parodia di film più famosi americani, inserendo scene dal

0: film vere, inserendosi lei al posto della protagonista o lui.
1: Vicevalore muore il 17 maggio del 1980. In quel momento è in scena a Sistina con la commedia Accendiamo la lampada. Ha un malore, deve sospendere le repliche. Ancora Antonello Falco e Massimo Mariti, amico di famiglia.
2: I funerali sono sempre cose molto tristi. E lì la sera però mi ricordo lui, per non farlo sentire tanto solo, c'erano molti amici, quali Flora, Mastroianni, Carlo Giuffrè, c'era insomma molte persone.
3: Paolo, quando è morta Bice, è stato distrutto, non era più Paolo. Ha seguitato a lavorare anche bene, perché ripeto, è un uomo geniale, ma non aveva più quello spirito lì, aveva perso molta della brillantezza e insomma è stato un colpo atroce per lui, perché erano molto uniti, specie lui era molto attaccato a Bici.
2: Lei lo curava, lo medicava, c'era questa cosa di amore.
4: Spessissimo veniva a cena da noi e fu molto carino, perché io ce l'ho ancora e ci tengo molto. Lui costruì un camioncino di legno, ma proprio come i giocattoli di legno degli anni 50 dei bambini, con le rotelle, con un buco, che era il suo portatovagliolo. E una sera si presentò con questo giocattolino, siccome tanto oramai veniva sempre a cena da noi, e da una parte ci aveva fatto una targhettina con scritto sopra Casa Madre Mastroianni.
1: Avete sentito Barbara Mastroianni? Dopo la morte di Bice Valori nell'80, Paolo Panelli si allontana dal clamore della ribalta ed è Enrico Montesano che si avvicina a lui e lo riporta sugli schermi cinematografici e televisivi. Panelli lavora con Montesano fino agli ultimi giorni di vita, nella fiction televisiva Pazza Famiglia, insieme anche all'attore Massimo Giuliani. Sentiamolo.
5: Aveva insistito tanto Montesano pur di avere Paolo a far parte del cast, e chiaramente era una presenza di tale qualità, aveva dato una graffiata tale, proprio come un artista di eccelsa qualità, per cui si sentiva la presenza di Panelli, era una cosa molto importante.
6: No, scusa, dove mi chiamo? Eccolo tesoro! Ti dicevo, no? E io faccio il medico e ho lo studio proprio qui sotto, insieme all'abitazione, quindi praticamente casa e bottega.
5: In questa Pazza Famiglia il suocero era Paolo Panelli, io ero l'amico del cuore di Enrico, per cui stavamo sempre insieme. E Paolo era divertentissimo, perché anche a un'età insomma molto avanzata non se ne perdeva una di truccatrice, di parrucchiera. Mi ricordo aveva una gobbista che gli teneva i gobbi, perché Paolo non ha mai imparato nulla a memoria. Lui massacrava di battute, di avance, e lei gli diceva: ma guardi signor Panelli, che io però sono fidanzata. E diceva: ma io capirei che il tuo fidanzato è geloso se ci avessi 30 anni, ma ce l'ho 70, chi gli frega, scusa, andiamo a cena insieme.
1: Panelli muore a Roma il 19 maggio del 97.
7: Scusi, ma ho l'impressione di averla già conosciuta.
8: Le dirò, essere sincera, ho la stessa sensazione anch'io.
1: Il mix del 23 torna domani. Su Rai Play Sound potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimiro, per la parte tecnica Tommaso Margiotta, come autrici Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali. Nella notte cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Domani una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati

0: ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che al meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: La mezz'ora legale.
2: E buonasera a tutti e bentrovati con il nostro appuntamento con la legalità, perché la legalità è la strada maestra della libertà. E ai microfoni di Rai Radio 1 ci sono sempre io, Claudia Conte, a darvi il benvenuto alla mezz'ora legale. Con questa puntata si conclude questa stagione prima della pausa estiva, ma a proposito di estate. L'estate è iniziata e milioni di persone da tutto il mondo stanno scegliendo le nostre città d'arte come destinazione delle vacanze. E allora oggi ci vogliamo chiedere come si conciliano turismo, sicurezza, commercio, ma anche qualità di vita dei residenti. E allora ne parliamo con un protagonista delle amministrazioni locali, il neo sindaco di Venezia, Simone Venturini. A cui diamo il benvenuto. Grazie sindaco per essere con noi.
3: Eccoci, grazie a voi.
2: Allora, sindaco Venturini, Venezia è diventata un caso di studio internazionale anche grazie al contributo d'accesso per evitare il turismo mordi e fuggi. E allora vorrei iniziare chiedendole i primi risultati sono quelli che vi aspettavate, e poi al di là di questo strumento qual è la sua visione di una città che riesca a restare attrattiva per i turisti, per i visitatori, ma anche vivibile per i veneziani, per chi la abita ogni giorno?
3: Esatto, la vera sfida è trovare quel punto di equilibrio, per usare una parola magica, tra le esigenze di chi la città vuole visitarla e vederla e chi invece la città la vive o per lavoro o perché appunto ci abita. Non sempre è facile, in alcuni momenti dell'anno questo equilibrio è più difficile da mantenere, però è evidente che dobbiamo continuare a lavorare in quella direzione. Non esistono strumenti normativi che aiutino questo tipo di bilanciamento, nel senso che appunto le città non hanno chissà quali attrezzi utili per gestire questo fenomeno. Venezia ha ricevuto qualche anno fa la possibilità di introdurre questo contributo d'accesso, che è ancora in fase di grande sperimentazione, che ha due obiettivi. Il primo, disincentivare l'arrivo in alcune giornate attraverso la leva della tariffa. Il secondo obiettivo è sapere in anticipo quante persone arrivano in città attraverso il sistema della prenotazione obbligatoria nelle giornate in cui il contributo d'accesso è in funzione.
2: Avere anche una sorta di monitoraggio.
3: Sì, terzo, sapere effettivamente e ufficialmente i numeri del turismo giornaliero, che vengono solo stimati approssimativamente dagli algoritmi solitamente. E quarto ultimo punto, anche avere la possibilità per tempo di informare il turista al momento della prenotazione di come una città così particolare e delicata come Venezia si gestisce, si vive e quali sono anche le regole di base, perché noi diamo per scontato che tutti le sappiano. Molto spesso il fenomeno del turismo cafone, insomma, impassa anche nelle estati italiane, quindi c'è anche un tema di educazione e informazione del turista prima del suo arrivo in città, anche sulle grandi opportunità che Venezia può offrire fuori dal classico circuito San Marco Rialto.
2: Vogliamo capire anche che cosa accade a Roma, e allora è collegato con noi l'assessore ai grandi eventi e allo sport, il Comune di Roma, Alessandro Onorato, a cui diamo il benvenuto. Buonasera assessore.
4: Salve, eccoci, un saluto a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, assessore Onorato, Roma viene da anni record sul fronte turistico e il flusso post-giubileo che continua a crescere anche sempre di più. Lei ha più volte lanciato l'allarme sull'aumento delle strutture extraalberghiere che sono passate a oltre 40.000. Allora, quali strumenti concreti ha il Comune di Roma per contrastare il rischio di desertificazione del centro storico e tutelare poi la residenzialità?
4: Allora, diciamo questo, che sull'extraalberghiero i comuni italiani e l'ente di Venezia, che mi sembra, e saluto il neo sindaco Venturini, la possibilità di incidere maggiormente perché ha una copertura legislativa maggiore comuni italiani non possono fare nulla, a meno che le regioni facciano delle leggi che permettono ai comuni delle regioni di poter regolamentare le aperture di queste nuove strutture d'extraalberghiero. Quindi il paradosso è che il comune di Roma dovrebbe aspettare la regione Lazio, cioè il comune di Roma che fa il 40% del turismo italiano deve pietire alla regione Lazio e dire: scusate che

0: ricettivo e due provano a vivere. Allora, dobbiamo poter regolamentare e non lo possiamo fare senza una copertura legislativa. Aggiungiamo un ultimo dato: naturalmente la desertificazione del centro non è solo l'extraalberghiero, c'è anche una sbagliata politica turistica fatta per esempio a Roma negli ultimi 30 anni. Cioè nessuno si è mai domandato perché un turista dovesse venire a Roma, noi ce lo siamo chiesti e a quel punto stiamo valorizzando tanti luoghi, tante strutture fuori dal centro di Roma, perché se io prendo il parco degli acquedotti o la via Appia e la mettessi vicino a Oslo farebbe 20 milioni di turisti, a Roma non faceva nulla perché nessuno la promuoveva. Quindi dobbiamo spingere anche i turisti ad andare fuori dal centro di Roma perché vale una vacanza. A quel punto il centro rischia di più e dare le regole alla vita del centro romano, e su questo se vuole ci torni.
1: Allora vorrei chiedere ad entrambi, iniziamo con il sindaco Venturini: esiste un limite oltre il quale il successo turistico rischia di diventare un problema?
2: Il vero punto di rottura lo vedo non tanto nei numeri o unicamente in quel fenomeno chiamato in maniera un po' erronea, insomma, anche over tourism, che è invece più che altro parlare di turismo sbilanciato, quindi unbalanced tourism. Il vero punto di rottura potrebbe essere quando l'economia turistica prevale su tutte le altre. Ed è un rischio che alcune città italiane insomma hanno ben presente, Venezia in primis. Quindi fin da subito ho detto che negli obiettivi del mio mandato dei primi 100 giorni è un lavoro importante per l'attrazione di investimenti capaci di portare in città funzioni lavorative che non siano solo legate a una dimensione turistica, quindi un terziario avanzato, altre funzioni produttive, culturali, anche l'industria nella terraferma veneziana, purché sia industria insomma capace di essere di qualità e compatibile col tessuto urbano, evidentemente. Quindi un lavoro importante per non scoraggiare o combattere l'economia turistica, che esiste ed è un pilastro importante anche nel nostro paese, ma dall'altra parte affiancare all'economia turistica anche altre funzioni, in modo che i nostri ragazzi che si laureano in questo territorio, se vogliono lavorare in alcuni settori, possano trovare l'opportunità di farlo. Quindi il vero rischio, secondo me, all'orizzonte da in qualche modo combattere, ma lo si combatte non demonizzando o lavorando per chiudere, bloccare o in qualche modo ostacolare chi lavora nel turismo, quanto più per propositivamente affiancare alle funzioni dell'economia turistica anche altre funzioni produttive e lavorative.
1: Cosa ne pensa l'assessore Onorato?
0: Il turismo per Roma è una grande ricchezza, naturalmente non è soltanto questa, è una città, la capitale d'Italia, una metropoli, ha settori produttivi importantissimi, dall'innovazione, alla tecnologia, al manufatturiero, al farmaceutico, a tutto l'apparato anche pubblico. Quindi il turismo a Roma in questi anni sta diventando per assurdo invece una grande novità, non che in passato non ci sia stato il turismo, ma adesso è un turismo che arricchisce la città. La permanenza media dei turisti in 4 anni è passata da 2,3 giorni a 4,1 giorni, siamo tornati a essere la prima capitale, la prima città in Italia per biglietti venduti sulla musica live, eravamo oltre 20esimi in Europa sulla musica live, adesso siamo 8esimi, sono tornate le sfilate, quindi i grandi eventi di moda, i grandi eventi sportivi. Noi in questi 4 anni è come se avessimo avuto le Olimpiadi senza avere i fondi del CIO delle Olimpiadi, nel senso che in passato qualcuno aveva sbagliato a dire no, ma se oggi io andassi a fare l'elenco dei grandi appuntamenti internazionali sportivi che abbiamo avuto, abbiamo avuto ricadute economiche e di presenze similari alle Olimpiadi. Questo ha generato una grande ricaduta per il turismo e questo turismo è stato un elemento aggiuntivo, perché in passato tutto questo non c'era. Sul congressuale, per esempio, che è un tipo di turismo, e noi eravamo al 14esimo posto nel mondo, oggi stiamo all'8º posto. Cioè questi sono tutti asset che arricchiscono, danno posti di lavoro, danno ricadute economiche. Quindi Roma poi è enorme, perché ricordiamo che Roma è estesa come Londra, ma ha un quinto della popolazione di Londra, quindi ha una capacità ancora enorme per poter attrarre turismo, nuovi alberghi, ricadute lavorative ed economiche. Quindi questo problema di sbilanciamento oggi c'è nel centro di Roma, perché per almeno 30 anni non ci si è posto neanche delle domande basilari. Rapidamente, Fontana di Trevi, nel catino di Fontana di Trevi abbiamo messo 2 euro per entrare, una fila, abbiamo tolto la possibilità ai turisti caponi.

0: entrare con alcolici cibo, incasseremo più di 6 milioni di euro l'anno. Che ci facciamo con quei soldi? Abbiamo assunto 30 persone, 30 ragazzi che prima non lavoravano, ma soprattutto quei soldi sono vincolati alla manutenzione della nostra città, del patrimonio culturale monumentale, e i cittadini di Roma e provincia continuano a entrare gratuitamente. I turisti sono felici, strafelici, finalmente possono farsi una foto, stare davanti a un monumento unico al mondo senza qualcuno che gli fa colare il gelato sulla schiena per farsi il selfie, o qualcuno che lo borseggia, perché oggi quel luogo è diventato sicuro e vivibile. Il turismo deve essere ordinato, è una scienza esatta, non è una roba improvvisata. Le persone, è un tema sociologico, un tema sociale, tu devi spiegargli come si entra in una città, quello che si fa, dobbiamo garantirgli l'experience, e allo stesso tempo siamo convinti che i turisti devono lasciare più di quello che trovano, perché poi è una cosa stupenda fare il turista, ma esiste una comunità che vive una città e quella comunità deve essere rispettata.
1: Allora, sindaco Venturini, la sicurezza e il decoro urbano sono temi sentiti anche dai veneziani, ovviamente soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico. Con il suo mandato, quali iniziative volete portare avanti? Più controlli o più educazione dei visitatori? E quali sono oggi le principali criticità?
2: Sì, le due cose si tengono insieme, insomma. Si deve essere un lavoro di informazione, prevenzione, sensibilizzazione, un lavoro di potenziamento di alcuni servizi, penso a quelli di pulizia, di decoro della città, e ovviamente un lavoro importante anche sulla repressione di alcuni fenomeni, perché è evidente poi che dove ci sono molti turisti c'è sempre poi chi eccede con l'alcol, magari da di matto, c'è chi si tuffa in canale e prova a fare insomma comportamenti che non stanno né in cielo né in terra, quindi è evidente che ci deve essere anche un comportamento dell'amministrazione comunale capace di sanzionare questi comportamenti, che sono anche rischiosi per le persone stesse e per quelli che gli stanno intorno. Più in generale, lo diceva anche l'amico Alessandro, il tema è quello di in qualche modo dare a queste città, che sono poi il biglietto da visita italiano, perché a differenza di altri paesi nel mondo, la forza dell'Italia sta anche nella forza delle sue città, evocativa, di identità, di iconicità, quindi è chiaro che nel mondo conoscono Roma, conoscono Firenze, conoscono Venezia, e quindi l'immagine del paese è molto riflessa da queste città, anche in termini di soft power e di capacità poi di essere presenti nello scacchiere internazionale. Quindi a queste città vanno dati gli strumenti e le risorse per poter essere ben gestite e ben governate. Oggi le città turistiche, come finanziamenti straordinari, hanno solo quelli ricavabili dalla tassa di soggiorno o dalle piccole tasse che riguardano la filiera turistica, ma solo Venezia ha degli extra costi di manutenzione e di gestione dei servizi che sono unici nel suo genere. Pensiamo solo alla pulizia della città, è una città che viene pulita con le scope a mano, non ci sono camionette che girano con le spazzole in maniera automatizzata. Questo ha degli extra costi, perché servono 4 operatori ecologici, se ci sono le barche, ci sono le rotture di carico, tutto questo deve essere finanziato. Oggi la città lo finanzia con risorse proprie, ricavabili anche dalla filiera turistica, ma in prospettiva servono maggiori strumenti e maggiori strumenti di trattenuta sul territorio di una parte di quei grandi utili che la filiera turistica fa, ma non sempre poi restano nel paese, perché sappiamo benissimo che ormai anche il grosso del comparto alberghiero rischia di essere poi in mano a catene internazionali, a fondi internazionali. Quindi il tema è trattenere un po' di più di quello che il turismo genera nel territorio, non tanto per trattenerlo fino a se stesso, ma per migliorare i servizi della città, ridurre le esternalità negative che vanno a pesare sui residenti e sulla vitalità di alcune parti di città, ma anche migliorare l'esperienza degli stessi visitatori. Quindi è un lavoro lungo, evidentemente, è un lavoro che però parte dal presupposto che queste città devono essere ben gestite, ben governate, soprattutto mantenute anche nella parte monumentale e fisica, che non sempre è facile. Pensiamo a Venezia, che è una città sull'acqua, quanta manutenzione richiede, ecco, servono delle risorse importanti.
1: Ecco, volevo chiedere all'assessore Onorato, allora la capitale poteva avere la possibilità di avere potestà legislativa, autonomia finanziaria con diciamo il disegno di legge costituzionale che modificava l'articolo 114 della Costituzione. Allora, che cosa è successo? Come mai poi non si è andati avanti?
0: Ma l'iter è ancora in corso, diciamo la polemica, come saprete tutti, è stata legata al fatto che il Partito

0: democratico si sia astenuto non abbia votato a favore, però mi sembra ci sono tutte le condizioni per fare questa riforma di Roma Capitale questa legislatura, cioè l'iter in corso al Senato. Guardate, io credo che il tema sia molto più semplice del banalismo con il quale vogliono far scadere il tema dei poteri speciali a Roma Capitale, poi tra Nord, Sud, la Padania che comincia a dire ma Roma non deve avere i poteri. Se si guardasse il nostro paese finalmente con un interesse collettivo e non di parte o di partito, dovremmo dire sostanzialmente una cosa, che ogni comune d'Italia, anche il più piccolo, ha una burocrazia inguardabile, disastrosa e fondi troppo bassi. Quindi un governo serio dovrebbe dare poteri operativi e quindi speciali innanzitutto a tutti i comuni, con un occhio particolare a due fattispecie, che sono le città metropolitane, alle quali sono state tolte, ed è stato un errore del passato, la provincia a livello elettivo, e quindi un sindaco si trova ad amministrare la sua città e delle province che a volte sono più grandi della sua città, perché se noi prendiamo Napoli, la provincia di Napoli ha 4 milioni di abitanti, quindi quasi 4 volte degli abitanti di Napoli. Roma è già enorme, se aggiungiamo la provincia, poi Roma ha una fattispecie in più, e che chi non lo capisce gli farei fare un'esperienza di una settimana ad amministrare Roma per capire di che cosa parliamo. È capitale d'Italia e ha una competizione costante con le grandi metropoli internazionali, con le altre capitali, e Parigi ha uno statuto speciale, Londra ha uno statuto speciale, Madrid, New York. Quindi se l'Italia è un paese serio, a Roma, solo perché è capitale e che ha delle responsabilità abnormi, potrebbe analizzare e dire, voglio dire, soltanto la rappresentanza del governo, dove si dà appuntamento tutta Italia per fare uno sciopero una volta ogni 3 giorni, se li facessimo dal mio amico Venturini a Venezia, gli daremmo il colpo di grazia oltre il caos del turismo, che comunque una città stupenda con le sue fragilità deve subire, ma se li facessimo a Milano sarebbe la stessa cosa. Aggiungiamo che abbiamo all'interno Vaticano, sedi diplomatici, cioè, ragazzi, Roma ha bisogno di uno statuto speciale, lo hanno bisogno anche le città metropolitane, sì, avrebbero bisogno di meno burocrazia ai comuni più piccoli, sì, facciamo un unico pacchetto per rendere le città operative, perché ormai chi sta in Parlamento vive in un altro mondo rispetto a chi sta sui territori come noi.
1: Sindaco Venturini, parlare un po' di degrado e criminalità. Allora, i social media amplificano spesso questi episodi. Qual è oggi la reale percezione della sicurezza a Venezia?
2: Ma Venezia è un ecosistema complesso, ha una parte d'acqua, la Venezia che conosciamo insomma dal punto di vista anche mondiale dell'idea della città di Venezia, ma la città è molto complessa, comprende la terraferma, comprende la zona industriale, comprende l'aeroporto, la zona anche agricola, quindi è una città molto vasta, certo non vasta come Roma, ma se la misuriamo anche comprese le acque e la laguna è molto estesa. Quindi vuol dire che è una città complessa su più livelli, è una città che non ha un unico centro, una città policentrica, in cui ogni quartiere e ogni zona ha le sue necessità. In terraferma, entro una stazione, abbiamo alcuni tipi di fenomeni legati alle medie città italiane con la stazione, e in centro storico abbiamo i temi invece legati più a una dimensione turistica da grande città. Quindi il lavoro importante è declinare di volta in volta una risposta puntuale in base alla zona e in base all'esigenza. Quindi il lavoro importante da fare in terraferma, Mestre, Marghera e tutta quella zona importante della città, è di riqualificazione e rigenerazione urbana, quindi grandi interventi urbanistici di ridisegno della città capace di riqualificarla, e in questo contesto insomma sono molto importanti i cantieri che a breve partiranno per la nuova stazione di Mestre, che è la 7ª stazione italiana per numero di passeggeri e di traffico, quindi una stazione molto importante che finalmente si rifà il look dopo 50 anni di attesa, e questo aiuterà anche a combattere alcuni fenomeni legati appunto a un po' di degrado urbano che insiste nelle zone delle stazioni, col superamento anche della cesura Mestre-Marghera con una grande passerella sopraelevata, e tutta una serie di altri interventi che coinvolgono il centro di Mestre, fino alla grande operazione a Tessera con il Bosco dello Sport, dove nel giro di un anno avremo una nuova arena sportiva per il basket da 10.000 spettatori e uno stadio nuovo nel 2027-2028 per appunto il calcio con 18.000.

0: 8.000 spettatori. Quello sarà un polmone importante per i grandi eventi che oggi saltano a Venezia per mancanza di infrastrutture e atterrano a Bologna o a Milano. Venezia così riuscirà a inserirsi in un circuito di grandi eventi e la sua terraferma riuscirà a intercettare un'economia legata ai grandi eventi che muove sicuramente risorse, muove lavoro e muove anche rigenerazione urbana. In centro storico il lavoro è quello di combattere quei piccoli fenomeni delle città turistiche. Pensiamo al tema dei borseggi, che è un tema che i social amplificano a dismisura, ma che sono tratti comuni a Roma, Milano, Firenze, Venezia. Lì un rafforzamento ulteriore della norma che consenta ai comuni, alle forze dell'ordine, alla polizia locale, ai carabinieri, alla polizia di Stato di trattenere e a mandare a processo chi in qualche modo borseggia i turisti o il cittadino nelle nostre città sarebbe cosa buona e giusta. Oggi l'impianto normativo e l'impianto della procedura nel nostro paese fa sì che sostanzialmente i borseggiatori siano quasi impuniti, e questo insomma lo sanno anche i borseggiatori e quindi continuano a fare quello che fanno. Devo dire però che il fenomeno è amplificato a dismisura dai social, si può tranquillamente ricondurre a una situazione fisiologica nelle città turistiche europee, con l'aggravante che in Italia purtroppo la normativa è un po' più permissiva e in qualche modo rafforza questo tipo di fenomeno, che invece andrebbe combattuto con più decisione.
1: Allora, io ringrazio molto i nostri ospiti per essere stati con noi. Ecco, abbiamo raccontato Venezia e Roma, che sono due laboratori straordinari per il futuro delle città d'arte italiane, quindi attrarre visitatori, turisti, ma anche tutelare i residenti, garantire sicurezza e preservare l'identità dei luoghi. Quindi ringrazio moltissimo il sindaco di Venezia, Simone Venturini, il neo sindaco, a cui facciamo tanti auguri di buon lavoro. E ringraziamo il nostro assessore, dico nostro, che siamo tutti a Roma, assessore ai grandi eventi e allo sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato. Grazie assessore.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Ed ora spazio alla nostra rubrica Da grande potrei fare. Oggi, per questa puntata finale prima della pausa estiva, abbiamo una testimonianza di sport, impegno, disciplina e valori, con una realtà davvero straordinaria, un'eccellenza italiana tra le più apprezzate del mondo, e sto parlando delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato che forma campioni e promuove principi di legalità, rispetto e sacrificio. Allora ascoltiamo la testimonianza del sovrintendente Giuseppe Maddaloni, campione olimpico di judo e oggi direttore tecnico delle Fiamme Oro della Polizia di Stato.
3: Ho vinto le Olimpiadi di judo nell'edizione di Sydney 2000. Oggi sono il direttore tecnico del gruppo sportivo Fiamme Oro. Ma le vittorie più belle le vinciamo ogni giorno insieme ad altri campioni che hanno scelto di trasmettere le proprie esperienze alle bambine e bambini delle sezioni giovanili volute dalla Polizia di Stato. Insieme ai colleghi e alle famiglie accompagniamo questi giovani in un percorso educativo attraverso lo sport. Le sezioni giovanili sono veri presidi di legalità, luoghi in cui i bambini possono vivere momenti felici, crescere e conoscere i valori autentici dello sport. Le medaglie che brillano di più sono loro, i nostri giovani, il nostro futuro. Abbiamo il dovere di dedicare loro tempo, perché il tempo è il regalo più bello che si possa fare a un bambino. Speriamo che le sezioni giovanili siano sempre di più e che il nostro paese creda sempre di più nello sport come straordinario strumento educativo, sociale e umano.
1: E ringraziamo il sovrintendente Giuseppe Maddaloni per averci aiutato a capire come una passione possa trasformarsi in una professione e in un percorso di vita, grazie alla Polizia di Stato che crede nel loro talento. E con questa puntata vi lasciamo all'estate, vi auguriamo buona estate e vorrei ringraziare tutti i nostri ascoltatori fedelissimi della Mezz'ora Legale, vorrei ringraziare tutta la mia redazione, il tecnico Edmondo Coppa, la regia Leonardo Gragnoli, in redazione Cristiana Faitati e Valentina Lorusso, e da Claudia Conte è tutto. Buona estate a tutti, viva sempre la legalità!

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Battaglia su Hormuz, gli Stati Uniti riprendono gli attacchi contro l'Iran. È la nostra risposta per l'elicottero americano abbattuto. Teheran, reagiremo in modo deciso. Libano senza regua, Israele prosegue con i raid, oltre 30 morti, ordine di evacuazione per tiro. 6 paesi sanzionano i coloni violenti della Cisgiordania. Guerriglia urbana a Belfast, autobus e veicoli in fiamme dopo un accoltellamento attribuito a un sudanese. Scontri anche in altre città. Ponte sullo Stretto, inchiesta per corruzione, coinvolto anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. Le opposizioni, situazione opaca, si fermino i lavori. Caso Nessy Guerra, in manette l'ex marito, è accusato di minacce al nostro console in Egitto. La donna, condannata per adulterio, attende il rimpatrio con la figlia. Dalle cronache rosa a quelle giudiziarie, Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso. Avrebbe provocato 2 incidenti senza fermarsi. L'Italia è la mia rampa di lancio, l'astronauta Parmitano nell'equipaggio di Artemis 3. La missione apre la strada al ritorno dell'uomo sulla Luna. 80 nostalgia, dopo 43 anni ripubblicato il video di Victims dei Culture Club e nelle sale arriva il docufilm dedicato a Boy George e alla band. Calcio nazionale donne, pareggio in casa della Svezia, sfuma la possibilità di accesso diretto ai mondiali, la qualificazione passa dai playoff. Buonasera da Francesca Giannini. Medio Oriente in apertura. Sembrava quasi raggiunto l'accordo tra Stati Uniti e Iran quando l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi di Hormuz ha provocato la dura risposta degli Stati Uniti. La corrispondente da New York.
3: Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato su X di aver avviato attacchi difensivi contro l'Iran in risposta all'abbattimento di un elicottero americano. Poche ore prima, in un post su Truth, il presidente Trump ha scritto: gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere all'attacco di Teheran, che ha abbattuto un nostro elicottero che pattugliava lo stretto di Hormuz, anche se i due piloti sono illesi e in salvo. Poi però, mentre Teheran dice che il velivolo non è stato deliberatamente preso di mira, lo stesso Trump con il Wall Street Journal minimizza, non

0: Si è trattato di una cosa importante. Precedentemente il presidente aveva assicurato: siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo, aggiungendo che l'intesa con Teheran potrebbe essere raggiunta entro 2 o 3 giorni. È almeno la 38esima volta che Trump parla di un accordo imminente. Il conto lo ha fatto la CNN, prendendo in considerazione gli ultimi 2 mesi. Insomma, una specie di mantra usato da Trump con l'obiettivo spesso di calmare i mercati. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E in questi minuti è arrivata dall'Iran la risposta all'attacco americano. L'Iran, come avvertito poche ore fa, risponderà con decisione all'aggressione statunitense perpetrata con il pretesto dell'abbattimento dell'elicottero Apache, scrive l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata ai Pasdaram. Precedentemente la stessa agenzia, citando una fonte militare informata, aveva riferito che se attaccata con il pretesto dell'incidente dell'elicottero, la Repubblica Islamica avrebbe appunto risposto con decisione. E sul fronte negoziale Teheran continua a chiedere anche il ritiro dell'esercito israeliano dal sud del Libano, dove invece continuano gli attacchi.
2: Una nuova serie di raid aerei israeliani nel sud del Libano in serata ha preso di mira diverse città. Si conclude così una giornata nella quale Tel Aviv ha colpito duramente il paese dei cedri, bersagliando anche Tiro, dove per la prima volta ha diramato ordini di evacuazione nel quartiere cristiano, fino ad oggi un rifugio per gli sfollati. I 3 arcivescovi, cattolico, ortodosso, maronita, si sono rivolti al presidente Aoun per salvare la città vecchia cristiana. Negli ultimi bombardamenti nella città costiera, intanto sono morte altre 3 persone e 9 sono rimaste ferite, tra loro 2 donne. Nelle ultime 24 ore Tel Aviv in Libano ha ucciso oltre 30 persone e ne ha ferite più di 130. Hezbollah dichiara di essere passato al contrattacco colpendo l'avamposto navale israeliano di Ras al-Nakura, vicino al confine marittimo nel sud del Libano. Il movimento sciita si è al tempo stesso dichiarato pronto ad un cessate il fuoco globale e ha fatto sapere che non si opporrebbe al ritiro dei suoi miliziani dall'area a sud del fiume Litani, secondo il principio punto per punto, il che significa che anche Israele dovrebbe ritirare le sue forze dal paese. Marco Barbonaglia, GR1.
1: La Francia, insieme ad altri 5 paesi, ha imposto sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania. Ha interdetto l'ingresso al ministro israeliano Smotrich durante la reazione di Tel Aviv, la corrispondente da Parigi.
3: Il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot ha annunciato che la Francia da ora vieta l'ingresso nel proprio territorio al ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich, a 4 responsabili di organizzazioni di coloni e a 21 coloni violenti. Smotrich è accusato di promuovere la creazione di nuove colonie in Cisgiordania, della ricolonizzazione di Gaza e di contribuire al crollo economico dell'autorità palestinese, con conseguenze devastanti per la popolazione locale. Barrot ha sottolineato che tali politiche non possono essere accettate dalla stragrande maggioranza della comunità internazionale, che è fermamente impegnata nella soluzione dei 2 stati. La reazione del governo israeliano è stata immediata, denunciando le misure vergognose adottate da vari paesi contro le organizzazioni legate ai coloni. Anche il Regno Unito, il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Norvegia e l'Irlanda hanno espresso il loro sostegno alla posizione francese, vietando l'ingresso sul loro suolo non solo a Smotrich ma anche a Itamar Ben-Gvir, ministro israeliano della pubblica sicurezza, quest'ultimo già dichiarato a fine maggio persona non grata dal governo francese in seguito alle violente modalità di arresto di cittadini francesi fermati a bordo della flottiglia di Gaza. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: E a proposito della flottiglia, il governo italiano è al lavoro per liberare 2 connazionali ancora detenuti in Libia. Ad assicurarlo il ministro Tajani davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Il titolare della Farnesina ha poi definito inaccettabili le parole del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, che dopo aver appreso dell'inchiesta a suo carico per lo scherno e la derisione riservata agli attivisti arrestati da Israele, ha definito l'Italia il paese delle ciabatte. Insulti inqualificabili anche per le opposizioni, che chiedono alla premier Meloni di condannare non solo il ministro ma anche la politica di Israele. La Presidente del Consiglio è al lavoro sul prossimo G7 e sul Consiglio europeo. Al centro dei 2 appuntamenti le crisi internazionali. Prima per la Premier Meloni l'Assemblea di Confcommercio e il Consiglio dei Ministri oggi a mezzogiorno.
4: Misure su intelligenza artificiale, imposte su redditi, successioni e donazioni saranno alcuni dei provvedimenti attesi al Consiglio dei Ministri a mezzogiorno, presieduto da Giorgia Meloni, che prima parteciperà all'Assemblea di Confcommercio, poi le ultime limature all'intervento in aula di giovedì per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo il 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La colazione della vigilia sarà, come di consueto, al Quirinale col Capo dello Stato. Al centro del discorso ci sarà il

0: Medio Oriente, con la conseguente crisi energetica e la guerra in Ucraina, la Presidente del Consiglio ribadirà la linea del governo italiano a partire dalle misure necessarie per far fronte al rincaro dei prezzi e per sostenere famiglie e imprese. Giorgia Meloni rivendicherà la flessibilità sulle spese energetiche chiesta ed ottenuta in Europa, che le ha destinato anche 23 miliardi per produrre elettricità da fonti rinnovabili, ma rilancerà su ulteriori misure perché, spiega la Premier, è necessario uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo a breve e medio termine, compresa una sospensione del sistema ETS, una sorta di tassa sull'energia che pesa sui prezzi finali, e una revisione della direttiva attesa entro luglio. Carla Macrellino, GR1.
1: L'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto, 3 gli indagati, la società che dovrà realizzare l'opera dichiara la sua estraneità.
2: Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, accuse per un'inchiesta che ruota attorno a 3 personaggi, tutti indagati, e ad un meccanismo, manovre sotterranee per far ottenere un parere preliminare favorevole della Corte dei Conti al progetto Ponte sullo Stretto. I protagonisti sono l'avvocato Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria e già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.p.A., un imprenditore e un magistrato contabile, Tommaso Miele, 70 anni, andato in pensione a febbraio, all'epoca dei fatti contestati presidente aggiunto della Corte dei Conti.
3: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.
2: Così parlava in un'intervista il magistrato che, secondo le accuse, avvicinato da avvocato e imprenditore, si rende disponibile, passa notizie riservate su procedura, pareri dei colleghi, camera di consiglio della Corte. In cambio gli sarebbero stati promessi incarichi pubblici una volta andato in pensione, mentre nell'ottobre 25 la Corte dei Conti esprimerà il suo parere sul progetto Ponte, ma sarà parere negativo. Bruno Sokolovic, GR1.
1: E sull'inchiesta sul ponte sullo Stretto, e non solo, si scontrano i partiti.
4: Cautela nella maggioranza, la Lega non commenta, lo fa da Forza Italia Maurizio Gasparri, che afferma fiducia a chi deve fare le indagini, ma no a sentenze immediate e speculazioni, le grandi opere servono al paese. Da Fratelli d'Italia Fabio Rampelli si dice certo che nessuno della magistratura voglia intralciarle, le opposizioni in coro chiedono a Meloni lo stop ai lavori del ponte, situazione sempre più opaca per il PD, la segretaria Lechlein auspica che la magistratura faccia chiarezza, poi rincara, opera dannosa sia dal punto di vista ambientale che economico, per AWS la conferma del rischio infiltrazioni di interessi illeciti. Carlo Calenda, Azione.
5: Si è dimostrato quello che è stato negli ultimi 20 anni, enormi sprechi di soldi e in questo caso anche problemi penali. Sarebbe stato logico investire quei soldi nelle infrastrutture di base.
4: C'è l'ombra della corruzione, attacca il Movimento 5 Stelle, recuperiamo quei 13 miliardi e mezzo per famiglie e sanità, e sulla commissione Covid scontro tra Giuseppe Conte e Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini.
6: Invece di minacciare querele, Conte spieghi il giro di consulenze che durante la pandemia ha garantito quasi 500.000 euro di compensi ai suoi ex colleghi di studio.
4: Dal leader 5 Stelle, contro di me una campagna diffamatoria, ora querelo. Alessandra Allegra, GR1.
1: Questa è Rai Radio 1, a mezzanotte e 10 minuti. Andiamo in Irlanda del Nord, dove è scoppiata la protesta antimigranti dopo un accoltellamento attribuito ad un rifugiato. Per tutti gli aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Nicola Tedeschini.
7: A Belfast, dalla tarda serata, incendiati negozi, abitazioni, veicoli e auto della polizia, sfollati gli inquilini di un condominio dopo che i manifestanti avevano lanciato molotov al suo interno e bruciato dei vicini cassonetti. Restano bloccate diverse aree stradali, compresa parte della tangenziale ovest, ma le proteste contro l'immigrazione si stanno estendendo a gran parte dell'Irlanda del Nord. In alcuni casi anche i vigili del fuoco intervenuti per spegnere gli incendi sono stati costretti a ritirarsi davanti ai manifestanti. A Dundonald, gruppi armati di bastoni e oggetti improvvisati hanno sfondato un cordone di polizia. A Claffern gli agenti sono stati bersagliati con bottiglie Molotov. Cortei anche in Inghilterra e Scozia, Manchester, Southampton ed Edimburgo. A scatenare la rabbia, appunto, è stato il caso di un rifugiato sudanese di 30 anni accusato di aver aggredito a coltellate ieri sera un quarantenne ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo alcuni media britannici l'attacco avrebbe avuto caratteristiche particolarmente violente e il video dell'aggressione ha fatto subito il giro dei social. La polizia esclude al momento il movente terroristico, parla di tentato omicidio. Il governo laburista di Keir Starmer continua a chiedere calma e prudenza, ma il timore è che le tensioni possano trasformarsi in una nuova ondata di violenze antimigranti, come già accaduto un anno fa in Irlanda del Nord.
1: Grazie dunque a Nicola Tedeschini. Nuovi sviluppi nel caso di Nessy Guerra, arrestato l'ex marito della 26enne italiana bloccata in Egitto con la figlia.
8: In Italia

0: deve scontare una pena per una serie di reati come atti persecutori, lesioni, truffa e furto. Pochi giorni fa non si è fatto poi problemi a fare irruzione nello studio del viceconsole onorario a Hurghada, Orazio Gioacchini, per chiedere soldi. Lo stesso Gioacchini ha raccontato a chi l'ha visto l'aggressione subita da Tamer Hamuda, l'ex marito di Nessy Guerra.
1: Stavo cercando di farlo ragionare, al che prima ha cercato uno scontro fisico con me e poi mi ha detto io ti faccio sparare alle gambe e già in passato l'ho fatto fare.
0: Per questa vicenda ieri è stato arrestato. Il caso potrebbe segnare una svolta per Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni della coppia, che non può lasciare il paese dove è stata condannata a 6 mesi di lavori forzati per adulterio. Accusa che ha sempre respinto e sulla quale è in corso l'ultimo grado di giudizio. Il suo primo commento.
2: Non sappiamo ancora per quanto tempo verrà trattenuto, ma speriamo davvero che questo evento sia una buona leva per farci ritornare il prima possibile in Italia in sicurezza.
0: Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Avviati dal Senato gli accertamenti sull'accusa di violenza sessuale nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Accertamenti, ha specificato il presidente La Russa, che partiranno dalla versione dei fatti del parlamentare. In caso di rilievi, la decisione sui provvedimenti disciplinari spetterà all'ufficio di presidenza, ha spiegato poi La Russa, che ha anche assicurato il caso non verrà sottovalutato. Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso. Lo scorso 23 maggio la showgirl argentina, stando a quanto già emerso, avrebbe causato 2 incidenti stradali senza fermarsi. Nel primo avrebbe urtato lo specchietto di una vettura in sosta. Nel secondo avrebbe centrato uno scooter e 2 mezzi in sosta, procurando ai 3 occupanti lievi lesioni. L'iscrizione nel registro degli indagati arriva dopo la denuncia della polizia locale, che le aveva anche ritirato la patente. Pubblica amministrazione, sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo 2025-2027 per circa 200.000 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali e enti pubblici non economici. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per l'area delle elevate professionalità. Ascoltiamo il commento del ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.
4: Ci siamo impegnati a modificare la dinamica dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego e per fare questo abbiamo stanziato risorse adeguate, 30 miliardi per 3 rinnovi.
3: Nei giorni del cosiddetto risico bancario, Unicredit si consolida nella tedesca Commerzbank. Tra azioni e strumenti finanziari collegati, l'esposizione dell'istituto, guidato da Andrea Orsel, supera il 54%, mentre la quota azionaria sale al 37,7%. Dopo le critiche tedesche sulla trasparenza dei dati, gli aggiornamenti sull'offerta pubblica di scambio saranno diffusi quotidianamente fino al 16 giugno. Possibili disagi giovedì per chi viaggia in treno. I sindacati confederali hanno sospeso il loro stop di 8 ore nelle ferrovie dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, ma quelle di base vanno avanti nella protesta con uno sciopero di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. E siamo ora alla nuova corsa alla Luna. Parla anche italiano la missione. Luca Parmitano sarà infatti il pilota di Artemis 3, missione prevista nella seconda metà del 2027.
5: L'Italia è la mia rampa di lancio, afferma emozionato Luca Parmitano, appena nominato, unico non americano, nell'equipaggio della missione NASA che farà da apripista al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Per l'allunaggio vero e proprio bisognerà aspettare l'Artemis 4 nel 2028. Per ora, missione 3, si tratterà di sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di attracco fra capsula e veicoli, ma non per questo un incarico meno che speciale, come ci spiega anche Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a salire a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.
6: È il pilota della navicella, un ruolo che tradizionalmente nelle missioni spaziali americane è sempre stato ricoperto da astronauti americani.
5: Un premio per l'intero sistema Italia.
6: È un riconoscimento ovviamente delle capacità professionali di Luca, ma anche del contributo che l'Italia fornisce all'esplorazione lunare, perché l'Agenzia Spaziale Italiana si candida a sviluppare le infrastrutture che costituiranno la base lunare che poi ospiterà gli equipaggi delle prossime missioni.
5: Quali gli obiettivi?
6: Non solo di creare una base permanente sulla Luna, ma di imparare a vivere su un altro mondo.
5: Mauro Zanda, GR1.
3: Spiagge già aperte un po' ovunque lungo le nostre coste.

0: aste tra divieti, offerte e prezzi calmierati, gli stabilimenti si reinventano.
1: È solo l'ennesima prova dell'inesauribile fantasia italica, quella che anche quest'anno, con l'arrivo della stagione balneare, ha già dato vita a regole e ordinanze a tema ombrelloni. Non più solo dove piantarlo, ma anche chi può e chi no. In Sardegna, a Punta Molentis, il sindaco di Villa Simius ha firmato un'ordinanza che sta già facendo discutere. L'ombrellone è consentito solo per bambini sotto i 10 anni e anziani sopra i 65. Per tutti gli altri, niente riparo, ma 10 euro d'ingresso, sì. Il motivo è la tutela di un ecosistema fragile, già devastato dall'incendio dell'estate scorsa. Risultato? Sui social c'è già chi cerca un nonno da adottare. A Chiavari si va nella direzione opposta. Ombrellone, lettino e sedia a prezzo calmierato, 5 euro. Sistema gestito dal comune con casse automatiche. Sul versante orientale, in Veneto, la parola d'ordine è spazio. Vuol dire a Jesolo 20.000 ombrelloni in meno per garantire più distanza, mentre a Bibione debutta l'ombrellone per single. 120 piazzole con un lettino da una piazza e mezzo, con ricarica per smartphone a pannelli solari e applicazione per monitorare in tempo reale l'occupazione degli ombrelloni.
2: Pensando seriamente di scapparmene.
1: Paola Guarnieri, GR1.
0: Musica Boy George and Culture Club, il nuovo documentario sulla band britannica simbolo degli anni Ottanta, arriva al cinema e dopo oltre 40 anni torna il video di Victims.
3: Chi non ricorda Victims, il singolo tratto dal secondo album della band inglese del 1983, Color by Numbers, una struggente ballata per pianoforte che racconta la relazione tormentata e segreta del frontman Boy George con il batterista della band John Moss. Distribuito soltanto in 5 paesi, tra cui il Regno Unito, il singolo riuscì comunque a raggiungere il terzo posto della classifica britannica. La canzone aveva il difficile compito di eguagliare l'enorme successo riportato da Come a Chameleon. Il documentario girato da Alison Elwood esplora ora l'ascesa della band, il loro impatto culturale nella scena new romantic degli anni Ottanta e le complesse dinamiche interne. Droga, sessualità, crisi personali. Parlando del progetto, la regista ha sottolineato la disponibilità dei protagonisti a raccontarsi senza filtri. Intanto la band, icona internazionale della musica pop, annuncia l'unica data italiana. 9 luglio al Parco della Musica di Milano. Aurelia Carafa, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia grazie a Gianluca Liberati e Andrea Di Marco. Restate con noi perché ora c'è la pagina sportiva. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e buonanotte.
4: GR1 Sport.
5: Mezzanotte e 20, un cordiale saluto da Giorgio Germanò. L'Italia donne vede sfumare la possibilità del pass diretto per il prossimo mondiale di calcio. 2-2 in casa della Svezia e contemporanea vittoria 4-1 della Danimarca sul terreno della Serbia. Così adesso non restano che i playoff. Le azzurre del commissario tecnico Andrea Soncin però arrivano con il secondo posto nel girone che garantirà un trattamento privilegiato. Intanto il Mondiale Uomini si avvicina con la grande emozione che accomuna le squadre debuttanti. Sentiamo.
6: L'inedita maxi formula 48 squadre ha allargato le maglie e gli orizzonti e così sono ben 4 al ballo delle debuttanti, a partire dall'Uzbekistan, commissario tecnico Fabio Cannavaro, che giusto 20 anni fa la Coppa del Mondo la alzava sotto il cielo di Berlino. Il capitano di un tempo è subentrato a qualificazione già ottenuta e potrà contare sulla stella locale Shomurodov, vecchia conoscenza del nostro calcio. Suggestiva e poco conosciuta la Giordania, che allo stesso modo si affaccia per la prima volta sul palcoscenico mondiale, frutto del progetto avviato 2 anni fa con il CT marocchino Jamal Sellami. E poi si va per mare e per isole remote o affascinanti. A metà ottobre a conquistare lo storico pass Capo Verde, in quel momento il più piccolo paese di sempre a riuscire nell'impresa. Ma dall'Atlantico ai Caraibi, tempo poco più di un mese, e a strappargli il record, ecco Curaçao, 444 km quadrati, un terzo di Roma. È un vecchio volpone come CT. L'olandese Dick Advocaat, che a 79 anni ha ancora voglia di stupire. Gli esordi e ritorni, in particolare quelli dopo 52 anni di Haiti e della Repubblica Democratica del Congo, che però nel 74 si chiamava Zaire e viveva nell'incubo del feroce Mobutu. Per evitare le ritorsioni del regime, quel famoso calcio di punizione all'inverso contro il Brasile, episodio all'apparenza grottesco, in realtà drammatico, tra le mille pagine del grande libro dei mondiali. Da Dallas, Guido Ardone per il GR1.
5: Infine parliamo della corsa all'elezione per la Federazione Italiana Gioco Calcio. Il Collegio di Garanzia dello Sport

0: Spesso il CONI ritiene non di propria competenza la verifica sulla presunta ineleggibilità di Giovanni Malagò, la cui assemblea elettiva è fissata il 22 giugno prossimo. Lo dichiara in una pronuncia che risponde alla richiesta di parere formale richiesto 4 giorni fa dal Ministero per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi in seguito ad una interrogazione parlamentare. È tutto, grazie per l'attenzione. Buonanotte.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati, 23 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamenti che riguardano il traffico e la viabilità tra foro del Monte Bianco. Si segnala tunnel chiuso tra svincolo lato italiano e svincolo lato francese, riapertura prevista per le ore 6. Prudenza, ci sono rallentamenti in A4 per lavori tra Monza e Agrate verso Brescia. Diversi aggiornamenti invece riguardano la A14. Diciamo subito che il traffico è bloccato, un veicolo in fiamme tra lo svincolo di Val Vibrata e Teramo Giulianovo, ovviamente bloccato in entrambe le direzioni. Poi è in atto il ripristino di un incidente tra Pesaro Urbino e allacciamento Fano verso Ancona. Sempre in A14 però fumo per un incendio tra svincolo Poggio Imperiale e San Severo. Rallentamenti per lavori li troviamo anche in A1 tra Arezzo e Monte San Savino verso Roma. E poi chiudiamo con la Sicilia sulla strada Catania-Siracusa, da poco avvenuto un incidente 7 km prima dello svincolo di Ragusa in direzione di Siracusa. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it. La nota del giorno dopo.
5: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Qui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. L'euforia della fine della scuola e anche la fine del nostro programma, in qualche modo noi non è che siamo euforici, però stiamo vivendo anche questo clima in cui finisce un ciclo. In Italia avrete visto in giro per le strade in questi giorni ragazzini che festeggiano a loro modo la fine dell'anno scolastico. Ed è legata a questo modo di festeggiare anche una pellicola e prima un musical che hanno grande successo pure in Italia e che il 10 giugno del 1978 arrivano primi in classifica. Sono i due protagonisti che cantano in un duetto che nel musical originale è appositamente da Barry Gibb è You're the One That I Want. In qualche modo sottolinea l'amore adolescenziale ma ormai giovanile semplicemente di due ragazzi che si ritrovano ai licei, al college, dopo essersi lasciati persi di vista durante l'estate. È una classica storia anni 50 dove la musica è anche rock and roll, dove ci sono molti ospiti speciali e dove questo brano, che come dicevamo è solo al cinema oltre alla sigla di apertura della pellicola, arriva primo in classifica negli Stati Uniti.

10 giugno 1978, numero uno della Billboard Hot americana. In una settimana arriverà anche al primo posto in Gran Bretagna. L'anteprima mondiale di Grease è il 13 giugno a New York, l'uscita generale il 16, il singolo insomma conquista la vetta da solo sulle prime gambe, alimentando l'attesa per la pellicola. E una delle canzoni scritte apposta per il film è insieme alla title track, così si dice, e la firma in realtà qui non è di Barry Gibb ma di John Farrell, l'autore e produttore che oltre che collaboratore storico di Olivia Newton-John, che la volle al suo fianco anche per vincere il nervosismo del debutto di Olivia Newton-John sul grande schermo. Nel film è il gran finale. Sandy, che è una ragazza timida che si innamora dello spavaldo della classe, John Travolta, trova in qualche modo la forza per mettersi allo stesso piano del suo innamorato, e la dichiarazione reciproca tra i due protagonisti diventa un modo per ballare e chiudere anche un anno scolastico. Una settimana sola in cima a partire dal 10 giugno, poi arriva nel Regno Unito, è una canzone che si spiega da sola nella sua, nel suo vitalismo, così come tutto Grease di cui abbiamo parlato in tante altre occasioni. Oggi abbiamo aperto con questo saluto all'anno scolastico, però per ricordare che proprio il 10 giugno di parecchi anni fa nasceva una delle voci più importanti del blues, che diventa in parte anche rock. È il 10 giugno del 1910 a White Stanton, un puntino sulla mappa a pochi chilometri da West Point nel Mississippi, figlio di braccianti, cresce nelle piantagioni di cotone, insomma stiamo parlando di Chester Arthur Burnett, che è stato soprannominato dal mondo della musica Howling Wolf, un vero e proprio lupo ululante, come testimonia la sua musica, una musica che è legata anche a quello che è stato il suo lavoro per sopravvivere, un lavoro, quello delle piantagioni di cotone duro, che in qualche modo gli modella anche la voce. C'è poi una scuderia, diciamo un'etichetta dove le sue canzoni vengono incise, che è la Chess Records, quella che sforna anche un po' di rock and roll sempre a metà degli anni 50. C'è un grande contrabbassista come Willie Dixon. Insomma, nell'anniversario della nascita di Howlin' Wolf il 10 giugno del 1910 noi vogliamo raccontare semplicemente chi era questo lupo, non attraverso una storia biografica dettagliata, anche se la sua voce ha questa forza che trae origine dal blues del Delta, dallo yodel di un cantante country bianco e anche da un certo modo di cantare e di suonare con la chitarra di Sonny Boy Williamson. Vogliamo soprattutto far sì che sia la musica a risuonare, la musica che in qualche modo, come in questa Smokestack Lightning, si presenta da sola anche nella sua ruvidità.

Gli ululati di Howlin' Wolf fanno parte di questo brano che sarà tra le canzoni, chiamiamole così, da preservare degli anni 50, secondo la Library of Congress, un ululato che atterrisce ma anche ipnotizza, così come succede in un brano che arriva qualche anno più tardi, siamo sempre a Chess Records, è scoppiato e sta già scoppiando quando Howlin' Wolf registra il brano precedente, il Rock and Roll. Gli anni d'oro sono quelli che vanno appunto dal 56 fino al 60 abbondante, sono sue alcune delle canzoni più importanti che poi verranno riprese da altri artisti. Backdoor Man l'avete sentita anche nella versione che ne fanno i Doors, Little Red Rooster, tra poco ne parleremo ancora meglio, e Spoonful che diventa un cavallo di battaglia anni più tardi dei Cream. Viene registrata a giugno del 60 negli studi della Chess a Chicago ed è ancora una volta una canzone in cui tutto è scarno e tutto ruota sulla voce di Howlin' Wolf e sulle note poche che pesano tantissimo. Lo spoonful, il cucchiaio, è un cucchiaio che non rappresenta, secondo Howlin' Wolf, la droga, anzi tutt'altro, è la sete di sesso, di amore, la voglia di vivere che viene in qualche modo raccontata da questa voce tenace che è di Howlin' Wolf e che ha un grandissimo magnetismo che va al di là appunto del suo esecutore, si riverbera per tutto il rock and roll, diventa canone, perché Howlin' Wolf è stato un bluesman, dicevamo, molto diverso da Muddy Waters e da altri, era rock and roll dentro di sé, come poteva esserlo un tipo come Led Belly o come lo stesso Hank Williams, ecco, un cantautore bianco del country, un'irrequietezza, una irregolarità che poi diventa quello che abbiamo appena sentito. Un altro brano che ascolteremo tra poco è sulla stessa onda, ma questo è un cucchiaio pieno di dinamite.

gli ululati di Howlin' Wolf oggi ci fanno compagnia. Andiamo su una delle canzoni che segnano un po' non la fine del periodo d'oro di Howlin' Wolf, ma sicuramente il cerchio che si compie. Siamo nel 1964 e Killing Floor è tra le tante canzoni che abbiamo citato forse quella che ha avuto una vita molto lunga al di fuori della voce di Howlin' Wolf. Lega questo pezzo tra di loro Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page e Mike Bloomfield. Viene registrata ad agosto del 64, viene pubblicata come singolo, la firma è di Wolf in persona, quindi è una canzone autografa, è uno dei classici assoluti del blues elettrico di Chicago, un groove serrato, sicuro di sé, un gruppo che spinge e che diventerà un po' il marchio di fabbrica del secondo Howlin' Wolf. Arriva da un album che viene pubblicato due anni dopo, nel 66, The Real Folk Blues, diventa l'abbecedario di moltissimi giovani che ascoltano questo brano, che è una metafora, secondo molti, del rapporto tra uomo e donna. Essere su un killing floor significa che una donna ti ha messo all'angolo, ti ha quasi finito, il narratore rimpiange di non averla lasciata quando poteva, di non essersene andato in Messico quando avrebbe potuto, e questa immagine, l'uomo messo all'angolo dalla donna, a parte che sicuramente appartiene a un universo patriarcale, è comunque molto efficace. L'eredità rock, lo abbiamo detto, è enorme. Hendrix se la prende sul palco del Monterey Pop Festival nel giugno 67, nel 68 viene incisa dagli Electric Flag di Mike Bloomfield, e poi arrivano i Led Zeppelin che la suonano dal vivo nel 68 e nel 69 e in qualche modo elaborano The Lemon Song sul secondo disco delle Zeppelin, proprio da Killing Floor, e potremmo andare avanti a lungo, ma la cosa più importante secondo chi vi parla è sentire l'archetipo, che è appunto questa, l'originale Killing Floor, Howlin' Wolf.

che molte delle canzoni che hanno successo, sia di Howlin' Wolf sia di Chuck Berry, c'è lo zampino di Willie Dixon, uno che è stato ripreso dalle Zeppelin, un contrabbassista che aveva davvero le mani d'oro. Tra i pezzi che ha firmato anche per Howlin' Wolf c'è un brano, Red Rooster, che poi diventa Little Red Rooster, che fa di nuovo parte del canone. Noi qui però ve la proponiamo proprio per sottolineare l'eredità dei pezzi Howlin' Wolf anche nel blues rock britannico, nella versione che ne fanno i Rolling Stones. Little Red Rooster è un tributo nei confronti di un grande cantante che viene messo assieme proprio dagli Stones che sbarcano in America nel 1965. È l'epoca di I Can Get No Satisfaction e anche di questo brano che viene ripreso, ed è anche l'epoca in cui i Rolling Stones vogliono sul palco negli Stati Uniti proprio lui, Howlin' Wolf. Vengono accontentati davanti a milioni di ragazzi bianchi americani, cedono i riflettori a Howlin' Wolf. È un momento in cui il blues si guadagna la riconoscenza dei giovani ragazzi bianchi che arrivano addirittura dall'altra parte dell'Oceano della Manica. In qualche modo un momento fantastico di cui questa Little Red Rooster è inconsapevole testimone.

Oggi vogliamo ricordare anche un'altra voce che si spegneva definitivamente il 10 giugno 2004, quella di Ray Charles. Se ne va a soli 73 anni, è stato un grande inventore di suoni, il genius, appunto, il genio, ne abbiamo parlato in tante altre occasioni, cieco non dalla nascita ma per un terribile incidente, aveva la pulsazione del rhythm and blues nel sangue ed è riuscito a fare sia rhythm and blues sia per certi versi rock and roll, qualcosa di movimentato. È il 18 febbraio del 59, siamo all'Atlantic di New York, la produzione c'è Jerry Rexler e c'è un brano che viene diviso in parte 1 e parte 2 che ha la struttura della chiamata e risposta tipico del gospel, ma è una canzone assolutamente profana. Il nostro modo migliore per ricordare la parte più ruente di Ray Charles, questa What I Say.

What I Say, il piano Wurlitzer, che è il marchio di questo pezzo incredibile, di cui un giorno vi racconteremo anche le circostanze in cui è nato ed è stato registrato. Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1, la Gion Vignola a tutti, una radiosa puntata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Fuoco incrociato in Medio Oriente. Poco fa l'Iran avrebbe lanciato missili e droni contro obiettivi americani nella regione. Lo riportano agenzie legate ai Pasdaran. Non si fermano intanto le minacce tra Washington e Teheran. Nessun attacco sarà lasciato senza risposta. Andate via, appena dichiarato in un post sui social il ministro degli esteri iraniano, dopo che Trump aveva dichiarato di volere una reazione potente all'abbattimento dell'elicottero statunitense da parte dei Pasdaran. Gli americani hanno colpito basi militari e navali, impianti radar e artiglieria in Iran. Flotilla, governo al lavoro per liberare i due italiani ancora detenuti in Libia. Il ministro Tajani, davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, ha definito inaccettabili le parole del ministro israeliano Ben-Gvir, che dopo aver appreso dell'inchiesta a suo carico ha definito l'Italia il paese delle ciabatte. Guerriglie, proteste anti-immigrazione in Irlanda del Nord, incendiati negozi, cassonetti, pullman e auto della polizia dopo che un rifugiato sudanese ha coltellato al volto, al collo e alla schiena un quarantenne a Belfast prima di essere fermato da alcuni passanti. Ora l'uomo si trova in condizioni critiche. Il video dell'aggressione è diventato virale facendo esplodere la rabbia nelle strade. La polizia propende per l'ipotesi di un raptus, ritenendo meno probabile quella di un attacco terroristico. Tre indagati nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, già nel CDA della società dello stretto ed ex commissario della Lega in Calabria. Sono accusati di corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i PM si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto della Corte dei Conti, che invece bocciò la delibera CIPES a ottobre. L'amministratore delegato Ciucci rivendica l'estraneità della società dello stretto. 5 Stelle, PD e Verdi Sinistra chiedono lo stop ai lavori. Guai per Belen Rodriguez, la showgirl indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso dopo la denuncia dei vigili urbani. Secondo l'accusa avrebbe causato due incidenti stradali nel centro della città. Nel primo avrebbe urtato lo specchietto di un'auto in sosta, nel secondo sarebbe finita addosso a uno scooter e a due mezzi fermi, procurando lesioni lievi ai tre occupanti senza fermarsi a prestare aiuto. E tutto, ora c'è la notte di Radio 1.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte. Di Radio 1 adesso la musica della notte di Radio 1, Madame e Marrakesh, volevo capire con Marrakesh.

Iniziamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 e dai nostri studi di Saxa Rubra stabiliamo un contatto con tutti i nostri radioascoltatori. Trascorreremo circa un'ora insieme, avremo da dire tante cose e tante altre e le aspettiamo dai miei ospiti. Spunti per raccontarci e per raccontarvi in compagnia, Alma Manera, in compagnia di Radio 1. Ma iniziamo con le curiosità della notte. Il crimine notturno ha ispirato storie leggendarie, trasformando alcuni furti in vere e proprie leggende, dalla banda del buco di Anversa al colpo di Boston. Le incursioni notturne sono state spesso protagoniste assolute. Ma ecco a voi i colpi notturni più iconici della storia. Il furto al cavò di Anversa nel 2003, noto come il colpo del secolo, fu fatto dalla banda guidata dall'italiano Leonardo Notarbartolo. Riuscì a svaligiare 109 delle 160 cassette di sicurezza della World Diamond Center, bottino stimato di circa 100 milioni di euro, reso possibile studiando i sistemi di sicurezza per mesi e sfruttando l'assenza di guardie di notte. Il giallo di Boston nel 1990, due ladri travestiti da poliziotti entrarono

nella Isabella Stewart Gardner Museum nel cuore della notte e rubarono 13 opere di inestimabile valore: Rembrandt, Vermeer e Degas. A distanza di decenni i quadri non sono ancora stati ritrovati. Torna la musica della notte di Radio 1 con Miu Vaffamore.

0: Il blitz di Rotterdam nel 2012, tra le 3 e le 4 del mattino, una banda di ladri è riuscita a penetrare al museo di Kunsthal, portando via ben 7 capolavori, tra cui tele di Picasso, Monet e Matisse, considerate praticamente invendibili sul mercato nero. E poi i ladri più famosi del mondo dei fumetti, come Diabolik, creato dalle sorelle Giussani nel 62, e il re del crimine, Clerville. Arsenio Lupin, terzo, nipote del celebre ladro gentiluomo, nato dalla mente di Monkey Punch nel 1967. E ancora Catwoman, Robin Hood, la banda Bassotti e molti altri. Saluto i miei ospiti di questa notte, tornato a trovarci Massimo Maggio, broker assicurativo di grande esperienza, soprattutto nella protezione di oggetti di valore come opere d'arte e gioielli, ma stasera con lui parleremo della sicurezza della nostra casa.
1: Ciao Alma, un saluto alla regia e a tutti i radioascoltatori.
0: Poi Luca Piano del Balzo.
2: Buonanotte a tutti.
0: Benvenuto anche a Luca del Balzo, imprenditore, si occupa di cyber security per le PMI, ma è anche presidente del Tiber Golf Club, una doppia anima professionale. E poi Francesco Puccio e Giulia Romoli, benvenuti.
3: Grazie.
4: E buonanotte.
0: Che hanno scritto un romanzo molto affascinante su una saga familiare, Le stagioni di una vita. Chiedo subito a Massimo Maggio, esiste il concetto di casa inviolabile?
1: Allora, no, il concetto di casa inviolabile non esiste e, come abbiamo visto, non esiste neanche per le banche, figuriamoci quindi per le case. Esiste però mettere in sicurezza una casa. Non bisogna farsi prendere dalla paranoia di dover proteggere chissà come casa, ma bisogna evitare di dare informazioni ai ladri. Ho scritto recentemente un articolo nel quale raccontavo proprio questo: il signore che va al bar, parla con il barista e gli dice: finalmente vado in vacanza la prossima settimana, starò fuori 20 giorni.

0: vado in Sardegna. Queste sono tutte informazioni preziosissime per un ladro che sta lì ad ascoltare. Quindi sa che va in Sardegna, non può tornare immediatamente, sa che starà fuori per tot settimane, sa esattamente quando parte, quando la casa rimarrà disabitata. Ecco, questo è esattamente il primo livello di sicurezza che bisogna adottare per proteggere la nostra casa.
1: Invece voglio continuare a chiederti, ma quando pensiamo alla sicurezza domestica ci vengono subito in mente porta blindata, allarme, telecamere, cassaforte, ma quanto contano invece i comportamenti quotidiani, cioè quelli apparentemente banali?
0: Sono fondamentali, perché come dicevo prima, il primo livello di sicurezza è proprio le informazioni che vengono divulgate, e queste possono essere divulgate all'esterno o possono essere divulgate anche all'interno. Ora, non bisogna assolutamente criminalizzare i domestici eccetera, però dentro casa entrano delle persone. Può entrare dal ragazzo che consegna del cibo, può entrare un presunto amico, o possono esserci il personale di servizio che anche involontariamente fornisce informazioni alle persone sbagliate. E c'è anche un mercato delle informazioni, perché molto spesso i ladri pagano delle persone per avere delle informazioni. E anche una banale telefonata, molto spesso noi vediamo delle persone che sono al telefono e parlano come se fossero esattamente da soli, cosa che invece non è. Quindi nel momento in cui parla con la personale di servizio, gli dice: guarda, le chiavi le trovi sotto la borsa nell'armadio dove c'è la cassaforte. Ecco, direi che queste sono conversazioni che forse non è il caso di fare.
1: A proposito di sicurezza, mi sposto un attimo su Luca Piano del Balzo, una doppia anima professionale, tu ti occupi di cyber security per le piccole e medie imprese. Ti faccio subito una domanda: quanto è importante in un imprenditore, in una figura professionale come la tua, la passione?
2: Beh, diciamo che la passione è tutto, anche perché fare impresa in Italia non è semplicissimo, fare piccola impresa in Italia è ancora meno semplice, e quindi diciamo che la passione sicuramente è quella che muove e che ti permette di avere quel coraggio per poter affrontare tutte quante le sfide quotidiane. La cyber security e più in generale l'informatica sono una passione che mi è stata tramandata da mio padre e che comunque coltivo da quando sono bambino. Io andavo al liceo classico e più che studiare il greco antico e il latino, il pomeriggio mi dilettavo a smanettare, come passami il termine, sui computer e sui primi palmari.
1: Quindi è proprio una passione, una vocazione.
2: Sì, assolutamente sì. Poi ho avuto la fortuna di avere il papà di uno dei miei migliori amici, mio compagno di banco delle medie e del liceo, che è stato uno dei manager più importanti nel settore IT in Italia, l'ingegnere Agostino Ragosa, capo del settore IT di Poste Italiane per diversi anni, che diciamo trovava più confidenza con me nel parlare di determinati ambiti quando eravamo ragazzi con il figlio, piuttosto che con il figlio stesso. Quindi ho coltivato e ho ascoltato le esperienze di mio padre, di Agostino, e mi hanno lasciato in eredità questa passione che poi ho cercato di coltivare con il tempo.
1: Abbiamo parlato di sicurezza e protezione della casa con Massimo Maggio. Quanto è importante la sicurezza informatica?
2: La sicurezza informatica è importantissima. Io mi sono specializzato sulla sicurezza informatica per le piccole e medie imprese per un semplice motivo. Prima, perché secondo me le PMI in Italia sono l'ossatura del tessuto imprenditoriale italiano. Secondo, poi, perché la sicurezza informatica viene vista come quasi un lusso per le grandi aziende, ma non tanto per le piccole, quando invece probabilmente le piccole sono quelle più esposte.
1: Torniamo con i nostri ospiti subito dopo la musica della notte di Radio 1, Sade, By Your Side.

0: torniamo in studio con me Massimo Maggio, Luca Piano del Balzo, Francesco Puccio e Giulia Romoli. A proposito di Francesco e Giulia, voi avete scritto un viaggio in una dinastia familiare molto importante. Ce ne vuoi parlare subito, Francesco?
1: Sì, questo è un romanzo che parte da lontano, dal 2017, dopo una promessa fatta a mio zio, anzi il mio prozio, poco prima della sua scomparsa: raccogliere le memorie familiari e dare a queste memorie familiari anche una cornice storica che partisse dalla metà dell'Ottocento e arrivasse a buona parte del Novecento. Quel progetto, iniziato nel 2017, ha poi varie tappe. Innanzitutto una raccolta storica fatta partendo dal paese originario di mio zio Domenico e di mio nonno Albino, Roscigno, nella provincia di Salerno, nell'entroterra del Cilento, un luogo magico. Pensate che Roscigno Vecchia è anche patrimonio UNESCO, la chiamano appunto la Pompei del XX secolo. Quindi parte da lì questo racconto, ma quella che doveva essere una memoria storica a un certo punto prende altre forme, soprattutto grazie poi all'incontro con Giulia. Questo progetto rimasto in sospeso è ripreso poi 2 anni fa e ha attraversato anche qui vari momenti e ha preso sempre di più la forma non tanto di un racconto storico ma di un vero e proprio romanzo che attraversa vari decenni e si intreccia con alcuni degli accadimenti più importanti della storia del Novecento, dai moti risorgimento e dell'Ottocento.

0: Ottocento, anche dai moti risorgimentali che hanno attraversato il Cilento, al fenomeno dell'emigrazione.
1: Quindi si incrocia proprio con la storia.
0: Sì, si incrocia con la grande storia,
1: con esattamente. Con l'epoca che vi contemporanea a nonno e al tuo prozio, sì, che sono, sì, lo voglio dire, Domenico e Albino Gasparri. Voglio una nota femminile a questo punto. Tra l'altro, con la competenza, tu hai una competenza nella comunicazione, perché
2: io sono nell'ambito, sì, della comunicazione, della psicologia e della pedagogia. In realtà io sono appassionata di tutto quello che è il mondo dell'età evolutiva e quindi, diciamo, della comunicazione. Faccio da ponte tra quello che è il mondo dei bimbi, degli adolescenti, con quello di noi adulti. E come entro in questo lavoro, diciamo, anche qua faccio da ponte tra i personaggi, tra questi personaggi dei primi anni del Novecento e i lettori. E, insomma, mi occupo soprattutto di quelle che sono le figure, i personaggi del libro, e tramite le interviste, insomma, di profilare tutti i personaggi e le loro relazioni.
1: Io voglio chiedere a Francesco: raccontare la propria storia familiare a livello proprio emozionale, emotivo, e soprattutto poi condividerla con gli altri familiari.
0: Sì, è stato un viaggio molto interessante, stimolante, suggestivo, pieno anche di discese e risalite attraverso le memorie, perché poi la memoria è uno spazio fatto appunto di tanti luoghi.
1: Perché nel libro ci sono anche delle testimonianze.
0: Ci sono, sì, in realtà è un romanzo, sì, che parte però da alcuni fatti realmente, certo, accaduti, che vengono chiaramente poi romanzati per dare poi al percorso compiuto.
1: Vogliamo dire chi erano queste figure?
0: Sì,
1: diciamo gli interpreti principali, per usare un gergo teatrale. Tu sei professore di storia del teatro, sì, quindi parliamo la stessa lingua.
0: Sì, sì. E il protagonista, abbiamo immaginato che il protagonista fosse Albino. Mio nonno è prematuramente scomparso all'età di 50 anni. Mio nonno è stato sindaco di Roscigno ed era professore di educazione fisica, è stato uno dei primi nella città poi dove ha abitato, Cava dei Tirreni, è stato uno dei primi creatori di un centro di ginnastica correttiva, ginnastica medica.
1: Ah, però,
0: ma all'età bambino, lui e il fratello Domenico, che era più grande, vengono mandati dalla madre a studiare a Cava dei Tirreni, e mio zio Domenico, Mimì, poi per tutta la famiglia e per tutti gli amici, andrà a studiare al liceo classico dell'Abbadia di Cava, che è stato uno dei centri culturali più importanti del Mezzogiorno. E quindi abbiamo immaginato che il protagonista Albino scrivesse questo diario e che poi il fratello Domenico ritrovasse e desse alla luce con questa pubblicazione. Ma in realtà il romanzo va molto indietro: la storia del padre Clemente che va in America, quindi c'è tutto il tema degli italiani che partono dal sud Italia e vanno in America a cercare fortuna, compiendo un viaggio difficilissimo oltre oceano. C'è la storia di queste donne del sud.
1: Stavo
0: donne
1: per
0: del
1: chiedere le figure femminili,
0: ecco, allora,
1: l'avrei chiesto ovviamente a Giulia Romoli.
2: Sì, queste donne che poi sono state il riferimento principale per questi uomini che hanno poi avuto la possibilità di spostarsi e trovare fortuna, ma trovare proprio la possibilità di realizzarsi, e quindi sono la potenza, direi, di questo libro, perché hanno avuto sicuramente meno possibilità, ma hanno avuto la forza, la resistenza di permettere a questi uomini di trovare la propria strada.
1: Continuiamo subito dopo la musica della notte di Radio 1 a parlare con i nostri ospiti. Bruno Mars, Risk It All.

0: In studio abbiamo parlato delle stagioni di una vita, ne continueremo a parlare, magari leggeremo qualche capoverso del libro di Francesco Puccio e Giulia Romoli, ma voglio chiedere a Massimo Maggio, abbiamo parlato di rischi, questa canzone ce l'ha, insomma, ce lo dà come ben servito, ma in estate è vero che aumenta il rischio di furti in casa?
1: Sì, aumenta il rischio di furti perché la casa è disabitata. Ovviamente, se noi siamo molto accorti, come dicevo prima, nel non fornire informazioni, sicuramente il rischio diminuisce. Però va specificata anche una cosa, che il 30,7% dei furti all'interno delle case avviene per un passaggio dal garage piuttosto che da una finestra, da una porta lasciata aperta. Quindi in realtà sono proprio delle disattenzioni che ci sono. Molto spesso i ladri agiscono quando la casa è meno protetta, mentre l'estate è più protetta, perché ovviamente chiudono bene casa, mettono l'allarme, eccetera. Invece quello che è il comportamento che hanno tutti i giorni è tipicamente casa viene lasciata incustodita perché escono per un'ora a fare la spesa. Se casa non è ben protetta, voi considerate che un ladro impiega su una porta non protetta 2 minuti a entrare, non di più, e quando sta dentro casa ci mette ma al massimo 10 minuti a prendere quello che deve prendere. Quindi per lui un'ora di assenza delle persone dentro casa è preziosissima. Però ovviamente sono furti di poco conto perché prendono quello che possono prendere, mentre l'estate il rischio è che ti svuotino completamente casa.
0: Voglio spostarmi un attimo su Luca Piano del Balzo. Le piccole imprese sono spesso convinte di essere troppo piccole per essere attaccate a livello informatico, è così?
2: No, non è assolutamente così, e anzi è totalmente il contrario, ovvero sono così piccole che è più semplice attaccarle. Quindi
0: come fanno a proteggersi? Cioè, se ci sono i nostri radioascoltatori in ascolto in questo momento, magari ci sono degli imprenditori, qual è il consiglio che dà Luca Piano del Balzo, esperto di questo?
2: Il consiglio è quello sicuramente di rendersi consapevoli del rischio innanzitutto, dopodiché formarsi veramente su quello che sono i rischi in ambito informatico, e poi adottare delle best practices che sono neanche troppo complicate, sono abbastanza semplici, ma che possono ridurre il rischio che un malintenzionato con molta semplicità possa entrare nei server, nei siti, nelle email, nei social.
0: Quindi come ci si protegge dall'hackeraggio?
2: Proteggersi in toto è complicato, nel senso che neanche le grandi istituzioni riescono a proteggersi veramente. Quello che si può

0: fare è di andare a complicare il percorso dell'eventuale hacker, mettendo dei filtri, mettendo delle protezioni vere e proprie, affinché sia preferibile passare eventualmente alla vittima successiva. Faccio un esempio veramente banale: cercando di condividere il meno possibile i propri dati, cercando di cambiare le password con una forte frequenza, cercando di utilizzare sistemi per esempio di navigazione in incognito. Ovviamente neanche starlo a dire perché sembrerebbe banale, ma fare attenzione alle email di phishing, non aprire allegati che provengono da mittenti che non sono riconoscibili. Quindi tante piccole cose che possono sembrare banali, ma che in realtà sono la fonte di circa l'80% degli attacchi hacker, che vengono fatti sicuramente verso le piccole e medie imprese, ma che molto spesso vengono fatti anche sui dipendenti delle grandi, che ragionano come se fossero una piccola impresa e che poi diventano il vulnus dal quale si entra verso i grandi sistemi informativi.
1: Faccio una domanda a Massimo e poi contestualmente a Luca. Il furto d'identità magari lo chiedo a Luca. Invece, attraverso le foto social spesso i ladri, foto in aeroporto, storie dal mare, posti di vacanza, è davvero così rischioso comunicare oggi attraverso i social? Cioè, ci sono proprio delle bande che seguono e puntano delle famiglie o dei luoghi dove rubare, perché non stiamo parlando solo di proteggere la casa, anche un negozio o un'altra attività.
2: Non so se esistano delle bande vere e proprie che fanno questo, ma certamente un ladro, dipende il livello poi di sofisticazione del ladro, è chiaro che prende delle informazioni e queste informazioni può trarre dai social. È chiaro che se noi pubblichiamo il giorno della partenza, le foto al mare dove siamo in quel momento, stiamo dando delle informazioni preziose. Quindi il ladro va sui social per informarsi, non fa un'azione random su tutti i siti e vede chi è in vacanza. No, però certo. Si ha preso di punta una persona, è chiaro che cerca di ottenere.
1: Allora faccio bene io che vado nei luoghi dopo, e poi dopo molto tempo eventualmente forse pubblico qualcosa.
2: Bravissima, vanno pubblicate
1: non
2: dopo eventualmente
1: pubblicate
2: le cose.
1: In modo, come si dice a Napoli, a scurdata.
2: Esatto.
1: alla lontana.
2: E aggiungo una cosa, il tema che stava trattando Luca, quello della cybersicurezza,
1: sì,
2: è importante anche dentro casa, perché certo, rischiamo, se non siamo ben protetti, che tutto quello che noi abbiamo messo dentro casa per proteggerci dai ladri diventa lo strumento che utilizzano i ladri per capire, certo, come commettere un furto. Quindi le telecamere, se entra nel sistema un hacker e può vedere attraverso le telecamere che avete dentro casa.
1: Infatti si dice questa cosa: attenzione al circuito interno in casa, perché possono hackerare anche quello, vero Luca?
0: Assolutamente sì, in teoria quando si acquista una videocamera domestica, la prima cosa che andrebbe fatta è cambiare gli indirizzi di accesso e l'eventuale password della stessa videocamera. Invece nel 90% dei casi lasciano quelle originarie di fabbrica e molto spesso vengono venduti gli IP delle telecamere online, così che malintenzionati possono vedere, avere una panoramica dell'interno della casa di tutti quanti gli utenti che l'hanno acquistata. Oggi c'è un tema ancora più particolare, che è quello dell'intelligenza artificiale. Oggi noi tutti abbiamo installato sul nostro smartphone ChatGPT, Gemini o Claude, e tutti i giorni probabilmente ci dialoghiamo raccontandogli anche fatti personali, e all'hacker in realtà basta hackerare il nostro profilo ChatGPT per avere un profilo psicologico eventualmente dell'utente, non necessariamente avere informazioni sensibili, ma avere proprio un profilo psicologico. Noi come azienda IT abbiamo pensato anche a questo e abbiamo proprio costruito un'intelligenza artificiale verticale che non naviga su internet.
1: Interessante.
0: Per le PMI come soluzione, sempre parlavo di prima, per proteggersi, quindi noi te la installiamo, la addestriamo su quello che ti serve, ma l'intelligenza artificiale si chiama Intimum appositamente, non dialoga mai con l'esterno, in maniera tale che è più difficile, non impossibile.
1: Quindi non è accessibile.
0: Non è accessibile.
1: Massimo, cosa volevi aggiungere?
2: Oh, volevo aggiungere che tra gli strumenti oggi utilizzati dai ladri ci sono anche i droni.
1: Ecco.
2: Che è un altro elemento.
1: E ne parliamo perché te lo stavo per chiedere, telepatia, ma subito dopo la musica della notte di Radio 1, Mara Sattei, Enrico

0: Rientriamo in studio con me, Massimo Maggio, Luca Piano del Balzo, Francesco Puccio e Giulia Romoli. Abbiamo parlato dei droni, ma prima di, perché siccome ho questo ping pong tra te e Luca è molto interessante per i nostri radioascoltatori, ma anche per la capacità divulgativa della nostra trasmissione, perché stiamo facendo pieno servizio pubblico, perché è molto interessante l'argomento, ma vorrei chiedere a Francesco perché il titolo Le stagioni di una vita.
1: Il romanzo è diviso in quattro parti. Ad ogni sezione è abbinata una stagione, ma soprattutto un anno. Quindi noi abbiamo immaginato innanzitutto il 1926, che è l'anno in cui appunto nasce Albino, che però è anche un anno importante perché è l'anno in cui il padre parte per l'America. Poi c'è il 34, l'inverno, e c'è il 43 e infine il 77, che è l'anno in cui Albino muore ed è anche in qualche modo nel ciclo delle stagioni di una vita la chiusura di un anno ideale, che però di fatto attraversa molti più momenti.
0: Voglio che mi presentiate questi capoversi che sto per leggere. Vuoi farlo tu, Giulia?
2: Allora, questo è il momento in cui i genitori di Albino e Mimì si devono separare da loro e quindi mandano via, spingono verso la città questi due bambini che sono ancora piccolissimi, ma per permettergli un futuro.
0: Avevo 9 anni quando lasciammo Roscigno. Nostra madre non ci abbracciò, non pianse, non ci chiese di scrivere, né ci promise di raggiungerci presto. Ci guardò e basta. Quegli occhi scuri e asciutti ci attraversarono come uno sguardo dritto nel futuro e poi si voltarono. Non dimenticate da dove venite e non aspettate che siano gli altri a dirvi chi siete. Comportatevi bene, ragazzi, che tutto questo abbia un senso. Non capivo bene cosa volesse dire, solo che ci stava chiedendo di farcela, per lei, per tutti loro. È un momento emblematico del, proprio quando c'è questo strappo affettivo, questo distacco che avviene e che è modello in tante situazioni familiari, quando si percorrono strade verso un'evoluzione professionale, di esperienza.
1: Noi dobbiamo immaginare un mondo molto diverso dal nostro, perché stiamo parlando di alcuni decenni fa, che in realtà rappresentano uno spazio temporale enorme.

0: enorme. Cioè stiamo parlando di un mondo nel quale la comunicazione era totalmente diversa dalla nostra, non c'erano i cellulari, non c'era internet, non c'era la possibilità di raggiungersi immediatamente in qualunque modo. Per due bambini appunto pochi anni di differenza, perché stiamo parlando di 9 e 13 anni, 14 anni, che vanno via da questo piccolo paese che distava dalla città 3-4 ore di auto, immaginate che Roscigno da Napoli erano 3 ore di auto, e andare via, lasciare questo paese, andare in una cittadina che non conoscevano, a casa di parenti che li avrebbero ospitati da soli, significava tanto, e questo è proprio il segno di un'epoca del nostro paese.
1: Francesco, perché la scelta di raccontare una famiglia oggi, che la famiglia è in crisi e i valori sono cambiati?
0: Ecco, questo è stato un altro tema per noi molto importante, cioè il rapporto soprattutto della memoria, l'importanza del racconto.
1: La memoria,
0: la memoria. Per me, Giulia, che
1: in un'epoca dove si vuole cancellare la memoria.
0: Esatto. Nel nostro lavoro comune ci occupiamo anche appunto di scrittura, di pedagogia teatrale, di progetti laboratoriali, dove cerchiamo di valorizzare il racconto, la potenza della parola, la parola che poi diventa gesto, diventa testimonianza anche attraverso il teatro, ma soprattutto una parola che si tramanda, che si trasmette. Cioè noi abbiamo bisogno oggi, e soprattutto i ragazzi hanno bisogno di appassionarsi, di entusiasmarsi, di ritrovare dei valori intorno ai quali poter costruire altre storie. Se c'è una grande, grandissima eredità che il mondo antico ci ha lasciato attraverso l'epica, attraverso il teatro, è proprio la potenza della parola che racconta, che si costruisce attraverso il mito e diventa forza rigenerante. Abbiamo cercato attraverso questa storia, che è una storia familiare ma che doveva essere una sorta di piccolo modello di narrazione, proprio di recuperare il potere della memoria.
1: Il potere della memoria, e soprattutto credo oggi qua il discusso copyright, no? Quando ti rubano le idee, il valore. In questo probabilmente anche il lavoro di Luca è molto importante, di Luca Piano del Balzo, il diritto d'autore, quando la musica oggi viene rubata, quindi l'impresa culturale anche sotto attacco. E poi chiederò la stessa cosa a Massimo, che si occupa proprio di cultura, di arte, questo valore oggi, no? Del furto anche quello informatico delle idee, della musica. Luca?
2: Sì, assolutamente sì. Diciamo che l'intelligenza artificiale, come grande innovazione e come grande simbolo di evoluzione, ha un dark side, e diciamo che sicuramente il plagio o il furto della proprietà intellettuale è uno di questi. Oggi noi possiamo tranquillamente addestrare un'intelligenza artificiale con un'opera, con un'idea, con un business che abbiamo visto e che ci piace, e addestrando l'intelligenza artificiale in questo modo possiamo eventualmente andarlo a replicare. Qui purtroppo la cyber security non può intervenire, nel senso che non è un mare che non si può contenere, ma quello che va fatto è probabilmente quello di andare a sensibilizzare il pubblico su quello che realmente è stato costruito, ideato, immaginato, pensato, scritto da un umano, rispetto a quello che invece viene creato dall'intelligenza artificiale.
1: Torna la musica della notte di Radio 1, Tina Charles, I Love to Love.

0: Rientriamo alla notte di Radio 1 con me Massimo Maggio, Luca Piano del Balzo, Francesco Puccio, Giulia Romoli. Ma voglio chiedervi, che tipo di scrittura avete voi? Avete una scrittura particolare, è un connubio particolare il vostro?
1: Sì, sì, e infatti abbiamo scelto proprio per la nostra società il nome greco Polilogoi.
0: Ah, però.
1: E quindi molti,
0: capperi, esatto, direbbero.
1: Scrittura, appunto, l'abbiamo scelto proprio perché la nostra è una scrittura creativa a più voci, che non sono soltanto nel senso stretto, cioè le due voci, quindi la mia e la sua, che si uniscono, si intrecciano, ma anche le varie voci di cui ci serviamo, dal teatro alla narrativa alla pedagogia.
0: Diversi linguaggi.
1: Esatto, diversi linguaggi.
0: Nell'era della cross-medialità conservare i linguaggi e le discipline e i fondamenti delle arti è importantissimo.
1: Sì, lo è, si contaminano e si attraversano.
2: Oltre al fatto che noi siamo proprio appassionati delle narrazioni delle persone, quindi ci nutriamo dei racconti di chi incontriamo, e quindi le voci anche di tutte le persone che ci
0: io dico sempre che ogni vita è un romanzo.
2: Sì,
0: non so se siete d'accordo.
2: È vero.
0: Don Marco, abbiamo collegato con noi il nostro amico della notte, il nostro amico consueto della notte. Don Marco,
3: buonanotte. Alma,
0: ci hai ascoltato? Che ci dici a tal proposito?
3: A tal proposito dico: vendete tutto così non vi rubano niente.
0: Ah, ecco,
3: fare come San Francesco.
0: Ecco.
3: San Francesco era figlio di Pietro Bernardone, un uomo molto ricco, un mercante. A un certo punto è stato lui a buttare tutto dalla finestra.
0: Don Marco, come sempre ci arrivano le poesie. Questa notte ci è arrivata una poesia da Pipunto, il viandante va col suo sacco sulle spalle, carico di vita, attraversa ogni giorno deserti, valli e cime tempestose. Il viandante sa che dietro ogni angolo troverà terra infinita, che dovrà sopportare il freddo, la pioggia, le giornate afose. Ad ogni uomo, ad ogni donna che ha incrociato ed ha guardato, ad ogni bimbo che è stato accarezzato, è stata nuova gioia per sé, per il creato, un'esperienza in più da registrare, da tenere in fondo al cuore. Il viandante va, cerca giustizia, pace, silenzio, fugge il furore, vuole solo amore. Ecco, siamo arrivati, Don Marco, ringraziamo il poeta Pipunto, siamo arrivati alla fine della stagione della notte di Radio 1, la penultima puntata. Che cosa ci dici?
3: Beh, possiamo dire che è stato un bel viaggio, perché avete parlato di famiglia. Ecco, anche noi in piccolo siamo una piccola famiglia, perché famiglia non è solo il nucleo dove si nasce, ma è il nucleo anche dove si vive. Ad esempio, la scuola non è solo un luogo di istruzione, ma è il primo luogo dove il bambino incontra altri bambini e fa famiglia. Anche Gesù lo dice continuamente: quando tu aiuti gli altri, aiuti te stesso. Fare del bene agli altri è fare del bene a te stesso. Se rendi migliori gli altri, rendi migliore te stesso e il mondo diventa migliore. Quindi ringraziamo il Signore che ci ha fatto fare questo percorso insieme, che ci ha fatto dire cose belle, ci ha fatto fare discorsi. Ecco, il bello, ti faccio un complimento, Alba.

0: il bello di questa trasmissione è che parla di cose belle, non parla solo di pettegolezze, di cattiverie, di prepotenze, di casi di cronaca. Qui parli di tutto, dai voce a tutti, permetti a tutti di raccontarsi. Anche i tuoi ospiti questa sera hanno fatto la stessa cosa, si sono raccontati e hanno raccontato la loro vita, il loro lavoro, il loro mondo, i loro desideri, le loro speranze.
1: E hanno dato anche dei buoni consigli a chi ci ascolta,
0: certo.
1: Perché comunque il nostro è servizio pubblico e cerchiamo divulgare appunto informazioni con fonti attendibili, quindi contro tutto quello che è la disinformazione. Don Marco, io ti ringrazio e ci ascolteremo, ci ritroveremo nell'ultima puntata. Riservaci qualche sorpresa per l'ultima puntata.
0: Ok, allora vi auguro una buona notte a tutti, continua a parlare con parole belle.
1: Grazie Don Marco, un abbraccio ideale.
0: Buonanotte a tutti.
1: Cosa succede domani? È il 10 giugno, la giornata della Marina Militare, poi appuntamenti allo Stadio Olimpico di Roma, Achille Lauro in concerto, all'Ippodromo SNAI San Siro a Milano Cesare Cremonini, all'Allianz Stadium di Torino Tiziano Ferro. Si festeggia Santa Olivia di Palermo, è il compleanno di David Riondino, Costantino Vitagliano, è il compleanno di Rocío Morales. Ringrazio il mio regista Edi Brundo, il nostro tecnico del suono, il nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano, ma soprattutto ringrazio il mio ospite Massimo Maggio. Cosa ci dice? Ci dite velocemente per salutarci, Massimo.
2: Partite sereni, anche se vi abbiamo creato un pochino d'ansia. L'unica cosa che posso ulteriormente consigliare è, ovviamente, se avete un'assicurazione, di pensare a come dimostrare un eventuale danno prima e non dopo che il danno
1: quindi
2: è accaduto.
1: Bisogna essere sempre assicurati.
2: Fotografie, scontrini, tutto quello che potete mettere insieme per dimostrare quello che avevate dentro.
1: Quindi comunque
2: casa.
1: È meglio essere assicurati.
2: Beh, certo, ovviamente qui tiro l'acqua al mio mulino, però certo. È anche ovvio che è meglio essere assicurati piuttosto che partire con l'ansia.
1: Luca Piano del Balzo.
3: Per concludere direi, venite al Tiber a giocare a golf, perché tra una buca e l'altra cercherò di darvi qualche idea e qualche suggerimento per proteggervi meglio dal punto di vista informatico, a prescindere che poi in realtà una volta al mese facciamo dei seminari gratuiti per i nostri soci, per i nostri ospiti, per divulgare appunto questo tipo di attività.
1: Giulia Romoli, Francesco Puccio.
4: Noi possiamo dire: ritrovate il gusto di ascoltare le storie, di leggerle, di raccontarle, ora anche in questo tempo estivo che si avvicina tra un lavoro e una vacanza, appunto ritrovare la vacanza, cioè quel tempo vuoto che non è un tempo assente, ma è un tempo che può essere riempito di storie e di racconti.
5: E aggiungo ancora una cosa: se potete, leggete con i vostri figli insieme, i vostri figli, perché è un momento quello di scambio ed è un ricordo che poi rimane per tutta la vita.
1: Grazie ai miei ospiti, grazie ai nostri radioascoltatori, buonanotte dal Mamma Nera, linea al GR1 e alla musica della notte di Radio 1. Buonanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente sembrava quasi raggiunto l'accordo tra Stati Uniti e Iran quando l'abbattimento di un elicottero americano nei pressi di Hormuz ha provocato la dura risposta degli Stati Uniti. In corso una seconda ondata di attacchi con obiettivi, sistemi di difesa e radar iraniani. La corrispondente da New York.
3: Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato su X di aver avviato attacchi difensivi contro l'Iran in risposta all'abbattimento di un elicottero americano. Poche ore prima, in un post su Truth, il presidente Trump ha scritto: gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere all'attacco di Teheran, che ha abbattuto un nostro elicottero che pattugliava lo stretto di Hormuz, anche se i due piloti sono illesi e in salvo. Poi però, mentre Teheran dice che il velivolo non è stato deliberatamente preso di mira, lo stesso Trump con il Wall Street Journal minimizza: non si è trattato di una cosa importante. Precedentemente il presidente aveva assicurato: siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo, aggiungendo che l'intesa con Teheran potrebbe essere raggiunta entro 2 o 3 giorni. E almeno la 38esima volta che Trump parla di un accordo imminente. Il conto lo ha fatto la CNN, prendendo in considerazione gli ultimi 2 mesi. Insomma, una specie di mantra usato da Trump con l'obiettivo spesso di calmare i mercati. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E la risposta dell'Iran: i raid americani non si lascia attendere. Il ministro degli esteri Teheran afferma che risponderanno con determinazione agli attacchi e che gli USA dovrebbero lasciare il Golfo Persico. Secondo la CNN e altri media della Repubblica Islamica, sarebbero già partiti missili e droni contro obiettivi americani in quella zona. Teheran, per chiudere l'accordo con gli Stati Uniti, chiede che Israele lasci il Libano, ma non si fermano i raid di Tel Aviv contro il paese dei cedri. In serata sono state prese di mira diverse città del sud, tra cui Tiro. Nelle ultime 24 ore gli attacchi israeliani hanno causato oltre 30 vittime e 130 feriti. Hezbollah passa a contrattacco prendendo di mira alcune postazioni militari. L'Unione Europea ha chiesto a Israele di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale del Libano. Il viaggio di Leone XIV in Spagna allo stadio di Barcellona, in serata la veglia di preghiera con i giovani. L'idolatria del profitto addormenta la nostra coscienza, ha detto il Papa, che ha parlato anche della violenza contro le donne. Se esiste l'odio persino nella famiglia, ha detto il Pontefice, bisogna interrogarsi sulle dinamiche della nostra società. Siamo tutti chiamati ad affrontarle. In Italia, per l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto, tra gli indagati la società che dovrà realizzare l'opera dichiara la sua estraneità.
4: Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, accuse per un'inchiesta che ruota attorno a 3 personaggi, tutti indagati, e ad un meccanismo, manovre sotterranee per far ottenere un parere preliminare favorevole della Corte dei Conti al progetto Ponte sullo Stretto. I protagonisti sono l'avvocato Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria e già consigliere di amministrazione della Stretto di Messina S.p.A., un imprenditore e un magistrato contabile, Tommaso Miele, 70 anni, andato in pensione a febbraio, all'epoca dei fatti contestati presidente aggiunto della Corte dei Conti.
5: La pubblica amministrazione deve combattere per affermare l'etica nella pubblica amministrazione.